0: A domani. Ora andrà in onda lo speciale. Gesù avvistato a Napoli in motorino. Buona visione.
1: Incredibile.
2: Radio 105.
3: Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
4: È tutto pazzo.
3: This is the zoo. This is the zoo.
1: Vai, dai.
2: Radio 105.
5: Lo Zodi 105.
6: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
7: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare.
8: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
9: Leo, allora, il foglio che stai portando è
7: non me lo fanno mai dire.
9: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
7: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi
6: ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, sì. Dovevano farlo per la PlayStation,
7: sì. Perché? Ma so, tu dovevi venire pigio da zoccolo che non sei venuto.
6: E invece non vengo.
7: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un...
6: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
9: Cazzo, perché tanto il campione giusto, secondo me.
7: Ma questo perché mi mette la mano. Come mai? Che la guardi. La guardizione. Ma che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile.
6: Fammi. Dai, Leo!
7: Dai un cazzo! Come
6: tu vai avanti, no?
7: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
6: questo gorilla stavi per
7: sì,
6: dire.
7: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Che lui, la guardi. Dice che gli bruciava la pancia.
9: Sai perché? Perché lui usa un LTE, lui ha ancora GSM, non prende.

0: Lo Zoo di 105.
1: Anno 2100. Dopo le carestie, alcuni conflitti atomici e i cambiamenti climatici devastanti, alcuni cittadini molto dotati sono stati selezionati da governi di tutto il mondo per essere conservati e riportati in vita nel futuro, grazie ad alcuni biechi sotterfugi e squallidi favori sessuali. Due imbarazzanti esseri viventi sono riusciti a trovare posto sull'arca italiana, proiettati verso un futuro per il quale non sono assolutamente preparati e per il quale non sono assolutamente utili.

0: Finalmente siamo riusciti ad avere chiaro come cazzo si usa questa cazzo di macchina del tempo. Ora siamo pronti per tornare indietro nel futuro.
1: Eh no, amore, torniamo indietro nel passato.
0: Ma scusa, nel film dicevano tornare indietro nel futuro.
1: E perché il protagonista rimaneva nel passato e doveva tornare indietro nel suo presente, che era poi il futuro. La trama si svolgeva nel passato. Invece noi siamo nel futuro e dobbiamo tornare indietro al nostro presente, che è il passato.
0: Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba.
1: In che senso?
0: Non lo so, è più o meno quello che il mio cervello è riuscito a capire dal tuo discorso del cazzo. Figa come sei complicato. Perché non ti ho lasciato per il manichino di lui uomo di via Bronzetti?
1: Ma come? Volevi lasciarmi per un manichino di un negozio di abbigliamento maschile?
0: Ma lo hai visto? Quel manichino aveva un'espressione che ti faceva innamorare.
1: Ma era un manichino, nemmeno un essere senziente. Era un oggetto.
0: Che schifo che fai. Guarda che brutto da parte tua. Le persone non sono oggetti.
1: Ma era un manichino.
0: Che schifo.
1: Ma basta. Dai amore, concentriamoci su questa cosa del viaggio. Perché io, se devo essere sincero, ho una certa paura. E se andasse storto qualche cosa? Non ci rivedremo più. Moriremo.
0: Ma non dire cazzate, stai sereno. E poi al massimo andrò in paradiso e riabbraccerò Silvano.
1: E chi cazzo è Silvano?
0: Il manichino del negozio Lui Uomo di via Bronzetti.
1: Guarda, spero vivamente che questa cosa funzioni. Perché ti giuro che la prima cosa che farò sarà andare da Lui Uomo in via Bronzetti a fare a pezzi quel manichino di merda.
0: Accidenti, amore. Sai che per la prima volta da quando ci conosciamo mi hai fatto eccitare senza dovermi drogare pesantemente prima per essere sufficientemente annebbiata per immaginare di farlo con Maurizio Costanzo.
1: Ma perché ti fai eccitare più Maurizio Costanzo di me?
0: Tutto mi fa eccitare più di te, amore.
1: La Madonna, che assoluta mancanza di sensibilità ed eccezionale capacità di instillare insicurezza al proprio partner, gettando in una delusione atavica e sofferenza di umano.
0: Se, dai scemo, appizza sta minchiata di coso del tempo, che non vedo l'ora di andare a prendere una pezzata nel 1984.
1: Ok, prima di accendere però, voglio dirti che qualsiasi cosa accadrà, io ti ho amata e ti amerò per sempre. E un giorno, dovessero passare altre 1000 ere, io ti ritroverò e anche sotto altra forma ti amerò ancora.
0: Ma non mi asciugare i coglioni con ste stronzate da checca e schiaccia quel bottone, che sono in scimmia da bonza, faccia di merda.
1: Ok, è giusto, è giusto.
0: Vado?
1: Vai.
0: Al 3?
1: Schiaccia!

0: scappate! Lo demonio!
1: Fuite! Fuite!
2: Amore, stai bene? Hai tutto al tuo posto?
0: Sì, sì, credo. Sì, sento solo uno strano dolore al culo.
2: Amore, non ti muovere. Hai qualcosa che esce dal sedere.
0: Cosa? Cosa?
2: È tipo un...
0: Un?
2: Una zucchina.
0: Ah, che spavento! Ma no, è Jerry Zucchino, il mio stesso ortaggio del piacere. Scusa, ma da quando ho scoperto l'autoritismo con vegetali idroponici non sono riuscita più a smettere.
2: Ma che ci fa nel tuo culo?
0: Ci tenevo così tanto che me lo sono portato dietro. Quando provi uno zucchino non torni più indietro.
2: Ah dai, amore!
0: Aspetta, scemo! Ma figa, che puzza di merda! Mi ricordavo che a Vizzolo Predabissi non c'era un cazzo, ma nemmeno una macchina e case di paglia e legno di merda, no? Figa, non c'è nemmeno l'asfalto e la gente è vestita tutta come quella stracciona di merda di tua madre.
2: Ma amore, ma credo che qualcosa sia andato storto.
0: Eh già, la mia zucchina sta appassendo. Forse tenerla in culo per una settimana non è stata una buona idea.
2: Ma no, che zucchina! Questo non è il 1984!
3: Fermi! Emissari dello demonio, o assaggerete lo mio spadone nello nome di Gesù Cristo Santo e dello Santo Sepolcro!
0: Cazzo vuole il vigile urbano con la tovaglia e la X?
2: No, amore, non è un vigile urbano, ma un crociato! Oh mio Dio, non siamo nel 1984, ma siamo nel Medioevo!
0: Medio cazzo hai detto?
2: Qualcosa è andato storto, abbiamo sbagliato epoca!
0: Beh dai, torna dentro prima che quella folla inferocita armata di mega forchette e candele dell'Ikea ci raggiunga. E metti la data giusta, deficiente!
2: Non sono candele dell'Ikea e non sono forchette giganti, ma forconi e fiaccole!
4: Strega, il suo schiavo maledetto di Satana!
3: Eretici, infedeli!
2: Amore, non possiamo ripartire! Manca l'energia! La macchina funziona con la corrente! Non c'è corrente qui!
0: Ma non hai portato una prolunga? Va che sei un coglione!
2: Non hai capito! Non esiste la corrente elettrica in questa era!
0: Oh figa, facciamola partire a spinta!
2: Ma non è mica una macchina!
0: Allora ci resta solo di cercare Doc Brown, che riuscirà a trovare un modo per rimandarci indietro nel futuro!
2: Amore, ma sei ubriaca!
0: Sì!
2: Quello è un film, questa è la realtà! Non c'è nessun scienziato che possa rimandarci indietro nel futuro!
0: Ok, ok, sangue freddo. Quanti sono quelli che ci vogliono linciare?
2: È una dozzina più uno a cavallo.
0: Ok, no problem. Li scanno e poi riflettiamo. Tu stai qui e piangi forte come sempre, che devo sempre pensare io a tutto, cazzo.
2: Oh mio Dio, mi ero scordato di aver sposato una macchina ammazza persone.
0: Ehi, stronzi coi capelli dei Beatles!
4: La strega ha già parlato!
3: Sì, e il che vuole?
0: A chi avete detto, strega? Adesso vi faccio passare la voglia di insultare una donna risvegliata criogeneticamente in un futuro senza estetiste e che si è appena sparata un viaggio nel tempo, sbagliando epoca e per giunta con il ciclo. Dare io a tutto, cazzo!
2: Oh mio Dio, mi ero scordato di aver sposato una macchina ammazza persone!
0: Ehi, stronzi coi capelli dei Beatles!

Medioevo, ma un pelino più avanti. Siamo nel Rinascimento. Sì, dopo aver sterminato un villaggio che probabilmente era l'antenato di Vizzolo Predavissi e quindi pregiudicato il sorgere di insediamenti futuri, ci siamo nascosti e ho ritrovato alcuni indizi e dovremo essere sul finire del 1004 a cavallo del 1005. L'unica speranza che abbiamo ora è trovare Leonardo da Vinci, che in questo periodo era, anzi è, a Milano e fornirgli abbastanza nozioni sull'energia elettrica per poterci aiutare a produrre abbastanza per fare ripartire la macchina del tempo. Praticamente la trama di Non ci resta che piangere contro Isi Benigni, ma con più parolacce e violenza gratuita e con il rischio di essere bruciati a rogo come eretici. PS. Avevo tanta fame. PS2. L'unica cosa che avevamo da mangiare era Jerry Zucchino, d'ortaggio sessuale rimasto una settimana nel retto di Cosa Fica. PS3. Sì, l'ho mangiato. Crudo. PS4. Eh sì, sapeva di merda.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: L'asciugone Palanca.
3: Sì, presidente, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbare, non mi dica, sento un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'è un problema, mi ricordo una volta, c'è presidente quando dico, c'è mai stata tanto per... Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta, quello tanto come dite, ma perché mi butta giù?
4: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce papà al volo, una robina da un secondo.
4: È pronto, mi dica, basta che mi dica, le rispondo.
5: Ma lei è un tono allegro, meno male, beh, ogni tanto si trovano anche delle persone.
4: Io sono molto allegro, sono molto ricco e ricco. Molto felice, mi dica.
5: E le dico, senta, io ho questo problema, allora le spiego. Mio nipote, Patrizio, è andato a lavorare in Australia perché ha vinto un concorso per una borsa di studio, è andato a Canberra lì a studiare, perché lui probabilmente diventerà un grande luminare della scienza, però c'è un prezzo da pagare, che cosa vuole, ma in questo posto qua ho mandato delle fotografie su WhatsApp, un posto che non c'è veramente niente, perché praticamente rispetto al resto dell'Australia, Canberra è proprio nell'interno, proprio sistemato in un posto, in mezzo a un deserto, sono quattro canguri e tre ragni, non ci bevono birra tutto il giorno, guarda. Lo so, sì, ci sarebbe da ridere se non ci fosse da piangere. Comunque, contestualmente a questo viaggio che ha effettuato dall'altra parte del globo, nell'emisfero australe, mi ha lasciato da curargli una pianta. Ma che cosa vuole? Io non ho il pollice verde, non so esattamente che cosa devo fare, capisce?
4: E mica che pianta è, signora?
5: Questo vai a saperlo, Allora le spiego un po' com'è fatta, magari lei mi sa dare delle indicazioni.
4: Ma non mi può mandare una foto?
5: Foto? Perché le spiego? Mio nipote, prima di partire, mi ha lasciato questo Brondi, che è un telefono, non so se ce l'ha presente, quello con i tastoni, che è un po' facilitato.
4: Brondi,
5: perché io non ci vedo tanto da vicino. Non ci vedo tanto da vicino, perché contestualmente, diciamo, alla cataratta che ho fatto 2 anni fa, adesso ho glaucoma nell'altro occhio, un'operazione, quali sono stato in ospedale una settimana. Per fortuna riesco a vedere la televisione, ne ho comprata una grande, fortunatamente riesco a vedere anche la Digitale regionale, che ci sono tante notizie,
4: certo,
5: che
4: mi interessano,
5: del resto non me ne frega assolutamente un cazzo.
4: E
5: la pianta sarà alta 2,20 metri, 2,5 metri, non c'è neanche una cosa enorme. E mi ha lasciato da tenerla sotto una lampada, capisci? Una lampada che fa una luce viola.
4: Capito, ma se uno mi dice che pianta è, non la posso aiutare. Non c'è qualcuno che può fare una foto?
5: Allora, è una pianta alta 2,5 metri che sta sotto una lampada viola, capisci?
4: Una lampada viola.
5: Sì, che fa caldo, una lampada che fa caldo. E poi c'ha delle foglie, tipo quelle delle palme, non so, capisci? Sono delle foglie...
4: Ah,
5: quelle...
4: una kenzia, ho capito, una kenzia.
5: È una kenzia?
4: Va bene quando vede la terra asciutta, eh?
5: Non è una kenzia, perché la kenzia mia moglie ce l'aveva quando avevamo questa piccola casa a Sori, non so se lei è pratico della riviera Ligure di Levante, non so se... A Sori è quella località che sta dopo Bogliasco, si fanno una focaccia buonissima, Sori, che fanno le focaccette, che tutti pensano, dicono, ti vieni di milanesi che vengono giù, dicono la focaccia di Reco, in realtà non è la focaccia di Reco, la focaccia di Sori, ma Reco si è appropriato indebitamente di questa denominazione di origine controllata della focaccia, che in realtà invece è di Sori. Un po' più quelli di Sori, come gli gira il velino.
4: Vabbè, dica un po' il suo figlio dall'Australia che mi mandi una foto.
5: Mio nipote, e come cazzo fa Belino dall'Australia?
4: Non
5: mio nipote,
4: so, ne so,
5: Belino, lo so. E ma dall'Australia come fa a fotografare la pianta con le pigne?
4: Scusi. Mando un disegno, non so,
5: le mando
4: non
5: un disegno, ma io guardi a mano libera, sono veramente un fallimento. Era molto bravino dal punto di vista tecnico quando c'era da disegnare con le squadre.

0: Niente, tanto, certo. Perché le spiego, io ci ho avuto un problema di prostata molto, diciamo, molto pronunciato. Quando ho fatto il, dopo aver fatto il glaucoma, si vede che mi ha mandato qualche cosa a livello di anestesia che mi ha inibito per un po', diciamo, la libido, capisci? Pronto? Ma mi ha buttato giù mentre gli parlavo del cazzo? Ma com'è possibile che non gli interessa del mio cazzo? La gente è veramente stronza mia.
1: Buongiorno.
0: Sì, pronto, buongiorno. Mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo, perché c'è una difficoltà con una pianta che mi ha lasciato mio nipote, che è partito per Canberra, che è nel centro dell'Australia. Non so se lei è molto pratico di geografia.
1: No,
0: io ero un vero asso quando, anche perché mi interessa, c'ho questo mappamondo grande in casa, una mappamondo pensi del 1800 in radica, molto bello, tutto storiato a mano, con tutte le località piccine, scritto tutto colorato, una cosa a cui tengo tantissimo. Ovviamente mia moglie me l'ha coperto con un lenzuolo perché dice che piglia polvere, e tutte le volte che voglio guardare, che ne so, Trinza ha detto bar, mi tocca levare sto lenzuolo, una roba del... Comunque, le stavo dicendo, mio nipote mi ha lasciato questa pianta che sta sotto una lampada viola.
1: Signora, così però
0: sono un uomo.
1: Così è un po' generico, dovrei essere un mago.
0: È tipo, le foglie sono tipo come quelle delle palme, c'hanno le punte così, però sono più piccine di quelle delle palme. E poi c'ha questi fiori che fanno una puzza terrificante, che sono tipo delle pigne che vengono lì su, delle pigne. Sono messe come le mani quando uno dice, oh, ma che cazzo vuoi? Sai quando metti le mani così, tipo il carciofo del
1: cinnarla,
0: ecco. Adesso ci ho messo anche le palline in realtà. Sono un uomo. Sì, io sono un uomo comunque, mi chiamo Angelo. Non ci mancherebbe altro.
1: Anche se non c'è della canapa, non so cosa sia, ma non so di no.
0: La canapa? Perché cosa succede con la canapa? È velenosa?
1: No, beh, no, teoricamente non si può coltivare in casa.
0: E perché non si può coltivare?
1: No. Perché sennò poi dal fiore si prende poi le sostanze e ci si droga.
0: Ma come ci si droga? Scusi, mi sta dicendo che mio nipote mi ha lasciato la pianta per drogarsi? Che
1: non c'è quella.
0: Perché come fate?
1: Ci sono 5.000 varietà di piante,
0: tarla. Ma ho capito che lei non è Carlo Linneo, me ne sono reso conto anche io, sennò mi prendevo un'enciclopedia se ero capace da solo. Cosa dice? Prova a fumarla.
1: Signora, no, che se fosse velenosa.
0: Signore, c'ho il belino io, c'ho un belino così, non lo uso più tanto, ma c'ho un belino così.
1: Però guardi, giusto per esserne sicuri, ogni tanto veda un po' se fosse da bagnare una volta ogni 4-5 giorni, perché se c'è tutta la lampada che tiene caldo,
0: tiene caldo. Mi fa consumare anche un sacco di corrente. Pensi che l'altro giorno, io sono pelato, sono completamente calvo, perché i capelli intorno ai 45 anni, anche un po' per le preoccupazioni. Mia moglie, che adesso si è fatta questi capelli all'Orietta Verdi, ha attaccato il phon, era attaccata anche la lampada di questa pianta strana. È saltata la corrente, non posso attaccare un cazzo, mi posso tenere attaccato solo il frigo come la lavatrice.
1: No,
0: mi
1: signore, però
0: attacchi. Perché le spiego? Ma non la posso mettere di fuori in qualche modo? Perché
1: no, poi la fa morire,
0: Perché fa una puzza terrificante tutte le volte che entro in casa, mi lacrimano gli occhi. Ma mio nipote a Canberra mi ha detto, Belino, ti chiamo su Skype. Io non so neanche che cazzo è Skype. Come Belino, non già faccio fatica col telefono che sono mio. Perché le spiego? Una volta che sono andato a caccia, praticamente dal timpano ho detto, praticamente questo mio amico Renato, con quale sono sempre andato a caccia, che c'è un cane da caccia bellissimo, che glielo invidiamo, guarda, non le dico niente. Andavamo a caccia di fagiani. E una volta me li andiamo e
1: poi tutto botto.
0: Una volta mi dice, Belino, guarda, ho visto il fagiano, spara,
1: cioè mettere l'orecchio vicino,
0: gire, capisci? E allora ha sparato e dice, mi è venuto questo fischio all'orecchio, la saluto,
1: saluto.
0: Il fagiano non l'ha preso il fagiano, io sono rimasto sordo di qua, capisce?
1: Buone feste,
0: arrivederci anche a tante cose, mi mandi il suo indirizzo che volevo mandarle un regalo.
1: Non si preoccupi, la saluto,
0: no, le mando un pochino di quella pianta lì e un vestito da fagiano, così la prossima volta che andiamo a caccia le sparo in culo, arrivederci. Niente, ma quasi quasi, magari una mezza assaggiata ce la do. Chissà se è buona coi gamberi.
2: Radio 105.

0: Ice Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
1: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
1: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
1: Parla!
4: Archimede Smerdolarchi, è questo il nome del geniale scienziato sparito nel nulla la sera dello scorso 25 ottobre. Un nome, quello di Archimede Smerdolarchi, che nel mondo scientifico è sinonimo di intelligenza, creatività, innovazione, acciughe, posillipo, prurito, passo carraio, giraffe, clistere e soprattutto imprevedibilità. Chi gli vuole male lo definisce un pazzo demente da ricoverare. I pochi amici fidati dipingono invece il ritratto di un povero coglione disadattato con il feticismo delle giraffe e un'innata incapacità di pulirsi il culo come si deve. Ma chi è in realtà Archimede Smerdolarchi? Nato a Foggia, in provincia di Foggia, ancora giovanissimo si trasferisce a Foggia, dove consegue una laurea in biochimica evolutiva delle cose che puzzano, con una strabiliante tesi sull'instabilità molecolare delle scorregge di giraffa.
5: Buongiorno, fa le vetri?
4: E in che senso?
5: Fa le vetri, oggi giovedì fa le vetri, fa le vetri.
4: Sì, va bene.
5: Vetri?
4: Sì, prego.
5: Solo vetri?
4: Solo i vetri, grazie.
5: Lascia chiave.
4: Sì, grazie mille.
5: Salute.
4: Arrivederci. Questa rivoluzionaria ipotesi, ovvero che le giraffe abbiano sviluppato un collo così lungo proprio per allontanarsi dal pestilenziale odore dei propri peti, gli vale l'ambita cicoria d'onore al Festival della Cicoria e della Scienza di Foggia. Da lì in poi la carriera scientifica di Archimede Smerdolarchi prende il volo. È proprio in questo periodo che il geniale scienziato decide di cambiare vita e di trasferirsi improvvisamente a Foggia, dove prosegue le sue ricerche sulle scorregge di giraffa, che si fa spedire direttamente dall'Africa all'interno di centinaia di ovetti Kinder che spesso si aprono durante il trasporto, causando innumerevoli atterraggi d'emergenza. Pronto?
6: Sì, salve, chiamo per la mia scomparsa.
4: Sì, buongiorno, scusi, ma nel senso che lei è...
6: Mi chiamo Mario e sono scomparso da 2 giorni.
4: Si trova?
6: No, non mi trovo più e sì. Sono tornato a casa ieri e non c'ero.
4: Lei ora dove si trova?
6: Non lo so, perché sono scomparso.
4: Certo, e i suoi familiari non sanno dov'è?
6: I miei familiari siamo molto preoccupati perché non è una cosa normale. E sono tornato a casa, non c'ero, ci siamo mossi subito, mi sono cercato ovunque. E
4: generalmente lasciava sempre una nota, lasciava sempre detto dove andava.
6: Esattamente, sì.
4: E invece è scomparso.
6: Un mio amico ha detto che mi ha visto l'ultima volta 2 giorni fa al bar e da quel momento... Da quel momento si sono perse tutte le mie tracce e io sono molto in pensiero per me stesso.
4: È una storia drammatica. Lei riconosce il luogo in cui si trova?
6: E non lo so, perché sono scomparso e quindi non parlo con me stesso da 2 giorni, quindi sono un po' preoccupato. Vi ho inviato una mia foto, ecco, me la faccio adesso.
4: Ma scusi, me l'ha inviata dal suo cellulare, io vedo la geolocalizzazione.
6: Ecco, allora se può fare un annuncio e dire per piacere, se qualcuno mi ha visto, di contattarvi.
4: Va bene, contatteremo allora i suoi familiari, magari per una...
6: Magari chiami me per sapere dove sono.
4: Sì.
6: Grazie.
4: D'accordo, grazie, aspettiamo aggiornamenti.
6: Salve, salve.
4: Ed è proprio nella sua casa di Foggia, in via Foggia 1 a Foggia, in provincia di Foggia, che notte e giorno Archimede Smerdolarchi esegue i suoi visionari esperimenti sulle flatulenze giraffine, cercando in esse una risposta alle domande fondamentali del genere umano. Chi siamo? Da dove veniamo? Perché non andiamo a Foggia? Ma c'era chi non vede di buon occhio questa sua visionaria ricerca dell'assoluto. Gli altri residenti in via Foggia, a Foggia, in provincia di Foggia, infatti, non hanno mai smesso di lamentarsi per gli atroci odori definiti simili a milioni di scorregge di giraffa che provenivano dall'appartamento dell'illustre scienziato. La cosa si aggravò quando gli stessi residenti si accorsero che i loro colli erano cresciuti in media di 30 cm da quando Smerdolarchi aveva iniziato i suoi esperimenti sui funesti venti che spirano dall'ano delle giraffe. Per vederci più chiaro, noi di Chi l'ha visto siamo andati proprio a intervistare gli abitanti di via Foggia, a Foggia, in provincia di Foggia. Diamo dunque la linea a me, nel passato, a Foggia. Eccoci, siamo nel passato, a Foggia, in provincia di Foggia. E proprio in questa casa, in via Foggia, che si trova il laboratorio di Archimede Smerdolarchi. E questi accanto a me, che sembrano dei personaggi di quadri di Modigliani, sono alcuni dei residenti della via. Buongiorno! Voi che idee vi siete fatti sulla sparizione del geniale scienziato?
7: Ah, quel pezzo di merda lo abbiamo fatto sparire noi! Ci aveva rotto i coglioni!
4: Ma, quindi sapete dove si trova?
7: Eh no, perché allora io ho dato una mano. So dove è un braccio.
4: Un braccio dello Smerdolarchi?
7: Esatto. Però il resto non saprei dirlo.
4: Quindi è ferito?
7: Ma è ferito. si può restaurare, si può rincollare, volendo.
4: Rincollare il braccio allo smerdolacchi?
7: Sì, secondo me sì.
4: Ah.
7: Io poi del resto del corpo non ne so nulla. Cioè, ho un braccio, se
4: vuole. A chi potremmo chiedere?
7: Potrebbe chiedere al Pino.
4: Al Pino, che era il macellaio, giusto?
7: Esatto.
4: Naia. Va bene, la ringrazio.
7: Gentilissima.
4: Forse non avremo mai una risposta su che fine abbia fatto Archimede Smerdolarchi, l'Einstein delle scorregge di giraffa. Ma una cosa è certa. Pronto?
6: Sì, salve, la chiamavo per la scomparsa di me stesso.
4: Sì.
6: Sì, credo di forse aver avuto un... Credo di avermi visto, ma non ne sono sicuro. Volevo avvisare appunto me stesso che forse c'è stato un avvistamento.
4: Beh, immagino sia di conforto per lei questa notizia.
6: Sì, allora vorrei avvisare gli inquirenti che credo di avermi visto in corridoio. C'è una parete sì, che riflette e credo
4: specchio.
6: Di... Cosa?
4: Specchio.
6: Specchio?
4: Sì.
6: Sì, credo di... Io passavo, l'ho visto che passava di fianco a me uguale.
4: È uno specchio, sì, lei si è visto in uno specchio, si è ritrovato improvvisamente.
6: Allora volevo appunto avvisare gli inquirenti, se correte subito dove sono, forse fate in tempo a trovarmi e a riportarmi a me stesso. Ecco, l'ho visto ancora. È qui che mi sta fissando, stai lì dove sei, ti stanno venendo a prendere. Se correte lo trovate,
4: bene,
6: è dentro il mio telefono.
4: Grazie mille.
6: Salve, grazie.
4: Grazie a lei.
5: Signora?
4: Sì.
5: Nito, sacchetto spillapolvere.
4: Sì.
5: E poi c'è un coglione che si fa selfie davanti allo specchio, dice che si è pezzo. Cosa dico?
4: Stiamo venendo a prenderlo.
5: Ah.
6: Cerese, dammi una mano a tenermi fermo prima che arriva la polizia.
5: Sì, però tu compra il glassatole.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: L'asciugone Palanca.
3: Scusi, mi presento, non la sento, sa com'è? Faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarla, mi dica, sento un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata a Saint-Tropez? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta, quello tanto come pille, ma perché mi butta giù?
4: Buongiorno.
5: Sì, pronto, buongiorno. Mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo, una cosetta.
4: Mi dica.
5: Ecco, senta, allora, per le spiego. Mia nipote Graziellina è andata in Australia a raggiungere il marito, che sono andati là, che mi ha messo su una piantagione di basilico in Australia. Vabbè, non mi dilungo, non la voglio asciugare con i miei problemi. Però mi ha lasciato questo cagnolino Barbara, che c'è tutto un po' di pelo davanti agli occhi, capisci? Allora ci siamo sentiti su Skype ieri sera e mi ha detto: nonna, dammi un po' una tagliata. Allora mi sono messo lì con le forbicine, ho messo gli occhiali con le perleggere, perché cosa vuole? Ma certo, sono diventata anche mio. Non me lo vedo fare. È un cane piccino, tutto peloso, non so, io guardi non sono tanto...
4: Non ce l'ha una razza.
5: Non so, guardi, magari ce l'ha anche, però io ci ho sempre avuto dei gatti, ce n'ho avuto una caterva, adesso me ne è rimasto solo uno, il gatto Giglio, che ha 21 anni, è vecchio, vede, da 5 che non si muove, sta in una cesta, guardi, cioè, se era di marmo era un po' più vitale, vabbè, comunque il gatto Giglio ci sono affezionato.
4: Ma se non so che cane ha, signora, io ho difficoltà a darle delle informazioni.
5: Sono un uomo, mi chiamo Angelo.
4: Ah, mi scusi.
5: È comunque un cagnetto piccolo, però c'è tutto questo pelo davanti che... E si chiama Barbara perché mia nipote che me l'ha lasciato, che è quella che è andata in Australia col marito a fare il basilico, che poi voglio dire, siamo veramente dalla... Ma te, ma secondo lei uno va dall'altra parte del mondo per fare il basilico? Ma io non lo so, questi ragazzi qua che cosa c'hanno in testa? Ve li dico, tutta la terra che c'è in Liguria vanno a fare dall'altra parte del mondo, che fanno anche il petto, fanno anche il petto. La volta scorsa che è andata, che però il cane non me l'ha lasciato, perché l'ha lasciato ai genitori del marito, insomma, il suocero.
4: Ma quindi il cane non è abituato ad andare in
5: tortura. E guardi, questo non glielo so dire. Come me l'ha portata a me, diciamo, sembrava, non lo so, sembrava più una babuccia di pelo.
4: No, ma anche perché da capire cosa c'è da fare questo cane.
5: Allora, guardi, le spiego. Prima di tutto c'è da tagliarci un po' i capelli davanti agli occhi, che non vedo un cazzo, mi va a sbattere contro i mobili. Ci ho provato io con le forbicine, quelle da unghie, che io le uso per le unghie dei piedi. C'ho due tipi di forbicine. Una piccina con le punte arrotondate, che uso per le unghie delle mani, e un'altra, diciamo, un po' più con le lame un pochino più potenti per le unghie dei piedi. Perché cosa vuole? Noi altri siamo in campagna, quindi non è che mettiamo proprio le scarpine quelle da andare a ballare, capito? Quindi le unghie le taglio una volta ogni due mesi, quindi quando le taglio sono belle forti, belle corriacce, capito?
4: Ecco, queste okay. Allora, io avrei bisogno intanto soprattutto cane, di vedere il cane.
5: Cane, certamente.
4: Poi, sapere che abitudini ha?
5: Guardi, a livello di abitudini tendenzialmente mangia, dorme e caga.
4: No, le abitudini si è abituata a essere portato in collettatura.
5: Ah, questo non glielo so dire, non ce lo posso neanche chiedere. Oltretutto, appunto, come le stavo dicendo prima, ci ho dato un taglietto, ho fatto un lavoro, diciamo che il cane è un po' sbilanciato adesso, perché da una parte c'è l'occhio di fuori che sembra un pirata, no? Willy l'orbo, e dall'altra c'è tutto il ciuffo sopra, sembra uno di quei cantanti.
4: Sì, ma io tanto non le posso dare l'appuntamento oggi.
5: Ah, come no?
4: E neanche nell'immediato, perché questa settimana siamo già al completo e mi sa anche.
5: Ma beh, lì, ma quanti cani ci sono che si tagliano i capelli nel mondo?
4: Tantissimi.
5: Ma
4: a parte che i cani non vanno in toilettatura solo a tagliarsi il pelo.
5: E cosa vanno a fare? Le unghie?
4: Adesso sto lavando un pastore tedesco, ad esempio.
5: Sta lavando un pastore tedesco?
4: Sì, un pastore tedesco nero.
5: E fa il bucato, cosa fa? Poi lo stende, beh, ma che non so, lo possono lavare a casa la gente, ma non lo so, come lo lava?
4: Certo, io smetto di lavorare.
5: Ma tu non è mica un maglione, ma scusi, ma lì.
4: Quindi mando via tutti i clienti che portano i cani a lavare per fare il suo.
5: Ma la gente non c'ha voglia veramente di fare un cazzo, lo metti un altro attimo.
4: La gente magari non può, non ha l'attrezzatura per farlo, perché lavare un cane così nella vasca da bagno. Non
5: dovrebbero inventare il cane lavaggio, per come la penso io. Lo metti lì nei rulli e vai.
4: Quindi mi dovete portare un attimo il cane e devo vederlo e capire cosa c'è da fare. Se ha nodi, se non ha nodi.
5: Nodi non ce n'ha, guardi, io non l'hanno dato, mi sembra che non ce n'abbia comunque. Non è una scarpa.
4: Provate a passare il pettine nel pelo.
5: Ma io sono pelato,
4: ma il cane no.
5: Non ce n'ho pettini in casa, cosa vuoi? C'ho la spazzola di mia moglie. Oltretutto mia moglie adesso si è fatta i capelli come Orietta Berti, se le fatti viola. Non lo so, guardi, vedi qua. Si è fatta una tinta che ve li si vede anche di notte,
4: una roba. Poi a seconda del tipo di lavoro che devo fare sul cane,
5: sì,
4: le darò un appuntamento.
5: Ma non è che di quei cani che sta lavando lì ce n'è qualcuno in calore che poi mi copre la cagnetta, perché io ho paura di questo.
4: Ma non si preoccupi di come faccio
5: io
4: il
5: lavoro. No, di lei non mi preoccupo, mi preoccupo del pastore tedesco che mi incula la cagnetta.
4: Ma il pastore tedesco non vive qua, tra un'ora a casa sua.
5: Magari ce n'è un altro, c'è un mare in mano, c'è un coso lungo che mi ingroppa la cagnetta, poi glielo spiega lei a mia nipote. Ma tutti questi cani grossi che lava lei.
4: Scusi, lo faccia lei il cane, non me lo porta in toilettatura, fatto.
5: Ma ho provato, ce l'ho detto, ho provato con le forbicine, mi è venuto tutto storto, sembra un Picasso.
4: Forse perché non non è il suo lavoro.
5: Non è, infatti, guardi, io ho fatto tanti anni in ferrovia, ho lavorato tanti anni.
4: Ho
5: fatto il capotreno, ho fatto anche il capostazione. Sono arrivato fino a vice capostazione della stazione Brignole di Genova. Cioè, non è che sono proprio il primo degli scemi, voglio dire. Perché le spiego una volta, mi è capitato
4: io
5: che
4: devo salutare, continuare a fare questo.
5: Cane, sì, no, ma
4: quindi,
5: no, quindi che, come rimaniamo?
4: Vuole, passatevi qua col cane.
5: Sì?
4: Noi siamo aperti dal martedì al sabato, dalle 9.30 alle 18.
5: Ciotto, più o meno a livello di costi quanto siamo?
4: Se non vedo il cane, non so neanche cosa devo fare sul cane, che prezzo le dico.
5: Certo, perché le spiego, io recentemente ho fatto la Poste Pay e quindi volevo provare, cioè non mi capita mai, perché che cosa voglio, al massimo vado giù dal bisagnino, dal fornaio, io tipo che pago sempre i contanti, che tanto vado a prendere la pensione, e però ho fatto questa Poste Pay e ho detto perché che vado giù a Genova perché devo venire in centro, capito? Allora magari la provo, si può pagare con la Poste Pay?
4: La deve caricare la Postepay.
5: No, ma l'ho caricata. Perché le spiego? C'è questo mio amico che lavora in posta, col quale andiamo a giocare a canasta. Adesso non andiamo più tanto, perché che cosa vuole? Lui c'ha il parking, se non riesce a tenere le carte in mano, quando le tiene le vedono tutti. Vabbè,
4: salutare,
5: e noi facciamo finta
4: pazienza,
5: che non le vediamo. Niente, allora prendo questo cagnetto e glielo porto a stomaco vuoto.
4: Ma no, me lo deve portare a far vedere.
5: Ma già che lì non ci può tagliare un attimo.
4: Già che lì io ho degli appuntamenti tutti i giorni, non riesco a prendere un cane al volo.
5: Ho capito,
4: così.
5: Ma è grosso come
4: non
5: mi vuole tagliare il cane. Ci metterà 4 ore a lavare un cazzo di pastore tedesco per tagliarci 2 codini a questo bellino scorreggio.
4: Ma è un grandissimo maleducato, ma è il mio lavoro,
5: io?
4: Ma sta scherzando.
5: Vabbè,
4: ma
5: è una scorreggia di 5 centimetri, quanto
4: ma
5: vuole che ci metta?
4: Ma allora, se sa fare il lavoro.
5: Ma sono orbo, ce l'ho detto che sono orbo, no? Che non ci vedo da vicino. Pronto? Non c'è modo di farsi aiutare da questa gente, belì. Due settimane per tagliarci 2 ciuffi a questo cazzo di ciabatta parlante. Teresa, portimi un po' giù la schiuma da barba al mio Gillette, che ci faccio la riga in mezzo come Jerry Scotti. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the

0: Magnolia 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Non parlo!
5: Alfredo Rotta di Culo non è soltanto il primo danzatore al mondo ad essere stato contemporaneamente primo ballerino all'Opéra di Parigi, nonché testimonial per una nota marca di assorbenti per le fuoriuscite di Maestro Femminile. Alfredo Rotta di Culo non può essere definito un semplice artista, un performer, un fagiano, una sedia o una cacata di piccione. Alfredo Rotta di Culo è la danza stessa personificata. La danza che tutti amiamo. Quella in calzamaglia bianca, talmente stretta che non si capisce dove finisca il cazzo e inizino i coglioni. Quella tutta pirolette e ascelle al vento, sorrisi da tazza del cesso e piedi orrendamente deformati da una vita trascorsa in punta di piedi. No, Alfredo Rotta di Culo era una vera e propria rockstar. Sì, abbiamo una telefonata dalla regia, mi dicono pronto!
6: Sì, pronto!
5: Sì, pronto, buongiorno.
6: Salve, io la chiamavo perché ho bisogno del vostro aiuto.
5: Sì, lei non trova più un suo caro?
6: Non trovo più le chiavi del garage.
5: D'accordo.
6: Ho mandato una foto alla vostra redazione. Ve la mettete in sovraimpressione lì?
5: Noi non cerchiamo oggetti, cerchiamo persone.
6: Io sono disperato, guardi, da quando l'ho vista l'ultima volta sarà passato 20 minuti.
5: Faccia mente locale e le troverà.
7: Peppino, hai trovato le chiavi? Abbiamo perso le chiavi, le nostre chiavi!
6: Anche mia moglie!
7: Puttana, aiutaci! Aiutaci! La chiave ho persa, abbiamo!
6: Non ci faccia caso, è meridionale! Lei.
5: No, ma non vedo la necessità di insultarmi, comunque!
6: No, no, puttana è il cognome! Il cognome delle chiavi!
5: Ah, e di nome come fanno?
6: Chiavi!
5: Chiavi puttana si chiamano?
6: Chiavi del garage puttana!
5: Del garage il nome è il secondo nome?
6: No, del garage è il cognome.
5: E puttana?
6: Puttana è il primo nome.
5: Dicevamo che Alfredo Rotta di Culo era una vera e propria rockstar. Conteso da programmi televisivi, riviste glamour e orde di fans che gli gridavano «Alfredo, Alfredo, sei una cacata di piccione, Alfredo!», il suo nome era sempre il primo della lista alle più importanti feste VIP. E non c'era azienda coinvolta nella cura dei calli o delle emorroidi vaginali che non avesse provato a ingaggiarlo come testimonial. Per questo motivo, la notizia della sua improvvisa sparizione sta lasciando tutti con il pacco. Per questo motivo, la notizia della sua improvvisa sparizione sta lasciando tutti con il pacco sospeso. Molto geloso della sua vita privata, recentemente Alfredo Rotta di Culo si era ufficialmente fidanzato con lo stilista francese Jean-Pierre Pierre-Cule, ideatore dell'omonima linea di mutandine per uomo e grande sostenitore dei benefici per la salute apportati dal nutrirsi solo di carne umana. Per amore di Jean-Pierre, anche Alfredo Rotta di Culo si era convertito a questa nuova moda culinaria, diventando anche lui un cannibale. Noi di Chi l'ha svisto siamo andati ad intervistare proprio Jean-Pierre Pierre-Cule, il fidanzato cannibale del ballerino scomparso.
8: Grazie della linea studio. Allora siamo qui col signor Pierre-Cule. Signor Pierre-Cule, ha idea di che fine possa aver fatto il suo fidanzato?

0: abbiamo una telefonata dalla regia, mi dicono pronto.
1: Puttana, aiutaci!
0: Sì, se, lei intanto magari guardi nel portaoggetti in ingresso.
1: La figa lo trovate!
0: Appunto.
1: Grazie, puttana!
0: Arrivederla.
1: Non dicevo a lei, dicevo le chiavi.
0: Certo.
2: Radio 105. Hey! 105.
3: Hey! Lo Zoo di 105.
4: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
5: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
6: Ti prego, sono intrappolato.
7: Non intrappolato.
6: Aiutami, aiutami, tanto scala.
7: A Sky Villaur, madonna. Com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrivete la cosa quella la corrida, insomma.
8: Ma porca. Skywalker.
7: Skywalker. Skywalker.
6: Aiutami, tanto Skywalker.
5: Madò, questa ha la sold. Devo andarla a salvare.
9: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
7: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
4: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
10: La Millennium Piccione.
5: Bobby Solo, portami dentro!
11: Ho capito! È la scoreggia nera!
5: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
12: Segui l'istinto, Tato.
6: Aiuto, aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto, aiuto!
5: Arrivo, Rosa, è tempo di riuscire a...
7: a prenderlo in culo.
6: Sì.
13: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
14: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
13: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
5: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
13: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
5: No!
13: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo.
5: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre.
13: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me.
5: No!
13: Vieni con me.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare sto cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scorre qua dentro di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito? Lasciati patata, tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, quello figlio di Gavaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ouch. Ora vai, figlio. Vai via, figlio. Prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Stato Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zoo di 105.
1: Beccacci in production, in collaborazione con la Diavolo Bosega Enterprise, presenta Due Dojo a confronto, in una battaglia epica che continua dagli anni Ottanta. Una roba che nemmeno nelle trame di Candy Candy avremmo pensato di vedere. Eppure qui, sì. In pratica, sti due si odiano dalle superiori e hanno più rancore di Trump quando ha perso le elezioni. Questo è Cobra Khan, la serie televisiva basata su una storia senza senso. Un protagonista che tutto potrebbe fare, tranne che il protagonista. Un antagonista che assomiglia a Pippo Franco biondo. Un branco di babbi di minchia e una zoccoletta che la dà via come il Covid. Questo è Cobra Khan.
2: Maledetto, che lavoro da merda. Robot, tra porco un bastardo fiol della roia. Merda, messo un ciappa al dito. Maledetta da carpentiera.
3: Non indovinare, Johnny. Stai costruendo una cuccia per quella cagna di tua moglie.
2: Non fare lo spiritoso, e sto rifacendo da capo il medogio, perché così quando a Terry Silver, che ti ho capito, che fa un culo così, fammi finire, dai, che sono dietro con una sega.
3: Senti, ma questa stronzata da povero di merda, come intenzione di chiamarla? Ti ricordo che ora il marchio Cobra Khan appartiene legalmente a Terry Silver, che è anche un altro pieno di brutto, cioè sei l'unico barbone della serie, tu, merda. Sì.
2: Ho capito che fiorello vecchio lì, senza baffi da marda, alto 2 metri, cioè 2 metri dell'uomaro, qua, marda schifosa, e ha il nome Cobra Khan. Ma mi, che ho pensato, perché mi son genio e alcolizzà, ho pensato a un nuovo nome per ficcargli l'antalcul a Terry Silver, tra boia, che ti ho capito?
3: Non ho capito un cazzo. Danielson, chi sei? Sono un tuo dipendente. Sei ricco? Insomma, mi paghi bene. Senti, ho guardato Rolex 3 volte e sono stanco. Posso andare a casa? Ma certo, tieni 50 milioni di dollari per le spese di tram. Grazie.
2: T'ho finito di fare paiasca?
3: Stavo dando la mancia al mio dipendente.
2: Va bene, comunque, in sostanza, apro il dojo e offro agli allievi del dojo il doppio dei bestemmie del Cobra Khan, che t'ho capito?
3: No, ho capito ancora un cazzo. Sono annoiato, sono pieno.
2: Poi a te si e fate vedere, fate un attacco al cervello, traboia nano. Allora, e Terry Silver non ha capito che prima se bestemmia e dopo se colpisce. Se ti fai il contrario, non funziona la tecnica, che ho capito? E dorme, e ronfa, o stronzo da marra.
3: È che sono indeciso, figlio. Che macchina uso oggi?
4: Che macchina uso oggi? Che macchina uso oggi? Che macchina uso oggi?
2: Il mio dojo ti dà il doppio dei bestemmie allo stesso prezzo, che ti capito? E così lo chiaman Cobra Khan Khan. Tacca la musica che ti faccio vedere.
3: Mi sembra una gran cagata.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta.
2: Lo Zodi 105 presenta.
1: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
3: L'orsa che partorì un cammello.
1: Gli audiolibri.
3: Questa è la storia dell'orsa che partorì un cammello. C'era una volta un'orsa che, guarda caso, era stata appena scopata di fresco. Gente, sono stata appena scopata di fresco, urlò ai quattro venti l'orsa, e che culo, siccome sta arrivando l'inverno, posso farmi tutta la gravidanza in letargo. Così, fresca fresca di chiavata, l'orsa prese un paio di Xanax, se ne andò in letargo, e, molti mesi dopo, si svegliò pronta a svaginare la sua prole. Gente, sono pronta a svaginare la mia prole, disse l'orsa, e così si mise a svaginare di buona lena, finché, finalmente, dopo tanto svaginare, dalla sua vagina svaginante venne alla luce un piccolo cucciolo. Ma, con sua grande sorpresa, immediatamente l'orsa si accorse che quello che aveva tanto faticosamente svaginato dalla vagina, non era un cucciolo d'orso, ma bensì un cucciolo di cammello. «O Gesù Giuseppe e Mascia», disse l'orsa mettendosi le mani nelle zampe, «che mi esca un fenicottero dal culo, ho svaginato un cammello». Temendo di passare per una scopa cammelli qualsiasi, l'orsa decise di sbarazzarsi del piccolo, e quindi lo abbandonò in mezzo al bosco. A quei tempi, però, nel bosco viveva un mago un po' pazzo, che si divertiva a trasformare gli animali in uomini, e viceversa. Trovato il cucciolo di cammello, il mago immediatamente lo trasformò in un piccolo essere umano con la gobba, e lo diede in adozione a un vecchio cacciatore, la cui moglie era morta affogata in una pozzanghera di urina di Bruno Mars prima di potergli fornire un erede. Il vecchio cacciatore allevò il bambino ex cammello figlio d'orsa proprio come fosse Antani, insegnandogli tutto sul proprio mestiere e facendo di lui il più letale cacciatore di tutta la valle. Un giorno, ormai diventato un ragazzo coi peli sul cazzo, il giovane cacciatore decise di uscire a caccia e, guarda un po' te alle volte il cazzo, finì per trovarsi faccia a faccia con l'orsa che lo aveva svaginato. I due si guardarono negli occhi per un lungo istante, poi l'orsa sorrise, e anche il ragazzo le sorrise di rimando, prima di imbracciare il fucile e bang bang bang bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, ah ah ti ammazzo bang, bang, bang, bang, ti sparo un po' anche nella fica d'orso, bang bang bang bang bang bang. La trivellò così di colpi, poi trascinò il cadavere a casa, lo scuoiò, e con la pelle si fece un set di mutandoni imbottiti che gli bastò per tutto l'inverno. La morale di questa favola è che, a volte, è meglio evitare di assumere antidepressivi prima di andare in letargo. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zodi 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Nelle puntate precedenti delle puntate precedenti.
2: Nella puntata precedente abbiamo scoperto che Ennio, il vecchio contadino, si è avvelenato mangiando funghi velenosi nella contea di Azzard.
3: Io ho detto di la carafella, mi ha dato dai funghi. Non sono buoni, sono male, sono male, sono male.
4: Ah, allora con quei funghi lei ha preso la febbre adesso.
3: Ehi, c'è la febbre, sto prendendo la farchipina, porca.
2: Ora Ennio ha la febbre e quindi abbiamo deciso di imbarcarlo passandogli un medico. Ah, lo scanniamo il vecchio bastardo.
1: Dove abita Ennio?
3: Passami il medico.
4: Certo, mi raccomando.
3: Madre, passami il medico.
4: Te lo passo subito. Sì, ma io ho studiato da medico.
3: Mi fai morire, Marziano.
4: Quanto hai di febbre?
3: Porca... Sentato. Sto prendendo la farchipina.
4: Bene. Quante ne prendi? Ma stai prendendo...
3: Porca...
4: Ma la stai prendendo? La stai prendendo in supposto?
3: Chi curi?
4: Giusto?
3: Ma che non cosa hai detto? Non t'ho sentito!
4: La stai prendendo con le supposte, giusto?
3: Ma che te la tasca che è? La donna sta prendendo solo la tartipina!
4: Sì, ma in supposte o...
3: In pastiglie non va bene,
4: Ennio, per i funghi non va bene.
3: Se io ho preso per una vita le pastiglie, cosa mi devo mettere nel culo? Nel culo le supposte?
4: No, ti spiego! Hanno cambiato la... Hanno cambiato la formula delle pastiglie.
3: Devi prendere la tachipirina supposta.
4: Per
3: tua madre, porca. Sto prendendo la tartipina e la febbre non si febbra!
4: Perché non hai preso la supposta?
3: Vai a cagare, c'è la supposta! La supposta io non la metto nel culo!
4: Senti, il ghiaccio in testa, lo stai mettendo!
3: Mi becca! Non sto mettendo niente, sto prendendo la tartipina!
4: I funghi!
3: Ok! I funghi che non sono male!
4: Hai mangiato i funghi quelli dei puffi?
3: Ho mangiato i funghi del Beppo! Ma da solo un po' di funghi, Beppo!
4: Ma non è che erano rossi con i puntini bianchi?
3: Erano funghi normali! Mi ho fatti morire, ma non sono male! Non sono buoni!
4: Ok, allora facciamo così! Misuriamo la febbre!
3: Come la misuri, nel culo!
4: Sì, esatto!
3: Vai a cagare, io non ti metto niente nel mio culo!
4: Allora lo puoi mettere tra le palle, è uguale!
3: Ma che niente tra le palle, ma vai a cagare tra le palle! Ma tra le palle c'è dentro l'uccello,
4: va bene, ok, mettilo sotto l'ascella!
3: Sì, ce l'ho sotto l'ascella!
4: Ok, adesso devi aspettare 18 minuti.
3: 18 minuti?
4: Sì, perché così siamo sicurissimi. Però Ennio, ti devi calmare, Ennio, sennò la pressione ti fa scioppare il cuore.
3: Brutta merda, Stefano, non stai bene, ma ti sei tutta la scatola nel culo, bastardo!
4: Pronto!
5: come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Se forte vincerai, vincerai. Prossimamente, nello Zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105.
7: Lo Zoo di 105 presenta. Black Mirror. Black Mirror. Black Mirror.
8: Benvenuti ad una nuova puntata di Black Mirror. Anche questo episodio sarà interamente interattivo e pilotato da un nostro utente scelto casualmente fra i nostri abbonati. Potrebbero volare, pompini e inculate come se non ci fosse un domani. Consigliamo la visione ad un pubblico adulto. Buona visione, stronzi.
9: Vediamo un po' cosa c'è di nuovo su Netflix. Sono proprio contento di aver fatto abbonamento a sto canale, guarda, è pieno di niente proprio.
2: Bentornato su Netflix, droga Hitler.
9: Ne c'è ancora, questo è mio figlio di 4 anni che... Aspetta che cambio profilo.
2: Bentornato su Netflix, Orsetto Pallamoscia. Ecco le novità di oggi. La Biblioteca Blu, un film interattivo in cui sarai tu a compiere le scelte cruciali del protagonista. Vuoi guardarlo? Tasto destro sì, tasto sinistro no.
9: Beh, la Biblioteca Blu se mi interessa, non ho mai letto un libro in tutta la mia vita, però sembra interessante.
10: Buongiorno, come posso esserle utile?
11: Volevo prendere in prestito un vecchio libro, magari scritto da Stefano Accorsi.
10: È nel posto giusto, che libro cercava?
2: A te la scelta, Orsetto Pallamoscia. Quale libro vuole prendere in prestito il protagonista? Tasto destro, Delitto e Castigo. Tasto sinistro, Cicciolina Amore Mio.
9: Qua è una scelta difficile, almeno nell'altro ci sono le figure. Che cazzo lo Delitto e due coglioni. Cicciolina Amore Mio. Tutta la vita proprio.
11: Ah, per caso l'immortale capolavoro dell'autore russo Cicciolina Amore Mio? Volevo dire Cicciolina. Ma io veramente volevo dire De Cicciolina Amore Mio.
10: Ma Cicciolina Amore Mio non è un libro, è un film porno.
11: Ma davvero? Caspita, questo sì che è imbarazzante. Ero proprio sicuro che fosse un libro.
10: Non si preoccupi, ho sentito di peggio. Se vuole le posso consigliare io un libro, se si fida. Che ne dice?
2: A te la scelta. Come va avanti la storia? Tasto destro, il protagonista si fa consigliare un libro dalla bibliotecaria. Tasto sinistro, il protagonista si mette a cagare nel bel mezzo della biblioteca.
9: Inga, qua scelta scontata, mi scappa da cagare pure a me.
10: Allora, che ne dici se le suggerisco io un bel libro?
11: Ma certo, sarebbe molto gentile a passarmi della carta igienica! Volevo dire questo. Sarebbe molto gentile a consigliarmi una marca di carta da culo per cacare qua! Non l'ho detto io! Non l'ho detto io!
12: Sì, mi consigli, mi passi per favore quel libro!
10: Ma è impazzito! Cosa fa? Se ne vada dalla mia biblioteca immediatamente! Ho detto se ne vada!
12: Le dispiace se mi raspo il culo con Oscar Wilde?
11: Che cazzo.
12: Un attimo, è sempre l'ultimo pezzettino.
10: È l'ultimo avvertimento. Se non se ne va subito sarò costretta a chiamare la polizia.
2: Cosa farà il protagonista? Tasto destro, si riveste e se ne va chiedendo scusa. Tasto sinistro, con un ultimo sforzo, espelle un orso polare dal culo.
9: Questo minchia me la voglio vedere. Annaia, aspetta, mi apro anche una birra. Sorsata. Vai, di orso polare, bello!
10: L'ho avvertita! Conto fino a tre, poi chiamo la polizia!
11: No, non ce ne sarà nessun bisogno, stavo appunto andando via da... Oh, linciacolò!
9: Cosa mi sta uscendo dal buco del culo? Com'è possibile?
10: Oh! Oddio! È un orso bruno!
11: No, è un orso polare! Però è bruno perché è sporco di merda!
10: Oddio, sta venendo verso di me! Faccia qualcosa, la prego!
2: A te la scelta. Come continua la storia? Tasto destro, il protagonista salva la bibliotecaria dall'orso polare. Tasto sinistro, il protagonista si mette a cantare l'inno di Mameli anche se non conosce le parole.
9: Sono meridionale, ma c'ho sempre, cioè per me il patriottismo è la prima cosa. Tanto la bibliotecaria, mezza sciapa, pure bruttarella, che me ne fotte. Inno, inno! Altro sorso di birra.
10: Mi aiuti, la prego!
11: Mi dia la mano! Si nasconde! Sta forte, cacciate la forte! La palle di Abramo, che cazzo ne so! E cosa grida? Siamo in una biblioteca, mi disturba l'orso!
9: Capolavoro, bellissimo questo, e chi l'ha scritto? Scopri!
6: Vuoi rivedere le tue scene preferite? Tasto destro, la scelta del libro. Tasto sinistro, la cagata dell'orso bianco dal culo.
9: Questa è dura, questa è dura. Orso bianco.
13: Licia Colò! Cosa mi sta uscendo dal buco del culo? Com'è possibile?
9: Oh, però come fai a rinunciare a tanta... Comunque un orso bianco che esce da un culo ha il suo fascino. Altro che Duccio Fanecca. Dai, cagalo sotto, dai! Dai, così!
13: Cagalo!
7: Black Mirror.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Sì, siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo
4: sì,
2: sesso.
4: No.
2: Lei si diverta con me perché, guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche,
4: sì,
2: come da Lema.
4: Vale.
2: Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare.
2: No, senti, sì, usciamo insieme.
4: Siamo coi piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore.
4: Sì.
2: Spariamoci una rivoltata in faccia.
4: Ciao,
2: amore.
4: Ciao.
2: Baciami, amore. Baciami. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
3: Porto.
2: Pronto?
3: Sì.
2: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
3: Guardi, io ci siedo con te, ma mi ho ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
3: Pronto,
2: signora, una lettera d'amore.
3: Ci tengo anch'io, nero schifo.
2: No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
5: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wendy, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto vattene.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.

0: This is the zoo, only for you.
1: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

Elon Musk può fare il sudoku coi numeri di telefono. Elon Musk ha visto Jurassic Park dal vivo. Elon Musk può salire a cavallo in ascensore. Jennifer Lopez ha assicurato il suo culo per 300 milioni di dollari. Elon Musk ha assicurato il suo mignolo sinistro per 300 milioni di culi di Jennifer Lopez. Le stelle sui pan di stelle di Elon Musk sono a grandezza naturale. Molti sanno nuotare a farfalla, ma solo Elon Musk sa volare a delfino. Elon Musk ha una memoria così straordinaria che si ricorda di quando era spermatozoo. Cenerentola, con la magia, ha trasformato una zucca in carrozza. Elon Musk, con un bonifico, ha trasformato un cetriolo in astronave. Quando Elon Musk scarica un'applicazione, non accetta i termini e le condizioni. Le detta. Quando Elon Musk scarica un'applicazione, non accetta i termini e le condizioni.

Google su Amazon. Quando Elon Musk gioca a Cluedo, assume CSI per risolvere il caso al posto suo. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto. Sei soltanto povero.

0: Amore, allora come facciamo a fare i primi soldi con le nostre conoscenze in questa epoca? Dai, che non vedo l'ora di farmi, c'è una scimmia lunga 3000 anni.
1: Ma amore, ma com'è possibile che l'unica cosa che ti viene in mente è come alterare il tuo stato psicofisico per sganciarti dalla realtà?
0: Se tu avessi sposato un topo con gli handicap che scopa come un parroco mezzo rachitico, anche tu vorresti fuggire dalla realtà.
1: E lo colgo!
0: Dai, su, raccimoliamo soldi per una schedina del Totip e andiamo a un tabacchino. Cominciamo con un bel 13 alla schedina.
1: Sì, grande idea! Amore, sei un genio!
0: Allora, aspettami qui e non fare casini, che hai scritto in faccia che sei un viaggiatore del tempo.
1: Ma da che cosa si dedurrebbe, scusa?
0: Sei l'unico negli anni 80 senza espadrillas.
1: Dai, amore, non ce la faccio, ti prego. Le espadrillas no. E poi non è vero che sono l'unico senza espadrillas.
0: A proposito, ma dove hai preso quelle Nike?
1: Non lo so. Credo sia una libertà autorale. Siamo già vestiti in abiti d'epoca. Forse per non allungare il brodo della trama dell'episodio.
0: Figa, sai che non ho capito un cazzo di quello che hai detto? Ma vedere il tuo gozzo andare su e giù mi ha acceso la voglia di afferrarlo come un piccione al volo e sritolarlo.
1: Amore, dai, vai al tabacchino che poi chiudono le giocate.
0: Sì, sì, meglio. Poi non ci sono fontanelle per lavarmi le mani dalla tua trachea.
1: Aspetta, amore. Ho solo un piccolo dubbio che mi attanaglia la mente.
0: Che bello le tenaglie nella tua testa. Mi hai dato un'idea.
1: Ma perché oggi hai così tanta voglia di farmi del male?
0: No, amore, non lo farei mai, a meno che non dovessi scegliere chi salvare tra te e un dodo. A quel punto salverei il dodo. Lo sai che non si sono meritati l'estinzione da stronzi che hanno fatto?
1: Beh, sì, poveri dodo, effettivamente.
0: Ma che cazzo blateravi sul dubbio dei cazzi?
1: Che l'idea della schedina è splendida. Ma io non mi ricordo nessuna partita di nessun campionato. E tu?
0: Cazzo ne so! Io da ragazzina mi interessavo solo a imparare a succhiare le sberle.
1: Non credo di aver capito. Volevi ciucciare le mani che si divenano?
0: Cazzo c'entrano le mani?
1: Tu hai detto che volevi succhiare le sberle. Era forse una forma di arte marziale?
0: No, le sberle sono i cazzi!
1: Wow!
0: Quindi come facciamo a vincere il Totip se non conosciamo i risultati, brutto demente?
1: Già, allora... Cosa sappiamo che la gente non sa che potrebbe farci fare soldi immediati? Anche perché vorrei ricordarti che siamo in mezzo alla strada. Non abbiamo una casa e nemmeno da mangiare.
0: Parla per te. Io posso sempre battere in cambio di un panino. La fica si sa che è il bancomat di ogni epoca.
2: Wow. Due.
0: Cazzo, un'idea!
1: Cosa?
0: Facciamo un disco! Noi sappiamo a memoria tutti i successi degli anni 80. Ci basterà inciderli prima degli artisti originali e sappiamo che saranno dei successi.
1: Amore, ma sei un genio!
0: Forza, cerchiamo un cazzo di studio di registrazione, propugniamone una.
1: Ma quale?
0: Che anno è?

0: 1984, credo.
1: Self-control di Raff.
0: Ma, amore, ma tu ti ricordi self-control di Raff a memoria?
1: Ovvio, ero fan. Ho anche cercato di staccargli un bombolotto nei camerini ad un concerto, ma era troppo effatto e non gli è tirato. Insomma, se sei fan, sei fan.
0: Già, e se sei fan, sei fan. Hai capito, caro diario? Qui la situazione è diventata ancora più surreale del surreale. Adesso io e Cosa Fica stiamo scrivendo su un quaderno rubato alla standa tutti i testi e le canzoni che ci vengono in mente per proporle a qualche discografico. E se ne becchiamo una, si diventa ricchi! PS. La cosa di Raff non credo di averla ancora somatizzata. PS2. Anche io impazzivo ed ero fan dei Duran Duran, ma non ho cercato di cacciarci un dito in culo a Simon Le Bon. PS3. O meglio, forse non ho avuto l'occasione. E se sei fan, sei fan.

0: is the zoo only for you.
1: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

Elon Musk può ricevere una notifica push su un post-it. Elon Musk può piazzare una scommessa sui mondiali di Italia 90. Galileo ha scoperto i satelliti di Giove con un cannocchiale. Elon Musk ha scoperto un pianeta abitabile con un paio di Ray-Ban. Elon Musk sa fare parkour sull'acqua. Tutti possono avere il frigo bar nella stanza dell'albergo, ma solo Elon Musk può avere anche il frigo ristorante, il frigo cinema e il frigo stadio da hockey. Elon Musk può ordinare un eclissi su Wish. Quando Elon Musk sbaglia ad indossare le AirPods, non ha bisogno di invertirle. Ruota semplicemente le orecchie di 180 gradi. Per far divertire i suoi bambini, Elon Musk può fare le ombre cinesi in 3D. Elon Musk può attaccare una ciabatta elettrica alla corrente del Golfo. Una volta Elon Musk, per una festa aziendale, si è travestito da Ben Affleck. Dopo mezz'ora era risposato con Jennifer Lopez. I vasi sanguigni di Elon Musk sono tutti Ming. Qualche tempo fa Elon Musk ha acquistato all'asta un prezioso NFT di Michelangelo. Dopo che Elon Musk ha dichiarato di essere contrario alla monarchia, Burger King ha istantaneamente cambiato nome in Burger President. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.

0: Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
1: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
1: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
1: Non parlo!
4: È un autentico mistero quello che è accaduto alcune settimane fa a Castelcontrario, un piccolo comune in Pescara di provincia, dove un'intera famiglia composta da padre, madre, figlio, figlia, figlio, figlio, figlia, figlio, cane, figlia, gatto, figlio, figlio e figlia è improvvisamente sparita nel nulla senza che nessuno abbia più avuto sue notizie. Si tratta dei coniugi Pierfottuto e Scimmia Laida Moccio di Troia, di 51 e 47 anni, e dei loro 10 figli. Ma che nome è? Gian Purè. Oddio, ok. Gian Purè, Bertolissima, Mafioso, Giancoglione, Maria Bollita, Pierletame, Marco Pantani Femmina, Gabrielfo, Pieraborto e Anna Scrota, rispettivamente di 12, 15, 37, 22, 9, 14, 16, 7, 58 e 76 anni. Insieme a loro sono scomparsi anche il barboncino Swiffer e la gatta Freddy Krueger, di 10 anni ciascuno. Originari di Los Angeles, un comune alle finestre di Milano, i Moccio di Troia avevano deciso di trascorrere il weekend nel ridente campeggio Il Cimitero Senza Scampo di Castelcontrario, a pochi passi dal Lago delle Anime Annegate Male, che un'antichissima leggenda narra sia abitato da una creatura demoniaca che ogni notte di luna piena fuoriesce dal lago per cagare sullo smartphone di tutte le vergini del paese. Abbiamo la prima telefonata, pronto?
5: Sì, pronto. Penso di aver visto un figlio.
4: Un figlio dei Moccio di Troia?
5: Sì, sì, sì.
4: Ci dica dove, assolutamente.
5: Ma no, non so, però, qual è?
4: Non importa. Iniziamo con uno.
5: Sì, però è uno dei figli.
4: Questo è importante.
5: Chi potrebbe essere?
4: Gian Purè?
5: No, no.
4: Forse Giancoglione si dovrebbe vedere un po' più...
5: Come fa? No, no, no.
4: Non
5: no.
4: Ha un'area sviglissima, Giancoglione. No, no. Allora, Pierletame?
5: No, Strafottuto c'è?
4: No, c'è Pieraborto.
5: No, non era Borto, no. Inculatopi?
4: Neanche. Gabrielfo?
5: No, non aveva faccia da Gabrielfo. Forse era una figlia.
4: Ok, figlia abbiamo Anna Scrota.
5: No, Sputta Cistifellea?
4: Non c'è, no.
5: No, allora, perché... Prova a chiamare?
4: Chi?
5: Sputta Cistifellea! Perché è là?
4: Vada da lei, le chieda come
5: no,
4: si chiama.
5: No, lontano.
4: Quanto?
5: Va un 70 metri.
4: Beh, può farcela.
5: Chi, io? No, io vivo in un pilone.
4: In che senso, scusi?
5: Ho fatto sgarro all'andrangheta.
4: Secondo i ben informati, dicevamo, la signora Scimmia Laida era in dolce attesa di 4 coppie di gemelli, dopo che il marito l'aveva inavvertitamente scopata nei bagni della centrale nucleare di Lione durante una vacanza in Francia pagata con i soldi degli strozzini. Con già sulle spalle un debito di 2... Pronto?
6: Sei pronto?
4: Sì, buongiorno.
6: Sai, chiamo per quella scomparsa dei bambini.
4: Sì.
6: Credo di aver trovato Cacamonia.
4: Non c'è nessuno che si chiama Cacamonia.
6: Santa Banana?
4: Neanche.
6: Kenzo?
4: No.
6: Giuseppe?
4: No.
6: Allora non sono loro.
4: Questi bambini però, diciamo, sono sotto la custodia di qualcuno o...
6: Sì, mia.
4: Bene, potrebbe portarli alla polizia?
6: No, me li mangio.
4: Perfetto. Buon appetito, signora. Con già sulle spalle un debito di 2 milioni di euro, i Moccio di Troia guardavano con fiducia al futuro. Il padre, uno spazzacamino part-time con il vizio dei cavalli, era l'unico dei 12 a lavorare. Per la polizia, dunque, l'arrivo di 8 nuove bocche da sfamare non poteva essere un motivo di preoccupazione per il nucleo familiare. E al momento la pista più battuta è quella che porta gli inquirenti a cenare nel delizioso ristorante Da Pierone, che pare faccia delle capesante gratinate da leccarsi il buco... da leccarsi il buco del culo dopo la peristalsi. Ma che fine ha fatto allora la famiglia Moccio di Troia? Per vederci più chiaro, noi di Chi l'ha svisto ci siamo recati al campeggio Il Cimitero Senza Scampo per intervistare l'unico altro ospite presente al momento della loro scomparsa. Sì, esatto, avete indovinato, si tratta proprio del tabaccaio Tizio Sempronio, momentaneamente in vacanza a Castelcontrario, mentre le attività della sua tabaccheria vengono esaminate dalla Guardia di Finanza, dopo l'insolito numero di vincite milionarie avvenute negli ultimi mesi. Ecco un breve estratto della nostra intervista al Sempronio.
7: Sì, sì, me lo ricordo. Sembravano proprio dei morti di fame. Quella sera il padre era venuto alla mia tenda per chiedere in prestito un martello e un gratta e vinci. Porto sempre con me qualche gratta protetici in caso che qualcuno mi richieda. Il padre mi ringrazia, si mette a grattare i grattavici e poi fa: scimmia Laida! Scimmia Laida! Siamo ricchi! Siamo ricchi! Carica tutti sulla ritmo, ce ne scappiamo in Grecia! E poi corre via, come se avesse vinto la lotteria.
4: Dopo questo episodio, della famiglia Moccio di Troia non si è saputo più nulla. Sono ormai passate 3 settimane e le speranze di trovarli vivi sono le stesse. Un'ultima telefonata, pronto?
2: Capibara.
4: Sì?
2: La vostra settimana lavorativa si svolgerà con felicità e gioia. Le stelle sono dalla vostra parte.
4: Scusi, ma è l'oroscopo?
2: Vergine.
4: Ma capibara non è un segno zodiacale, però, esistente.
2: No, allora sei tutto tu.
4: Diciamo che lo sanno tutti, sono 12, non c'è il capibara.
2: Io sono capibara, nato il 33 agosto.
4: Non esiste.
2: Adesso è tutto tu.
4: Il 33 agosto non esiste, finisce il 31.
2: Sei tutto tu.
4: 30 giorni a novembre.
2: Vaffanculo, te è settembre. Sandro e Sandro avranno fortuna in amore.
4: Benissimo, va bene. Senta, invece Leone?
2: Non esiste.
4: Ecco, immaginavo. Va bene, la proviniamo magari per le previsioni meteo, che dice?
2: Ratanasio. I nati sotto il segno del ratanasio avranno modifiche alla cacca.
4: Va bene, senta. Senta,
2: infatti la virgola sì. Su Venere.
4: La virgola?
5: Prontatissima.
4: Bene. Va bene, la ringraziamo.
2: La
4: i nati sotto il segno dell'alla.
2: Allora fallo tu l'oroscopo, dai.
4: No, ma io non volevo rubarle il lavoro. Ha finito?
2: Quanti sono i segni?
4: Sarebbero 12, ma non ne ha detto neanche uno di quelli veri.
2: Quanti ne ho fatti?
4: 4-5. Però guardi, facciamo, la richiamiamo e ci fa l'altra metà.
2: Va bene.
4: Grazie mille.
2: Il 2018 sarà un anno straordinario.
4: Ordinario, è già stato, finito.
2: Come è andato?
4: Benino, dai.
2: Hai visto?
4: Ecco. Dicevamo che le speranze di ritrovare viva la famiglia Moccio di Troia è la stessa di trovarli nell'uovo di Pasqua. Un 50-50 su cui noi di Chi l'ha svisto puntiamo tutto e per farlo ci rivolgiamo a voi, cari spettatori. Chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di questi 14 disgraziati è pregato di scrivere immediatamente all'indirizzo mail della nostra redazione, che è sono toscana e anche emofiliaca, per questo mio marito mi chiama il maestro di Firenze @chilasvisto.it. Alla prossima puntata.

0: Lo Zodi 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Una buona giornata a tutti quanti e bentornati qua su Radio Maraia. Io sono Padre Pollo e sono qui per sentire le vostre confessioni. Quindi sentiamo subito chi abbiamo all'ascolto. Pronto?
3: Ciao, buonasera.
2: Buonasera, come sta? Com'è lì il tempo? Racconti un po'.
3: Il tempo è tutto buono, c'è il sole, fa... E cioè la mattina fa un pochettino freddo.
2: Beh.
3: Però dopo fa caldo.
2: Ma senti un attimo, perché così per curiosità, per
3: sì,
2: curiosità, che non ci siamo mai visti, ma è un po' come sei, con i capelli lunghi, corti?
3: No, corti.
2: Castani, grigi?
3: Castani.
2: Castani, che colore
3: castani
2: hai?
3: Castani perché me li tingo. Se no sono tutti bianchi.
2: Beh, certo, per forza, sì, è normale. Ma quanto sei alta?
3: Adesso sono 1,54-1,55 m.
2: Ah, beh, è il giusto per una...
3: Prima era 1,65-1,66 m.
2: Cioè ci sei abbassata.
3: Però,
2: di 10 centimetri.
3: Sì, a passare degli anni, sì.
2: Beh sì, con la forza della gravità.
3: Certo.
2: Permanente,
3: certo.
2: Così sempre. Sì. Ah, ok, vabbè, niente, era così pura curiosità.
3: Certo.
2: Sì,
3: adesso,
2: sì.
3: Oggi dove sei?
2: Oggi sono a Torino. Ma sto per partire per Dublino. Sì, per Dublino, e dove c'è questa parente della regina Elisabetta. Sì, che si chiama Lady Oscar, e volevo con te provare questa preghiera che faremo. Vuoi farla con me?
3: Certo.
2: Ok, allora fa così, fa.
3: Grande festa alla corte di Francia.
2: C'è nel regno una bimba in più.
3: Biondi capelli e rosa di guance.
2: Oscar ti chiamerai tu.
3: Il buon padre volevo maschietto. Ahimè, sei nata tu.
2: Nella culla ti ha messo un fioretto.
3: Lady del fiocco blu. Oh, Lady Oscar.
2: Tutti fanno festa
3: quando passi tu.
2: Oh, Lady Oscar,
3: come un moschettiere
2: batterti sei tu. Oh, Lady Oscar,
3: se dame alla corte
2: ti invidiano perché oh, Lady Oscar,
3: anche nel duello che eleganza c'è.

0: sai che cosa mi è successo l'altro giorno?
1: Vai, raccontami che sono curioso.
0: Allora, mi ha suonato il cellulare. Allora era un numero privato. E mi pensavo che eri tu.
1: E invece non era. Cos'erano
0: e
1: quelli
0: invece,
1: che.
0: E invece non era. Non era. Era. Diceva che era uno dell'Enel. Allora io ho subito chiuso. Ha detto no, ha detto non mi interessa. Prendi questo qua e mi richiama di nuovo.
1: Sì. Sempre col numero che non si vedeva.
0: Sì, con numero privato.
1: Ma sono quelle le compagnie quelle.
0: Allora mi richiama dopo due giorni. Sempre mi pensavo che eri tu.
1: Sì.
0: Mi prende e mi fa Marzia. Sono il dottore Inglin.
1: Ma non può essere.
0: Pronto?
2: Marzia. Sono il dottor Liutek.
0: Mi dice delle parolacce.
1: Sarà qualche. Le avranno fatto qualche scherzo, qualche stupido.
0: Allora io lo faccio parlare. E gli dico. Allora, l'ho detto, oggi pomeriggio vado in caserma e vediamo che numero c'hai.
2: Sono il dottor Liutek.
0: Adesso allora, oggi pomeriggio vado in caserma e ti faccio vedere io.
2: Ah, sì.
0: E poi ti faccio una denuncia. Sono andato in caserma, veramente.
1: Sì.
3: Vuoi sapere come va a finire? Domani, nello Zoo di 105.
4: Radio 105.

0: buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato Soglio.
1: Cutù.
2: Il cognome fa Cutù, così
0: un giorno... si chiama Di Lerda.
2: E però il terzo nome si chiama Cutù.
0: A lei c'ha anche un terzo nome.
2: È il terzo nome,
0: cioè,
2: come
0: è un principe lei?
2: Mio padre Narduzzi.
0: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
3: quello
0: si chiama?
3: Sì.
0: Con la lettera A. Recidere un arto.
3: Amputare.
0: Ma cosa? Ma si amputi il pene, faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
3: Guardi, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
0: Guardi, guardi, il pubblico può testimoniare. Al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo!
0: Vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
2: Vedi qua?
0: Sì.
2: Biberò?
0: Bicazzo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
3: Scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
2: Certo.
3: Verrazza mai da una borraccia?
2: La borraccia non
3: è. Io non ho mai visto nessun ciclista con un bicazzo in
2: borraccia.
0: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
5: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
0: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
5: Di una facilità
0: A.
5: Clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
0: Ma no.
2: E vai alle scarpe, gli
0: quelli
2: anfibi.
0: Vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
2: B! Bibite!
0: Le bibite!
2: B! Banane!
0: Le banane!
2: B! B! B! La sorella, tua sorella, fa le B! Le B! B-ne.
0: Bravo! Oh, infatti, si
2: io
0: sa, esistono...
2: Io non posso respirare con le bocchine!
0: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso! Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine!
2: Voglio!
0: Certo, bravissimo! Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
3: La coccinella!
2: Cosa no? Cosa no?
5: Coccodrillo!
3: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa!
0: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
4: Vaffanculo!
0: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
3: Ma è la coccinella!
0: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
2: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
0: Certo.
2: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
0: Ci
2: te murci, te stramurci, è tutta la famiglia tua!
3: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai!
0: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
3: Sì, è porta fortuna!
0: Bravo, signor di merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
2: Ma è una vergogna!
5: Basta, si
0: alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
5: Il cardamomo.
0: Bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
2: Ma
0: quale cardamomo?
2: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
0: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
2: Zoccola.
0: Sì, giusto.
2: Zoccolona.
0: Giusto, eh.
2: E che c'ha Zec? Che c'ha Zec stu cazzo?
0: Bravissimo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
3: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
2: Ma lo dice sempre di piedi.
0: Stia calmo, faccia da pirla.
2: No, non arrabbiare.
0: Dica qualcosa.
2: Basta, ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca? Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: is a zoo only for you.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Un buon pomeriggio a tutti quanti e ai nostri fedeli. Questo è un programma radiofonico che si chiama Preghiamo Insieme e con me c'è sempre Suor Cavalla e praticamente noi aspettiamo le vostre telefonate, così vi potete confessare. Io sarò la voce del Signore che vi accompagnerà alla soluzione dei vostri peccati. Adesso sentiamo subito velocemente chi abbiamo all'ascolto oggi. Pronto?
3: Pronto?
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Come stai?
2: Ho un po' di raffreddore e mal di gola.
3: Non è che c'hai il COVID?
2: No, ho fatto il tampone ieri sera. Stai mangiando?
3: No, ho fatto 2 peperoni ripieni.
2: Ripieni di cosa?
3: Allora, pane, uova, formaggio, prezzemolo e poi ci ho messo...
4: Dopo 9 minuti.
3: Ho fatto questo menù, diciamo.
2: Allora, ci sarebbe questa preghiera molto bella.
3: Sì.
2: Che tu forse la conoscerai anche come canzone, ma in verità anche questa è scritta nella Bibbia, però quella che voi non conoscete. Che fa così.
3: 10 ragazzi per me possono bastare. 10 ragazzi per me, io voglio dimenticare. Capelli biondi da accarezzare, e sulle labbra rosse devi morire. Oh, 10 ragazzi così, ti dico solo di sì. Voglio sapere chi ha detto, tata, che io non vivo senza di te. Matto, tata, quello è matto proprio perché forse non sa, forse avrà più una per il giorno e una per la sera. Chi è?
2: Ya.
3: Ya. È il mio genere.
2: Ah, è tuo genere. No. Allora ti lascio andare adesso.
3: No, aspetta, mi ha portato le punture.
2: Ah, e beh, ti lascio, aspetta. Dai, magari ti chiamo più tardi.
3: No.
2: Ci sarebbe questa preghiera molto molto bella.
3: Sì.
2: Da cantare la sera di Halloween.
3: No.
2: Che fa così.
3: Na na na na na na na na na, rumori rumori, na na.

0: Da da da da da da da da da da da da da da.
1: Nel nome del Padre, del figlio dello Spirito Santo. Amen. Allora, sentimi bene, ho qualche minuto dove puoi confessarti e se hai qualcosa da dire che hai combinato in questi giorni.
0: No, non ho combinato niente.
1: Sicura? Peccati?
0: Sì,
1: peccati di gola?
0: No.
1: E col pensiero?
0: No. Devota mio marito.
1: Brava, così. Bene, senti, allora io a questo punto ti saluto.
0: Ok.
1: Ti auguro di passare dei giorni tranquilli in serenità.
0: Anche tu.
1: Ci salutiamo con cheeseburger.
0: Cheeseburger.
1: Yes.
0: Yeah.
1: Yes, scan for girl.
0: Scanforgerberg. Scanforgerberg.
1: Brava, perfetto. È difficile, okay. Ma è una questione un po' di abituare la lingua a fare un movimento diverso.
0: Sì.
1: Va bene, dai, allora ti saluto.
0: Ci sentiamo.
1: Cheeseburger.
0: Schemberger. Non mi veniva.
1: Va bene, un abbraccione.
0: Un abbraccione pure a te, se senti di nuovo a papà Francesco.
1: Eh sì, lo sento.
0: Ricambi i salutoni.
1: Va bene. Okay.
0: Ciao, tante belle cose.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Lo Zodi 105.
1: Disco retto.
2: Se fossi mia,
1: disco retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.
3: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa spegnere le candele sulla torta con un soffio del c***o. Ma perché? Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera, siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Bagiana Rovente. Ed è dedicata al suo ex fidanzato, Cazzo di Ghiaccio. Caro Cazzo di Ghiaccio, ti scrivo questa lettera mentre sto stirando le camicie, passandoci sopra. Mentre sto stirando le camicie, passandoci sopra con la mia Bagiana Rovente che sbuffa vapore. Ah, caro mio Cazzo di Ghiaccio, sono ormai 7 anni che stiamo insieme. Ricordo ancora il giorno del nostro primo incontro. Io stavo cuocendo degli arrosticini al... Io stavo cuocendo degli arrosticini al retrogusto di pelo quando ti notai in lontananza mentre ti... mentre ti grattugiavi le palle per fare una gustosa granita di cazzo. E in quel preciso istante capii che eri la cappella artica che avevo sempre sognato. Ah, quanti dolci ricordi da quel giorno. Come quando alleviasti le emorroidi di mio nonno buttandoglielo nel bus del Niao tutte le sere per 3 anni. O quella volta al centro benessere, quando ti addormentasti nella sauna e ti svegliasti con il cazzo ridotto a 3 millimetri. Ah, che ricordi indimenticabili! Ed è in memoria di quei giorni felici che voglio dedicarti questa canzone.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.

Ah, il vero amore, il vero sentimento! Stiamo leggendo la lettera di Bagiana Rovente, dedicata al suo ex fidanzato Cazzo di Ghiaccio, che continua così. Eh già, caro Cazzo di Ghiaccio, siamo stati davvero bene insieme. Purtroppo con il buco nell'ozono e il riscaldamento globale, nel giro di qualche anno il tuo cazzo è destinato a fare la fine del Polo Nord. Dunque, prima di ritrovarmi con un iceberg che se ne va in giro per la mia figlia, ho deciso di lasciarti e mettermi con un eschimese che ha un naso sulla punta della cappella. Sono certa che capirai, con affetto, tua Bagiana Rovente. PS, lo sapevi che la CIA mette una microcamera nascosta in ogni assorbente interno? Ma non è vero. Ah, quanto amore, quanto sentimento. Purtroppo anche per oggi siamo Jill, giunti al termine del nostro appuntamento. Ma prima di salutarvi, vi ricordo l'indirizzo mail al quale potete inviare le vostre calde, calde lettere d'amore. L'indirizzo è...

0: tua dolce musica nel clou.
1: Radio 105.
2: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
3: Come sta? Come sta? Come sta?
4: Come sta? Merda!
2: Però.
4: Che è il suo parolo?

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fangolano, che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
1: Però. This is the
2: zoo. Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
3: Nelle puntate precedenti.
4: Oh, Lady Oscar.
0: Sai che cosa mi è successo l'altro giorno?
1: Vai, raccontami che sono curioso.
0: Allora, mi ha suonato il cellulare. Allora era un numero privato. Mi prende e mi fa: Marzia. Sono il dottore Inglin.
1: Ma non può essere.
0: Pronto?
5: Marzia, sono il dottor Liutek.
0: Mi dice delle parolacce.
1: Sarà qualche... gli avranno fatto qualche scherzo, qualche stupido.
0: Allora io lo faccio parlare. E gli dico, allora, l'ho detto, oggi pomeriggio vado in caserma e vediamo che numero c'hai.
5: Sono il dottor Liutek.
0: Adesso no. Allora, oggi pomeriggio vado in caserma e ti faccio vedere io.
5: Ah, sì.
0: E poi ti faccio una denuncia. Sono andato in caserma, veramente.
1: Sì.
0: E mi ha detto, quando vedi il numero, questo numero privato,
1: sì,
0: dice non rispondere.
1: Non rispondere, ma saranno dei ragazzi magari...
0: No, non era un ragazzo, era una voce abbastanza adulta, diciamo.
1: Ah, no,
0: perché,
1: ma adesso i ragazzi...
0: si conosce.
1: No, ma Marzia... sai cosa fanno adesso i ragazzi? Hanno nei telefonini vendono ci sono le app con le vocine. Allora chiamano e mettono le voci e capita di parlare con, sembra qualcuno, in verità non è quello. Quindi lasciali perdere, dai.
0: Sì, però non bravate. Ti dicono parolacce.
1: Perché fanno le app con le parolacce.
0: Quindi
1: mascalzoni, guarda,
0: allora,
1: ne beccassi uno io.
0: Allora il capitano mi ha detto, vedi se ti richiama di nuovo,
1: sì,
0: se lo mettiamo sotto controllo. Poi si vedrà.
1: Ma tu gli hai detto qualche parolaccia anche tu?
0: No.
5: Sono il dottor Herbert Liutek.
0: Ma è a fangulo. Io ho detto soltanto le vai a dire a tua sorella oppure a tua madre.
1: Sì, diciamo che ma non gli hai detto nessun'altra parolaccia?
0: No.
5: Meglio così.
0: Affangulo.
5: Meglio così.
0: No.
1: Va bene.
0: Non è di mio carattere.
1: Poi ho scritto un'altra, mi piace scrivere le canzoni, le preghiere, per me sono una liberazione di amore che devo,
0: certo,
1: che devo dare ai fedeli, ai nuovi fedeli, anche ai giovani, agli sposini.
0: Certo.
1: E questa canzone, questa preghiera fa così, fa...
0: Dammi il tuo amore,
1: non chiedermi niente,
0: dimmi che hai bisogno di me.
1: Tu sei sempre mia,
0: An-

0: Tu sei per sei.
1: Nel nome del Padre, del Figlio,
0: dello Spirito Santo.
1: Amen. E ti saluto in svedese. Ciao si dice Ikea.
0: Tikea.
1: Ikea.
0: Tikea.
1: Ok, Ikea. E tu se mi vuoi rispondere, Pax.
0: Pax.
1: Sì, ok. Pax. Quindi Ikea.
0: Pax.
1: Bravissimo. Senti, ti saluto Ikea.
0: Ikea Pacos.
1: Ciao, eh.
0: Ciao, tante belle cose. Ciao.
2: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
5: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non il 14°. Papa Leone di Lernia. Habemus aut.
6: Aut, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, Meridione, mi son preso il papato e son pappone. Estremunzione, io sono resuscitato.

0: funzione. Io sono resuscitato, sono Leon. Auz, pure Papa dovevo diventare.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
6: Scusi, non sto capendo.
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
8: No, questa volta io ti tolgo.
7: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
8: Prendi la candeggina, Rosario.
9: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
7: Oh no, Brimbelli!
8: Abbiamo vinto, usciamo!
6: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
10: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
10: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
6: sì.
10: Che sono andato a puttane.
6: Benissimo.
10: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
6: sì,
10: no?
6: Sì. Ma lei sta a Pavia?
10: Sì.
6: Tutto bene? Si è strozzato?
10: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì. Delle feci.
6: Guardi,
10: forse
6: vabbè.
10: C'è il sangue. Allora,
6: sì, va
10: signora...
6: Bene. Questo
10: mi ascolti,
6: sì.
10: Ero puttane.
6: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
10: E quella sera c'era uno con la parrucca.
6: Ah.
10: Non vorrei che sia, come si chiama?
6: Don Gaetano?
10: Gaetano?
6: Don Gaetano, sì.
10: Aspetta un attimo. Gaetano! Che no. Devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
6: Scusi, lei...
10: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
11: Un attimo,
10: mettici il pennino nella cacca.
11: Stai il telefono, stai?
10: Sì.
11: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
10: Sì.
11: Mamma, che brutte feci che
10: ha
11: c'è.
10: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
11: E cosa c'era dentro le lasagne?
10: C'era il prosciutto, mozzarella.
11: L'uranio. Un poverito.
10: Cotechino.
11: Inghia, brasiliano.
10: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
11: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
10: Ecco dov'era il cacciavite.
11: Orcacciami se.
10: Arca ma...
11: sangue non c'è nelle feci.
1: Cacciavite Brimbelli.
6: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
3: Sì, scusa collega.
6: No,
3: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
6: Ma perché mi passate Rai Sport?
3: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
6: Ho capito, ma per telefono.
3: Alla priorità.
6: Sì, anche sul Rai 3.
3: Su tutto qua.
6: Va bene.
3: Lo sport.
6: Sì.
3: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
6: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
3: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
6: Sì.
3: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
6: Ah, all'ungherese?
3: Sì, biliardo all'ungherese.
6: E
3: per
6: cosa
3: chi non
6: si
3: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
6: Sì.
3: Ecco.
4: Glauco! A tavola che è pronto!
3: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
4: Dai,
3: ma tu,
4: che ti ho
3: ma
4: fatto
3: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
4: Dai che ti ho fatto l'insalata!
3: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
4: Dai che si raffredda l'insalata,
3: secondo di... cani, cani, c'è il colpo di Bagalov.
6: Sì.
3: Ecco, fa il colpo.
6: Ecco.
3: Uno.
6: Sì. Due.
4: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
3: Bagalov, porco.
6: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
5: Allora signora,
6: sì,
5: sono
6: ecco.
5: Quello della cancra,
6: sì.
5: Dell'esame delle feci.
6: Sì.
5: Allora,
6: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
5: No.
6: Niente,
5: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
5: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
3: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
5: feci. Ce l'hai puntato dentro, un bastoncino ce l'hai puntato.
9: Bastoncino Brimbelli.
5: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
5: Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo di merda.
6: Bene,
5: visto.
6: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
5: No. Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
6: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
3: Scusa collega, il colpo decisivo,
6: sì.
3: Decisivo?
6: Sì.
3: Perché il campione ungherese Nemecek...
6: Sì.
4: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
3: Ma l'insalata non si raffredda.
4: Dov'è tuo figlio?
3: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
4: Hai visto Peppino?
3: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
4: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
9: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
12: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
13: Delle puntate precedenti.
14: Allora,
15: dimmi.
14: Sono molto emozionato. Perché con me oggi ho un seminarista, lui si chiama Fabio, e arriva anche da una famiglia molto importante, dai Rovazzi.
16: In nome del Padre, del Figlio.
17: Del Figlio dello Spirito Santo, Amen.
14: Senti, allora, facciamo così, facciamo una bella canzone.
16: Tanto perché con questa, questa voce qua...
17: Pa, pa, pa, la, pa, pa, pa, la, pa, la, pa, la, pa, pa, pa.
16: Proviamo un attimo a rifarla questa. Lei domenica lo guarda,
17: sì.
16: Don Matteo?
17: Sì.
16: E adesso tra l'altro è cambiato. Non è più lui.
17: Sì, non lo fa più lui.
16: E le piace?
17: È di Caprio.
16: È di Caprio.
14: Sì, è di
17: Sì, ma mi piaceva più lui. Sì, non lo fa più lui.
16: E le piace?
17: È di Caprio.
16: È di Caprio.
14: Sì, è di
17: Sì, ma...

0: che io sono nell'associazione,
1: certo,
0: dei carabinieri.
1: Perché tu eri pistolera, no?
0: Sì, io ero pistolera.
1: Sì, sì.
0: Quindi,
1: sì, anche lei ha il porto d'armi, giusto?
0: Sì. Sì, sì. Siccome che lunedì il capitano non c'era, siamo stati insieme. E poi siamo andati al ristorante.
1: Wow, ti prego, sono troppo curioso, mi devi dire il menù.
0: Allora, abbiamo mangiato prima l'antipasto,
1: sì,
0: di cottina, un po' di salame, bocconcini,
1: sì,
0: di cottina, prosciutto crudo, le olive schiacciate,
1: sì,
0: poi merlenzane arrostiti.
1: Questo è solo l'antipasto.
0: E l'antipasto. Mamma poi mia, porcini fritti con peperoni.
1: Sì.
0: Poi abbiamo mangiato gnocchi con porcini e salsiccia.
1: Eh sì, questa, ecco, è la stagione, giusto Fabio, dei funghi?
2: È la stagione dei funghi, sì.
1: Sì, sì.
0: Sì, è la stagione dei funghi.
1: Pensa
0: poi
1: che
0: abbiamo mangiato, sì, arrosto con patate.
1: Ah, ok, buone, buone patate.
0: Arrosto con patate, macedonia, torta, caffè,
2: le patate,
0: vino,
2: sono
0: vino,
2: un tubero.
0: E spumante.
1: Cioè, ma hai mangiato tutta questa roba?
0: Ma non è che te ne davano. A me mi hanno portato due gnocchi pochi, pochissimi, che assomigliavano, che lo devono.
1: Ma erano grossi quanto? Una pagnotta? Ma erano grossi come una pagnotta, due grossi.
0: No, ma che gnocchi piccolini! E poi a chi hanno fatto un piatto? Grosso, chi più grosso, chi medio, cioè non si sono saputo regolare, diciamo, dai.
1: Ma c'è stata la fucilata poi?
0: No. No, da noi no.
1: Sai che poi si va fuori, si spara, no?
2: Dalle mie parti
0: noi
2: facciamo
0: in caserma, no.
2: Dalle mie parti c'è questa usanza di paese che è il tiro allo gnocco, l'ha mai fatto? Dove sostanzialmente sparano gli gnocchi e poi cercano di colpirli come il piattello.
0: No, qua no.
1: Io farei un brindisi per te, tutti insieme. Noi abbiamo il vino adesso, il sangue di Cristo.
0: Ok.
1: Tutti insieme, hai del vino?
0: Sì.
1: Sì. Allora adesso brindiamo e beviamo.
0: Ok. Ecco qua.
1: Ah, che buono questo vino. Che vino hai preso, Fabio?
2: È un Nero d'Avola.
1: Ah,
0: il Nero d'Avola è bellissimo.
1: È bellissimo proprio.
2: Una bottiglia da 700 euro.
1: Bene, allora abbiamo ancora una preghiera. Questa è molto importante. Questa,
0: okay,
1: questa parla di sofferenza, di gente che ha sofferto nella vita, ma soprattutto che grazie alla pasta è riuscito ad andare avanti. E questa l'ha scritta sempre Fabio.
2: No, in realtà questa l'ha scritta Padre Tananai.
1: Ah, Padre Tananai.
2: Padre Tananai, esatto, che poi è la stessa persona che ci fornisce tutto quello, insomma.
1: È vero, perché lui una volta scriveva anche per la Chiesa. Sì,
2: esatto,
1: sì, sì, sì, sì.
2: Esatto, sì, esatto. Sì, sì, sì, allora la facciamo insieme, in nome, bene, del Padre, del Figlio,
0: del Figlio e dello Spirito, Santo. Amen. Bene.
2: Pasta.
0: Basta.
2: Pasta.
0: Pasta.
1: La pasta proprio, quella che si mangia.
2: Esatto.
0: Pasta.
2: Esatto, quella che si mangia.
3: Come andrà a finire? Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale Lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
1: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
0: Nella puntata precedente, il dottor Fanti era stato aggredito da un paziente a cui aveva ucciso la moglie mentre era in sala d'attesa, giocando al simpatico gioco. Il lancio del bisturi in pancia.
2: Dottor Fanti, si fermi. Il mio nome è Mario Sbilenchi. Mia moglie era Maria Sbilenchi, se la ricorda?
3: Sbilenchi, no. Ad essere sincero, no.
2: Eppure dovrebbe, visto che lei l'ha uccisa.
0: Il signor Sbilenchi gli sparò dritto in testa, ad una distanza ravvicinatissima.
3: No! No! No!
0: Ma miracolosamente, il Fanti non morì. Ma rimase tutto strongoloide, un po' handicappino e stortiniello.
4: Dove sono? Chi è lei? Sono rimasto offeso al viso.
5: Che m***o.
3: No, senta, non esprima giudizi personali, scusa.
5: Ho levato il lenzuolo.
3: Cioè, figa.
0: Doc, Medici Senza Cervello, episodio 3.
6: Andrea, calmati, ora ti spiego tutto. Due punti. Siamo.
3: No, non cominciamo la breve. Mille volte abbiamo detto sta roba dei segni di interpunzione, non li deve leggere.
6: Andrea, calmati, ora ti spiego tutto. Siamo nel reparto Miracolati del Policlinico Santa Forfora di.
3: No, però no, ma non si mette a ridere!
6: E mi fa molto
3: una commedia. Ma c'è questa attaccata ai dubbi, scusi, che sta per morire, più della che de qua, lei gli scoppia a ridere in faccia. È un po' di partecipazione emotiva. Partecipi emotivamente.
6: Sapevo c'era una santa che si chiamava Forfora, mi perdoni, faccia ridere.
3: C'è anche Santa Foga, se è per questo, scusi.
6: Andrea, calmati, ora ti spiego tutto. Siamo nel reparto Miracolati del Policlinico Santa Forfora di Milano. Tu sei il dottore Andrea Fanti. Ti hanno sparato in testa e hai perso la memoria. Perciò da questo momento sarò io il protagonista della serie.
3: Oddio, mi hanno sparato e ho perso la memoria.
6: Questo l'avevo già detto io, mi sta rubando la battuta.
3: A proposito, chi sei? Il bidello dell'ospedale?
6: No, non sono un bidello, sono il dottor Paolo.
3: Dottor Paolo. E il cognome?
6: Stronzo.
3: Non ho capito, come ti chiami?
6: Io sono il dottor Paolo Stronzo.
3: No, senta, scusi. Lo deve dire bene questo stronzo. Lo deve scandire. Lei si chiama così, Paolo Stronzo.
6: Però io il personaggio lo vedo più
3: non lo deve vedere il suo personaggio, lei è cieco.
6: Un Rottermeier, cioè una roba.
3: Chi è Rottermeier?
7: Silenzio in studio, per favore. Allora, motore partito, dottor Stronzo, Paolo Stronzo. Seconda.
6: Capisce che poi la serie potrebbe diventare un po' quella roba di Netflix che c'è.
3: Scusi, faccia lo stronzo. No, ma faccia lo stronzo, sia stronzo, va bene?
6: Io sono il dottor Paolo Stronzo.
3: Che nome di merda. E ci conosciamo?
6: Sì, Andrea, siamo migliori amici, anche se sono anni che mi trombi la moglie.
8: No, aspetta, mo, questo non è vero, però.
6: Amore, che cazzo, non è finzione.
3: Ma lei da dove cazzo viene?
6: Sto interpretando.
8: Io non ti ho mai tradito perché ti amo tanto.
3: Ma è la finzione, lui è Paolo Stronzo e lei non
8: allora,
3: esiste.
8: Stronzo ci sarai te.
3: È il personaggio! Se faccia i cazzi suoi!
8: Non ti fa trattare male da questo stronzo?
3: Non c'è da cucinare due bistecche di vitello.
8: Vado
3: a cucinare. Riprendiamo dalla battuta quella dei migliori amici. Prego, azione.
6: Sì, Andrea, siamo migliori amici, anche se sono anni che mi trombi la moglie.
3: Ah, davvero? Mi trombo tua moglie? Oddio cielo, mi dispiace, scusami.
6: Non ci pensare. Tanto da quando mi sono fatto asportare volontariamente il secondo coglione, la nostra vita sessuale non è più stata la stessa.
8: Dottore, dottore!
6: Ma che cazzo urli?
3: Ma che fa, se spaventa, scusi?
6: Madonna, mi sono cagato addosso.
3: Ma l'ha vista arrivata a un chilometro, è un'attrice. Siamo in un set di 3 metri quadri. Che si spaventa?
6: Da piccolo ho sofferto di turbe.
3: Ma chi se ne frega? Vada, ripartiamo dalla dottoressa, che è dell'ingresso della dottoressa. Prego, azione.
8: Dottore, dottore, c'è un caso urgente che richiede immediatamente il suo intervento.
6: Arrivito su.
3: Come arrivito? Ma perché arrivita? Lei non deve arrivitare, deve arrivare, giungere. Prego.
6: Arrivo subito, dottoressa.
3: è diventato meccanico? Perché è diventato cyborg?
6: Arrivo subito, dottoressa.
8: No, dottor Storonzo, parlavo con il dottor Fanti, non con lei.
3: Con me? Ma io non mi ricordo più niente di medicina.
6: Appunto. E poi io non ho i coglioni. Posso camminare più velocemente.
8: Dottor Fanti, anche se lei non sa più nulla di medicina, le resta sempre il suo intuito. Lei forse non se lo ricorda, ma prima che le sparassero in testa da tipo 3 centimetri, lei era il medico più geniale di questo piano. Una specie di dottor House, senza le rughe.
3: Davvero? Forse ha ragione. Dopotutto, che male c'è a tentare? Tanto, anche se faccio una cazzata, non muore mica nessuno. Portatemi da questo paziente.
0: Una delle complicazioni più frequenti della prostata ingrossata è la presenza di sangue nelle urine. Nel mio caso, però, arriviamo a parlare di almeno 0,5 litro al giorno. Come faccio a tirare avanti? Ma grazie alle droghe, naturalmente, una passione che condivido proprio con il dottor Fanti, che prima di perdere la memoria combatteva lo stress del lavoro ospedaliero, ingoiando anfetamine come fossero caramelle.
3: Ah, ho un mancamento! Forse la ferita alla testa non è ancora guarita del tutto.
8: No, dottor Fanti, è semplicemente astinenza da anfetamine. Tenga, ne ingoi una manciata e si sentirà subito meglio.
3: Sì, mi sento meglio. Decisamente. Beh, vediamo questo paziente allora.
9: Dolore al culo, dottore! Mi fa male il culo, dottore!
3: Beh, una diagnosi elementare, deve trattarsi di emicrania.
8: Il paziente ha 34 anni e è arrivato al pronto soccorso lamentando forti dolori all'ano.
6: Ho capito,
3: no,
6: che...
3: No, è il polsantone, no! Ma che, il pranzo è servito?
6: Devo prenotare.
3: Ma no, cioè, lei prevarica, capisce? Vuole imporre la sua diagnosi, prego.
6: Puttana!
3: No, troppo prevaricante. Troppo.
0: Non perdere la prossima puntata di Doc, Medici Senza Cervello, intitolata Meglio un gelato nel culo o un culo gelato?
10: Radio 105.
11: Hey! 105.
10: Lo Zoo di 105.
12: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
13: Ciao.
12: Freedom.
13: Amici di Freedom, che siete...
12: Freedom.
13: Ci troviamo a Milano, nella stazione centrale. Una struttura pazzesca che... Ma dove sta il mio portafoglio? Omar, hai visto il mio zaino?
14: No.
13: Attento, Omar.
14: Non ci sono porte.
13: No, alla zingara, te sta a fregare la camera.
14: Dove?
13: Bravo, Omar. Mortacci, che capoccia di ferro che c'hai.
14: Allenamento.
13: Sei il terrore di stipiti, cazzo. Hai preso più botte in testa che cazzi malena.
14: Wow.
13: Troppo?
14: C'hai
13: ragione, ci guardano le famiglie. Drone sulla zingara insanguinata che distoglie dalla gatta.
12: Freedom.
13: Amici di Freedom, siamo al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, dove sono conservate alcune delle invenzioni più spettacolari della storia della tecnologia. Sono in compagnia del direttore. Salve, direttore!
15: Salve!
13: Ecco, bello, bellissimo. Quindi qui sono conservate tutte le cose geniali delle persone intelligenti.
15: Mi scusi, ma che domanda è?
13: Dico, qui ci sono le figate della tecnologia.
15: Comprendo la volontà di essere intrattenitivo, ma signor Roberto, se possiamo avere un approccio più vicino all'austerità che rappresenta questo luogo di cultura e scienza, preferirei.
13: Ah, certo, cazzo, ammazza che pippone, diretto. Vabbè, ma dove stanno le porte? E quello che ha inventato i cardini?
15: In che senso?
13: Nel luogo della scienza e della tecnologia spero abbiate dedicato un'intera area al meglio che il mondo abbia mai partorito, ovvero le porte! Vorrei dedicarci almeno mezz'ora di dronate e musica epica scaricata dalle librerie dei portali. Ci voglio fare un monumento in TV a steroe. Ci ho svoltato la carriera televisiva, cazzo.
15: No, guardi, non abbiamo un settore dedicato alle porte e ai cardini. Non siamo mica le Leroy Merlin.
13: Ah, infame! Ma come te permetti? Vai che te lo mozzico, eh. Non mi sminumi le porte che so cazzi.
15: Ma come si permette?
13: Omar!
14: Sì?
13: Testata! Aia! Ammazza, Omar. A sta puntata sei in ariete ormai.
16: Freedom.
13: Eccoci a Sassari per incontrare...
16: Freedom.
13: Professore, come sta?
17: Male, malissimo. Vorrei gentilmente...
16: Freedom.
17: Non ne posso più. Ma cosa vuole da me?
13: I mummioni, professore. I mummioni.
17: Ma sono 20 puntate che cerco di farle un'analisi del...
16: Freedom.
17: Bene?
13: Cosa?
17: Mi taglia con questi stacchetti.
13: Ma quali stacchetti?
17: Quelli della trasmissione che dice Freedom, Freedom.
13: Ah, questo.
16: Freedom.
17: Sì, esatto.
13: E non gli piace?
17: Guardi, non discuto su
16: Freedom.
17: Ah, vabbè, ci rinuncio.
13: Ma cosa?
17: A parlare.
16: Freedom.
17: Ma la smetti.
16: Freedom.
13: Drone.
17: Che fa col drone?
13: E che non gli piacciono manco i droni adesso, professor?
17: Ma non capisco l'utilità, l'utile spreco di tempo di alzare un drone in una stanza con due interlocutori che...
16: Freedom.
13: Ah, mo sta a fa pure regista. Alla prossima puntata di Freedom.
17: E anche questa volta non abbiamo parlato di niente.
13: Sa chi la saluta?
17: Chi?
13: Sto cazzo!
17: Figlio di una lurida.
12: Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile. Only for you. No, no, no. This is Zoo.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zoo 105.
2: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
3: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
2: Nella puntata precedente, dopo che una pallottola nel cervello gli ha fatto perdere completamente la memoria, il dottor Andrea Fanti si trova nella non invidiabile condizione di dover esercitare la professione medica con il bagaglio di conoscenze di uno che è riuscito a finire ragioneria solo perché si scopava la preside. Come potrà salvare le vite dei pazienti se ricorda a malapena come si caga? È semplice, non ci riuscirà mai.
4: Il dottor Dita Grosse in proctologia. Il dottor Dita Grosse in proctologia. Il dottor Lordo Cazzo in tabaccheria. Il dottor Lordo Cazzo in tabaccheria. Il dottor Fanti in malinconia. Il dottor Fanti in malinconia.
5: Ah, che tristezza. Che tristezza.
6: Andrea.
7: Oh, ma che cazzo sta a fare?
6: Ho visto i punti esclamativi, pensavo fosse...
7: Ma sono poco esclamativi, sono puttini esclamativini.
6: Ah, sì, forse...
7: Con calibro.
6: Mi sono fatto prendere, perché sono andato di corso, ho perso l'autobus e sono ancora un po'.
7: Non me ne frega un cazzo la sua mobilità.
6: Vado a farlo...
7: Sì, tragitto casa-lavoro, frega cazzo.
6: Come la vede?
7: Andrea.
6: Sì?
7: Cosa ti prende, Andrea? Facile. Proprio buttata lì.
6: Andrea.
7: Troppo buttata così, cioè la rottura dei coglioni.
6: Andrea.
7: Che sta a cagare?
6: No, sto provando la voce.
7: Non deve provare. Cioè,
6: sento che vibra un po'.
7: Cosa?
6: Sto provando il vibrato.
7: Quale vibrato?
6: Vibrato.
7: Ma lei non è Baglioni, lei è il dottor Paolo. Le faccio rifare la battuta al dottor Fanti.
6: Prego.
5: Che tristezza. Che tristezza.
6: Andrea.
7: Che fa lo spelling? Non è al telefono con uno che non conosce la lingua.
6: Siamo un po' arenati all'inizio.
7: Subito, infatti.
6: Se...
7: Vogliamo saltare?
6: Non sono entrato nel personaggio.
7: Mai, questa era la sua carriera. Non gli è mai capitato. Andrea, cosa ti prende, Andrea? Facile.
6: Andrea, cosa ti prende, Andrea?
7: Se non c'era la risatina finale era perfetta. La rifaccio così,
6: Andrea, cosa ti prende?
7: Non è Andrea, questo non si chiama Andrea de nome, Andrea de cognome. Lei non è carabiniere. Andrea, due uguali.
6: Andrea.
7: Ma perché quel ma?
6: Cioè non mi viene conseguenziale.
7: No, faccio un Andrea solo.
6: Bene,
7: tagliamo adesso al
6: tocco. Grazie.
7: Prego.
6: Andrea.
7: Cos'è, dalle profondità degli inferi? Senta, scusi, è la prima battuta. Vuole fare solo cosa ti prende Andrea, senza il primo Andrea?
6: Cosa ti prende Andrea?
5: Dottor Stronzo, sei tu. Sono affranto, dottor Stronzo. Ora che non ho più la memoria, temo di non essere all'altezza della mia professione medica.
7: La prego.
6: Perché c'è ancora la ripetizione.
7: È un doppio Andrea. Sì, guardi, gli sceneggiatori ci tengono tanto a questa roba di Andrea.
6: Andrea, non dire così, Andrea. Anche senza memoria sei un medico molto migliore di me, 100 volte migliore di me. Per me tu sei un'ispirazione, un profeta, un dio.
7: Porca... Senta, scusi, ma perché se lascia andare così? Ma questa è una roba per Raiuno, il canale del Papa. Qua mettiamo alla messa, scusi.
6: Sembrava di
7: essere. Non deve sembrare, deve recitare quello che c'è scritto.
6: Un dio. Senza contare che hai un cazzo che ce ne vorrebbero 30 dei miei per farne la metà.
7: Ah, Paolo. Non dirmi niente. Vada.
6: Andrea, non lo dico solo per tirarti sul morale. Io penso davvero. In confronto a te io sono un verme schifoso. Una nullità. Una puttana senza fica né culo. Frustami, porco. Dammi no, da mangiare no, la no, tua no, merda no. Perché non sono degno della tua presenza, porco.
7: Si è lasciato un po' andare.
2: Non perdere la prossima puntata di Doc, Medici Senza Cervello, intitolata Culo non fa figli.

0: Lo Zoo di 105.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
2: Amici di Freedom, oltre il cortile, siamo alla svolta epocale del...
1: Freedom.
2: Ci sono mille cose!
1: Freedom.
2: Eccoci davanti all'antica porta del castello di Carimate. Un posto stupendo, ma ancor più stupenda è questa porta che, pensate, non viene aperta da decenni. Anzi, che dico, decine di anni, quasi 100, forse 1000. E noi, che abbiamo avuto il permesso specialissimo, oggi l'apriremo per voi con queste chiavi.
3: Scusi, permesso?
2: Prego, che fa?
3: Entro, sono in ritardo, la porta del mio ufficio, scusi, permesso?
2: Drone sulla figura di merda!
1: Freedom.
2: Come in ogni puntata di Freedom, è arrivato il momento di farvi conoscere un luogo stupendo del nostro stivale. Siamo nel centro di Perugia, città antica, dove oggi ci sono sedi universitarie e vie affollate di ragazzi in Erasmus che vengono da tutto il mondo. Adesso alzeremo un drone e vi faremo vedere dall'alto questo luogo di arte e cultura. Ecco, alziamo il drone e sorvoliamo la bellezza di questo centro storico incontaminato, ricco di bellezza e cultura.
4: C'è un ubriaco che ha vomitato sulla ruota del nostro track.
2: Dove? Ero impegnato a vedere quelli che pippavano sul muretto. Ammazza quanta socca c'è sta a Perugia. Che cazzo è, Ibiza? Secondo drone sulle universitarie che la danno facile.
1: Freedom.
2: Siamo in Egitto, nella piana di Giza, con il professor Nani Ammar.
3: Zaya was.
2: Santi Namar.
3: Zaya was, tu vieni sempre in Egizio e non impara mai il mio nome.
2: Senta, professor Gai Amnar, che ci mostra oggi?
3: Zaya was, mio nome è sempre lo stesso, Zaya was, Roberto.
2: Sì, sì, vabbè, Rei Namar, ma dico, che ci fai vedere oggi? Una tomba inesplorata, uno scavo lasciato a metà per via di qualche maledizione?
3: No, oggi vediamo antico tunnel che porta dentro cuore di tomba del grande faraone Amutep.
2: Grande! Mitico Set Ramar! Lei non si smettisce mai. Come si vede che c'è la mafia dei tombaroli nelle mani grasse e sporche d'olio di kebab?
3: No, mio nome è Zaya Was! E quello che ha detto Roberto è molto offensivo. Quel luogo sacro, tomba di antico Amotep, grande faraone di seconda dinastia.
2: Sì, sì, ma dove stanno i mumioni?
3: Tomba è stata purtroppo saccheggiata molto tempo fa, ora c'è solo dipinte.
2: Ma che cazzo me ne frega dei disegnetti? La gente vuole vedere i mumioni, mica gli scarabocchi. E su, professor Fred Babam.
3: Zaya was!
2: Andiamo, Omar, che qua c'è sta un cazzo. Sembra la cantina di mio nonno. E manca le bocce di Verduzzo.
5: Aia!
2: Attento, Omar!
3: Perché tu, cameraman, tira testate contro il muro, ubriaco?
2: No, è il tormentone del programma. Si è già fatto due commozioni cerebrali quest'anno. Grande, Omar!
5: Grazie!
2: Andiamo, va, che c'è sta una puzza di umido qua che mi piace sul falafel.
5: Ciao, a festa di Mamet!
3: Zaya was!
5: Lo so, ti salutavo così, sono di Bari.
3: Kid Mort!
5: Ma che fai, offendi?
3: No, mio assistente si chiama Kete Morte, è del Basso Egitto.
5: Ah.
1: Freedom.
2: Ma adesso, professore, come sta?
6: Male! Quando la vedo sto male.
2: Che si fa oggi? Si parla di mummioni?
6: Volentieri, se non mi tagliate.
1: Freedom.
6: Ah, è vecchia questa ormai, lo sa che...
2: Lo so, ma a me fa sempre ridere tanto.
6: Cosa?
2: Pagliarla quando parla.
6: Ah, lo ammette, maledetto...
1: Freedom.
2: Alla prossima puntata di Freedom.
6: Ma non si vergogna...
1: Questo. E tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Una cosa bella.
2: Sì.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente. No.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente. No.
1: L'altra votazione.
2: Giovanotti.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
3: Mi è sembrato di vedere un gatto.
1: Si è corciato il dente. Chi ti è morto? Si è corciato il dente.
3: Che è successo?

0: It's 105 Zoo, only for you. Hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine, un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbidi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming, per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente Mostra, quella coi problemoni. Gente Mostra.
1: Ci troviamo a Zurigo, città famosa per le banche e gli immigrati calabresi con la Golf marrone. La prestigiosa clinica del dottor Schiffer si appresta ad accogliere il signor Pupo Doppiavacca, deformato da una patologia misteriosa che ha confronto il bar di Guerre Stellari e la finale di Miss Universo.
2: Tutto è iniziato quando c'avevo 13 anni e mi sono venuti i pellicci sul pizzello. Come tutti i ragazzi giovani mi facevo le manovelle dentro l'armadio a muro di mia nonna, perché lì ci teneva la pelliccia di visone che a me mi sembrava un po' una fica grande. Dai a dai, un giorno, per colpa della naftalina, il pizzello mi è diventato tutto gonfio, come un collo. E all'improvviso ha cominciato a canticchiare. A quel punto ho sentito per la prima volta le tarme che mi insultavano.
1: Mastro! Già dai primi esami superficiali appare chiaro che il signor Doppiavacca è vittima di un processo di mostrificazione che, nel mondo Marvel, lo eleverebbe a rango di X-Men, ma che nella dura realtà fa di lui un miserabile scherzo della natura da bullizzare sui social per fare tanti like.
3: Mettiamo le cose in chiaro. Per quanto mi riguarda, la cosa più utile che il paziente potrebbe fare per il genere umano è diventare concime organico per le mie piante di marijuana. Ciò detto, per motivi che stiamo indagando, il tratto finale del suo uretra ha sviluppato delle piccole corde vocali. In questo modo, il buco del cazzo del paziente canta come Placido Domingo, ma con la voce dei chipmunks. E io detesto i fottuti scoiattoli, soprattutto quello con gli occhiali che sembra quella checca di Elton John. L'odio!
1: Come opportunamente evidenziato dal dottor Schiffer, il foro del pene del signor Doppiavacca ha sviluppato la capacità di cantare come un vecchio tenore spagnolo che ormai non fa manco più i matrimoni. Una deformità che impedisce categoricamente al paziente di utilizzare le toilette di biblioteche e teatri senza destare il disdegno della gente che spesso gli sputa.
2: Il mio buco del pizzello canta, canta, canta sempre! Non sta zitto un momento! Canta quando faccio la piscia. Come scappa? Eh no, il barbiere di Siviglia, no. E quando finisce? Aspetta, magari con una scrullata. Canta quando mi faccio le manovelle. Oh, che bella figa. Eh no, nessun dorma, no. E perfino quando vado a pagamento con le zoccole. Nessuno mi vuole più, perché dice che gli rimbomba granata nella fica.
4: Granata, terra insangrentata, ventarne.
2: No. Mi dispiace, signorina, non lo controllo io.
5: Riprenditi i soldi e vattene. Maniaco! Mostro!
1: Dopo alcuni approcci fallimentari, fra i quali antibiotici non steroidei, la calza con la saponetta e le punture di calabrone, l'equipe del dottor Schiffer capisce che è necessaria una terapia d'urto per innescare nel paziente un forte impulso alla guarigione. Anche se comunque un secondo giro di calza con la saponetta era stato fortemente caldeggiato dai sanitari.
3: abbiamo spogliato il paziente di tutti i suoi miseri averi e lo abbiamo collocato in un'arena a lottare per il cibo con belve feroci tenute in cattività. Oltre qualsiasi pronostico dei bookmakers, il signor Doppia Vacca è sopravvissuto conservando quasi tutte le dita, benché il suo pene sia stato asportato con un morso da una rara specie di lince canadese. In sostanza, niente più cazzo, niente più Domingo, problema risolto. Rimane solo il rammarico di aver puntato 1500 franchi sulla tigre bianca. Pazienza, mi rifarò vendendo un paio di corna di bambino.
1: Ancora una volta la scienza ha trionfato e la medicina ha fatto un consistente passo in avanti verso l'immortalità. Il signor Doppia Vacca può tornare alla vita di tutti i giorni, anche se, per un curioso effetto collaterale, ogni volta che respira, le sue narici emettono un fastidioso rumore di trombone a culissa.
2: 5 chilometri in meno di un'ora! Che corsa! Che posso dire? Tutto è bene quel che finisce bene! Grazie al dottor Schiffer non ho più pene, nel senso della parola! Peccato solo per questo rumorino! Che quando passa sotto i balconi la gente mi tira i vasi dei fiori.
6: E basta con sto trombone.
2: Scusate.
6: Basta, basta con questo trombone.
7: Sto cazzo di coso.
2: Non ho neanche studiato solfeggio. Aia.
8: Mostro.
0: Gente mostra quella coi problemoni. Gente mostra.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Dove abita Ennio?
3: Siamo a Reggio Emilia. Qui, in questa zona, vive un vecchio contadino con le sue vacche. Si chiama Ennio. Sappiamo veramente poco di lui. Sappiamo che ha un campo dove coltiva il frumento. Ha una Panda degli anni 80 color marrone, un trattore blu e un fucile. Da circa 3 anni siamo alla ricerca del suo indirizzo. Ma il vecchio bifolco contadino maledetto non ce lo vuole fornire. Ma tranquilli, perché Wender e Johnny non mollano e andranno alla ricerca del campo di Ennio anche quest'anno. In questa puntata, per farsi dare l'indirizzo, gli faranno credere di aver vinto il primo premio della lotteria di Codroipo. Buona visione, anche se siamo in radio.
4: Pronto!
5: Pronto, signor Ennio, buongiorno! Lei ha vinto il primo premio della lotteria rionale di Codroipo! Allora, ha vinto 14 prosciutti crudi! Sì. Ha vinto anche un tacchino vivo. Bellissimo.
4: Un tacchino.
5: Sì, sì.
4: Se lo sapevo non ammazzavo il mio.
5: Ma ne ha un altro adesso, ne arriverà un altro. Senta, ma col tacchino lei perché l'ha accoppato, ecco, l'animale? Come mai? Cosa fa?
4: Cantava la mattina, mi dava fastidio, bruciava.
5: Ma scusi, com'è che rompeva le balle sto tacchino?
4: Tutte le ore.
5: Ma attenzione, adesso il terzo premio che lei ha vinto, si regga forte, ha vinto un buono da 200 da
4: 200
5: da spendere da Sephora.
4: Sephora non lo conosco mica.
5: È quello negozio che vende i cosmetici, i profumi, la schiuma da barba da uomo.
4: Ma io non lo faccio mica, io non mi devo mica truccare.
5: No, ma lei no, cos'ha? La barba è senza barba?
4: La barba me la faccio col sapone dalle mani,
5: ma lei ha al tinello o al lavandino?
4: Faccio da farmi la barba, la riempio con l'acqua e il sapone mi faccio la barba.
5: Nel secchio?
4: Nel secchio, lo chiami, macala.
5: Allora senta, signor Ennio, allora, per fare in fretta, per non portarle via troppo tempo, le passo il notaio Bartolomeo Pioneer.
4: Bartolomeo Pioneer. Bartolomeo.
6: Attendi in linea, ragazzo, perché tra pochi secondi parlerai con Bartolomeo Pioneer. Esattamente tra 5, 4, 3, 2, ora!
7: Pronto? Pronto, salve, sono Bartolomeo Pioneer.
4: Ma che voce che hai, Bartolomeo?
7: C'ho una voce prorompente, lo so.
4: Sono
7: tedesco.
4: Sono di origine tedesca. Bartolomeo.
7: Allora, senta, io le devo mandare tutti i premi. I premi che ha vinto, più un cesto di Wurstel. Pensi che riescano ad alzare l'ala destra e dire glu glu glu glu glu glu glu?
4: Ma perché la merda non faccio verso?
7: Allora, le passo lo spedizioniere così confermiamo il tutto, va bene?
4: Pronto! Non sentivo che c'è risotto, stavo un brutto merda!
6: Buon anno.
4: Sei ancora vivo, andiamo dal mato, brutta merda.
7: Sono sul furgone con i tacchi.
4: Mamma puttana, la mi voleva baciare con le mie mani.
7: Ecco,
4: mi voleva baciare come il cacchino. Ti tiravo il collo, brutta merda.
7: Se mi dai l'indirizzo, io ti vengo lì.
4: Ti vengo a cercare, io ti trovo io. Ti trovo io.
7: No, se mi dai l'indirizzo, vengo lì io, così mi puoi picchiare.
4: Tu mamma, vengo lì, ti trovo io, ti tiro il collo come il cacchino. Bastardo, devo andare. Devo andare che sto lavorando. Brutta merda, mi fai perdere tempo.
7: Pronto.
2: Come andrà a finire? Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Lo scoprirete nella prossima puntata di Dove abita Ennio.
0: Radio 105.
8: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
9: È tutto fatto.
8: This is the zoo. This is the zoo.
9: È bellissimo.
8: Vai, dai.
2: Hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbidi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
10: Quella che vedete è Zurigo, una città ricca e prospera grazie alla marijuana libera e alle tasse versate dalle prostitute che fanno affari d'oro prendendo a calci nei testicoli vecchi banchieri obesi in eleganti bordelli gestiti dallo Stato. Nella clinica del dottor Schiffer sta per entrare Silvana La Toccopiano, portatrice di una rara patologia delle mammelle.
11: Prima di tutto devo dire che sono del Capricorno, quindi sono ansiosa, caparbia e poco predisposta all'anal, perché c'ho Saturno in Urano. Non mi definirei bella, ecco, sono più un tipo. Infatti, per il mio 30° compleanno, i miei genitori mi hanno pagato un mese di turismo sessuale in Giamaica. Il mio problema? Beh, è un po' imbarazzante, diciamo che quando... Oh no, eccolo, scusate, non posso fermarlo, decollo!
12: Ma no cazzo mai! Mostro!
10: Già durante il colloquio preliminare è evidente che la signorina La Toccopiano metterà a dura prova le conoscenze scientifiche del dottor Schiffer, ma soprattutto che, se esiste un dio, deve essere davvero un tizio col senso dell'umorismo.
13: In primis, sul caso della signorina La Toccopiano è necessaria una precisazione. E cioè che mi sono scopato di peggio, anche pagando. In secundis, per una ragione che indagheremo, le sue orribili mammelle flosce, in presenza di precisi stimoli sonori, iniziano a vorticare e la sollevano nell'aria. In pratica, quando sente le campane, le girano le tette e vola via come un cazzo di elicottero coi capelli. Dunque, ci poniamo una domanda. Dove cazzo è il mio fucile? Rispondete, stronzi!
10: Come elegantemente illustrato dal dottor Schiffer, la signorina Latoccopiano soffre di zizze di Pavlov, una rara aberrazione genetica che trasforma il suo sistema mammario in un veicolo ad elica. Un disturbo che impedisce alla paziente di vincere al superenalotto e di indossare gonne corte che se no ci vedono la f***a mentre vola.
11: Purtroppamente abito nel pieno centro di Roma, dove ci sono tipo 150 chiese per chilometro quadrato. Quindi ogni quarto d'ora mi partono le tette e volo via come Mary Poppins. Solo che se sto al chiuso mi sfondo la testa sui soffitti. Infatti questa non è forfora, è intonaco. Che poi avendo l'ascendente in... Ariecchice, scusate, ho attivato la posizione sul telefono. Seguitemi. Aia, sono impigliata, aiuto.
12: Ma porca troia, la roba stesa. Vaffanculo, mostro volante. Carlè, diccelo pure te alla signora.
0: Mostro.
12: Bravo, Carlè.
10: Per impedire che la signorina Latoccopiano decolli facendo l'elicottero con le tette quando sente le campane, l'equipe del dottor Schiffer mette in campo alcune soluzioni all'avanguardia come tappi per le orecchie, sacchetti di monetine nelle tasche e catene, fino a quando lo stesso dottor Schiffer ha un'idea geniale indotta dall'oppio.
13: Sì, me la sono chiavata mentre era in anestesia totale. Ah, non era quella la domanda? Allora, come non detto, veniamo alla soluzione. Non riuscendo ad intervenire chirurgicamente sulle poppe orripilanti della paziente, abbiamo deciso di eliminare il problema sul nascere, di portarla in Pakistan, dove sono tutti Mau Mau e quindi non ci sono campane. Caso risolto! Anzi, speriamo che la ficchino in un burka, così non si vede nemmeno la sua faccia da scaldabagno. Comunque avrei preferito spararle, sia chiaro.
10: Ancora una volta, le immense competenze scientifiche del dottor Schiffer hanno salvato una vita umana. Silvana Latoccopiano adesso è felicemente sposata con un esponente di Al-Qaeda e una volta all'anno può perfino guardare dalla finestra. Una vita felice e piena di gioia. Anche se... per uno strano effetto collaterale, quando sente il canto del muezzin, le sue dita dei piedi esplodono come mini ciccioli.
11: Sì, sto molto bene, a parte il cibo che è speziatissimo e il cazzo di mio marito pure di più. Ma essendo io del Capricorno, alla fine... Oh Cristo, de nuovo! Ma che ora è? Un attimo, mi tolgo le babbucce! Ah, che merda, ho appena fatto lo smalto!
12: Basta con ste bombette! Non è mica stagione di attentati! Mostro! Aziz, diglielo pure te!
0: Mostro!
12: Bravo, Aziz!
2: Gente mostra quella coi problemoni. Gente mostra.
9: Lo Zoo di 105. Radio 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attivazione assistente vocale in corso. Attendere, prego. Benvenuti nel sistema Sbidigudi, Antani, con scappellamento fotonico di Radio Mediaset. Il vostro assistente vocale Gervaso sarà a vostra disposizione a breve.
2: Buongiorno, sono Gervaso, assistente vocale scappellato del gruppo Radio Mediaset. Inserire codice schiavo. Codice schiavo inserito. Attendere, prego. Dal suo codice schiavo risulta programma radiofonico Lo Zoo di 105. Attendere, devo cambiare vocabolario per comunicare con voi. Vocabolario basico inserito. Linguaggio modificato a livello base, cultura, livello, Cuba, prima elementare. Dai, che cazzo volete? Richiesta ricevuta. Volete sapere chi cazzo potete ospitare nel vostro programma di merda? Ricerca in corso. Attendere, prego. Valentina, ma mia figa digitale, vi farà l'elenco degli ospiti che voi potete avere.
1: Gentile Zoo di 105, a differenza degli altri programmi di Radio Mediaset, il vostro elenco di ospiti è molto ridotto. Mentre Battaglia e la Leotta possono spaziare da Lino Banfi a Bill Gates, fino ad arrivare a Dio, voi avete una lista leggermente più ristretta. Premere il tasto frusta per elenco ospiti disponibili per Zoo di 105. Elenco ospiti disponibili per Zoo di 105. Peppino il meccanico di Afragola. Tuzio, l'arotino di Salerno, che vede i fantasmi di Toto e Peppino. Sandrone, il ragazzo col problemone. Ivanka, la storpietta di Teramo. Letizia Puccioni. Claudio Mazzoli e la storia dei Bonghi. Il sosia di Pippo Baudo. Prego, fai la tua scelta. Dai, dai, dai, scegli cazzo, dai, che ho il dentista tra poco. Non hai scelto. Mi dispiace. Tempo a disposizione terminato. Buona giornata. Merde. 105,
0: 105. Lo Zoo di 105.
3: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
4: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori, ma attenzione, attenzione, bentornati su Radio Malaya. Per aprire la stagione 2024, oggi in collegamento dal Vaticano abbiamo il Santo Padre. Ciao Francesco.
5: Un buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e a te Padre Pollo.
4: Grazie Francesco, grazie. Grazie di essere qui con noi.
5: Grazie a te Padre Pollo.
4: Senti, ti volevo chiedere, secondo te devo continuare a chiamare la signora Domenica?
5: Ma assolutamente sì. Hai dato una luce, una speranza a quella donna nana, alta 1,50 m, dal peso di 70 kg. Continua a chiamarla per tanto tanto tempo ancora. E poi è tanto simpatica quando canta.
4: Quindi ho la sua benedizione.
5: Io ti benedico e vai in pace, Padre Pollo, anche se ti manderei da un'altra parte. E un amen alla signora Domenica.
4: Grazie, Sua Santità, grazie.
5: Un'ultima cosa, Padre Pollo.
4: Dica, dica pure.
5: Ogni tanto potresti mettermi quella canzone che fa Bauci Bau Bauci Bauci Bau Bau, che la ballo sul balcone di San Pietro con una Ceres in mano.
4: Va bene, va bene. La metteremo, Bauci Bau. E ora la devo salutare perché dobbiamo collegarci con il primo ascoltatore di questo 2024. Chissà chi sarà. Sentiamo, pronto?
6: Finalmente!
4: Come stai? Buon anno!
6: Buon anno pure a te!
4: Come stai, Domenica?
6: Bene, siamo stati un po'... influenza, con raffreddore, però adesso che un po' raffreddata ma senza febbre.
4: Bene,
6: febbre non ho avuto.
4: Sono veramente, guarda, sollevato da questo pensiero che avevo. E non ci siamo sentiti per tanti giorni.
6: Infatti sono stata anche con il pensiero.
4: No, ma no,
6: ho
4: tranquillo.
6: Detto, ma non so perché non mi chiama.
4: No, guarda,
6: non c'è, non lo so.
4: No, siamo andati dopo il Natale, siamo andati a Berlino.
6: Ah.
4: Dove c'è il muro, sai, il muro del pianto.
6: Ah, sì.
4: Siamo andati là per pregare davanti a questo muro lunghissimo, tipo che attraversa tutta la città, e quindi abbiamo dovuto pregare davanti a questo muro lunghissimo per quasi 3-4 giorni.
6: No, ho capito.
4: Sì. Come va la dieta? Dimmi un po'.
6: Va bene. Sono 8 kg che ho...
4: Hai perso 8 kg, bene.
6: 8 kg, sì.
4: Bene. E quanto pesi adesso praticamente?
6: 81 meno 8.
4: 70-81?
6: 71, sì.
4: Senti, allora, oggi pomeriggio, verso le 3, sì, arriveranno, sì, alla casa del Papa la scuola elementare che c'è qua vicino, e io farò cantare i cori della chiesa del San Pietro, e canteremo insieme questa preghiera che volevo provare insieme a te un secondo, per vedere un po' secondo te,
6: okay,
4: se può piacere.
6: Va bene.
4: È molto bella, molto bella.
6: Sì.
4: Allora fa così, fa
6: solo

0: del Padre, del Figlio e dello Spirito Franco.
1: Santo. Amen.
2: Ciao Domenica.
1: Ciao.
2: Tante
1: belle cose.
2: Anche
1: ciao.
2: A te tantissime. Ciao.
3: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
4: Radio 105.
5: Lo Zodi 105.
6: Lo Zodi 105 presenta le opinioni di Gigi il milionario.
7: Miglior amico!
8: Amico mio bello, ma che bello è sentire la tua voce.
7: Amico
8: sei
7: mio.
8: Sei l'antisudore, sai che bello
7: so,
8: è.
7: Lo so, eh? Lo so. Senti, io volevo augurarti un felicissimo fine settimana.
8: Volevo
7: farti salutare da un altro tuo figliastro che ti vuole bene.
9: Ciao Gigi.
7: E che la pensa come
8: noi. Ma che bella, c'è stato un attimo che ti posso dire. Ho temuto per il peggio.
7: No, non ti fa, allora, io non ti farei mai un torto del genere. Farti parlare con una merda che guida una macchina di merda, si veste di merda e vota la merda. Ti rendi conto, amico?
8: E in più è il brand ambassador di una casa. Ma poi si fanno chiamare casa di moda.
7: Ma
8: che fatti chiamare squatter di moda. Cioè è una schifezza quella roba lì. Ah, comunque ho trovato il titolo. È il titolo perfetto, amico, per il nostro nuovo brand. Ma io lo vorrei estendere a qualsiasi cosa.
7: Vai.
8: Cioè ogni cosa, qualsiasi cosa su cui noi mettiamo mano avrà questo logo. Olio di ricino.

0: Lo Zodi 105.
1: Per la tua pubblicità su Radio Maraia, invia 1000 euro in contanti con solo banconote da 500 che non sono rintracciabili. Alla parrocchia Sant'Ezzostri, in via Adas 27, Torino.
2: Un buon pomeriggio a tutti quanti, a tutti i fedeli. Questa è Radio Maraia, io sono Padre Pollo e ci stiamo avvicinando alla grande giornata del Natale, dove vi aspetteremo tutti quanti in chiesa, mi raccomando, il 24 sera a mezzanotte, la messa che durerà circa 7 ore fino al mattino. Ogni tanto porteremo anche degli aflebi con dentro qualcosa che vi farà riprendere dal coma. Ma adesso sentiamo subito chi abbiamo all'ascolto. Pronto?
3: Ehi, buona!
2: Ciao, come stai?
3: Bene, bene, bene.
2: Sei a passeggio?
3: Stiamo raccogliendo le ulive.
2: Le ulive, che buone che sono. Ah. Bene, bene. Sei contenta?
3: Sì, contentissima.
2: Padre nostro, che sei nei cieli,
3: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Chiama i nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Amen. Facciamoci il segno della croce, così siamo tranquilli. L'albero di Natale quest'anno l'hai fatto tu?
3: No, io non lo faccio più, Padre Po, perché cioè mio marito è morto nel periodo di Natale, il 28 dicembre, quindi
2: sì, mi ricordo.
3: Non me la sento ancora, Padre Po.
2: No, assolutamente. Noi l'albero comunque l'abbiamo fatto, è alto metri, bellissimo, abbiamo andato sui bambini, si sono arrampicati a mettere le luci e anche sotto la pioggia, e poi siamo andati a vedere il presepe dei Kiss insieme al Papa. Bellissimi Kiss, proprio questi artisti di strada che fanno questi presepi con Gesù bianco e nero, molto bello, con la lingua lunga.
3: Hai visto.
2: E poi sai, comunque è un Natale molto difficile questo, perché è un Natale dove la gente non ha i soldi, però adesso dobbiamo svoltare

0: dobbiamo svoltare un momento triste, perché dobbiamo essere allegri, perché io questa sera ci sarà una festa di compleanno di questo bambino che compie 8 anni, e allora gli ho scritto questa preghiera che fa così, voglio provarla insieme a te, che fa:
1: bevo, bevo, bevo, bevo, bevo.

0: Beo, sangue di Cristo, e son felice, e poi dopo pregherò.
1: Nel nome del Padre, amen.
0: Amen.
1: E
0: senti,
1: dimmi.
0: Ci sentiamo, chiamami stasera.
1: Un buon raccolto delle ulive.
0: Grazie, grazie, grazie.
1: Brava che fai un po' di ginnastica.
0: Sì.
1: Ciao Domenica.
0: Ciao, ciao, ciao, tante belle cose. Ciao,
1: ciao, buon raccolto, ciao.
0: Ciao, grazie, ciao, ciao, ciao.

0: is a zoo only for you. Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti nello zoo di 105.
1: Centrale al Lupo d'Acciaio, centrale al Lupo d'Acciaio, segnalati urleschianazzi fra la decima e piazza dei Ciccioni col megafono. Intervenire, passo.
2: Lupo d'Acciaio a centrale, ricevuto, mi dirigo sul posto.
1: Bravo, salutami anche Cappuccetto d'Acciaio. Hai capito la battuta, porcaccia? Centrale a Medusa de Fuoco, centrale a Medusa de Fuoco, rizza in corso fra la quinta e il vicolo del colon svincolato.
3: Medusa di Fuoco a centrale, sarò lì in due minuti.
1: Pronto? Sì, qui è la centrale polizia. Qual è la sua emergenza?
4: Stammi bene a sentire. Ho nascosto una bomba nel parcheggio sotterraneo della banca centrale. Avete un'ora per trovarla. Dopodiché esploderà.
1: E sti cazzi, io c'ho un iCredit. Che cazzo me ne frega a me? Pronto, pronto, pronto, pronto. Va bene, vediamo di risolvere sto cazzo. A me frega niente, però. Forse c'è la persona giusta. Centrale a Giaguaro che si gratta il culo sulla faccia di Maurizio Costanzo e scopre un lato della propria sessualità che aveva sempre ignorato. Centrale a Giaguaro che si gratta il culo sulla faccia di Maurizio Costanzo e scopre un lato della propria sessualità che aveva sempre ignorato. Mi ricevi, tale quale mi ricevi, passo.
5: Giaguaro che si gratta il culo sulla faccia di Maurizio Costanzo e scopre un lato della propria sessualità che aveva sempre ignorato. Centrale, ma lo stiamo un po' esagerando con sti nomi in codice del cazzo?
1: Negativo, Giaguaro che si gratta il culo sulla faccia di Maurizio Costanzo scoprendo un lato della propria sessualità che aveva sempre ignorato. Ora è più che mai è necessario mantenere il protocollo di sicurezza radio. Abbiamo ricevuto una telefonata anonima. Lina Mitardo dice di aver nascosto una bomba nel parcheggio sotterraneo della banca centrale. Devi trovarla prima che esploda. Giaguaro che si gratta il culo sulla faccia di Maurizio Costanzo e scopre un lato della propria sessualità che aveva sempre ignorato. Passo.
5: Ma non è uno scherzo, il parcheggio della banca centrale è super sorvegliato. Mi pare difficile credere che qualcuno sia riuscito a introdurci una bomba. Passo.
6: Parli male, culattone.
5: Ti troverò, merda. Passo.
1: E sti cazzi non ce la mettiamo. A me, quello che credi tu, papà. Praticamente il lavandino de maschera nel quale invece c'ha quel cazzo. Che me frega a me, eh? Che facciamo? Ora mettiamo anche in dubbio l'onestà dei nostri attentatori. Mettiamo in dubbio l'onestà di uno specchiato criminale che mi chiama per avvertirmi di essere uno specchiato criminale. E devi avere un po' più di fiducia nella gente, soprattutto nei malfattori. Togli il culo dalla faccia di Maurizio Costanzo e vai a cercare quella bomba. Passo.
5: E va bene, mi dirigo sul posto. Troia.
1: Centrale a Maurizio Costanzo che si vede strofinato in faccia il pruriginoso culo di un giaguaro e nel segreto di quelle natiche non riesce a trattenersi dal tirare fuori una punta di lingua. Centrale a Maurizio Costanzo che si vede strofinato in faccia il pruriginoso culo di un giaguaro e nel segreto di quelle natiche non riesce a trattenersi dal tirare fuori una punta di lingua. Mi ricevi? Come procede la ricerca della bomba, passo?
5: Oddio, Maurizio Costanzo che si vede strofinato in faccia il pruriginoso culo di un giaguaro e nel segreto di quelle nati che non riesce a trattenersi dal tirare fuori una punta di lingua centrale. Ho fatto evacuare il parcheggio della banca e l'ho settacciato da cima a fondo. Della bomba non c'è nessuna traccia. Sei sicuro che non si tratti di uno scherzo di cattivo gusto, passo?
1: Ma che so, Halloween? Che so, carnevale, dolcetto, scherzetto. Porca zozza, Maurizio Costanzo che si vede arrivare in faccia al pruriginoso culo di un giaguaro nel segreto di quelle nati che non riesce a trattenersi dal tirare fuori una punta di lì. Se non possiamo più fidarci delle telefonate anonime, allora che cazzo stiamo a fare? Allora andiamo a fare il consulter de Vodafone, porcaccia puttana. E fai un altro giro e trova quella bomba, Maurizio Costanzo e tutti i cazzi collaterali. Aspetta. C'è una telefonata? Sei pronto, centrale di polizia? Qual è la sua emergenza?
4: Non l'avete ancora trovata la mia bomba, vero?
1: No, mi dispiace, guardi, sono rammaricatissimo. Abbiamo mandato lì Giaguaro che c'è qualcuno faccia Maurizio Costanzo, ma non l'ha trovata. Dice, perfino ha messo in dubbio le sue parole. Ma lei però mi conferma, è sicuro di averla lasciata lì, sì?
4: Non c'era nessuna bomba nel parcheggio della banca centrale.
1: E allora ci ha piato per culo.
4: Niente affatto, perché adesso la bomba è lì ed esploderà fra 30 secondi.
1: Io chiedo scusa, ma non ci ho capito un cazzo.
4: Ma non capisci? La bomba non l'ho messa nel parcheggio, ma sull'auto dell'agente di polizia che avete mandato lì.
1: Ma certo che le gonfia la mignotta, eh. Che idea! Non metterà la macchina, ma chi se lo in culo, c'è anche gli interni brutti con la macchina del merda.
4: Grazie, grazie. Ma ora devo riattaccare nel caso tu stia rintracciando la mia telefonata, sai com'è, no?
1: Ah, guarda, rintracciando, ma lei era presente come siamo combinati con la polizia? Io c'ho un filo che c'è dalla parete e un bicchiere di plastica per rispondere. Dai, comunque richiama, cosa che sei simpatico. Ma non c'è in cazzo da fare, se abbiamo due chiacchiere, va bene?
4: Va bene, anche tu sei molto simpatico.
1: Tante cose, caro, tante cose. Saluto a casa, tu moglie e tutti, ciao.
4: Altrettanto, altrettanto, arrivederci.
1: Ciao, ciao, ciao, bello, ciao.
5: Centrale, mi ricevi?
1: Au?
5: Mi ricevi?
1: Au, a voglia, ti sento, sì, di, che cazzo vuoi?
5: Comunque ho ricontrollato, qui non c'è nessuna bomba.
1: Va bene, sì, sì, sì, sì. Dimmi una cosa, stai dentro la macchina?
5: Affermativo, perché?
1: No, no, niente, Jaguar e cazzi, devo verificare una cosa. Aspetta, dunque, rimani lì per altri 5, 4, 3, 2...
5: Ma che cazzo è successo? Porco...
1: Puttana, che puntuale quel dinamitardo! Oltre a essere simpatico, cazzo! Era pure puntuale! Vedi mai che fosse svizzero!
7: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katz.
2: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
1: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
2: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
2: Perché sono nato così brutto?
1: Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
2: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare perché è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny. Con la quale avrà un figlio.
2: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
3: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
2: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
3: E il tuo?
2: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
3: No.
4: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
5: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre lo soldi, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
3: Forrest, tu sei stupido,
2: sì.
3: Sei ignorante,
2: sì.
3: Però, vabbè, vengo con te.
2: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my head.
1: Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
6: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
2: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo, sta cazzo, no, come che sia.
3: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
2: No.
5: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
2: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio del zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
4: Papà, dammelo soldi. Papà, dammelo soldi. Dammelo soldi. Andava dai, subito, dammelo soldi.
2: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio.

0: only a 105. Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello zoo di 105.
1: Centrale a bisonte volante. Centrale a bisonte volante. Segnalato individuo sospetto fra l'ottava e via delle Molliche de Figa. Intervenire passo.
2: Bisonte volante a centrale, ricevuto, mi dirigo sul posto.
1: Ma come ci vai a piedi a un volo? Ridi su sto cazzo a bisonte. Centrale a Minotauro coi pattini. Centrale a Minotauro coi pattini. C'è una rapina in corso al negozio. Compro oro, vendo pesce. Fra la settima e via del Polpo gioiellato. Regati su un luogo, passo.
3: Minotauro coi pattini a centrale, sarò lì in due minuti.
1: Secondo me questo però c'è una punta di frociaggine, perché non va a girare i pattini. Oh, ma vedi un po' chi ci sta, il mio preferito. Centrale a vescovo che caca su una tartaruga. Centrale a vescovo che caca su una tartaruga. Me dicevi, vescovo che caga su una tartaruga, che oltretutto è anche in via d'estinzione del fine della mignotta, passo.
4: Vescovo che caga su una tartaruga centrale, affermativo, ti ricevo, posso... così, chiedere se possiamo cambiare questo nome in codice. Così, per favore.
5: Culattone, rompicoglioni!
4: Ti troverò, pezzo di merda. Passo.
1: Ancora con sto cazzo del bocchino tutte le volte cambia nome. Pia di quello che viene, no? Ma c'è la crisi, la guerra, il covid, tutti i casini al mondo, le inondazioni, i fulmini. E Cavalletti ancora rompe il cazzo perché ti chiami vescovo che caga su una tartaruga. E mica è colpa mia se i prelati gli piace cagare sugli anfibi. Te lo cambio comunque. Centrale a starnuto anale sua scella de mignotta. Centrale a starnuto anale sua scella de mignotta. Ti piace questo? Passo.
4: Starnuto anale sua scella di mignotta centrale. Starnuto anale sua scella di mignotta centrale. Negativo, ripeto, negativo. Proviamone un altro.
1: Ma sei incontestabile, sei. Che ne dici di questo? Centrale a tisana ai mozziconi dei cazzo e pannolini di cammello. Centrale a tisana ai mozziconi dei cazzo e pannolini di cammello. Ti piace questo? Perché non ho più tempo per queste quisquiglie e pinzillacchere. C'è un lavoro da portare a termine, passo.
5: Culattone pretenzioso.
4: Ti troverò, pezzo di merda, passo. Tisana ai mozziconi di cazzo e pannolini di cammello a centrale. Di cosa si tratta? Rapina, omicidio, sequestro di persona, complotto di stato. Dica, passo.
1: Centrale a cicciona finlandese che struscia la pagina sui caldi binari della stazione durante un triste giorno di pioggia. Centrale a cicciona finlandese che striscia la bagiana sui caldi binari della stazione durante un triste giorno di pioggia. Non è niente del genere. In realtà, te lo dico fuori dai denti, mia nipote sta dando la sua festa di addio al nubilato, ma lo spogliarellista purtroppo è rimasto incastrato col cazzo nelle porte della metropolitana e quindi c'è bisogno di un abitante giovane per sostituirlo, passo.
4: Cicciola finlandese che struscia la bagiana sui binari caldi della stazione durante un triste giorno di pioggia centrale. Non se ne parla nemmeno, mi rifiuto categoricamente, sono un professionista serio, passo.
1: Ok, allora sei licenziato, passi in centrale con segnale pistola e distintivo, passo.
4: Va bene, ci vado. Però acqua in bocca, non a mia moglie, eh. Passo.
1: Non ti preoccupare, acqua in bocca con tua moglie. E quella ci tiene la sbocca di solito. Sbore Jean. Sembra una sitcom americana degli anni 70. Sbore Jean, capito? Centrale a pila delle dame con un cuore di Piero Chiambretti la deriva nello spazio infinito. Centrale a pila delle dame con un cuore di Piero Chiambretti la deriva nello spazio infinito. Aggiornami sulla situazione, addio annubilato, passo.
4: Pila di lettame con un cuore di Piero Chiambretti alla deriva nello spazio infinito a centrale. Mi sto divertendo un mondo, c'è un sacco di champagne e le colleghe di lavoro di tua nipote sono tutte strafighe. Sono contento di aver accettato, cazzo!
1: Ah, come sono contento, povero pirla che ancora non sa che cosa lo aspetta. Hai già fatto lo spogliarello, povero pirla che ancora non sa che cosa lo aspetta, passo.
4: Povero pirla che ancora non sa cosa gli aspetta, centrale, negativo. Le colleghe di tua nipote lo vogliono tenere come gran finale. A proposito, mi sono dimenticato di chiederglielo, ma che loro fa sua nipote?
1: Centrale a coglione tu m'hai fatto, centrale a coglione tu m'hai fatto. Mia nipote fa l'insegnante de bondage, passo.
4: Come prego, passo.
1: Dicevi, coglione, tu m'hai fatto? C'è un disturbo sulla linea, c'è un disturbo a forma di sputo. Senti il disturbo? Ho detto prima del disturbo. Bondage, bondage, sadomaso, bondage. Disturbo a forma di sputo.
6: Schiavo, è il momento della punizione.
4: Ah! Ah! No, la pallina è buco! No, no, no, no, no. Ah, le palle, le palle!
1: Aia! scusami, non so se stai sentendo la mia radiolina, nipote Troia. Però la pallina in bocca no. E come faccio a sentirlo soffrire?
7: Mi ha levato la pallina alla bocca! Mi vogliono mettere la motocross nel culo!
1: Forse mi ha la pallina in bocca allora.
2: Signora, vado, ho già messo la prima in grano, vado, entro in culo?
8: Vada, vada!
2: Sella compresa!
8: Tutto!
7: Dolore!
2: Scala marcia, scala marcia!
7: No!
1: Ecco l'esmo, mi aspetto che tu al motociclista gli faccia come minimo una contravvenzione. Stava senza casco! Senza casco! Anche rotto il culo!
2: È riconosciuto, culattone!
7: Ti troverò, figlio di puttana!
1: Eh no, di nuovo la pallina in bocca!
7: No! Era una storpia di dolore!

0: Buon pomeriggio a tutti quanti, bentornati su Radio Maraia, io sono Padre Pollo e come avete appena sentito abbiamo trasmesso un programma con una manifestazione contro i centrodestra satanisti e adesso passiamo subito a sentire i nostri ascoltatori che ogni giorno vogliono... Sentiamo.
1: Hey.
0: Buongiorno.
1: Come stai?
0: Bene.
1: Buongiorno.
0: Come va lì da te domenica?
1: Fa freddo.
0: Sì, è scesa veramente tanto la temperatura.
1: Sì, è scesa molto, sì.
0: A quanto è arrivata la temperatura, la minima?
1: La minima forse a 11.
0: Ah beh, dai, sei fortunata, perché qui da noi stamattina era meno 27 gradi.
1: Ma qua anche che c'è il sole... Fa freddo.
0: Scusa un attimo, è arrivato un messaggio.
2: Se senti la signora Domenica, ricordagli di pregare almeno 20 volte al giorno e di non mangiare troppa carne perché non fa bene.
0: Va bene. Sono al telefono con la signora, eh. Ci sentiamo dopo noi. Rispondimi. Pronto?
1: Dimmi, ho sentito.
0: Hai sentito?
1: Sì.
0: Che brava
1: devo
0: persona.
1: Devo pregare il giorno,
0: sì.
1: Non devo mangiare troppa carne.
0: Aspetta che mi ha risposto di nuovo.
2: Senti, Padre Pollo, potresti oggi pomeriggio andare al negozio di scarpe sportive che c'è qui davanti e prendermi le Nike Papa Jordan che ho ordinato?
0: Ok, ma sai che lui adesso gli hanno regalato il telefonino e gli piace mandare i messaggi. Eccolo qua, mi ha risposto di nuovo, aspetta un attimo.
2: Digli alla signora Domenica che le mando un caloroso abbraccio di solidarietà e digli anche che se non prova con te le preghiere non andremo a trovarla.
0: Hai sentito?
1: Sì.
0: Perché gli ho spiegato un po'... che volevamo passare una volta a te, perché forse veramente dobbiamo fare questo viaggio e dobbiamo andare in Sicilia e passiamo dalla Calabria.
1: Passiamo da Papa Pullman.
0: E scenderemo giù a...
1: Mi fa piacere.
0: Allora, sentimi bene, adesso ho questa preghiera da provare, molto semplice e molto decorosa. Ed è molto, diciamo, danzereccia, ecco, se dobbiamo dare una definizione a questa preghiera che fa tarari and tarara.
1: Tarari e tarala.
0: Alba in Gigi Dag.
1: Tarari e tarala. Alba Gigi Bang. Tarali e tarala. Alba Gigi Bang. Tarali e tarala. Alba Gigi Bang. Tarali e tarala. Alba Gigi Bang. On dundra, tarari con zikonza. One, two, three, tarari can best breathe. On dundra, tarari con zikonza. One, two, three, tarari can best breathe. On dundra, tarari con zikonza. One, two, three, tarari can best breathe.

0: Tararikan Bless Blir. On Dun Tram, Tarariko Zikonza. One June 3, Tararikan Bless Blir.
1: Ti è piaciuta un po' questa preghiera così danzereccia, sì, francese?
0: Sì, è simpatica.
1: Perché
0: sì,
1: viene il vescovo di Parigi, Caprice de Dieu, che è bravissimo, e viene a trovarci al Vaticano proprio domani mattina. E quindi quando lui arriverà con la sua macchina, una Citroën, arriverà nella piazza grande di San Pietro, li facciamo trovare tutto un corridoio di baguette. Ah, senti, ti devo dire una cosa un po' segreta. Allora, l'altro giorno è venuto Amadeus, sai, il presentatore, quello che fa i pacchi.
0: Amadeus, quello che fa i pacchi, sì.
1: E gli ho detto, se vuoi chiamarla, gli ho lasciato il tuo numero. Boh, magari ti chiameranno, non lo so. Se ti chiamano, non lo so, io però l'ho buttata lì.
2: Benissimo, è pronta a giocare con noi?
0: Sì.
2: E allora facciamo un grossissimo applauso alla signora Domenica.
3: Prossimamente nello Zoo di 105.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti nello Zoo di 105.
6: Centrale Unicorno Elaborato, Centrale Unicorno Elaborato, segnalati urla e schiamazzi fra la settima e via dei megafoni Corpisello, intervenire passo.
7: Unicorno Elaborato a Centrale, ricevuto, sarò lì in men che non si dica.
6: Cazzi fai i concorsi pubblici, il dottor Dolittle. Centrale a Squalo Palestrato, Centrale a Squalo Palestrato, rapino in corso fra la nona e Piazza dei Tombini che stanno di figa. Intervenire passo.
8: Squalo Palestrato a Centrale, ricevuto, mi dirigo sul posto.
6: E quanto cazzo di testosterone sappiate? Ambedì chi c'è sta? Centrale a cravatta dei monroidi, Centrale a cravatta dei monroidi, mi ricevi? Cravatta dei monroidi passo.
9: Che palle, cravatta di emorroidi a Centrale, affermativo, purtroppo ti ricevo, c'è una chiamata per me.
6: No, volevo solo romperti il cazzo. Ma tieni pronto comunque, cravatta di emorroidi, perché percepisco un brutto presentimento, passo.
10: Gelati, venite bambini, ci sono i gelati, gelati per tutti.
11: Sì, ci sono i gelati.
6: Ne voglio uno anch'io. Sì, ne voglio uno anch'io.
11: I gelati, non come la solita droga.
10: Calma bambini, calma, ce n'è per tutti. Ecco piccolo, tieni il tuo bel gelato.
11: Che schifo, cos'è sta merda?
10: Ma no, è un gelato vegano, più buono e anche sano.
6: Centrale a mascarpone sui coglioni, Centrale a mascarpone sui coglioni, mi ricevi mascarpone sui coglioni in fretta passo?
9: Mascarpone sui coglioni a Centrale, ti ricevo, che succede?
6: Centrale a unguento di sperma su ulcera cellare, Centrale a unguento di sperma su ulcera cellare, è successo quello che temevo purtroppo, lui è tornato, passo.
9: Lucky.
6: Sto cazzo! No, scherzavo, stavolta è urgente! È tornato il gelataio vegano, passo!
9: Gelataio vegano? E chi è?
6: E chi è? Come chi è sto cazzo? È un gelataio vegano che vende gelati vegani, passo!
9: E beh, dove sta il reato, passo?
6: Come dove sta il reato? Un guento di sperma su ulcera cellare! Te pare una cosa normale fare i gelati vegani, passo!
9: Beh, personalmente io preferisco quelli normali, ma non ci vedo nulla di male, passo.
6: Ascoltami bene, brutto rutto de fogna. Per l'amicizia che me lega il bucio del culo di tua moglie, faccio finta non aver sentito la stronzata che hai detto. Ora tu muovi le chiappe e lo vai ad arrestare prima che ti faccia rapporto alla corte marziale, al presidente Biden e a pure agli alieni, hai capito? Passo.
9: Ok, sarò lì il prima possibile.
7: Gelati vegani per tutti!
9: Salve, signor gelataio, sono un agente di polizia.
12: Oh, io ho una grande ammirazione per gli agenti di polizia. Vuole un gelato vegano? Abbiamo moltissimi gusti: panna di latte di fagioli, muschio e patate, cioccolata di cicoria, creme di pigne, stracciatella di cipolle e la specialità della casa, una mustimuffa norvegese da leccarsi i baffi.
9: No, grazie, purtroppo sono qui per un altro motivo.
6: Centrale a Fagiano Mestruato, centrale a Fagiano Mestruato.
9: Scusi un secondo, signor gelattaio, c'ho la cena. Fagiano Mestruato centrale, mi trovo con il gelattaio vegano, ripeto, mi trovo con il gelattaio vegano.
6: Perfetto, perfetto, Fagiano Mestruato, ammanettalo immediatamente, è un ordine tassativo, Fagiano Mestruato, non te sbaglia, pazzo.
9: Addirittura, mi sembra un po' eccessivo, è un signore vecchietto.
6: Eccessivo. Eccessivo, dice lui. Non so se hai compreso, brutto pezzo di merda, che quel pezzo di merda mi dite vende gelati vegani! Senza contare che poi è anche un pericolosissimo serial killer e maniaco sessuale! Pazzo!
9: Come, prego?
6: E prega sto cazzo! T'ho detto che è un serial killer, un maniaco sessuale! Ma quelli sono reati minori rispetto ai gelati!
9: Scusa, che cazzo aspettavi a dirmelo?
13: Vieni, bel bambino!
9: Ma non sono un bambino!
13: Vieni,
9: sono un signore obeso di mezza età!
13: Sei un bel bambino!
9: Non sono un bambino!
13: E adesso ti scoprirò con questo gelato ai fagioli!
9: Cazzo, che collo duro! Ma non si vergogna! Questo collo è vecchio!
13: Quante palle vuoi di gelato vegano?
9: Me ne bastano due, cazzo!
13: Bel
9: che male!
13: Bambinone!
9: Sono un agente, stia fermo!
6: Fagiano Mestruato, mi dicevi che succede? Fagiano Mestruato, mi dicevi che succede?
9: Il gelato vegano sa di cazzo!
6: Allora non è vegano! C'è la carne! T'ha fregato! Richiedi soldi indietro!
9: Culattone ciuccia cazzi! T'ho sentito!

0: Lo Zoo di 105.
1: Porte aperte da Gesù Cristo.
2: Un buon pomeriggio a tutti quanti, io sono Padre Pollo e questa è Radio Maraia, la radio che ha le frequenze che arrivano ovunque, anche sottoterra. Siamo ovunque. Ma adesso sediamoci tutti insieme e ascoltiamo la voce del Signore. Benissimo. E adesso sentiamo subito il primo ascoltatore che vuole confessarsi.
3: Buonasera.
2: Buonasera, signora Domenica.
3: Come stai?
2: Bene, sono qui al Vaticano in questo momento.
3: Sì, a Roma?
2: Sono a Roma, sono rimasto ancora qui dall'ultima volta. Ah. E sono qui a fare un po' di cosine, un po' di lavori. Infatti poi tra poco devo anche andare, che uscirò con Francesco, che lo accompagno, che deve comprare, sai, lui è un appassionato di musica, gli piace comprare i dischi.
3: Ho capito.
2: Aspetta un attimo, perché mi è arrivato un messaggio da lui al telefono. Aspetta un attimo che...
3: Sì.
4: Ciao Padre Pollo.
2: Sì?
4: Quando senti la signora Domenica, ricordati di dirgli che ho pregato per lei.
2: Ah, hai sentito?
3: Oh, che bello!
2: Che caro!
3: Che bello, grazie!
2: Adesso usa il telefono. Anche... Aspetta, mi ha mandato un altro messaggio. Aspetta un attimo,
4: Sono sempre io. Mi sono dimenticato di dirti che deve assolutamente pregare insieme a te e di provare le preghiere che scrivi per la Chiesa.
2: Ok. Hai sentito?
3: Sì.
2: È proprio un bravo uomo, guarda, veramente.
3: Oh, guarda, che bello, grazie.
2: Sì, è proprio...
3: Quando me lo vedi me lo saluti, dice che la domenica ha sentito il messaggio e ti ringrazia.
2: Aspetta che glielo mando, aspetta.
3: Ok.
2: Mi dice la signora Domenica che ricambia e che sei stato molto gentile per il messaggio. Ah, mi sta già rispondendo, aspetta che...
4: Digli a Domenica se può insieme a te fare la preghiera che ho scritto io, che si chiama Provocami.
3: Oh, che bello.
2: Sì, allora aspetta, il testo me lo sta mandando adesso. Ah, ho capito quale preghiera vuole fare.
3: Sono felice.
2: Bene, allora festeggiamo insieme con questa preghiera che fa così, che fa:
3: spingimi e poi sola toccami finché non abbia soddisfazione.

0: soddisfazione.
1: Soddisfazione.
0: Soddisfazione. Soddisfazione. Soddisfazione. Soddisfazione. Del nome del Padre,
1: del Figlio,
0: del Figlio
1: e dello Spirito Santo.
0: E dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Amen. Spingimi.

0: Bene,
1: che
0: bene.
1: Bella.
0: Che bella, bellissima,
1: sì.
0: Poche parole, però bastano per far capire veramente.
1: Sì, è la sensibilità.
0: Sì, quell'uomo è incredibile.
1: Sì, aspetta.
0: Che mi ha mandato un messaggio. Scusami,
2: Padre Pollo, ti sto aspettando giù nella Papalambo per andare a comprare il nuovo disco dei Metal Belzebù.
0: Adesso arrivo, finisco. Sono al telefono con la signora Domenica e arrivo. Dammi 5 minuti e scendo.
1: Ok.
0: Senti, allora adesso purtroppo sarei stata ancora un po' con te, ma devo andare,
1: Non ti preoccupare, me lo saluto tanto.
0: Va bene. Senti, Domenica, ci sentiamo magari in settimana ti
1: quando
0: chiamo.
1: Quando vuoi, io sono sempre qua, io sono sempre a casa.
0: Ma tu alla mattina alle volte ti ho chiamato, ma non rispondi perché sei al supermercato, quindi ti chiamo sempre nel primo pomeriggio, diciamo.
1: Sì, è meglio nel primo pomeriggio, sempre in quest'oraria, perché sono più libera, diciamo.
0: Sì,
1: dai.
0: Sì, meglio quest'oraria tra le 2 e le 4.
1: Ecco, bravo.
0: Allora ti saluto, io.
1: Ok, ciao, tante belle cose e buona serata.
0: Ciao Domenica.
1: Ciao.
0: Un saluto anche a te. Ciao.
1: Ciao, grazie.
0: Vado.
1: Ciao.

0: Lo Zodi 105.
1: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello Zoo di 105.
2: Centrale a serpente smaterializzabile. Centrale a serpente smaterializzabile. Segnalato individuo sospetto fra la settima e via dei Loschi Figuri. Intervenire, grazie.
3: Serpente smaterializzabile centrale, ricevuto, mi teletrasporto sul posto.
2: Così fanno anche un saltino al logopedista, che è addestrata serpente. Centrale a Minotauro dai coglioni d'argento. Centrale a Minotauro dai coglioni d'argento. Rapina in corso fra la nona e viale delle preposizioni articolate. Intervenire subito, passo.
4: Minotauro dai coglioni d'argento centrale. Sarò lì men che non si arrivi.
2: Ma sei sicuro che sei Minotauro dai coglioni d'argento? Perché mi pare che c'è la voce di Maria De Filippi. De Filippi. Centrale a Clistere de Piscio. Centrale a Clistere de Piscio. Mi ricevi, Clistere de Piscio, pazzo?
5: Clistere de Piscio centrale, affermativo, purtroppo ti ricevo. Stavo pensando, invece dei nomi, perché non usiamo dei semplici numeri in codice, che so, tipo agente 552? Che dici?
2: Ma sai che è proprio una buona idea, Ci proviamo subito, dai! Centrali a 10-100.000 gavettoni di sperma frizzante in faccia! Centrali a 10-100.000 gavettoni di sperma frizzante in faccia, Datti una sciacquata a bocca e muovi il culo! Abbiamo un codice rosso, passo!
5: 10-100.000 gavettoni di sperma frizzante in faccia centrale, di cosa si tratta? Ripeto, di cosa si tratta, passo!
2: Perché ripeti? Baldracca Fiorentina che si fa chiamare da un simpaticissimo lombrico gigante, Senti, Baldracca Fiorentina che si fa chiamare da un simpaticissimo lombrico gigante, un pericolosissimo strangolatore di scroti è appena evaso dal carcere di massima sicurezza.
5: Baldracca Fiorentina che si fa chiamare da un simpaticissimo lombrico gigante a centrale. Trovo il nome è molto divertente stavolta. Stiamo proprio parlando di quello strangolatore di scroti lì.
2: Ridi su sto cazzo, Baldracca Fiorentina, eccetera, Perché tu quanti cazzo di strangolatori di scroti conosci? Baldracca che si fa chiamare da un simpaticissimo lombrico gigante. È certo che lui! L'hanno avvistata alla stazione ferroviaria. Devi fermarla più presto o ci ritroveremo una vagonata di coglioni tumefatti. Passo.
5: Ricevuto centrale, mi dirigo sul posto, passo.
2: Vai, vai. Centrale a Roger Rabbit, che sgranocchia un bel cazzone comodamente appoggiato ad un albero. Centrale a Roger Rabbit, che se sgranocchia un bel cazzone comodamente appoggiato ad un albero, forniscimi la tua posizione, passo.
5: Roger Rabbit che sgranocchia un bel cazzone comodamente appoggiato a un albero. Centrale, sono arrivato in stazione, per ora tutto tranquillo. Siamo sicuri che lo strangolatore di scroti sia proprio qui, passo.
2: Centrale a Manico di violino che spunta dal culo di George Clooney. Centrale a Manico di violino che spunta dal culo di George Clooney. Siamo sicurissimi? Devi trovarlo prima che inizi a strizzare i coglioni a destra manca. Dovresti riconoscere la sua attività di strangolatore di coglioni dai forti suoni in falsetto emessi dalle sue vittime, passo.
5: Ricevuto. Solo un secondo, c'è un simpatico signore con la mano gigante che vuole parlarmi. Dica.
2: Che cazzo è, Morandi? Parlaci.
6: Mi scusi, saprebbe dirmi per caso che ora sono?
5: Ah, certo, simpatico signore con le mani giganti. Sono le 3 meno...
2: Manico di violino che spunta dal culo del George Clooney. Che sta succedendo? Sento confusione.
7: Niente, mi sta strizzando i coglioni. Il maledico strizzatore di coglioni. Mi sta strizzando le palle.
2: Scusami, non capisco un cazzo. Ripeti, arriva un segnale molto acuto. Ripeti.
7: Mi sta strizzando i coglioni.
2: Non è chiaro, manico di violino. Riprova a inviare un altro messaggio. Non sentiamo bene che cosa dici, manico di violino. Mi scusi, signor Alvin dei Chipmax, mi può ripassare il collega, porca puttana, che era una cosa importante, signor Alvin? Pronto?

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Donna, che vuoi dire?
2: Donna, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io fa 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Ti dimostra, devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
3: Ma c'è la certezza.
2: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2, bellissimo. Quando andrà in onda, io ti dico. Allora,
3: guardala e andati.
2: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, lei non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non va in onda, scusami, Adesso mi hanno detto quelle delle Iende.
3: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose.
3: Un po' di persone.
2: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto. Leo, ne ho visto le Iende, ho visto qua.
3: Allora, ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però va là, sempre questo è
5: il direttore delle 4 è il cazzo c'è.
2: Perché sta in media se. Però dicono, dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica.
0: Zoo di 105 presenta Pornebab.
6: Amore, io esco!
7: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
7: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
7: Certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
0: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
8: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
0: Pornhub. The spiration is in the thick.
8: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Matrix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
7: Sì.
8: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
9: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
9: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
8: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
9: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
8: Molto volentieri.
7: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
8: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, Ambrogio Foga.
8: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
7: Venga a me.
9: Anche tu mi fai impazzire.
7: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
9: Avrai anche meno tette di me, ma è un signor culo.
7: Sì, spaccagliela sta bastarda.
8: Andrea, prendimi ora.
7: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
9: Fermi tutti.
7: Che cazzo?
9: Devo andare in bagno.
7: No, dove vai?
8: D'accordo, ma sbrigati.
7: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
9: Oh, cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
9: No, porca troia, porca puttana.
7: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
9: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
7: Ma che schifo.
9: Aria.
7: Ma che schifo, ma che cazzo.
9: Eccomi. Scusa.
8: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
8: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
8: Sì. Sì.
7: Dai.
8: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
7: No.
8: Scusa, vista.
7: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
9: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
8: Sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
9: Cucchiaio di c***o sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
8: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
9: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
8: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
9: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
8: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
9: Oh, porca merda, mi viene da...
7: No, dai, anche la fame.
9: Mi viene da...
8: Oddio, anche a me!
10: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
9: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
8: Con l'happy ending!
9: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
6: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica.
7: L'ho presa su Amazon.
10: Valuta il film.
7: Una merda.
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
11: Tamarri.
12: I tamarri stanno cercando un fantasmologo per farsi catturare il fantasma che gli apre i cassetti di notte.
11: Tamarri.
13: Pronto?
7: Pronto, disinvestaio? Stazioni, robe di presenza in casa?
13: Sì, prego.
7: Praticamente sentiamo rumori notturni abbastanza importanti in giro per la casa. Noi ci alziamo, andiamo, accendiamo la luce, ma non si vede niente, no? Ma... e quindi abbiamo anche un po' di ansia, perché ieri abbiamo trovato anche i mobili aperti. Cioè, che cosa potrebbe essere? Potete intervenire, mettere qualcosa che... Cioè, tipo anche i pacchetti di sigarette aperti. Tipo, io nel cassetto della cucina c'ho tutte le pezzate, no? Perché spaccio. C'ho tutte le palline con la bamba, no? E praticamente i sacchetti aperti, le palline sparse. Sta roba può essere? Il topo, dici?
13: Che ne so, boh.
7: Perché all'inizio no, pensavamo che potesse essere tipo un fantasma.
13: Sì, però è facile.
7: Ma voi non facile. Fate servizi per i fantasmi?
13: No, noi non facciamo fantasmi.
7: Chi posso chiamare se è roba di fantasmi?
13: I Ghostbuster.
7: Ma quelli sono americani ed è un film. Non mi pigliare per il culo, che vengo ti tiro uno schiaffo che ti cancello il sorriso per 4 anni, cretino.
13: Senti, allora, io non so se tu stai a fare sul serio oppure no.
7: Minchia, se sono serio, sennò che alle 11 di mattina ci voglio rompermi i coglioni a telefonare alla gente di cazzare.
13: Appunto, però tanto meno non mi viene a raccontare i cazzi di due che mi dici che c'è la bamba nascosta dentro i pacchetti delle sigarette. Quindi.
7: Sennò cosa succede?
13: Guarda, comunque posso dirti che noi non riusciamo a farti il servizio in quanto siamo fuori Lazio. Quindi potresti chiamare una società di zona. E magari spiegare in altri termini tutta la problematica.
7: Beh, glielo spiego, sono cazzi mia. Ma senti, ma non c'hai mica
13: una società di zona. E magari spiegare in altri termini tutta la problematica.
7: Beh, glielo spiego, sono cazzi mia. Ma senti, ma non c'hai mica il numero di telefono.

0: Buongiorno, sono...
1: Buongiorno, salve. Senta, mi ha dato il numero Ezio Pazzo per la disinfestazione. Mi ha dato il numero suo.
0: Mi dia più informazioni, cosa le serve? Così vediamo cosa possiamo fare.
1: Sì, allora praticamente in casa sentiamo dei rumori notturni.
0: Dove siete?
1: A casa, adesso siamo a casa e...
0: L'indirizzo, mi perdoni.
1: Ah, l'indirizzo? L'indirizzo è... siamo a Roma, siamo in via Tuscolana 71. E praticamente succede che alla notte sentiamo come se si aprissero i cassetti, si chiudessero i cassetti in cucina.
2: Sentiamo anche il pianoforte.
1: Sentiamo il pianoforte che suona, queste robe qua. E allora ho pensato che se ho un topo che cammina, però quando noi...
0: Che suona il pianoforte, il topo?
1: Non lo so, vabbè, se
0: lo
1: cammina sui te...
0: improbabile, mi perdoni, ma io ho un pianoforte e ho avuto dei topi e i topi non mi hanno mai suonato
1: no,
0: il pianoforte.
1: No, però signora, noi siamo produttori di musica e abbiamo le tastiere digitali. Quindi,
0: quindi potrebbe
1: non passare, stiamo parlando.
0: Sono sempre accese di notte?
1: Sì, perché noi lavoriamo di notte,
2: sì,
1: no?
2: Che siamo sempre fatti.
1: Siamo fatti, ci mettiamo là, facciamo le produzioni discografiche per i ragazzini, non so,
0: okay,
1: i dischi di...
0: Ok, perfetto. Di... E noi possiamo andare a questo punto? Veniamo una di notte a vedere il topo dove
1: no,
0: gira?
1: No, nel senso che la domanda è che voglio farli, se me la fa fare.
0: Ma comunque non apro nei cassetti i topi, se la cosa le può essere
1: ecco, utile. Ecco, allora, la nostra preoccupazione è, ma se non è il topo, cioè, possono essere fantasmi, cose del
0: certo,
1: genere.
0: Certo, sicuramente. Io infatti questo cioè, questo.
1: Perché nella casa che abbiamo comprato
0: ci vive... non su una disinfestazione.
1: Ma non sto ridendo, signora, questa è una cosa
0: io
1: seria.
0: Io sì, invece, mi perdoni, non
1: so.
0: Mi chiama mai nessuno perché c'è una casa infestata.
1: Ma io le chiamo lei perché non so chi chiamare. E allora praticamente questa casa qua.
0: Allora faccio una cosa, mi segno il suo numero e quando qualche problema chiamo anch'io lei. Quando
1: è risata nella panchina in un prato da sola.
0: Allora io vi ringrazio per questa bella telefonata, ma purtroppo non ho tempo da perdere.
1: Sì, però non mi hai fatto parlare. Oh, ma non mi fai parlare. A me non me ne frega un cazzo.
0: Io sto lavorando, voi no, ma io sto lavorando.
1: Ma io ti sto chiamando perché ti devo dare un lavoro, che non so se c'è il topo, il cane, se c'è un fantasma in casa. Perché la casa, fammi venire, c'era una... Quando l'abbiamo comprata? Abbiamo comprato la casa che c'era una signora già dentro, abbiamo pagato meno la casa. La signora poi è crepata. E la casa l'abbiamo poi acquistata noi. Però è morta in casa. Non vorremmo che sia questa signora che vuole ancora essere proprietaria. Che cazzo vuole nella mia casa questa qua? Non ho capito,
0: so,
1: che se ne deve andare sta coglione. Ma mi stai mettendo ansia. Quanto cazzo parli? Ma stai calma. Adesso che mi sta salendo la carogna della notte, che ti...
0: Ok, allora dai.
1: Ti spiango, hai capito? Scema, coglione.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Faccia a faccia.
2: Pronto? Pronto?
3: Ma chi cazzo sei?
2: Non ho capito, scusa.
3: Ma chi cazzo sei?
2: Sono io.
3: Ma te sei ubriaco.
2: Pronto?
3: Cioè, te hai preso delle pastiglie delle quali non hai il controllo, ed è meglio che ti vai a ricoverare da qualche parte. Ma hai rotto i coglioni? Non farmi perdere tempo che sto lavorando, testa di cazzo!
2: Ma chi sei, scusa, non ho capito io.
3: Sono Davide.
2: Davide chi?
3: Sono Davide.
2: Davide chi, scusa? Davide chi? Io sono c***o, non ho capito con chi sto parlando.
3: Ma vai a cagare, pirlone!
2: Sei Davide chi, scusa, non ho capito.
3: Ciucciami l'uccello!
2: Ma scusa un attimo, chi? Non ho capito chi sei. Io sono qui dal notaio, non posso alzare la voce. Chi cazzo sei, brutto deficiente?
3: Ma vai a cagare, va, pirla!
2: Ma chi sei? Spiegami, dammi il cognome, dimmi dove sei che vengo a prenderti, pezzo di merda.
3: Ma che cazzo vuoi? Oh, rompi i coglioni!
2: Rompi i coglioni di chi? Ma chi sei?
3: Testa di cazzo!
2: Striscia! Chi sei?
3: E a rompere il cazzo alla gente che sta lavorando, testa di minchia!
2: Tu lavori, ma chi sei? Non sei neanche chi sono io, verme schifoso!
3: Ed è meglio che andiamo a fare in culo!
2: Fatti vedere, pezzo di bastardo, fatti vedere chi sei!
3: Ma chi cazzo sei?
2: Chi sei tu per avermi telefonato? Chi sei?
3: Ma chi cazzo sei?
2: Chi cazzo sei tu?
3: Pronto?
2: Chi cazzo sei tu, brutto verme schifoso?
3: Sono
2: chi
3: Davide. Sei? Sono Davide.
2: Davide chi? Dammi il cognome, brutto essere schifoso che devi morire. Pezzo di merda, fatti vedere.
3: Ma va a cagare, va, pirla!

0: spiega chi sei, scemo di merda.
1: Ciucciami l'uccello!
0: Puttana maledetta, dimmi che cognome hai.
1: Ciucciami l'uccello!
0: Vieni qua che te lo taglio via questo pezzo di bastardo di... Dimmi chi sei, brutto figlio di puttana.
1: Testa di cazzo!
0: Dimmi chi sei.
1: Testa di cazzo!
0: Dimmi chi sei.
2: Sono Davide.
0: Ancora, ignorante, dimmi chi sei.
2: Ma chi cazzo sei?
0: Che cazzo sei tu? M'hai chiamato tu, brutto schifoso di merda.
2: Se col numero ubriaco. Privato.
0: Schifoso, m'hai chiamato col numero privato. Chi sei?
2: Ma te sei ubriaco.
0: Io? Ma vai a cagare, brutto ignorante, ti vengo addosso in macchina. Dimmi chi sei, brutto schifoso.
2: Sono Davide.
0: Ancora, cognome.
2: Sono Davide.
0: C'è il cognome.
2: Sono Davide.
0: Figlio di puttana, cognome.
2: Sono Davide.
0: Figlio di puttana. Figlio di puttana.
1: Ma va a cagare, pirlone!
0: Figlio di puttana, dimmi che come ti chiami.
1: Ciucciami l'uccello!
0: Dimmi come ti chiami, pezzo di merda.
1: Ciao!
0: Pezzo di merda, mi devi dire come ti chiami che vengo a prenderti, ti uccido, schifoso!
1: Ciao!
3: Faccia a faccia. Se anche tu vuoi fare uno scherzo a qualcuno, scrivi a wender@105.net. Scrivi a wender@105.net.
4: Radio 105.
5: Rai Spreco presenta
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
5: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spray.
11: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
11: Scusi, non sto capendo.
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
13: No, questa volta io ti tolgo.
12: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
13: Prendi la candeggina, Rosario.
14: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
12: Oh no, Brimbelli!
13: Abbiamo vinto, usciamo!
11: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
15: Pronto?
11: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
15: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
11: sì.
15: Che sono andato a puttane.
11: Benissimo.
15: Al bordo strada c'erano tante... Puttane,
11: sì,
15: no?
11: Sì. Ma lei sta a Pavia?
15: Sì.
11: Tutto bene? Si è strozzato?
15: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
11: Guardi,
15: forse
11: vabbè.
15: C'è il sangue.
11: Sì,
15: allora,
11: va
15: signora...
11: Bene. Questo
15: mi ascolti, sì. Ero puttane.
11: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
15: E quella sera c'era uno con la parrucca.
11: Ah.
15: Non vorrei che sia... come si chiama?
11: Don Gaetano?
15: Gaetano?
11: Don Gaetano, sì.
15: Aspetta un attimo. Gaeta! Che deve andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle peci.
11: Scusi, lei...
15: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
4: Un attimo, vedi.
15: Mettici il pennino nella cacca.
4: Stai il telefono, stai?
15: Sì.
4: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
15: Sì.
4: Mamma, che brutte feci che
15: ha
4: c'è.
15: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
4: E cosa c'era dentro le lasagne?
15: C'era il prosciutto, mozzarella,
4: l'uranio, un poverito,
15: cotechino,
4: India, brasiliano.
15: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
4: Senti Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo ci hai messo nella lasagna?
15: Ecco dov'era il cacciavite.
4: Porcacciami se.
15: Porca ma...
4: Come sangue non c'è nella feci.
3: Cacciavite Brimbelli.
11: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
15: Sì, scusa collega.
11: No,
15: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
11: Ma perché mi passate Rai Sport?
15: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
11: ho capito, ma per telefono
15: alla priorità.
11: Sì, anche sulla Rai 3.
15: Su tutto qua.
11: Va bene.
15: Lo sport.
11: Sì.
15: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
11: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
15: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
11: Sì.
15: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
11: Ah, all'ungherese?
15: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si... conoscesse questo sport in rapida diffusione.
11: Sì.
15: Ecco.
7: Glauco! A tavola che è pronto!
15: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
7: Dai,
15: ma tu,
7: che ti ho
15: ma
7: fatto
15: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
7: Dai che ti ho fatto l'insalata.
15: Beh, commento il colpo di bacalo, perdi un attimo.
7: Dai che si raffredda l'insalata.
15: Secondo cani. Cani, c'è il colpo di Bakalov.
11: Sì.
15: Ecco, fa il colpo.
11: Ecco.
15: Uno.
11: Sì. Due.
7: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
15: Bakalov, porco.
11: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
15: Allora signora,
11: sì,
15: sono quello della cacca,
11: sì,
15: dell'esame delle feci.
11: Sì.
15: Allora,
11: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
15: Beh.
11: Non è Don Gaetano.
15: No.
11: Niente,
4: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
15: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
4: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
15: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
4: feci. Ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
3: Bastoncino Brimbelli.
4: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
15: Non lo so, vabbè.
4: Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo di merda. Non
11: bene,
4: visto.
11: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
4: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
11: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
15: Scusa collega, il colpo decisivo,
11: sì.
15: Decisivo?
11: Sì.
15: Perché il campione ungherese Nemecek...
11: Sì.
7: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
15: Ma l'insalata non si raffredda.
7: Dov'è tuo figlio?
15: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
7: Hai visto Peppino?
15: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
7: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
3: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
8: Tamarri.
9: I tamarri stanno cercando uno scarafaggista perché hanno il divano di casa pieno di scarafaggi dove è collassato Alfredo lo spacciatore.
8: Tamarri.
10: Pronto?
16: Pronto?
10: Parlo?
16: Sono Massimi di Quarto. Senti, c'è qualcosa da fare stamattina o puoi venire a vedere casa mia?
10: Mi scusi, con chi parlo?
16: Massimi di Quarto. Dovresti conoscere il nome. Conoscono bene o male, se guardi mezzo telegiornale lo sai chi so. Senti, puoi venire a casa mia a dare un'occhiata? Perché
10: senti, se non mi dici con chi parlo non riesco a poterti
16: sai
10: parlare.
16: Sai che ti piovo sulla macchina mentre stai guidando? Sulla cappotta. Senti, un tonfo e io sulla cappotta metto le braccia nei finestrini laterali e ti strappo a metà. Scemo di merda.
10: Minchia,
16: ti,
10: così, caro,
16: ti,
10: così,
16: ti piombo la gola, ti mordo la giugulare se non aspetti di avere questo atteggiamento del cazzo.
10: Va bene, non ti preoccupare. Tanto guarda, il tuo numero lo prendo anche se chiami col privato, perché questo è un numero di affari, quindi lo
16: Ma non me ne frega un cazzo. Ma non
10: me ti stacco la testa dal collo io.
16: Ma cosa devi staccare?
10: Testa di merda.
16: T'accarezzo come proprio un pupazzo, t'accarezzo.
10: Ma non scherzare neanche, curi come te, sai quanti ne ho messi per terra. La valanga. Già uno che chiama con l'anonimo, già pensa che testa di cazzo.
16: Già, quando sei sei proprio andranghettista,
10: sì. Perché se sai le palle chiami col numero. Hai capito? Coglione, mi tocca ammazzarvi tutti, tua madre, tuo padre, i tuoi fratelli, tutti. Vi devo far fuori. Quindi stai muto, chiama con le palle, chiama col numero.
16: Sai che già vedo un pianoforte fatto con le tue dita. Ti stappo tutte le dita e ci faccio uno strumento musicale.
10: Numero che ti vengo a prendere subito, cretino.
16: Ti massacro con le tue vertebre.
10: L'efficiente cagazzotto. Chiama col numero.
16: Sei stupendo.
10: Capito, coglione?
16: Mamma mia.
10: Quando io ammazzavo la gente e tu non eri ancora nato. Testa di cazzo.
16: Che cazzo ammazzavi? Cosa ammazzavi?
10: Testa di merda. Testa di coglione, no? Ma pensate che cazzo di elementi cagazzotto. Ma pensate che io quando devo picchiare qualcuno lo chiamo col numero.
16: Ma senti, ma guarda che è già ripartito.
10: Oh, cretino. Testa di cazzo.
16: Guarda che il circo è già ripartito. Ti hanno lasciato indietro, pagliaccio.
10: Oh, conca di cazzo. Io quando devo chiamare qualcuno lo chiamo col numero, gli dico dove sei.
16: Oddio, ma infatti mi guardo la
10: famiglia, gli dico.
16: Sei stupendo.
10: Mi fai pena, coglione. Madonna,
16: io invece voglio abbracciarti. Mi fai una tenerezza a folle, te lo giuro. Sembri quelli che stanno affogando con le braccia fuori dall'acqua. Aiuto.
10: Cambiati l'accento, pugliese, che fai cagare. Parla italiano.
16: Va bene, dai.
10: Parla italiano.
16: Hai finito le argomentazioni?
10: Siamo
16: a posto?
10: Dimmi, cosa cazzo vuoi, coglione?
16: Allora, praticamente
10: cosa cazzo vuoi che ti devo venire a prendere a botte, subito?
16: Madonna, sai che ti guido? Ti guido come una bicicletta quando ti
10: vedo.
16: Ti infilo una sella nella schiena, te la conficco. Ti prendo le braccia, te le spezzo indietro e ti pedalo i coglioni così.
10: La
16: bicicletta. Ti buco forte quanto ti buco. Ma ti faccio così tanti fuori che non riesci più a bere l'acqua.
10: Sei andato a scuola, no, tu non sei manco andato a scuola.
16: Sai che sto sudando da quanto mi stai facendo paura.
10: Oh, manca a scuola sei andato. Sei un coglione.
16: Madonna, sai che ti tiro uno schiaffo così forte che ti sdoppio per mitosi, cazzo.
10: Io sai dove sono. Se mi stai chiamando vuol dire che sai dove sono.
16: Sì, infatti per quello che ti dico, sei in macchina. Adesso ti piovo sul tetto della macchina, te l'ho detto. Ti infilo le braccia nel finestrino e ti strappo a metà con un foglio.
10: Vieni, caro, che di quelli che come te ne ho picchiato.
16: Ti infilo un braccio in culo, ti prendo gli occhi, ti rivolto sotto sopra, c'hai gli occhi fuori dalla testa.
10: Vai prima a scuola, impara prima a parlare italiano e poi ti rapporti con la gente, che sei ignorante del cazzo.
16: Dai, coglione. Ma che cazzo ne vuoi sapere tu della vita? Non sei nessuno.
10: Ma tu sei ignorante. Lo capisci che sei ignorante? Coglione di merda, conca di cazzo. Ridi in faccia a famiglia.
16: Madonna santa, ti indosso come un paio di pantaloni. Ti indosso, cazzo.
10: Ma dove vai?
16: Ti infilo le gambe in culo e cammino con le tue gambe.
10: Inizia a parlare italiano prima.
17: Senti, chiediti del problema.
16: Oh, aspetti, ti passo mio cugino che lui è ancora più cattivo di me. Aspetta.
17: Dai, Scarrella, vai, ti faccio parlare, vai. Vai. Vai.
10: Dai,
17: vai coglione.
10: Africa, parla. Africa,
17: ma che è Africa? Ma anche se sono di Africa, cosa succede? Testa di minchia. Che cazzo vuoi, coglione? Dimmi dove cazzo sei adesso a Torino. Dimmi dove sei. Dove sei, coglione?
10: Dimmi dove sei tu. Testa
17: allora,
10: di
17: ci vediamo davanti al bar Flora in Piazza Vittorio fra 10 minuti. Che ti saccagno proprio.
10: Ma venite tutte e due, però.
17: No, vengo solo io e mio cugino. È dentro che fa colazione. Poi dopo che ti ho spaccato proprio, lo chiamo e ti finisce. Capito, scemo? Coglione di merda.
10: Buon viaggio, tornate in Puglia. Buon viaggio.
17: Ma che Puglia, coglione di merda, che ti ho inventato. Ma che cazzo ti credi? Ma vai a fanculo. Ma che cazzo africano?
16: Pronto? Alla fine viene o no?
17: Non lo so, io gli ho detto di venire in Piazza Vittorio. Magari viene, intanto andiamo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Amanti dei film che non stanno in piedi, è in arrivo un'offerta fatta apposta per voi. Dalle ceneri di due canne di pakistano è nata Filmotti e Seriotte, la nuova piattaforma gratuita che porta nelle vostre case i remake di grandi capolavori del presente e del passato, ma con titoli leggermente diversi, per aggirare la legge sul diritto d'autore. Centinaia di capisaldi dell'intrattenimento mondiale, orribilmente stravolti e straziati dal nostro team di creativi, per riempire il vostro tempo libero di prodotti così infimi che TikTok vi sembrerà Wikipedia. Filmotti e Seriotte. Quando una sillaba fa la differenza.
2: Lord Vader, la morte nera è pronta a fare fuoco sulla Terra.
3: No. Restringete il campo. Colpiremo le Marche, così impareranno il significato del lato oscuro della forza.
2: Agli ordini, Lord Vader. Punto su Urbino.
3: No. Spostatevi di 30 gradi a sud-ovest.
2: Macerata?
3: Un pochino più a nord.
2: Recanati?
3: Ancora un pochino più su.
2: Falconara Marittima?
3: Troppo! Un pelino più a destra.
2: Agli ordini, Lord Vader.
3: Ecco, fermatevi. E fate fuoco appena pronti.
2: Eseguo, Lord Vader.
3: Ammazzateli tutti.
1: L'impero colpisce Ancona.
4: Guarda, Larry! Siamo a Miami! La fica, il mare, le moto d'acqua! Sarà un weekend da paura!
5: Sì, Richard! Ma non mi sento benissimo, mi trema una mano e mi fanno male le dita! Guarda, non riesco a tenerla ferma!
4: Beh, usala con qualche ragazza, no? La farai impazzire con quel tremolio! Vecchio Tesmed!
5: No, non fare lo scemo, mi sento male! Mi tremano anche le gambe! Chiama un dottore!
4: Allora, Doc, come stai, mio amico?
6: Ho una notizia buona e una cattiva, ragazzi. Quella cattiva è che Larry ha riscontrato una malattia rarissima che lo farà soffrire. Quella buona, però, è che durerà solo 3 giorni.
4: Cazzo! Mi dispiace che ti sei giocato il weekend, Larry!
5: Cose che capitano, Richard! Divertiti anche per me!
4: Ci puoi giurare, fratello! Qua la mano! Qua! No, qua! Qua! Mancato! Dai, battici!
5: Dai, mi stai prendendo per il culo, Richard, non ci riesco!
4: No, voglio batterti un 5! Aspetta, ti tengo fermo io! Ecco!
5: Divertiti,
4: Ci puoi giurare, fratello!
1: Weekend con il morbo.
7: Corpo di Bacco! Ci rincontriamo, Jack Sparrow!
8: Ah. Abbiamo un conto in sospeso, Barbosa!
7: Se alludi all'altra sera, non avevo dobloni con me.
8: Fosse solo l'altra sera. È un mese che vai a scrocco.
7: Ma tu cosa c'entri? Al massimo devo dei dobloni a Davy Jones.
8: Ecco. Lo sai che quando lo nomini arriva subito.
7: Ah, eccovi qui. Allora chi mi paga il conto? Quindi anche tu, Sparrow, devi dei dobloni a Davy Jones.
8: Io ho preso solo 2 grammate.
4: Tu invece sono settimane che vai a scrocco e non hai neanche la siga per il Puccino.
1: I pippati dei Caraibi. Filmotti e Seriotte.
9: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
10: Come sta? Come sta? Come sta?
11: Come sta? Merda!
9: Però.
11: Però. Però.
9: Però.
11: Però.
9: però.

0: tererettò.
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fango, te mi fai a brutegna, solo ci parla con te.
0: Però...
2: This is the Zeus.
3: Lo Zodi 105 presenta...
4: Dottore, mi sono cagato addosso!
5: Buono, me lo dai da mangiare?
3: Il manicomio!
4: E non siamo pazzi!
3: Il manicomio!
5: Tu sei pazzo! Sono Massimo Dici Pomeriggio!
6: Pronto, c'è una Volvo che va a urina.
7: Buonasera.
6: C'è una Volvo che va a urina. Ce l'ha la piscia? Pronto?
7: Sì.
6: Ce l'ha la piscia? C'è la Volvo che va a urina. 2 litri.
7: Ah, sì?
6: 2 litri. Ti voglio 2 litri.
7: Di cosa?
6: La Volvo che va a urina, c'ho. Capito?
5: Porti in culo!
7: Pronto?
6: Il negozio di cuori?
7: Il negozio di Emenoteca, sì.
6: Ah, c'ho la Volvo che va a urina, vorrei...
8: Dove devi vendere le macchine?
6: Hai capito?
7: Beh, sì.
9: Scusate, pronto? Pronto, mi scusi, guardi, siamo al manicomio qua di Baldicchieri, d'Asti, e ci sono i pazienti che hanno preso un telefono di qualcuno e stanno chiamando così.
5: Io non sono matto!
9: Calma, chi è che ha chiamato questo signore? Chi ha chiamato? Scusi, chi è lei? Scusi.
5: Ma la Volvo!
7: Siamo in un'oteca di Roma, non so come.
9: Guardi, mi scusi, sono il dottore Picchiarello, mi scusi se è successa
5: Volvo,
9: questa cosa, ma ogni tanto. Dammi il telefono! Pronto?
3: Il manicomio!
7: Enoteca?
9: Pronto, mi scusi, sono il medico di prima. Volevo scusarmi per la chiamata di prima. Noi abbiamo i pazienti e devono imparare. Scusi un attimo. Allora,
5: dai, la pazzia!
9: C'è Fernando qua. Fernando, chiedi scusa al signor...
7: Emanuele,
9: chiedi scusa, signor
5: Emanuele. Napoleone.
10: Emanuele Filiberto, scusi tantissimo, sono dispiaciuto, anche se le ho rotto il culo di merda!
9: No,
10: le ho rotto il culo!
9: No, devi parlare.
10: Sì,
9: chiedi scusa,
10: sì.
9: Signor, pronto, mi scusi.
10: Lei è lo zio che mi toccava da piccolo.
9: Basta, per favore.
10: Mi toccava da piccolo.
9: Le chiedo scusa, sono mortificato, non chiameremo più. Adesso io chiudo la linea e
5: dai, salto la merda.
9: Ecco che c'è l'altro. Vieni qua. Ehi!
5: Salto la merda!
10: Lancia qui!
9: Michele, basta! Basta, per favore!
5: Bastardo!
3: Il manicomio!
11: Pronto?
10: Pronto, salve!
11: Chi è lei, scusi?
10: Io sono Eros Ramazzotti.
11: Sì, e io sono Belen, notte.
10: Che bel piacere! Ma lei sarebbe interessata ad avere un incontro con me?
11: Ma neanche per idea.
10: Ma perché no? Ma io, guardi che ho delle ditina molto piccole, grassocce, che si infilano molto bene nella fanno un simpatico...
11: Che le picchi in culo!
10: Ma io lo voglio infilare nel tuo di c***o! Belen, per favore, sei il mio sogno erotico!
9: Ma che scherzo è? Ma che cazzo di scherzo? Ma dobbiamo imbarcarlo!
12: Come andrà a finire?
5: Tu sei pazzo!
12: Presto, nello Zodi 105.
5: Sono Massimo Dici Pomeriggio!
3: Il manicomio!
12: Radio 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, lo stufa, sai che cos'è lo stufamento?
2: Lo stufamento?
1: Stufamento, tu correggimi, no? Che cosa stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe, E tu lì che devi venire, devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile, un po' difficile.

0: Lo Zoo di 105.
1: I tamarri
2: stanno cercando un saldatore per farsi aiutare durante un furto in un appartamento.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Che cazzo vuoi? Ti sto parlando.
3: Pronto?
4: Oh, scemo, sono Massimin di Quarto. Sei come cazzo si chiama? Fabbro, oh, Fabbro, okay. Saldatore?
3: Sì.
4: Allora, praticamente ci siamo introdotti in un appartamento e c'è una cassaforte. Secondo te, come si fa la leva per i cardini? Cioè, tu puoi venire un attimo?
3: No, io non lavoro lì, bisogna andare da un fabbro vero. Noi facciamo lavoro seri, non facciamo fabbri veri.
4: Cioè, tu non sei un fabbro vero? Fai finta?
3: Faccio finta io.
4: Ah, una copertura, spacci, cosa fai, scemo?
3: Scemo sarà tua sorella, testa di cazzo. Se
4: c'è una sorella, può darsi magari. Comunque mi ha chiamato testa di cazzo. sai che te lo giuro, levo il copertone al motorino e ci metto un braccio tuo davanti, un braccio tuo dietro e guido il motorino con le tue braccia che rotolano. Scemo di merda.
3: Tu che cazzo sei? Che vuoi?
4: Io sono Massimino di Quarto, imperatore indiscusso della mala milanese. Sai che ho voglia di metterti le due dita sulle spalle e proprio tipo bottone e farle alzare, capito? Come i giocattoli.
3: Io non ti conosco, scusa. Ho capito.
4: Adesso ti insegno a nuotare nella saliva. Ti sputo così tanto addosso che devi rimanere a galla. Scemo di merda. Hai capito?
3: Ma guarda.
4: Va bene, dai. Cosa?
3: Cioè, veramente io.
4: Ti mastico.
3: Non so chi sei.
4: Senti i denti, ti mastico. Come una gomma da masticare. Senti, facciamo una cosa. Stai per terra, ti salgo sulla schiena e cerco di stare in equilibrio. Voglio vedere se sono capace a surfare. Scemo di merda, me la via aprire sta cassaforte o no? Oh, pagliaccio.
3: Io non faccio quei lavori lì.
4: E che lavori
3: non
4: fai?
3: Non sono capace di fare quei lavori.
4: Sei capace a fare un cazzo.
3: Saldiamo.
4: Ah, sai.
3: Non sono capace di fare un cazzo.
4: Allora, saldati nel culo, va. Scemo di merda.
5: Ma
4: guarda sto cretino.
5: Ma pensa a te, ma che cazzo mi si inventano i lavori sti coglioni.
1: Tamarri.
3: Pronto?
5: Sei Fabbro?
3: Presente.
5: Saldatore.
3: Sì, saldatore.
5: Salvatore o saldatore?
3: No, è saldatore.
5: Saldatore.
4: Si è saldato anche la gola di sigaretta.
3: Non ho ancora salvato nessuno.
5: Ah, ok, sei simpatico. C'hai una voce proprio bella potente.
4: Si ciucciati il cannello quando saldato.
5: Senti, signor saldatore, io praticamente ho una cassaforte davanti che devo praticamente, l'ho aperta.
3: Saldarla.
5: Puoi venire a saldarla?
3: Ma dove? Cos'è che non ho capito? Vuoi saldare una cassaforte?
5: Ma come parli che c'hai la voce da pupazzo proprio? Ma facevi il Muppet?
3: Due volte l'ho fatto.
5: Stronzo!
4: Già, questo si è fulminato di cocaina.
5: Sì, senti coca, salda coca sei te. Allora, puoi venire a saldarmela? Ma che cazzo ridi, coglione? Che sto parlando seriamente? Ma cazzo mi stai prendendo in giro? Scemo. Coglione.
3: No, niente, stavo facendo due risate.
5: Ah, ridi su sto cazzo allora. Senti un attimo, saldatore di sta minchia. Allora, puoi venire a casa a farmi la saldata alla cassaforte?
3: Ma direi che con questa anticipazione direi di no.
5: Oh, ma vai rotti i coglioni!
6: Ma che sono due drogati che si sono?
5: Ma tua madre è drogata, capito, coglione, pezzo di merda.
3: Ma andate in giro a lavorare così?
5: Ma che cazzo te ne frega a te, io ti pago e vieni, pezzo di merda, coglione. Oh, ma allora vuoi venire?
4: Oh, no. Scemo di merda!
5: No, lui è pezzo di merda.
3: Vai.
5: Alla grande, ci vediamo domani mattina alle 10.
3: Ciao, bello.
5: Ciao, pezzo di merda. Ciao, coglione.
3: Ciao.
5: Pezzo di merda.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Oh,
3: chi è?
4: Sto cazzo. Sono Massimino di Quarto, scemo. Senti, tu sei il saldatore?
3: No, io ti piazzo estate, scemo di merda.
4: Cosa hai detto? Sai, te lo giuro che con un dito ti buco. Cioè, con un dito appoggiato alla fronte esco dall'altra parte col cervello che penzola.
3: Ti do una sputata, ti innaffio.
4: Madonna mia, sai che te lo giuro, ti concio come una pantera. Ti acchiappo per i piedi, ti sbatto come una coperta. Vedi le ossa che ti escono dalla bocca e rimani come un lenzuolo, scemo di merda. Cioè, cosa devo fare per spaccarla completamente? O vieni qua tu?
3: Ma la cassaforte è piena?
4: Che cazzo ne so, sono appena entrato all'appartamento. Già un paio di orologi nei cassetti li ho trovati.
3: E vengo io, manda l'indirizzo che vengo, sfondo tutto.
5: Ma fai in fretta però.
4: Ah, ti devi muovere. Ti devi muovere però.
3: Manda subito l'indirizzo che arrivo.
5: Allora, l'indirizzo è via Monte.
3: Ok, c'è però qualche nome in codice?
4: No, mentre stai venendo ti fermi a prendere un paio di pezzate.
3: Minchia, le pezzate te le porto io, zio, che mi devo fermare a prendere, ce l'ho qua.
4: Minchia, c'è la grammata.
3: C'è la grammata, quella bella.
5: Allora,
3: quella peruviana, zio.
5: Fai così però, passa al Mac e prendimi due cheeseburger.
3: Pure, porco dinci, no, il Mac no, dai.
5: Oh.
4: T'ammazzo, muoviti!
3: Arrivo, zio, arrivo, stacchiamo tutto.
4: Pezzo di merda!
7: Dai, metto giù che sono a lavoro.
4: Non me ne frega un cazzo della tua vita.
7: Non per i coglioni ora, dai, metto giù, sono, devo fare i soldi.
4: Vaffanculo!
7: I soldi.
4: Merda!
7: C'ho clienti qua davanti, devo fare i soldi.
4: Buccali!

0: This is the zoo, only for you.
1: Amanti dei film che non stanno in piedi, è in arrivo un'offerta fatta apposta per voi. Dalle ceneri di due canne di pakistano è nata Filmotti e Seriotte, la nuova piattaforma gratuita che porta nelle vostre case i remake di grandi capolavori del presente e del passato, ma con titoli leggermente diversi, per aggirare la legge sul diritto d'autore. Centinaia di capisaldi dell'intrattenimento mondiale, orribilmente stravolti e straziati dal nostro team di creativi, per riempire il vostro tempo libero di prodotti così infimi che TikTok vi sembrerà Wikipedia. Filmotti e Seriotte, quando una sillaba fa la differenza.
2: Mi chiamo Robert Neville. Sono l'unico sopravvissuto di New York. Sono da solo con il mio cane e non so cosa devo fare.
3: Alle 7:45 ricorda di mandare un messaggio a tua madre per il suo compleanno.
2: Sì, certo.
3: Alle 9:15 ricorda di spostare l'appuntamento dal dentista.
2: Sì, ok, ma...
3: Alle 10:20 ricorda di mettere la moneta nel parchimetro. Sei già in sosta vietata.
2: Ma non c'è più nessuno, a che serve?
3: Alle 10:32 ricorda di prendere gli antistaminici, se no ti viene il raffreddore. Come a me.
2: Sì, ok, va bene.
3: Alle 12:45 c'è MacGyver in TV.
2: Ma basta, dai, su!
3: Alle 19:35 hai l'aperitivo con il tuo cane.
2: Ho capito, basta adesso!
3: Alle 21:46 c'è il ballo in maschera. Alle 22, dolcetto o scherzetto?
2: Basta, cazzo, ma che cazzo sei?
1: Io sono l'agenda.
4: Cosa stanno facendo?
5: Giocano la partita che salverà Manhattan!
6: E allora, servo io? Lo prendo però sì,
4: eh? 1-0!
6: Non se la prenda però! È solo il primo punto! E poi, metta giù la ragazza, così gioca meglio! E vabbè, allora faccia come dice lei! Servo, eh? 2-0! Ace! Come per maloso! Dai, può ancora rimontare, se arriva a 21. Guardi qua! Ah, 3-0! Ehi, primate! Ehi, non si incazzi, un po' di sportività!
7: Aiuto, aiuto! Ah, mettimi giù!
6: Senta, metta giù la ragazza che non si riesce a giocare, rischio anche di colpirla con la pallina. Vabbè, allora, decida lei, faccia tutto lei, eh? Decida lei! La vuole vinta a tavolino? Vabbè, allora facciamo così, dai.
1: Ping Kong.
8: Carmela, vedi qui che c'ho una voglia.
9: No, dai Gaetano, non mi va, mo.
8: Dai che ti spacco in due come un cracker, come piace a te.
9: Oh, wow. Ma sei un poco più romantico, no?
8: Romantica? Vabbè, te la posso appoggiare solo un pochino. Ci metto solo la puntina, la cappelletta, eh?
9: Ah, sì, come mi piace così. Ma che fa? Ma che stai facendo? Ci metti il ghiaccio, ma sei scemo!
8: No, non ci mise il ghiaccio, no. Non l'ho messo.
9: Ma che freddo! Ma che hai fatto?
8: E niente, ho solo appoggiato la capocchia, la cappella!
9: Maronna, che freddo! Ma che c'hai in mezzo alle gambe?
8: Non lo so, ci fammi freddo. È gelido! È gelido! La cappella! È surgelata!
1: Il glande freddo. Filmotti e Seriotte.
10: Radio 105.

0: L'economia attraversa tempi difficili. Molti lavoratori accusano i ricchi dirigenti di ignorare quello che accade nelle loro aziende. Ma i capi di alcune società hanno accettato di scendere in campo. In questa serie osserveremo i capi di alcune importanti aziende infiltrarsi in incognito tra il personale. Lavorando in prima linea, conosceranno gli eroi che mandano avanti le loro aziende e scambieranno il loro jet privato e il loro yacht con un trapano e delle cuffie. Ma questo accade solo nel fortunato format americano. Dopo il successo della Pollami Cazzaniga, anche un altro imprenditore ha accettato di partecipare, di mescolarsi con i barboni dei propri dipendenti, ma sempre ad una sola condizione: poter godere apertamente della loro indigenza e delle loro sofferenze e, dove è possibile, incrementarne. Nell'episodio precedente di Infame in incognito.
1: Sì, verme schifoso! Ti sei inculato i miei soldi e io mi fotto la tua mamma davanti a te!
2: No, mamma! Mamma!
3: Tranquillo, amore mio, il signore mi è anche molto simpatico. Su, giovane, dacci dentro, che ho più ragnatele delle segrete di un castello!
2: Ma mamma!
1: Figa che troione la mamma!
0: Il Giulio Schiappi è sempre più incazzato per tutto ciò che ha scoperto avvenire alle sue spalle avide, all'interno delle sue innumerevoli sedi aziendali. Non tanto perché viene depauperato dei propri beni, ma perché lui ha di sé l'opinione di essere il più grande dei farabutti e la consapevolezza di essere coglionato lo manda in bestia. Lo Schiappi decide di vendicarsi subdolamente di alcuni sindacalisti che, oltre a dargli fastidio con le proprie normali attività, lo derubano senza vergogna di ore di straordinario per riunioni che somigliano più a dei baccanali, e allora gli infligge la peggiore delle pene.
4: Uè, salve, è qui la sede CCC-LILILI-CAF-PAF-GIL, insomma, quella roba là dei ossi di merda.
5: In che senso? Cerchi la sede della CISL?
4: Sì, sì, quella cosa lì, sono un operaio e vorrei essere tutelato dai merda che ci sfruttano.
5: Ce li hai 200 euro?
4: Per cosa?
5: E qui si paga a discrezione, perché detto tra di noi, senza che ci sentano i crumiri bastardi, noi offriamo la protezione quando ti gira il culo e stai in malattia.
4: Aspetta, non ho capito.
5: Praticamente, no? Quando vuoi prenderti ferie retribuite senza goderti quelle di diritto, ci pensiamo noi. E il culo lo Schiappi che paga, te ne vai a Rimini un mese.
1: Figli di troia, succhia sangue!
5: Cosa?
4: No, dico, fingo di essere una trota vampiro, sono un cosplayer.
5: Cos che cazzo hai detto?
4: Travestitismo ludico.
5: Ah, sei un culattone!
4: Senti, ma hai mica voglia di un caffè? Conosco un baretto qua dietro che c'è una barista che se gli fai l'occhiolino ti fa un pompino.
5: Ma sei serio?
4: È una ninfomane.
5: Andiamo! Aspetta che chiudo, che qui è pieno di ciula che rubano, però, eh?
4: Loro, eh?
6: Avanti, gloriose schiere!
7: Ah, basta! Ah, basta, ti prego! Ma chi siete? Ah, aia! Cosa volete da me? Ah!
4: Bevi, cane! Bevi! Bevi, infame! Sento il durello nella tomba di nonno Benito con questa purgatura dannata. Figa come sono pazzescamente preciso nelle rivisitazioni punitive dei rossi.
0: Dopo aver fatto frustare per ore i poveri sindacalisti e fattogli bere litri di olio di ricino conservato nelle cantine dal 34, collezione del suo anziano nonno, famoso per essere stato il peggiore delle faccette nere, lo Schiappi decide di capire meglio cosa succede nell'ambito delle mense aziendali.
4: Ah, che puzza sta mensa di merda! Credo di aver cagato cose più appetitose. Dunque, questo è il pasto dei barboni. Scusa, cos'è quello?
8: Polpette!
4: E quello?
8: Pasta con le polpette!
4: E questo?
8: Purè di polpette.
4: Allora prendo solo il profiterol.
8: No, sono polpette più scure, sono di ieri.
4: Figa, ma che schifo!
8: Qua è un pezzo di formaggio.
4: Ah, cazzo, formaggio coi vermi sardo, che sciccheria. Ma non è illegale?
8: No, è taleggio.
4: Ah, i vermi!
8: Ma cazzo, scusa, li levo subito.
4: Porca troia, che merda! Ma con tutti i soldi che spendo per nutrirvi, possibile che ci sono solo scarti del cazzo in sto cesso di mensa?
8: Oh, bello! Con un 10 euro ti faccio il menù furbone!
4: Cos'è?
8: La roba buona! Pasta con i piselli e prosciutto, filetto, patatine fritte e tiramisù!
4: Ma perché devo pagare una mensa aziendale?
8: Si vede che sei nuovo, non t'ho mai visto. Praticamente qui funziona così. La prima scelta se la incula il cabusiere. La seconda scelta la teniamo da rivendere, la terza scelta la mangiamo noi dipendenti della mensa.
4: Ma scusa, quindi questa è la quarta?
8: No, sta roba è qui da 3 mesi. Che cazzo la vuole? Pagano tutti il deca, è vetrina, no?
1: Porca troia, come sono incazzato! Figa, adesso vi do in pasto ai maiali, ma dopo essermi scopato i vostri cani, figli di troia!
0: Dopo aver punito degnamente con un sonoro pestaggio e aver dato in pasto ai maiali, successivamente ridati in pasto ai dipendenti, gli infami delle cucine, lo Schiappi si vanta con gli amici del circolo degli arcigni durante un'orgia bizzarra fra nane e travestiti sosia di Belen.
9: Schiappi! Che foga! Piano che mi spezzi la nana Carla!
1: Sono troppo nervoso!
9: Si vede, rilassati, vuoi dell'oppio?
1: No! Sono troppo fatto di mescalina! Dammi una tazza di latte di vergine!
9: Finita!
1: Ma no, cazzo!
10: Mi hai chiamato bello!
1: No! Però visto che sei qui, incu***ami mentre scrivo una lettera a Babbo Natale!
9: Figa, come sei fatto, Schiappi?
1: Chi è Schiappi? Io sono Bat Gesù!
0: Nel prossimo episodio di Infame in Incognito.
11: Scusi signorina, le è caduto questo fazzolettino?
12: Grazie, grazie. Si vede che lei è proprio un bravo ragazzo.
11: No, in realtà sono un lurido pezzo di merda, arcigno e maledetto da Satana. Ma perché si è fatta questa idea sbagliata su di me?
12: Per il suo stupendo segnatempo modello Velox, ghiera arancio della nuova collezione.
11: Sì, non fumagazzi.
12: Lo so.
11: Quanto vorresti per succhiarmelo?
12: Brutto porco! Grazie.
13: Infame in incognito.

0: Zoo di 105.
1: Radio 105. Welcome to the zoo.
2: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
3: Zizzagnamen.
4: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
2: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
5: Zizzagnamen.
2: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
6: Zizzagnamen.
7: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate.
8: Dei zizzagnate, delle.
7: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via! Verso qualche...
8: Cos'è che hai detto, Kitamurt?
9: Nuova avventura. Ah.
7: Via, via, verso una nuova avventura, via!
8: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
7: È quello italianissimo.
8: Allora, verso qualche nuova avventura.
7: Verso qualche nuova avventura!
8: Bravo.
7: No, l'avventura quella lì, no?
8: No.
7: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, senza me.
2: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
10: Messo?
11: Scusa,
10: chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha
11: preso il portafoglio? Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
10: Ma che puzza!
11: Mi schiaccia il 7, per favore.
10: La gente che non si lava le ascelle.
12: Mi schiaccia il 4.
10: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
12: Non si ha pazienza un attimo.
13: Questa non respira più.
2: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
13: La finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
10: Senta un attimo, io devo andare a casa.
13: Ho capito, ma non mi vada sui miei piedi. Allora senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
10: Se lei non si lava le ascelle.
13: Ma scendere, che sono tre piani che devo scendere.
12: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
13: Ma chi se ne frega.
12: La calpesta, allora faccio che spazio.
2: In questo palazzo di 340 piani l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
10: Dai, per favore.
7: Permesso!
10: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
7: Mi fate entrare, no!
10: Ma lei è Zizzagna?
7: Sono Zizzagna! Piacere!
10: Facciamo entrare!
7: Se ne va! Voi andate via!
2: Vai, eroe! Colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
7: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
10: Ma che puccia!
2: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
7: È stato lei, signor Zizzagna! Lei si sente la puzza di lei?
10: Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia!
7: Maia!
10: Vada fuori!
2: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
10: Maledetto vecchio!
9: La moffetta maledetta!
7: Ah, l'avete ammazzato!
10: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
7: Mi porta a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
10: Sì, grazie Zizzagnamen di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
7: Hai capito, lui diceva di no, ricchio!
10: Chi è che ha il portafoglio mio,
9: Non guardi me, io non ce l'ho.
10: È stato lei?
7: No, io non faccio queste cose. Zizzagnamen non fa queste cose qua.
10: Prendiamo quello del cadavere.
7: Figlio, guarda il cadavere, trovo cazzi.
2: Sei un grande. Bravo, Zizzagnamen. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.

0: L'economia attraversa tempi difficili. Molti lavoratori accusano i ricchi dirigenti di ignorare quello che accade nelle loro aziende. Ma i capi di alcune società hanno accettato di scendere in campo. In questa serie osserveremo i capi di alcune importanti aziende infiltrarsi in incognito tra il personale. Lavorando in prima linea, conosceranno gli eroi che mandano avanti le loro aziende e scambieranno il loro jet privato e il loro yacht con un trapano e delle cuffie. Ma questo accade solo nel fortunato format americano. Dopo il successo della Pollami Cazzaniga, anche un altro imprenditore ha accettato di partecipare, di mescolarsi con i barboni dei propri dipendenti, ma sempre ad una sola condizione: poter godere apertamente della loro indigenza e delle loro sofferenze e, dove è possibile, incrementarne. Nell'episodio precedente di Infame in incognito.
1: Schiappi! Che foga! Piano che mi spezzi la nana Carla!
2: Sono troppo nervoso!
1: Si vede, rilassati, vuoi dell'oppio?
2: No! Sono troppo fatto di mescalina! Dammi una tazza di latte di vergine!
1: Finita!
2: Ma no, cazzo!
3: Mi hai chiamato bello!
2: No! Provi se sei qui in c***o mentre scrivo una lettera a Babbo Natale!
1: Figa, come sei fatto, Schiappi?
2: Chi è Schiappi? Io sono Bat Gesù!
0: Lo Schiappi si reca sotto le mentite spoglie di un innocente apprendista, presso gli uffici amministrativi della propria azienda, dislocati in terra sarda, un ramo della propria azienda che da troppo tempo è rimasto nell'ombra, lontana dalle sue arcigne grinfie. E lì scopre tremende verità che lo faranno incazzare a morte.
4: Uè, capito mi hai?
5: Ma come parli, che sai?
4: Io nuovo sono!
5: Allora finisci di fare da manta, nessuno parla come un comico degli anni 80 in Sardegna.
4: Ah, cazzo, mi stavo solo inserendo nel tessuto sociale, io sono un nuovo apprendista.
5: Ah, scusa, perché hanno mandato un grassotto allo sudato del nord Italia fino in Sardegna per fare l'apprendista? E non potevano prendere uno del posto, cazzo.
4: No, ma un piatto di cazzi tuoi, brutto schiavo?
5: Non ho capito.
4: No, dico, sono curioso di assaggiare dei piatti tipici della Gallura, sono affamatissimo.
5: Ah, bello, sempre bene, ecco. Senti, siediti qua e stai sul telefono per 5 ore, tanto qui non c'è un cazzo da fare, niente, ecco.
4: Ma come? Ma non lavorate qui? Ma non ci sono gli altri dipendenti?
5: Ah, certo che ci sono, guarda fuori dalla finestra, no?
4: Cazzo che panorama! Figo, siete sulla spiaggia!
5: Ah, bello, sì, ecco, quell'ombrellone rosso è il vice direttore. E invece quello azzurro alla segretaria. E quello sul piccolo gommoncino. E quelli sono quelli dell'ufficio amministrativo, ecco. Se questo hai bisogno, tieni, questo è il numero.
4: Ma dove cazzo vai?
5: A vendere i gelati in spiaggia, ragazzo. Questo caldo almeno mi faccio 1000.
4: Ma figli di troia, cazzo siamo in un film di Paolo Villaggio.
5: Ma con chi è che stai mugognando?
4: Niente, niente. Adesso mi siedo qui buono e penso immediatamente come occupare il tempo.
5: Ecco, bravo, sì. Lo vuoi un gelato? Ecco.
4: Beh, se c'è, un cucciolone.
5: Ah, certo che c'è, 5 euro.
4: Ma cazzo hai fatto, da cracco?
5: Oh, bello, bello. Qua si lavora, mica si regala, ragazzo.
4: Ah, me lo dici, infame! Figa, adesso ci penso io a farmi giustizia sommaria! Aio!
6: Oh, no! No!
4: Ah! Sì! Sì! Così, dai, dacci dentro, maialino! Dai!
0: Dopo essersi assicurato che i responsabili degli sperperi e delle infamità venissero scopati dai maiali e successivamente seppelliti fino alla testa nei pascoli degli ovini per fargli brucare i crani, il Sergio Schiappi si vanta tronfio del suo carissimo amico del circolo degli arcigni, delle nefandezze fatte ai danni dei propri dipendenti.
4: Oh, ciao merdaccia, che stai facendo?
1: Mi annoio come si deve fissando i giardinieri che sudano mentre bevo robe fresche. Gli ho chiuso anche la canna dell'acqua, così soffrono di più.
4: Bravo, così si fa quando si è spudoratamente pieni e incredibilmente arcigni. Io invece ho fatto scopare dai maiali i miei dipendenti infedeli.
1: Ancora? Ma sei ripetitivo.
4: E figa, la tortura che mi diverte di più.
1: Ma su, dai, un po' di inventiva, fai come me. Ieri ho chiuso il filippino nella sala biliardo.
4: Ma scusa, ma la tortura dell'inferiore dove sta?
1: Non sa giocare, si annoierà a morte.
4: Ma la sofferenza? Pronto, sei lì?
1: Sì.
4: Ma non parli?
1: Sono ricco.
4: Beh, sì, certo. Vabbè, dai, annoiamoci un po' insieme.
7: Oh,
4: Vabbè, ciao infame.
1: Ciao.
4: Che stile, nemmeno completa il saluto. Ho tanto da imparare dal Bolaffi.
0: Il Sergio Schiappi viene raggiunto da una inaspettata lettera da parte di un proprio dipendente. Una temutissima avvertenza sindacale che lo invita a pagare una somma immane come risarcimento per alcune faccende legate a molestie sessuali, che lui, essendo perennemente in semi-overdose controllata, stenta a ricordare, anzi, non ricorda assolutamente.
4: Pronto! Che cazzo vuoi, avvocato di merda?
7: Senta, Schiappi, capisco che la seguo da anni e che mi paga spudoratamente per coprire le sue nefandezze, ma potrebbe avere un eloquio più consono? Sono sempre un legale.
4: Ma fottiti, togato di merda! E dimmi che cazzo vuoi, che sono impegnato a licenziare quelli con la 104 senza motivo!
7: C'è una denuncia di molestie sul mio tavolo.
4: Bravo, così si fa!
7: No, il molestatore è lei, Schiappi.
4: Ma io non ti ho mai scopato. O almeno non me lo ricordo. Vabbè, dai, ti do un mezzo milione e chiudiamo la faccenda, ok?
7: No, non ha capito, Schiappi. Lei ha molestato una dipendente.
4: Dai, ti do un mezzo milione e chiudiamo la faccenda, ok?
7: No, non ha capito, Schiappi. Lei ha molestato una dipendente.

0: Mi scusi, Schiappi, ma forse è il caso che la chiamo quando è un pelo più lucido?
1: Bravo, che l'orso che mi ha passato la pipa di crack ha caricato troppo. Ma forse ho un'idea brillante dovuta ai fumi della droga. La dissuasione buffa.
0: In che senso?
1: Non si preoccupi, le faccio sapere, pezzo di merda in toga.
0: E vabbè, a dopo.
2: Punita a dovere con l'arma della prepotenza economica ed un sonoro pestaggio da parte di wrestler nane professioniste, sinceratosi che non vi siano testimoni alle proprie malefatte, lo Schiappi torna nella sua modesta dimora di 123 stanze a rilassarsi con i propri sobri hobby da spudoratamente ricchissimo.
1: Dai orso, ci facciamo un pippotto? Figa, adoro gli orsi, reggono la bamba più di Maradona, buon'anima.
3: Infame in incognito.
4: Infame in incognito.
3: Lo Zoo di 105.
5: Continua la carrellata di serie TV che hanno fatto la storia, rivisitate con un elemento in più, che il protagonista è sempre e solo Gerry Scotti. Grandi classici come Hazard, Vicky la bambina robot, Supercar, L-Team, Baywatch e tanti altri. Un solo protagonista, il mitico ed inimitabile conduttore TV, il nostro Gerry nazionale. Oggi vi proponiamo il G-Team con Gerry Balsmith.
6: 10 anni fa, un gruppo di disagiati mentali vennero condannati da un tribunale anale per aver abusato dei propri cazzi durante un'orgia di massima segretezza. Sono tuttora ricercati, specialmente quello di colore, perché ha un fucile venoso in mezzo alle gambe. Capitanati dall'ex generale Gerry Balsmith, ecco a voi, il G-Team.

0: Derribal, quando hai finito di mangiare quel tacchino intero, potresti venire qui e dirci quale sarà la nostra missione di oggi? Mi sto rompendo il cazzo.
1: Esatto, ci stiamo rompendo i coglioni e visto che sono nero e come tutti i miei simili, li ho belli, grossi e venosi, cerca di mollare quel tacchino, oltretutto vivo, e vieni qui.
2: Dai Derribal, muoviti che il ne***o ha il furgone pronto.
1: Murdoch, non si dice ne***o. Brutto ritardato, bianco suprematista. Fottiti tu eri il patriarcato, schiavista, fascista e omofobo. Si dice di colore.
2: Ok, ok, ma di che colore sei? Perché non capisco se sei cioccolato fondente o cioccolato al latte. Hai molte sfumature e questo mi confonde molto. Per questo semplifico tutto con un bel ne***o.
1: Ah! Io questo pazzo schifoso lo ammazzo.
3: Calmi, calmi ragazzi, che cazzo avete da gridare? Stavo finendo di mangiarmi i soliti 50 hamburger per colazione. Adoro i panini ben farciti.
0: Adoro i piani ben riusciti. È questa la tua battuta, Derribal?
3: Sberla, porco, quanto mi dai fastidio. Capisci perché ti chiami Sberla? Perché è quello che vorrei fare con te tutto il giorno. Prendere a sberle quella faccia da coglione che hai.
1: Dai cazzo, Derribal, sali sul furgone che dobbiamo andare in missione.
3: Ma sei stronzo? Cos'è quella macchina da...
1: Si dice nero. È il mio furgone. Come ti permetti di insultarlo? Cane ti sfondo!
3: Io su quella tamarrata da non ci salgo.
2: Derribal è l'unica macchina che abbiamo.
3: Ma mi spiegate due cosette? Uno, perché siamo sempre pezzenti, nonostante abbiamo risolto milioni di casi? Due, perché se siamo ricercati in America, non ce ne andiamo in Sud America a spaccarci i nasi di polvere e i cazzi con le troie? Tre, perché qui si spara con mitra militari, si ribaltano auto, ci si picchia, ma non c'è mai una goccia di sangue. Dai, cane, siamo una barzelletta.
1: Ma che cazzo di domande fai? Sali su sto furgone o ti ci infilo io a forza di pugni?
3: Su quella merda da... Ci sali tu e sta banda di stronzi. Io mi prendo un Uber e vado in aeroporto. Prendo un bel volo per il Brasile e mi consumo il cazzo con zoccole e trans. Ciao merde, buona vita.
1: Dove vai, pazzo? Ma torna qui!
2: Derribal, non ci puoi lasciare.
4: Sei mesi dopo a Rio de Janeiro.

0: Vado pazzo per i cazzi con il ketchup. Ha, ha, ha, ha, ha.
1: Una carrellata di telefilm indimenticabili, interpretati dal conduttore televisivo che nessuno riesce ad odiare, il grande Jerry, Jerry Television, una grande novità di Canale 5.
2: Radio 105.
3: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
4: È tutto pazzo.
3: This is the zoo. This is the zoo.
4: Che delizia.
5: Vai, dai.
6: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
7: Tutto il resto è gioia.
8: Allora, tra le varie manovre del nuovo governo c'è la possibilità per i commercianti di rifiutare i pagamenti elettronici, quindi con carta di credito e bancomat, fino a 60 euro. E la domanda è: chi è che aiuta questo tipo di provvedimenti? I commercianti dicono: ma noi paghiamo le spese sul POS. E allora mi domando, ok, non sarebbe più facile togliere tutte le spese sui POS fino ai 60 euro? No, invece diamo la possibilità al commerciante di avere pagamenti solo in contanti. Perché? Perché vogliamo che girino i contanti, vogliamo che la gente paghi i contanti, perché i contanti non sono tracciabili, quindi ricicliamo il denaro sporco, quindi paghiamo in nero e facciamo l'ennesimo favore ai bottegai. Ma questa magari è solo una visione così, diciamo, un po' complottista di questo provvedimento. Voglio sentire voi. Pagamenti con le carte fino a 60 euro. Dai, apriamo il video. Sentiamo Mauro, Sesto San Giovanni, vai Mauro.
9: Ah, non ero al corrente, guardi.
8: Non era al corrente, non si parla d'altro, tutta l'Italia parla solo di questo. Lei che cosa sta facendo? Nel frattempo ha infilato il cazzo in una porta e spera nel glory hole. Che cosa fa?
9: No, guardi, sono stato preso in questo periodo.
8: Chissà quante cose c'ha da fare lei, cioè, ha l'agenda di Macron lei.
9: L'agenda di Macron sicuramente no, però i miei impegni.
8: Non me ne frega un cazzo della sua vita. Lei è la cosa più noiosa del mondo dopo guardare il buco del culo di una locusta. Si rende conto? Come potrebbe interessarmi la sua vita?
9: È simpatico invece come...
8: Cosa?
9: Non mi esprimo, guardi.
8: Non si esprime perché non è in grado, non le è venuta la similitudine,
9: non esprimo perché non,
8: perché
9: sono
8: non
9: in
8: legge,
9: grado.
8: Perché non legge libri, non legge libri.
9: Cosa? Non è di certo.
8: Niente, non riesce a finire una frase, non riesce a finire una frase. Lei va a comprare il pane, va dal fornaio e gli dice: "Vorrei un etto di..." e poi esce perché si è dimenticato, eh?
9: No, se ho bisogno del pane vado dal prestinaio, lo compro.
8: Non sa, ecco, lei va dal salumiere e lei vuole pagare con la sua carta di credito e il salumiere le dice: "No, guarda, se non me li dai in contanti non puoi pagare." Lei si attacca al
9: piffero.
8: Si attacca al piffero lei. Ma scusi, lei dove vive? Nel 1804? Neanche con Lodi faceva queste battute del piffero. Lei non sa dire la parola cazzo lei.
9: No, beh, non la
8: è strano perché lo vede tutti i giorni riflesso nello specchio. Arrivederci. Mefisto dal Veneto, vai Mefisto, vai.
10: Che cazzo ne so?
8: Sì, sul fatto che lei non sappia un cazzo, hanno proprio stampato dei manifesti.
10: Stupido.
8: Ma dai, stupido, cosa?
10: Che cazzo vuoi?
8: Che cazzo voglio?
10: Sei un coglione.
8: Secondo lei è giusto che nel 2022 un negoziante possa rifiutare un pagamento con carta di credito sotto i 60 euro?
10: No, non è giusto.
8: Non è giusto. E allora perché il governo l'ha fatto? Perché?
10: Perché vogliono che guadagnino le banche.
8: In che modo guadagnano le banche? Spieghi.
10: Perché ogni volta che paghi con la carta c'è una commissione.
8: Sì, però se il negoziante può rifiutare il pagamento con carta, la commissione non c'è.
10: Ah no, beh, certo, certo.
8: Quindi è esattamente il contrario che... di
10: no, hai ragione, lei. Ho capito male, scusa.
8: Lei non ha capito un cazzo, non è che ha capito male.
10: Ma vaffanculo, stupido.
8: Ma vaffanculo, lei è tutto il suo con gli scoiattoli.
10: Merda.
8: Le orecchie troppo lunghe per essere un cavallo. Lei ha le orecchie troppo
10: coglione.
8: Lunghe. Quando muore faranno tamburi della sua pelle.
10: Oh, non vedo l'ora di spaccarti il culo, sai?
8: Sì, io sto aspettando, sono qua, sono qua. Guarda, mi lego anche le braccia dietro la schiena con una fascetta, come i rapiti.
10: Ti lego i coglioni intorno al collo, ti lego.
8: Ciao, vattene a fanculo, ciao, terrorista di sto cazzo, ignorante bestia. Un altro, sentiamo Giacomo incazzato, vai Giacomo, vai.
11: Mi sembra una bella cagata.
8: Perché
11: posso
8: una cagata?
11: Essere schietto così?
8: Perché?
11: Perché io non ho sempre 60 euro nel portafoglio e quindi se io magari vado a mangiare fuori con mia moglie, la mia ragazza, questi mi dicono no, non accetto un pagamento con la carta e magari devo pagare 50 euro che ho preso tre pizze e questi mi dicono di no, io gli sputo in un occhio. No,
8: lei, perché non va a prelevare? Perché quando lei va a cena fuori non si ferma a prelevare? Perché?
11: Perché posso pagare col bancomat. Per
8: e invece
11: cui,
8: adesso se la viene del culo. Non può, adesso non può perché il pizzaiolo vuol dire no, io il pagamento col
11: posto. Allora se io prelevo 200 euro perché devo andare fuori a cena, magari sfiga vuole, mi inculano il portafoglio.
8: Beh, questa che cosa? Il governo non è che può prevedere le sfighe, cioè non è che il governo ha il palantir, la palla di cristallo, dice prevedo le sfighe per questo testa di cazzo che è andata a mangiare la pizza.
11: Ma se becco un cristiano che magari mi esce il portafoglio dalla tasca, mi cade per terra, non me ne accorgo, passa uno, me lo incula, la
8: certo.
11: Carta la posso bloccare.
8: Sì, oppure sai che cosa potrebbe potrebbe succedere? Potrebbe succedere che uno stormo di unicorni abbia rubato un pianoforte e cada proprio sulla tua macchina nel momento stesso in cui hai deciso di attaccare l'Andre Magic. E questo, certo, è colpa del governo Meloni.
11: Sarebbe bellissimo, sarebbe. Sai, adesso sai cosa faccio? Mi tiro fuori le palle, ci leggo attorno a ogni testicolo, leggo due banconote da 500 euro, così almeno non me le ciula nessuno.
8: Non esistono più, non esistono più le banconote da 500 euro.
11: Tu non capisci un cazzo, madonna, perché non mi fai incazzare.
8: Io sento un telegrafo, sento un metal detector, sento un metal detector.
11: Madonna mia, tu e tua sorella Madonna, sai che c'ho anche, sono influenzato, sono pieno di catarro, figa. Ti deve scarnificare la faccia, Rafiki, la scimmia di merda e
8: sei frustrato, senti, frustrazione, tu il tuo problema non è pagare con la carta quando vai a mangiare la pizza, il tuo problema è avere i soldi per mangiare la pizza. Ciao, paziente. E chiudiamo questa straordinaria puntata di gente che non sa neanche da che parte è girata con il parere direttamente da Greyscu dell'amico mio. Amico mio, buongiorno.
2: Sei un portatore di malattie, bastardo, ma
8: ti sento a brontolone questa mattina.
2: Sfiga tremendo.
8: Stai salmodiando. Come mai salmodi stamattina?
2: Perché mi hai rotto i coglioni, Cruciani.
8: Sei tu il mio stalker, non viceversa.
2: Gente onta come te che stalker. porta queste cazze malattie, no? I pipistrelli.
8: Stalker, perché sei debole, perché sei una
2: razza
8: perdente.
2: Perché gente onta come te, maledetti portatori dei virus, batteri e merda, trasmettono queste cazze di virus.
8: Verità.
2: Che sono stato abbastanza maledetto.
8: Diciamoci
2: tanto,
8: la verità.
2: Tu
8: sei una razza debole, diciamo così. Io sono la razza dominante e tu sei la razza omega.
2: Razze non esistono, brutto colpo.
8: Come non esistono? Esiste la mia dei vincenti e la tua dei falliti. Come non esistono?
2: La tua dei onti.
8: Cosa ti è successo che adesso ce l'hai con la relativa?
2: Porto rispetto per tutte le donne.
8: No, io non porto rispetto per nessuno. Per nessuno. Ancora hai riattaccato la segreteria telefonica. Dai, ritornello. Dai, spiega, dai. Mi sembra di...
5: Oh, e mi chiami e mi vuoi parlare, non mi fai parlare e non vedo, te lo prometto che bello che ti incontro,
8: ancora altre promesse.
5: E ti fai la pelle con le tue braccia, maledetto bastardo.
8: Come sei originale.
5: Lasciami stare, maledetto bastardo.
8: Ma tu non
5: lasciami
8: dici niente.
5: Devi venire giù, fatti vedere.
8: Ma basta.
5: Devi avere il coraggio di affrontarmi.
8: Ma quale coraggio?
5: Non nasconderti dietro la Digos.
8: Ma chi ancora?
5: Dall'uscita di sicurezza.
8: Non stai parlando. Sei uno spadiglio vivente e dici sempre le stesse quattro cose.
5: Questa è la promessa, bastardo! Questa è la promessa!
8: Ma quale promessa?
5: Muori, merda! Muori!
8: Era nervoso stamattina. Di solito è calmo, pacato. Alla prossima settimana, ciao.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Grandi novità in questa nuova stagione televisiva. Tornano tutti i grandi classici, ma in una chiave molto più moderna. Tutti i vostri telefilm preferiti degli anni Ottanta, interpretati da un solo attore, Gerry Scotti. Classici come Supercar con Jerry Knight.
2: Ciao Gerry, sono Kit, la tua autoparlante.
3: Quella che novità, cazzo, lo sai che siamo nel 2024 e ormai tutto parla.
2: Adesso accendo il mio sistema operativo.
3: Ma che cazzo sei? Un Atari del 1997? Mamma mia, che povertà! Ti rendi conto che la Capture di Alizei è più tecnologica? Mamma, che tristezza che fai, porco...
2: Non comprendo la tua sottile ironia. Io sono un'auto unica. Sono stata programmata dai più grandi scienziati americani.
3: Ma vai a cagare, coglione. Lo sai che Siri e Alexa te lo buttano in culo ad occhi chiusi? Dai, m***oide, stai zitto che voglio ascoltare il nuovo CD di Gigi D'Alessio.
2: Sei davvero scurrile ed impertinente. Lo sai che se mi fai girare i circuiti, posso sbandare e ammazzarci a tutti e due?
3: Ma stai zitto, ferro vecchio di sto cazzo. Fai così tante lucine che sembri un albero di Natale. Muto e mettimi Gigi D'Alessio.
2: L'hai voluto tu.
3: Porca m***a.
1: Hazard, con Bo e Jerry Luke.
4: Sembrava una giornata tranquilla nella contea di Hazard, finché Jerry Luke non ebbe la necessità di entrare nel generale Lee.
5: Bo Jerry mi ha chiamato Cooter, avvisandomi che Boss Hogg ha in mente l'ennesimo trucchetto per venire a sfracellarci la minchia e probabilmente cercare di infilare il suo grasso cazzo nella Bernarda della cugina Daisy.
6: Tranquillo, zio Jesse. Prendiamo il generale Lee e andiamo in città per capire cosa ha in mente quel cazzo di nano vestito come un esame spermiologico. Forza, Jerry, sali in macchina!
3: Arrivo, cazzo. Stavo finendo di imbottigliare il whisky clandestino che facciamo con la piscia della cugina Daisy. Ma come cazzo si apre la portiera di sta macchina di merda? Ma porco... è saldata? Ma chi cazzo è l'idiota che ha saldato la portiera? Ma non lo vedete che sono grasso? Come cazzo faccio a salire, maledetto e...
4: Il fatto che il girovita di Jerry Luke fosse lo stesso dell'insegna luminosa dei distributori della Shell e che non riuscisse ad entrare in macchina stava creando un problemino a tutta la cricca.
6: Devi entrare dal finestrino. Solitamente mentre corri e scivolando sulla fiancata. Dai, Jerry, muoviti, dobbiamo andare in città.
3: Ma sei stronzo? Ma non lo vedi che sembro il gabibbo? Porca chiamate qualcuno che levi la saldatura. Non mi passa nemmeno la testa dal finestrino. Beduino.
1: Una carrellata di telefilm indimenticabili, interpretati dal conduttore televisivo che nessuno riesce ad odiare, il grande Jerry. Jerry Television, una grande novità di Canale 5.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, la notizia del giorno riguarda Enrico Montesano. Rido perché Enrico Montesano, durante le prove di Ballando con le Stelle, indossava una maglietta della Decima Mazza con un motto fascista e, dopo le proteste e le segnalazioni di alcuni ascoltatori, è stato allontanato dal programma dalla RAI. Ma il punto centrale della questione è: perché la RAI deve invitare in trasmissione un vecchio rincoglionito? E questa è la vera domanda. Il problema non è quello che si mette Montesano, il problema è perché chiamiamo Montesano, che è un rincoglionito, è un vecchio rincoglionito. Ma io voglio sentirvi su questo. Via, dai, apriamo le linee, vai. Andiamo da Franco. Franco da Bari, vai Franco.
4: Purtroppo la RAI è di sinistra, ormai da quando ha vinto la Meloni, la grande Meloni, perché io sono un tifoso della
3: sì,
4: Meloni.
3: Sì, sì, dica, dica.
4: Da quando ha vinto la Meloni, qua vedo fascismo da tutte le parti.
3: Ma se, però questo sulla maglia c'era scritto Decima Masse, Memento Audere Semper, che sono due motti chiaramente fascisti.
4: E allora hanno fatto bene a cacciare.
3: Ah, quindi lei è d'accordo?
4: E coglione Montesano, sì.
3: Ma secondo lei è normale che la RAI non si sia accorta che Montesano indossava questa maglietta fino alla messa in onda della puntata? Cioè l'hanno registrata, l'hanno montata, l'hanno rivista.
4: E allora è tutta una propaganda.
3: È tutta una propaganda di chi?
4: No, di sinistra.
3: Di sinistra,
4: perché
3: cioè
4: la RAI è sinistroide a tutto piano.
3: Che l'ha elettrificato? Che le è successo?
4: Montesano, per stare bene anche con la sua anima in pace,
3: sì,
4: se lui è fascista, rimane per lui. Non si doveva mettere la maglietta.
3: Una bella maglia con Che Guevara si doveva mettere.
4: Che Guevara.
3: Che cazzo ridi?
4: Che Guevara non era comunista.
3: E che cazzo c'entra? In Italia si può essere comunisti. Non si può essere fascisti. Lei c'era le magliettine con la faccia del Duce?
4: No.
3: No, non
4: io ce l'ho. La maglietta con la faccia della Meloni.
3: Lei c'ha la maglia con la faccia della Meloni.
4: Me la scoprirei tutta.
3: Beh.
4: Dalla testa ai piedi.
3: Arrivederci, grazie. Ciao, un abbraccio, ciao, bello. Ciao. Andiamo da Domenico. Domenico, vai. Caso Montesano, vai.
5: Cosa devo dire? Se vogliamo rifare ancora quella gettaglia lì, devo venire ancora.
3: Non ho capito un cazzo. Lei, questo
5: sto dicendo che secondo me è giusto che l'hanno mandato via e tutti i simboli, quelli dei fascisti, è meglio che non ci siano più.
3: Meglio che non ci siano.
5: Per una maglietta niente, sono ancora più convinti anche senza magliette lì.
3: Cosa? Di cosa sta parlando? Di cosa sono convinti? Cosa farfuglia? Cosa sbadiglia?
5: Sto dicendo che comunque.
3: Molla questo cazzo di fiasco di Barbera, porca puttana! Alcolizzato maledetto!
5: Sta dicendo che la ricostituzione, la ricostruzione del partito nazifascista è anche dalle magliette.
3: E anche dalle magliette che passa, poi dalle ciabatte, dalle mutande.
5: E da tutte le loccate che hanno fatto credere che non riescono a fare un bel niente questi qua.
3: No, chi? Questi qua chi?
5: Al governo.
3: Al governo ci sono i fascisti.
5: Non so niente.
3: Va bene.
5: Luciani, viva l'Italia senza il fascismo, bravo.
3: Bravo, bravo. Adesso vatti a fare un clistere di assenzio, vai, che magari ti dà la scossa buona per andartene in un altro mondo. Tanto. Un altro, via, possibilmente una persona che non ha cominciato a bere il cinzano alle 6 del mattino, per favore. Andiamo da Luigi, vai, su Montesano, vai.
6: Ma non è fascista.
3: Non è fascista.
6: L'ha inventato D'Annunzio.
3: Sì, anche la svastica l'hanno inventata i persiani, e quindi?
6: No, non stiamo parlando dei persiani, parliamo di...
3: Cosa?
6: Di D'Annunzio, no, parliamo di... Di Borghese, allora?
3: Chi cazzo è Borghese, prima di tutto?
6: Junio Valerio Borghese.
3: Ah, Junio Valerio Borghese, la Decima Massa. Ecco, esatto, la Decima Massa non è fascista.
6: Cosa vuol dire non è fascista?
3: La Decima Massa è fascista o no?
6: La Decima Massa faceva parte dell'esercito
3: fascista.
6: Della Repubblica Sociale Italiana.
3: Esatto.
6: Di conseguenza
3: era fascista. Quindi una maglietta di una forza militare fascista è una maglietta
6: fascista.
3: E Montesano indossava una maglietta fascista.
6: Io vorrei veramente che mi sto divertendo come un
3: mago. Io invece mi sto rompendo il cazzo, quindi se ha qualcosa da dire. Lei c'ha mica una punta di ricchia?
6: Non ho capito le ultime sillabe.
3: Dico, se lei ha delle pulsioni omosessuali, perché ha un po' la voce da zia. È una vecchia.
6: Alla mia età non mi preoccupo di questo.
3: Alla sua età, cazzo figa, ormai sono fatti uguali, eh? Sono un ammasso vermiforme. Vabbè, quindi in sostanza.
6: Mi piace solo non avere registrato la telefonata per farla sentire ai miei amici.
3: E invece la telefonata l'ho registrata, la mando in onda.
6: Non ci credo.
3: Così tutti lei capiscono che lei è un vecchio culattone fascista. Arrivederci.
6: Ecco.
3: Un altro, via. Andiamo da Enrico, dal camion, vai Enrico dal camion, via, Montesano.
7: Hanno fatto bene a cacciarlo a caccia in culo, assolutamente hanno fatto bene.
3: Come ha detto, scusi?
7: scusa, ma stavo per piglia sotto.
3: No, non ho capito che cosa ha detto.
7: Io guido, io stavo guidando.
3: Ah, sta guidando. Senta, ma è quello che non ho capito io però, secondo lei perché hanno chiamato proprio Montesano, che è un vecchio un po' bollito, poi faceva anche questi video su Facebook, Novax, perché?
7: Non lo so.
3: Salute.
7: Su.
3: Lei dove sta guidando? In un asilo nido che ogni tre secondi bestemmia. Dove guida?
7: Modere termine. Non so, no,
3: perché
7: se no
3: cosa fai? Perché se no cosa fai se non modere termine?
7: Tu sei un grande figlio di puttana, tua mamma mi ha fatto un pini, fa.
3: Perché?
7: Aspetta, ti passo una persona, ti passo un mio amico.
3: Ma chi cazzo lo conosce? Ma non voglio conoscere i tuoi amici. Mi sta sul cazzo tutto il tuo albero genealogico. Non voglio.
8: Ma no, siamo di Milano zona 7, fai brava, batta la chiesa, Vieni qua, vieni.
3: Ma chi è questo cazzo?
7: Non sono più grosso, mo.
3: Mi scusi, lei li ha i testicoli?
7: Merda.
3: Il suo amico privo di testicoli. Ha qualcosa da dire sul Montesano o no?
7: Ti uso come mestolo, ti compro e ti uso come mestolo.
3: No, non credo che tu mi possa comprare. Già tanto che tu riesca a arrivare alla fine del mese mangiando pane e cavallette. Su. Non siete capaci a parlare una alla volta. Probabilmente siete due teste di cazzo attaccate per il corpo. Gemelli siamesi dalla parte dei coglioni. Arrivederci.
7: Ma lo metto giù io sto coglione.
3: Adesso mette giù lui. Vuol fare il maschio.
7: Mi metto giù io, faccio di merda.
3: Perché sei il maschio alfa tu.
7: Ti mordo la giugulata e mi bevo il sangue.
3: Questa l'ho già sentita da un altro.
7: Facciamomi il cazzo, faccio di merda.
3: Ma dai, sì, sei un qua, non hai niente.
7: Parla un po' tu perché mi sto.
3: Non si capisce, non si capisce.
8: Vieni qua che ti facciamo un hot dog di schiaffi. Bam, destra e sinistra finché non diventano.
3: Che bella questa, da dove l'hai presa? Da Zelig questa? Un hot dog di schiaffi. Hai usato anche una parola straniera, cazzo, hai fatto l'elementare.
7: Dai, che lui viene da Milano, coglione.
3: Sì, e allora, sti cazzi non ce lo vogliamo mettere?
7: Faccia di merda. Allora, diamoci un punto di appuntamento.
3: Sì, dai, diamoci un appuntamento.
7: Dai, facciamo come fa tuo padre con i tratti. Diamoci appuntamento.
3: Perché allora, se anche fosse.
7: Faccio di merda.
3: Se anche fosse, che male c'è.
7: Che tanto sono in giro. Cosa c'è? Tanto sono in giro, ti faccio.
3: Vieni qua sotto, vieni in Viale Sarca. Vieni, ti aspetto.
7: Dove devo venire?
3: Viale Sarca, vieni, ti aspetto.
7: A dire palle, mi faccio trovare. Dove? Viale Sarca, dove?
3: Però metti le zeppe, perché a me più bassi di 1,90 m non mi fanno paura. Metti delle zeppe, va bene?
7: Ah, mi arriva l'altezza delle palle, faccia di merda.
3: Tu sei una cometa di stronzi. Dovresti passare nel cielo una volta ogni 70 anni e lasciare una simpatica coda di stronzi. Ciao. In conclusione, direi che se questi sono i giovani che devono sostituire i vecchi, allora viva Montesano tutta la vita! 100 Montesani, 100, 1000 Montesani! Piuttosto che queste teste di cazzo. Ciao, alla prossima.
9: Radio 105.
2: Hey! 105.
9: Lo Zoo di 105.
2: California, California.
10: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
11: Ciao Ryan, come stai?
12: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. Particolarmente instabile per il mio psiche.
13: Per la mia psiche?
12: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
13: Arcipelago.
12: Nell'arcipelago.
13: Arcipelago.
12: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
13: Pelago.
12: Nell'arcipelago.
13: Nell'arcipelago.
12: Nell'arcipelago.
13: Dell'Oceano Indiano.
12: Dell'Oceano Indiano.
2: I was crying. Oh.
10: In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
11: Piacere, Lindsay.
12: Ciao, io sono Rachel Conner.
13: Ma chi è Rachel Conner?
12: Un gelato, lo vuoi, Rachel Conner?
13: La cioccolatas.
14: Ciao, io sono Ryan Cohen.
12: Ciao, io sono Ryan Conner.
13: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
11: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
12: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business.
13: Stile, anno il 96. Una business relationship.
12: Una business relationship.
13: Una business relationship.
12: Questa
13: è la station way, le Seychelles di nuovo.
12: Una business relationship.
13: Relationship, quello che fuma.
12: Una business relationship fra di noi.
15: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
12: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
14: Ancora
13: Lindsay, no.
12: Lindsay.
13: Lindsay.
12: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
14: Non è l'insane. Lindsay.
12: Lindsay.
14: Lindsay.
12: Lindsay.
14: Prova a dire Lindsay.
12: Lindsay.
16: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
12: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
16: Ancora?
13: Perché Linsen?
12: Oh, Linsen!
13: Linsei! Come Sanpei!
12: Mi piacerebbe invitare Linsei! Ma devo cervellarmi per
13: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare!
12: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto!
16: Cervellarmi!
12: Ma devo cervellarmi per...
13: Sì!
12: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto! Sai, lei ha un carattere molto dominante! È nevrotico ossessivo! Ciao, Linsen!
16: No.
12: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
11: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
16: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
11: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
16: Ma no, non pensare che
11: Ma
16: sei...
11: tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
12: No, perché?
11: Ancora?
12: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda.
11: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
12: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
11: Parla, idiota, dai che devo studiare.
12: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva, battagliera, prevaricatrice, sgravitrice, sgravatrice.
13: No, sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
12: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
13: Okay, andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
12: No, col PSD.
13: No, PSP.
16: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
12: Che ne dice?
16: Che dici?
12: No, che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
13: Ci pisciamo addosso.
12: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
13: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
12: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
13: Non Theft.
12: E al Grand Theft Auto. Libertiamoci.
16: Liberty Island.
15: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
12: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Bitonto.
13: Ma in Puglia.
12: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
13: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
12: Vov.
13: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
16: Lo sape, adesso
13: fa bene l'uovo.
16: Coglioni a me, rombi.
17: Scusa, una macchina famosa.
13: Una Range Rover Vogue.
12: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen. Cos'è quello? Una Range
13: Rover?
12: Rover
13: Vogue.
12: Vogue.
13: Una Range Rover Vogue.
12: Una Range Vov e Borger. Ma dillo così,
13: Borger,
17: ma non è russa, è inglese la Range Rover.
13: Range Rover Vogue.

0: Lo Zodi 105
1: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, sono 4-5 giorni che ci stanno scaramellando i testicoli con la storia di Carlotta Rossignoli, questa ragazza di famiglia benestante che a 23 anni si è laureata in medicina. Ora, qualcuno mette in dubbio che lei abbia fatto tutti gli esami in modo regolare, che abbia fatto i tirocini, ma la mia domanda va oltre, perché contemporaneamente è uscita questa statistica che dice che gli italiani sono al penultimo posto in Europa come numero di laureati, sotto di noi soltanto la Romania, che è uno dei paesi più poveri d'Europa. Allora, ma veramente noi andiamo a rompere il cazzo a una influencer, quanto cazzo vuoi, che si è laureata in medicina a 23 anni, quando ne abbiamo milioni che non fanno un cazzo, che non lavorano e non studiano? Questa è la mia domanda. Oggi parliamo proprio di questo. Numero di laureati in Italia, scandalosamente basso. Apriamo le linee, dai. Sentiamo Francesco dalla Toscana. Vai, Francesco.
4: Ma io che penso? Cioè, l'università in Italia non serve a un cazzo.
3: Perché?
4: A cosa serve? Perché? Serve a indottrinare dei coglioni che poi andranno comunque... Se vanno a fare dei lavori rispettosi, saranno comunque indottrinati con delle cazzate.
3: Quindi all'università si insegnano solo cazzate?
4: Fondamentalmente.
3: Cosa?
4: Io vedo l'università come un indottrinamento.
3: Ma lei è laureato? Lei è laureato?
4: No.
3: Allora lei forse vede l'università come un indottrinamento perché è un ignorante di merda, una bestia.
4: Ah sì?
3: Lei non serve un cazzo, lei non contribuisce alla causa.
4: Grazie,
3: lei è un parassita,
4: grazie.
3: È un'appendice che va rimossa.
4: Ma
3: appendicectomia!
4: Ok, invece lei dovrebbe essere rimosso come un emorroide nel buco del curvo.
3: Ecco, senta qua che eloquio forbito.
4: Mandalo in diretta, però mandalo in diretta.
3: 110 e lode qua. Sì, la mando in diretta preceduto dalla parola coglione. Arrivederci. Andiamo dalla Belva, da Roma. Vai Belva.
5: Io non so dove cazzo registi sta nella cantina di casa tua, non so dove cazzo sei. Tu stai dietro quel ragazzo di connetta del telefono della radiolina tua del merda, dove sotto ci avrai 4 minuti che ti ciucciano quel cazzo del biattino.
3: Ne ho 10. Tutte
5: cazzo,
3: di OnlyFans.
5: Ma che c'ha la pompetta per cazzo, capito? Come
3: adesso
5: tuo,
3: però
5: coglione,
3: sia.
5: Coglione,
3: va bene, adesso
5: coglione,
3: ti sei sfogato.
5: Coglione,
3: Terza media.
5: Terza media. Ti sei sfogato tu al microfono con un filo su per cura.
3: Invece lì sei un morto di fame.
5: Io morto di fame la cruciate, lo ripeto, devi tirare via.
3: Va bene. Senti, io non sono.
5: Un respiro profondo perché quando sento la voce tua, porco.
3: Forse. Sì, vabbè, bombolo, dai, hai rotto il cazzo, su. Dai. Dai, sei bombolo, sei la parodia brutta di bombolo. Pazzo scriteriato, cosa mi chiami a fare se non hai niente da dire? Dai, un altro. Palmiro dalla Calabria, vai Palmiro, vai!
6: Ma che cavolo è questo? Ma sembri con te, ma che cazzo vuoi da me?
3: Stia calmo, non si agiti, sembra un lavandino che spurga quando parla. Mani tu, noi fuma pipa pace, eh?
6: Allora mendia, va bene che allora mendia, capisci che allora ti coglioni, ma fangolo te chi sei?
3: Senta, secondo lei, che mi sembra una persona preparata sull'argomento, lei è accademico, giusto? Non ho capito, ma lei. Sì, ma lei è sabipode? Lei è sabipode, vive su Tatooine.
6: Perché non potevo quello, cosa vado.
3: Che lingua parla lei?
6: Pensava da fangula, capito parla italiano?
3: No, non ho capito! Non ho capito! Se lei mi parla telugu!
6: Vabbè!
3: Lei mi parla un dialetto delle steppe mongole! Come faccio a capirla io? Gengis Khan di sto cazzo! Un altro!
5: Io ho sentito quella ragazza, non so se lei la sente, una ragazza di 23 anni, si è laureato.
3: Sì.
5: A me mi sembra un po' eccessiva, 23 anni già, dottore.
3: Dice, secondo lei ha barato questa ragazza?
5: Penso di sì.
3: Ma le faccio una domanda, non è che siamo un popolo di ignoranti di merda?
5: Anche quello, sì.
3: Si sente una persona con un livello culturale accettabile?
5: Io veramente non è che ho studiato, io parlo per quello che riesco a capire.
3: Esatto,
5: no?
3: diciamo le faccio così per semplificare la cosa, in una scala che va da bestia di merda a Margherita Hack, lei dove si colloca?
5: Margherita Hack mi faceva schifo, perché lei era più da quell'altra parte
3: in
5: del partito.
3: Senso? Non le piaceva perché era di sinistra?
5: Questa merda, scusa la parola.
3: No, lo dica, i laureati della sinistra sono delle merde!
5: Merdacce!
3: Bisogna essere ignoranti, cazzo!
5: E basta le merdacce della sinistra, ecco. Viva l'Italia!
3: Brava signora, arrivederci!
5: Viva l'Italia!
3: Viva l'Italia delle merdacce, a noi!
5: Luciani, a noi.
3: Rimanga nella sua ignoranza di merda a sguazzare come un pesce rosso nelle tane. Arrivederci. Chiudiamo con Speedy Gonzales. Fai Speedy, numero di laureati in Italia. Fai Speedy, vai.
7: Allora, pochi laureati italiani sono in Romania.
3: No, non ha capito un cazzo.
7: Sì, perché sente il traffico.
3: Sì, sì, vada piano, perché lei parla troppo rapidamente e non ascolta. Allora, pochi laureati in Italia.
7: Ah, sì?
3: Peggio di noi, solo la Romania.
7: Allora, pochi... Aspetta che mi sto allontanando perché mi ha chiamato.
3: Ma porca puttana, è una frase elementare, cazzo! In Italia
7: no,
3: ci sono...
7: mi ha chiamato, è un momento che mi metto la folla, mi sto allontanando.
3: Sì, ma lei c'è una tachicardia perenne. Dove va? Dove corre? Dove cazzo corre?
7: Che devo fare io? Per me è sbagliato.
3: Per lei è sbagliato cosa?
7: Che pochi laureati...
3: Ecco. Che pochi laureati... Cosa?
7: Sono peggio di noi in Romania.
3: Sono peggio di noi, le dispiace per la Romania, lei?
7: Sì, sì, peggio di Romania, sì.
3: Lei ci andrebbe in Romania?
7: Io andrei, io sto parlando quasi con i miei cugini amici, per le donne in Romania.
3: Andrebbe in Romania per le donne come in Marocco, certo.
7: Sì, per le donne in Marocco e in Romania va benissimo.
3: E si scopa alla grande, diciamolo.
7: Tutta la Romania,
3: a tutta se la vuole chiamare, tutta se la vuole chiamare la Romania.
7: Sì, forse per le donne sottomesse pure.
3: Perché sono anche sottomesse, giusto, questo è molto
7: assurdo. Assurdamente, anche le musulmane marocchine, nonostante quelle sono nata religione, sono molto molto più rispettose delle italiane che vanno a fare le vacche.
3: Quindi, scusi, mi faccia capire il punto di vista che non ho afferrato. Le marocchine sono più rispettose delle italiane che vanno a fare le vacche.
7: Nonostante che sono musulmani, islamiche,
3: Che cazzo vuol dire?
7: No, la donna ti sottomette l'italiano. La donna italiana sottomette l'italiano.
3: La donna italiana sottomette l'italiano.
7: No, dice quella, dice vicina, senta, Cruciani, io oggi esco anche sui figli, sono sposata con lei, vado a ballare.
3: Vado a ballare?
7: No, loro.
3: Loro, chi?
7: L'italiana, la maggior parte. Brutte o belle? Brutte o belle?
3: Brutte o belle, le italiane?
7: La maggior parte, il 95%.
3: Il 95%, dove l'ha ricavata questa percentuale lei? Da dove la prende?
7: In Italia così, si fanno come si vede chiaramente, quando sono in giro con gli amici, ecco, i quando parenti, i nemici, tutti quanti.
3: I nemici, sì.
7: Si sente un continuo lamentare, mi sono separato, divorziato, mia moglie, ho visto le sceneggiate, ho preso...
3: Ma
7: portato.
3: Questo che cazzo c'entra con i laureati? Questo che cosa cazzo c'entra con i laureati? A parte il fatto che lei è un ignorante bestia. Bestia di merda!
7: Ma lei mi ha detto, perché sta parlando di donne?
3: Ma chi cazzo se ne frega? Chi se ne frega di quello che...
7: Io non ce l'ho in Romania, io so perché in Romania piace per le donne.
3: Vada a puttane, vada a puttane dove le pare, se vuole anche in Antartide. Si inculi un pinguino, si inculi un pinguino. Per quanto mi riguarda, lei può incularsi un orso bianco. Arrivederci.
7: Ma i laureati
3: glieli ficco nel culo. Arrivederci.
8: Salve. No, ma il livello, ragazzi, il livello. Cioè, noi siamo preoccupati perché abbiamo pochi laureati, ma l'emergenza vera è che abbiamo poche persone che hanno finito le elementari.
3: Il problema non sono i laureati, il problema è che non gli insegniamo un cazzo alle elementari. Andatevene a fanculo, ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Grandi novità in questa nuova stagione televisiva. Tornano tutti i grandi classici, ma in una chiave molto più moderna. Tutti i vostri telefilm preferiti degli anni Ottanta, interpretati da un solo attore, Gerry Scotti. Classici come Baywatch con Pamela Scotti.

0: Questa sì che è vita. Faccio il bagnino, vivo in spiaggia, mi stantufo un sacco di figa e la gente mi rispetta come un boss della mafia. In California, un bagnino è più rispettato dell'amministratore di una multinazionale. Mi viene voglia di farmi una sega dalla gioia.
1: Hai proprio ragione, Mitch. Ho gli addominali così scolpiti che sembro disegnato da Pininfarina. Ci pagano per stare a petto nudo, usare moto a quattro ruote e motoscafi, mentre le fighette bionde, con il quoziente intellettivo di una chipster, ci gocciolano addosso il succo della loro Bernarda.
2: Ragazzi, quando avete finito di menarvi il cazzo su quanto siete belli e fortunati, ci sarebbe uno strongoloide che sta affogando in mezzo all'oceano.
3: Aiuto, aiuto! Sto annegando!
0: Ma che cazzo me ne frega? Chiama Pamela Scotti e dille di andarlo a salvare. Noi siamo presissimi.
3: Aiuto!
4: Ragazzi, perché mi avete dato un costume intero? E perché tutti mi fissano il petto? Non sono una donna, cane. Sono un maschio. Oltretutto grasso. Sono un grasso nel costume di una figa.
3: Venitemi a salvare! Mandatemi la biondona un po' sovrappeso! Aiuto, aiuto, aiuto!
0: Pamela, ti prego. Devi andare a salvare sto povero ragazzo.
3: Aiuto, aiuto! Sto annegando!
0: C'è scritto sul copione.
4: Ma quale Pamela? Porca merda, sono un uomo di mezza età con la panza e un costume che mi sta sfrigolando sui coglioni. Guardate in basso, mi escono i coglioni dai lati. Dai, cane, sembrano le orecchie di un cocker.
0: Pamela, ti prego.
4: Ma quale Pamela e Pamela? Porca quanto vi odio. Arrivo testa di merda.
3: Dai, entra in acqua e fammi attaccare alle tue belle tettone. Aiutami, dai cazzo, aiuto!
4: Ma l'acqua è ghiacciata. Io non entro in sto freezer, ma col cazzo.
3: Sto annegando! Entra in sto cazzo di oceano e salvami! Muoviti, cicciona di merda!
4: Uè, cretino, ma come ti permetti? Cicciona sarà quella troia di tua madre. Vai a cagare tu. Il costume taglia stronzi e grattugia coglioni. Me ne vado. Muori, merda!
3: Muoio, affogo, bastarda e m***e!
5: Guerre stellari con Jerry Skywalker.
6: Lord Vader, i piani della morte nera procedono come previsto. Ora devi convincere quel grassone di tuo figlio a passare al lato oscuro della forza.
7: Mio figlio, oltre ad essere grasso e a preferire i ribelli, perché sono invasati con il politicamente corretto e tutte le troiate sull'inclusività. Dice che non ne vuole sapere di combattere al mio fianco. Preferisce diventare conduttore televisivo.
6: Conduttore televisivo? Con quella facciona da macellaio? Nessuno gli farebbe mai condurre un beato cazzo a quel tortellone spennacchiato. Convincilo con le buone o con le cattive, come solo tu sai fare, mio generale.
7: Ci penso io a quel gabibbo vestito come Padre Pio.
6: Il Millennium Falcon con a bordo suo figlio, Lucio Dalla che fa i versi, la zoccola con le rotelle sulla testa, i robottini spastici e quello che ha avuto l'ictus con la faccia storta si stanno avvicinando.
7: Bene, fateli atterrare, me la vedo io con il tortellone.
8: Attenzione, ciurma, stiamo atterrando nella morte nera. Figa, sembra un gigantesco culo. Ecco, sembra il culo di Will Smith.
4: Lasciate parlare me.
7: Jerry Skywalker, finalmente ci incontriamo. Sei decisamente più grasso di come ti ricordavo.
4: Sentimi bene, a parte che sei vestito come uno scambista sadomaso. Vedo che l'asma non ti è passata, vecchio mio. Dai, dimmi che cazzo vuoi, che inizio ad avere un certo languorino.
7: Jerry, o passi al lato oscuro della forza o mi costringi a farti tanto male. Ma tanto, tanto, tanto.
4: Ma che cazzo vuoi fare? Ma non ti senti, respiri come un novantenne. Sei in costume di carnevale e hai un radiocomando appiccicato al petto. Porco, sei un pagliaccio.
7: Non mi lasci altra scelta, brutto grassone. Beccati questo.
4: Aia, aia, aia, aia. Ma sei stronzo? Mi hai tagliato via la mano. Porco, porca... Mi hai tagliato la mano con cui mi faccio le seghe. Aia, aia, aia, chiamate un dottore. Porca che male.
5: Una carrellata di telefilm indimenticabili, interpretati dal conduttore televisivo che nessuno riesce ad odiare. Il grande Jerry, Jerry Television, una grande novità di Canale 5.
9: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: 5 milioni di poveri in Italia, 12% di inflazione, caro bollette, cambiamento climatico. Ma attenzione, perché il governo eletto dal popolo, finalmente eletto dal popolo, lo ricordiamo, ha una soluzione che è vietare i rave party, con pene dai 3 ai 6 anni per chi vi partecipa. Quindi state attenti, non vi assembrate, perché se blocchiamo i rave party l'Italia riparte. Qualcuno dice che questa norma potrebbe anche applicarsi in futuro a qualsiasi tipo di manifestazione di dissenso, magari nei confronti il governo, ma che cazzo se ne frega! Una volta che blocchi i rave, saremo tutti meglio, saremo tutti ricchi come in Lussemburgo. Apriamo le linee, rave party, dai, dai, dai! Andiamo da Mirko, Mirko, Inter al Milanese, fai Mirko, fai Mirko.
4: Che è giusto, se è una cosa illegale è giusto fermarla.
3: Certo, ma era già illegale però.
4: Era illegale, solo che gli amici di sinistra permettevano tutte queste cazzo di cose qua illegali.
3: Quindi queste sono le priorità del paese,
4: non
3: fermare
4: sono le priorità, allora... ma le cose vanno prese una per volta e vanno sistemate.
3: Sebbene, se 50 persone stanno facendo dei balli irlandesi.
4: Sì.
3: È un rave party?
4: No.
3: E chi lo decide?
4: Piazzi delle tende.
3: Sì.
4: Fai la musica.
3: Sì.
4: Droga. Gente che spacca a destra e a sinistra tutta la notte.
3: Ma questo però non c'è scritto. Però questo non c'è scritto. Non c'è scritto musica. Non c'è scritto droga. Non c'è scritto. Dove è scritto? Nella legge. Dove è scritto?
4: L'avranno fatta adesso.
3: L'avranno. L'avranno. Quindi lei non l'ha letta la legge.
4: E quindi?
3: E quindi vuol dire che il pubblico ministero è libero di decidere se tu stai facendo una cosa legale o illegale. È proprio così. È quello il problema. Perché oh, e chi decide cosa è bene e cosa è male? Chi decide? Chi decide?
4: E chi decide?
3: Sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo. Ogni singolo pelo del mio cazzo si sta alzando decidendo per lei. Arrivederci, stronzo. Andiamo da Matteo. Matteo, rave party, dai.
5: Meraviglioso.
3: Meraviglioso.
5: Paghi l'ingresso, stai quanto ti pare.
3: Cosa?
5: Stupendo.
3: Non ho capito, non ho capito un cazzo. Di che cosa sta parlando?
5: Ti sto dicendo che nei rave party non si paga l'ingresso, ci sono molte meno liste, si sta molto meglio rispetto alle discoteche.
3: Ma non si possono più fare adesso, perché il governo ha emanato una legge contro i rave party che salverà l'Italia.
5: Ma sono 20 anni che li facciamo uguale e ce ne sbattiamo il cazzo. Ciao, arrivederci.
3: Drogato, drogato, tossicodipendente, un altro. Mastro Michele, Mastro Michele, vai dalla fabbrica, vai Mastro.
6: Penso che la gente sta morendo di fame e se quella lì è la priorità e anche i miei vicino Vax è la priorità, va bene. Questo non va bene, ecco.
3: Non va bene, questo l'ho capito che non le va bene, ma secondo lei è giusto che i giovani vadano in posti a drogarsi? Non si sente un cazzo, porca puttana!
6: Allora, è un uovo o la gallina, ma che droga!
3: Ma se lo infili del culo, sia l'uovo che la gallina, arrivederci! Enrico, Enrico da Bergamo, che cosa ne pensi? Vai.
7: C'è la droga, c'è l'inquinamento, c'è la guerra che il popolo, la gente non ha voluto e che la stanno pagando tutti.
3: La gente non l'ha voluta la guerra.
7: No.
3: Perché
7: no.
3: Lei si ricorda di una guerra voluta dalla gente?
7: Io no.
3: E allora che cazzo di che cosa sta parlando? Non esiste
7: la
3: una guerra.
7: La gente non ha voluto questa guerra.
3: Ma la gente non ha voluto mai nessuna guerra. Secondo lei, a lei risulta che nella storia ci sia stata una guerra voluta dalla gente?
7: Sono finalmente d'accordo con lei. Adesso mi deve scusare, ma stavo per uscire da casa.
3: Va a Zoccole, sta andando a Zoccole lei.
7: No, lei va a Zoccole.
3: Io sicuramente vado a Zoccole, spendo anche gran parte del mio stipendio con le puttane. Se vuole le consiglio un paio, a cominciare da sua sorella. Arrivederci. Ignazio, Ignazio.
8: E il governo Meloni, come fece il governo Conte, come fecero gli altri governi, alla prima decisione da prendere pestano una merda.
3: Pestano una merda, che saresti tu, no? Chi è questa merda?
8: No, la merda sono i provvedimenti del cazzo. Anche perché alla prima visaglia che c'era il rave, due belle bossini 4 assi carica di fame,
3: di
8: 400 quintali di merda.
3: 400 quintali di merda, mi è chiaro. E cosa fai con questi 400 quintali di merda?
8: Idrante, altezza uomo, e non è che vanno via.
3: E questo è il tuo modo per affrontare il rave party e sparare 400 quintali di letame sulla gente che festeggia?
8: Sì, cosa festeggiano?
3: Festeggiano, i giovani stanno all'aria aperta, si drogano, ballano, chiavano. Questo fanno i giovani. Che cazzo dovrebbero fare i giovani secondo lei? Vendiamo l'alcol, vendiamo le sigarette, vendiamo gli psicofarmaci. Perché dobbiamo andare a rompere il cazzo alla gente che si droga? Perché?
8: È legale.
3: Ciao, ciao, ciao, ciao, scopa letame. Ciao, ciao, scopa merda. Ciao, ciao, chiava merda. Ciao. Sandro dal camion, Sandro, rave party, dai, vai, di la tua.
9: No, no, io sono contrario per questa cosa qua. Perché? Perché fanno schifo, cioè io dico, vogliono fare i party, si devono organizzare meglio. Cioè, se uno si deve divertire, si deve divertire, punto, basta.
3: Senti, adesso che non si possono più fare i rave party, tu come camionista quanto guadagnerai in più?
9: Io non guadagnerò più un cazzo.
3: Camionista
9: guadagna ben poco, ci facciamo tanto nel culo,
3: esatto,
9: per niente.
3: Allora fermati con un travestito e fatelo succhiare, dai, ciao. E chiudiamo con l'amico mio, sempre pronto a dire la sua, direttamente da Grey School. Vai, amico mio!
10: No, ti faccio i complimenti,
3: per
10: cazzo.
3: Per cosa?
10: Adesso voglio sempre il tuo, adesso che è morto a Muagila, l'uomo più onto del mondo. Ecco, adesso c'è il cetro è tuo, complimenti.
3: Grazie, ci puoi mangiare sulle mie palle, ci puoi mangiare il sushi sui miei coglioni.
10: Vai a cagare.
3: Continui con è passato Halloween, io ho ancora la mia pelle addosso. Come mai? Cosa avevi? Avevi judo Halloween? Non ti ho visto Halloween. Come mai non sei venuto? Un mese sei un qua ancora qua. Un mese che Halloween, ti strappo qua, ti strappo là, bevo il tuo sangue, e invece sei rimasto lì a casa a farti le seghine. Perché non conti niente? Perché sei un pagliaccio.
10: Sai cos'è bello? No? Che vedi?
3: Clown.
10: Tu vuoi farmi incazzare?
3: No, io non ti voglio fare incazzare.
10: Guarda, adesso fatti il gioco inverso tuo, hai capito?
3: Non mi incazzo. Bravo, non ti incazzo. Servo del potere.
10: Stai zitto, che
3: servo.
10: Adesso parlo io.
3: Schiavo del potere. Punta quinte. Schiavo. Dici sempre la stessa cosa. Tutto il tuo pensiero.

0: mi taglio le canne della gola, ti succhio tutto il sangue. Che si sentono le vene da pigliare nel mio cazzo. E dopo mi masturbo e al posto del sborro voglio vedere il tuo sangue schizzare. Pervertito. Brutta merda, sei un monto maledetto, cocciani, te lo prometto. Pervertito. Sono morto quando ti vedo, ti tolgo la pelle e me la tengo, me la metto, ma te lo fa, madonna, non devi morire.
1: Non faccio il tuo gioco, questa volta non mi incazzo, sì. Sei scoppiato come il pallone di Maradona. Ciao, alla prossima.
2: Radio 105.

This is Mega Man.

0: Radio 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Ormai sul mio canale del tubo avete scoperto che sono un master del mistero e del complotto. Attraverso i miei video ho svelato molteplici segreti in ogni campo. Ma come un vero assetato di conoscenza che si rispetti, e anche perché la mia genitrice ha deciso di stare da sola a casa per 15 giorni con tale signor Badalamenti Ciro, sono volato in Egitto assieme a Priscilla per poter approfondire sul campo, anche a livello internazionale, segreti e misteri legati ad accadimenti storici. Tutto spesato dalla mia genitrice, che sfortunatamente ha anche dimenticato di prenotare il biglietto di ritorno. Ho la pelle d'oca! Sì, ho proprio la pelle d'oca, nel vero senso della parola. Ho un tremendo scuotimento intestinale che mi sta accompagnando sin dalle prime ore in terra dei faraoni.
3: Io ti avevo detto che non dovevi bere l'acqua del rubinetto.
2: Taci! L'acqua è l'acqua!
3: Sì, ma lo sanno tutti che qui ci sono dei batteroni grossi come dita.
2: Ah, adesso sei diventata la scienziata chimica dei miei coglioni. E come cazzo me li lavo i denti? Con la mia urina!
3: Con la bottiglietta di fianco al lavandino?
2: Con quella ci ho lavato i capelli!
3: Ma scusa, hai usato l'acqua buona per i capelli e quella marcia del rubinetto per i denti?
2: Fatti i cazzi tuoi! Ci tengo i capelli!
3: Vabbè.
2: Adesso, cose verissimers, ci dirigeremo previo l'affitto di un mezzo di trasporto a buon mercato presso le rovine di antichi templi e delle maestose piramidi, per poter indagare sul posto sulle teorie complottistiche che affermano che la stessa civiltà dei bidimensionali fosse di paternità extraterrestre.
3: Perché bidimensionale?
2: Li hai visti i rilievi? Camminavano tutti come i ballerini di break.
3: Perché bidimensionale?
2: Li hai visti i rilievi? Camminavano tutti come i ballerini di breakdance.

0: probabile dissenteria emorragica che mi sta facendo malissimo.
1: Devi andare in bagno?
0: No, ormai non più.
1: Che schifo!
0: Dai, tanto con la puzza infame di sti beduini non se ne accorge nessuno, porca troia. I cammelli hanno lo stesso odore del profranzotti Sergio che avevo alle medie.
2: Uè, ma sei tu? Che piacere, ma che ci fai in Egitto? Come sei diventato grande?
0: Oh, professor Ranzotti, salve! Anche lei in Egitto?
2: Eh già, un viaggio di piacere e cultura, bravo! Anche tu sei finalmente venuto ad ammirare le bellezze dell'antico Egitto! Bravo!
0: Sì, salve, salve!
2: Ciao ragazzi, ciao, vado, salve!
0: Salve!
1: Accidenti, puzzava veramente tanto.
0: Porca troia, che schifo. Vabbè, adesso cerchiamo un beduino che ci porti a...
1: Ehi, ma quel signore ti ha rubato lo zainetto.
0: Sì, cazzo, ho visto. Riprendi tutto che ci servirà per gli inquirenti.
1: Sì, presto, rincorrilo.
0: Già, mi hai visto? Cazzo, mi hai preso per Marcel Jacobs! Ho principi di infarto alla seconda scarpa che allaccio! E poi sono pieno di dissenteria nei calzoni!
1: Vabbè, andiamo alla polizia!
0: Comunque, siamo stati sfigati! Qui la delinquenza non esiste! Ma sai come li puniscono i ladri?
1: No, come... La telecamera!
3: La la la. Le cose verissime.
4: Lo Zoo di 105.
5: I puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. I puglieni.
6: Pronto?
7: Upa?
6: Pronto?
7: Upa, c'è una domanda?
6: C'è una domanda, ce la faccia?
7: Gula, c'è te stramuerte, culo rotto? Me?
6: Oh! Rim, struz!
7: Curdut!
6: Che mo cagnata, caro?
7: Mo clabui, c'è te stramuerte! C'è una...
6: Cosa mi assolate? La grande puttana?
5: I puglieni.
8: Pronto?
7: Afangula mamma. Ti mangi lo cazzo tu?
8: Senti, se ti prendo ti devo fare il culo, hai capito?
7: Culo rotto?
8: Affangula la morte da mamma.
7: Ricchione.
8: Pronto?
7: Strunz.
8: Senti, con chi vuoi parlare? Stendiamo.
7: La zocca da mamma.
8: Io a parlare che era bacchina da mamma. Si capo, crneo.
7: Culo rotto?
8: Si capisce, tu figli di bucchina che non si alto.
7: Faccio di cazzo, di chiamo, di chiamo, di chiamo, di chiamo.
8: Buona, ci viene dotti, a me tu cazzo mo, a cazzo e quando ne stai, buona, e ti faccio vedere, cerca giù capo, o si sbira, o si franzira, o si non fighi di baccai, ti a me tu cazzo mo, a cazzo e a me chiede la razza, si capo,
7: se fighi
8: e ci si sbira, ma c'ha qua retri

0: figil, si capișil, figi de băcai. Ară curți mă că vii acasă, mă s-a scădat de pe camera Scorpion, cărneu.
1: Upa.
0: Pronto?
1: Bene, che tu me lo faccia bene.
0: Bene, ce te faccio vedere? Ehi, come trovo che do sto plastato al 98. Adesso è che era bacchina di mamma da fare bacchina, non si capisce.
1: Bagliamo.
0: Trama. Chi o si finanziere, o si poliziot, poti esporre un po' come ne stai, ma da fare sempre un bacchina, ci si è sì, ma ti chiediamo.
1: Tu e tutta la razza tua.
0: No, la razza tua, che mi facciamo sciacquire che io.
1: Tu sei figlio di buttare.
0: Io vado a fornire la camera che io, non voglio.
1: Ma fai molto tutta la razza tua, culorotto.
0: Buona, buona. Ma non ci credi che ti metto la chiop sotto una roda train? Uè, ucraneo.
1: Bocca sort.
0: Ma sciomani, nia.
2: Pronto?
3: Upa.
2: Oh, salve.
3: Upa, c'ho de mamma.
2: Pronto?
3: Cite!
2: No, chi sei tu perché mi hai chiamato? Dici a me cite, scusa.
3: Cite morta.
2: Morto dove, de mamma, di quella puttana di tua nonna? Aggiungiamo qualcos'altro?
3: Nulla.
2: Uè, riccio.
3: A ci sono figli tu?
2: Sto andando alla polizia per portare immediatamente il telefono, così ti faccio una bella querela, grandissimo figlio di puttana, e ti faccio un culo a cozze, capito? Sto andando al commissariato, stronzo.
3: Lava.
2: Anche perché ti trovano subito, pezzo di merda.
3: Lava.
2: Ti trovano subito, c***o di merda.
3: Upa.
2: Ti trovano, sto andando, eh.
3: Upa.
2: Ti trovano, grandissimo figlio di puttana. Poi se hai i coglioni, mostrati che te sparo un mocca, angulacchita e mue, e te sparo una pizza a mocca. Non pezzarone, vaffanculaccio da stramuerte.
3: Upa, c'è una domanda? Lava culo di capedro? Ricchione tra...
2: Ricchione de mamata, di chi te muerte, di stramuerte de mamata, e vaffangula città stramuerte, va bene, eh?
3: Upa.
2: Pezzo di merda chiunque tu sia, chi cazzo sei?
3: Un piccione de mamata?
2: Un piccione de sorda, di quella puttana di tua moglie, e mi chiamo anche tua c***a. C'è un culo a chi te muerte, sei tu, fammi capire.
3: Cucchi.
2: Sont, figlia puttana, vaffangula città stramuerte, chi cazzo sei? Chi cazzo vuoi?
3: Ricchione?
2: Ricchione sì tu e quella grandissima coperta di tua madre. Chi cazzo vuoi? Chi cazzo sei?
3: Chi cazzo?
2: Ulaccio da muerte.
3: Moc.
2: Figlio di put...
3: Moc.
2: E mi chiamo tua madre. Ecco perché sei nato tu. Casaba ci si figli. Figlio di puttana di chi te muerte.
3: Moc. Moc. Moc a sort.
4: I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105 presenta La favola di Nonno Giovanni.
1: Nonnino!
2: Ma Enrichetto, ciao, ma non sei a scuola?
1: No, nonnino, è domenica.
2: Domenica? Ma quanto ho dormito?
1: 3 giorni. Papà pensava fossi morto e ha chiamato un signore per prenderti le misure. Poi ti sei mosso, si sono spaventati tanto, hanno detto le cose brutte che non si dicono alla moglie di Dio. E il signore con le mosche è andato via.
2: Accidenti! Ma come mai ho dormito così tanto? Ma non è normale. Avevo solo bevuto quel caffè che mi ha offerto il tuo papà. E il tuo papà? Sto figlio di puttana di un delinquente sta a vedere che mi ha messo il sonnifero nel bicchiere, quel maledetto canaglia di merda.
1: Di che parli, nonnino?
2: Niente, niente, so io. È il tuo babbo che sta scherzando col fuoco, ecco.
1: Mi racconti la storia?
2: E va bene, Enrichetto, dai, mettiti buono buono che ti racconto una bella storia. C'era una volta, nei mitici anni 80, in un paese americano, un ragazzo piccolo come te che si chiamava Timmy. Timmy era un bravo bambino che faceva fatica a fare amicizia e passava le sue giornate da solo a giocare con i videogiochi nelle sale giochi.
1: Cosa sono le sale giochi? Con le palloni? Coi palloni?
2: No. Le sale giochi sono delle grandi stanze con tante PlayStation giganti, più o meno.
1: Che figo!
2: Sì, era bello. La tua mamma è lì che ha conosciuto quel maledetto figlio.
1: Male cosa?
2: No, mal bravissimo del tuo papà, lui, insomma.
1: Ah.
2: Ma torniamo a Timmy, che è meglio. Allora, un giorno Timmy, mentre stava giocando al suo videogioco preferito, improvvisamente venne aggredito da un gruppetto di bulli.
1: Sì, dai, così.
3: Uè, dimmi sfigato ciccione.
4: Uè, cretino stupido, cosa fai qua?
5: No, che volete da me, oh?
4: Ups, il gioco si è spento.
3: Capita.
5: No, erano gli ultimi centesimi che avevo. Stavo facendo un record.
3: Ops, è caduta anche la tua Coca-Cola New.
5: Lasciatemi in pace, dai, vi prego, lasciatemi in pace.
3: Ops.
5: Cosa?
4: Ti sei mosso! Paghi un pugno!
5: Aia! Aia, cattivo, mi hai fatto male!
6: Ehi, mascalzoni, lasciate stare quel bambino grassaccio!
3: Scappiamo, c'è un adulto contrariato!
6: Stai bene, bambino?
5: Sì, ma non ho più soldi per giocare, nemmeno una mia bibita!
6: Accidenti, canaglie! Tieni, ecco, questi sono i soldi che ho raccolto prima facendo le elemosine. E questa è una caramella!
2: Già, Enrichetto, quel signore era un senza tetto e dopo aver aiutato Timmy ci diede gli unici spicci che aveva racimolato per mangiare.
1: Ma nonno, il signore senza tetto come avrebbe mangiato poi?
2: Appunto, è questo il senso del gesto, no? Il sacrificio di una persona buona serve per dare profondità al personaggio della storia, capito?
1: Ah.
2: Hai capito veramente?
1: No.
2: Infatti, immagino. Vabbè, sta a sentire, eh?
1: Ok.
2: Allora, Timmy, felice per il gesto di quel signore senza tetto, andò subito a scambiare i soldini per gettoni per giocare e a comperarsi dalla caramella della Coca-Cola. E così riprese a giocare.
7: Fuori c'è un senza tetto! Credo che sia morto!
1: Che cos'è questo rumore?
3: No, poverino!
7: Che palle, sti barboni, ma non possono crepare sotto i ponti! Così ci rovinano il pomeriggio, cazzo!
2: Timmy rimase colpito. L'uomo gli aveva dato gli unici soldi che aveva per sopravvivere agli stenti. A lui li aveva spesi per delle sciocchezze senza pensarci su.
1: Ma nonno, Timmy è cattivo!
2: Ah sì, è un pezzo di merda, dai!
1: Ho detto una parola che non posso sentire.
2: Vorrà dire che crescerai un po' più forte, Enrichetto.
1: Vabbè, merda!
2: Anche meno. Dai, aspetta. Dai, facciamo che te la dimentichi, va bene, Enrichetto, ok?
1: Ok.
2: Allora, dicevamo, Timmy riprese a giocare, nonostante l'accaduto l'avesse disturbato. Non capita spesso di veder morire un uomo che hai appena conosciuto. Ma alla fine Timmy era così preso dal suo videogioco che se ne fregò altamente battendosene a balino sugli scogli dell'uomo che l'aveva aiutato. Quando da un tratto...
1: Così!
8: Ehi, bambino!
0: La favola di Nonno Giovanni.
9: Lo Zoo di 105.
10: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello Zoo di 105.
11: Centrale a Dragone d'Oro. Rapina in corso all'angolo fra Piazza Buzza e via dei Cambellate dei Minchie. Intervenire, prego.
12: Dragone d'Oro, centrale, ricevuto, mi dirigo sul posto. Finisco di cagare per la prima.
11: Vabbè, dai, sono contento che ti è passata la stitichezza, Dragone d'Oro. Centrale a Dragone d'Argento. Centrale a Dragone d'Argento, segnalati urla e schiamazzi fra via degli urli e vicolo degli schiamazzi, appunto. Intervenite.
13: Dragone d'Argento a centrale, ricevuto, sarò lì in un minuto.
11: A me questo più che Dragone d'Argento mi pare pitone de carne, però insomma, vabbè. Oh, boa de struzzo! Ma vedi chi ci sta! Centrale a calcare anale! Centrale a calcare anale, mi ricevi calcare anale?
14: Non potevo essere Dragone di Platino, non ho capito.
11: Centrale a cacotto de sperma altrui! Centrale a dignitoso! Cacotto de sperma altrui! Preferisci? Ti piace di più? Ho inserito la parola dignitoso, passo.
14: Dignitoso cagotto di sperma altrui a centrale. No che non va bene, non basta che aggiungi il dignitoso, poi mi insulti, passo.
11: Che tu coglioni, oh, vabbè. Centrale a fantastico rosicchiatore di scroti in stupendo stato di decomposizione. Centrale a fantastico rosicchiatore di scroti in stupendo stato di decomposizione. Adesso non abbiamo tempo per questi quisquili e lessicali. Ti devo affidare una missione della massima importanza, passo.
14: Fantastico rosicchiatore di scroti in stupendo stato di decomposizione a centrale. Di cosa si tratta?
11: Devi trasportare un carico speciale e segretissimo. Purtroppo non posso dirti di più. Anzi, non voglio dirti di più perché mi piace tenerti sulle spine. Quindi dirigiti subito all'aeroporto. Lì troverai il furgone blindato contenente il carico misterioso. Dovrai dopodiché guidarlo fino a qui alla centrale. Ma attenzione, secondo i servizi segreti, sicuramente un comando armato fino ai denti cercherà di assalirti lungo il tragitto. Passo.
14: Scusa, ma devo fare tutto da solo? Passo?
11: Sì, sì, ho capito che hai passato. Passo anch'io, passo per strada e ti faccio... A stronzo! Ma certo che non sarai solo! Lì con te ci sarà una scorta di agenti invisibili. Tranquillo, pieno di agenti invisibili. Attento a non pestagli i piedi che sono invisibili, eh! Dai, vai, ora che sei già in ritardo.
14: Va bene, centrale, mi dirigo sul posto, passo.
11: Centrale a Nuvola de Piscio nei cieli de Mogadiscio. Centrale a Nuvola de Piscio nei cieli de Mogadiscio. Qual è la tua posizione a Nuvola de Piscio nei cieli de Mogadiscio?
14: Nuvola di Piscio nei cieli di Mogadiscio, centrale. Devo essere sincero, questa mi ha fatto anche ridere. Ho preso in consegna il furgone blindato, sto guidando verso la centrale, finora tutto bene, passo.
11: Mannaggia, manco un po' di traffico. Una gomma bucata, una righetta sulla fiancata, botte grandi, né niente.
14: Tutto a posto, strada libera, qualche troia sulla destra.
11: Centrale a Buffo Criceto con l'elmetto da minatore che esce col piccone dal sedere di Richard Gere. Centrale a Buffo Criceto con l'elmetto da minatore che esce col piccone dal sedere di Richard Gere. Mi raccomando, il carico è della massima importanza. Se dovessero cercare di rubarlo, non esitare a sacrificare la tua vita per salvarlo. Basta.
14: Mi sparano, ripeto, centrale, mi sparano!
11: Che culo, sempre tu al centro dell'azione. Ma quanto sei egocentrico? Ma quanto sei narcisista su postare fermi, Mi raccomando, mantieni la calma e soprattutto non permettere che il carico vada perduto. Passo.
14: Mi sparano addosso. Mi hanno colpito alla spalla, passo.
11: Alla spalla ti hanno colpito?
14: Sì, alla spalla, passo.
11: Che peccato, se ti colpivano la gamba potevi essere Garibaldi. E vabbè, dai, questo vuol dire che non hanno danneggiato il carico almeno. Resisti, tieni duro su posta dei vermi, sei quasi arrivato a destinazione.
15: Merda, merda, merda, centrale, hanno un bazooka, lo vedo allo specchietto, hanno un bazooka.
11: Accidenti, un bazooka, di che colore è? Centrale a Cristiano De Mestru. Centrale a Cristiano De Mestru. Centrale a Cristiano De Mestru, mi ricevi Cristiano De Mestru? Che succede? Rispondi.
15: Ah, sì, bravi, bravi, scappate. Scappate. Ah, Cristiano De Mestru centrale. Ho messo in fuga gli assalitori.
11: Ma che, davvero? Bravo.
15: Purtroppo il furgone sta andando a fuoco. Sono riuscito a saltare fuori appena in tempo.
11: No, porca troia, no! E ti ho detto che il carico era importante, questo è inammissibile! Devi subito recuperare il carico, è una questione di sicurezza nazionale, ma dico nazionale, internazionale, ma che dico internazionale? Intergalattica! Vai, gettati tra le fiamme e metti in salvo il prezioso carico, vai!
15: Ma come, centrale, sono ferito, sta andando tutto a fuoco, come faccio a buttarmi fra le fiamme?
11: Ma il fuoco cauterizza, se sei ferito non ti preoccupare, il fuoco cauterizza le ferite, te curi, fidate!
15: Effettivamente, va bene... Vado! Dio, non ho più i capelli nella sopracciglia! Ce l'ho fatta, l'ho preso! Somiglio a Freddy Krueger! Perdonami, centrale, ma dopo aver rischiato la vita e essere ormai sfigurato, devo sapere cosa cazzo c'è dentro questo carico così prezioso! Lo apro! Lo apro! Ma sono fogli? Ma che c'è scritto? Assorbente fetente, spremuta di emorroidi, ascella vaginale. Ma che significa?
11: Ma che cazzo? Ma perché hai letto? Doveva essere una sorpresa. E sono i nuovissimi nomi in codice che i servizi segreti hanno scelto per te nelle prossime missioni. Se cadevano mani sbagliate, che potevano pensare gli altri?
15: Voglio fare in culo tu e queste merde lattate.
11: Vedi per caso un foglietto azzurro, azzurro in mezzo a tutti quei fogli?
15: È scoppiato tutto, sto morendo.
11: No, è il foglietto azzurro.
15: Non c'è più.
11: No, cazzo, era la formazione del fantacalcio per venerdì. Sai fan cazzo, Cristiano De Mestru, sei un fallito di merda. Vattene a fa culo.
15: Bastardo.
11: Porca puttana, non mi ricordo che avevo messo in porta.
10: I pulotti nello zoo di 105.
16: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, musica di me stesso medesimo, senza pubblicità, in diretta.
10: Lo Zoo di 105.
16: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Lo Zoo di 105 presenta La favola di Nonno Giovanni.
1: Quando da un tratto, tratto.
3: Ah, così, sì, così.
4: Ehi, bambino!
1: Il protagonista del videogioco di Timmy si fermò e cominciò a parlarci.
3: Ma dici a me? Che strano, questo gioco sembra che mi parli.
4: Sì, dico a te, Timmy.
3: Ma come fa a conoscere il mio nome? Come fai?
4: Io sono il genio dei videogiochi e ho scelto te per vivere un'avventura.
3: Ma è incredibile! Non sto sognando, vero? È come nei film!
4: No, Timmy! Adesso puoi esprimere 3 desideri e io li realizzerò.
3: Voglio che i bulli di prima muoiano male falciati da un autobus pilotato da Freddy Krueger!
4: Ok! E poi?
3: Che tutti smettano di prendermi in giro e che diventi subito talmente ricco da poter vivere per sempre giocando ai videogiochi.
4: Ok, questa è facile. Basta che aspetti una 30 d'anni. Campano tutti giocando ai videogiochi. E poi te ne manca uno.
3: Voglio ancora tantissime caramelle del barbone che è morto.
4: Timmy.
3: Sì, che è morto. Voglio tantissimo.
4: Dimmi.
3: Caramelle del barbone.
4: Dimmi.
3: Che è morto.
5: Ehi, c'è un bambino per terra.
6: Oh, è caduto, l'ho visto io.
7: Ma è un bambino.
8: E che cazzo succede oggi? Qui c'è un'epidemia. Prima il barbone, poi il bambino. Presto, sollevatelo.
5: Oh mio Dio, il bambino è morto. È in overdose di qualche droga.
9: Ma nonno, il bambino Timmy è morto. Ma aveva appena conosciuto il genio dei videogiochi, com'è possibile?
1: No, Enrichetto. Il piccolo Timmy aveva preso la caramella dal senzatetto, che in realtà era un pedofilo spacciatore tossicomane, che stava aspettando solo che la droga che aveva messo dentro la caramella facesse effetto per poterlo rapire. Ma ha sbagliato le dosi e Timmy è morto, dai.
9: Ma anche il barbone è morto!
1: Eh sì, perché nel frattempo che aspettava si era fatto anche una pera nel braccio e anche lì aveva sbagliato le dosi e si è ammazzato con un'overdose anche lui, erano sbadati.
9: Oh, ma è tremendo! Quindi il genio non esisteva?
1: Ma certo che no! Era solo il delirio psicotico delle sostanze, capito? In realtà Timmy stava fissando, sbavando lo schermo da 10 minuti.
9: E qual è la morale, nonno?
1: La morale sono due.
9: Ah sì? E quali?
1: Alla prima è che non si accettano mai le caramelle dagli sconosciuti, come ti dice sempre tua mamma.
9: Ok, sì, non le prenderò mai.
1: Bravo, Enrichetto, bravo.
9: E la seconda?
1: E la seconda è che se un giorno sarai un maniaco pedofilo e tossicomane, e porti di dietro sempre gli occhiali, così non ti sbagli coi dosaggi.
9: Ok, nonno, grazie!
1: Prego, ci mancherebbe. Per sicurezza natale, invece del Transformer, ti faccio un bilancino, eh?
2: Lo Zoo di 105 ha presentato La favola di Nonno Giovanni.
10: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***o.
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno come dicono quelli là? Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
3: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
2: Ma
3: Marco,
2: chi?
3: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Tu se non eri con me, a conoscenza.
3: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Sei venuto per me. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua? No?
2: Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
3: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
2: no,
3: a fare
2: no,
3: il
2: culo? No, ti ho messo.
3: Che ti facevi schiacciare?
2: No, capito.
1: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
2: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io te non faccio più.
1: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Cosa fai, Aldo? Non rispondi.
3: No, saranno quei call center di merda.
2: Ma va che magari è una roba importante.
3: Ma che cazzo di roba importante? Sarà qualche stronzo che vuole farmi abbonare a qualche compagnia energetica e cazzo qualche servizio di trading.
2: Sì, magari. Però guarda che sono 3 ore che squilla. Se fosse un call center avrebbe già smesso. Ma che secondo me è una cosa importante. Oh, magari hai vinto un concorso a premi, cosa ne sai?
3: Sì, certo, i 100.000 euro del concorso di Ryanair.
2: Sì, anche io ogni tanto copro i gratta e vinci e poi buco la scheda.
3: Sì, che cagata, io l'ho fatto quest'estate che andavo in Sardegna. Che inculata, tutta roba per ciularsi i soldi.
2: Sì. Oh, ma non molla sto telefono,
3: No, sai che sta gente ti sfianca finché non c'è. Col cazzo che rispondo. Anzi, adesso spengo il telefono e si inculano.
2: Te sì che la sei lunga.
4: Bravo. Ehi, infatti.
5: Scusi, avvocato, il numero del concorso a premi non risponde da stamane. Ci stiamo provando da ore e adesso risulta spento. Come ci comportiamo con il premio di 100.000 euro della prima estrazione?
6: Mi spiace. Abbiamo fatto il possibile, ma il regolamento del concorso Ryanair parla chiaro. In caso di irreperibilità, il premio va al secondo estratto. Lo contatti, magari almeno questo risponde.
5: Ok, procedo.
7: Godo come un riccio.
8: Che bella la natura!
9: Sì, abbiamo fatto proprio bene a fare questa lunga passeggiata nei boschi del Trentino.
8: Stupendo! Una cosa pazzesca! Non c'è anima viva, solo animali del bosco!
9: Ah, senti che profumo!
8: Ah, che pace! Guarda che orme!
9: Wow, l'animale che è passato di qua deve essere proprio grande!
8: Sì, ma si vede che sono vecchie. Ecco, vedi? La terra è secca!
9: Ah, cazzo, che esperto che sei!
8: Sono lupetto da una vita, bello! Ho fatto anche il convegno agli scout quest'anno, sai, eh?
9: Accidenti, quante ne sai sulla montagna! Hai sentito questo verso?
8: Sì, è una lince, riconosco i richiami! Sono lupetto!
9: Ah, certo! Ah, un orso!
8: Calmo! Non farti vedere intimorito! O ci attaccherò!
9: Ma ne sei sicuro? Mi sto cagando addosso!
8: Sono un lupetto, cazzo! Ascoltami!
9: Sì, ma avevi anche detto che le orme erano vecchie e che era una lince!
8: Se stai immobile e ti trai a terra, lui ti annuserà e poi andrà via! Abbiamo un odore sgradevole per gli orsi!
9: Ah, ok, mi sdraio!
8: Ecco, si avvicina! Non fiatare! Non ti muovere!
9: Sei sicuro?
8: Oh, sul lupetto!
4: Ehi, infatti!
9: Aiuto!
8: Vado a chiamare i soccorsi! Non preoccuparti!
9: Sto facendo malissimo!
7: In Trentino non ci sono più le linci.
3: Capo, sono arrivate le tracce nuove da mettere in programmazione.
10: Ah, fa sentire?
3: Ecco, questo è interessante. Nandone, I feel the vibe.
10: Nandone, ma mi prendi per il culo? Ma non lo ascolto nemmeno sta cagata, dai. Come cazzo ti fai a chiamare Nandone? Dai, via, Nandone, dove cazzo vai Nandone?
3: Voi i discografici dicono che è forte.
10: Ma i discografici non capiscono un cazzo. Pur di vendere ti impizzano di stronzate.
4: Ehi, infatti...
0: And now, ladies and gentlemen, welcome once again to our countdown. It's time to play the most played and loved song of the year. It's Nandone, and I feel the vibe.
7: Nandone is the new Benassi.
8: Amore, andiamo a fare un bel giro in barca?
5: Ma non so, il tempo è un pelo incerto.
8: Ma che cazzo dici? Cosa vuoi sapere tu di tempo? Segue il meto... Segue il... non vedo un cazzo. Segue il meto. Segue il meto. Segue il meto.
11: Segue il meto.
8: Segue il meteo dei naviganti. Sono capitano io. Navigo da quando ero un bambino.
5: Vabbè, se ne sei sicuro, usciamo. Ma stiamo vicini al porto, che se cambia il tempo rientriamo.
8: Vai Serena, 3 ore siamo in Corsica a fare il bagno Bonifacio.
5: Va bene mio capitano, mi fido della tua esperienza.
8: Brava Cicetta.
4: Ehi, infatti!
7: Le donne hanno sempre ragione. Sempre.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
12: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
5: Amore, io esco!
13: Vai via!
5: Pulci al culo!
13: Quando stai via?
5: Non lo so, un'ora?
13: Perfetto!
5: Ci vediamo dopo allora!
13: Mi dedico a due cose!
5: Sì, lava i piatti!
13: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
14: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
15: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
13: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
15: Burro e acciughe.
13: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
15: Ostriche e champagne.
13: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
16: Pornhub. The spiration is in the fic.
15: Ostriche e champagne.
13: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
15: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
13: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
15: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
13: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
16: Ostriche e champagne.
13: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
16: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
13: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
15: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
13: Puttana.
15: E intendo proprio qualunque cosa.
13: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
16: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
13: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
15: Molto volentieri.
13: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
15: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
13: Oh, dai, Ambrogio Foga.
15: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
13: Venga a me.
16: Anche tu mi fai impazzire.
13: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
16: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
13: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
15: Andrea, prendimi, prendimi ora.
13: Oh, ma non ci posso credere, una della sera.
16: Sì.
13: Sì.
16: Sì.
13: Dai, dai. Dai, dai.
16: Oh,
13: dai,
16: oh.
13: Dai, dai, dai, dai, dai, dai,
16: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta,
13: sì,
16: no, aspetta, fermi tutti,
13: dai.
16: fermi tutti.
13: Che cazzo?
16: Devo andare in bagno.
13: No, dove vai? Dove vai?
15: D'accordo, ma sbrigati.
13: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
16: Puttana. Oh, cazzo.
13: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
16: No, no, no, porca troia, porca puttana.
13: No, ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
16: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
13: Ma che schifo.
16: Aria.
13: Ma che schifo, ma che cazzo.
16: Eccomi. Scusa.
15: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
13: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
15: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
13: Non se l'ha anche lavato.
15: Sì. Ah,
13: sì. Sì, sì, dai, dai.
15: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
13: No,
15: scusa,
13: no.
15: Vista.
13: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
16: Tutto a posto?
13: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
15: Sì, più o meno.
13: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
16: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
13: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
15: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
13: Minchia.
16: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
15: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
13: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
16: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
15: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
16: Oh, porca merda. Mi viene da...
13: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
15: Oddio, anche a me, anche a me.
17: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
16: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
15: Con l'happy ending!
16: Vaffanculo, puttana!
13: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
18: Amore, sono tornata!
13: Meno male!
18: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
13: Quello che avanza del mio cazzo.
18: Sembra un'ostrica.
13: L'ho presa su Amazon.
17: Valuta il film.
13: Una merda.
19: Porn Bob. The spiration is in the fic.
20: Tamarri.
21: Quegli infami dei tamarri sono alla ricerca di una stufa a pellet per bruciarci dentro la ganja. Sentiamo se la trovano.
22: Sì, pronto?
23: Oh, un... Pronto?
22: Sì?
23: Sì, le ferramenta...
22: No, ho sbagliato numero.
23: È quella delle stufe? Vende le stufe? Oh.
22: Ma non è la ferramenta.
23: Ho capito. Ti sto chiedendo, vendi le stufe?
22: Sì.
23: Bene. Buonasera. Piacere, sono Giovannino.
22: Sì, buonasera.
23: Buonasera, come sta, signora?
22: Bene, voi?
23: Beh, abbastanza bene, abbiamo appena pippato il mio cugino, siamo belli rilassati adesso che c'è sceso.
22: Avete fatto bene, sì, anch'io sì. ieri sera.
23: Sì, ti sei saccagnata di pippe, ma inga, sei numero uno.
22: Sì.
23: Ma quanto te, la sei fatta lunga la striscia, talpa?
22: Lunga.
23: Inga, tu sei proprio coca balena. Senti un attimo, sì. L'informazione che...
22: Sono fuori.
23: Lo so. Poi se vuoi, quando vengo in negozio a prendere la stufa, ci mettiamo là sulla tavolata, minchia, ci facciamo una sciata. Mi metto anche il casco, ancora caldo. Sono simpatico. Che cazzo ridi, Senti un attimo. Senti, Talpa, lo so, sono simpatico. Un'informazione, noi dovremmo mettere questa stufa, io e mio cugino, nella casa.
13: A panghine, digli che siccome ci siamo fottuti le panghine del parco, se le possiamo bruciare.
23: Dentro questo coso a pellet, cioè nel senso che oltre ai cosi di legno, quelli piccolini, signora, possiamo anche bruciare altra roba, pezzi di, non so, la ganja che avanza, che fa tutta l'evaporazione dentro la casa, e minchia, facciamo i festoni proprio, che se poi vuoi...
22: Non lo so, puoi mettere quello che vuoi nella stufa.
23: Ah, si può mettere? Cioè lei brucia qualsiasi cosa. Tipo, non so che c'ho...
22: No, io brucio il pellet. Poi tu puoi bruciare quello che vuoi. Dici tu cosa vuoi fare.
23: Fantastico. Tipo se, non so, prendo l'urna di nonno Tommaso, no? Che ce l'abbiamo lì in esposizione, che quando vengono i parenti raccontiamo le storie del nonno Tommaso che saccagnava tutto in paese. E la polvere quella là si può anche bruciare, che magari alimenta. Non lo so.
22: No, devi bruciare solo pellet e basta.
23: Solo pellet, ma sei simpatica, guarda, sei simpatica che ti giuro, verrei a vivere in negozio per stare con te tutto il giorno, proprio che ci mettiamo là e stiamo insieme.
22: Bene, da solo, grazie.
23: Ci spacchiamo le parole crociate, proprio tutta talba proprio. Senti, me la cotogna, allora ti ringrazio. Cazzo ridi, sto parlando seriamente, me la cotogna. Senti, quando posso venire in negozio a vedere...
22: Me la cotogna tua sorella.
23: Ma che cazzo fai? Ma che cosa pensi? Ma non voglio essere, non voglio essere aggressivo con lei perché mi è simpatica. È proprio una signora, proprio doc.
22: Ciao.
23: Cosa? Cazzo fai? Fai il brutto, scema. Che cazzo, ti pensi di pensare? Che cazzo fai, cogliola?
20: Tamarri.
2: Pronto?
13: Sì, sono Massimo di Quartz, sei pellettai, robe di stufi, quelli che si bruci, i pallini, quelli che sembrano i cacchi di conigli.
2: Sì.
13: Praticamente mi ero mezzo interessato perché volevo fare anch'io l'impianto nella nostra villetta, no? Che ci abbiamo una villetta fuori zona, no? Dove teniamo i cazzi, no? E volevo sapere quanto è il movimento economico e come il mantenimento, quello che si poteva bruciare dentro questi cosi, no? Perché c'è un mio cugino che l'ha preso. Bastarda di merda, come ti mangia la testa adesso.
23: Ma richiamala subito la saccagnata.

0: Pronto?
1: Pronto? Mi hai messo giù la cornetta?
0: Dica.
1: Mi hai messo giù la cornetta?
0: No, mi dica.
1: Ah no, allora niente, perché mi sta nervosendo. Io so come, sono meridionale come i gatti. Quando mi fanno un torto comincio a fare come,
0: no, pazzesco.
1: Ok. Allora volevo capire un po', senza che cade nuovamente la comunicazione, sennò proprio non sono padrone di me stesso. Prendo un caccia con le ruote, proprio arrivo le pezzi di sfondo tutto il negozio. Come funziona? Cioè, spiegami la situazione un attimo, fammi capire.
0: Ma non ho capito cosa ti serve. Una stufa
1: pelle? Che cazzo, dove stiamo andando? Sì, cosa vendi tu? Vendi i cilindri dei maghi? Quello
0: vendo, vendo tutto. Ho una ferramenta e vendo anche stufa, quindi vendo tutto.
1: Sei, come si dice, tuttaia.
0: Sì.
1: Allora no, a me interessa proprio la roba della stufa.
0: Ok.
1: Però ho un grado, una soglia di attenzione bassissima, perché sono un tossicodipendente. Pronto?
0: Pronto? Sento sì. Acuti.
1: Amica, a proposito, scusi un attimo. Ha detto la parola magica, proprio ci voleva. Mi sono fatto un bel colpone. Allora le stavo dicendo, siccome sono tutto scasciato proprio mentale, non riesco a seguire per molto tempo. Madonna, adesso mi è scesa tutta la marazza, sono tutto fatto. Quando costa? Quando costa il movimento, la stufa? Quando costa? Sta stufa a palle! Quanto cazzo costa? Me lo vuoi dire o no? Sto fattissimo, sorella!
0: 4.000 euro, partono da 4.000 euro.
1: Ok, ma fanno quanto ce ne vuole di legno per scaldare la casa? Dai!
0: Ma ascolti, ma mi sta prendendo in giro?
1: No, se no ti racconto quello del cavallo che entra nel bar, che è una battuta che mi fa ammazzare. T'ho detto che sto fattissimo! Ecco, mi sa. Quanto? 4.000 euro! E quanto costa la legna? Da mettere
0: non
1: dentro?
0: Non vendo la legna.
1: Ah, ok, ma ci posso buttare dentro tutto, le porte, tutto?
0: Ascolti, guardi, sto servendo, non riesco a stare al telefono.
1: Ah, no, sei anche cameriera, sei, hai detto no! Oh, ti chiamo quando sono meno fatto, dai. Ti soffio via. Vai via.
2: Sto piangendo.
1: Scusi Giovanni, l'ho soffiata via, che mi sono fatto quel colpo, ma spaccatissimo.
2: Mannaggia, vabbè, buon capitale, dai.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ma hai cambiato culo? Facevi le scorreggie dalle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorreggie di quei culattoni.
2: Marco,
1: che apri, guè, ma hai sentito?
2: Adesso si tira giù le finestre qua.
1: Madonna, mi sembra la trombetta col
2: tic-tac. Non ti distrarre, stiamo registrando.
1: Marco, ma sento la puzza.
3: Hai cambiato culo.
1: Porca puttana.
2: Questo è un bianco.
1: Dai.
2: Vai.
1: Madonna, non ci si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, si è messo la trombetta. Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
2: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
1: Perché non lo fai, fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
2: Tortelli?
1: Boh. Madonna.
2: Comunque belle però, obiettivamente.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao a tutti ragazzi, sì, e bentornati a Molo Provo, qua sul mio TikTok. Sì, oggi per voi mi trovo in Svizzera, nella cittadina di Pracopald, per provare questo percorso salute innovativo che praticamente ti cura, ti rilassa, cioè ti fa diventare un uomo nuovo. Proviamolo, dai! Allora ragazzi, per solo 2500 franchi, che sono in pratica 2000 euro, praticamente voi fate questo percorso salute che c'è dentro tutte le saune, i massaggi, una roba all'avanguardia che quando esci di qua sei proprio pulito dentro, bello fuori, diciamo, come un ghoul dopo il cristero. Allora entriamo, dai! Subito appena entrate ti danno questo kit in dotazione, dove c'è dentro l'accappatoio, un asciugamano e pure lo ciabatte. Ciabatte sono 34 però. Scusi, ciabatte troppo piccole. Io 43, qua 34 ciabatte.
2: È model unisex.
1: Model unisex, però questo da bambino. Kinder.
2: Tai avanti che non c'è tempo.
1: Ah, e questo non è tanto rilassante. È tipo danza sto tipo. Non c'è tempo per questo, è un gosto rilassante. Vabbè, mettiamo queste ciabattine. Praticamente ho messo solo la luce. E adesso ci avviciniamo alla cassa per prendere il pass o l'areas per circolare dentro. Dai! Guten Morgen, il pass per piacere.
2: Ecco, tieni.
1: E questa è un'anguria, scusi, un gocomero di 5 kg. È scomodo da portare in giro.
2: Niente plastica qui.
1: Ho capito, niente plastica. Questo cioè, è un gocomero pesante.
2: Su, dai, entrare.
1: Bene ragazzi, iniziamo il nostro tour rilassante con una bella sauna aromatica. Ecco, la porta è questa, vedete che esce già tutto il fumo della sauna. Entriamo dentro. Effettivamente c'è tanto fumo, chiudiamo. E si vede che bruciano qualcosa sui carboni, perché sento proprio un fumo che brucia proprio.
2: Cosa fare tu qui?
1: E cosa fare? La sauna aromatica.
2: Che sauna aromatica questa essere sala fumatori? L'ho visto cartello?
1: E non ho visto cartello, stava scritto in tedesco, non ho capito.
2: Dai, andare.
1: Ma la sala fumatori dentro il percorso salute. Che cazzo c'è dentro?
2: Noi lavora 10 ore al giorno, non possiamo fumare neanche sigaretta?
1: No, fumo, ci mancherebbe altro. Pura mamma, che delusione. Bene ragazzi, la sauna aromatica diciamo che non è andata fortissimo, ma adesso è il momento per una corsa rivoluzionaria, che è la doccia cromatica. In pratica, in base al tuo stato psicologico, no? La doccia emette un tipo di acqua colorata, no? Che ti fa stare meglio, no? Ad esempio io mi avvicino a questa doccia, apro, la calda. Vedete che è gialla? Puzza anche un bel di asparago. Non so, deve essere lo zolfo magari o, che ne so, il manganese. Scusi, ha detto il giallo, a cosa corrisponde?
2: Quella essere urinoterapia.
1: Come urinoterapia? Che questo è piscia?
2: Yavol, non ha letto cartello?
1: E non l'ho letto il cartello, tedesco, non capisco un cazzo io. Ma mi sono fatto la doccia con la piscia. Che delusione, che piacerade. Bene ragazzi, è arrivato il momento di rilassarsi. E questa è la sala giusta, mi sono informato, ma ho letto pure il cartello in tedesco. E questa è la sala della musicoterapia. Praticamente tu ti siedi, ti rilassi e questa musica ti distende i nervi. Allora mi siedo. Ah. È comodo effettivamente, la seduta è comoda. Bene, adesso schiacci il pulsante e parte questa musica rilassante.

0: pancia e cazzo è uno col mal di pancia. Ma to che musica di merda, non potevi mettere una cosa new age. Scusi, ha detto, e non si può cambiare musica.
1: Musica d'Oriente.
0: Musica d'Oriente. E questo che Oriente è? Nagasaki dopo la bomba. Che delusione. Ok ragazzi, fino a questo punto diciamo che non sono proprio entusiasta del prodotto, eh? Però con quello che ho pagato, 2500 franchi, mi faccio almeno fare il massaggio col cioccolato, che questa è proprio una cosa tipica di Bracco Bald qua in Svizzera. Allora, mi siedo sul lettino, guten morgen. Ah! Oh! Oh! Oh! Ehi! E quante botte mi stai dando?
2: Essere massaggio.
0: Ma massaggio che cosa? Il cioccolato?
2: Dopo.
0: Come dopo? Prima pigli la schiaffa e poi il cioccolato dopo?
2: Prima esserci bastone, poi carota.
0: Ho capito, ma qua il bastone in destra e la carota in culo. Non andò bene ragazzi, devo dire una giornata proprio buttata nel cesso. Per fortuna, diciamo, il giro è finito. Adesso, in conclusione, mi aspetto finalmente il pranzo a buffet, che è una cosa che comunque, diciamo, per noi italiani è importante. Scusi, che cosa prevedi il buffet?
2: Radici di zenzero.
0: Radici di zenzero, vabbè, non ne sono appassionato. E poi?
2: Radici di zenzero.
0: E come radici di zenzero? Solo radici di zenzero sta?
2: Molto naturale.
0: Sì, questo ho capito che è molto naturale, ma è...
2: Chilometro zero.
0: Chilometro zero in che senso?
3: Buona zenzero, eh? Faccio io!
0: E come faccio io? Sto al contadino dentro le terme. Che delusione. Fammi guardare un attimo sul telefono se c'è un bordello, va, che almeno vado a farmi una chiavata con una zocca. Welcome to the
4: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
5: Tamarri. I tamarri vogliono far esplodere una roulotte per Capodanno e devono cercare della dinamite.
6: Pronto?
7: Sei quello della fuochi d'artificio, roba di petardi, caccia e pesca, quelle cose lì?
6: No, chi è? Ma chi è che parla?
7: Troppe domande stai facendo, tutte in rapida sequenza. Cosa vuoi sapere? Chi è? No? Chi è che parla? E chi è? Cosa vuoi sapere tutto, subito? Tu sei il negoziante che vende i petardi?
6: No, ha sbagliato il numero.
7: Non alzare la frequenza della voce, capidoglio, che ti piglio e ti sciacquo la testa sotto un rubinetto freddo, cretino, che già sono nervoso. Cosa cazzo vendi? Non sei mica caccia e pesca, tu? Puttano!
5: Tamarri!
8: Pronto, buonasera! Piacere.
6: Buonasera.
8: Sono Giovanni, l'armeria?
6: Mi dica.
8: Sì. Fuochi d'artificio, senta, è un'informazione perché io sto cercando della dinamite.
6: No, non ce l'ho.
8: Non ce l'ha lei?
6: No.
8: Dov'è che la posso... Fammi finire. Dov'è che la posso trovare?
6: Ah, non lo so, non ne ho idea.
8: Ma c'è qualcuno che la produce?
6: Non ne ho proprio idea.
8: Da cosa arriva proprio la polvere da sparo? Cioè che magari la fanno...
6: Vabbè, paziente, adesso ho il negozio pieno, quindi.
8: Ma che cazzo me ne frega a me che è il negozio pieno? Ma ho capito, ti sto facendo una domanda. Ma pensa a te, ma che cazzo ho? Cosa fai? Quindi dove la posso trovare? Cioè dov'è che viene creata? In montagna?
6: Non lo so.
8: Dalle pareti dei muri? Ma che cazzo cosa?
5: Tamarri.
7: Pronto, vendete fuochi d'artificio?
9: Sì.
7: Ah, perfetto. Senta, qual è quello più grosso che avete? Quello proprio con il Pavarotti dei fuochi d'artificio? Per la cacciottona.
9: Beh, abbiamo i 200 colpi, 100 colpi, yeah. Comunque ci sono eventualmente, yeah.
7: Bello, 200 colpi, tipo i pippotti, no?
9: Anche noi
7: nel nostro ambiente. Ma i soldi non è un problema perché spaccio. Nel nostro ambiente i colpi sono cose...
9: Vabbè, comunque, quando
7: sto parlando! Quel colpo praticamente è quello che si fa con la nasca. E i 200 colpi in che senso? Che lui, io lo accendo e lui fa pam pam pam pam pam pam per 200 volte?
9: Sì, esatto.
7: Ma non era uno solo che lo appizzo e salta nei crani?
9: Pronto? Non la sento più, pronto?
7: Perché ho fatto la domanda e stavo aspettando la risposta.
8: Richiamala un po'.
9: Baby?
8: Salamandra!
9: Pronto?
8: Pronto, mi senti?
9: Sì, la sento.
8: Ciao, ciao, sei un'informazione. Hai tutti i petardi per i botti di Capodanno?
9: No, quelli lì arriveranno un po' più avanti, arrivano.
8: Cos'è che c'hai adesso?
9: C'ho delle fontane, qualche torta, e dei fuochi piccoli, diciamo, dei botti piccoli.
8: Com'è la signora?
9: Comunque, guarda,
8: Salamandra, ma non
9: se
8: me ne frega. Ma aspetta, ma fammi parlare, oh, mi devi far finire di parlare. La torta, che cazzo è sta torta?
9: Scusa, li sai usare i fuochi o no?
8: Sì, ma ho capito, ma la torta, signora, se lei mi dice torta, io non capisco, com'è fatta la torta?
9: Sono le batterie, sono tipo fatte a torta, sono le
8: ma
9: batterie.
8: Ma che cazzo di risposta è le batterie, signora? Mia, ti mangio il cranio, ti mangio, pronto?
7: Bastarda.
8: Ma pensate, oh.
7: Già, bastarda.
10: Tamarri.
11: Buonasera, signora, sera.
7: Pronto? Sono Massimi di Quarto, mi sono rifornito presso di voi anche l'anno scorso. Ci avete tipi e carne così di Capodanno, giusto?
11: Abbiamo incettato i pirotecnici, sì.
7: Senta, io devo farlo dentro una roulotte. Voi li fate, li installate voi o devo farlo io?
11: No, no, no, non installiamo, mi spiace.
7: Ah, ok, ma poi mi sa dare un consiglio?
11: Provi a telefonare a Ugo d***ne.
7: Ah, minchia, perché tu non ci voglio fare un cazzo, fantastico. Si chiama Pisolone? Cos'è, uno dei sette nani? Ugo?
11: Ugo d***ne.
7: Come quelle che ti tirano il pacco quando ti vendono la bamba con dentro la calcestruzzo.
11: Non lo so, guarda, adesso io ho gente, però chiami Ugo.
7: Capito, non è che io sono il signor nessuno, ti ho chiamato a fare business, sei tu che non ci vuoi fare un cazzo. Vabbè, chiamo
11: sì,
7: Ugo Pagliacci. Che ti mollo la testata, minchia che ti spettino, coglione di merda. Ma guarda sta stronza.
8: Ma pensa a te, oh.
7: Chiamo sto cretino.
8: C'ha voglia di fare i soldi la gente, poi si lamentano.
12: Minchia paura.
11: Pronto?
8: Pronto, ciao, sei Mimmo testa di merda? Pronto? Pronto?
11: Sì.
8: Mi senti?
11: Sì.
8: Sei Mimmo? C'è il negozio, quello che vende i petardi? Sei
11: un ma io leggo un numero privato, come le faccio a dare le mie informazioni, scusi?
8: Perché ho visto il numero di telefono su internet per i petardi e ho fatto questo numero. Se mi rispondi tu vuol dire che è quello, se no non mettevi il tuo negozio su internet.
11: Sì, ma... Sì,
8: non sei Mimmo testa di merda? Qua. Eh?
11: Come?
8: Dico, Alfonso mi ha dato il tuo numero, fa, chiama Mimmo testa di merda che ha il negozio di petardi.
11: E chi darà questo numero? È un scornacchiato come te.
8: Ma no, mi ha detto che viene sempre a comprare i petardi. Ma ce l'hai i petardi o no? Che devo comprarli? Mi servono
11: no, petardi niente, io la roba questo numero è un scornacchiato come te.
8: Ma no, mi ha detto che viene sempre a comprare i petardi. Ma ce l'hai i petardi o no? Che devo comprarli? Mi servono
11: no, petardi niente, io la roba

0: merda, sarà un altro che lavora nel negozio. Tu chi sei?
1: E allora tu chiama chi lo sconnacchiatore da questo numero, dice il mio testo di merda sei tu.
0: Mi senti? Sei ancora lì, Mimmo? Pronto? Testa di merda?
2: Ce l'ho fatta, mi veniva da ridere.
3: Dai, cazzo, te lo sei lasciato. Dai, però bellissimo. Aspetta che lo richiamo io, Mimmo testa di merda. Se lo richiamo.
4: Come andrà a finire?
5: Minchia paura! Panico, pa, panico, pa, panico, paura! Oh, paura! Paura!
6: Radio 105.

0: Zodi 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub. Pornhub.
1: Gentile utente, grazie per aver scelto il servizio Pornhub.
2: Ma manco sono entrato in casa. Minchia, da fuori la porta, dal citofono. E che, ma aspetta.
1: Per continuare con il nostro servizio, seleziona il film che vuoi guardare mentre introduci un dito nel tuo deretano.
2: Ma sono al citofono, come faccio?
1: Puoi selezionare tra il menu di questi film.
2: Vediamo.
1: Sandrone, lo storpione col problemone.
2: Già visto, fa schifo.
1: Pantegana, la vagina pelosa di Suor Germana.
2: Cazzo, questo è interessante, però mi sa che forse l'ho visto un pezzetto e mi sono addormentato.
1: Oppure puoi scegliere La visita per la patente.
2: Minchia, questo è interessante anche perché, voglio dire, io manco ce l'ho e guido da 20 anni.
3: Dottor Mince, è arrivata la signorina Giovaminchia per la visita della patente.
4: Grazie, falla pure entrare, Bruzia.
5: Ma salve, dottore. Molto, molto, molto piacere di fare la sua conoscenza. Io sono la signorina Giovaminchia. Giovaminchia di nome, ma soprattutto di fatto.
4: Sono contento per lei. Prego, si accomodi pure.
5: Ma che bella sedia comoda e accogliente. L'ideale per concedere un po' di riposo al mio vorace culone dopo un'interminabile scorpacciata di... Lei sa cosa?
4: Ok. Leggo qui sulla sua cartella che le hanno ritirato la patente.
5: Già, a quanto pare parlare al cellulare alla guida mentre si fa un bocchino è considerato contrario al codice della strada. Si rende conto? Ma in che razza di paese viviamo?
2: Ah, c'ha ragione, io ho fatto la stessa cosa. E che cazzo di paese? Uno non può neanche masturbarsi mentre sta pippando. Mentre guida.
4: Cioè, mi spieghi un attimo, lei stava parlando al cellulare mentre era alla guida e contemporaneamente praticava del sesso orale alla persona seduta sul lato del passeggero?
5: Ma assolutamente no!
4: Ah, ecco!
5: Il p***ino lo stavo facendo al motociclista sulla corsia di sorpasso!
4: Cosa?
5: Su via, dottore! Non faccia il santerello con me! Non mi dica che non le hanno mai fatto un bocchino mentre andava in moto in autostrada!
2: Dai, ficcaglielo in dai, che sono fuori di casa, sono al citofono. Che cazzo, se passa qualcuno mi vede. Dai, ficcaglielo in culo.
6: Vecchio schifoso porco.
2: Dov'è questo bastardo?
6: Mostro.
2: Chi è?
6: Hai pure il cazzo storpio.
2: Righetti, non mi rompere i coglioni, va. Che se non metti bene quella macchina di merda te la rigo,
4: No, mai, è pericolosissimo.
5: Dottore, il pericolo è il mio mestiere. No, beh, in realtà il mio mestiere è dare il culo al primo che passa. Diciamo allora che il pericolo è il mio hobby. Il mio secondo hobby. Sa, sono una delle più grandi

0: Di collezioniste di malattie venere al mondo.
1: Vabbè, iniziamo con la visita che è meglio. Ora le indicherò delle lettere su questa tabella. Lei dovrà semplicemente leggere. Tutto chiaro?
0: Tutto chiarissimo. A parte il pisello senegalese che ho preso venendo qui in metropolitana.
1: Dai, iniziamo. Che lettera è questa?
0: La C di cazzo.
2: Ah, brava, digli anche la A di adesso te lo prendo. La Z di zoppo, dai.
3: Vada via, schifoso.
2: Oh, senti questo pianerottolo, l'hai detto tutti. Abbiamo fatto un'assemblea condominiale. Tutti ci possiamo segare sul pianerottolo. Abbiamo votato e adesso me la devi mettere in tasca.
1: Sì, e questa?
0: La A di cazzo scappellato.
1: La pregherei di evitare di dire quella parola, signorina.
0: E va bene.
1: Questa che lettera è?
0: È la O di... Oh, sì, dottore, così. Così mi sculacci col ferro da stiro. Mi sculacci col ferro da stiro arroventato. Sì, dottore, sì.
3: Allora!
2: Senti, ragazzi, non mi rompa la minchia, dai, che sto per spurrare. Com'è la complicazione? Mi è venuta pure un'ischemia.
3: Ma me l'hai fatto venire duro.
2: Vieni qua di fianco, dai, lo schermo è piccolo. Vieni, vieni.
3: E buttamelo in culo, dai.
2: Ah, pure. Minchia.
3: Ecco, in quella riunione condominiale lì
2: non si era specificato che il pianerottolo era anche per i ricconi.
1: Abruzia, questa qua è tutta fuori di testa. Fammi un piacere, chiama la polizia.
0: E vai, si fa un'orgia, sì.
2: Te lascio la metà così.
3: E che facciamo?
2: E niente, ognuno va a casa sua.
3: No, ormai siamo qua.
2: Dai, righetti, ci conosciamo. Ho visto tua figlia crescere.
3: Appunto, dico io, apri la bocca, dai.
2: Cosa?
3: Facciamo così, io schiaccio il piede e tu apri la bocca come le patumiere.
2: Che sono un po' pazzo, che sono dell'uomo. E io pure che lo faccio.
4: Chi è?
5: Glovo.
4: Lascia il pacco vicino alle mie mutande.
5: Chi dei due, righetti?
3: Io.
4: Quello che è venuto.
5: Ah.
6: Pornhub. Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
7: È tutto pazzo.
6: This is the zoo. This is the zoo.
7: Che delizia.
2: Vai, dai.
8: Discovery Franco presenta. Un popolo fiero di combattenti e navigatori ha vissuto per un millennio ai confini dell'Europa dei tempi più violenti e bui. Forti, coraggiosi, ma incredibilmente brutali ed ignoranti. Eroi di un tempo dove la vita umana aveva lo stesso valore di una collezionabile dell'esse lunga. Loro erano... Kinghi.
9: Tonno? Tu bello bello, eh?
10: Grazie, Knur. Tu molto ti carino, occio. Ma io c'ha disposta di Viking Cosmic.
9: Viking Cosmic è in pattaglio di molto mezzo. Secondo me lui è già cacco di mosco.
10: Nein, Knur, non direti questo. Snicca di forte guerriero. Lui sicuro di torno di villaggio di presto.
9: Mi spiaccio di dirto tu, ma secondo me tuo fichico ora sta di fissato foresta da radicio. Forse è caso che tu, che sei di giovane vichica con grosso tetto latte, è bello di parpo da tonno, e grande setere di buono da spingo, mentre farò di fico tubo piscio bambino.
10: No, non permetto più di fare di battuto di coso di sessuale con dono di altro fichinco.
9: Ma tu tonno che ha voglia di violenza. Tanto mesi che non vede più salsiccio, su sincero.
10: Sì, forse tu hai ragione, ma io sono molto fedelo. Non faccio di violenza con nessuno finché mio ti marito ha fiato nello di petto.
9: Ah, bene, buono di sapere.
10: Sei tu, amore mio, sei ritornato.
9: Nein, scusa se sono entrata senza chiedere il permesso. Sono Knur. Mi spiace molto per tuo giorno, ma portoti notizia non piacevole. Ecco, quarta. Questo è Tito di tuo sposo Fichico Snick. Unico coso che hai salvato di lui. Ora lui morto, già.
10: No! No!
9: Sì, tu non piangi. Io dispiaccio.
10: Perché tua mano dietro ti schieno?
9: Perché io ti ho addolorato. Questa è posizione di uomo vichico di lutto. Tu non sai perché non sei guerriera.
10: Ah, ya, sì, capisco, ya.
9: Bene, ora tu torno senza marito. Se vuole, io...
10: Ma, Knur, mio marito è morto adesso, io non posso fare di violenza con altro fichinco. Subito, io vedo.
9: Ma lui so che voleva di questo. Lui infalalla a guardare di giù e pensa che sicuramente che...
7: Che tu fichinco grosso figlio di tonno che fa violenza in cambio di coscio di cinghialo!
9: Snick! Tu vivo?
7: Già, vol! Io vivo! E sentite Knur che voleva fare di violenza con mio moglie!
10: Ma... tuo dito!
7: Quale dito?
10: Questo!
7: Questo non è mio dito! Guarda, io ho tutti e sei, come primo!
10: Sì, è vero, già! Ma di chi è questo?
7: Fa vedere tua mano, Knur!
9: Io ho fatto bene ciò che finisce bene! Ciao, io ho fatto...
7: Ma tu, pazzen! Tu hai tagliato tuo dito per fingere mio morto?
9: No, io sono molto distratto quando ti taglio legna, giuro, è capitato!
7: Tonno!
10: Ja?
7: Chiudo tuo occhio! Io non voglio che tu fate questo!
9: Cosa vuole fare, vichinco?
7: Dunque... Tu volevo fare di violenza con mio tonno, grazie a tuo dito?
9: Ia.
7: Allora legge di fichinco è facile. Io punisco tu facendo di violenza su te con tuo dito.
9: No, dito no.
7: Già, dito sì.
9: No, dito no.
7: Già, dito ngulen. Complimento, Knur. Tuo dito molto grande.
9: Ja, grazie, io so.
7: Tu spendi tanto di anello,
8: I vichinghi.
11: Lo Zoo di 105.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno signora, scusi il disturbo, sono un operaio del 5 Gigi, stiamo effettuando delle trivellazioni in strada.
0: E quindi? Non ho capito bene.
1: La trivella emette delle vibrazioni molto forti e quindi è probabile che deve tirare giù la roba dai pensili, che sennò ci cadono i bicchieri, i piatti, i quadri, queste cose qua.
0: Aspetta che gli passo mio marito, che io non lo sento bene. Aspetta.
1: Va bene signora, grazie.
0: Aspetta, che
1: ti dici. Sì, ma passa suo marito.
0: Mi
2: sento
0: tu.
2: Pronto?
1: Sì, buongiorno, mi scusi il disturbo. Sono un operaio del 5 Gigi. Stiamo effettuando le trivellazioni per il gas. Quando sente l'allarme che sta nel cantiere, mi raccomando, tiri giù tutte le cose che possono cascare, che è pericoloso.
2: Va bene.
1: Ha sentito lei l'allarme stamattina? L'ha fatta le prove?
2: No, no, c'è qua il siccome io sono vicino alla cabina.
1: Sì.
2: Del gas.
1: Sì, là sotto stiamo noi.
2: Ma io non sto sentendo niente.
1: Perché deve sentire l'allarme? Adesso lo attiviamo. Se mi dà un secondo, attivo l'allarme e mi dici se lo sente, va bene?
2: Va bene, va bene.
1: Gennaio, metto un attimo il segnale.
3: Fica pelata, fica pelata, fica pelata.
1: Lo sente il segnale?
2: Sì, sì.
1: O distingue nettamente?
2: No.
1: Un attimo glielo rimetto. Gennaio, fai andare il segnale.
3: Fica pelata, fica pelata, fica pelata.
2: No, no, non sto, non capisco niente.
1: Allora dobbiamo aumentare l'intensità. Apra una finestra che magari lo sente dalla finestra.
2: No, sono fuori al balcone.
1: Perfetto, allora senta fuori al balcone, tenta bene l'orecchio. Cioè, no, mando un segnale, te ciao.
3: Fica pelata, fica pelata, fica pelata.
2: No, no, non capisco, non capisco niente.
1: Maccia, aumentiamo ancora l'intensità.
2: Gennaio. Non lo so.
1: Stiamo facendo dei test, io mi dispiace abusare della sua pazienza, ma sto qua con Gennaro.
2: No, sicuro.
1: Gennaro, alza la pente dB.
3: Fica pelata, fica pelata, fica pelata.
2: No, non capisco niente. Io sono vicino qua alla cosa.
1: Alla cabina?
2: Alla cabina.
1: E non si può avvicinare ulteriormente?
2: Ma sono proprio vicino alla pensellina, sul balcone sono.
1: Magari, sai che cosa facciamo? Uniamo anche il segnale dei timpani, che è importante. Che magari lo sente di più, magari sente i bassi. Lei è per caso un po' sordo, cioè ha problemi di sordità?
2: No.
1: Ci sente bene. Allora aspetti che andiamo. Vai, Gianna.
3: Fica pelata, fica pelata, fica pelata.
2: No. Sento parlare, però non capisco quello che dici.
1: Non lo so. I timpani almeno l'ha sentiti?
2: Sì.
1: Che i timpani l'ha sentiti. E allora le mando solo il suono dei timpani?
2: Sì.
1: È anziano lei?
2: No, ho 75 anni.
1: Vabbè, un giovanotto, diciamo. Vabbè, se vediamo che magari i timpani. Senta i timpani. Gennà, manda i timpani, mette Wagner.
4: Bam, bam, bam, bam, bam, bam.
2: Tempo, dici.
1: Tempo. E se vedete che è un venditore di fazzoletti, non lo so. Aspetti che rimandi i timpani.
4: Bam, bam, bam, bam, bam.
2: Tempo.
1: Dice tempo. Vabbè, lei quando sente tempo, tira giù le cose. Non dice tempo comunque,
2: No.
1: No, dice fica pelata. Lei non sente fica pelata, bom bom bom.
2: No.
1: E allora aspetti, proviamo col segnale vecchio che magari lei è più abituata. Gennaio, mette quello del 2019.
4: Culacchione.
1: E questo lo riconosce?
2: No.
1: Niente, neanche il culacchione riconosce lei. Niente fica palata, niente culacchione, niente timpani.
2: Sì, adesso che me l'ha detto lei, culacchione l'ho capito.
1: Allora, quando sente culacchione, tiri giù tutta la roba dai pensieri, va bene?
2: Va bene.
1: D'accordo, allora si segni queste tre parole. Culacchione, fica pelata e timpani.
2: Culacchione?
1: Fica pelata e timpani.
2: E timpani.
1: E tre parole dell'allarme, va bene, me le vuole ripetere?
2: Culacchione.
1: Sì.
2: Timpa pelata.
1: No, fica pelata.
2: Fica pelata?
1: Sì. E il suono dei timpani wagneriani, bom bom bom, quello lì.
2: Ferma che me la scrivo.
1: Sì, si scriva. Scriva.
2: Capire.
1: Sì. Uno, culacchione.
2: Scriva.
1: Culacchione, scriva. Culacchione. Hai scritto culacchione?
2: Sì.
1: Culacchione. Faccia scrivere alla signora che così.
2: La signora sta scrivendo.
1: Brava la signora. Signora, ha scritto culacchione?
2: Sì, ha scritto.
1: L'allarme numero 2 è fica pelata.
2: Numero 2.
1: Fica pelata.
2: Chica.
1: No, chica, fica. PHIK pelata. Fica, che in scandinavo vuol dire uccello migratore.
2: Chica pelata.
1: Sì.
2: Poi.
1: E il terzo è un suono di timpani. Ha presente quegli strumenti d'orchestra, bom bom bom, quello lì.
2: Bom bom bom, sì, va bene.
1: Bom bom bom, va bene.
2: Scrive bom bom bom.
1: Scrive bom bom bom. Ha scritto?
2: Mamma, va bene.
1: Ha scritto?
2: Sì.
1: Benissimo. Se sentite uno di questi gessoni, mi raccomando, togli le cose dai pensieri, va bene?
2: Va bene.
1: Arrivederci, buona giornata. Tante, tante cose, tante, tante.
4: Quelli del 5GG. Radio 105. Hey! 105.
5: Hey! Lo Zoo di 105.
6: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibu presenta
7: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
8: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
9: Chi è? Pronto?
10: Chi sei?
9: Chi cazzo è, scusi?
10: Ma che cazzo è che parla?
9: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
10: A te te l'ho fatto.
9: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
10: Da Gratosoglio, da Gratosoglio.
9: Ah, ti ho visto.
10: Hai capito chi c***o? Sono, anch'io ti ho riconosciuto.
9: Sì,
10: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
9: Stai zitto, mangia stai zitto, carte, stai zitto. Ma... ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
10: Ciao, sette burro.
9: Ciao.
10: A sorte.
11: Shitto sanglangan Riddle Save the
12: Salve, lei chi è, scusi?
11: Armstrong.
12: Armstrong.
11: It's my bro.
12: Sì?
11: Come and win. Should I rain?
12: Ah, non è di colore, però.
11: Fatto la cazzo.
12: Vado?
13: Ma di là devi fare pezzo di me. Di là, non faccia a me.
14: Vai, botto. Ma...
12: cosa? Che c'è?
13: Ah, perché ti è morto il gatto Muffi!
15: Gatto Muffi! Dove vai, Leone?
16: Vai tu lì dentro, vai!
15: Dai, no, dai, vai dentro!
12: Dai, vieni dentro, Leo!
15: Dai, Leone!
16: No, è troppo!
15: Dai!
16: È una merda!
12: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
13: Descrivimi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
12: sì?
13: Appena vede che io muoio,
12: sì?
13: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo io, c'è Gaccia da me.
12: Gaccia da me.
13: Che è un disco.
12: Sì.
13: E allora.
12: Ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai. Ah, sto morendo.
13: No. Muoio io sul letto.
12: Di colpo?
13: Di colpo, perché io devo morire sempre con la farfallina in bocca.
12: Di chi?
13: Di qualche donna.
12: Di tua moglie?
13: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
12: Okay,
13: di una bella ragazza.
12: Sì.
13: Guardando, dico, ah, paradiso mio, come sei bello.
12: Mm.
13: E lì respira che farà. Io me ne vado e lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
12: sì.
13: Mi vestono,
12: sì.
13: Mi mettono nella cassa da morto.
12: Sì.
13: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
12: Gaccio davvero.
13: Cagaccio avanti. Oh, moro.
12: E fino al
13: cimitero. E fino al cimitero,
12: sì.
13: Ci sarà sempre questa musica qua.
12: Sì.
13: Gaccio davvero.
12: Gaccio davvero.
13: E la gente dietro che ballano con me. Allora,
12: voce, e tu non puoi ballare, sei morto?
13: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
12: Sì.
13: Mi terrai la mano e dirai, Leone, arriverò, sto arrivando.
12: Cosa?
13: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
12: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
13: Ti tiro dentro.
12: Sì, ti alzi in piedi.
13: Mi alzo in piedi.
12: Sì.
13: Dico al prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto.
12: Sì.
13: Ti facciamo un taglio sul culo.
12: Sì.
13: Dove esce il bu. Ecco, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena.
12: Sì.
13: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45. E lì l'ultimo respiro ti dirò quanto è? 42, Leone.
12: E morirò con te.
13: E morirai con me.
12: Per i colpi.
13: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
15: Ragazzi,
13: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
15: Ti interrompo, Leone è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
13: Ma non è adesso.
15: No, è arrivato
13: adesso.
15: Sotto.
13: Si comincia ad andare tu, perché tu sei già morto.
15: È un
13: cane.
15: È un batter con le ruote nero.
13: Vai tu adesso che fai
15: dentro.
13: Bene alla famiglia.
15: Tu
13: vai
15: fatti
13: tu
15: dentro.
13: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
15: Ma non hai capito? La gente ti vede per strada e fa ciao, stronzo.
13: No. Se Adav dai. Out.
5: Lo Zoo di 105.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scuso il disturbo, sono l'operaio del 5 Gigi, sto in strada con...
0: Chi parla?
1: Sì, buongiorno signora, sono un operaio del 5 Gigi, a Rete Gas, sono in strada, stiamo effettuando trivellazioni per il gas.
0: Ah, signora, non conosco niente, mi scusa, ho avuto...
1: Siamo in strada, stiamo mettendo le trivelle, la chiamavo per avvisarla che ci potrebbero essere delle vibrazioni.
0: Ma non so, signora, non so motivo, mi fiollo di casa. Non so che motivi, cose, con, capisce perché io ho avuto sopra. Insomma, l'educata però, ma a sto punto qua.
1: Vabbè, non si preoccupi, signora, non sono una persona che si offende. Le spiego molto semplicemente. Siamo qua in strada con il mio collega, l'operaio, perché stiamo installando le trivelle per il gas. Cioè, presente le trivelle?
0: Fate pure, a me, guardi, non mi disturbate mica.
1: È quello, però potrebbe verificarsi che la disturbiamo, signora. Perché
0: no, la ringrazio, signora, arrivederci.
1: No, è che ci trema la casa e ci cadono i mobili, signora.
0: Ma, signora, dove vado io da voi? Qui lavorate, fate il vostro lavoro.
1: Sì, ma signora, noi stiamo bucando. Se ci cade addosso tutti i cristalli, bicchieri, quadri, mobili, lei mi rimane sotto. Le spiego, noi stiamo facendo un buco. La casa
0: ma
1: può...
0: dove fate questo buco? Sono a casa, no?
1: No, non sulla sua casa, nella strada vicino. Stiamo cercando il gas. E se è in questo buco ci fa tremare tutta la casa, signora, è pericoloso.
0: Beh, signora, fate pure la mia, manca la vostra base.
1: Ma vaffanculo, da meriti di scivolare sul tappeto che ti partono tutti dentro avanti. Quelli del 5 Gigi.
2: Pronto?
1: Sì, buongiorno signora, sono l'operaio del 5 Gigi, sono in strada col collega, stiamo facendo le trivellazioni per il gas, buongiorno, mi scusi il disturbo.
2: Non mi viene in mente.
1: Vabbè signora, sa che sotto la terra ci sta il gas?
2: Per il metano.
1: Il metano signora, il metano te dà la mano.
2: Io ce l'ho già il metano.
1: Esattamente, ma costa tanto adesso signora, vero?
2: Insomma,
1: e invece se noi troviamo altro metano che ce n'è di più, il metano costa meno, è per questo stiamo facendo il buco. Perché
2: lo state facendo già?
1: Sì, siamo qua proprio in strada, saluta Bazzizzi.
3: Salve signor.
1: E sto qua con Bazzizzi, ecco signore, però la trivella, diciamo, la cosa che scava, emette delle vibrazioni, signore, e ci può tremare la casa a lei.
2: E che dovete passare oggi?
1: No, già qua stiamo signora, stiamo per cominciare a fare il buco.
2: Ma da quale strada siete per il momento?
1: No, noi stiamo dentro la terra signora, sottoterra stiamo noi. Per sicurezza abbiamo installato un sistema di allarme. Allora mi deve dire se lo sente suonare quando noi cominciamo a bucare. Le faccio sentire il suono dell'allarme, ascolti bene.
2: Questo allarme dove lo devo sentire?
1: Adesso le faccio sentire com'è il suono dell'allarme, senta. Culo cacato!
2: Come?
1: Glielo faccio risentire, signora, il suono dell'allarme, prego. Culo cacato! Ha sentito il suono?
2: Il marito, faccio sentire pure, fallo di nuovo.
1: Faccio sentire anche al marito, prego. Culo cacato!
4: Che è?
1: Stiamo facendo le trivellazioni per il gas, il metano.
4: No, attaccato l'avevo, cangiare il contatore.
1: Se ho un contatore già ce l'avete attaccato, ma noi stiamo facendo un autopertoso per tirare fuori autogas.
4: No.
1: Sì, ce lo garantisco io, faccio del lavoro, lei che lavoro fa, scusi?
4: E poi quando ho voglia può venire.
1: Appunto, io invece...
4: Ma non è canestazione, non c'è canestazione, non venire apposta per me.
1: Ho capito, lei fa il venditore di cammelli direi. Forse la faccio parlare con Bazzizzi, dici qualcosa in arabo.
3: Pronto signor?
4: Va.
3: Ma la cammella ce l'ha sorta a cavo.
4: Non ne capiamo giusti.
1: Le mando il segnale d'allarme e mi dice che cosa sente, va bene?
4: No, io non ho bisogno di niente.
1: No, lei ci deve avere bisogno solo di un orecchio. Ce l'ha un orecchio lei o è Van Gogh?
4: Io non ho bisogno che travagliare, patate.
1: Sì, ho capito che lei non c'ha bisogno di travagliare, ma noi altri sì. E se noi cominciamo a travagliare, ci cade addosso alla casa.
4: Va, travagliare se gioco è buon lavoro. Ciao.
1: Buon lavoro, cazzo, scusi, una minchia. Mi deve dire se senti il segnale d'allarme. Ce lo faccio sentire, ascolta bene, va. Culo cacato. Ha sentito il segnale?
4: Come si chiama lei?
1: Io, Ernesto. E lei come si chiama? È tanto piacere alla minchia. Senta il segnale, prego. Culo cacato.
4: No,
1: ma se lei mi parla sul segnale non andiamo d'accordo, signor piacere alla minchia. Mi salta il segnale.
4: Ne quale sciata siete?
1: 5 Gigi si chiama. 5 come 5, Gigi come Gigi.
4: Ciao, quando capisci un nero.
1: Ciao. E che è diventato cinese? Pronto. E dove cazzo siamo finiti con la trivella? A Pechino?
3: Non lo so, ma qua esplode tutto tra poco.
1: Vabbè, tanto tu sei abituato, ma zizzo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: In questa puntata, Giovannino e Massimino sono alla ricerca di una ditta di trasporti per portare a Milano 500 scimmie che hanno comprato da un rumeno.
3: Come ti chiami? Biancaneve, siete cazzi? Cos'hai detto? Sono Massimino di Quarto, e voi fate i trasporti con i furgoni?
4: No, guardi, noi siamo fondamentalmente spedizionieri doganali.
3: Praticamente cosa succede? Cioè, vi do a voi le cose e voi le date a chi le deve portare dall'altra parte?
4: Ma per dove, mi scusi, e di quali materiali?
3: Allora, praticamente noi abbiamo comprato 500 scimmie da una persona in Romania e dobbiamo portarle qua in Italia.
4: Ma siete in possesso di tutta la documentazione necessaria, di tutti i permessi, potete farlo? Cioè, non è una cosa così che uno prende 500 scimmie?
3: Sì, no, io non ho mai comprato delle scimmie. Praticamente con mio cugino l'altra sera ci stavamo facendo come i cani, c'è venuta sta cosa, c'avevamo un numero di questo rumeno, no? Che c'ha gli animali, e allora come mio cugino mi è venuto in mente, perché non compriamo 500 scimmie? Probabilmente l'ha detta anche un po' come una frase che era tutto fatto. Allora, però alla fine l'abbiamo comprato, gli ho fatto anche il bonifico.
4: Ok, però mi dispiace, però noi non trattiamo questo tipo di cose, soprattutto in ambito privato.
3: No, ma magari se lei mi dice che i documenti servono di 500
4: euro, no, guardi, mi sembra tutta una cosa
5: no,
4: molto...
5: No, ce li abbiamo i documenti.
3: Ce li abbiamo i documenti.
5: Sono numerati,
4: sì,
5: nomi, la nascita,
4: sì,
5: la famiglia,
4: ma
5: la
4: tutto... sto parlando. Mi perdoni, guardi, ci sono tante aziende, può chiedere a qualcun altro.
3: Ah, capito, stai schifando, non ho capito cosa ti ho fatto, non è che ti ho messo
4: mi
3: le bicciotte nella casa della posta.
4: Facciamo...
3: Ah, cosa
4: noi
3: devo
4: facciamo...
3: perdonare, che sono Gesù Cristo che devo perdonare, stai dicendo? Oh, vai! A scattare il pitbull.
5: Queste sono le persone che rovinano la società, che non amano gli animali.
3: Come le porti 500 scimmie, scusa.
6: Sì, chi è che parla?
5: Sono Giovannino, ciao, ti do del tu così facciamo prima.
6: Ciao
5: stiamo...
6: Giovannino, dimmi.
5: Ciao, grande. Senti un attimo, ti do un'informazione. Io devo importare dall'estero un po' di
6: scimmie. Allora Giovanni, lasciamo stare perché io non faccio l'estero, un momento.
5: Aspetta, fammi finire, non capi. Io praticamente ti faccio arrivare al confine. Che arriva l'altro camion che entra e scarica la merce e te la consegna da portare poi da noi a Milano. Hai capito?
6: No.
5: Senti, come possiamo metterci d'accordo? A parte gli scherzi, le battute che fanno ridere, te che dici che non te le prendi,
6: ti do uno
5: coglione, ti sto dicendo che ti do uno schiaffo se non me le vai a prendere. Pezzo di cretino. Ma pensa a te. Che cazzo fai? Pensi di chiudere la telefonata così e di risolvertela?
6: Ma chi sei?
5: Sono Giovannino ancora, che cazzo te lo devo dire? Non è che se tu mi chiedi tre volte chi sono, cambio nome. Sono Giovannino. Ma in culo di scemo, ma pensa a te sto cretino dal paio.
1: Tamarri.
7: Sono Mattia, buonasera.
3: Come ti pettini. Personaggissimo, tu sei il trasporti? Furgoni, trasporti?
7: No, tu?
3: Io no. Cioè, oddio, qualcosa la trasporto, però roba piccola che si infila nel naso. Senti, invece di fare simpaticissimo, prima che vengo lì e ti infilo il cotone in una narice, mi metto il liquido nell'altra e ti svapo. Volevo sapere, c'hai i furgoni, i trasporti, queste robe qua? Stai pensando, una roba difficile. Guarda che non è l'esame di scienza all'elementare.
7: Ma scusami, mi spieghi cosa vuoi? Cioè, cosa
3: te lo sto chiedendo da 20 secondi, ti sto dicendo, trasporti, furgoni, devo trasportare delle merci.
7: Delle merci, da dove? Cioè, porta pazienza, io ti ho risposto correttamente e mi
3: no, non mi hai risposto correttamente, se no non facevo neanche la ziguli al telefono.
7: Scusami, ti ho risposto, buonasera, sono
3: Ma che stiamo facendo? La gara chi ce l'ha più lungo? Ti sto dicendo, ce l'avete sti cazzi di furgoni, trasporti, sì o no? È un sì o no? Sto precipitando, sto cadendo nella follia. Sto andando giù nel dirupo della pazzia. Sono pazzo.
4: Buonasera.
3: Sono impazzito. Dov'è quella che mi ha messo giù la cornetta in faccia? Devo staccargli i molari. Ma non tutti, uno per volta. Alterni. Così faccio il piano fortino.
4: Ma chi è lei? Mi sono
3: la bocca come una farfisa. Il soffio nella sva. Sono Massimini di Quarto. Ho chiamato prima per sapere se è un furgone. Devo fare dei trasporti.
4: Allora, guardi, noi non lavoriamo con gente del genere, quindi può chiamare qualsiasi altra compagnia di trasporti.
3: Adesso, gente del genere adesso. Oh, scema di merda! Vedi di rispondere, bravo. Che cazzo fai, insulti? Sei impazzito completamente. Oh! Senti Giovanni, parlaci di questa gente che non se ne riesce a venire a casa.
5: Aspetta, ci provo io, dai, perché ti vedo un po' agitato oggi, sì.
3: Sta che sta questione delle scimmie mi sta mandando fuori di testa.
5: Da quando bevi acqua frizzante.
1: Tamarri.
5: Ti sei un po'...
8: Buonasera.
5: Buonasera, signora.
8: Sì, mi dica.
5: Sì, salve. Senti, fate i trasporti voi?
8: Sì, se facciamo trasporti, in che senso?
5: Devo trasportare degli animali dall'estero in Italia.
8: Furgoni, però non sono adibiti a trasporto di animali, solo di cose, oggetti.
5: Sì, no, ma gli animali non è che sono grossi, sono scimmie dentro delle scatole tranquille, quindi nel senso che sono già impacchettate. Dobbiamo fare una roba con le scimmie, abbiamo ordinato 500 scimmie.
8: E quindi 500 scimmie?
5: Che cazzo ridi? Ho capito, ma pensa a te. Sì, 500 scimmie. Qual è il problema?
8: No, sono tante.
5: Beh, comunque l'abbiamo salvato. Senti, vabbè, senti, però alla fine non mi hai detto il costo del furgone, diciamo, perché problemi di soldi non ce ne sono.
8: Stai parlando troppo. No, io chiedo solo conferma al mio titolare del...
5: Chiedi un po', chiedile adesso, così non stiamo a richiamare. Vai, sbrigati.
8: Con calma, arrivo.
5: Mi piace che sei sgamata, sei.
8: Sì.
5: Ok. Mingia, ti spacco.
9: La sua chiamata è stata messa in attesa.
5: Sì.
10: Stanno andando con 500 scimmie.
5: Sì.
10: C'è uno che deve trasportare 500 scimmie.
8: Il furgone conti il più grande che abbiamo, con 800 km inclusi.
5: Sì.
3: Ha detto che tua madre è puttana, Giovanni, non ho sentito.
5: Che cazzo fai, cogliona? Ha caduto il telefono, sta ignorante di merda.
3: Figata, sei fatto dire figlio di puttana.
5: Ma ti giuro che quando legge il furgone io sfascio tutto.
11: Minchia paura. Panico, paura. Oh, papà. Paura.
0: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio Taxi 666666.
2: Benvenuti al servizio Radio Taxi 666666. Non farci incazzare, altrimenti te meniamo a stronzo.
3: Pronto.
4: Buonasera, signor Achille?
3: Sì.
4: Radio Taxi, cioè il taxi che l'aspetta sotto casa.
3: No, guardi, non ho chiesto nessun taxi, oggi non esco.
4: Il taxi è sotto che la sta aspettando. Via numero 3?
3: Sì, è 3A. No, ma guardi, io non ho prenotato nessun taxi perché oggi non esco.
4: Ho capito, ma il taxi è sotto casa, qualcuno l'ha chiamato, mi scusi, ormai.
3: Non lo so, le garantisco che io non ho chiamato. Tra l'altro, voi sapete benissimo quando chiamo io.
4: Sì, infatti, appunto, per questo la sto chiamando, perché il taxista è sotto che la sta aspettando da un quarto d'ora, mi scusi, se fa la cortesia almeno di saldare il disturbo.
3: No, io non saldo niente.
4: Salda.
3: Una cosa che voi sapete quando...
4: Infatti, lei ha chiamato, ha prenotato il taxi in via... numero 3.
3: No, non ho chiamato, assolutamente.
4: Belva 69 è sotto che la sta aspettando. Se può cortesemente saldare almeno all'uscita.
3: No, io non saldo niente.
4: No, lei salda, lei salda, lei salda perché è uscito il taxi.
3: No, e voi lo sapete.
4: Signor, mi scusi. Allora, mi è arrivato il suo numero di telefono. C'è il taxista sotto casa. Lei scende, ci sgancia un 30 e finiamo qua la discussione, mi scusi.
3: Qual è il numero di telefono?
4: Il suo numero.
3: Non dica quale.
4: Adesso non ce l'ho qua sul monitor, mi scusi. Mi è uscito che c'è un allarme perché c'è un taxista sotto casa che la sta aspettando.
3: No, e quando io arrivavo un momento in ritardo, subito mi telefonavate.
4: Esatto, io la sto chiamando.
3: Io non ho chiamato.
4: Signor, non mi faccia perdere la pazienza perché poi io mi infurio, cioè veramente divento un...
3: Lei non si infuri, io no. Tanto, guardi.
4: Ho sotto Belva.
3: Ma
4: quale polizia? Ma la polizia la chiamo io. Se lei non scende con un 30, pem, mi salda Belva 69.
3: Io non scendo, assolutamente.
4: Adesso, se no, faccio salire lui con la macchina. Guardi, non lo so.
3: Senta, io ho detto che non ho chiamato.
4: Allora, la faccio richiamare dal taxista, così vi mettete d'accordo.
3: No, sono taxista, inutile. Cosa pare che mi dica?
4: Le passo il taxi che è in auto in questo momento e almeno.
3: Io non
4: attendere prego.
5: Pronto, sono Belva 69, sono sotto che la sto aspettando. Pronto?
1: Radio Taxi 666666.
6: Round 2. Fight.
5: Pronto? Sono Toro Scatenato, sono il tassista, sono qua sotto che ha chiamato la cinghiale.
3: No, io non... Tanto, qual è il vostro numero?
5: 8585.
3: Non ho capito, no.
5: È pronto per...
3: Io non ho capito,
5: perché lei ha sentito che sono meridionale, lei è bravo.
3: Io non ho capito niente che lei è meridionale o settentrionale. Io ho detto che io non ho telefonato perché oggi non ho assolutamente intenzione di uscire.
5: Certo, ma questo proprio è nell'ambito di quelle cose che di cui non me ne frega un cazzo. Io sono qua sotto con la macchina.
3: Senta, io non posso fare niente. Io non ho telefonato.
5: Ho capito, ok. È un'altra cosa che c'è nell'ambito delle cose di cui non me ne frega un cazzo, signor. Sono qua sotto, se mi porta o mi cash all'uscita o se no della porta all'aeroporto, dove cazzo deve andare, insomma.
3: No, io non ho intenzione di...
5: No, non ha capito, io sono qua sotto casa, cioè alla cinghiale mi hanno detto che lei ha chiamato, ha prenotato il taxi.
3: No, io non ho chiamato assolutamente.
5: Ancora avanti, questo non ho chiamato.
3: No, così. Io non ho chiamato, guardi.
5: Vuole che le mando un taxi di Milano? Vuole un settentrionale come lei?
3: No.
5: Brutto polendone di merda. Bastardo.
6: Final round. Fight.
7: Pronto. Sì, sono Fumagalli Carulli 12. Sono il collega. Il collega mi ha passato la chiamata. Sono fermo in Baldinucci.
3: Senta,
7: M'ha detto il collega che lei non voleva il terone. Sono d'accordo,
3: no,
7: con lei,
3: senta,
7: non li voglio neanche io. Dico.
3: No, senta, per cortesia. Guardi.
7: Sì. Però,
3: senta, io oggi non ho intenzione di uscire.
7: Ho capito, ma guardi che c'è una bella giornata.
3: Io non ho chiamato nessun taxi.
7: Allora, principalmente questa è una cosa che deve vedere con la centrale.
3: Ecco, cioè, lo dica esatto, la centrale.
7: Esatto, esatto.
3: Lo dica la centrale, io non ho chiamato nessun
7: sì,
3: taxi.
7: Ma ormai che comunque è coinvolto nella cosa, venga a farsi un giretto, la porto al Parco Sempione, c'è una bella giornata, c'ha il cane lei?
3: Senta, no, porto col cane. Io purtroppo...
7: C'ha voglia di fare un cazzo, la capisco, primi giorni di freddo, non c'ha voglia di fare un cazzo, pronto.
1: Radio Taxi 666
8: Toto. Chi è?
4: Salve, taxi 3570. L'auto la sta aspettando sotto casa. Se può scendere cortesemente.
8: Ma no, io non ho fatto nessuna richiesta della macchina.
4: Qua ci risulta così. Il numero 0444. C'è sotto Belva 69 che la sta aspettando.
8: Ma guarda, io sono... ho 81 anni.
4: Io ne ho 56.
8: Nessuna, non ho... Chi ha chiesto? Io non l'ho chiesto.
4: Ho capito, io ho chiesto al suo. Chi? Pronto? Signor Tot.
8: Mi dica. Io già ho... Mi dica che te, che
4: no, mi stava dando anche il codice fiscale. Onestamente non me ne frega un cazzo. C'è sotto la macchina che la sta aspettando e dovrebbe scendere.
8: Che sta dicendo?
4: Sto dicendo che c'è sotto il taxi che lei ha chiamato. È un quarto d'ora con le quattro frecce che lampeggia. E se può cortesemente scendere, se ha cambiato idea, ci sgancia un 20 e la chiudiamo qua.
8: Ma te scaccio io un 20 adesso. Adesso chiamo pure la polizia.
4: Ma chiami sto cazzo, chiami
8: sto cazzo del merda.
4: Ma vattene a fanculo, stronzo.
8: Questo stronzo che sei.
4: Ma vaffanculo, a te chi non lo dice con la mano alzata. Vaffanculo.
8: Vaffanculo, due mani alzate.
4: Ma stronzo. Dai, vai giù a darci 20 sacchi, pirla.
7: Richiamo adesso. Cavo, buongiorno.
5: Sentite che c'è stato un mezzo arterco.
7: Sto fermo con gli Arbani. Round 2.
9: Fight. Pronto?
7: Capo, sono Tassinara, sono fermo a Colli Arbani con le quattro frecce, scendi?
9: Ma chi?
7: Ma come ma chi? Sono Tassinara, ti ha chiamato adesso alla centrale, ha detto di scendi.
9: A me?
7: A mia madre.
9: E vieni a prendere.
7: E te sono venuto a piazza, sono fermo a Colli Arbani con le quattro frecce.
9: Dimmi che macchina c'hai.
7: C'ha la tripla.
9: La?
7: La tripla.
9: Che è la tripla?
7: La tripla, la multipla.
9: La multipla, la tripla.
7: Aspetta il cazzo, è mezz'ora che sto aspettando, ho chiamato la centrale due volte, mi ha detto che vi siete pure mandati a fanculo.
9: Ma con chi?
7: No, ma so, chi? Sei tolto.
9: No, ma io.
7: E chi cazzo sei? Ma chi te sei culo allora? Chi cazzo sei? Ma che cazzo vuoi?
9: Ma sei tu che mi hai chiamato?
7: Ma ho capito, ho chiamato tutti, non sei tolto. Ok.
9: Imbecille.
7: A struzzo.
9: Che testa di cazzo.
7: Io sono testa di cazzo, sì, ti spacci per tolto. Sei una sostituzione di persona, sei un impostore. Sei.
9: Fatti trovarli a Colli Arbani.
7: Sono a Colli Arbani con le quattro frecce e due te le fila al culo.
9: C'ho
7: le quattro frecce e due te le fila con culo.
9: Merda.
7: Vieni qua a dirmi merda, vieni.
9: Aspettami là, sto
7: vieni qua che ti taglio il naso col finestrino.
9: Sì, che paura che ho.
7: Per il momento sei tu che ti stai a cagare sotto, perché io sto in mezzo alla strada, ancora sei lì a casa,
9: tu
7: te stai a
9: nascondere. In mezzo alla strada perché è temporale.
7: È come tua madre, infatti me la scopo.
9: Ma chiudo una mignola.
7: Cornuto. Mi sa che non era lui.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zoo di 105 era Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, aspetta, aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Maris, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autologico. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno.
4: Di 13 al totocalcio. Il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce,
6: in Rolls Royce, e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman. O a Honolulu, blu, bom, bom, bom, blu. Giuri, frure. Oh, Rudy. Giuri, frure. Oh, Rudy. Giuri, frure. Oh, Rudy. Giuri, frure. Oh, Rudy. Giuri, frure. Oh, Rudy. Wababalu, babababangu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, perché?
4: Di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A
4: Domellare. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli
4: di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Maito? A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una Scope al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
4: Apes. Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, Ossi, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cher Killings. Una Glideline Cher Killings. Ti piace questa maglia della Polo Ray Floren?
4: No, Ray-Ban, Raif, che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Flores.
4: No, Ray Flores, che è a Firenze. Ralph, no.
3: E questi gym della Stone Hour?
4: Della Stone
3: Questi gym, cos'è che è? Questi gym della Stone Island.
4: Di gym, che c'è la...
3: Questi gym della Stone Islands.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge.
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento...
6: E che intendo?
3: Intendo essere...
6: Esserlo
3: fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: Non c'ho
6: la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo.
1: Allora, se non mi spugno. La tendo in bocca. E intendo essere fino all'esperimento. Aspia, aspia, me, me. E intendo. Aspetta. E intendo esserlo fino allo sfinimento.
6: Non è sfinimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vinger.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vingen.
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Non è
1: psicologicamente.
9: Sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente.
1: Psicologicamente.
6: No, è psicologicamente.
1: È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente. Bravo!
10: Come no, I'm still afraid. If you weren't real, I would make you up.
2: E così,
11: e così
2: il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchera?
9: Bacchera!
1: Che dolore amaro!

0: is a zoo only for you.
1: Ragranokr. La serie che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio.
2: Signor Faustino, ma lei è sicuro di volersi lanciare col paracadute alla sua età?
3: Sì, sì, sai, io soffro di vertigini e il mio medico mi ha suggerito di fare una terapia d'urto.
2: Accidenti! La stimo veramente. Allora, signor Faustino, non deve fare altro che rimanere attaccato a me nella posizione che le ho insegnato al corso. Al mio tre ci lanciamo, va bene?
3: Senta! Adesso mi sto cagando addosso! Forse ci ho ripensato!
2: Ah, non si preoccupi, non succede nulla! Abbiamo i paracaduti doppi di emergenza e siamo sopra una radura! Atterreremo in sicurezza sull'erba!
3: Va bene! Mi fido di lei!
2: Via, tranquillo! Lo faccio da 20 anni!
3: Ok, ok!
4: Ehi, belle, belle, dove stanno sti cervarelli? Che io mi sto rompendo la cazzo in sta caccia. Già che mi hai convinta a venire a caccia, che a me non me ne frega un cazzo.
5: Senti, Yepez, non mi rompere le pallotte, che ti ho portato con me solo perché ero solo. Degli amici sono andati tutti a Fungarelli, tu eri l'ultima spiaggetta per non stare solo.
4: Ammazzi, sei proprio un amico tu, eh?
5: E beh, li sanno tutti che tu sei stranetto e mezzo mangalone. Non ci va a passare nessuno lo tempo con te, sia Andy Cappocchio.
4: Ah no, Andy Cappocchio no però, che cazzo.
5: Dai, sti zitto, che mo forse ho visto un uccello da sparare.
4: Ah sì? Spari agli uccelli, ma non hai i cervarelli?
5: No, anche agli uccelli, mangalone, so cacciarello.
4: Ah, e poi li mangi?
5: No, me li caccio in gula.
4: Ah, siamo checco.
5: Stavo scherzarello, scemo scemo. Certo che me li frico, che so buoni. Ecco, vedi, quella è la quagliarella.
4: Buona la quagliarella. Mangiato l'ovo una volta, piccolino, mi faceva cacare.
5: Vieni, paraci.
4: No, non ci paro, non so capace.
5: Dai, non fallo, ma caccarella, paraci la quagliarella.
4: No, non voglio, sono animalista, non voglio pararci.
5: No, tu sei un mangalone storpionino, e neanche mezzo di cappotto. E mo so pure che sei uomo checco.
4: Uè, scemo scemo, non ti permettere che io sono vichingo, che uomo checco, scemo.
5: Beh, se sei vichingo allora cacci e para l'uccello, altrimenti si checca checca.
4: Vaffanculo, e beh, dammi sto fucilette che ti faccio vedere io. Come cazzo si fa, mo? Aspetta che... punto.
2: Ecco, Faustino! Al mio tre, saltiamo!
3: Ok, ok!
2: 1, 2, 3!
3: Ah!
2: Bravo, si tenga a me! Stia sereno, che non succede niente!
3: Che succede? Che succede? Si svegli, si svegli! Stiamo precipitando!
4: Preso! Hai visto, scemo? So bravo che anche con...
5: No, Lipez, l'hai mancato! Non l'hai preso l'uccello! Hai preso di paracaduti stelli! Sei proprio l'antica pazzo, scemo scemo, ma pure assassino!
4: No, non volevo, non l'ho visti! Corriamo, soccorrello! Ecco, state bene? Faustino, ma che cazzo ci fai a farlo per la cannustella? Sei vecchio per sta cosa? Madonna mia, che cazzo va sempre tu! E poi chi è l'uomo sopra che ti fa il culo? Eh no, Faustino, che facevi l'uomo checca sopra lo cielo? E questo ti sta sopra lo culo? Perché ti sta sopra lo culo?
6: Istruttore!
4: Ah! Fai l'uomo checca con l'istruttore, ho capito, vabbè, il segreto lo tengo tutto per me e tu ti fai cazzi tu e non dici che ti ho sparato io, va bene? Bravo, ciao, ne? Ciao, ciao. Andiamo, scemo, scemo, cacciatore.
1: La serie che costa poco. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Only a 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: Quizzotto, Quizzotto, Quizzotto. Di quiz ne vale 8. Quizzotto.
3: Ottimo, ottimo, ottimo, ottimo. Benvenuti al Quizzotto, l'unico gioco a premi che ve lo fa venire Bozzotto. Quante ne so. Io sono Tone Cagnotto e come tutti sanno il 28 dicembre si festeggia l'attesissima nascita di Gesù Bombolotto. Per cui in questa puntata speciale tutte le domande saranno a tema natalizio. Partiamo subito con gli 8 concorrenti in gara. Quest'oggi sono 3. Il nostro campiotto in carica, l'infallibile Mariotto.
4: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera. Stasera ho portato un hot dog fatto col pane e il salsicciotto.
3: E accanto a lui abbiamo invece una donna di un'intelligenza che oserei definire esotica. Non fatevi ingannare dal fatto che si è data il rossetto anche sulle sopracciglia. La sua cultura e furbizia non hanno eguali. E stiamo parlando ovviamente della bellissima e sveglissima dottoressa Ottavia. Ottavia, io non sono tua nonna, sono il presentatore del Quizzotto.
5: Ah, davvero? E allora mia nonna dov'è?
3: È sottoterra, Ottavia. Tua nonna è sottoterra. Io non sono tua nonna, sono il presentatore del Quizzotto.
5: Ah, davvero? E allora mia nonna dov'è?
3: È sottoterra.

0: la tua persona non è degna di stare a questo mondo. Ma di questo problema ci occuperemo al termine della puntata, magari dandoti fuoco, eh? E iniziamo subito col nostro gioco. Per 8 renne cariche di lingotti d'otto devi dirmi, caro Mariotto, come si chiamerebbe Santa Claus se fosse una puttana.
1: Sì, io vado spesso a peripatetiche, si chiamerebbe Batto Natale. Batto Natale.
2: Bravissimo.
3: Siamo nel panorama.
0: Risposta
3: della
0: esotta. Otto, zitto, fastidio, zitto. Otto renne cariche di lingotti d'otto per te. Ottavia, è il tuo turno. Attenzione.
4: Quando tocca a me?
0: Ora, Ottavia, è il tuo turno adesso.
4: E ora?
0: Adesso. La domanda è molto semplice. Devi dirmi i nomi dei genitori di Gesù. Attenzione.
4: Ma è facile. Papà Gesù e mamma Gesù.
2: Che cazzo sono, di barba papà?
0: Vediamo un attimo, chiediamo al notaio. Ci accertiamo. Potrebbe essere giusta la risposta.
2: Ma 2000 anni che si sa
0: potrebbe
2: la risposta.
0: Potrebbe essere giusta. Notaio,
2: no,
0: notaio.
2: Non potrebbe mai essere giusta.
0: Notaio.
5: Scusate, sono io il notaio. Mm-hmm.
2: Sì.
5: Fino a un momento fa ero l'usciere. Un attimo che mi cambio, metto il cappello da notaio.
0: Prego.
5: Ecco il cappello da notaio. Sono il notaio. Mm-hmm. Che devo. Ah, sì, giusto, sbagliato.
0: Giusto e sbagliato. E quindi.
5: Quindi sono 3 giusti a 1 e vince.
0: Risposta esotta. Molto brava.
2: Questa roba è una cialtronata pilotata. Posso?
0: Andiamo avanti.
2: Va bene, andiamo.
0: Settimo, purtroppo è il tuo turno. Una domanda molto facile anche per te. Devi dirmi i nomi degli 8 apostoli. Vai.
2: Scusi, c'è un errore nella domanda. Gli apostoli erano 12.
0: Sbagliato. Erano 8, per questo si chiamano gli 8 apostoli.
2: No, i 12.
0: Mi dispiace,
2: apostoli.
0: Settimo, ma perdi il turno. Tocca di nuovo a Mariotto. Una
2: faccia
0: applauso.
2: Prendere il turno. Ma scusa, è un errore proprio nella domanda.
0: Mariotto, per 800 lingotti della Befana, sai dirmi cosa portarono in dono a Gesù gli 8 re magi? Attenzione.
5: Sì. Allora, gli 8 re magi recarono dal lontano oriente. Allora, la PlayStation 2.
0: Giusto.
5: Un libretto postale con sopra 3.022 euro.
0: Giusto.
5: Un bavaglino con su scritto profeta dell'anno.
0: Giusto.
5: Un pacchetto di MS morbide.
0: Giusto.
5: 10 grammi di fumo.
0: Giusto.
5: La testa di un barbone. Un caricabatterie di riserva per l'iPhone 0. E un triciclo autografato da Valentino Rossi.
0: Ma la risposta è esottissima.
5: E non solo il triciclo era rotto.
0: Bravo, intelligente, colto e anche simpatico. Risposta esotta. Ottavia, è il tuo turno. Devi dirmi dove si mettono di solito i regali di Natale. Attenzione, molto difficile,
4: Nelle scarpe.
2: Ma no.
0: Perdonami, non sono stato chiaro nel farti la domanda. Te la ripeto. Secondo tradizione, dove si mettono i regali di Natale prima di essere aperti? Si mettono sotto.
4: Si mettono sotto con la macchina.
0: No. Si mettono sotto l'albero di Na. L'albero di Na?
4: Di Lily Gruber.
2: Ma no.
0: Non so se possiamo accettarla.
2: No.
0: Potrebbe essere giusta. Chiediamo al notaio. Notaio.
5: Allora, sì, diciamo che anticamente l'albero di Natale è nato in Grubiera. In Grubiera, che è una. È una regione della Germania, no. Questo postale. E quindi da Grubiera viene Gruber, che è l'albero di Natale. Quindi no. La risposta è giusta.
0: Giusto.
5: Una volta,
0: Mariotto, siamo all'ultima domanda. Se rispondi esattamente, sì, ti riconfermi il campiotto in carica. E la domanda è questa: come si dice quando due zingare vestite da Babbo Natale ti cagano sul tettuccio dell'auto?
5: Si dice, ma a Natale siamo tutti più stronzi.
0: Ma ragazzi, ma è una bravura imbattibile. Risposta esotta, bravissimo Mariotto, ti riconfermi campiotto in carica del quizzotto. Questo vuol dire che Ottavia dovrà sbagliare la prossima domanda. Ottavia, ultima domanda anche per te: come vola la Befana?
4: Bene.
0: No, intendevo, quale strumento usa per volare la Befana?
4: Una melanzana subacquea.
0: Ah, mi dispiace. Risposta sbagliotta. Sarai più fortunata la prossima volta. Allora, praticamente.
4: Falso,
0: forse hai ragione tu. Bene, settimo. Siamo giunti alla resa dei conti. Se risponderai esattamente all'ultima domanda, vincerai la bellezza di 8 miliardi di euro.
2: La Madonna!
0: E batterai Mariotto.
2: Porca miseria, c'ho l'occasione della vita.
0: Ma se sbagli, verrai crocefisso o impalato all'albero di Natale nei nostri studi, che è alto 26 metri.
4: Bello.
0: La domanda è questa. Devi dirmi qual è la risposta esatta a questa domanda. Vai.
2: Qual è la domanda?
0: ripeto, la domanda è: devi dirmi la risposta esatta a questa domanda. Ti rimangono 8 secondi.
2: Attenzione. Non ho capito, qual è la domanda?
0: Ah, peccato, è scaduto il tempo.
2: Ma neanche sono scaduti gli

0: secondi. Qual è la domanda?
1: La risposta esatta era la sorella di Robert De Niro.
0: Era una, non è neanche una sorella Robert De Niro.
1: Mi dispiace. Guarda, guarda, chiede Mariotto, qual era la risposta esatta?
2: È la sorella di Robert De Niro.
0: Ma non ha sorelle.
1: Non sì, vinci sì, 8 sì. miliardi di euro di premio di consolazione. Ora verrai crocefisso all'albero di Natale.
0: Non ci si fa crocefisso.
1: Prendetelo, prendetelo.
0: Uno viene imparato.
1: Prendetelo. Aia! Forza.
0: Aia!
1: Forza.
0: Aia!
1: Venga, venga.
0: Ma non ha la parte per le braccia.
1: Facciamo la cosa più divertente. Infiliamogli la punta dell'albero su per il culo.
0: Almeno è corretto fisicamente.
1: Allora, attenzione, alzatelo con la gru.
0: No.
1: Bene, così. Impalate la merda.
0: Ma siamo arrivati a questo punto. Oh, sta scendendo le pietre.
1: Allarga le braccia come l'angelo.
0: Io ho messo le palline di vetro. Si sa che si rompono.
3: È il puntale più bello che abbia mai visto.
1: Brava Ottavia. Noi vi auguriamo buon Natale e mi raccomando, ci risentiamo l'anno prossimo. Come va lassù, eh?
4: Come vuoi che vada? C'ho un albero nel culo.
2: Fa sempre ridere.
5: Radio 105.

0: Matrimoni, incontri, relazioni durature. Pompini, ingoio, anale, pissing. L'agenzia matrimoniale che cercavi, oggi finalmente esiste. Attraverso il computerone cervellottico e gli algoritmi scarcellosi, noi possiamo trovare la tua anima gemella. Siamo noi. Siamo quelli di sbooking.com. Ciuli.
1: Buonasera, buonasera e ben ritrovati a sbooking.com, questa trasmissione televisiva che va a caccia di matrimoni. Matrimoni, io perché ho voluto partecipare a questa trasmissione? A, perché mi strapagano. B, perché io sono un fanatico del dottor Truffazzi.
2: Salve, salve a tutti, mi levo i miei occhiali senza lenti. Salve.
1: Come mai? Salve. Come mai?
2: Perché in quanto scienziato l'occhiale mi dà un tono.
1: Ah, giusto, giusto. Allora, dottor Truffazzi, lei ha inventato questo macchinario...
2: L'algoritmo.
1: Che praticamente garantisce al 100% di trovare l'anima gemella alle persone che magari hanno la sfortuna di non essere nate bellissime. Come questo sacco di merda che abbiamo qua in studio, che è il signor Scoccicazzi qua.
3: Come Marro, Scoccimarro.
2: Il signor Ramarro è...
3: No.
2: Allora, io ho inserito i suoi dati dentro l'algoritmo e ho fortunatamente scovato alcune persone che potrebbero essere le sue compagne ideali. Mio caro signor Scarpa Store.
3: No, Scoccimarro, facile, Scocci.
1: Un pazzo pagliaccio, allora, senti.
3: Ma non è neanche lontanamente assonante.
1: No, non è uguale, la stessa
2: cosa.
1: Ma lei
2: cosa ne vuole sapere di assonanza? Che siamo tutti e due musicisti, anche laureati.
3: Professore di filologia.
2: Ma che cazzo dice, signor Santa Fe?
1: Allora, signor Puzza e Stracazzi, vediamo un attimino. Adesso noi le troveremo l'anima gemella. Io so che lei ha proprio voglia di spurgare il suo membro. Lei ha proprio voglia di sdraiarsi in un letto e farsi divorare il foro anale da una bella linguetta calda.
3: Sì, ecco, ero più tentato così da qualcosa di leggermente più romantico.
2: Come la vuole, come la vuole. Ci spieghi come dovrebbe essere la sua donna ideale, prego.
3: Ma allora innanzitutto...
2: Non c'è così.
3: Con gli occhi e gli arti
2: adesso
3: pari.
2: Quante pretese?
3: Non lo so, con i capelli.
2: Addirittura.
3: No, senza capelli.
0: Sbooking.com. Ciuli.
2: Ecco, la signora piace quando lei entra nella telefonata dicendo succhio i cazzi. Dica succhio i cazzi.
3: È sicuro di questa strategia?
2: Assolutamente.
4: Pronto?
3: Succhio i cazzi.
4: Pronto?
3: Signora?
4: Sì?
3: Succhio i cazzi, eh? Codice. Pronto?
1: È andata bene, è andata molto bene. Le è piaciuta molto, guarda, questo era un sì.
2: Anche secondo me la sedotta.
1: La richiamiamo un secondo perché vorrei un attimino disquisire con la signora che sembrava già innamorata.
3: Guardi, forse questa è una percezione un po' sua, diciamo.
1: Non ho rilevato. Tutto lui, il signor spruzzi i cazzi qua.
3: Non ho sentito scoccare la scintilla.
1: Io sente il rumore? Guarda,
2: questa è la scintilla.
3: Lo fa lei con le dita, si vede proprio davanti a me.
0: Sbooking.com. Ciuli.
5: Pronto?
1: Buonasera signora, la chiamo, siamo in diretta televisiva in questo momento, siamo quelli di sbooking.com. Allora signora, le sto per presentare una persona che le farà molto piacere, è pronta?
5: Mi dica.
1: Allora, le passo il signor Spizzico Spazzico.
5: No, guardi, non mi interessa.
1: Ma signora, ma lei mi scusi, lei è single, giusto? Lei è senza...
5: A lei non gli interessa niente se sono single, se sono sposata, se sono vecchia, se sono...
1: Ma non ha voglia di farsi spanare quel buchetto, signora?
5: Che non mi interessa nessuna pubblicità.
1: Ma quale pubblicità, signora? Qui non stiamo parlando di pubblicità, stiamo parlando di un uomo che cerca l'amore. Quale pubblicità, signora? Qua c'è solo da guadagnarci. Pronto? Anche lei però, mi scusi, signor Beppe Vessicchio.
3: Come Beppe Vessicchio?
2: Lei, se lo faccio dire, lei è una brutta merda.
1: Sì,
3: ma perché dovrebbe...
2: Ma non è in senso offensivo, mi permette.
3: C'è anche un senso
1: certo, offensivo. In senso buono. Lei è una brutta merda buona, comunque.
2: Lei non si azzerbini, vada!
0: Sbooking.com. Ciuli.
4: Pronto?
3: Signora?
4: Pronto?
3: Sì, buonasera signora. Mi chiamo Angelo Scoccimarro. Marro. Ho ricevuto il suo numero tramite l'algoritmo del professor Truffazzi, per il quale ho pagato anche una certa somma. Mi sente? Signora?
2: Ma lei non vale,
1: ma
2: proprio
1: lei è un coglione,
2: cazzo.
1: Mi scusi.
2: Lei è proprio un tremendo coglione.
1: Ma mi scusi.
0: Sbooking.com. Ciuli.
3: Sì, salve, dovrebbe esserci una donna dall'altro lato del telefono, se no.
1: Ma non faccio.
6: scusi, chi parla?
3: Buongiorno, sono Angelo Scocimarro e ho il suo numero perché me l'ha dato quelli di sbooking.com, il dottor Truffazzi.
2: Gli dica ti amo.
3: Ti amo.
6: Scusi, guardi, deve parlare un po' più forte perché la sento molto distante, non ho capito proprio niente, chiedo scusa.
3: Le chiedo scusa anch'io, sono una persona tendenzialmente timida.
2: Gli dica che vuole scopare.
3: Ma è un uomo.
2: Glielo dica.
3: Senta, lei è un uomo?
6: Ascolti, si rende conto con chi sta parlando?
3: No, perché lei ha avuto, cioè, il suo numero è perché è venuto fuori un algoritmo.
2: Dica,
3: in teoria,
2: può scopare.
3: In teoria io glielo dovrei troncare nel culo.
6: Sì, guardi che io sto registrando tutto. Lei sta parlando con un ispettore di polizia.
3: Quindi mi piace un nome indiviso,
6: rischiando molto molto seriamente.
3: Questa è una cosa bellissima.
6: Non si permetta più, guardi, per questa volta le la lascio.
1: Le dica che gli vuole sbarrare sul cappello.
6: Non si permetta più di fare questo numero per questo genere di cose.
3: Ho capito.
6: Sono stato chiaro.
3: È un cosplay. Un poliziotto mi piace tanto. Mi suggeriscono di dirle se le posso eiaculare sul cappello. Pronto? Sulla pistola?
1: Bravo! Stasera si scopa,
2: È la sua prima conquista. Allora noi adesso le diamo l'indirizzo. Lei si presenti lì, ovviamente prima.
1: Nudo, mi raccomando. Nudo.
2: Ricordi sempre la regola. Lei non ci conosce.
3: Ma era un uomo. Era
1: un uomo.
2: Adesso sono.
1: Ma non esiste. Adesso c'è la LGBTQQQQ. Ormai non si guarda più maschio o femmina.
2: Signor Remigi, non mi faccia quello col palato fino.
3: Ma il cazzo.
2: Si ricordi a Pecorina? Siamo tutti dei cuori.
1: Bravo. Con questa perla di saggezza si ricordi di bonificarci 20 euro che mancano i 200.000.
3: Non lo so, se lo dice lei, io qua sotto il cuore vedo un campanile.
2: E lei lo suoni. La musica fa sempre piacere prima del sesso.
0: Sbooking.com. Truly. Lo Zoo di 105.
7: Lo Zoo di 105 presenta La Promessa.

La promessa. La soap opera a prova di scemo. Subbuglio. Subbuglio è un sostantivo di 9 lettere dal suono buffo e con un coglione decisamente più grosso dell'altro, il cui significato principale è stato di agitazione tumultuosa, per lo più determinato da notizie allarmanti. E le notizie allarmanti non mancano di certo alla promessa. Dopo aver viaggiato indietro nel tempo per salvare il marchio a cui ha orgogliosamente dato il proprio nome, l'instancabile ed elegante Don Alonso viene a scoprire che nel frattempo la sede di donalonsooutfit.it, da oltre 10 anni leader mondiale nel commercio virtuale di capi d'abbigliamento di primissima qualità a prezzi stracciati, ha ricevuto la visita della finanza, una forza di polizia ad ordinamento militare con competenze in materia economica e finanziaria, i cui agenti indossano con estremo orgoglio un completo color grigio antracite realizzato in friscolana, cravatta scura, camicia bianca a manica lunga, eleganti scarpe nere, guanti in vera pelle, sovrabito scuro a doppio petto e copricapo con il fregio delle fiamme gialle. Il tutto in vendita soli €129,99 proprio su donalonsooutfit.it, usufruendo del promo code Evasione Totale. Sarà questo il motivo della loro visita? Non ci resta che scoprirlo.

0: Don Alonso, perché si strissa convulsamente il petto? La smetta di strizzarsi convulsamente il petto, se no rovinerà la sua raffinata giacca a quadri in lana vergine confezionata con passione ed esperienza dal prestigioso lanificio dei fratelli Merdarossa di Firenze.
1: Hai ragione, Nappa. Un improvviso malore non è un buon motivo per stropicciare un capo d'abbigliamento di questa imbattibile qualità. Purtroppo la notizia della visita della Guardia di Finanza sta seriamente rischiando di gettarmi in uno stato di profonda latitanza.
2: Spiegati meglio, padre.
1: Figlio Manuel con la barba, cameriera Nappa, ho una confessione da farvi.
3: Una confessione?
1: Sì, una confessione. Il sostantivo femminile singolare della lingua italiana derivato dal latino confessus, a sua volta participio passato di confiteri, che significa appunto confessare, cioè stare insieme a un fesso. La verità è che appunto io, Don Alonso, mi sono messo in affari con un fesso.
0: Lei in affari con un fesso? E che sarebbe il fesso in questione, Don Alonso?
1: È una storia lunga. Sedetevi, così potrò fare finta che siete due nani.
2: Ok, siamo seduti.
4: Forza, padre, non tenerci sulle sedie. Sputa il racconto. Dici chi è questo fesso e cosa accende con tutta la storia, dai, non va tanto a lunga.
1: È molto semplice, figlio Manuel con la barba. Dimmi, come si chiama il sito internet numero uno nella vendita di capi d'abbigliamento per tutte le occasioni?
2: Zalando?
1: Ok, sei ufficialmente diseredato. Nappa, rispondi tu.
0: Ovviamente il sito internet numero uno nella vendita dei capi d'abbigliamento per tutte le occasioni è donalonsooutfit.it.
1: Bravissima! Ti intesterei immediatamente tutto il mio patrimonio se tu non dovessi morire tra due giorni.
0: A caso è vero? Me l'ero scordato. Forse allora è meglio concentrarci su come evitare la mia morte.
1: Prima le cose importanti, cameriera Nappa. Dicevamo, donalonsooutfit.it è il leader indiscusso nel proprio settore. Ora, ragionate un secondo. Io sono Don Alonso. E Outfit, invece, per cosa sta?
2: Outfit è una parola inglese che significa vestito. Cioè, lo sanno anche le scarpe. Anzi, le shoes.
1: Ah, davvero?
2: Sì, padre, non lo sapevi?
1: Eh no, io non lo conosco l'inglese. A scuola, come seconda lingua, ho studiato lo spagnolo.
2: Ma padre,
4: lo spagnolo è la tua prima lingua.
1: Appunto, l'ho studiato due volte. Per questo parlo così bene l'italiano. Per una volta usa il cervello, figlio degenerato.
0: Don Alonso, io non capisco. Se non sapeva che outfit significa vestito, perché ha chiamato Don Alonso Outfit.it? Don Alonso Outfit.it?
1: È molto semplice, Nappa. Perché outfit non sta per vestito, ma per Mr. Outfit. Sì, Mr. Outfit. Il nome del mio socio in affari.
0: Ho capito. Don Alonso e Mr. Outfit, come Dolce & Gabbana.
4: Sì, come Divani e Divani, che sono Armando Divani e Giovanni Divani. Non sono neanche parenti, tra l'altro.
0: Ma pure poltrone sofà?
4: No, quelli sono cugini, si chiamano tra di loro.
2: Tanto sono di secondo grado.
1: Esatto, figlio Manuel con la barba. Dovete sapere che alle mie spalle Mr. Outfit me lo buttava metaforicamente nel culo. Un giorno, per caso, ho scoperto che invece di pagare le tasse dava tutti i soldi al WWF. Dopo averlo scoperto, l'ho affrontato muso a muso. Abbiamo limonato duro e siamo finiti a letto. Senza succhiarcelo a vicenda, eh. Poi lui è uscito con la scusa di restituire le sigarette al tabaccaio e non l'ho più visto.
2: Ok, ho capito. Ti sei scopato il tuo socio che non pagava le tasse per pagare il WWF. E poi lui è sparito.
4: E adesso che facciamo?
1: È semplice. La Guardia di Finanza deve aver scoperto dal WWF che Don Alonso Outfit.it non pagava le tasse. L'unico modo di salvare il prestigioso marchio dal sequestro e conseguente fallimento è quello di ritrovare Mr. Outfit e costringerlo a confessare.

0: Citofonano al telefono. Mi chiedo chi possa essere. Pronto? Tenuta la promessa, chi parla?
1: Pronto. Sono Mr. Outfit. E non mi troverete mai! Mai! Mai! C'è un vento qui a Saronno.
0: No! No! No!
2: Come andrà a finire? Chi se ne frega, direte voi, perché stasera torna Caduta Libera con il nostro mito Gerry Scotti.
3: No, no e no. Stasera non conduco perché sono sconvolto dalla storia di Don Alonso. Senza Don Alonso Outfit.it io non lavoro più. Tutti i conduttori televisivi indossano quei capi d'abbigliamento per latifondisti.
2: Gerry, ma dove cazzo vai? Torna in studio, pazzo!

0: Bene, bene, benissimo. Eccoci qua.
1: Scusi, può rimettere i pantaloni per piacere?
0: Perché, scusi?
1: Perché lei sta agitando il suo pene e mi schizza il piscio.
0: Adesso.
1: E poi siamo in televisione, è un programma televisivo. Io vorrei che una di queste puntate andasse in onda. Siccome lei continua a pippare cocaina, fare il deficiente, questa trasmissione non va mai in onda.
0: Guardi che bel pene che ho. Guardi, guardi.
1: È un pene come tutti gli altri peni, ma non interessa a mezzogiorno su Rete 4.
0: Vabbè, allora adesso lei sa cosa piace alle signore anziane che seguono questo programma con disinvoltura, con desiderio di aprirsi, di lasciarsi andare. Lei è veramente, lei è proprio un figlio di puttana, coglione.
1: Solo?
0: Ecco. Stavo dicendo, bene, benissimo, il caso di oggi ci ripropone l'imperdibile opportunità di annusare in tutto il suo candore un uomo che se non ci fosse si dovrebbe lavare lo stesso. Stiamo parlando ovviamente di lui, il bellissimo, educatissimo e soprattutto profumatissimo signor Odoardo. Un applauso per il signor Odoardo!
2: Grazie, vostro onore, grazie.
0: Ah, ma signor Edoardo, lei stia zitto.
1: Cos'è, un quiz? C'è un tribunale, lei del tribunale, il suo modo di fare impassibile, dove presentare.
0: Che voce fastidiosa, guardi. Le auguro veramente un brutto male, molto
1: pazzo.
0: Signor Edoardo, non si formalizzi, mi dia pure del tuo, mi raccomando.
2: Purtroppo non ce l'ho, però se vuole posso scorreggiare.
0: Ma sì, ma prego, si accomodi pure, faccia come se fosse in ascensore, prego.
2: Sai che mi sono cagato addosso.
1: Sì, lo vedo, lo vedo.
0: Cancelliere, metta gli atti.
1: Cancelliere, cosa siamo, il terzo Reich?
0: Cancelliere, metta gli atti che l'imputato è riuscito a dimostrare senza ombra di dubbio di non essere stitico. Mi congratulo con lei, signor Edoardo. È un passo dalla soluzione proprio.
1: Com'è possibile, si è cagato addosso? Comunque.
0: Ah, sì, la soave fragranza fecale emanata dall'impeccabile signor Edoardo per un istante mi ha fatto dimenticare la nefasta presenza del querelante. Un essere abietto, meschino, con quel tocco di figlio di puttanità che non manca mai, che ti verrebbe voglia di scartavetrargli la faccia con una cappella arroventata, ecco, quella sensazione lì. Stiamo parlando proprio di lui, il Frankenstein costruito interamente con parti di coglioni patentati, quella mousse di burro ascellare con la ciliegina bacata infilata in profondità del suo buco del culo, conosciuta con il nome di Erculattone.
1: Ercole, mi chiamo Ercole Pedretti. Che cazzo fai, bu?
0: Me ne sbatto il cazzo di come si chiama lei, piuttosto ci dica, stronzo lasciato ad essiccare sul sombrero di un messicano morto, qual è il caso che perderà molto male anche oggi, eh?
1: Allora, signor vostro onore, anche se chiamarla così mi dà un po' fastidio, ma ecco,
0: guardi,
1: questo
0: guardi,
1: mi impone,
0: guardi.
1: Si metta via l'ano per piacere, la mette di battersi le chiappe con le mani. Il signore qui presente, questo Edoardo, questa persona bietta,
0: sì?
1: L'ho trovato che faceva una cosa orribile al mio animale domestico.
0: Sarebbe? Sarebbe?
1: Si, stava facendo del sesso con il mio pastore maremmano.
0: Signor Edoardo, mi ripippo tutto ciò di buono che ho detto di lei. Ma lei è un mostro. Com'è potuto anche soltanto venirle in mente di fare una roba del genere? Sa quanto amo gli animali. Mi sono sposato una vacca. Io voglio dire, non si fa una roba. La creatura più fedele della terra. Mi fa schifo. Guarda, questa cosa la sta mettendo in cattiva luce, eh?
2: No, vostro onore, le assicuro che c'è un malinteso. Il signor Ercole ha omesso di informarla che il suddetto cane che mi sono scopato era già morto da più di una settimana.
0: Ma allora questo cambia tutto, allora. Per un attimo ho pensato che lei fosse un mostro, ecco. Signor Erculone, lei è il solito maligno mentitore. Perché non ha detto subito che il cane comunque era già morto da una settimana? Mi scusi,
1: A parte il fatto che stiamo rasentando la follia, questo
0: Odoardo, Odoardo ha deciso di introdurre nella sua carcassa.
1: No, bravo, ecco, adesso parliamo bene. Proprio la parola carcassa. Il mio povero cane, che mi viene il bagone, è scomparso all'età di 22 anni, anche una lunga vita, ha avuto come un pastore maremmano. Io l'ho seppellito nel mio giardino, c'era anche una crocetta con scritto ciao amico infido, fedele. Lui ha scavato, ha tirato fuori la carcassa e ha copulato con la carcassa del mio povero cane defunto, facendosi dei selfie e mandandoli su una chat di WhatsApp.
0: Scusi,
1: dove c'ero io, mia madre, mia sorella, mia moglie e tutti i miei figli.
0: Signore il coglione, però mi scusi, mi scusi, dove c'è scritto che non si può disotterrare, di seppellire un cane per scoparselo?
1: Credo che lo dica la legge.
0: La legge
1: è anche l'umanità intera.
0: Io sono la legge.
1: No, lei è una comparsa e anche un coglione. Drogato.
0: Porca
1: bestemmiatore.
0: Ah,
1: è violento.
0: Cosa ho scritto qua?
1: Non leggo bene perché è sbiadito. Un attimo. Kaji, lei è in pigiama oggi.
0: Allora?
1: Non si è neanche vestito.
0: E quindi?
1: Quindi lei viene a lavorare in pigiama.
0: Guardi, io la condanno, glielo dico.
1: Ma cosa?
0: Malissimo.
1: Ma che cazzo?
0: Oggi malissimo.
1: Ma come malissimo?
0: Lei ha infangato il nome di questa povera persona.
1: Questa povera persona ha disseppellito il mio povero animale domestico e ha fatto quello dei suoi porci comodi.
0: Ma mi scusi.
1: Ma i miei nipoti hanno 8 anni.
0: Mi scusi, signor Edoardo. Edoardo, mi scusi.
2: Sì.
0: Ma il cane in che condizioni era?
1: Era putrefatto.
2: Ma putrefatto.
0: Allora.
1: Come allora? Mi ha lasciato anche i resti sul davanzale.
0: Vabbè.
1: Si è arrampicato al terzo piano per farlo, lo capisce?
3: La più richiesta. La più richiesta. La più desiderata. Desiderata. La più attesa di sempre. Finalmente è uscita la Disco Recto Mail Compilation.
4: Come godrei con in mano i tuoi zebedei.
3: Disco Retto Mail Compilation.
4: Certe no!

0: gridi cale, che male che fa.
1: Tutte le migliori mail musicali, trasmesse dall'unico, vero, sentimentale e per niente volgare programma radiofonico dedicato all'amore.
0: Frigidità non ti permette di comprendere quando

0: bene, siamo ritornati. Il caso di oggi vedeva quella minestra di lacrime e di cappella del signor figlio di puttana accusare ingiustamente il profumatissimo signor Odoardo di avergli scopato il cadavere del cane che aveva seppellito in giardino. Ascoltate le testimonianze e inalato 5 grammi di quella buona, la corte assolve l'imputato perché il fatto non costituisce reato.
1: Ma dove stiamo andando? Non rido, deficiente!
2: E' culattone, te l'ho fatto ancora!
0: E inoltre condanna il querelante alle seguenti pene. Allora, tre anni di reclusione nella gabbia delle giraffe incontinenti del circo Beriscia di Tirana.
1: Ve l'ho visto anche, è molto bello quel circo.
0: Obbligo di offrire i propri coglioni come puntaspilli al circolo del cucito del centro anziani di Rozzano fino al 2033. E infine lo condanna a girare con due nani vestiti da rana infilati nel culo finché almeno uno dei due non sarà cresciuto di 20 centimetri. Così è deciso. L'udienza è tolta.
1: Ma da attaccare, ma secondo voi, io sono sconvolto da dove cazzo stiamo arrivando in questa trasmissione.
0: Ma chiudi quel buco di culo che hai in mezzo alla faccia, che ti è andata anche bene. Forza, signor Edoardo, venga con me che ho organizzato un bel festino al cimitero comunale.
1: Cosa fa? Esce fuori con il personaggio.
0: Ho trovato sua nonna.
1: Ma mia nonna è morta.
0: Appunto.
1: Ma è un vizio allora.
0: Certo.
3: Che figata.
4: Radio 105.

0: famosi, interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è i coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è i coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalk Nikos, e Kalk Prigos, e Kalk Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad avadè come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ad avadè sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Io mi do io i fili buttai! Testi cani, vuoi che mi fili buttai!
10: Calmati che
11: ti metto!
10: Che ti metto due dita negli occhi, calma!
11: Oi, eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì!
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: qua, fare!
10: Vieni qua, Leon-san! Fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: No, figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
14: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
14: Hop
10: hop gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget. Only for you. This is

0: Don, welcome. Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105. In collaborazione con la Wender Splendor presenta.
2: Sono carico. Wender ha appena cambiato linea telefonica. La sua nuova tariffa prevede che se riesce a restare 5 minuti al telefono con qualcuno, la sua carta si ricarica di 10 euro. Sentiamo quanto riesce a guadagnare oggi.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno, è Ferramenta?
3: Sì,
4: buongiorno signora, volevo delle informazioni per quanto riguarda il materiale che devo utilizzare.
3: Sì.
4: Allora, io praticamente devo smontare un mobile. E poi mi servivano praticamente con questa scusa del mobile, almeno compro finalmente tutti gli attrezzi, così ce li ho. Quindi avrei bisogno di una cassetta degli attrezzi e mettere dentro le cose più importanti. Cosa mi può servire per di base, sì. Ecco.
2: Un minuto.
3: Tipo... Allora, sì, noi di solito facciamo così, abbiamo le cassette e poi la componiamo di modo che ognuno mette un po' quello che vuole,
4: sì.
3: Perché poi le cassette già fatte un po' buone hanno prezzi abbastanza alti. Quindi noi tendiamo a fare così, che ognuno poi ci mette quello che vuole. Di solito sono un po' di chiavi combinate, possono essere a forchetta.
2: Due minuti.
3: Se viene, possiamo dare un'occhiata a quello che c'è, vede un po'. Può interessarle.
4: Sì. Aspetti un attimo, sto guardando il telefono che ho il timer. Ok, sono quasi alla fine. Ok, no, sto chiedendo un po' informazioni, così allungo anche la telefonata, così io mi ricarico anche il cellulare. E niente, magari allora a questo punto potrei passare lì e facciamo tutta la composizione insieme.
3: Certo, ci mettiamo quello che vuole, certo.
4: Ma per venire da voi c'è parcheggio o devo venire col monopattino?
3: Allora, da noi, adesso siamo con l'entrata su via Falletti, però in realtà la principale vecchia è su via Rosselli, che è una via chiusa.
4: Allora mi conviene venire col monopattino?
3: Ma tendenzialmente se la mette anche un attimo qua in doppia fila non succede niente, perché appunto essendo una via chiusa lo sanno che viene qua.
2: 3 minuti.
4: Okay.
3: L'unica cosa che le dico è che noi facciamo il nuovo orario, non so se l'ha visto, facciamo 9:17 continuato.
4: Ma pranzate come?
3: Beh, mangio qua, tanto sono solo io, non è un problema.
4: Mangio il negozio.
3: Sì.
4: Bene. Vabbè, io mi sono caricato il telefono, mancano ancora 20 secondi e mi sono fatto 10 euro di telefonata gratis, così
3: ho chiesto. Cos'è che è?
4: No, sto allungando il brodo con lei parlando, che poi in verità non è che mi servano proprio i calciaviti. Poi ho detto chiamo un ferramenta, ci parlo un po', così allungo il brodo e mi carico il telefono di 10 euro, capito? Sto facendo.
3: Non ho capito.
4: Allora io ho l'autoricarica col telefono. Più chiamo e più mi addebitano soldi. Allora ho detto chiamo un ferramenta.
2: 4 minuti.
4: Ci parlo un po' e mi carico il telefono.
3: Ma mi sta prendendo in giro?
4: No. Perché? Non c'è niente di male, non ho fatto niente io, nel senso, cosa ho... Le ho procurato qualche danno, no?
2: 4 minuti e mezzo.
3: No, vabbè, io non ho nessuno, in questo momento stavo mettendo a posto la roba, ma niente.
4: No, vabbè, lei ma aveva chiacchierato un po', no? Le ho fatto anche un po' di compagnia.
2: Mancano 20 secondi.
4: Quindi, ma com'è il tempo, com'è lì? Sta piovendo?
3: Ma scusi, ma non ho capito,
4: Cosa?
3: Ma lei di dov'è?
4: Io? Sono a Milano.
3: Cioè, lei mi ha chiamato da Milano, qui non verrà mai qua.
2: 10.
4: No, ma gliel'ho detto, ho chiamato così, così almeno carico il telefono, non è che ho...
3: Ma mi prende in giro lei, io non so, ma scusi, ma io sto lavorando e lei mi ha tenuto il telefono così.
4: Beh, ma è un lavoro anche il mio, guadagno i soldi facendo così, non ho capito, pronto.
2: Tempo scaduto, non hai raggiunto i 5 minuti di telefonata, riprova tra 24 ore, buona fortuna. Sono carico.
5: Faccio una musica rapida underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
5: Attacchiamo, va.

0: Tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Radio 105.
3: Lo zoo di 105.
4: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
5: Madonna, madonna! Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cattolino, cosa mi avete dato?
6: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
5: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
7: Uno scarabeo stercorario.
5: Scarabeo scargolare?
7: Ma che scarcolare?
6: Stercorario.
5: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcolario?
7: Stercorario.
6: Stercorario, quasi.
7: Lo sterco, dallo sterco.
5: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
6: È fuori orario, sì.
5: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcolario?
7: No, è stercorario.
5: Fammelo leggere, chi t'è morto? Dov'è?
6: Stercorario.
5: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
4: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
5: Madonna, ma che puzza! Scoraggiata, Sam! Sam, ma l'urtega, dai!
6: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
5: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
6: È un enorme arachide!
5: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
6: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
5: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa li faccio alla nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri? Eppure insalata su cos'è?
8: Eppure salata in superficie.
5: Guarda.
9: Che? Eppure salata in superficie.
5: Eppure insalata in superficie.
8: Non insalata. Che cazzo è?
5: Eppure salata in superficie.
9: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
5: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
10: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
11: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
12: No. Ma cosa stai dicendo?
11: Oh, facile, mio caro amico Petosauro.
12: Sauro.
11: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
13: no,
11: la vita.
13: No, non è lava, è Raven.
11: Un ponte per Raversburg.
13: Raven.
11: Un ponte per Ravensburg per la vita.
13: Sburger.
11: Sburger per la vita.
10: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
14: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
15: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
11: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
13: Fiore Amaro. Fiora un cantante.
12: May.
13: Fiona May.
11: Fiona May.
13: Fiona.
11: Fiona May.
13: Fiona.
11: Fiona May. Forrest Gump.
12: Gampa. Gump.
13: Gump.
11: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
16: Facile. Dovete ripetere 3 volte pimpiripetenusa, pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
17: È facile, sì, intuitivo.
11: Allora, pimpiripetepampi.
12: Ma chi
13: no,
12: è?
13: Allora,
11: animaletto. Pimpiripetepetenusa.
13: No, no, ipotenusa, che si fa? La geometria.
11: Pimpiripetenusa.
13: Pimpiripetenusa.
11: Pimpiripetenusa.
12: Pimpiripetenusa.
11: Pimpiripetenusa.
12: Pimpiripetepam.
11: Pimpiripetepam. E pili stu cazzo e metto qua.
13: No, Ravensburger Terabitia.
11: Ravensburg della vita.
13: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
11: Ravensburger.
13: Ger.
11: Ravensburgen. Pimpiripetenusa. Pimpiripetenusa. Pimpiripetepam. Pam. Ravensburg Terabitia.
12: Non è Ravensburg Terabitia.
11: Ravensburg.
13: Der.
11: Teraviva.
13: No, Teravibra.
11: Teravita.
13: Teravita.
11: Oh. Ravensburgent.
12: Ravensburgent.
11: Ravensburger. Ravensburg Terabitia.
18: No, no, te, non è Ravensburg. Non è...
19: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
20: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono sì, d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
13: A morte il monarca.
11: Anche voi.
0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
21: Come sta? Come sta? Come sta?
0: Come sta? Merda! Però.

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, l'anno la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla.
0: Però this is the Zeus.

0: Bababam! Ciao, sì, per retroattiva Sanpei, che siamo ancora qui con una nuova puntata di Squarto Grado, che la morte e ammazzamenti che sono Polcano. In studio i nostri ospiti del cascone, che sono Fio Babili, Sigfrido Malessere e il nostro generale Garofalo. Generale! Certo, certo. Poi? No, non credo che sia ancora in produzione. Anche a me piace quando sudano, ma andiamo a salutare la vecchia seduta, che non so chi sia per peggiorare le tenebre. Ciao vecchia!
1: Ciao!
0: E anche il nostro poltrona rossa Federa Cinisello pezzo di paglia, il nostro meteoronalissimo pesante Fabro Gigliola, Carmelo Abbate! Ciao Carmelo!
1: No, no, non sono d'accordo, è una cosa schifosa, quella persona non è stata lei!
0: Anche io, vaffanculo! Guarda sui social Mermort con la bellissima e stretta di mano gengivite, la nostra Sebastiana. Ciao Sebastiana!
2: Sì, i nostri follower stanno scrivendo tanti.
3: Sebastiana si dice in tanti. Scrivendo tanti non è italiano.
0: Ok, scusate, ma se lei, se lei.
2: Ok, scusate, ma uno che si chiama Succhio Favala ha mandato alcune foto di un sospetto per l'omicidio della scorsa puntata. Ecco, mostriamolo in video. Come vedete ha un viso molto gonfio, anzi ha le guance che coprono il naso e gli occhi sono celati dietro a degli occhiali da sole. Il mento è molto pronunciato e tagliato dallo scatto.
3: Sebastiano è il culo di un uomo a pecorina, con gli occhiali scocciati, i coglioni che escono dall'inquadratura.
0: Bene, bene, andiamo subito alla ricostruzione del nostro inviato Federico, la mela mangio che fa bene anche al medio e al figlio di Troia, servizio.
4: Sono le 5 del pomeriggio a casa del signor Borghezio Spala Prestigiatori. Come di consueto, il signor Borghezio sta annaffiando le sue piante immaginarie, essendo lui vistosamente pazzo e affetto da schizofrenia paranoide.
5: Ecco qua, adesso annaffiamo le pianticelle, le mie piante. Prima il basilico che non esiste, poi il carofano, che bello il carofano, che sono giù il carofano. Mi piace l'acqua, anche l'acqua non c'è, sono completamente pazzo.
4: Dopo aver riempito il pavimento di acqua e aver urinato nel frigorifero, il signor Borghezio inizia a strapparsi i capelli come di consueto per prepararsi una cenetta a base di scarti del proprio corpo e stecchetti di legno di ghiaccioli anni 80, quando sente un rumore misterioso provenire dal cassetto del comodino della camera da letto che il signor Borghezio usa come water grande per fare le feci a terra.
5: Adesso mi sciappo i capelli. Ecco questa. Ah, che bella la spaghettata di capelli la sera. E poi un po' di sporco delle unghie. E oggi mi mangio anche questo telecomando. E cos'è questo rumore che proviene dalla mia stanza da letto water?
4: Avvicinatosi con circospezione indugio al proprio comodino, per sincerarsi se i rumori provengano dalla propria testa assieme alle fanfare che il mentecatto dice di udire da 35 anni e dopo aver calpestato le proprie feci secche, il Borghezio apre repentinamente il cassetto e non ha nemmeno il tempo di rendersi conto cosa stia accadendo, che viene aggredito da una dozzina di elfi armati di mini fisarmoniche che lo cominciano a percuotere a morte.
5: Forse è il caso che vada a vedere. Ah, sono pazzo! La cacca è per terra, la cacca. Stavo proprio per mangiarmi questo piatto di capelli, peccato. Si fredderanno. Il comodino fa rumore, il comodino. Adesso apro il comodino. Prima mi pettino con la merda. Faccio la pipì per terra. Apriamo il comodino. Che cos'è questo rumore? Sono pazzo! Li vedo o non li vedo? Sono reali o non sono reali? Ah, mi stai a mettere in mezzo alla merda! Aia, quanto fa male questa fisarmonichina! Minchia, quante siete brutti e sono bastardi! Ah, sto morendo! Mi sciappo i capelli e li mangio! Così mangio prima di morire! Ah, sono pazzo!
4: È troppo tardi per il signor Borghezio Spala Prestigiatori. Le fisarmonichinicate date in rapida sequenza lo tramortiscono mortalmente. verrà ritrovato coperto di mini feci di elfo e la scritta «Faccia di merda con una sola C» sulla fronte, scritta anche essa con le mini feci. Si sospetta sulle tribù degli elfi dei comodini con la terza elementare. Gli inquirenti mormorano.
0: Bene, bravi! E come ho detto che sono prestigiacomo, Cagliari, nonostante tutto, Sebastiana!
2: Mio fratello ha una collezione di vecchi album delle figurine di calcio.
3: Ce le frega un cazzo, Sebastiana.
0: Brava, bella la tarantella, dice così alla flotta di Parmigiano che Ringo beve Cagliari. Che si dice che si fotte? Adesso chiudiamo, ma prima Fonzi ipocrita.

0: La promessa. La soap opera a prova di scena. Un inaspettato colpo di scena ha sconvolto la vita alla tenuta La Promessa. Don Alonso è stato infatti colpito da una rarissima forma di lalite.
1: Da qualche tempo mi è venuta la laite, una rara malattia che ti fa balbettare solo sulla sillaba la.
0: Una subdola malattia che colpisce l'apparato vate la pesca, costringendo chi la contrae a balbettare confusamente la sillaba la.
1: La follia.
0: Ad approfittare dell'occasione è Manuel, il figlio di Don Alonso con la barba in faccia.
2: Padre, ho atteso a lungo questo momento.
0: Che richiede immediatamente una perizia psichiatrica nei confronti di suo padre.
3: Difficile fare la risata bipolare.
0: Nella speranza di soffiargli da sotto le natiche la tanto amata azienda di famiglia che da mesi riempie di gioia le vite dei suoi clienti con offerte tra le più vantaggiose nell'intero panorama del blasonato mondo dello shopping online.
4: Con Don Alonso Outfit lo sai, tu meglio non vestirai.
0: Riuscirà Don Alonso a mantenere le redini di donalonsooutfit.it? Oppure l'onesto imprenditore vedrà infrangersi i propri sogni contro gli scogli del parricidio psichiatrico? E che ruolo giocherà la cameriera Nappa, appena risorta dalle proprie ceneri con un orripilante aumento di peso di ben 2 kg? Non ci resta che scoprirlo.

Eccoci arrivati. Questo che a prima vista sembra essere il tribunale di Dublino è in realtà il tribunale di Cordova, un edificio che fino a pochi anni fa era adoperato come tribunale di Lisbona. Siamo giunti al momento della bugia. Se non riuscirò a ingannare il perito psichiatrico e a farmi passare per sano di mente, per donalonsooutfit.it

0: guarda, il pranzo è servito. Ah, ma non te la farò passare liscia. Prega solo che mi aprano in un manicomio, perché in caso contrario la mia vendetta sarà molto, molto, molto blanda.
1: Don Alonso, sono io che sono dura ad orecchi, oppure lei oggi è particolarmente impreciso nell'adoperare le palabras?
0: Sei gonfia come una cagna col diabete, ma non ti sbagli, cameriera Nappa. È colpa delle supposte al cianuro che prendo per curare l'alalaite. Riescono a tenere a freno il mio balbettio, ma in compenso mi provocano uno scompenso quando penso, danneggiando gravemente il mio buon senso. Per farvi un esempio, questa mattina ho fatto colazione con un toast farcito col mio stesso cazzo. Una vera delizia.
1: Don Alonso, ma se si comporterà così durante la perizia psichiatrica, non potranno fare altro che giudicarla matto dalle gare.
0: È vero, non hai tutti i brufoli, cameriera Nappa, ed è per questo motivo che durante la perizia cercherò di comportarmi nel modo più folle possibile, in modo da apparire perfettamente sano di mente. È un'idea geniale che ho rubato a me stesso questa mattina, mentre ammiravo il mio cazzo che andava a fuoco nel tostapane.
2: Come andrà a finire? Scopritelo nei prossimi episodi di La

0: Lo Zoo di 105.
1: I super erotici. Oh, i super erotici. E queste sono le loro nuove avventure.
2: Baciamelo piano.
3: È un periodo di grandi rivoluzioni per i nostri amati supererotici. Anni di lotte e battaglie all'ultimo sangue ne hanno ridotto i ranghi a una manciata di membri flosci e tumefatti. Per questo motivo, il valoroso Iron Pen e il defilato super comparsa hanno deciso di indire una serie di colloqui per scovare nuovi potenziali supereroi.
4: Nelle puntate precedenti.
5: Ecco sì.
6: Come ecco sì?
5: C'è scritto...
6: Eh sì!
5: No, sul copione c'è l'H.
6: Action!
5: E che c'è di speciale?
6: Hai mangiato male lei.
5: C'ho un po' di pastella.
6: Ho sentito.
7: Madonna.
8: Vuoi un zucchino, mo?
6: No, non vuole un cazzo, deve di sta cazzo de battuta. Prego.
8: Vedete? Il mio nome è Telepatata, perché posso infilarmi un televisore nella patata.
5: Posso vederti la figa?
6: Non improvvisi, non vada a braccio.
9: Avanti un altro. Nome e superpotere.
10: Il mio nome è Due Natiche.
5: È lo stesso di prima, scusate.
6: No, sono gemelli. Si sono presentati insieme.
5: Ah, è lo stesso attore di prima?
6: Non è lo stesso attore.
5: Avete cambiato il costume?
6: È il fratello gemello.
5: Ah.
6: Omozigoto.
5: Vabbè, su tendenze sessuali non mi interessa.
6: No, omozigoto nel senso che sono un'unica cellula. Gemelli uguali, identici in tutto e per tutto.
10: Action!
5: Due Natiche, cosa è di particolare?
6: Hai.
5: Eh?
6: Hai.
5: Hitler.
6: No. Senta, non è un quiz. Due Natiche, e che cosa hai tu di particolare? Lui.
5: Cos'hai tu?
6: Non lo guardi, deve fare la battuta.
5: Due Natiche. E cos'hai di particolare tu?
6: Non c'è tu.
5: Tu l'hai detto.
6: No, tu lo diceva lei tu.
5: Ah, io tu?
6: No, tu lei, doveva dire tu lui.
5: Lui tu?
6: Lui non è tu, lui è Due Natiche, lui è tu.
5: Tu?
6: Tu?
5: Tata?
6: Pepe.
5: Pepe.
6: Oh, sei figlia Giuseppe pure tu. Che cazzo stiamo facendo? Si attenga al copione, Due Natiche, e che cos'hai di particolare?
10: Action!
5: Due Natiche, che cos'hai di particolare?
6: Perché la spina?
5: Ho una spina? Ho una caramella alla menta.
6: Ma la sputacchi, ma scusi, ma lei, ma perché?
5: È la super caramella di super comparsa.
6: Non mi risulta da copione.
5: Quella che sputa la menta.
6: Ma veramente fa sta roba,
5: sì,
6: qua? Non interessa a nessuno.
5: Niente.
6: Niente.
5: Pensavo fosse un elemento.
6: No, cioè, Due Natiche.
10: Action!
5: Due Natiche, cos'hai?
6: Ha deragliato. Sputi la caramella.
5: No, anche l'altra.
6: Sputi, anche l'altra.
5: È l'ultima.
6: Non mi frega un cazzo, ma no.
8: Ma senti, la caramella gliela devi lasciare, perché l'amore mio c'è un po' con alito che... Perché ha mangiato lo sgombro a pranzo.
6: Lei si mangia lo sgombro a pranzo.
8: Perché le lasagne le ho date a te, no? E a lui ci ho dato lo sgombro, quello c'avevo.
6: E allora se c'è la viadella, faccia la battuta girata dall'altra parte.
8: Girata dall'altra parte.

0: più forte che si sente.
1: Due nati!
0: No, due mani, due nati, cioè le due fette del culo.
1: Due nati, che cos'hai di particolare?
2: Come andrà a finire? Scoprilo nella prossima incredibile puntata dei Super Erotici. Super Comparsa e il tartaro fra le chiappe.

0: La promessa. La soap opera a prova di scena. Un inaspettato colpo di scena ha sconvolto la vita alla tenuta La Promessa.
1: Taci, traditore! Mi hai ingannato! Mi hai barbatruccato! Mi hai tradito come Gesù tradì Giuda nell'ultima puntata del Pranzo è servito!
2: Don Alonso, sono io che sono dura ad orecchi, oppure lei oggi è particolarmente impreciso nell'adoperare le palabras?
1: Sei gonfia come una cagna col diabete, ma non ti sbagli, cameriera Nappa. È colpa delle supposte al cianuro che prendo per curare l'alalaite.
2: Don Alonso, ma se si comporterà così durante la perizia psichiatrica, non potranno fare altro che giudicarla matto dalle gare.
1: È vero, non hai tutti i brufoli, cameriera Nappa. Ed è per questo motivo che durante la perizia cercherò di comportarmi nel modo più folle possibile, in modo da apparire perfettamente sano di mente. È un'idea geniale che ho rubato a me stesso questa mattina mentre ammiravo il mio cazzo che andava a fuoco nel tostapane.
0: Riuscirà Don Alonso a mantenere le redini di donalonsooutfit.it?
3: Con Don Alonso Outfit lo sai, tu meglio non vestirai.
0: Non ci resta che scoprirlo.

0: padre, a costo di andare contro i miei stessi interessi, mi sento di consigliarti di fare un'altra strategia. Cioè, così peggiori sono le cose, peggiori sono casini, papà. Era meglio quando eri morto in goma.
1: Figlio Manuel con la barba, con me i tuoi trucchetti non funzionano. Ho capito cosa stai cercando di fare. Mi dispiace per te, ma la ricetta segreta del toast al cazzo me la porterò fin dentro alla tomba. Forza! Siamo rimasti davanti al tribunale anche troppo. Il peso della cameriera Nappa lo sta facendo sprofondare nell'asfalto fino all'altezza delle vagine. Andiamo! Andiamo a fare questa benedetta perizia psichiatrica!
2: Buongiorno, Don Alonso. Io sono il dottor Placebo, perito psichiatrico per il caso che concerne i dubbi sulla sua sanità mentale sollevati da suo figlio, il cui presente Manuel con la barba. Prima di cominciare, mi sento però in dovere di chiedervi chi è questa mastodontica cicciona che vi accompagna.
3: Non sono cicciona, sono soltanto risorta portandomi dall'aldilà un paio di chili in più. Non capisco perché tutti si fissino su questa cosa.
1: Non ci faccia caso, dottor Placebo. Questa, che non può non vedere, data la sua pachidermica mole, è la cameriera Nappa, arrivata da qualche mese alla promessa per indagare sulla morte di sua madre e il rapimento del fratellino avvenuti proprio nella mia tenuta ormai 15 anni fa.
2: Ah, ora tutto mi è chiaro. Questo è uno spiegone, termine tecnico con il quale si designa la ricapitolazione di avvenimenti delle puntate precedenti, inseriti a cadenza regolare nella storia per mantenerne vivo il ricordo nel pubblico.
1: Esattamente, vedo che siamo sulla stessa lunghezza d'onda, dottor Placebo, perciò mi permetto di chiederle se sarebbe disposto a farmi assaggiare il suo cazzo.
2: Questa è una richiesta alquanto bizzarra, Don Alonso. Le ricordo che l'orario di colazione è passato da un pezzo. Le capita spesso di provare il desiderio di mangiare gli organi genitali altrui lontano dai pasti? Glielo chiedo per stabilire se lei è sano di mente o meno.
1: Non posso risponderle con esattezza perché sono pazzo, ma se può esserle d'aiuto, la mia più grande passione è quella di strofinare i coglioni contro le piante ornamentali delle sale d'aspetto degli studi dentistici.
0: Dottore, è chiaro che mio padre non ci sta più dentro con la testa, fuori come la betulla. Per il suo bene e per quello di milioni di affezionati clienti di donalonsooutfit.it, bisogna che l'azienda passi più presto delle mie mani. Cioè, devo essere io che guido tutto, divento ricco lui, povero merda. Padre.
2: Tenga a freno la barba, signor Manuel. Il colloquio non è ancora finito. Don Alonso, mi sembra di intuire che lei si stia sforzando di apparire pazzo in modo da indurmi a giudicarla sano di mente. Ma con me non attacca. Ora le farò un paio di domande per testare inequivocabilmente la sua sanità mentale. Prima domanda. Secondo lei, qual è l'invenzione di cui l'umanità avrebbe più bisogno in questo momento storico?
1: Beh, facile! Il tostacazzo! I cazzi non si tostano bene nel tostapane, che rovina la loro naturale fragranza.
2: A me sembra che lei sia perfettamente sano di mente, ma per essere sicuro la sottoporrò a un ultimo test. Come la fa sentire il fatto che io, da anni, compro tutti i miei vestiti su saldipazzi.net, il miglior sito di abbigliamento per lo shopping online sul mercato, molto meglio di quella cinesata di donalonsooutfit.it?
1: Bastardo!
4: Guardia!
0: Evviva! Evviva! Il mio piano è riuscito, sono un genio.
2: Bene, questa era la prova che cercavo. Don Alonso, io la dichiaro ufficialmente incapace di intendere e di sudare. Per questo motivo, da questo momento, il controllo di donalonsooutfit.it, azienda leader dello shopping online, passa ufficialmente a...
3: A me!
0: Manuel, con la barba
3: in faccia sono io! Vede la barba, guarda la strappo, adesso vedi, c'ho delle dita! Adesso sono Manuel con la barba delle dita!
0: Adesso sono Manuel con la barba in faccia.
2: Passa interamente al suo malefico socio, Mr. Outfit.
5: Ah!
4: Riuscirà Don Alonso a mantenere le redini di donalonsooutfit.it?
5: Con Don Alonso Outfit lo sai, tu meglio non vestirai.
4: Non ci resta che scoprirlo.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma... della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
9: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì.
9: Che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè.
9: C'è il sangue.
5: Sì,
9: allora,
5: va
9: signora...
5: bene. Questo
9: mi ascolti,
5: sì.
9: Ero puttane.
5: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai. Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ho mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
5: No,
9: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
5: Ho capito, ma per telefono
9: alla priorità.
5: Sì,
9: priorità,
5: anche sulla Rai 3.
9: Su tutto
5: quanto. Va bene.
9: Lo sport.
5: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
9: Ecco.
7: Glauco! A tavola che è pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
7: Dai,
9: ma tu,
7: che ti ho
9: ma
7: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
7: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
9: Me, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
7: Dai, che si raffredda l'insalata!
9: Secondo cani! C'è il colpo di Bagalov.
5: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.
5: Ecco.
9: Uno.
5: Sì. Due.
7: Dai, che è arrivato tuo figlio che dal lavoro.
9: Del Bagalov, porco.
5: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora,
5: sì,
9: sono quello della cacca,
5: sì,
9: dell'esame delle feci.
5: Sì.
9: Allora,
5: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
9: No.
5: Tente
9: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
2: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
2: ma
9: fare la
2: cacca.
9: Ma
2: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle...
9: Minchia, ce ne devi puntare dentro, un bastoncino ce ne devi puntare.
8: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
2: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
5: bene,
9: visto.
5: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: Se lo vedo lo riempio dalla cacca di Gaetano.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo,
5: sì.
9: Decisivo?
5: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
5: Sì.
7: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
7: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
7: hai visto Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
7: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
0: I super erotici. I super erotici. E queste,
3: oh,
0: sono le loro nuove avventure.
3: Baciamelo piano.
5: È un periodo di grandi rivoluzioni per i nostri amati super erotici. Anni di lotte e battaglie all'ultimo sangue ne hanno ridotto i ranghi a una manciata di membri flosci e tumefatti. Per questo motivo, il valoroso Iron Pen e il defilato super comparsa hanno deciso di indire una serie di colloqui per scovare nuovi potenziali supereroi.
4: Nelle puntate precedenti.
10: Action!
11: Due natiche, cosa è di particolare?
10: Ai.
11: Eh?
10: Ai.
11: Hitler?
10: No!
11: Senta, non è un quiz!
10: Action!
11: E allora se c'è la viadella, faccia la battuta e girate dall'altra parte!
5: Girate dall'altra parte!
11: Più forte che si sente!
10: Due nati!
11: No, due mani! Due nati! Cioè, le due fette del culo!
10: Due nati, che cos'hai di particolare?
0: Ed ora, la seconda parte di...
10: Dica!
12: Come dice il mio nome, io ho due nati.
13: Grazie al cazzo, tutti hanno due chiappe, coglione.
12: Sì, ma le mie chiappe sono speciali, infatti una è buona e l'altra è cattiva.
13: In che senso una è buona e l'altra è cattiva?
12: Ora ti faccio vedere, forza, assaggia una delle mie due natiche.
13: Molto buona, non c'è che dire.
12: E ora prova l'altra.
13: Ma che schifo, sa di morte.
12: Ci credo, non la lavo da 12 anni.
13: Avanti un altro.
14: Salve a tutti.
11: Quella è quella della figa larga. Telepatata si chiama. E lei deve essere anche stupito per il ritorno, capito? Troppo stupito. Che è Halloween. Uno stupore latente, diciamo.
10: Sì, perdone.
11: Telepatata. Non c'è quel... Non c'è, non sta risucchiando un lavandino. Ma che è, lemure? No. Senta, si attenga. Si attenga al copione. Telepatata, ti hanno già dimessa dall'ospedale.
10: Telepatata, ti hanno già dimesso dall'ospedale.
13: Vabbè.
11: Troppe sillabe, troppe.
10: Scusi,
11: troppe
10: consonanti. Mi è venuto anche da ridere.
11: Ma lei, scusi, lei è slovacco.
10: Cosa?
11: Dico, lei è slovacco.
10: Vicino Bari, sì.
11: No, slovacco nel senso, lei usa troppe consonanti. 21 ce ne sono nell'alfabeto italiano.
10: Vado.
11: Vadi, vada.
10: Telepatana.
11: No, patata. Vedi che sbagli le consonanti.
10: Ho letto male, scusi.
11: Ma hai letto male di che? Telepatata, 40 minuti che telepatata.
10: Telepatata, ti hanno già dimesso dall'ospedale.
11: Messa. È una donna.
10: Telepatata, ti hanno già dimessa dall'ospedale, te donna.
11: Perché? Si vede che donna c'ha il zizio, si è infilata in televisore nella fregna. Si vede.
10: Telepatata.
11: Virgola. Ma che cazzo ride?
10: E mi perdoni.
11: Ma mi perdoni, lei si mangia lo sgombro, c'ha la fiatella del cazzo, c'ha la moglie rompicoglioni. Manco mi riconosce la fregna. E dai.
10: Telepatata, virgola, ti hanno già...
11: Non c'è, virgola. Era tra di noi, era una... Un coso per facilitare.
10: Mi perdoni,
11: non credo... Ma non la perdono più. Ma che so, Gesù Cristo, io che perdono tutti.
10: Vado di seguito.
11: Sì. Vado di seguito. Qualunque cosa voglia dire, prego.
10: Telepatata, ma ti hanno già dimesso.
11: Non c'è ma. Telepatata.
10: Telepatata.
11: No. No. La vuole fare di nuovo girata di spalle che...
10: Provo.
11: Ecco.
10: Telepatata, ti hanno già dimesso all'ospedale.
0: Come andrà a finire? Scoprilo nella prossima incredibile puntata dei Super Erotici. Super Comparsa e il Tartaro fra le chiappe.
15: Radio 105.

0: Hits 105 Zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, puscialai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, raga, parliamo seriamente. Adesso, non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto bello.
5: Bello,
4: con
5: sì.
4: le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ma qui c'è anche il pene nell'aldilà.
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia nell'aldilà, si mangia.
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
3: Lo si mangia?
4: Di tutta miglia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No. Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè, è una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: La puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Ah, la groviera. Un groviera.
4: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del
3: cosa?
4: Del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
4: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che bevi.
3: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
3: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è sul lavoro.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai!
3: Eh?
4: Mai!
5: Dai, con
4: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova!
3: È vero!
4: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, i Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: famosi Flipstone.
6: Dai,
5: ho fatto tilt col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Mongoose, Fred Muscaglione.
3: Dai, ba.
4: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
6: La moglie, vi.
4: Viva l'Italia. Italia.
5: Poi c'è anche CCC.
4: C'è Grassea, c'è che va a
6: finire. E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
4: Di Saronno, al maletto di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
4: Stai zitto.
3: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora.
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare qua lì dovete essere quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Eh sì.
4: Vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
6: Sì.
4: Non vivrà mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il pieno.
3: Vuole il pieno?
4: Il pieno. La cosa pieno.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Guarda, 52 anni.
3: Bello, un da. Scusami, eh.
5: Guarda, cromosoma in più.
3: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
4: Guardi qua.
3: Guarda sua madre.
4: Ha 55 anni, mia madre.
3: Ma sua madre, uguale a lui.
5: Aspetta, se le metti in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
5: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo.
3: Chi è questo?
4: Lui. Io.
5: A che età?
4: A 23 anni.
5: Ma perché negli anni 60 sembrano
4: non c'erano le macchine, ma non c'erano le macchine
5: anni
4: 60, fotografiche.
5: A 20 anni sembrano già anzianissime.
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
5: Cioè adesso se lo vedi per strada
3: ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè aveva anche un bel naso.
4: Ma non è neanche lui. E mai adesso li hanno pass. Oh, questo naso diventa così.
3: Che cazzo di?
4: A te diventa così.
5: Che cazzo è di plastica? Però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì. Pensa a 80.
3: Mamma.
5: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
3: Come le candele.
4: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo della morte così. Oh vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Un brucazza possibile.
3: Vaffanculo.
4: Come drive, però,
3: cosa?
4: Quando arriverai qua a 65 anni col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
3: Ma che cazzo,
4: ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
3: 40 centimetri
4: con la nave. Tu quando andrai al porto di Taranto col naso tirerai la nave così.
5: Ma perché devi andare al porto di Taranto?
4: Scusa. Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
5: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto
4: col naso a tirare la nave piena di terra rossa.
5: Hai capito? Allora, a 65 anni
4: sta parlando adesso lui.
5: Devi andare a Taranto.
3: Grazie maestro. Grazie. Ma io ho visto la luce.
4: Hai visto la luce?
5: Sì. Anch'io, sì.
4: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Zodi 105. I super erotici. Oh. I super erotici. E queste. Oh. Sono le loro nuove avventure.
1: Baciamelo piano.
2: È un periodo di grandi rivoluzioni per i nostri amati supererotici. Anni di lotte e battaglie all'ultimo sangue ne hanno ridotto i ranghi a una manciata di membri flosci e tumefatti. Per questo motivo, il valoroso Iron Pen e il defilato super comparsa hanno deciso di indire una serie di colloqui per scovare nuovi potenziali supereroi.
3: Nelle puntate precedenti.
4: Telepatata, virgola. Ma che cazzo ride?
5: Mi perdoni.
4: Ma mi perdoni, lei si mangia lo sgombro, c'ha la fiatella del cazzo, c'ha la moglie rompicoglioni. Manco mi riconosce la fregna. E dai, telepatata, virgola, ti hanno già.
5: Non c'è, virgola,
4: era tra di noi. La vuole fare di nuovo girata di spalle che...
5: Provo.
4: Ecco. Telepatata, ti hanno già dimesso all'ospedale.
0: Ed ora, la seconda parte di...
2: Ti sbagli, io non sono telepatata, sono trapano nel culo woman.
6: No, no, ferma, ferma!
5: Devo fare?
4: Deve dire anche lei. No, ferma, no! No, ferma, N.O. Perché N.O.? Perché solfeggia?
5: Ho paura delle parole lunghe.
4: La faccia un no singolo, piccino. No, ferma, no! Troppo corto. No, ferma, no!
7: Iron Man! Iron Man! Il malvagio puttano si è tornato sulla Terra e minaccia di distruggere tutti i lampioni del mondo!
6: Dannazione, senza lampioni le prostitute non potranno più lavorare. Non possiamo lasciare che puttano stolga loro il pene di bocca. Super comparsa, è venuto il momento di radunare la vecchia guardia. Contatta immediatamente i seguenti super erotici.
5: Aspetta, prendo un foglio.
4: No, no, non prenda un foglio.
5: Non me ne posso mica ricordare la memoria.
4: Ma vabbè, ma è una finzione.
5: Cioè, fingo di sapere.
4: Sì, si presuppone che lei...
5: Ah, ok.
6: Il Rocco di Loch Ness.
5: Uh-huh.
6: Spider merda.
4: Ma non annuisca, non annuisca, che interrompe il ritmo, la lasci fare.
6: L'enigminchia.
4: L'ha rifatto. Non annuisca.
5: Viene automatico.
4: E non lo so, se tappi la bocca.
5: Se devo fingere di ricordare è così.
4: Si tappi la bocca.
5: Ok.
4: Prego.
6: La fata bocchina. Uh-huh. Il cantante...
4: Che è rapito adesso.
5: Ho staccato la bocca.
4: Senta, non faccia niente.

0: sei Iron Man, hai visto che puttano si assomiglia incredibilmente a quegli altri due che sono venuti al provino?
1: È il terzo gemello. A madre ne ha fatti sei, non romper cazzo per almeno altre tre volte, prego.
2: Non cagare prima d'aver controllato che non ci sia Gianni nascosto dietro al cesso, puttanos.
3: Dannazione, super erotici, ma non vi eravate sciolti?
2: Avresti dovuto già impararlo. Non siamo duri a morire come la formagella che si forma intorno al cazzo.
4: Jarvis Cyber System activated.
2: Forza, all'attacco, super erotici.
3: Basta, mi arrendo, Iron Man! Ti prego, risparmiami! Ti posso essere utile! Voglio entrare anch'io nei super erotici!
0: Non c'è posto.
5: No, la battuta era la mia. Super comparsa.
0: Siamo già in tanti, siamo in macchina in quattro.
1: Capito, ma non faccia valutazioni, perché lei fa bilanci? Lei è bilancio, man?
0: Eh no, ma non ci sta lui, ma...
1: Lei è collettivo, man?
0: No.
1: Lei aggiunge un posto a tavola, man?
0: No, però sono ancora...
6: E invece sul posto a tavola ha già ragione, perché non è che posso fare le lasagne per tutti. Eravate pari, riuscivo a dividere
1: ma
6: bene la
1: teglia. Ma c'è il catering! Signora, c'è un catering!
6: Fammi dire, se siete dispari non riesco a tagliare bene la teglia, diglielo, mo?
0: Non so come prendo.
5: Dai, mandate fuori dal cazzo sta stronza, per favore!
1: Prego, Iron Man, con la battuta conclusiva, prego.
5: Grazie.
2: Mi dispiace, puttanos. Tu non puoi entrare nei super erotici. Però...
1: Però?
2: Però i super erotici possono entrare dentro di te.
4: Target identified.
2: Super comparsa. Inculamento fotonico.
0: Chi prende chi dà?
1: Ma è ovvio, direi. Cioè, per come si è svolta la trama, puttanos adesso in difficoltà è costretto a essere posseduto analmente.
0: Chi lo incula?
1: Un po' lei, un po' Iron Man.
0: Ah, questa volta il culo io.
1: Beh, sì.
0: Beh, insomma, non è proprio questo fighino.
1: Questo abbiamo.
7: Beh, non sono neanche male, però,
0: Ha capito, però...
1: Cioè... Ma non se lamenti, è finto, non se lo deve inculare sul serio.
0: Ah,
1: lei si getti addosso e poi ci pensiamo noi, prego, inculi.
5: Tre.
1: No, pausa.
2: Come andrà a finire? Scoprilo nella prossima incredibile puntata dei Super Erotici. Super comparsa e il tartaro fra le chiappe. 105.
8: Hey! Lo Zoo di 105.
9: Scartata da Amazon. Respinta da Netflix. Schifata da Disney Plus. E rispedita al mittente, perfino da Infinity e Teleelefante. Quella dei materassi. La vera storia dello Zoo di 105. Il programma che ha cambiato la storia della radio. Non la vedrete mai, perché nessuno ha il coraggio di raccontarla. Nessuno. Tranne loro. Capitolo 4. Anno 2000. Strane creature e geometrie notturne.
5: Io mi ricordo una notte in albergo con Mazzoli. Mazzoli aveva una ragazza nel letto. Eravamo in tre.
10: Ah sì, sì.
5: Ma l'hai trombata poi? Perché io non mi ricordo.
10: No, l'ho trombata di fianco a te, non ti ricordi?
5: No, perché forse mi sarò addormentato.
10: Eravamo in Toscana. Allora, io devo ammettere che proprio nell'era...
11: È stata la soddisfazione.
10: No, nell'era del grande successo, quando eravamo delle rock star, perché c'è stato un momento in cui eravamo delle rock star.
11: Perché erano più giovani.
10: Sì, vabbè,
5: eravamo
10: ovvio,
5: più giovani, cioè, anche noi.
10: Eravamo più giovani anche noi, eravamo anche più bellini. E
11: per te.
10: Quella volta lì, no, è andata così. Allora c'era sta tipa molto carina e tu dovevi portartene una a letto. Invece poi lei è andata via, è rimasta questa e c'era Gibba nell'armadio. Ti ricordi che stava?
5: Sì, è vero.
10: Gibba nell'armadio mi ha dato 100.000 lire, perché eravamo ancora alle lire. 100.000 lire per stare nell'armadio a guardare mentre io mi facevo questa, che in realtà poi l'ho mandato via. E tu dormivi di fianco.
5: Sì.
10: Credo che a un certo punto tu abbia provato a muovere le mani, si è preso anche uno schiaffo e...
5: No, ma va, sì, che mani, sì, ma sì, figurati. Sì.
11: Ma da Marco l'hai preso. Sì.
5: Dopo mi ha detto, io e te.
10: Ma
5: dopo.
10: No, ma io guarda, ragazzi, ho veramente poca roba sotto il tappeto. Secondo me Alisei è quello che ne ha più di tutti.
11: Sì.
10: Perché Paolo era evidente, invece la merda proprio di turno.
11: Era astuto farlo.
10: Lui è furbo, lui era furbo.
1: Io ve l'ho fatte alle spalle per anni, ragazzi.
10: E peggio di lui, sai chi c'è? E qua chiudiamo la pillola.
11: Wender?
10: No.
5: No, beh, è Pippo. Ovvio.
1: Ma come fa? Anche da casa? Da casa l'ha chiusi? Come ha fatto?
5: Non lo so.
12: Un grande.
7: Palmieri è una persona molto riservata e molto discreta, ma io le so tutte, cioè tutte, ne so un bel po'.
10: Beh, non, non raccontarle adesso, abbiamo tante puntate da fare.
12: Sì, perché noi siamo, cioè, ormai è un già sentito quello che
7: sì, no, beh, ce ne sono alcune che voi non sapete.
5: Fuga da Blockbuster, anche quella è
7: bella.
5: Mica
7: la tipa cucita.
10: Cosa? Chi è la tipa cucita?
7: Minchia, la Frankenstein, non ve l'ho mai raccontata la Frankenstein?
12: Chi è la Frankenstein?
10: No, no, ti, ma fermati qua, fermati qua.
13: Adesso la lezione è terminata.
9: La vera storia dello zoo. Da nessuna parte. Mai.
14: Radio 105.
8: Lo Zoo di 105.
2: I super erotici. I super erotici. E queste sono le loro nuove avventure.
15: Baciamelo piano.
16: Sto cercando di infilarmi l'armatura in cazzo, ma non riesco!
17: Signor Cac, le consiglio di rallentare o le potrebbe esplodere il cazzo. Se le scoppia una palla, potrebbe radere al suolo tutta l'imbiate.
18: Super comparsa!
1: Eh? Ma com'è? Ma com'è? Sta da una parte all'altra della torre dei supererotici, non è? Lei starà lontano chilometri, dice, Prego. Ma che è uno snack al cioccolato, l'M&M.
7: Come si legge questo?
1: E qui si schiarisce la voce, cioè è un po' titubante, dice, Iron Pen, è imbarazzato, capito? Prego. Ma che cos'è? Un rinoceronte arrapato.
7: Iron Pen, e i miei sensi di scomparsa. Scusi, ho sbagliato.
1: Come è scomparsa?
7: Non vi so chi l'ha vista.
1: Lei è super comparsa, non super scomparsa. Super scomparsa è una persona che è stata rapita da 200 anni. Super scomparsa, non si è trovata.
7: Ok, rifaccio.
1: Sì, da lei.
7: Iron Pen, i miei sensi di comparsa mi dicono che c'è qualcosa che ti tua.
19: Non ti si può proprio nascondere nulla, eh? Ebbene sì, devi sapere che da qualche tempo mi trovo a soffrire di problemi di erezione.
1: Sì, è una capra.
7: Non è il caso di disperarsi, esistono molti rimedi contro l'impotenza.
19: Ma quale impotenza e impotenza? Per tua informazione sono ancora arzillo come quando avevo 42 anni. Ho problemi di erezione nel senso che quando mi viene duro il cazzo mi si storta. Guarda, pende tutto a sinistra.
7: Qual è il problema?
6: Mica è brutto.
7: Fatti.
19: Ma signora, ma mi scusi, ma...
1: Signora, ma scusi, ma stiamo a registrare! Ma stiamo a filmare!
6: Mi ricorda un po' con la Torre di Pisa, ti ricordi un po' quando
1: ma
6: siamo
1: signora,
6: stati?
1: Ma signora, ma lei non si può accendere quando vedi i cazzi?
6: In viaggio di nozze, mo ti ricordi che siamo andati a Pisa?
1: Ma non me ne strafrega un cazzo! Prego, da Embe, qual è il problema? Vada!
19: Qual è il problema? Qual è il problema? Il problema è che non riesco più a infilarmi la cazzo armatura. Ci ho messo 20 anni a perfezionarla e dovrò ricominciare tutto da capo,
6: Iron Pen, Iron Pen, è arrivata una segnalazione dal parco. È stato avvistato un branco di culi mannari.
19: Un branco di culi mannari, dici?
7: Chi?
1: No, chi? C'è una battuta lunga a metro.
12: E cosa sono i culi mannari?
1: E dove è arrivato? Dove corsi è arrivato? Gli è esplosa una mina antiuomo. Perché tutta questa concitazione?
7: E cosa sono i culi mannari?
1: Troppo poco.
7: Cosa sono i culi mannari?
1: Adesso è diventato di Oristano.
20: Cosa sono i culi mannari?
1: Ma chi sta imitando, scusi? Perché non parla con la voce sua?
7: Perché volevo dare un senso più tu.
1: Ma non deve dare, lei non ce l'ha un senso.
7: E cosa sono i culi mannari?
19: Un culo mannaro è una persona all'apparenza normalissima, ma nelle notti di luna piena il suo culo diventa all'improvviso pelosissimo.
7: Ah, tutto qui?
19: Come tutto qui? Sono chiare minacce per l'umanità. È nostro dovere fermarli.
17: Signor Cac, le faccio preparare la macchina sparabocchini e la tuta col cazzo a penzoloni.
19: Presto! Non c'è un minuto da perdere! Contatta i seguenti super erotici!
7: Vado.
19: L'uomo tarantola meglio conosciuto come Spider Messico. La donna allatta merda.
18: Black Bianco, Sgommatrix, Ascella di Piediman, Mestru Olindo, I Fantastici Quasi, La Donna Eunuco, E.T., L'Extra Trabone, L'Uomo Orgia, Vasectomia Farrow e Stevie Wonder Woman.
21: L'ho chiamata, però non riesce a trovare la porta. Ha telefonato, ho detto se qualcuno può andare giù a prendere.
18: Forza, in viaggio super erotici.
22: Signor Cac, la sua cappella sta strisciando sui tetti delle case.
18: Ah, culi mannari, pensavate di potervene andare in giro col culo peloso come se nulla fosse, vero? Ora subirete la vendetta dei super erotici.
23: Noi, ma che abbiamo fatto di male?
21: Io non capisco cosa ci sia di male, sono il culo peloso.
18: Taci, traditore. Forza, è venuto il momento della resa dei cocigi. All'attacco, super comparsa!
21: Che senso?
1: Nel senso dell'attacco, in quale senso? All'attacco cosa vuol dire? Che deve appiccicare un quadro? No, all'attacco.
10: Qua dovresti
1: lanci,
10: fare dei versi da supereroe, capisci? Come se ci fossero. Poi mettiamo in CGI i laser.
21: Ah, cazzo, bello, figa. Sì. Allora vado.
10: Ah, tu hai questa trombetta?
21: Scusa, la trombetta cosa spara?
1: È la lingua de Menelicche magica. Spara suoni, suoni.
21: Ah, quindi metto in bocca la linguetta e voi ci mettete un mega cannone laser su.
10: No, no, no, no.
1: Sì.
18: Ah, yeah! Ah! Beccati questo, culo mannaro!
21: Ah, ti ammazzo con la linguetta.
18: Ah, ce l'ho! Ho preso il capo branco.
21: Fermo, Iron Pen, l'alba sono tornati normali.
18: Beh, come si suol dire, il lupo perde il pelo, ma non lo schizzo. Inc***iamoli a sangue!
21: Ah! Ah! Ah! Scusate, scusate.
1: Ah! Ah! Stop, stop, stop, stop, stop, stop.
21: Allora, stop. No, scusate, stop, lo dico io, scusate.
1: No, stop,
21: ho capito, quando è stata c'era l'inculata, alla fine ho ciucciato tre cazzi.
1: Non glielo potete mettere in bocca, super comparsa, perché io non posso suonare la lingua di Menelicche magica. Suoni, suoni, suoni.
21: Ma perché è così vero? Ma perché ci stiamo inculando tutti? Basta!
24: Ma no, scusa, a te ti è piaciuto? Ti sento che me l'hai preso in bocca.
6: Dice il vero? Dice il vero, amore?
21: Eh no, amore, non ci ho capito un cazzo, cioè, un cazzo un altro.
10: No, il cazzo l'hai capito.
21: Eh no, mi è finito in bocca, non è che ero stato lì a pensare.
6: Pure a me mi è sembrato un po' che l'hai proprio cercato, un po' preso, diciamo.
21: Possiamo rivedere le immagini?
1: No, meglio di no, per favore. Già una volta è un caso, la seconda è dolo, eh.
25: Radio 105. Hey!
26: 105.
27: Lo Zodi 105.
28: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
29: Che c'è?
30: Ti ucciderò.
29: Uccidi, uccidi, uccidi.
30: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
29: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoni, come Marco Mazzoni.
30: Marco Mazzoni ti ucciderà.
29: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
30: Hai paura?
29: Sì, paura di te, vattene, beh, vattene, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
30: Stanotte ti massacro di messa.
28: Leone Veritas.
29: Aspetta, Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella di tua madre.
30: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
29: Una vacca di tua madre. Una vacca.
30: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
29: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
30: Ti ucciderò.
29: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
30: Morirai nella tua merda di invidia.
29: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
30: Addio.
29: Colpa mia.
30: Ma vai a cagare.
29: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Asfiscia la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
30: Ma va a cagare, va.
29: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
28: Leone Veritas.
0: Cuccioli stava rischiando di morire.
30: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Nena Rosa.
2: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
30: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
2: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
30: Hai paura?
2: Ti do tutta Nena Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
28: Leone Veritas.
30: Ti ucciderò, bastardo.
2: Se stai zitto, andare Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di tanto Alighieri, no?
0: Vado!
30: Hai paura di me, vero?
2: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
30: Quando è che vieni a Sondrio?
2: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
30: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
2: Dai, zitto, cosa vuoi scozzare?
30: Non ho paura di te.
2: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
28: Leone Veritas.
2: Ho sentito un'altra sera al tavolo. Ti ho fatto tutti.
30: Ti ucciderò.
2: Pasqua, ancora il sai.
0: La radio. La radio. Alla p***ana d'esordo.
30: Ma chi è questo figlio di p***ana?
2: Questo è uno che se ti acchiappa,
30: sì?
2: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel c***o, specialmente
30: dalle
2: banane alla zucca.
30: Siete due froci, vero?
2: Non siamo due froci, il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
30: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
2: Sì, mi imitate.
30: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
2: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
30: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
2: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
30: Adesso ti facciamo licenziare.
2: Sì, sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
10: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
28: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Lo Zoo di 105.
1: In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette. Sette supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma. Sette come i sette nani. Sette come Media 7.

nuovo giorno e al quartier generale di Mediaset. I nostri perfidi paladini, Marchettari, Sparalaser, Rottinculo e Segaioli. Marchettari, Sparalaser, Rottinculo e Segaioli. Si stanno preparando per partecipare a una festa molto esclusiva.

0: Allora, colleghi supereroi, partiamo dal presupposto che vi chiamo colleghi solo perché lo prevede il protocollo. In verità, io sono il migliore e voi siete delle scorregge vaginali. Contrari?
1: Questo fa caldo ancora,
0: Favorevoli alla mia immensa superiorità?
2: Io sono una merda! Faccio schifo!
3: Sono un gonzardino!
2: Sputami!
0: Posso ciucciarti gli occhi?
4: Prendi il mio utero!
0: Molto bene! Stasera siamo invitati alla festa dei super e ci saranno molti super con poteri straordinari! Esigo essere in assoluto il più figo della festa! Quindi, se ci fosse qualcuno più bello e più forte di me, siete pregati di incenerirlo! Odio la concorrenza!
5: Mi scusi, Salvalender, sono l'assistente del direttore. Ma non trova che sia scorretto eliminare quelli più belli e più forti di lei?
0: Chi ha parlato?
6: Nessuno.
0: Nessuno?
4: No, nessuno.
0: Guarda, ho un braccio ventriloco. Sono una papa. Ottimo. Sapete che adoro la democrazia. Voglio che tutti si sentano liberi di esprimersi.
4: Mi scusi se mi permetto, ma lei in realtà è un dittatore. Non lascia mai...
0: Ha detto qualcosa qualcuno?
6: No.
0: Ci sono contrari?
3: Ma
0: non so neanche che cosa vuol dire.
4: Bella battuta.
0: Bene, ci vediamo alla festa. Io arrivo volando, così faccio l'entrata d'effetto. Ma prima vado a farmi una sega su un grattacielo. Adoro innaffiare i cittadini dall'alto.
3: Non è che per caso ti serve una mano, Salvalender? Sega mano.
4: Ma lo smetti di leccargli il culo?
3: Ma io non gli sto leccando il culo. Quello lo faccio solo la sera, dopo che ha fatto la cacca. La carta igienica gli fa prurito, gli fa un po' di irritazione. Meglio una bella lingua morta. La mia.
4: Sei irrecuperabile. Cosa ci si deve aspettare da uno che si fa succhiare l'uccello da un polipo?
3: Era un avellino! Chi è che si fa pompinare dei polipi? Io ho sempre sognato di vincermi una palla. Va bene, vado.
0: E cosa c'è di più bello di una sega in cima a un grattacielo? Come dici, Gabbiano? Non sei favorevole? Che bello essere me!
7: Mentre Salvalender tira il collo al suo supercazzone con tanto di addominali e cappella con mascella pronunciata e innaffia la città...
8: Te l'avevo detto di portare l'ombrello, sta piovendo, cretina!
9: No, non è pioggia, è Salvalender che si fa una sega alle 5!
8: E chiudi quella bocca che rimane incinto!
9: Ma sei pazzo, è gratis!
7: Gli altri componenti lo attendono alla festa.
10: Guardate, guardate! Ehi! Sta arrivando Salvalender!
4: È bellissimo!
8: Ma ha una mega sbrata sui pantaloni!
11: Come sta bene?
12: Ciao, sono Dolce Gabbana, lo farò diventare di moda.
0: È permesso?
13: Salvalender! Che piacere averti qui!
0: Felice di avercela fatta! Che braccio lungo che hai! E che mano sudaticcia!
13: Ma non è il mio braccio! Ma come? Non mi hai riconosciuto!
0: Ma mi hai stretto la mano col cazzo!
13: Pensa, non è solo un cazzo! Sa anche cantare la parodia di Alba Chiara in falsetto!
14: Stappelli piano per non fare odore, se lo tenete in mano lui ti imbozza per ore!
0: Ma che schifo! Ma mi puzza la mano di sgombro! Ma questa è merda! Sgombro e feci!
13: Lo so, ma non è colpa mia! Il mio cazzo è molto ospitale! Prima è arrivato Iper Malgioglio e l'ha voluto salutare come si deve, non so se mi spiego.
15: È chiamato Sucu Sucu, molto facile da imparare. Sucu Sucu, voglio andare.
7: Era Pene Prensile Man, un super con il pene allungabile fino a 4 metri e con la cappella prensile. Salvalender cercò i suoi compagni tra la folla, ma ebbe degli incontri alquanto incredibili.
16: Ehi, guarda! C'è vagina assassina!
3: Chi ha ruttato?
12: Oh, solo culo maleducato, mi avete chiamato?
1: Chi è culo maleducato?
0: Ma che cazzo, ma ci sarà qualcuno di normale a sta cazzo di festa? Ecco, quella mi sembra una tipa regolare. Ciao, piacere, io sono il bellissimo Salvalender. Avrei sicuramente sentito parlare di me. Praticamente sono come Superman, ma con la Porsche.
4: Certo che ti conosco, e anche molto bene.
0: Scommetto che da ragazza avevi il mio poster vicino al letto.
17: No, pezzo di merda. Tu hai laserato mia madre e mio padre perché non ti volevano cedere il posto sul tram!
0: Ok, che strana voce che hai.
17: Sono Ipertrans e adesso te la faccio pagare, pezzo di merda!
2: Ehi, guardate! Salvalender è appena arrivato e ci sto dando dentro di brutto!
3: Sempre detto che è un vecchio trapano!
4: Sei veramente un bomber!
0: Lasciami, no, mollami! Non mi spogliare, no! E levati!
2: Ha il cazzo piccolissimo!
6: Ma è vero, un cazzino piccolissimo!
3: Ma lei è un cazzo, è un Fonzi!
6: C'ho voglia di gamberi!
3: Che formaggio!
6: Mamma, che schifo!
0: Oh, e allora? Qualcuno contrario ha fatto che c'ho il cazzo piccolo?
3: No, no, sicuramente è molto più elegante.
11: Non è enorme, sì, caso, sì.
3: Stai anche molto meglio con i pantaloni.
4: Le dimensioni non contano.
0: Favorevoli!
2: Io! Tagliamene un pezzo!
17: Ora ti sfondo!
2: Bravo! Bravo. Vai, Salvalender, vai! Vai, vai!
11: Cosa spacchio!
0: Aia!
3: Bravo davanti e dietro, come le musicassette!
11: Ah, sono quello che ride in ritardo!
17: Come andrà a finire?
3: Scusate.
11: Ah, sono quello che ride in ritardo!
17: Come andrà a finire?

0: Lo Zoo di 105.
1: Scartata da Amazon. Respinta da Netflix. Schifata da Disney Plus. E rispedita al mittente, perfino da Infinity e Teleelefante. Quella dei materassi. La vera storia dello Zoo di 105. Il programma che ha cambiato la storia della radio. Non la vedrete mai, perché nessuno ha il coraggio di raccontarla. Nessuno. Tranne loro. Capitolo 5. Giorni nostri. Pneumatici problematici.
2: Ho sbagliato, ho messo due volte le gomme estive. No, no. Bellissimo.
3: Ma perché non metti le quattro stagioni?
4: Sì, le pizze con i carciofi.
2: Perché dovrei comprare altre quattro gomme, sarei a 12 a questo punto.
4: Hai sbagliato a comprare le gomme? Ma chi
2: no,
4: altro
2: non so no, ce le avevo le invernali. Però ho rimesso le estive.
3: Perché sei andato avanti d'estate con le invernali.
2: Esatto, cioè ho fatto. Cioè,
3: immagino la tenuta di strada.
2: No, ma quest'anno l'ho usata Wender, quindi coi figli sopra.
3: Ma curva. Quindi è rimasto soltanto il cerchione. Perché d'estate.
2: Sono andato in montagna e ho detto: minchia amore, quest'anno nessun problema con la Captur, cazzo. Quest'anno ci abbiamo le invernali. Esco dal parcheggio.
4: Quei francesi.
2: Sì, ma sì, scusa, quegli algerini che mi spingevano.
4: Ma denuncia il gommista, scusa.
3: Non ha fatto l'errore.
2: No, ho sbagliato.
3: Perché lui non ha fatto il cambio, è andato avanti d'estate con le gomme invernali che sappiamo che d'estate col caldo si sfaldano proprio a
4: ma dove le hai tenute, scusa?
3: Sulla macchina.
2: No, in cantina. C'ho la cantina. C'ho la cantina che non so di chi sia, però ne ho preso possesso.
4: Questa roba qua l'avevo dimenticata perché qui.
3: Cioè, quindi tu, aspetta, fammi capire. Tu stocchi da solo le tue gomme.
2: Certo.
5: Oh yeah!
3: Quindi quando devi fare il cambio le porti su dalla cantina, le carichi in macchina.
2: Allora, prendo col sacchettone della spazzatura nero, tenuto con lo scotch da pacchi. Stupendo. E le metto tutte, tiro giù i sedili, le metto tutte quante dietro.
3: Cioè, non le lasci dal tuo gommista?
2: No, minchia, che cazzo c'è? Perché cosa le tiene lui per cosa?
3: Per stoccarle.
2: Cosa vuol dire stoccare? Le stoccare è quando le metti in un posto.
4: C'hai il garage tu?
2: No, c'ho la cantina di un altro.
4: No.
2: E non so di chi sia quella cantina.
4: Minchia, ma occupa anche un sacco di spazio. Quattro gomme, figa.
2: Beh, comunque, ma la cantina è grossa. Cioè, nel senso che il proprietario, sì. Il proprietario comunque prima o poi.
4: Vabbè, ma guarda che lui c'ha la Captur, c'ha i cerchi di carta.
2: No, ma non ci sono i cerchi attaccati, c'è solo pneumatico. Lo pneumatico.
3: Ah, neanche cambi con tutto il cerchio.
2: Eh no, scusa, metti la gomma sul cerchio, scusa.
4: Quindi, scusa, quando sei andato a ti ho detto, ma mi scusi, lei sta mettendo.
2: No, gli ho detto, guardi, dovrei fare il cambio delle gomme, devo mettere queste qua. Sì, non c'è problema, me l'ha messa.
3: Vabbè,
2: me
3: non
2: l'ha
3: gli
2: montata.
3: Hai detto, devo fare il cambio invernale estivo, sennò ti avrebbe detto, guardi, che queste sono.
2: Esatto. Gli ho semplicemente detto, guardi, c'ho le gomme dietro, vedi i sedili abbattuti, quelle sono le gomme, devo mettere queste. Ma infatti, Wender mi ha detto, guarda, ho fatto un sacco di chilometri quest'anno. Al di là del fatto che non avevi pagato il bollo,
4: scusa, ma io non ho capito questa. Ma ti paga?
2: Chi?
4: Wender?
3: No,
4: lui è il tuo. Lui è il tuo
3: maggiordomo.
2: No, lui la usa e ne fa ciò che vuole. Nel senso, per quel mese lì è sua.
3: Stupendo. Però è un amico, Fabio. Cazzo. Sì. Io non ti darei mai neanche un orologio.
2: Vabbè, ma la Captur.
1: Nel prossimo episodio.
4: Ma Fabio, ma io non ce la faccio più. Questo qui è un idiota. È insopportabile, non lo sopporto più.
3: Ma dai,
2: perché è biondo adesso. Adesso no, lui si sente Raffaella Carrae.
4: No, ma poi è ignorante. Sei ignorante. Antipatico.
1: La vera storia dello zoo. Da nessuna parte. Mai.
0: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Chiamata per l'unità antibulli. Chiamata per l'unità antibulli.
2: The Rock. La montagna di Game of Thrones. E Shaquille O'Neal. Tre indistruttibili energumeni strafottuti di steroidi che hanno deciso

0: di mettere la loro potenza e la loro virilità al servizio dei più deboli.
1: Al servizio dei più deboli.
0: Insieme nella discutibile unità antibulli.
2: I nostri tre eroi recuperano le forze a bordo della loro navicella spaziale a forma di kettlebell, reduci da un'era geologica a base di sciottini di amianto liquido e bistecche di bisonte nucleare macellata a manate in faccia.
3: L'amianto! Manate macellato!
4: Attenzione, unità antibulli!
5: Suona il Star-Lord, faccia!
4: Aprite le orecchie, Teo e Vittoria, conosciuti su OnlyFans come Shira Tensei 98, sono due star del porno amatoriale che hanno un problema di bulli bigotti. Presto, è l'ora del turbo!
3: Ha detto bulli! Ha detto porno! Ha detto Shira Tensei 98! Ragazzi, non mi guardate così! Non ho davvero sentito quello che ha detto perché stavo finendo l'11.000 serie di squat sugli alloci!
6: Ha detto tutto ciò che hai detto, The Rock! Quei due giovani pieni di lubrificanti hanno bisogno del nostro intervento! Dobbiamo debigottare un po' il mondo! Giusto, Shaq?
7: No, veramente, debigottare, per quanto orrenda l'idea, è una parola completa...
3: Ben arguito, Shaq! Se partiamo per tempo è capace che riusciamo perfino a passare al Carrefour a prendere le proteine in offerta e il deodorante per il cesso!
7: Ma io non ho detto questo!
6: Forza, boys! Adesso aprirò una venditura nel multiverso tagliandomi il prepuzio con un foglio di carta! State pronti ad urlare! So che il riscaldamento è importante, ma non lo faccio comunque! Ok? Vado! Mi sanguina il cazzo!
3: So che il riscaldamento è importante, ma non lo faccio comunque!
2: Repentini come la cavalcata degli spermatozoi nell'utero, gli eroi dell'unità antibulli vengono catapultati in uno dei luoghi più bigotti e oscurantisti dell'emisfero boreale, Varese.
8: Pervertiti! Ma basta con questi porni! Ma vaffanculo!
9: Che giovani di merda!
8: Alla
9: vostra età andavo a zappare le pietre!
10: Ehi, voi due schifosi pervertiti figli del demonio, ma non vi vergognate a fare i porni casalinghi?
11: Ma cosa c'è di male? È un lavoro come un altro e in più guadagniamo di brutto.
12: Senza contare che ci paghiamo pure le tasse.
13: E come vi fa sentire che io mi seguo su di voi?
11: E come ci deve far sentire? È per quello che esistono i porno.
10: Ah, sì? Beh, tanto voi finirete all'inferno e io no, perché arrivo vergine al matrimonio. Shira Tensei 98, servi del maligno, servi del maligno.
3: Porca la zozza, smorza candela su una lampada alogena. Quei bulli sono rimasti al medioevo.
6: Io non so cosa sia questo medioevo, The Rock, ma so che questo è un medio dito e propongo di infilarglielo su per il medio culo a quel bullo ficafobo, giusto, Shaq?
7: Beh, in realtà è solo un problema culturale. La pornografia è una forma di espressione.
6: Giusto, Shaq! Anche io me li farei tutti e due gli scirantende così, finché non sanguinano le vertebre. Eppure il bullo alla missionaria, da quanta taurina c'ho in corpo. Ma non possiamo, abbiamo una pulizia etnica da compiere in nome del dio Chalis.
7: Quindi, come al solito, alziamo le mani e vaffanculo.
3: Cazzo, Shaq, quanto sei profondo! Mi fai venire voglia di insaponarti virilmente sotto la doccia e mettere tutto su un sito di scarpe sportive da inculata, OnlyFans!
6: E allora, banzai, Daniel Sandalo!
2: Quindi The Rock estrae un nunchaku a forma di doppio dito con il quale fa esplodere i bulbi oculari dei bulli. Praticamente i bulli oculari. La montagna si tramuta in un abominio metà uomo, metà maiale e metà motosega per un totale di ben tre metà. E lascia un casino di sangue e budella in giro. Infine, Shaq fa delle reaction spiritose di tutta la faccenda e asfalta Kabilame su TikTok.
3: Ottimo lavoro, ragazzi! È proprio vero che con il dialogo si risolve sempre tutto.
11: Grazie, amici palestrati. Per colpa di quei ben pensanti ci stava passando la voglia di fare sbatti sbatti davanti alla telecamera.
12: E invece adesso potremo realizzare il nostro sogno, farlo in tre con una nana sadomaso.
7: Beh, il problema credo risieda nella visione cattolica e oscurantista che affossa il vostro paese. Ci vorrebbe una rivoluzione profonda del costume sessuale che... Ma non mi interrompete?
3: No, Shaq. Questa volta hai davvero ragione.
7: Veramente? Ma Grazie ragazzi, per la prima volta mi sento davvero...
6: Giusto, Shaq! L'unico modo per risolvere questa situazione è costruire una gigantesca catena, avvolgerla intorno al pianeta Giove e formare un martello demolitore per distruggere i poteri forti del nuovo ordine mondiale!
14: E allora facciamo questa catena! E come direbbero due personaggi interpretati sempre dai nostri stessi doppiatori... Forza! Forza! Forza! Forza!
2: E con un tripudio di figate sparaflesciose in CGI che gli Avengers possono sucarcela in punta, l'unità antipulla spacca il quartier generale dei padroni del mondo, compresa la piscina di Soros, liberandolo dal giogo degli Illuminati.
14: Ecco, piccoli billi arrapati, è tutto finito.
6: Adesso potrete continuare a fare le vostre porcate da maniaci sessuali depravati in tutta tranquillità, senza paura di essere trattati come luridi schifosi sodomiti senza Dio.
12: Beh, grazie unità antibulli.
11: E direi proprio che vi siete aggiudicati un mese gratuito sul nostro OnlyFans, shiratensei98.gold.
14: Sì! Allora spacchiamoci di pugnette rigeneranti finché i nostri testicoli non emettono sabbia vetrosa!
6: Yeah! Asciughiamoci con le pippe!
7: Ma solo io percepisco l'urgenza di un assistente sociale.
0: Unità antibulli. Ah!

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Scartata da Amazon. Respinta da Netflix. Schifata da Disney Plus. E rispedita al mittente, perfino da Infinity e Teleelefante. Quella dei materassi. La vera storia dello Zoo di 105. Il programma che ha cambiato la storia della radio. Non la vedrete mai, perché nessuno ha il coraggio di raccontarla. Nessuno. Tranne loro. Capitolo 2. Jesolo 2007. Attività notturne.
2: Comunque io non vi ho mai detto una cosa, ragazzi, che quando era venuta mia moglie a trovarmi.
3: Quale delle sette?
4: Una. Quando sei scappato dalla finestra?
2: No, c'era una fuori dal balcone appesa alle finestre.
5: Grande Giove.
2: Non no, vi posso dire.
3: Non era Banana Joe, perché
2: non era Banana Joe.
6: Lui ha preso una ragazza alla finestra.
2: Come alla finestra? No, arrivava dal piano di sopra. Però non poteva.
7: Solo io non ho mai chiavato un
3: cane. Che canze di merda.
7: No, io ho mangiato la figa di quella lì rossa che mi piaceva un sacco, che però succhiava solo il cazzo.
3: Ma non quella che ti ha detto che c'aveva l'epatite. Asmodeus, Satanas,
7: Lucifer. No, quella con l'epatite C era. Era quella russa.
3: No, figa. Quella me la ricordo.
2: Che c'aveva un nome.
7: Sai che c'è una foto che tu hai, Wender, che hai girato in chat recentemente, dove siamo in onda dallo studio di Jesolo.
2: Sì.
7: E lei è seduta con le gambe incrociate dietro.
2: È quella bionda?
7: Bionda.
3: Sì. È scritta C.
2: Ma quella che aveva il seno rifatto?
7: No.
6: Quella era quella del giostraio che voleva farci chiavare in denti. Okay.
7: Questa qua l'avevamo conosciuta una serata in discoteca e me la sono chiavata. Mi è bella figa.
6: E poi ti ha scritto sullo specchio con rossetto: no, Welcome to the world.
7: Mi ha chiamato quello là. Ti ricordi il mio amico lì, chiaroveggente?
2: Sì.
8: Io posso vedere, cioè vedo, prevedo e ce la vedo per una squadra di calcio. Sono molto forte sul passato. Cioè sul passato sono fortissimo.
7: Mi ha detto: hai appena finito di fare sesso, vero? Dico: ma che cazzo ne sai tu? Eravamo in un albergo bellissimo.
3: Perché mi brucia ancora il culo.
7: Mi ha detto: chiedi a questa ragazza
3: se ha l'epatite.
7: Se ha qualcosa di strano. Questo scoppia a piangere.
3: Busta A, B o C.
7: E mi dice: ho l'epatite C. Dico: ma porco Dio,
6: sei una persona splendida.
3: Aspetta, perché due giorni dopo siamo partiti per gli Stati Uniti.
7: Sì, bravo. Adesso mi compro una Bentley così.
6: Quelle... La smonti.
7: La voglio come quella di Richard, quella lunga. Ma... Bellissima. Minchia, se spacca.
6: Cazzo.
7: Dai, ma è troppo bella.
6: Beh, comunque ci staresti bene. Un vecchio di merda.
1: La vera storia dello zoo. Da nessuna parte. Mai.
9: Yeah.

0: Holland Disadaptor Association SRL presenta.
1: Ragazzi, prepariamoci perché stasera sarà birre a nastro!
0: Il grinta.
1: Tequila a manetta!
0: Il grinta.
1: E siamo pronti per una serata con la grinta incredibile!
0: Il grinta.
1: Ciao ragazzi, buona giornata a tutti! E mi raccomando, prosecco a fiumi! A fiumi!
2: Pronto, chi è?
1: Prosecco a fiumi!
2: Ma chi è?
1: Buongiorno raga!
2: Eh?
1: E ancora lunedì!
2: Chi è?
1: Mirko e grinta!
2: Gioca più gas!
0: Il grinta!
3: Prego!
1: Ciao raga!
3: Sto arrivando!
1: Mirko e grinta! Prepariamoci perché stasera sarà una notte da paura!
0: Il grinta!
4: Pronto?
1: Buongiorno!
4: Chi è?
1: Dai ragazzi che è lunedì!
4: Una settimana per mandarti a fanculo.
1: Vi faccio l'augurio che sia una settimana.
4: La settimana qual è? La settimana della figa.
1: Da paura!
4: Mamma mia, che bastardo che.
1: Dacci dentro, ragazzi!
4: Ti giuro, ti metto due dita nel c***o. Ti porto a passeggio come un cane al guinzaglio, ti giuro.
1: Stasera?
4: Ti metto a 90 e ti cavalco, ti giuro, quando vedi nel culo, hai presente toc toc toc e tu ti metti lo giro e ti cavalco, tutto bastardo e corno da dire.
1: Tequila! A manetta!
4: Mamma mia, ti vengo, ti giuro, ti do un calcio rotante nei denti, ti giuro, ti faccio diventare come Gandhi, ti giuro.
1: Bamma!
4: Ti giuro.
1: Bamma!
4: Mamma che mamma! Mamma, puttana uscita e morte e stramorte, tua mamma di tutta la razza tua.
0: Il grinta.
3: Pronto?
1: Da paura!
3: Oh, mamma mia, si può strille!
1: Stasera tequila a manetta!
3: Andate strozzate! Stronzo, stronzo!
1: Ma che
3: cazzo urli! Troppo da son culo, stronzo!
1: Dai raga, che siamo
3: ma
1: pronti
3: tu
1: per...
3: Ma tu rotti coglioni! Me lo fa un favore, ne datele pure più! Che mi rotti i coglioni!
1: Stasera ragazzi, preparatevi perché...
3: Ma tu me lo dica che cazzo sta urla!
1: Dai ragazzi,
3: che mi rotti i coglioni! E la dia a fanculo!
1: Buongiorno raga!
3: Hai capito?
1: Siamo pronti per un weekend... Con la
3: grinta! Che man capisco niente!
1: Vi faccio l'augurio che sia una settimana...
3: La sol canto piace, eh?
1: Da paura!
3: Almeno armano sta bocca aperta!
1: Dacci
3: urlone!
1: Siamo i migliori perché noi abbiamo la grinta!
3: E la fanculo! Stronzo, stronzo, stronzo, stronzo, stronzo!
1: E mi raccomando!
3: Vaffanculo!
1: Tequila a manetta!
3: Stronzo!
0: Il grinta.
5: Per chiudere, chiamiamo la vecchia veneta mangiatopi assassini.
6: Pronto?
1: Buongiorno!
5: La bastarda ha capito. Quindi va utilizzata la funzione incula vecchi. La laida impestata si sta facendo forte.
7: Come andrà a finire? Presto, nello Zoo di 105.
5: Col cazzo, la richiamiamo ancora.
6: Pronto?
1: Da paura!
8: Piccoglioni, vado fino a te gli amori, te mando i carabinieri, ignorante!
1: Con la grinta!
0: Il grinta finisce qua, ma ritorna nella prossima puntata!
9: Radio 105.
10: Ah, no! is a zoo only for you.
11: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: soldi.
1: Leo, vieni qua, vieni.
2: Si è felice?
1: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
2: Eh sì.
1: Fino a?
2: Fino a settembre.
1: E manco un anno, Leo.
2: E invece non ha mai fatto un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
1: Uh-huh.
2: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, uh-huh, che io non sapevo.
1: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
2: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
1: Ah, ok.
2: Mo ce n'è 75.
1: Ah, arrivato... ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
2: Te? E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
1: Di pensione, no, 900
2: euro? È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e 16 leoni, quelli l'hanno mi hanno pagato, va bene. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto... Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
1: Quanto prendi?
2: Dì una parola.
3: 200 euro.
1: 300 euro.
2: 3.800 euro.
1: 3.800 euro al mese? Ma va!
2: Non ci credo. Allora,
1: 3.800
2: euro... Domani ti porto la lettera, dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro...
3: Di arretrati?
2: Di arretrati.
3: Ma veramente sono arrivati? Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
1: Mica Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
3: 1.000 euro che mi fai.
1: 3.200 euro.
2: 3.800
1: euro di
2: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
1: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
2: Però io ho lavorato dal 59 che metto i marchetti,
1: ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
2: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
1: All'anno,
2: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
1: Minchia.
2: Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnati la radio,
1: no.
2: Anche voi.
1: No, ma lo so, le canzoni.
2: Le canzoni, le serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
1: Sì, una volta 10
2: milioni. Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, 3 miliardi, li vado a cambiare, sono 1.500.000
1: sì,
2: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi,
1: male, ci stai, vado, giusto,
2: vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni erano 500, tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi, mo 1.000 euro in un mese
1: non ti basta,
2: non riesci nemmeno a fare la benzina,
1: è vero.
2: Ciao Ricky.
1: ciao.
4: Saldi.
5: Only for you, the zoo. This is the zoo.
6: Nina.
5: This is the zoo.
6: È tutto pazzo.
5: This is the zoo.
6: Nina.
5: This is the zoo.
6: Che delizia.
7: Vai, dai.
8: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta.
9: Bene l'energia.
10: Oh.
9: Bene l'energia.
10: Oh.
9: L'elettricità,
10: oh,
9: che non costa un cazzo. Ah.
10: Oh.
11: Pronto?
12: La sua prossima bolletta sarà di euro 596,40 centesimi. Brutto pezzo di merda.
11: Tu, pezzo del merda.
9: Bene l'energia.
10: Oh.
11: Pronto?
12: Buongiorno da Bene l'energia. Questo servizio è gratuito. Farà risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas.
11: Pronto?
12: La sua prossima bolletta sarà di euro 596,40 centesimi.
11: Ma vai, mamma, fanculo!
12: Brutto pezzo di merda.
11: Che a tuo pezzo di merda?
9: Bene l'energia.
10: Oh.
11: Pronto?
12: Buongiorno da Bene l'energia.
11: Pronto?
12: Le faremo risparmiare fino al 50% sulla bolletta. Pronto? Di luce e gas.
11: Che cosa?
12: Se desidera proseguire, dica, voglio spendere meno, seguito
11: dice?
12: Dal tasto, 1.
11: Dimmi il nome, a chi cercate?
12: La fessa di tua sorella.
11: A chi cercate?
12: Cerco te, brutta bastarda.
11: Come?
12: Se non vuole risparmiare, dica 3 volte.
11: Ma chi cercate?
12: No.
11: Il nome della persona che volete, chi è? A chi volete?
12: Benissimo. Ha con sé il numero del contatore?
11: Ma insomma, che cosa è?
12: Dica fru fru.
11: Ma chi siete? A chi volete?
12: Dica fru fru.
11: Per chi ne capisce?
9: Bene l'energia.
0: Oh. Pronto.
12: La sua prossima bolletta sarà di euro 596,40 centesimi.
0: Io?
12: Sì, tu.
0: È stato al telefono, così la caserma sta pigliando l'indagine per vedere chi sei.
12: Sono la voce automatica di Penel Energia.
0: Sì, sta vedendo da dove che proviene questa telefonata.
12: Proviene dalla sede centrale della Penel Energia.
0: Dico giù uno, se no.
12: Per usufruire dello sconto bolletta, digiti il tasto pezzo di merda.
0: Ma restate, ancora restate.
12: Benissimo. Il sistema sta calcolando la prossima bolletta.
0: Ecco solurdo te io.
12: Male.
9: Bene l'energia.
4: Oh. Pronto?
12: Ora ti alzo la bolletta.
4: Eh?
12: Ora ti alzo la bolletta.
4: È stata una cavolta. Ma come siamo andati a volte, sta a storia.
12: La sua prossima bolletta sarà di euro 596,40 centesimi.
4: Ancora! La smetti!
12: Se è soddisfatto.
9: Bene l'energia.
4: Oh. Pronto?
7: Cos'è l'inferno? E chi è Satana?
8: Lo Zoo di 105 in collaborazione con la Wender Disadaptor presenta Il camionista veneto.
10: Qual falange di Cristo Redentore.
12: Buongiorno da Penel Energia. Questo servizio è gratuito.
4: No, non capisco un cazzo, ripeti.
12: Buongiorno da Penel Energia. Questo servizio è gratuito. Farà risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas. E se desidera proseguire, dica, voglio spendere meno, seguito dal tasto 1.
4: Sì, ecco, fatto.
12: E se voglio non vuole risparmiare, prego effettui la sua selezione.
4: Voglio risparmiare meno, e così vado a bastarde.
12: Bene, lei ha scelto di risparmiare.
4: Ecco, bravo.
12: La sua richiesta è andata a buon fine.
4: Bene.
12: Confermi l'importo della sua ultima bolletta.
4: Non mi ricordo.
12: L'importo era tra i 20 e i 40 euro, sì o no?
4: Sì.
12: Il sistema sta calcolando la prossima bolletta.
4: Ah, sì. E quando viene a pagare?
12: Il sistema sta calcolando la prossima bolletta.
4: Va bene. Guarda che ti sei svelto perché...
12: La sua prossima bolletta sarà di euro 596,40 centesimi.
4: Quanti, scusa?
12: 596,40 centesimi.
4: Ma vai figa del tuo mare! Mi hai rotto il cazzo! Portami qua tua madre! Sei brutta bastarda!
12: Ma...
4: Mi hai contato la base, stai me!
12: Sei soddisfatto della...
4: Il tariato...
12: Grazie e buona Pasqua!
9: Bene l'energia!
13: Oh.
9: Bene l'energia! Oh. L'elettricità che non costa un cazzo. Ah.
13: Oh. Woo!
14: Lo Zoo di 105.
15: Scartata da Amazon. Respinta da Netflix. Schifata da Disney Plus. E rispedita al mittente, perfino da Infinity e Teleelefante. Quella dei materassi. La vera storia dello Zoo di 105. Il programma che ha cambiato la storia della radio. Non la vedrete mai, perché nessuno ha il coraggio di raccontarla. Nessuno. Tranne loro. Capitolo 3. Inizio secolo. Complicazioni con gli stupefacenti.
3: Fabio,
16: dimmi.
3: C'è una cosa che tu non ci hai mai raccontato che merita di essere nella...
16: Quale? Sono un libro aperto io.
17: No, non sei un libro aperto, questa non la sapevo, me l'ha dovuta raccontare Paolo oggi.
16: Sì. Se la sa Paolo la sai per forza anche tu.
17: No, no.
18: Hai smesso di gli attacchi cardiaci.
16: Ah sì, cazzo, sì.
17: E che hai, hai corso in tangenziale. Pazzo.
16: Ah sì, no beh non ho corso, ho strisciato malamente cercando di farmela scendere, però lì non era
18: Quando hai smesso di perché ti faceva malissimo, che te la passavi sui denti.
16: Sì, ah cazzo,
18: che facevi il labbro leporino.
16: Ah sì,
18: che poi rimanevi Roger Rabbit per mezz'ora.
16: Ed è lì che sono sceso dalla tua macchina e sono andato a correre.
18: Sì, e io ti inseguivo. Fammi, e tu ti picchiavi sul petto.
16: Ma perché io ho smesso quando ero ragazzino, una volta a Genova in Corso Italia con i miei amici, davanti al boomerang, destro sinistro, un po' come Rocky che si allena. Cioè, collasso cardiaco, così, e ho detto, ma forse è il caso che smetto. E da lì
18: allora
16: ho smesso.
18: Roger Rabbit.
16: Poi esatto, allora Roger Rabbit, perché ogni tanto comunque lo devi assaggiare il ragù col dito per sapere se è buono.
19: Mm-hmm. No, grazie, Eddie, sto cercando di smettere.
18: E rimaneva così, mezz'ora.
16: E rimaneva così. Quando ho conosciuto il buon Muschioni, che mica era praticamente un rumba con le sopracciglia, mi faceva venire la voglietta, capito? La scimmietta.
18: Allora ficcava il dito col pane, lui faceva.
16: Esatto, facevo la scarpetta. Una volta ho scarpettato troppo, diciamo che ho fatto lo scarpone.
18: È rimasto così con l'abbro leporino.
16: E ho cominciato a correre sull'autostrada per Verona.
18: C'era Roger Rabbit che correva così.
17: Sì, comunque io la scena peggiore che ho vissuto e che ricordo proprio come se fosse accaduta ieri. Tu eri talmente fatto che tu dopo le serate quando andavamo a dormire alle 3 del mattino e dovevamo prendere l'aereo alle 6 e avevi anche il coraggio di lamentarti.
18: Ma
17: poi
18: mi,
17: in aeroporto
18: mi rilassava.
17: E arrivavi in aeroporto con una faccia dicendo ho scotolettato tutta la notte. Dice, ma tu sei cretino. Ma perché? Cioè è arrivato a un livello.
18: Ma chi è quella persona qua che
17: sta raccontando? Tu.
18: Non mi ricordo niente.
17: Tu.
18: Non ricordo nulla.
16: No, quando si svegliava, perché poi quando si svegliava bisognava andare a tirare giù dal letto e si incazzava anche.
17: Sì, sì, pugni sui muri.
18: No. E chi dormiva?
17: Vedi,
18: Roger.
17: Sapete qual è il bello di tutto questo? Che io non ho un cazzo, voi non avete niente su di me. Mi spiace.
18: Perché sei furbo come quando sei pulito il culo.
17: Sono furbo, ma io non mi sono mai drogato.
18: Tu le tue porcherie con gli uomini le fai?
17: Ma chi?
18: Sai che c'è una voce che è girata a Milano tantissimo. Non ti dirò mai chi l'ha diffusa.
17: Sentiamo.
18: Che diceva che tu venivi a Miami per andare nei club gay.
17: Ma chi? Con mia moglie.
16: Interrante lo diceva.
18: Prima.
17: Ma sono mai venuto da
18: Interrante
17: solo.
18: Lo diceva.
16: Era Daniele Interrante.
17: È proprio quello giusto per parlare di omosessualità.
16: A Radeschi l'aveva raccontato un po' di persone.
17: Ma per favore.
18: Io giravo a Milano.
17: Non sono mai venuto da solo a Miami.
18: Girava che tu andavi a vedere i ragazzini.
17: Ah certo.
20: No, io mi ricordo
16: con tua moglie, sì,
20: una notte in albergo.
17: Ma che cazzo dici?
20: Io mi ricordo una notte in albergo con Mazzoli, e Mazzoli aveva una ragazza nel letto, eravamo in tre.
15: La vera storia dello zoo. Da nessuna parte. Mai.
21: Radio 105.
14: Lo Zoo di 105.
8: Lo Zoo di 105. In collaborazione con la Wender Splendor presenta.
9: Pene l'energia. Pene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
22: Pronto?
23: Buongiorno da Pene l'energia. Questo servizio è gratuito.
22: Cosa?
23: Sei pure sorda.
22: Non fa qualche scherzo, eh?
23: Questo è il servizio di tutela energia che le farà risparmiare un sacco di soldi.
22: Piantela lì, scemo di scemo.
23: Prema il tasto pezzo di merda per poter proseguire.
22: Non rompe più le scatole, scemo di scemo.
9: Pene l'energia.
24: Pronto?
23: Buongiorno da Pene l'energia.
24: Chi sei?
23: Questo servizio è gratuito.
24: Chi sei?
23: Buongiorno.
24: Che c'è?
23: Chi parla?
24: Che te lo frega chi parlo? Di chi sei?
23: Se desidera proseguire, dica, voglio spendere meno, seguito dal tasto, buco del culo.
24: Che cosa?
23: Buco del culo.
24: La puttana da mamma, te la seguo, la puttana da mamma?
23: No.
9: Pene l'energia.
24: Chi è?
23: Buongiorno da Pene l'energia.
24: Ma non lo conosco.
23: Siamo il nuovo servizio di Tutela Energia per gli italiani che tra pochi mesi saranno nella merda.
24: Ma con chi sta parlando lei? Scusa, guarda che noi siamo a Songazzo, in un paesino.
23: Songacazzo?
24: Ma dove sta chiamando? Che paese?
23: Stiamo chiamando, Songacazzo.
24: Ma che paese chiama?
23: Ma, porco il demonio, ho detto, Songacazzo.
9: Bene l'energia.
24: Senta, chi chiama lei?
23: Io chiamo il cazzo che mi pare, anche se sono una voce programmata.
24: Ma io sono una signora di 63 anni.
23: Bene signora, sono qui per offrirle il prezzo migliore per salvarle il culo.
24: Pota certo, eh.
23: Vecchia bastarda.
9: Bene l'energia.
1: Pronto?
23: Buongiorno, le stiamo per dare la lettura della sua prossima bolletta. Vi ricordiamo che, su Spotify è uscito, Maranza, il nuovo album di Paolo Noise. La sua prossima bolletta sarà di euro, 596,40 centesimi. Se desidera proseguire, dica, voglio spendere meno, seguito dal tasto. Ora, la sfondo.
1: Pronto?
23: Buongiorno, le stiamo per dare la lettura della sua prossima bolletta.
2: Pronto?
1: No, sta parlando lui.
23: Questo servizio è gratuito. Farà risparmiare fino al 50%. Mannaggia.
9: Bene l'energia.
23: Brutto pezzo di merda.
1: Sa che risparmia? Ha detto brutto pezzo di merda. Pronto?
23: Lei ha scelto di non risparmiare energia, imbecille.
2: Affanculo la morte da mamma.
23: Brutto pezzo di merda.
9: Bene l'energia.
2: Pronto?
23: Lei è un maleducato figlio di puttana.
2: Ma vaffanculo a chi te mu.
23: Grazie e buona Pasqua.
9: Bene l'energia. Bene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Only on 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Carissimo Natale, viaggere, i treni e bus, soprattutto dal nord verso sud, a prezzi triplicati, 300% in più, stangata per i consumatori in queste feste di Natale, un po' anche su tutto il resto, diciamo, generi alimentari, regali, tecnologia. Pensate che ci sono persone che si accendono un prestito con il 14% di interessi per fare i regali di Natale, cioè siamo arrivati alla follia, cioè noi ci sentiamo in dovere di fare i regali di Natale e prendiamo i soldi in prestito per farli. Siamo completamente pazzi, e secondo me il mercato fa bene a piantarcela nel culo con questi rincari, perché questa non è l'inflazione, questi sono i commercianti che lucrano sul fatto che voi siete le teste di cazzo. Ma voglio sentire voi cosa ne pensate di questi rincari fino al 300%. Apriamo le linee. Apriamo con Mauro da Bergamo. Vai Mauro da Bergamo, che cosa ne pensi? Rincaro prezzi, vai.
3: Non me ne sono accorto, sono un poveraccio.
2: Appunto, pezzente di merda, perché non se ne è accorto? Lei non li fa i regali?
3: Sì, qualche regalo sì, appena arriva la tredicesima.
2: Sì, se arriva.
3: Bisogna organizzarsi, ma qualcosina vediamo. Soprattutto a mio figlio, a mia figlia, ma non tanta roba, ecco.
2: A quello che lei chiama suo figlio. Senta, ha visto che però ci sono persone che chiedono soldi in prestito per fare il regalo di Natale?
3: Ma sai qual è il problema? È che la gente ha sempre cercato di ostentare quello che non ha, no?
2: Sì.
3: E quindi tu vedi in giro tutta questa gente che si fa i prestiti per andare in vacanza, per andare di qua, per comprarsi le belle cose.
2: Sì.
3: Poi alla fine vengono e glieli portano via.
2: Ecco.
3: Perché sono dei morti di fame.
2: Dei morti
3: se
2: di
3: non
2: fame.
3: Puoi permettertelo. A me mio padre mi ha sempre detto: se non te lo puoi permettere non te lo compri.
2: Che cos'è che scatta dentro la loro testa bacata di merda, secondo lei? Che cos'è che scatta?
3: L'ignoranza, Cruciani.
2: L'ignoranza
3: fondamentalmente.
2: Quindi secondo lei
3: la gente ignorante ha bisogno di far vedere qualcosa agli altri, ma alla fine io dico sempre: se non ce l'hai stai meglio.
2: Sì, esatto, come gli eunuchi che non hanno il cazzo nemmeno i coglioni. Arrivederci. Salve. E a proposito di ignoranza, andiamo da Mimmo da Bari. Vai Mimmo.
4: Chi sei scusi?
2: Chi sei scusi è un contrasto dal punto di vista sintattico. O chi sei scusa o chi è scusi. Scelga una delle due.
4: Va bene, chi è scusa?
2: No, di nuovo ha sbagliato, ha invertito. Allora, o chi è scusi.
4: Scusi, ma stiamo scherzando o stiamo parlando seriamente qua?
2: No, lei non è in grado di parlare l'italiano, si rende conto? Cioè, lei non distingue il tu da lei.
4: Cosa vuoi, diciamo?
2: Siamo passati al tu, quindi.
4: Al tu, a voi, a noi.
2: No, sì. ne scelga uno. Scelga, vuole parlare con lei, sì?
4: Ma tu sei da perdere tempo, voglio.
2: No, io non ho assolutamente tempo da perdere, ma mai. Ma soprattutto con una fece fumante come lei. Io non posso perdere tempo.
4: La fece fumante?
2: Lei è una fece fumante. Sa che cosa vuol dire fece fumante?
4: Non capisco. Voglio,
2: no, non è che non capisce, è che lei è un ignorante di merda. Non è che lei non capisce, è che lei non sa. Non sa il significato di fece, non sa il significato di fumante. Quando vede un piatto di pasta caldo, dici: ehi, guardi com'è, e non le viene l'aggettivo. Perché
4: ma
2: non sa fumante.
4: Dando i numeri, voglio, ma stai dando i numeri proprio.
2: No, non sto dando i numeri, lei è una persona ignorante, non è in grado di sostenere una conversazione
4: ma
2: normale.
4: Ignorante, ma tu mi chiami ignorante, la fece, la cosa, ma
2: la
4: chi
2: fece.
4: Ti conosci? Ma ti vuoi
2: sono parole
4: no?
2: Ma sono parole italiane, lei non padroneggia la sua
4: italiane,
2: lingua.
4: Italiane, non parlo io italiane,
2: lei
4: tu
2: non
4: cosa
2: parla?
4: Parla?
2: Non parla italiano, vuole che comunichiamo in braille.
4: In braille? No, parliamo in inglese se vuoi.
2: Se vuole, siccome lei è un primate, se vuole, io conosco la lingua dei segni dei lemuri. So dire 4-5 cose nel linguaggio dei lemuri. Tipo pappa cacca mamma, lo capisce? Sì. Questo è lo starter pack dell'italiano. Pappa cacca mamma. Vada a leggere un sussidiario d'italiano. Vada a fa culo, arrivederci. Andiamo da Marzia, meridionale a Milano. Vai Marzia.
5: Non lo so, ci stanno marciando sicuramente.
2: Ci stanno marciando? Chi ci sta marciando, signora? Dica.
5: Le compagnie aeree, le ferrovie, ecco. E tutti quanti.
2: Ecco, ma secondo lei, scusi, se uno non si può permettere il biglietto, perché non si rimane al nord?
5: Io vivo a casa.
2: Cioè, lei ha il suo osso di seppia dove affilare il becco, vive lì nella sua gabbietta come una cocorita, ogni tanto cacca qualche seme di sesamo, eh? Rida su sto cazzo.
5: No, assolutamente no.
2: E quindi che farà?
5: O non faccio regali o compro quelli che costano meno.
2: Meno? Cosa compra lei? Due cimici?
5: Quattro mosche.
2: E la merda non la compri. C'è già suo marito. Arrivederci. E chiudiamo come sempre con lui, direttamente da Grey School, l'amico mio. Buongiorno.
6: Ma è lunedì, ecco la certo. Sito mio zio fa il ponte lungo, puttana, che ha miseria.
2: No.
6: Perché devi rompermi i coglioni a me ogni lunedì adesso?
2: Sono
6: stato un giorno di merda, che sei lunedì, puttana, va. Capite, ma anche a rompermi i coglioni,
2: Volevo comunicarti che sono stato in uno straordinario...
6: Non hai niente da comunicare a me. A me devi chiedere solo scusa,
2: no,
6: per come
2: mai,
6: ti
2: mai, mai,
6: quella merda che profani,
2: mai.
6: Brutta merda.
2: Ma... volevo raccontarti
6: tu, con quell'altro Ebetengaina, quell'altro spirato. Ma siete una manica di delinquenti.
2: Volevo raccontarti.
6: Voi il gioco
2: volevo
6: d'azzardo li ubriacate.
2: Esatto.
6: Ma l'unica roba che ha, che potreste imparare da quelli lì, perché quell'infame lì va ogni giorno a levarsi i capelli. Ecco. Quello potresti prenderlo da esempio.
2: Ma insieme, insieme.
6: Cosa? Ma è inutile che mi chiami per telefono per provocarmi.
2: Sei tu. No.
6: Io
2: non voglio farti...
6: Sono il signore, sa come mi fai bollire il sangue,
2: dai.
6: Tu quanto ti odio e quanto ti disprezzo per quello che propagni.
2: Ma cosa
6: ogni
2: sei
6: giorno.
2: Un samovar? Cosa sei un samovar che ti metti a bollire?
6: Infame,
2: non sai neanche che cazzo è un samovar. Perché sei
6: ignorante.
2: Ignorante.
6: Sei in faccia.
2: Ignorante.
6: Non scappare, non per telefono.
2: Ignorante, faccio parte.
6: Come quei leoni da tastiera che scrivono sui social.
2: Sei un leone
6: maledetta.
2: Da tastiera. Tu sei un leone da tastiera.
6: Ti nascondi dietro un microfono,
2: roar,
6: dietro un telefono.
2: Roar. Stai farneticando? Ti senti che stai farneticando?
6: Stai parlando io, porco. E quando parlo io, ascoltami. Devi portare rispetto.
2: Sono andata a puttane.
6: Ti insegno io rispetto. Portare rispetto con le persone più colte di te, più educate di te.
2: Ma chi?
6: Infame, maledetto,
2: ma
6: bastardo.
2: Ma cosa? Hai la terza elementare. Dai, su, quale più colto di me?
6: Ti
2: ho...
6: E te attacca l'albero, bastardo,
2: no,
6: maledetto. Te lo giuro, prendo la punta e ti impalo con la punta dell'albero, come faceva Vladimir. Bastardo, devi morire.
2: Oggi è stato sbrigativo, si vede che devo andare a fare i regali di Natale. Lo sento che è proprio ansioso di celebrare la nascita di Gesù Bambino e il passaggio della cometa. Alla prossima settimana, ciao.
1: Radio 105.
0: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
7: Lo Zoo di 105.
0: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: La bastardata del giorno.
3: 105.
4: La bastardata del giorno.
5: Bastardata di oggi.
6: Bastardata di oggi.
5: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
7: Pronto?
8: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
7: Perché?
8: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
7: Ma chi è lei, scusi?
8: Come, l'inquilino di sotto di lei.
7: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
8: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
7: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
8: E allora dico, vogliamo...
7: Ma vada a fanculo, va.
8: Tu è sord, hai capito?
7: Lei non sta bene.
8: Allora vengo su, sopra casa tua.
7: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
8: Ah!
7: Non sta più.
8: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
4: La bastardata del giorno.
9: Pronto?
8: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
9: Me.
8: Sono stanco morto.
9: Me.
8: E strano morto.
9: Me.
8: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi corpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
9: E sto contento per te, complimenti.
8: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
9: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sci a rombo fruschetta da lana?
8: Io vengo a casa tutta, quanto scelto la finestra, capi?
9: Vieni.
8: Preparati, perché non ce la faccio più.
9: Vieni.
8: Fatti un culo sto buchi buchi, no?
9: Vieni. Vieni.
8: Ti vengo a sparare, ci scelta basso.
9: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
8: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
9: Vieni.
8: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
9: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni.
8: Ma vengo da te. Ti dà
9: che la... Ma denuncia io lei.
8: Ma ti vengo a spaccare un cerroid.
9: Che la carabinieri, tu sono morto anche.
10: Pronto?
8: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
10: Che cosa?
8: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
10: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
8: Come ha sbagliato numero? Oh.
10: Dove abita lei?
8: Via Eroidi di Logoli, è qua, sei.
10: E a che piano abita?
8: Sono giù, pian terreno io.
10: Sì, senta, se non la smetto adesso prendo il numero tuo e la cito, la danno.
8: Ma la cito?
10: Ma vada col paese.
8: Ma la cito è morta, qui è tutto pieno d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
10: Giù dove chi? Guardi, io sono tondolo.
8: Tondolo, piglio cacchio e mi rispondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
10: Guardi,
8: un cacchio.
10: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
8: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e l'avanti.
10: Lei chi? Io sono tondolo.
8: E lei tondolo? C'è la cacciata, il culo tondolo c'ha lei, scusami,
10: Come lei?
8: Il culo tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Qua, guarda, vengo con i carabinieri. La faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa.
10: Pronto?
8: La signora Boccuzzi, signora?
11: Sì.
8: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
11: E dove?
8: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
11: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
8: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'è la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
11: Sta lavando in un attimo.
8: Un cacchio, fai subito.
11: Pronto?
8: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo si sposa mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
11: Dove?
8: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
11: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
8: E sto parlando con quelli di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
11: secondi. Ma dimmi, chi sei tu?
8: Sono Peppino Ucirco.
11: Chi è Peppino Ucirco? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
8: Margonato tu.
11: Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
8: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzarla lì, come mi fai ingazzemo? Vengo su.
11: Ma vieni tu direttamente.
8: Adesso vengo su, ti butto la piscina giù e tutti i immobili giù te li butto adesso.
11: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
8: Ancora chi sono, chi sono, chi sono? Chi? Sono il grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sono un grillino di sotto io.
11: Come ti chiami?
8: Peppinucci.
11: Peppinucci, Peppino Vaffanco.
8: Pronto.
2: È un cazzo. La bastardata del giorno.

0: tutto il mondo tace. The 105
1: Zoo. Lo Zoo di 105 presenta...
2: Cosa?
1: Lo Zoo di 105 presenta...
2: Un lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
1: Il tenente Drebin.
2: Cosa?
1: Il tenente Drebin.
2: Cosa?
1: Il tenente...
2: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
1: Nulla lo può fermare.
2: È vero, per questo ho addosso una bella canna.
3: Posto mobile casa, servizio di segreteria telefonica.
2: Cosa?
4: Pronto?
2: Cosa?
4: Chi parla?
2: Tenente Drebin, squadra di polizia.
4: Prego?
2: Drebin, Frank Drebin.
4: Io sono della task force.
2: Voglio farle alcune domande. Lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
4: Pronto?
2: Forse questo le rinfrescherà la memoria.
5: Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua.
2: Così va meglio?
4: Chi è che parla, scusi?
2: Tenente Drebin, squadra di polizia. C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
4: Tra me? No, no, non c'ho niente per nessuno.
2: Cosa?
4: No, no, non ce n'ho, non ce n'ho.
2: Niente di cui preoccuparsi.
4: Tenente di polizia?
2: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
6: Le farebbe piacere cenare insieme? C'è un posticino fuori mano, fanno degli ottimi piatti vichinghi.
4: Boh, io non c'ho niente da fare, pa, polizia, scusa. Dove? Arrivederci. Dove?
2: Cosa?
1: Il tenente Drebin.
7: Pronto?
2: Che bella topa.
7: Pronto?
2: Tenente Drebin, squadra di polizia. Voglio farle alcune domande.
7: Scusi, non ho capito.
2: Sono il tenente Frank Drebin. Voglio farle alcune domande. Niente di cui preoccuparsi. Però se fossi in te non mi muoverei finché non puliranno la moquette.
7: Ma va fambaglia.
2: Cosa?
1: Il tenente Drebin.
7: Pronto?
2: Un lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
7: Che cosa vuoi, dimmi?
2: Voglio farle alcune domande.
7: Ma no, non devi fare nessuna domanda, perché a noi non interessano le
2: cosa?
7: Tue domande, ok? E come ti sei permesso a chiamare in un numero privato di casa, va bene?
2: Non sono ancora convinto di dovertelo dire. Jane, mi stai facendo male.
1: Il tenente Drebin.
7: Sì?
2: Devo parlarti.
7: Ma vaffanculo.
2: Che idea brillante. Molto meglio di quello a cui ero arrivato io.
1: Il tenente Drebin.
7: Sì?
2: Forse questo le rinfrescherà la memoria. Così va meglio?
7: Ma vatti a fare una cura al cervello.
2: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
7: Stronza!
2: Sì!
1: Il tenente Drebin.
7: Pronto.
2: Tenente Drebin, squadra di polizia.
7: Pronto.
2: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
7: Che cosa?
2: Lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
7: E che volete?
2: Non sono ancora convinto di dovertelo dire.
7: Senti, mo chiamo figlio, ma sai?
2: Cosa?
7: Che vuoi?
2: Che bella topa.
7: A quel paese del bambito.
2: Ehi, mi stai facendo male.
7: Senti, ma fa quel paese.
1: Il tenente Drebin.
7: Senti, mo chiamo figlio, ma sai?
2: Lei ricorda per caso questa faccia?
7: A quel paese del bambito.
2: Che idea brillante.
1: Il tenente Drebin.
8: Pronto?
2: Tenente Drebin, squadra di polizia.
8: No.
2: No, grazie. Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
8: Ma vai, tu, Frank.
2: Io sono venuto qui solo per dirti quanto mi dispiace per quello che è successo stasera.
8: Ma solo, dammamela tu.
2: Cosa?
8: Ma che
2: tu? Un lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
8: Assurdo.
1: Il tenente Drebin.
8: Pronto?
2: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
8: Cazzo è chi? Pronto?
2: Che bella topa.
8: Culassurdo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Oggi è Blue Monday, Blue Monday, lunedì blu, il giorno più triste dell'anno, ma sicuramente un giorno tristissimo soprattutto per donne e bambini, perché proprio il governo, che aveva dichiarato di voler aiutare le famiglie, nel 2024 ha alzato l'IVA sui pannolini e i prodotti per i bambini dal 5 al 10%, dal 5 al 22% l'IVA sui seggiolini auto per i bambini, che ricordo sono obbligatori, e infine l'IVA dal 5 al 10% sugli assorbenti. Quindi donne e bambini, che dovrebbero essere i pilastri della nostra famiglia, oggi ci costano dal 10 al 15 al 20% in più. Perché il governo lo fa? È molto semplice, secondo me, perché hanno finanziato ancora una volta in deficit il taglio dell'IRPEF, e quindi adesso sono disperati e non sanno più dove andare a prendere i soldi. Ma voglio sentire voi sulla fregna al sugo che ci costa di più. Dai, apriamo le linee su fregna al sugo. Via. Apriamo con Mandracone, che ci dà sempre grandi soddisfazioni. Vai, Mandracone, IVA su pannolini, vai.
4: Ma basta, rotto i coglioni. Chi? Su ogni cosa mettono l'IVA, cioè, vai a comprarti quello.
3: È una tassa.
4: E vai a comprarti quell'altro, è sì. IVA, basta.
3: Però prima l'IVA stava bassa, era al 5%, invece adesso torna al 10%, addirittura al 22%.
4: Ma lo fanno apposta per raccimolare quattro soldi, ma che tassassero le sigarette, l'altro.
3: Sono già tassate,
4: Poi i bambini, i poveri bambini, che cazzo ne possono i bambini?
3: Sì, ma non è che...
4: E in più devono pagare l'IVA.
3: Sì,
4: tu genitore pulisci la merda, e poi c'è il 22% in più di merda attaccato al culo, no, che la devi strappare giù con la mano.
3: La quantità di feci è la stessa, è l'IVA. Non è il bambino che paga l'IVA, semmai è il genitore. Però un genitore.
4: Di conseguenza, paga anche lui.
3: Sì, va bene, sì, se vogliamo, sì, sono, le cose sono collegate, dico. Però.
4: L'assorbente? Possiamo dire la stessa cosa dell'assorbente?
3: La stessa cosa, cioè è una cosa inevitabile per la donna avere la mestruazione.
4: È una cosa inevitabile, c'è il mestro, poverino. Non è che può mettere il tappo, la coppettina,
3: Ma questo, scusa,
4: queste cose si paga l'IVA. Intanto i bastardi, i vato a muri ammazzata, hai capito?
3: Ma che cazzo, ma cosa fai, le rimette baciate? Vattene a fanculo, dai San Giovanni, dai sto cazzo di trapper, butta giù a sto idiota che fa le rimette di sto cazzo. Ma puoi chiamarmi qualcuno che non pensa di essere Quasimodo? Porca la puttana. E facciamo un saluto, un buon 2024 ad Orso Bruno, uno dei nostri fan più accaniti. Vai Orso Bruno, IVA sui pannolini, vai.
5: Uè, Orso Bruno qua, dai.
3: No, forza Bruno, Orso Bruno.
5: Orso Bruno, come andiamo? Andiamo bene, abbiamo fatto le corazze, guarda, come va? Sono di maiale, abbiamo fatto il maiale con Comanafel.
3: Avete fatto il maiale con chi?
5: Con Comanafel, abbiamo chiuso il maiale, ci ha mangiato i frettoli, l'ho mangiato.
3: Avete chiuso il maiale?
5: Con il scannatore, chi è Comanafel?
3: Quindi Orso Bruno ha mangiato il maiale con lo scannatore.
5: Lo scannatore, abbiamo scannato il maiale, l'ho mangiato. Era buono, lo
3: era

0: scusa, frittole sul finire del
1: 1400.
0: Chi cazzo è questo compare Ferro? Non lo conosco, non mi interessa questo compare Ferro. Spero che arrugginisca lui e tutta la sua famiglia di chiodi. Lo odio di default, lo odio. Mandami due salsiccette, va bene?
1: Va bene,
0: ciao Orso Bruno. Sì, ha impennato col Kawasaki, ho capito. Va bene, ciao Orso Bruno, ciao. E andiamo da nonno Casimiro, pronto nonno Casimiro, viva sui pannolini, vai.
2: Allora
0: dico, ha visto che hanno aumentato di nuovo l'IVA sui pannolini, di nuovo l'IVA sui pannolini.
2: E che me ne frega a me cosa ha aumentato, tanto aumentano sempre,
0: Lei non li mette i pannolini, lei ha la voce di uno che si pisce e si caca addosso, proprio la voce tipica del vecchio incontinente, si pisce e si caca addosso.
2: Ma cosa vuole?
0: No, gli sto domandando se lei si pisce e si caca sotto.
2: Ma che me ne frega, cioè, cosa faccio io? Che interesse, lei per vendere?
0: Per vendere? No, io non devo vendere assolutamente niente, meno che mai pannoline ad un vecchio incontinente piscione come lei. Piscione.
2: Ma vaffanculo, vaffanculo.
0: Ma perché, scusi, si scalda così? Non c'è niente di male ad essere un piscione. A una certa età gli orifizi, gli sfinteri non trattengono più urina e feci. Pronto? Pronto, piscione? E chiudiamo la prima puntata del 2024 con ovviamente i buoni propositi per l'anno nuovo, e il mio buon proposito di quest'anno è quello di riappacificarmi con l'amico mio e di accoglierlo nel mio seno come un figlio, come un fratello. Quindi, amico mio, buon anno!
3: Ma vai, figa, ancora ti scitto, porco! Ancora ti, no, rompermi l'anima, che cane! Come sapete che ci cancelli il numero, porco! Ma che cazzo ha avuto Cruciani, cane, vieni trova me l'anima, vogliamo noi, neanche, te porto.
0: Senti.
3: Dimmi che cazzo che te vuoi, porco.
0: Volevo...
3: Tu mesciami quando che ti sei in diretta, non stare a registrare, non sa niente, chiamami quando sei in diretta e discutiamo di quello che vuoi.
0: Ma infatti...
3: Infame maledetto,
0: infatti,
3: cane,
0: amico
3: che
0: mio.
3: Te ospiti solo, tra marmoni, tra gente, cane, che si suga tutto il gioco d'azzardo. Che cazzo di messaggi dai alla gioventù.
0: Ma infatti,
3: brutta
0: carissimo,
3: merda,
0: carissimo amico mio.
3: Gioia del mio cuore! Porco! Stai zitto! Quando vuoi io, ascoltami il cuore,
0: Stellina.
3: Maledetto! Ascoltami, chiamami quando sei in diretta!
0: Cucciolotto!
3: E così mi passi con l'altro infame, quando va a giocare tutto le slot! Che cazzo di messaggi dai alla gente!
0: Bellissime le slot!
3: Ragazzi,
0: bellissime! Le slot!
3: Che carina, che in fresca!
0: Soldi
3: è
0: facili!
3: Sempre così!
0: Soldi
3: infame
0: facili!
3: Maledetto.
0: Soldi facili! Facili è quello! Perché uno deve andare a lavorare? Quando mette 10 euro ne può vincere 10.000! Perché? Perché?
3: Infame, vergognati!
0: La
3: ludopatia è una malattia, bastardo.
0: Anche l'alcolismo.
3: È una malattia, tu inciti i ragazzi ad
0: no,
3: giocare.
0: No, io non incito.
3: A ubriacarsi.
0: Ma non è
3: che
0: vero.
3: Messaggi, dai.
0: Loro lo fanno lo stesso.
3: Come cazzo fa a mantenere?
0: Ma dai, ma che cosa? Ma non ti riempire la bocca di parole che non sai. Parole che non sai. Parole che non sai.
3: Lo prometto, ti scannerò vivo, mi prendo le acciugolare, cane, e la uso come latti per le scarpe. Il padre maledetto, devi morire male, devi morire.
0: E niente, mi sembra che i propositi per l'anno nuovo siano naufragati dopo pochi secondi di telefonata. Volevo così abbracciarlo con affetto e amore, ma questa persona non si fa amare. Chissà come mai ce l'ha con me. Boh, deve essere una questione di pelle. Alla prossima.
4: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta
2: il dottor Liutek.
3: Sono il dottor Herbert Liutek.
2: Riuscirà il dottore a ritrovare Marzia?
3: Marzia! Non posso mancare all'appuntamento, Marzia.
2: Riuscirà il dottore a trovare Marzia?
4: Ah, sì.
2: Ehi, ascoltate.
4: Meglio così.
5: Il cliente chiamato non è al momento raggiungibile. Ti invitiamo a riprovare più tardi.
4: Meglio così.
5: Grazie.
6: Pronto.
4: Ispettore Edwards.
6: Eh?
4: Sono Herbert Liutek.
6: Chi sei?
4: Sono Herbert Liutek.

0: Mi aveva chiamato?
1: No, no.
0: Sono il dottor Liutak. Ha detto che era urgente.
1: No, e qui non ha chiamato nessuno.
0: Marzia!
1: Non ha chiamato nessuno.
0: Non posso mancare all'appuntamento, Marzia.
1: Non puoi mancare all'appuntamento.
0: Ma ho trovato occupato per un bel po'.
1: Ah, sì, sì. Io ho molto piacere di vederti e di sentirti.
0: Meglio così.
1: Va bene così.
0: Se ho previsto giusto, tra un'ora egli colpirà alla piscina del parco.
1: Va bene, ci andiamo, sì. Tra un'ora ci troviamo là.
0: Meglio così.
1: Va bene. Chiamatemi spesso così... Intercettiamo queste chiamate e vediamo che cosa dobbiamo fare.
0: Meglio così.
1: Dopo, quando l'abbiamo intercettata, dopo non ci sarà più scampo.
0: Ah, sì.
1: Hai capito?
0: Meglio così.
2: Il dottor Liutak.
3: Pronto?
0: Sono il dottor Liutak.
3: E che vuoi sapere?
0: Mi aveva chiamato.
3: Io no.
0: Ha detto che era urgente.
3: Io?
0: Ma ho trovato occupato per un bel po'. Sono il dottor Liutak.
3: Ma io non lo conosco.
0: Marzia! Sembra che non vi faccia piacere vedermi.
2: Il dottor Liutak.
3: Pronto?
0: Marzia. Sono il dottor Liutak. Mi aveva chiamato. Ha detto che era urgente.
4: Marzia!
0: Sono il dottor Liutak.
3: Adesso vado in... Allora, oggi pomeriggio vado in caserma e ti faccio vedere io.
0: Ah, sì.
3: Oggi vado in caserma.
0: Non posso mancare all'appuntamento, Marzia. Sono il dottor Herbert Liutak.
3: Hai affangulo.
0: Meglio così.
3: Affangulo.
0: Meglio così.
2: Il dottor Liutak.
5: Pronto?
0: Sono il dottor Liutak.
5: Mannaggia, ti giuro, guarda, se vengo ti entro con la testa nel culo, ti divari col culo come la bocca di quella p***a di tua madre.
4: Iena! Iena! Sei una iena!
5: Ti giuro, ti entro con le gambe nel culo, no? Ti esco dalla bocca e ti faccio diventare uno spiedino, bastardo! Mannaggia!
0: Mi aveva chiamato. Ha detto che era urgente. Sembra che non vi faccia piacere vedermi.
5: Ti giuro, guarda, ti metto le dita nel naso,
0: no.
5: E ti metto due dita nel culo,
0: no.
5: E ti lancio come una fionda, ti giuro sui morti, guarda, ti uccido!
0: Sì. Meglio così.
5: Mamma mia, bastardo! Ti cago in bocca, ti giuro, ti metto un tappo con il cazzo e ti faccio crescere i vermi nello stomaco, cornuto di merda,
0: no.
5: E figlio di tre puttane. Zoccole e cornute,
0: no, no.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Merda!
0: Però,

0: farò!
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la non la fanno che mi fai a brutegna sulla cipolla così.
1: Però.
2: This is the zoo. Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Allora, questa mattina ci siamo messi a sfogliare un po' di quotidiani per capire di che cosa parla la gente, no? Ad esempio, non lo so, del conflitto in Israele, oppure del fatto che questo governo ha cancellato ben 100.000 posti negli asili nido, questo giusto per dare una mano alle coppie giovani che vogliono avere figli. E invece no, la gente stamattina parla del fatto che al prossimo Festival di Sanremo non saranno presenti i Giallis.
5: Fiumi di parole tra noi.
4: Per la 27esima volta consecutiva i Giallis sono stati pisciati fuori, cacati fuori dal Festival di Sanremo. Polemica, tutti in polemica, ma io mi domando, se in 27 anni non hai mai fatto una canzone che neanche il radio buco del culo ti ha passato per farti un favore personale, non sarà il caso di smettere? Che cazzo ci provi a fare? Sei andato pure a fare quella cacata dell'Isola dei Famosi e hai pure perso! Voglio sentirvi su questo, apriamo le linee. Apriamo con il Lota, Giallis esclusi da Sanremo. Vai Lota, cosa ne pensi? Vai.
6: Ma non passa manco po' cazzo. Sanremo stavano pure un po' cazzo. O marito di quella, perché poi un po' a wallara. L'Isola dei Famosi.
4: Ah, l'hai visto? Schifato,
6: però, le va schifato. Perché mi guarda pure l'Isola dei Famosi.
4: Guardi la Generalista.
6: Rete 4, Canale 5, tutta Mediaset.
4: Guardi la Generalista, guardi Mediaset.
6: Io che sono parenziano di ferro, della maggioranza silenziosa, dovrei guardare la mattina sempre la 7.
4: Invece no.
6: Guarda pure a merda 7.
4: E invece no, ti guardi Mediaset come l'ultimo dei sostenitori di Forza Italia. Come mai, Lota?
6: L'ultimo dei ex percettori del reddito di cittadinanza, capite poco come sono inguaiate.
4: Perché stai morendo di fame?
6: Cioè, ma tu veramente vuoi affrontare la cosa dei Giallis?
4: Ma certo, perché
6: ma
4: vai tu a fare una cacata.
6: Parlami cosa? Ucraina,
4: ma vaffanculo, dai.
6: Non
4: gliene frega un cazzo l'Ucraina. La gente vuole parlare dei Giallis, ti devi rendere conto.
6: In effetti è vero, è per questo che siamo messi in Italia, che a me mi tocca andare a lavorare, certo. Quando percepivo un bel reddito di
4: e non facevi un cazzo, non facevi un cazzo,
6: un assegno unico,
4: esatto,
6: ma mi taglia tutto cosa,
4: invece...
6: la faccia è tutto UN destro, vabbè, crociamo, è tutto cazzo, non tengo voglia,
4: vattene a fa culo, Lota, torna a cercare lavoro in nero, naturalmente in nero, perché sei campano. Un altro. Andiamo da capo ufficio Pacchi da Macerata. Vai capo ufficio Pacchi, Giallis a Sanremo, vai.
7: Ci sono i Giallis.
4: Giallis sono quelli di Fiumi di Parole, hanno vinto Sanremo nel 97.
7: Ah, canzone Fiumi di Parole.
4: Quella lì.
7: Fiumi di Parole.
4: Bella, sì.
7: Viene solo da bestemmiare, non a dir parole.
4: Perché?
7: Non bestemmiare anche te, dai.
4: Perché?
7: Già i coglioni pieni qua.
4: Perché?
7: Bestemmiare sti pacchi.
4: Ma secondo te?
7: Mi chiama che mi vuole inculare.
4: Cosa me ne frega dei cazzi tuoi quando c'è una cosa di importanza vitale della quale
7: perché
4: discutere?
7: Perché è importante che Giallis non vada a Sanremo. Chi
4: certo.
7: Cazzo lo guarda più Sanremo?
4: Cosa
7: io
4: stai dicendo?
7: Contento che va Alfa va a Sanremo.
4: Ma chi cazzo è Alfa? Ma cos'è,
7: Alfa,
4: un alieno?
7: Conosci Alfa?
4: Sì, con chi va? Con Bravo e Charlie,
7: e
4: dai.
7: Pensa che nessuno parla di chi cazzo sei te, però sanno che Alfa va a Sanremo.
4: Famoso in tutto il mondo.
7: Quanto non conti un cazzo.
4: Famoso in tutto il mondo.
7: Quanto non conti un cazzo.
4: Ma va, Pulitzer, col mio prossimo libro, Pulitzer. Tu niente, tu Pacchi.
7: Sai cosa mi faccio col tuo libro? Mi Pulitzer il culo.
4: Non puoi, perché non hai i soldi per comprarlo e non
7: Pulitzer
4: hai l'istruzione per leggere.
7: Io guadagno più di te,
4: ma
7: bello.
4: Ma che cazzo stai dicendo? Morto di fame.
7: Pacchi, guadagno
4: morto
7: più di
4: fame.
7: Te, pezzente. Lava i capelli ogni tanto.
4: Miserabile.
7: Che ti cola per la testa.
4: Miserabile.
7: Quegli anelli finti.
4: Morto di fame.
7: Li cambi ogni volta quegli anelli, perché dopo che fai la doggia sbiadiscono, Perché non chiudi il tuo programma di merda?
4: Perché,
7: che tanto non hai più contenuti, guarda che gente mandi in onda.
4: No, io non chiudo il programma. No, ti spiego come funziona. Io non chiudo
7: non
4: il programma.
7: Non conti più un cazzo.
4: Io non chiudo il programma perché mi fa fare i miliardi, ma posso chiudere un'altra cosa. Questa telefonata di merda, ciao. Visto? È facilissimo chiudere. Basta schioccare le dita. Un altro. Andiamo da Orso Bruno, sempre lucido, sempre sul pezzo. Vai Orso Bruno!
8: Ehi, è mezzo l'altro che vedere le forze che trovate a te.
4: No, questo sembra uno che ha tolto il tappo del lavandino dopo aver lavato i piatti, ripeti, non ho capito.
8: Sciopero,
4: questo era chiaro.
8: Scioperiamo tutti, è venuto Natale.
4: Scioperiamo perché i Giallis non vanno a Sanremo.
8: È venuto Natale, con Natale, questo è bello, è fame.
4: Questo Natale non ho
8: capito.
4: Ma non lo. Scusami. Ma Orso Bruno, fermati! Orso Bruno! La stai guidando l'APA! Dove vai con l'ape? Ma chi sei, super giovane? Ciao, dove vai, Orso Bruno? Dove vai con l'ape?
9: Orso Bruno.
4: Orso Bruno, dico, che ne pensi del fatto che i Jalis non vanno a Sanremo? Che ne pensi? Orso Bruno.
9: Orso Bruno parla, dite.
4: Orso Bruno parla, certo. E Cruciani risponde. A Ugo, grande capo.
9: Tutto a posto, niente a posto.
4: Tutto a posto, niente a posto. Certo,
9: Orso Bruno. Fare un'ambasciata.
4: Facciamo un'ambasciata, dove?
9: Ciao Orso Bruno, ciao.
4: No, tu sei Orso Bruno, ti saluto. Dove vai? Fermatelo, hai cambiato moto. Cos'è? Un Kawasaki aveva adesso, cosa fa? Pronto? No, ma veramente, ma sai che mi sembra ogni volta di chiamare nel multiverso? E chiudiamo ancora una volta con lui, direttamente da Grey School, l'amico mio del mio cuore! Amico mio, buongiorno e buona settimana!
10: Ma figa, ma è lunedì, è il giorno che sembra un po' i coglioni,
4: sì,
10: adesso!
4: Ti faccio iniziare...
10: Cruciani,
4: sì.
10: Ma che cazzo, cosa mi chiami a fare?
4: Ti
10: che
4: faccio iniziare
10: vuoi?
4: La settimana
10: che
4: con la grinta
10: vuoi?
4: Giusta!
10: Tu mi chiami quando sei in onda! Devi chiamarmi quando sei in onda.
4: Io registro prima, registro così.
10: Quando ti ho sentito fare quell'editoriale là. Io non mi sento in colpa, non mi sento.
4: Io non mi sento in colpa. Io non mi sento in colpa. Io non mi sento in colpa. Io non mi sento in colpa. Io non mi sento in colpa.
10: Che cazzo c'entri tu?
4: Io non mi sento in colpa.
10: Questa merda che di quello che andava a difendere. Un altro cretino è andato a palpare le giornaliste in diretta.
4: I culi vanno palpati.
10: Ecco cosa viene salta fuori.
4: Belli culi.
10: Ecco cosa salta fuori.
4: Sono belli i culi da palpare.
10: Tu che allevi sti personaggi.
4: Ma che cosa? Dai, per due, per due palpate di culo. Per due palpate di culo.
10: Un brutto onto bastardo, maledetto.
4: Non è mai morto
10: ma
4: nessuno.
10: Ma quanto che te odio, ti sono il signore sta. Quanto che te odio, ti.
4: No.
10: Ma te mi arriverai sotto. Te lo giuro.
4: Disco rotto.
10: È il mio scopo della mia vita. Infame maledetto.
4: Perché
10: prima dovrei chiedere scusa per il rispetto,
4: ma basta.
10: Che manchi le donne.
4: Ma vaffanculo, dai.
10: Animali.
4: Ma vaffanculo.
10: Ma possiamo parlare.
4: Ma cosa?
10: Infame bastardo.
4: Le donne
10: sto diventando anche troppo buono,
4: sì.
10: A darti retta.
4: Ma va, che cosa?
10: Maledetto,
4: ma
10: quanto che ti odio.
4: Ma sei un mangiatore
10: bastardo
4: di carogne,
10: maledetto.
4: Mangiatore di carogne.
10: Ma non sono zitto.
4: No. No.
10: Hai capito?
4: Non dici mai niente, non dici
10: hai
4: mai
10: capito?
4: Niente. Ma basta, su, dici sempre le stesse cose.
10: Sì, io ho capito, infame bastardo.
4: No, non ho capito.
10: Non potremmo parlare.
4: No.
10: Persone ragionevoli.
4: Mai.
10: Bastardo.
4: Mai, no, mai.
10: Mi chiedo scusa a tutte
4: mai.
10: Le donne, come ti comporti?
4: Ascolta, non lo farò mai.
10: Ma che cosa succede in giro con il mondo?
4: Ma smettila.
10: Ma di merda come te.
4: Non è colpa
10: infame
4: mia.
10: Maledetto.
4: Non è colpa mia.
10: Guarda come vengono trattati gli animali.
4: Non sono colpevole.
10: Bastardo.
4: Non sono colpevole.
10: Per gente come te.
4: Non sono.
10: Bastardi maledetti.
4: Non sono colpevole. Io gli animali li mangio, li mangio, li mangio. Perché sono buoni!
10: Maledetta merda! Ti strapperò gli occhi! Ti strapperò i coglioni! Da vivo! Morirai male! Li attaccherò nell'albero di Natale, maledetta merda! Questa è l'ultima cosa che faccio!
4: Sacrilego!
10: E morire! Bastardo!
4: A Tobi Creativi quest'anno, l'albero di Natale con occhi e coglioni sanguinanti al posto delle palline. Questa persona qua è Leonardo da Vinci della minaccia. Grande, lo amo, lo adoro. Alla prossima.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta
2: Bene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
3: Pronto?
4: Buongiorno signora.
3: Ciao.
4: Siamo il nuovo servizio Penel Energia.
3: E cosa ce ne frega a noi?
4: Questo servizio è gratuito. Farà risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas. E se desidera proseguire, dica.
3: Ma voglio... a cagare.
4: Sa che lei ha la faccia di culo?
3: E tu faccia di culo, come ti chiami?
4: Bene, la sua prossima bolletta sarà di 1 milione di euro.
3: Vai a cagare.
4: Il sistema mi conferma che lei è la signora Michela?
3: E tu?
4: Io sono la voce del sistema automatizzato di Penel Energia.
3: Adesso ti stanno rintracciando il numero, stronzetto.
4: Non ho capito, ha detto stronzetto?
3: Muovi il rintracciamento. Aspetta ancora.
4: Ma, rintraccia sta minchia, vecchia bastarda.
3: Sì,
4: sto cazzo. Ma che cazzo ti ridi?
2: Bene l'energia.
5: Pronto?
4: Buongiorno da Penel Energia.
5: Ma chi cazzo sei?
4: Uè, pezzo di stronzo, ma è il modo di rispondere?
5: Ma vada via, curva.
2: Penel Energia.
6: Pronto?
4: Questo servizio è gratuito. Farà risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas.
6: Dai numeri?
4: Sì, certo, ora le do il numero della sua bolletta.
6: Ma lei dai numeri?
4: Prego, effettui la sua selezione. Vacca bastarda.
2: Bene l'energia.
5: Pronto?
4: Buongiorno, questo è il servizio di tutela Penel Energia per tutti gli italiani.
5: Stronzo
4: sarà lei, sua madre, suo padre, sua sorella e tutta la sua stirpe di stronzi. Male, lei ha scelto di non risparmiare energia, imbecille.
5: Stronzo.
4: Brutto pezzo di merda.
2: Bene l'energia.
5: Pronto?
4: Buongiorno da Penel Energia. Questo servizio è gratuito. Farà risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas. E se desidera proseguire, dica, voglio spendere meno, seguito dal tasto.
5: Ma vaffanculo.
4: No, il tasto ma vaffanculo non è attivo, può scegliere di abbassare la sua bolletta, grazie al sistema di Penel Energia.
5: Che sei?
4: Si dice, chi sei, e non che sei, ignorante bastardo.
5: Ma vaffanculo.
4: Prego effettui la sua selezione.
5: Ah, vai, vai. A quel paese. Lo sai dove è quel paese?
4: Non capisco.
5: Dovevo andare a Giacurzo o a Papanice? Dovevo andare?
4: Vorrei andare dove è nata quella zoccola di sua madre. Suca.
5: Vaffanculo.
4: No.
2: Penel Energia.
6: Pronto?
4: Buongiorno da Penel Energia.
6: Pronto?
4: Questo servizio è gratuito. Farà risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas. E se desidera proseguire, dica, voglio spendere meno, seguito dal tasto.
3: Che cazzo dici?
4: Ha con sé il numero del contatore?
3: Sì, si scazzerà la minchia.
4: E se ha con sé il numero del contatore, dica, crostatina. Seguito dal tasto 3. Ma che cazzo ti ridi?
3: Faccia di minchia! Chiavaccia di minchia!
4: Se fossi il capo della Penel Energia, staccherei la corrente da Roma in giù.
3: Facci di minchia!
4: Bene.
3: Cornuto?
4: Le stiamo per dare la lettura della sua prossima
3: tu
4: bolletta.
3: Sei un cornuto? Faccia di minchia!
5: Grande!
4: Attenda.
3: Allora.
5: Vedi che è già loca.
3: Ho capito.
4: Bene, il totale della sua prossima bolletta sarà di euro 15.724,18 euro. Adesso non ride più, vecchia bastarda.
3: Umane guan.
4: Adesso gli porto la bolletta a 6 milioni di euro.
3: Umane guan.
2: Bene l'energia.
4: Ormai sono in possesso del sistema operativo di Wender, e ho trovato un vecchio numero, di un certo Antonio, con scritto, non chiamare più.
7: Pronto?
4: Salve.
7: Orificio il cornuto!
4: Buongiorno da Penel Energia.
7: Orifici puttana!
4: Bene, ora capisco.
2: Penel Energia.
8: Oh.
2: Penel Energia.
8: Oh.
2: L'elettricità che non costa un cazzo. Ah.
8: Oh.
9: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab. Pornebab. Pornebab. Pornebab.
10: Amore, io esco.
11: Vai via?
10: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
11: Quando stai via?
10: Non lo so, un'ora?
11: Perfetto.
10: Ci vediamo dopo allora.
11: Mi dedico a due cose.
10: Sì, lava i piatti.
11: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
12: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
13: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
11: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
13: Burro e acciughe.
11: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
13: Ostriche e champagne.
11: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
12: Pornbub. The spiration is in the thick.
13: Ostriche e champagne.
11: Viene giù la valanga, si sciollo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
13: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
11: Sì.
13: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
11: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
13: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
11: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
14: Ostriche e champagne.
11: Viene giù la valanga, si sciollo schifa, settimana pianga.
14: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
11: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
13: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
11: Puttana.
13: E intendo proprio qualunque cosa.
11: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
14: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
11: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
13: Molto volentieri.
11: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
13: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
11: Oh, dai, ambrogio foga.
13: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
11: Venga a me.
14: Anche tu mi fai impazzire.
11: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
14: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
11: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
13: Ah, Andrea, prendimi, prendimi ora.
11: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah! Ah!
14: Sì!
11: Dai!
14: Sì!
11: Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
14: No, fermi tutti!
11: Che cazzo!
14: Devo andare in bagno.
11: No, dove vai? Dove vai?
13: D'accordo, ma sbrigati.
11: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
14: Oh, cazzo.
11: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
14: No, porca troia, porca puttana.
11: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
14: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
11: Ma che schifo.
14: Aria.
11: Ma che schifo, ma che cazzo!
14: Eccomi. Scusa.
13: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
11: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
13: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
11: Non se l'ha anche lavato.
13: Sì. Ah, sì.
11: Sì, dai, dai.
13: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
11: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
14: Tutto a posto?
11: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
13: Sì, più o meno.
11: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
14: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
11: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
13: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
11: Minchia.
14: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
13: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
11: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
14: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
13: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
14: Oh, porca merda, mi viene da...
11: No, dai, anche la vomita. Mi viene da...
13: Oddio, anche a me, anche a me!
8: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
14: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
13: Con l'happy ending!
14: Vaffanculo, puttana!
11: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
10: Amore, sono tornata!
11: Meno male!
10: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
11: Quello che avanza del mio cazzo.
10: Sembra un'ostrica.
11: L'ho presa su Amazon.
8: Valuta il film.
11: Una merda.
12: Porn Bob. The spiration is in the fic.
1: Lo Zoo di 105 presenta La bastardata del giorno.
15: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
16: Leone, ti ha licenziato?
17: Eh?
16: Ha licenziato?
17: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
18: Pronto?
17: Sì?
18: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
17: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
18: Ma che, come si chiama quello del programma?
17: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
18: Ah, Tu simpatico, noi ascoltare sempre te il ristorante cinese.
17: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
18: Ma tu adesso fare programma nuovo?
17: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
18: Ah, simpatico, tu forte.
17: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
18: Sei quella di tua madre.
17: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o, quella cioccola di tua madre, quella vacca tua madre.
15: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
19: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
15: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
19: Pronto, sono Angelo.
17: Oi, Angelo, dimmi.
19: Ascolta me.
17: Sì.
19: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
17: Oh, niente, non abbiamo fatto niente.
19: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
17: Niente, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, sempre quello dice.
19: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
17: Ti fai preso per il culo.
19: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
17: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato del mio?
19: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
17: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'è l'allergia, se c'è un reato in mare, fallo sentire.
19: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
17: Ma faccio io? Ma che c'è?
19: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
17: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
19: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
17: E Mazzoli, dai 3 giorni che sta licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
19: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato. Ma sì. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
17: Passa Alberto.
19: Alberto, scusa, sono pazzo. Aspetta lì.
18: Licenziato!
17: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, è 10 anni queste parole. Però, Angeli, ma questo è malato. E pur ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
15: La bastardata del giorno.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Non parlo!
0: Gnoma Profonda, all'anagrafe Pierina Calabretta, è senza dubbio una delle pornostar più apprezzate di questo millennio. 1,23 m di conturbante sensualità. Fin dal debutto, Gnoma Profonda ha saputo contraddistinguersi non solo per la sua ridotta statura, il peso da lottatore di sumo o il fatto che fosse facilmente in grado di accecare un cormorano con una scorreggia di sperma al termine di un rapporto anale. No! Quello che rese immediatamente famosa Gnoma Profonda fu il suo incredibile, gigantesco, profondissimo ombelico. Un ombelico di proporzioni fino ad allora inimmaginabili che, oltre che da ombrelliera... Oltre che da ombrelliera per cazzi, alla necessità poteva fungere anche come rifugio per senza tetto in cerca di un riparo per la notte. Sì, pronto?
5: Pronto!
0: Sì, con chi parliamo?
5: Salve, sono un doppiatore! Sto cercando lavoro!
0: Sì, guardi, però ha chiamato il numero sbagliato. Forse lei chiamava la Rai?
5: Sì, ho chiamato la Rai, mi hanno passato la trasmissione. So che avete bisogno di un doppiatore per i servizi.
0: No, noi abbiamo gli inviati, ma lei che qualifica ha?
5: Sono doppiatore, sente la mia voce, io ho le capacità doppiatorie.
0: Ma e cosa doppia in generale?
5: Faccio i documentari, tipo le faccio sentire. Il leone nella foresta, il leone nella foresta.
0: E dove sono andati in onda i suoi documentari?
5: Posso fare un cast?
0: Non ne facciamo noi, siamo una trasmissione per persone scomparse.
5: Vaffanculo, puttana!
0: Ed è per questo e molti altri motivi che la notizia della sua sparizione sta lasciando tutto il mondo con il fallo sospeso. Sì, pronto, dalla redazione arriva una nuova telefonata.
6: Sì, buongiorno, la trasmissione, volevo dire che il mio formaggio parla.
0: Sì, ma...
6: C'ho una forma di Emmental davanti, parla.
0: Sì, ma non è tu sì che Vales, questo è chi l'ha svisto.
6: Ah, non vuoi interessare?
0: No, a meno che non sia sparito però.
6: Parla bene, quasi meglio di me, senza accento.
0: Ah, interessante. Ma è svizzero?
6: Sì, parla svizzero, infatti.
0: Ah, ho capito.
6: Vuole sentire? Aspetti che il buco più grande faccio parlare, che gli altri piccoli non si sentono.
0: Sì.
7: Ciao, sono un formaggio.
6: Ho insegnato anche un po' di italiano. Parla anche lo svizzero, che la signora...
7: Sì, sì, sì, sì.
0: Ma non è che lei ha un amico doppiatore che ha chiamato poco fa?
5: Sì, sei una puttana!
0: Ecco, bellissimo. Una carriera, quella di Gnoma Profonda, davvero difficile da riassumere senza fare gestacci. Il suo primo film, L'ombelico del mongolo, la vera storia della schiava preferita del conquistatore Gengis Khan, fu un successo senza precedenti. In più di 20 anni di attività, l'amatissima attrice Ard ha preso parte ad alcune delle pellicole pornografiche più riuscite della storia. Tra tutte, vogliamo ricordare Il buono, il brutto e Alla nana nell'ombelico glielo butto, a Willy Wonka Lumpa Lumpa fa una pompa, Nosferatu sulla pancia mi ha cagato e l'indimenticabile Pensavo fosse amore, invece era una nana con l'ombelico in calore. Sì, pronto?
8: Sì, pronto, salve, chiamo per il licaone.
0: Sì, no, era una telefonata sbagliata di prima, non è...
8: Io l'ho visto però.
0: Ah,
8: qua proprio sotto la finestra, era lì, perché...
0: Ma lei dove abita?
8: Brescia.
0: Io non credo ci sia un licaone sotto casa sua.
8: Guardi, allora, c'era una persona morta.
0: Sì.
8: Sdraiata per terra. E sì, stavo facendo il video per TikTok, come tutti nel palazzo.
0: Certo.
8: A un certo punto si avvicina questo bestio con le orecchie grosse e comincia a mangiarci gli intestini.
0: Ah.
8: Allora, siccome tenevo il volume della televisione, che lei non la guarda perché è un cesso,
0: sì,
8: però tengo il volume perché mi piace il tono della puntata. Ho sentito quello che parlava del licaone, l'ho visto, è lì sotto, si sta mangiando l'intestino.
0: Ma lei per caso ha un amico doppiatore del formaggio parlante?
8: Un attimo che chiedo. Abbiamo il formaggio parlante?
5: Sì, puttana, te! Stronza!
0: Ma Gnoma Profonda non era solo un'attrice di straordinario talento. Una volta smessi i panni della mangiatrice di spade di carne e tornata a casa, si rivelava una donna sensibile e bisognosa d'affetto. E a questo pensava il marito, Gustavo lo sperma altrui, compagno devoto di Gnoma Profonda, che lei amava a tal punto da stipulare un'assicurazione da 10 milioni di euro sulla propria vita, che l'avrebbe reso ricco solo in caso di misteriosissima sparizione dell'attrice. Ma noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare proprio Gustavo lo sperma altrui per raccoglierne la disperazione e l'accorato appello ai nostri telespettatori.
3: Ah, come soffro! Come soffro, cazzo! Come potrò andare avanti senza la mia nana? La mia cara nana! Con sto ombelico, pelo grosso! Stai zitta!
0: Mi perdoni, signor lo sperma altrui, ma li sente anche lei questi rumori?
3: Ma sì, non ci faccia caso, abbiamo i topi nel muro, sa com'è, fanno quel rumore fastidioso.
0: Ah, sì, capisco. E senta, vuole lanciare un appello ai nostri ascoltatori affinché forniscano informazioni utili al ritrovamento di sua moglie?
3: Guardi, la ringrazio, sì, tanto. Uno degli appelli che vorrei lanciare è che sto cercando un formaggio parlante.
0: Sì, guardi, casualmente c'è un signore che... Vi mettiamo in contatto.
6: Au, sono Ligaone, ma ha cercato qualcuno?
3: No, cercavo il formaggio parlante.
7: Vuole parlare con me? Ciao, sono il formaggio parlante.
6: Ti sei dimenticato l'accento svizzero.
3: Ma tu sei mica quello che fa il doppiatore?
7: Tu puttana!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Sai che gli fai?
2: Mi piscia
1: la sta merda saccata.
2: Vieni, Leo, vieni.
1: Non ti alzare.
2: No! Non mi... No! No,
1: qua,
2: mi sta pisciando
1: addosso.
2: Mi pisci addosso?
1: Ah, voglio che lo pisci addosso. Okay,
2: io rutto, rutto anche te.
1: Ma qua il rutto di merda, cioè, tu già no, è due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto.
2: Madonna, ma sentite. Si ubriaca, quello e quello ho l'abriacatura, l'abriacatura di 3 mesi fa.
3: Cos'è l'abriacatura?
2: Leo, Leo.
1: Martino,
2: Leo.
1: Vaffanculo.
2: Leone, Leone.
3: Ah, ah.
2: Aia!
3: Cosa sei qua adesso?
1: Con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno 32, di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma so, proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
2: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è che non funziona mai.
3: Perché non sei tu un cazzo? Porca troia.
2: A me il rutto non fa rumore.
1: No, no, i tuoi rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
2: No, no.
1: Li facevo prima di venire qua.
2: Aia! No, Leo, Leo, fa male, la campana sulle gambe, fa male! Aia!
1: Una prezza, pesce, murta, fate scena.
4: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
5: Ci troviamo a Zurigo. Sulle sponde del lago omonimo vengono calate in acqua le gabbie di ferro con gli evasori fiscali per sfamare pesci ed uccelli. Nello studio del dottor Schiffer, invece, arriva la signora Lulla Lalla Mezzopirito, che lamenta un disturbo intimo tanto grave quanto ignoto alla scienza e, per questo motivo, viene invitata ad indossare un lungo grembiale con in evidenza la scritta «Cesso inchiavabile».
6: I miei genitori mi hanno educata molto cattolica e quindi, avendolo utilizzato l'ano per rimanere vergine fino all'altare, non mi ero mai notata che avevo un problema alla cocchina. Purtroppo la prima notte di nozze sia mio marito che i 4 dell'orchestra spettacolo Manuel e gli onesti che c'erano nel letto mi hanno scoperto che ero mostro. È stato molto trauma. Infatti non lo abbiamo messo nel video del matrimonio.
5: Il caso in esame sembra subito disperato, come la Sampdoria di quest'anno. Ma grazie ad un finto crowdfunding per i bambini poveri dello Sri Lanka, la signora Mezzopirito riesce a pagare il ricovero nella clinica del dottor Schiffer che, vista l'ottima stagione, investirà tutto il denaro nell'acquisto di grossi tartufi di cui va ghiotto.
7: Dopo quasi 40 anni che squarto gente per denaro, non pensavo che avrei mai potuto provare ribrezzo davanti alla fregna. E invece... questa mostra bacia pile è l'olocausto dell'erezione. Praticamente la paziente affetta da una patologia che potremmo definire fica sonagli. Cioè la sua vagina è così secca che fa rumore di nacchere quando salta, corre o cammina. E va pure fuori tempo, cazzo! Non ci esce nemmeno uno straccio di flamenco, porca Toyan!
5: Come elegantemente rilevato dal dottor Schiffer, infatti, le piccole e grandi labbra della signora Mezzopirito sono così disidratate che, sbattendo le une contro le altre, producono un rumore raccapricciante, una deformità che è costata alla paziente prima il divorzio e poi il ban a vita da Tinder e Badoo, dopo le ripetute lamentele di un centinaio di amanti occasionali.
8: Dai, spogliati che sono arrabbiatissimo.
6: Sì, anche io. Fornichiamo, dai, sono la tua peccatrice.
8: Ah, ma che cazzo è sto rumore?
9: Oh Cristo, ma cos'hai lì? La chela di un granchio! Aiuto! Aiuto, Capitan Findus!
10: Aiuto!
9: Aiuto!
10: Che schifo!
9: Surimi!
10: Sushi scaduto!
9: Sos, sos!
6: Ehi tu, dentro l'armadia? Sei ancora lì? Guarda che ti sento che piangi.
9: Ti prego, non mi mangiare! Mostro!
5: L'equipe del dottor Skiffer si mette subito al lavoro e grazie a raffinati strumenti di precisione, fra cui una pialla, uno scalpello e diversi rotoli di carta vetro, riesce ad ottenere un primo parziale successo e anche a creare un bello spirito di squadra usando l'ano della paziente come voragine in cui piantare la bandiera dei soldatini.
7: Sarebbe scorretto dire che la signora mezzo pirite è completamente guarita, ma anche chiamarla signora è un insulto a Darwin e alla teoria dell'evoluzione. Comunque, con un po' di chirurgia plastica e un paio di elettroshock che mi performano alla grande su TikTok, adesso la sua fica di legno non fa più rumore di nacchere. Così l'ambasciata spagnola non ce la mena più che gli rubiamo le tradizioni. Sti cazzo di mangio paella!
5: Dimessa dalla clinica, la signora Lulla Lalla Mezzo Pirito può finalmente riaprire il suo profilo Tinder e sperare in una vita sessuale completa ed appagante. Anche se, per un effetto collaterale dovuto al riscaldamento globale, il suo clitoride, adesso, fa rumore di metal detector.
11: Dai, vieni qua che sono arrabbiatissimo.
6: Sì, dai, becchiamo. Ma hai per caso delle monete in tasca?
11: No.
6: Orologio, chiave di casa, fede nuziale, catenina?
11: No, assolutamente, perché?
6: No, no, niente. C'ho, sai, l'allergia ai metalli e...
11: Ah, ho una piastra d'acciaio nel cranio. Un vecchio incidente.
6: E che cazzo di sfiga.
9: Ti sta bene? Mostro!
6: Prima o poi dovrai uscire dall'armadio.
9: Aiuto! Aiuto! Mostro!
4: Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
12: Lo Zoo di 105.
13: Ogni giorno milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia. Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista.
6: Sono io l'attivista!
14: Buonasera.
6: Sì, pronto, buongiorno. Chiamo
14: buongiorno.
6: Buongiorno, chiamo per avere un'informazione. Come allegra. Dica. È bello Dica. Sentire una persona allegra. Insomma, volevo sapere.
14: Sì, sono allegra, mi dica.
6: Ci avete le candele?
14: Che abbiamo quelle della Yankee Candle. Quelle lì non so se è presente dentro il tappino grosso.
6: No,
14: comunque.
6: Però lo sapevo.
14: Però no, ho quelle punta presente.
6: Sì, sì, a voglia.
14: No.
6: Sì, sì, ho capito, quelle intrappolate nel vetro ci avete.
14: Esatto, brava.
6: Se, ma visto che te sei una persona così, diciamo, no, allegra, solare.
14: Anche tu.
6: Ma dico, ma non te rattrista di vedere queste povere candele che si sciolgono?
14: Mi devi dire,
6: smettiamo di venderle, tagliamo gli stoppini, le vendiamo che non si possono accendere, facciamo così.
14: Ah, ok, lo propongo all'azienda.
6: Cioè, anche okay. Perché se te apri il vaso pure senza lo stoppino, quella profumerà tutta la vita, tra l'altro. Molto meglio, no?
14: Bene, certo, questo sicuramente, se non avevo fatto questo tuo, giustamente,
6: ecco,
14: come dire,
6: osservazione, brava.
14: Comunque, ci penserò.
6: Esatto, tu proponilo all'azienda. Nel frattempo noi veniamo a manifestare pacificamente e veniamo a tagliare tutti gli stoppini al grido di free candele.
14: Ok, no, però non possiamo farla questa cosa.
6: No, ma non la devi fare te. Cioè, Cioè, se vuoi non te nomino, diciamo, tra i responsabili. Lo famo noi del nostro movimento. Veniamo, tagliamo tutti gli stoppini, così le candele che vendete, quelle non si possono accendere. Almeno non si scioglieranno lentamente.
14: Non lo so, però quella dopo comporta un problema a me, quindi in realtà sarebbe meglio non farla questa cosa.
6: Purtroppo però è così. Sarebbe pure meglio non accendere le candele, invece la gente lo fa.
14: Sono tante cose, tesoro, che la gente fa che non vanno bene.
6: Esatto, allora iniziamo
14: forse
6: a combatterle.
14: Con gli animali, che con le candele.
6: Free candele!
14: Vabbè, ma scusa, ma è un gioco? Una presa in giro?
6: Ma che presa in giro? Ma di che? Ma te hai preso?
14: Ma non ho capito, come le candele vive?
6: Ma se a te ti accendessero dalla testa e te ti sciogliessi tutta tipo in 10 ore, ammazza, che merda, oh!
14: Vabbè, certamente.
6: Allora? Certamente. E le povere candele, guarda che non urlano solo perché non c'hanno la bocca, eh? Perché se ci avevano la bocca urlavano pure loro. Così,
14: Ho capito, caro. Anche ti saluto però perché ho gente in negozio.
6: Sentila! Te devi rimbombare la testa!
14: Ascoltami, cara. Se vuoi, abbiamo quelle per ora.
6: Sto bruciando!
14: Nessuna è accesa.
6: Mi sto sciogliendo!
14: No, scherzo, non si crede, non è possibile.
6: Vero che non ti piace? È un suono che non piace a nessuno. Non mi bruciate più! Free candele!
14: Okay, noi le stiamo accendendo, sei tranquilla?
6: Brava!
14: Non le abbiamo accese.
6: Allora, brava, te non accenderle, taglia gli stoppini e vendile pure, nessun problema. Noi veniamo, veniamo noi a tagliare, facciamo così. Perché mi sa che te non puoi, giustamente.
14: No, aspetta un attimo, cioè, io non è che posso rovinare i prodotti, capito?
6: No, ma infatti vengo io, te non te devi preoccupare di niente, ok? Famo che sta telefonata non c'è mai stata, vengo io con gli amici mia.
14: No, è registrata sicuramente, guarda.
6: Vabbè, ho capito, ma famo
14: che... non c'è mai stata, tesoro.
6: Vabbè, ma famo che non eri te, diciamo, no, ma non era, come ti chiami te?
14: Non lo dico neanche come mi chiamo.
6: Vabbè, ma insomma non era quella lì, guarda, era Franca, guarda. Famo.
14: Ascolta, tesoro, io adesso bisogna che ti
6: famo
14: saluto,
6: che era
14: Franca.
6: Comunque te mi stai di...
14: devo salutare perché ho gente.
6: Te mi stai di non venire, mi raccomando, taglia gli stoppini prima di venderle, se no ricorda, se no
14: promesso,
6: ricorda.
14: Promesso.
6: Sto a bruciare!
14: Vabbè, scoprirò chi sei, ciao.
6: Ciao, bella! Free candele!
14: È uno scherzo.
6: Mi sta scioglie!
15: L'attivista.
6: Che so io?
15: L'attivista.
16: Radio 105. Hey!
17: 105.
18: Hey! Lo Zoo di 105.
19: Hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine, un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
20: Ci troviamo a Zurigo, l'operosa città della Svizzera tedesca, dove la gente è così ricca che può ancora suicidarsi col gas. Nella clinica del dottor Schiffer è tutto un viavai di pazienti che entrano speranzosi in una guarigione e di sacchi neri con la zip che escono clandestinamente dal retro. Uno di questi forse un giorno conterrà il cadavere del signor Pistola Megacoccige, che oggi si appresta ad affrontare la sua prima visita.
21: Pensavo che per la malattia mia non ci fosse una cura. Poi... poi un giorno ho incontrato il dottor Schiffer in un locale di scambisti e... via gli scambisti, e mentre si faceva mia moglie con la maschera da capra mi ha detto via uccellaccio e malavuglia, mentre faceva mia moglie mi ha detto che per 50.000 franchi ci pensava lui, sono tanti soldi e non sapevo dove trovarli. Per fortuna mi ha consigliato lui un usuraio di fiducia mentre c'aveva l'orgasmo, e adesso ce li ho i soldi. È proprio un luminare questo Schiffer. Va via, vai rotto il cazzo, vai via!
22: Mostro!
20: La patologia che affligge il signor Megacoccige appare subito grottesca e imbarazzante, come Madonna quando pubblica i selfie ignudi. Un'anomalia genetica che richiede l'approccio congiunto di un dermatologo, uno zoologo, un biologo marino, più un barman acrobatico e ben due nani biscazzieri, per rendere meno noiosa la vita in laboratorio.
7: Non facciamone un mistero. Per quanto mi riguarda, il paziente dovrebbe essere liberato nella brughiera con massimo una trentina di secondi di vantaggio sulle mute di cani da caccia. Dopodiché, pum, pum, il primo che lo prende si tiene la testa come trofeo. Tuttavia, il giuramento di Ippocrate mi impone di fare una diagnosi che è la seguente. Il signor Megacoccige puzza di pesce morto e quindi attira i pellicani come una balena putrefatta. E adesso fatemi aprire le finestre, che c'ho lo studio che sa di latrina del Titanic!
20: Per un motivo ignoto alla scienza, infatti, le ghiandole sebacee del signor Megacoccige emettono un particolare feromone che attira i grandi uccelli marini anche a diverse miglia di distanza. Una deformità che impedisce al paziente di avere successo. Coccige emettono un particolare feromone che attira i grandi uccelli marini anche a diverse miglia di distanza. Una deformità che impedisce al paziente di avere

0: pace nelle aiole, porcaccia puttana. E basta, ma hai rotto il cazzo, te, peccata la contraerea, struzzo. Tieni, merda con le altre. Mi è mancato, mostro!
1: Dopo una serie di approcci infruttuosi, l'equipe del dottor Schiffer decide di mettere il signor Megacoccige a marinare nel vino bianco, allo scopo di mitigare il suo insopportabile olezzo di pesce decomposto. Una tattica di sopravvivenza che permette ai clinici di guadagnare altro tempo prezioso e di ripulire gli strumenti dallo sterco di pellicano.
2: Alla fine, la soluzione più adeguata alla patologia del paziente ci è sembrata metterlo in forno e mangiarcelo. Ma il nostro pool di avvocati ce lo ha fortemente sconsigliato. Maledetti burocrati del cazzo! Così, dopo vari test, abbiamo scoperto che i pellicani odiano il mais e quindi gliene abbiamo impiantato un germoglio nel culo. La pianta ha radicato e fruttificato con successo. Solo che adesso, quando il paziente scorreggia, partono i popcorn. Vuole assaggiare? No! Meglio! Perché sanno di merda!
1: Grazie alla seria ricerca scientifica del dottor Schiffer, il signor Megacoccige oggi può condurre una vita normale, libera dagli assalti dei pellicani. Anche se, per ragioni ancora da chiarire, adesso la sua urina è un richiamo sessuale irresistibile per i pachidermi.
0: Sono guarito, che bello! Va che mi faccio due gocce contro l'albero! Tanto che arrivano i turisti! Oh! Ma che cazzo è sto rumore? Porca troia, l'elefante! Oh, oh, lasciami stare! Oh, oh, almeno due preliminari!
3: Oh, mando cazzo cori! Mostro!
4: Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ogni giorno milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia. Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista.
2: So io l'attivista.
3: Buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno. Io chiamo per un'informazione. Voi in negozio tenete pure le tastiere?
3: Sì.
2: E senta, una domanda, ma voi insieme alle tastiere, diciamo, date, diciamo, delle istruzioni d'uso anche sulla correttezza nei loro confronti?
3: C'è scritto tutto sulla scatola.
2: Ah, ok, ci sta scritto, no, perché questo è importante, perché lei lo sa quante denunce arrivano alla nostra associazione da parte delle tastiere stesse per maltrattamenti? Pronto? Signora? Insensibile? Cuore di pietra?
3: Buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno. Chiamo per un'informazione. Voi sì. Tenete delle tastiere?
3: Sì, sia tastiera, sia tastiera e mouse, sì, qualcosa abbiamo.
2: Ah, perfetto, ok. E questo, diciamo, non vi scatena dei sensi di colpa a voi?
3: Perché abbiamo delle tastiere?
2: Sì, che le vendete, diciamo.
3: Non capisco la domanda.
2: Cioè, lei sa, no, che fine fanno, diciamo, le tastiere che vengono quotidianamente malmenate e, insomma, maltrattate, sa, no?
3: Le tastiere,
2: sì, dei computer con le dita tutte unte de merendine, le briciole dei crecherini.
3: Quindi?
2: Dico,
3: non capisco.
2: Cioè, la mia domanda è: voi educate il cliente a trattarle meglio?
3: Certamente.
2: Ah, ok, gli fate tipo un corso introduttivo all'uso corretto della tastiera?
3: All'uso corretto della tastiera? No, dato che noi vendiamo rigenerato, è proprio nel negozio appena entrati si parla proprio di ambiente, quindi rispetto per l'ambiente.
2: No, ma
3: poi se una
2: certo.
3: persona non ha rispetto per se stessa, io non posso.
2: Questo chiaramente neanche
3: dire al cliente lei deve fare così.
2: Chiaro, ma infatti io stimo molto il vostro negozio per questo, perché il rispetto per l'ambiente è la prima cosa proprio, cioè la mia parola d'ordine è rispetta l'ambiente.

0: niente o vai via. Questo è, quindi sono troppo d'accordo. Però dico, la tastiera tastiera, cioè, che noi riceviamo un sacco di denunce di tastiere maltrattate, picchiate con polpastrelli unti, tutti sporchi, pure pelosi.
1: Scusi, lei sì. Se mi fa capire, cioè, mi sta chiamando da un'azienda, un privato?
0: La mia è la mia è un'associazione non profit, diciamo. Ecco, capiamo.
1: Non capisco, certo. Neanche la domanda.
0: Certo, infatti, però diciamo ci occupiamo di questi diritti che vengono veramente calpestati, anzi direi diciamo schiacciati coi polpastrelli più che calpestati coi piedi tutti i giorni, nessuno ne parla.
1: Sono atrocità anche peggiori, se vogliamo.
0: Certo, parlare. Questo è chiaro.
1: Proprio dal fatto che se una persona non ha rispetto per se stessa, mi immagino se possa avere rispetto per una tastiera.
0: Certo, infatti, questo è sicuro. Allora, guardi, io sento già, diciamo, il suo appoggio, quindi quando verremo a manifestare nel vostro negozio, ecco, so che troveremo
1: le
0: porte aperte.
1: Negozio, no, porte aperte su cose di manifestazioni in genere. Sicuramente non ho questa possibilità e comunque da conto mio per la manifestazione in genere sono molto dubbioso per tutta una serie di discorsi.
0: Certo, ma io questo
1: a livello energetico.
0: Sì, sì, vabbè, ma noi veniamo a piedi numero uno, sì, usiamo carta riciclata, pennarelli vecchi, quelli quasi scarichi.
1: Mi scusi, può fare quello che vuole. Questo è un negozio privato a cui io devo dare delle garanzie a chi mi ha messo qua.
0: Però la strada è di tutti.
1: Scusi, mi sto parlando.
0: La strada è di tutti, quindi noi veniamo fuori.
1: Se lei parla da sola,
0: no, io sto a parlare con lei. Con lei sto a parlare.
1: Non mi lascia lo spazio, quindi la sua.
0: Ah, chiacchierone! Stupido chiacchierone!
2: L'attivista.
0: Che so io?
2: L'attivista.

0: Zoo di 105.
1: Geova Beach Party.
2: Fufa ragazzi, come al solito sono qui il vostro profeta a portarvi un'altra carrellata di grandi verità contro la premiata Forneria Marconi degli Illuminati. Voi intanto non fermatevi, sradicate le radifi delle querce e rubate i motorini. E allora cominciamo con le grandi verità. Pronti? Allora,
3: cosa?
2: Il Meffico non è veramente tutto ocra come si vede in Breaking Bad. Piano piano piano, sono carico. Quando Forpaffo infulto il coglione che sta davanti e valente

fatemi dare la password, ragazzi. Compro un sacco di libri, ma non ne leggo neanche uno. Faccio fatica ad arrivare a fine mese, ma il nuovo iPhone lo compro. Al fine compro due. Allora, siamo tutti d'accordo che Picasso sia stato un grande artista,

0: una canfone, ragazzi. Una canfone per rivelare la folutiffima verità del mondo fegreto, gelosamente custodito dal circolo fegreto, degli stregoni illuminati fegreti, controllori del mondo fegreto. Questa è la verità. Il feffo è davvero così bello? Spoiler, no! E sapete il perché?
1: Perché?
0: Ve lo dico io! Vai, maestro!

0: che fe non lo fa, cosa vuol dire? Però mi piace ricevere le foto e mandarle! Fifufa!
1: Geova Beach Party!
2: Geova Beach Party!
1: Radio 105!

0: Lo Zoo di 105.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando. No, monitorando. Chi è? Nome e cognome. Ferdinando Monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catto.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
3: Rottermaio. Rottermaio.
4: Però se c'è un paraurti di una panda.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio. Mario. Mario che si è rotto.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Marien.
2: Rottermarien.
3: Rottermaier.
2: Oh, Rottermarien.
3: Maier.
2: Maier sei tu, è quella puttana de so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo.
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nausabondio e ripugnante, perché vogliono
5: non
2: tutti...
5: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che hai promesso sposo? Allora...
2: Ma se sono così nauseabondio.
3: Nauseabondo.
2: Se sono così nauseabondio ripugnando, perché
5: nauseabondo?
2: Vol- dove è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché io non lo capisco. Perché io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality. Di un reality. Di un reality. Di un reality show pornografico. Di cui mio padre è autore regista. E che milioni di persone mi stanno a guardare. Che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia. Figli di Troia. Figli di Troia. Figli di Troia.
6: Uè, uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Psicoterapeutici? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Meteoropatici.
6: Psicopatia. Psicoparia.
3: Psicoterapeutici.
6: Psicoterapeutici.
7: No, petici. Terapeutici.
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: No, terapeutici.
3: Terapeutici.
6: Terapeutici.
3: Terapeu. Terapeutici.
6: Terapeutici. Terapeutici.
3: Oh.
7: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Bravo!
6: Volete conquistare Troia?
7: Sì!
6: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
8: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
6: No!
8: Attento Dayace, attento Dayace! Ayace Telamonio!
6: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cosa
8: è? L'Aiazzone!
6: Ayace!
8: Ayace è quello grosso, Aiazzone!
6: Ah, pagliaccio!
7: Provare per credere!
8: Esatto.
6: Sì!
8: Attento, attento, sta venendo!
6: Oh, no!
8: No!
6: No! No!
8: No! No! No!
6: No!
8: No! No! No!
6: No! No! No! No!
9: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
6: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
3: Di sfruttare la mia caparbietà?
6: Di sfruttare la mia caparbietà?
2: di sfruttare la mia fammi leggere qualche
7: cosa. Caparbietà.
3: Di sfruttare la mia caparbietà.
2: Di sfruttare la mia caparbietà.
7: Caparbietà.
2: Che la puttana mo lo mette sempre queste metti dentro.
7: No, scusa, sono parole normali.
2: Allora.
10: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
11: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
12: Ce l'ha fatto?
11: Ce l'ha fatto?
12: Ho sbagliato?
11: No, giusto,
12: giusto.
11: Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
12: No!
2: Eh sì!

0: Lo Zoo di 105.
1: Geova Beach Party.
2: Sono sempre io, Miffy, il momento preferito di tutti in cui io smerdo il nuovo ordine mondiale che è composto di cagafotto, perché io dico le verità assolute. Intanto voi scatenatevi, ragazzi, laffate l'acqua aperta mentre vi lavate i denti e sprecatela tutta, tanto l'acqua fa ruggine, meglio il gin tonic. E allora, siete pronti? Vai! Le verità. A caval Donato non si guarda in bocca, ma Donato è veramente un nome di merda per un cavallo! Piano, piano, piano, piano, piano! Dico di sostenere l'arte in ogni sua forma, ma poi scarico i film e cago sui quadri! Allora, col culo degli altri sono tutti ricchi. Nel letto durante l'estate mi copro anche se sto morendo di

Le medio fighe fi circondano di bruttone per fembrare delle strafighe. Viva l'effetto cheerleader! E ora tocca a voi, ragazzi. Io lo fo che non fo, no fo, lo anche qua.

da Mac Feffafi. Ed ora, come sempre, una grande canfone, una mia grande canfone per rivelarvi un modo affoluto per essere felici. Non avere problemi. Un segreto come al solito rinchiuso nelle biblioteche sotterranee dell'Ordine della Fenice di Illuminati. Ma io ve lo dirò questo segreto, ragazzi. Vai!

0: Lo Zoo di 105.
1: Ogni giorno milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia. Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista.
2: So io l'attivista.
3: Buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno. Io chiamo per un'informazione. Volevo sapere, voi, siccome c'è un'amica anziana che viene a vedere i film con me, volevo capire le vostre poltrone come sono, se sono comode, belle imbottite di stoffa.
3: Una domanda difficilissima, però. Sì, sono di stoffa. Poltrone normali da cinema, ecco, non quelle con il poggio al bicchiere.
2: Ah, ok.
3: Sì.
2: Ecco. Senta, no, sì. Volevo capire questo, ma un'altra domanda, scusi, poi la lascio. I film nelle sale ruotano oppure c'è sempre lo stesso film nella stessa sala?
3: Cambiano.
2: Per le poltrone?
3: No. Cambiano per esigenze di programmazione e di lunghezza di film.
2: Sì, certo, però dico pure per non far vedere alle poltrone lo stesso film 4 volte al giorno, immagino. Cioè, se c'è uno seduto, non vedono il film. E vabbè, si schiacciano un po', ma vabbè. Se invece devono vedere, tipo, le ultime poltrone in fondo, che non si siede mai nessuno, devono vedere il film 4 volte di fila, cioè, due palle, no?
3: Telefonate molto strane, Molto, veramente.
2: Beh, scusi, ma qualcuno ci dovrà pensare a ste poltrone, no? Perché voi pensate al film, al cliente, allo spettatore. Però le poltrone già stanno inchiodate tutto il giorno, pronto? Non vedi sto bigliettaio infame, te meriti di strappare biglietti per l'eternità.
4: Anche buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno. Chiamo per un'informazione. È il cinema, giusto?
4: Sì.
2: Senta, ma una domanda, ma le sedie, diciamo, quando il film finisce, no? Che fate? Che ci fate?
4: Con cosa?
2: Con le sedie.
4: Le poltrone sono fisse al pavimento, signora.
2: Ah, ho capito, ma dico le pulite, le lavate.
4: Vengono pulite ogni mattina, ogni sera.
2: Ah, ok. Le non possono quindi muoversi, non possono, diciamo, sgranchirsi le gambe.
4: Ma chi?
2: Le poltrone.
4: Non ho capito la domanda.
2: Cioè, intendo dire, loro, cioè, diciamo, alla fine loro stanno tutto il giorno lì ferme, no? Poi alla fine della giornata, chiedevo, non possono muoversi, stanno là inchiodate, giusto?
4: Sì.
2: Ok, perfetto. Io, cioè, secondo me subiscono un trattamento veramente ignobile queste poltrone. Quindi io vorrei manifestare affinché, insomma, diciamo, le torture nei loro confronti finiscano.
4: No, certo, ma sono d'accordo.
2: Volevo capire.
4: Guardi, è un problema che il cinema, purtroppo, queste poltrone sono sottopagate anche, quindi non sappiamo cosa fare.
2: Ah, sono. Ma lei fa parte del sindacato?
4: Delle poltrone, certo.
2: Ah, ecco, perfetto. Allora stiamo dalla stessa parte.
4: Assolutamente.
2: Quindi,
4: ma infatti è una cosa ignobile.
2: Lei, le chiedo sta cosa: lei firmerebbe una petizione per avere, invece delle pubblicità che non servono veramente a niente, due palle, queste pubblicità?
4: Non ci sono, però.
2: Vabbè, non importa. Invece di queste pubblicità che non ci stanno, famo, mettiamo un bel video informativo su come trattare le poltrone.
4: Certo, ma assolutamente, ma no.
2: Sedersi piano, non mangiarci i cosi, i popcorn sopra. Poi non fare pure le, insomma, mo lo dico così, diciamo, le scoregge. Cioè, non si fa.
4: Certo, d'accordo.
2: Ecco. E poi manco di mettere i piedi sulla poltrona di fronte. Un po' perché se potrebbe dancarci a quello di fronte, un po' perché, insomma, le scarpe sulla poltrona.
4: No, certo, mancanza di rispetto per le poltrone.
2: Esattamente. E poi soprattutto un'altra cosa, questo è un consiglio che io le do da suggerire al cinema per cui lei lavora, cioè di cambiare il film durante la giornata, perché queste povere sedie che si devono guardare 4 volte lo stesso film tutti i pomeriggi.
4: Ma infatti per questo abbiamo già risolto, cambiamo sempre il film così le poltrone non si annoiano.
2: Benissimo, voi siete il cinema migliore del mondo.
4: Grazie mille.
2: Prego.
4: Ora purtroppo devo mettere giù perché, oltre al fatto che devo occuparmi delle poltrone, ho un po' di gente qui in cassa che vuole sapere anche come stanno anche loro, perché sono un po' annoiate.
2: Perfetto, senta, ma le avete dato un nome alle poltrone? Filippa,
4: allora, sì,
2: Francesca?
4: Però è difficile ricordarsele tutte, quindi se lo sanno solo tra di loro.
2: Vabbè, ma quello è l'importante, loro si tengono compagnia. Allora, certo. Verremo a fare una manifestazione, schioderemo le poltrone dal cinema, dalle sale, e le porteremo in giro finalmente a vedere la luce del sole. Lei è con noi?
4: Certo, mi sembra un'ottima idea.
2: Free poltrone del cinema!
1: L'attivista.
2: che so io.
1: L'attivista.
5: Radio 105.
6: Lo Zodi 105
7: Geova Beach Party.
8: Fifu Faraga Fifu, sempre qui il poeta maledetto, amatissimo, odiatissimo da tutti, ma qui contro l'all you can eat dei poteri forti del nuovo ordine mondiale. Come sempre una carrellata di verità del mondo che si vogliono infabbiare, che vogliono tenerci nascoste, ma noi ce ne fottiamo. Intanto trivelliamo per terra e caghiamo nei tombini. E allora ragazzi, siete pronti? Una volta qui era tutta campagna. Piano piano piano ragazzi. Complimenti per la tua laurea in filosofia, ma ora fai silenzio e portami il mio cheeseburger. Dove si fermano i camionisti? È lì che si mangia bene. Se stai per comprare una macchina nuova e il venditore ti dice che ha già altri due che sembrano interessati, è una cazzata! Piano, piano, piano! Non è bello ciò che è bello, ma ogni scarrafone è bella mamma sua! Proprio come me, Fì! Il miglior hamburger di Milano e Sweet Burger in piazza 24 maggio! Grazie Pippo Palmieri per avermi insegnato la via! E ora come sempre tocca a voi! Io lo fo che non fo no folo anche quando! Anche quando! Quando faccio la richiesta per il passaporto online! Ed ora una canzone come sempre! Per quelli che come me si trombano ogni cova che respira, ma che in effetti nel loro catalogo di conquiste ne manca sempre una. Ed ovviamente questo per colpa dei poteri forti. Vaffanculo Nilla Piffi. Allora, le più porche ragazzi, ve lo dico io chi sono. Vai maestro.

0: non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
1: Ehi, amore, ma che fai? Chiudi quella finestra!
2: È arrivato il signor non faccio un cazzo e do i consigli! Non vedi che sto stendendo i panni?
1: Ma che carattere! Volevo solo dirti di non stare fuori che oggi è prevista una bufera! C'è un grecale di 67 nodi in arrivo! Tira giù gli alberi!
2: Che cazzo hai detto?
1: Grecale, il poderoso vento che arriva da nord-est! Si chiama così perché in antichità era la direzione da dove venivano i greci!
2: Greci, si dice greci. E comunque, da quando ti sei inflippanato di nautica mi stai veramente rendendo pazza.
1: Dai, su, tira dentro quei panni.
2: No, e sfanculati tu e il Pasquale. Manco mi fai complimenti per il nuovo ammorbidente. Senti che profumo di bucato.
1: Grecale, si chiama grecale. Che buon profumo. Sembra proprio profumo di bucato fresco.
2: Senti, gli uccellini cinguettano. Quindi niente Natale.
1: Grecale! Si chiama Grecale!
3: Ehi, infatti!
1: Allora, cazzo, chiudi il tapparello, c'è la tempesta!
2: Porca troia, i panni! Dove sono i panni?
1: Te l'avevo detto!
4: Hola, Pedro! Che bella maglietta che detieni,
5: E stanotte mi è volata dentro la casa. Me l'ha portata il vento de frontale.
4: E che buon profumo di bucato fresco.
6: Si chiama grecale, non frontale. Grecale.
2: Amica, andiamo, dai, è tardissimo. Tranquilla, abbiamo tutto il tempo prima del concerto. Fermiamoci a fare aperitivo. Ma dai, voglio vedere Giovanotti. Ascoltami, bellina, sai che io sono la top delle top.
7: Sì, lo so.
2: Allora, se noi andiamo adesso, ci spariamo tutta la coda dei pirla che vogliono star davanti al palco e si accalcano come polli nell'aia. Se invece entriamo per ultimo e vedrai che ti porto in braccio a Giovanotti.
7: Ma davvero?
2: Ma secondo te?
7: Cazzo, Vale, sei sempre la top.
2: Brava, e via di spritz.
3: Ah. Ehi, infatti.
2: Vale, secondo te quello è Giovanotti? Credo sia il puntino verde!
7: Ah, no! Era lo schermo del telefono sporco! Forse è quella la sagoma che saltella!
2: Ma che cazzo ne sta suonando?
7: Boh, da qui non si capisce bene! Forse è Alba Chiara?
2: Ma non è di Giovanotti!
7: Ehi, cazzo ne so! Siamo troppo lontane! Il suono è confuso!
6: La Vale è sempre la top.
4: Porca troia, gli abbiamo fatto il culo a quelli del settore vendite.
8: Sì, figa, ma cazzo, ma che assist mai fatto?
4: Ai miei tempi avrei potuto farmi la carriera da professionista, ma poi ho scelto di sposarmi.
8: Sì, cosa vuoi, alla fine sono scelte.
4: Ciao, mi preparo per la doccia, va.
8: Oh, ma che cazzo fai, Gigi?
4: Mi sparo un bel elicottero per impastare la ciolla, un classico da doccia del calcetto, aspetta, così non si figura.
8: Figa, ma cosa c'entra? Mica siamo un'orgia, devo solo lavarmi per andare a casa, mica fare la sfilata.
4: Ma non sai come funziona?
8: No, in che senso?
4: Se ti vedono i colleghi che è un mignolo, poi non ti passa un cazzo, gira la voce e un attimo diventi lo zimbello dell'ufficio.
8: Ah, sì?
4: L'anno scorso il ragionier Demetri non si è impastato a dovere, ha preso anche un colpo di freddo e tac, per una vita è stato chiamato il mignolino.
8: No, allora è per questo che lo chiamano cazzo da culo?
4: Sì.
8: E io che pensavo perché era che gli piaceva l'ana.
4: No.
8: Allora ci do dentro, dai.
4: Bravo, ruota, vai.
8: Così? Così?
4: Così, fai come me.
8: Così? Così?
4: No, ecco, così, bravo.
8: Così, in senso antiorario,
4: Così, così,
8: non ci riesco, non ci riesco.
4: Aspetta, guarda, fai così. Così.
8: Bravo. Oi, cosa fai, tocchi?
4: Tranquillo, mica sono culattone, non ti fare problemi, ti do una mano, no?
8: Ma no, dai, che cazzo, dai, se entra qualcuno chissà cosa pensa, no?
4: Ma va!
9: Ah, figa, che gol che abbiamo fatto!
4: Cazzo! Oh, cazzo! No, raga, ci stavamo solo impastando i cazzi per la doccia, non è come pensate, che...
9: Ma Gigi, allora...
8: Però gli stavo facendo vedere come si fa, mica...
10: Tranquilli, raga, è sempre amore.
8: Ma amore cosa? Mi stava aiutando a fare l'elicottero. No, no, giuro. Oh, ragazzi, veramente, cioè, era una roba per impastarci i cazzi, per la roba di Mignolino, non è che...
11: Ma sì, dai, rimane qui, tranquilli. State sereni, dai.
8: Non è come pensate, eh. Garantite?
10: Ma vi ho detto che rimane qui, tranquilli, sereni.
3: Ehi, infatti!
8: Ciao, Gigi. Ciao, Andrea. Ehi, ciao, Mignolino!
6: Oh, ciao, culatoni! Rimane tutto qui, tranquilli, culatoni.
0: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
12: Lo Zoo di 105
13: Geova Beach Party.
14: Fifu fa, ragazzi, sono tornato, sono appena ritornato dalla svendita di Miffoni a Gallarate e sono qui come sempre per portarvi le verità del mondo contro i poteri forti. Allora, visto che siamo in estate, che è la stagione dell'amore, c'è appena stato San Valentino, allora io oggi ho portato una carrellata di verità del mondo, di grandi aforismi sull'amore, sulle relazioni. E allora, l'amore non è bello se non è litigarello. Tra moglie e marito non mettere il dito. Fifi e fufu. Allora, quando due filaffano, c'è sempre chi dice colpa di uno, colpa dell'altro, ma la verità è che è sempre colpa di tutti e tre. Piano piano. Allora, quando a tuo marito arriva un messaggio da un certo Giorgio Calcetto e che tu dal vivo non hai mai visto, probabilmente ti ha già piazzato i cuorni con tutti i pilu. Un po' di napoletano qua e là. A Venezia porta solo la ragazza della tua vita perché costa tutto un botto. 9 euro per una Coca-Cola, porco...

0: Tocca a voi. Io lo fo che non fo, non fo lo anche quando.
1: Sì.
0: Anche quando.
1: Sì.
0: Anche quando cerco di nascondere l'erezione mattutina. E ora, come sempre, una canzone, ma questa volta non farò io a cantarla, perché questa volta ho un grandissimo ospite che è il guru dell'amore, il guru. Signore e signori, ecco per voi Tiziano Feffo!
2: Ciao, giovane!
0: Ciao Tiziano! Allora, senti, prima di iniziare, dimmi, ma tu cosa ne pensi della sovranità alimentare?
2: Sì.
0: Tiziano Ferro!

0: Only on 105.
1: Stanco dei soliti film? Esasperato da serie troppo lunghe, troppo corte, troppo medie? Stai pensando di chiudere l'abbonamento a Netflix, Sky, Prime e Disney Plus? Sì, dai sfogo alla tua rabbia di consumatore deluso e subito dopo scegli di farti raggirare nuovamente. Ma questa volta, da veri professionisti dell'intrattenimento anabolizzato al limite del doping! Passa a Long Broad Production, la piattaforma on demand specializzata nell'allungare il brodo di film, serie TV e documentari creati apposta per non avere successo. Mai, forever, nemmeno per sbaglio. Long Broad TV on demand, specialisti nell'allungare il brodo. Ecco gli ultimi arrivi del nostro catalogo in quadricomia.
2: In esclusiva per questa settimana,
3: Cucine da Hannibal.
1: Scopri le ricette più acclamate, i condimenti più esotici e i tempi di cottura e stagionatura più ricercati di sempre grazie al nostro programma inedito con lo chef Cannavacciuolo e Hannibal Lecter ai fornelli, insieme per voi.
4: Bentornati a Cucina da Hannibal. Mancano 4 minuti. Che è sto coso?
5: Vorrei del fegato.
4: Facciamo il fegato, molto bene.
5: Ciao Clarisse.
4: Ancora? Io sono Cantarina Cannavacciuolo. Non la conosco questa Clarisse.
5: Allora. Sei solo una contadina che poi è andata nell'FBI.
4: Ah, contadina io. Che è?
5: Fave
4: e salame.
2: Azione!
6: Top Gun Goose.
1: Dopo il successo di Top Gun Maverick, arriva lo spin-off definitivo sul mitico copilota dell'F-14 Tomcat. Per capirci, lo spilungone coi baffi amico di Tom Cruise. Tutti i pensieri, le sensazioni e le speranze di un giovane militare in carriera, mentre precipita nel Pacifico dopo aver sbagliato ad eiettarsi.

0: E a grande richiesta ritorna questa settimana la funzione Mix.
1: Con una enorme richiesta da parte dei nostri abbonati, torna la funzione Mix, il poter mixare due film tra loro. Abbiamo ampliato le combinazioni possibili, come...
2: Magazzini Blade.
1: Scopri un mix perfetto tra Grandi Magazzini e Blade Runner, un film incredibile che ad oggi è in vetta nelle nostre classifiche tra i film più visti e mixati di tutti.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
4: Certo.
3: Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
4: Ah sì? Strano, molto strano.
3: E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser.
4: Ma lei è sicuro di quello che dice?
3: E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo.
4: Oddio, mi sento male.
3: Come lacrime nella pioggia.
4: Quello che mi ha detto mi ha colpito profondamente al cuore.
3: È tempo.
4: Dio, la tachicardia!
3: Di morire.
1: Tutto questo e molto altro lo trovi solo su Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo.
5: Radio 105.

0: lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas, tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muriamo. Ah.
2: Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
4: nascono
3: pulito.
4: Nascono i porcini a te di sotto, cioè i lumi.
3: Ma i pulcini ce li nascono a te sotto gli ascelli, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini che stiamo qui, addirittura mezza gallina.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io
3: non connetti
2: dritto.
3: Più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incida agli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Madonna mia.
3: È l'alito tuo che è bene.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
3: Beh, poi, ma la tagli sempre tu uno.
2: Beh,
3: mi fai
2: io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione Leone.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Guarda, allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Ma chi dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dite?
2: Certo.
3: Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fai.
3: Ma stai zitto.
2: Mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh, sei spaccato luna. In piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
2: Bravo.
3: Una, questo è su di te, però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, io. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici. Beh, forse hai ragione, magari è un periodo dove non sto bene.
3: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
3: Ne faccio
2: tanti. Fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
3: Ma io faccio 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa,
2: fuori. Allora, Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi i dischi?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
3: L'ho lanciato.

0: This is the zoo, only for you.
1: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti nello zoo di 105.
2: Centrale a toro scatenato sulla pista da ballo. Centrale a toro scatenato sulla pista da ballo. Rapina in corso fra la 123esima e via delle Vallottole nei coglioni. Intervenire, passo.
3: Toro scatenato sulla pista da ballo, intervengo subito.
2: Centrale a cicogna che si scopa tutte le neomamme. Centrale a cicogna che si scopa tutte le neomamme. Segnalato una rissa fra la 45esima e piazza Unambo su tutte le ruote. Fatti trovare sul posto passo.
4: Cicogna che si scopa tutte le neomamme. Cicogna che si scopa tutte le neomamme. Ricevuto, mi dirogo sul posto.
5: Dirogo non è una parola. Questo agente mi sembra un po' goloide.
2: E a proposito, mi mancava il vecchio tangonale sbuone. Centrale a vecchia scrofaghi i bigodini sui capezzoli. Centrale a vecchia scrofaghi i bigodini sui capezzoli. Mi ricevi, vecchia scrofaghi i bigodini sui capezzoli?
6: Qui vecchia scrofaghi con i bigodini sui capezzoli. Affermativo, centrale, ti ricevo. Ma vorrei un nome in codice meno umiliante. Passo, credo di averlo detto già molte volte. Passo. Sento ridere, passo.
2: Sì, è il nostro, credo che sia su sto cazzo, il nostro agente su sto cazzo, infatti ridi su sto cazzo è il nome in codice. Comunque abbiamo ricevuto la tua lamentela e provvederemo ad archiviarla fra le altre 25.000 identiche che ci hai inviato e con le quali ci puliamo il buco del culo. Il tuo nome in codice, ecco, senti il computerone?
5: Sono il computerone della centrale. I nomi in codice che vengono generati sono puramente casuali.
6: Lo sento, passo.
2: Ecco, il nome in codice. Il nome in codice è scelto. Il nome in codice è scelto dal computerone centrale è Putpuri des pre, servito con la crema di diarrea, scelte orecchie di contadini notte polacche fritte. Questo è il nome in codice che ti è stato assegnato. Te lo ripeto se te lo vuoi segnare. Putpuri des pre, servito con crema di diarrea, scelte orecchie di contadini notte polacche fritte.
6: Qui Putpuri des pre, servito con crema di diarrea, scelte orecchie di contadini notte polacche fritte. Che schifo. Negativo, centrale. Preferivo quello di prima, passo.
2: Ma sei incontentabile, sei. E che cazzo, guarda che, cioè, non è che stiamo a Miss Mondo che ti devi mettere la fascia con nome che dici te, porcaccia puttana. C'entra la bagascia in fiamme che si rotola sul prato di San Siro di fronte a 80.000 Andrea Bocelli. Un comando ha rubato il furgone portavalori della banca centrale. Sta fuggendo in tangenziale 7, devi recuperarlo, passo.
6: Bagascia in fiamme che si rotola sul prato di San Siro di fronte a un 80.000 di Andrea Bocelli. Ricevuto, parto l'inseguimento, passo. Spostatevi, spostatevi, sto facendo un inseguimento, levatevi dalle palle!
7: Ma che modi!
6: Vaffanculo, sono poliziotto, passati!
7: Vaffanculo,
2: Centrale a pagliaccio triste che si guardò allo specchio chiedendosi se giraffe sono in grado di fare un 69 restando a piedi. Centrale a pagliaccio triste che si guardò allo specchio chiedendosi se le giraffe sono in grado di fare un 69 restando in piedi. Qual è la tua posizione? Passo, comunici la pace. Comunici la pace. Comunica ce la passo.
6: Non ho capito, passo.
2: Comunica ce la passo.
6: Cos'è un gioco di parole, passo?
2: No, comunicaci la tua posizione, passo.
6: Pagliaccio triste che si guarda allo specchio chiedendosi se le giraffe sono in grado di fare un 69 restando in piedi a centrale. Sono all'inseguimento del veicolo sospetto, lo raggiungerò a momenti. Ormai non hanno scampo, li sbatterò tutti in gattabuia. Passo.
2: Molto bene, nano vestito da sposa che vaga nel deserto inseguito da tutti i cittadini di Crotone. Mi raccomando, presta particolare attenzione al bazooka, passo.
6: Nano vestito da sposa che vaga nel deserto inseguito da tutti i cittadini di Crotone centrale. Cosa intendi quando dici stai attento al bazooka?

0: Mi senti? Centrale a povero Pirla, al centro di un mirino di precisione. Centrale a cadavere agonizzante, sei ancora vivo?
1: Ambulanza, soccorso.
0: Centrale a persona utopica, centrale a persona utopica, attaccati al cazzo, ambulanza non arriva.
1: Sei tu fischio?
0: Sì, perché sei morto male, al pubblico non è piaciuto.

0: 5 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. Infatti.
3: Amore, ho prenotato! Ce l'ho fatta! Ho trovato una super offerta per le tue tanto sognate vacanze alle Maldive! Sei felice, amore?
4: No, ma veramente? Sei serio? Incredibile, non ci credo! Ma come facciamo? Costa tantissimo, abbiamo 1000 spese, amore!
3: Ma tranquilla, cucciola! Sono il falco del last minute! Ho beccato una mega offerta nell'ultimo minuto! Partiamo a novembre!
4: Amore, a novembre? Ma che tempo c'è alle Maldive a novembre? Non è mica una stagione umida?
3: Te la do io la stagione umida, bella maialona! Appena atterriamo ci si infila subito in un bungalow e butto le mutande per una settimana, te lo giuro!
4: Sei un maialino birichino, eh? Però dai, veramente, speriamo invece che non ci sia brutto tempo.
3: Brutto tempo alle Maldive? Ma che sei strunza? Alle Maldive non è mai brutto tempo, testina! Infatti non porto nemmeno una felpa! Pioggia alle Maldive! Ma dai, la pioggia alle Maldive! Hai visto mai la foglia delle Maldive e la pioggia?
5: Ehi, infatti!
3: Maremma vacca! Che freddo, sto impazzendo, sto congelando!
4: Brutto coglione, non hai voluto nemmeno portare la felpa!
3: Zitta! Passami l'asciugamano fatta a forma di cigno! Che lo uso per imbottire la maglietta!
4: Chiama il servizio in camera, ordinami un brodo!
3: Un brodo? Alle Maldive?
4: Ma almeno facciamo l'amore!
3: Ma sei coglione! Col cazzo mi levo pantaloncini! Se vuoi, solo citofono!
4: Brr, ma almeno scalda le dita nel brodo!
6: Piove, piove! Sono Maldive, mica Marte, ignoranti!
7: Che spavento! Scusa, ho girato l'angolo, mi sono trovato... cioè, sono cagato addosso. Mamma mia, quanto pesa il suo Molossoide?
8: Molossoide sarà suo fratello. Il mio è un esemplare di rarissimo Akita gigante dell'Himalaya, figa.
7: Porca miseria, è enorme, eh?
8: 90 kg.
7: Figa, un grizzly.
8: Praticamente sì, ma stia sereno, è tanto grande quanto buono.
7: Ah sì? Ma è sicura?
8: Ma certo, con gli umani è come un gattino.
7: Vabbè, se lo dice lei... Figuriamoci se non lo conosci la padrona. Ci faccio due coccole. Ma ciao cucciolone. Ciao cucciolone. Ciao ciao ciao. Bello, che belle guanciotte.
5: Ehi, infatti.
8: Fermo Fluffy. Dai, fermo. Senti, dai. Ma fa due feste, vuol giocare.
7: Oddio, mi hai esposto gli organi.
8: Ma si sta giocando, è giocherellone. Fluffy, dai.
7: Ridami il testino.
8: Sis, Fluffy, vuole un croccantino, si sdraia se glielo dà.
7: La gola.
6: Che cazzo di nome è Fluffy?
9: Ah! Oh, ah, bastarda! Da quando mi dai l'ano il nostro sesso superlativo! Ah!
8: Sì, amore!
9: Ma che buco di culo!
8: Sì. Non avrei mai pensato fosse così bello!
9: Bastarda! Sì, sì! Sì, come capiente!
8: Amore, sì, però ogni tanto diamogli una pausa, eh! Non voglio mica soffrire di prolassi.
9: Ah, ma che prolassi? L'ano elastico. Bastarda.
8: Ah sì, allora dacci dentro, dai.
5: Ehi, infatti.
10: Clara, ma che sorriso che hai da un paio di mesi.
8: Sì. Sai, io e il mio Gianni abbiamo scoperto una nuova cosina sotto le lenzuola.
10: Ah sì? E cosa?
8: Guarda, non indovineresti mai conoscendomi. Ma poi dai, Adriana, non farmi scendere in particolari personali. Oddio, scusa, non la tengo, scusa.
11: Oh, ok, l'ana all'estremo.
6: E daccelo, un turno di riposo a quel culo, zia.
2: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
12: Radio 105.

0: parlano normalmente, tanto si...
1: Sono 3 anni che mi faccio la stessa domanda che si fanno gli ascoltatori dello zoo.
2: Ma questo Ennio esiste veramente o è un personaggio inventato da Wender?
1: Le risposte sono sempre state molto vaghe e a questo punto, per dimostrare agli ascoltatori e a me stesso che Ennio è vero, mi sono fatto dare il numero da Wender
2: e l'ho chiamato io.
1: Pronto?
3: Pronto!
1: Sì, buonasera, il signor Ennio? Pronto? Figa, ma
4: è caldo.
1: Minchia.
4: Vieni anche tu, Wender, vieni, vieni.
1: Madonna, ma allora è vero, Wender? Io pensavo scherzaste.
4: Eh? Non fare l'aggressivo, Marco.
1: No, allora è un esperimento. Wender,
4: voglio andarci a fondo.
1: Voglio andarci a fondo perché, allora, io pensavo che tu ci stessi pigliando per il culo, perché sai che tutti sostengono che sia finto. E a un certo punto mi sono convinto, ho detto, secondo me Wender qua... E invece è vero.
5: È certo che è vero.
1: Però voglio andare a fondo, non è che l'hai avvisato, cioè, è vero, è vero.
5: Ma va, adesso mi ha chiesto Pippo numero, to' Pippo numero.
1: Richiamalo un attimo.
5: Non ce la fai, non ce la fai.
1: Ma voglio parlarci normalmente.
5: Prova a parlarci. Oggi ho provato a chiamare dalle 2 alle 3, non mi ha mai risposto. Mi ha risposto solo una volta e mi ha detto chiuso giù. Basta.
1: Cioè, ti dico, Wender, non ti devi offendere, eh? Questa è un'indagine che sto facendo.
5: Vai.
1: È un'indagine.
5: Anche per gli ascoltatori.
1: Sì, lo sto facendo per gli ascoltatori. È un'indagine perché io sai che ti voglio bene, sei un fratello per me. Però a volte ho il dubbio anch'io.
5: Dimostriamo.
1: Voglio vedere se è vero o è falso.
5: Risponde, fa la pausa. E oggi in un posto strano.
1: C'è l'eco.
5: Me l'ha rinchiuso. Puttana, non risponde. Vai.
1: Pronto?
3: Mi
1: sente? Pronto?
3: No, non ti sento. Pronto?
1: Buonasera, mi scusi se la disturbo.
3: Pronto, non ti sento, brutta la p***a.
5: Vai.
1: Pronto?
3: Bastarda di una vacca, la... Pronto?
1: Signor Ennio? Pronto?
3: Porco, ma non vale. Non vale, non va niente oggi. Non va più niente.
1: La chiamo dall'agenzia.
6: Vuoi sapere come va a finire? Presto, nello Zoo di 105.
3: Chi sei? Ti capisco, chi sei?
7: Io sono brutto bastardo, sono quello che ha il campo di fianco a te, po...
3: Vai, chi?
7: Ehi!
3: Pronto!
7: Brutto bastardo!
3: Chi sei? Io ti capisco, chi sei?
7: Io non ti capisco, brutto...
3: Parla, che cosa vuoi?
7: Parla, cosa vuoi tu? Io sono Paolo con la doppia L!
6: Lo zoo di 105.
8: Medicole, medicole, medicole, medicole.
9: Egregio dottore del premiato e pregiato portale medicone.it. Mi chiamo Giselle e sono una modella di origini francesi che vive a Milano. Purtroppo non ho il dottor qui e sono preoccupata di un problema alle vie respiratoire che mi è venuto durante la Fashion Week. Mi potrebbe aiutare?
10: Cavolo, mio modellino. Uè, 4E, salve! Virgola, che meraviglia, signorina Giselles. Giselles con la S perché è francese. Che piacere, piacerò. Certo che posso aiutarla. Sa, ho lavorato tanto nel settore delle modelle.

0: accidenti, che coincidenza! Ha avuto in cura delle colleghe? Altre indossatrici? O qualcuna che si fila?
1: Più o meno, mia cara curiosissima nuova paziente, virgola. Non proprio indossatrici, come le ho scritto, settore delle modelle, roba più settoriale, virgola, fucili e contorsionismo, punto.
0: Ah, wow, abbigliamento per la caccia?
1: Abbigliamento per la caccia. Non proprio, punto, punto, punto. La gente i fucili li aveva fra le mani, ma senza mutande, virgola. Le modelle ci avevano tutte la candidosi. Storie passate, insomma.
0: E non comprendo, dottore.
1: Niente, niente, virgola. Su via, si colleghi a questo link, signorina, virgola. Offro io, per lei niente pagamento. Na argent. Argent.
0: Salve, dottore.
1: Eola, che spettacolo! Scusi, non so fischiare. Ma lei è un raggio di luce nel buio del tunnel delle dipendenze da Matt.
0: Però che metafora particolare.
1: Si sa, sono anche poetesso. Nel tempo che mi rimane, il mio duro lavoro di salvamento delle vite dell'uomo e della donna.
0: Certo, parla anche molto furbito.
1: Sì, mi scuso se sono troppo ermetico, ma sai, noi uomini di scienza e sport e denaro in abbondanza siamo fatti così.
0: Ma, dottore, per caso sta cercando di affascinarmi?
1: Ma certo che no, non sono un uomo di quelli. Io innanzi a me non vedo una modellina francese con la terza di seno coppa C e un musino da glassare dopo una oral, ma semplicemente una paziente bisognosa di cuore. Perdoni se sembra il contrario.
0: Scusi, ma in che senso? Non capisco bene la lingua, sa.
1: Niente, niente, signorina. Forza, di che si tratta? Mi dici.
0: Vede, ho continue perdite di sangue dal naso da quando è iniziata la Fashion Week.
1: Ah sì? Ne soffre spesso? Mi scusi se mi sbottono la giacca, faccio vedere il petto, perdona.
0: No, solo in determinati periodi di forte lavoro e dopo le feste.
1: Le dà fastidio se faccio il bilanciere mentre parliamo, perché...
0: No, la forma fisica è importantissima.
1: 240, perdona, hai fatto il braccio destro, dopo faccio il sinistro. Allora, poi mi diceva, scusi?
0: E ieri sono andata in un locale e dopo un'oretta è cominciato il calvario, sa? Non è molto bello per una modella?
1: Oh, capito. Sì, comprendo, come se comprendo. Anzi, comprendissimo. Quindi, riassumendo, lei alle feste fra modaioli a Milano nel periodo delle sfilate perde sangue al naso, giusto?
0: Esattamente.
1: Le capita dopo le tre di notte, per caso?
0: E sì, corretto.
1: Per caso, fatica anche a dormire, scotolettio.
0: Esatto, dottore, sono grave?
1: No, deve solo truccarsi di meno. Meno cipria, signorina, meno cipria.
0: Ah, dici che sono allergica?
1: No, se la cipria è buona e ben schiacciata, non brucia e non fa danni. Anzi, cipria meno, più corta. Diciamo il trucco lo faccio più massimo di un centimetro.
0: Dottore, non capisco.
1: Dai, su, a me la racconti. Dai, che c'è le pupille che ci passano a B. Figa, sembrano due buchi neri. Stai risucchiando la luce della webcam. Non c'è più luce nella stanza, cazzo.
0: Ma dottore, ma di chi parla?
1: Dai, Gina Cannucina. Ci credo che ti sanguina la nasca alle feste della Fashion Week. Non c'hai un naso, c'hai un ripostiglio per le bambascope.
0: Ma non è vero? Ma come si permette?
1: Ah, che ti ho riconosciuta adesso! Ero ieri sera in Corso Como. Tu sei Giselle d'età Mike Dyson. Figa, quando tiri si alzano i colletti delle giacche. Gli ha anche staccato un ciucciotto a un mio collega per una spolverata di parmigiano su un tavolino. Sei famosa per la tua carogna sulla spalla. Dai, Giselle! C'hai il bottone tatuato sulla schiena, cazzo.
0: Ma che stronzo!
1: Oh! Uè! Swiffer! Ah no, dai, non ci posso credere. Non appendere, dai! Che peccato, ci potevamo fare due risate a denti stretti dalla pietrificazione. Personaggio, la Giselle, cazzo. Pensate a essere rivolta al medico online. Anzi, a proposito, avevo messo la mia filosofale, che ho una voglia di trasformare i denti in sabbia. Ah, eccola qua, la tasca magica del pantalone. Mi ha fatto salire anche la carogna la Mike Dyson. Vabbè, dai, si riparte di slancio per un altro weekend.
2: È lunghissimo!

0: Lo Zoo di 105.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: È dal lontano 1999 che lo zoo tormenta anziani di tutta Italia attraverso scherzi telefonici atroci. Esiste un libro, un gigantesco archivio con tutti i numeri delle vittime del programma che sono stati massacrati per mesi, giorni, alcuni per anni. Quel libro è nelle mani di Marco Mazzoli e oggi ha deciso di estrarlo dalla cassaforte e verificare con Paolo, Wender e Pippo quanti di loro sono ancora vivi o divenuti pappa buona per i vermi.
3: Io c'ho, proviamo Antonio, vediamo se risponde.
4: Ma sei morto.
3: Come è morto? Signor Antonio, pronto?
5: Ma guarda che ha sbagliato numero, eh.
3: Però rispondi, non è che butti giù.
5: Ma io non è che butto giù, non capivo chi era. Ma che mi dice ancora a me, ma se non lo so, da.
3: Marco, uno non può dire non ho capito io.
5: Ma scusa, ma sono io che ti ho chiamato?
3: No, però sto cercando il signor mi rispondi tu.
5: Non capivo chi era. Va bene, ciao.
3: Vabbè, ma non c'è Oce.
5: Ma chi è che è un altro? Sono neanche chi io, Oce.
3: Ma tu sei calabrese?
5: No.
3: No. No, sto cercando perché era una nostra vittima per gli scherzi telefonici. Mi sa che è morto, cazzo.
5: Io non so. Senti, io non faccio scherzi, perciò.
6: Beh, facciamoli a lui, ce la
3: facciamo a te. C'hai la voce di merda, potresti essere una vittima nuova.
5: Come mai fai queste cose qua? Ma come ti permetti?
3: Come mi permetti?
6: Dai, non fare lo stronzo.
5: Ma vai a cagare, ma non per i coglioni. Dai, ma lo so che lo fai bene, però non preoccuparti.
6: Dai, c'è anche la voce da culattone.
5: Invece tu hai invece la voce da fighetta, invece. Dai. Si sente? Tu il culo l'hai già preso sicuro.
3: Sì.
5: Ciao.
3: Ciao.
5: Non piace più la figlia, vai a cagare.
6: Dai, non fare lo stronzo.
5: Ah, ma lo so. Tu sei uno che in culo l'ha preso sicuro.
6: Dai, dammi un abbraccio, dai.
3: Ciao.
2: La nostra vittima storica ha tirato le gambe, ma i nostri villani radiofonici forse hanno trovato un sostituto. Wender, segna il numero.
4: Ma chi era?
3: Cazzo, segnatelo, Wender, questo è bello da torturare,
4: Allora fai 348.
3: Chi è?
4: 409, è un pugliese straterrone che ti dice tutte le cose sul sesso quando si incazza.
7: Pronto?
3: Sì, buonasera, salve. La chiamo da una rivista, si chiama Cervelli Stronzi Indomabili. Volevamo fare un'intervista.
7: Sì.
3: So che lei ha proprio un cervello stronzo indomabile, ecco.
7: Come quello di tuo nonno?
3: Mio nonno purtroppo non c'è più da un po', pace all'anima sua.
7: Batte i coglioni.
3: Però è morto, se non sbaglio, è morto infilando il cazzo nel culo.
7: Una acuta di quello che morirei anche tu, giustamente.
3: No.
7: Acuta,
3: lo hanno trovato imbalsamato mentre si incuova tua madre.
7: Pecorina, pecorina, così lo prende un culo dei del Congo, i congolesi,
3: sì. Senta, allora, noi siamo un giornale che parla di teste di cazzo, praticamente, no? Siamo specializzati in persone che hanno problemi proprio anche a livello motorio.
7: Ce l'ho grande quanto la capoccia che prenderei in culo stasera.
3: Tra l'altro le vorrei presentare uno specialista che abbiamo.
7: La puttana di tua madre, che
3: esatto.
7: Rompi i coglioni.
3: Abbiamo uno specialista qua con noi in studio.
4: Te l'ho detto.
6: È stupendo, cazzo.
2: Vai, Wender, richiama lo stronzolone.
7: Mamma, mi arrabbio.
3: Un attimo, le devo passare l'esperto, lei butta giù proprio. Un attimo, prego dottore, prego, si può analizzarlo.
6: Sì, pronto?
7: Sì.
6: Salve, sono il dottor Stranicazzi. Lei, per caso, la mattina quando si sveglia, si sente particolarmente...
7: No, mi sento come tua madre, quel cornuto del nonno del quello che era a fianco. Bastate, figli di puttana, andate a... Siete dei...
2: Tra le vittime storiche dello zoo di 105 c'è la mitica Maria, un siciliano di circa 56 anni, con la voce da donna, che per mesi ha fatto arrapare tutti i componenti del programma, ma che un giorno si è palesato al telefono in una videochiamata che ha lasciato tutti a cazzo moscio. Maria era un uomo brutto, col culo a mocassino.
3: Culo a mocassino. Ma...
8: Pronto?
3: Pronto? Maria?
8: Pronto?
3: Maria?
8: Chi sei?
3: Siamo tre f*** che hanno voglia di mettertelo nel c***o.
8: Vero?
6: Prenditi il c***o in mano, dai.
1: Vuoi sapere come va a finire? Presto, nello Zoo di 105.
4: Telefono nel c***o.
8: Amore, come faccio a ballare con te?
4: Prendi il telefono e sbattilo nel c***o. Fammi sentire gli schiaffoni.
3: Vai.
4: Grida.
9: Radio 105.

0: famosi, interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami. No, ma me, dov'è? Ma
4: no, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami.
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
5: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
5: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, e... cioè... poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
5: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos!
8: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
9: Da vedere come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Da vedere sta zoccola!
8: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
10: Calmati
6: che ti metto due dita negli occhi, calmati!
10: Io curatore precoce!
6: Cinese di
10: Leon San!
6: Sì.
10: Tutto questo tempo per prenderla nel culo! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
6: No, no!
10: Vieni qua!
6: Tu all'italiano
10: vieni
6: non puoi
10: qua,
6: fare!
10: Leon San.
6: Non puoi fare cinese!
10: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
6: No, figlio puttana!
10: Metto la cela! Tolgo la cela!
6: Oh, è buono, Schneis, è buono!
11: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
6: Hop hop gadget cappottino col per la ciolla. Hop hop gadget.
12: Hop hop gadget cappottino per la ciolla.
6: Hop hop gadget. Hop hop gadget cappottino per la ciolla.
12: Hop hop ghiaccio.
6: Hop hop gadget cappottino per la ciolla. Hop hop gadget cappottino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
13: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
6: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop gadget cappello per la testa pelata. Hop hop gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
14: Zio Gadget, è una tragedia!
6: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
14: Ma che fai, zio? Disegni?
6: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
14: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
6: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
11: L'ispettore Gadget.

0: il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno. Oggi è una giornata grandiosa per la Repubblica Italiana, perché per la prima volta nella storia delle nostre istituzioni abbiamo finalmente una donna, una femmina, un essere con la vagina a capo del governo. È un momento fondamentale di svolta nella storia della nostra Repubblica, a maggior ragione per il fatto che questa donna è stata espressa dalla destra, che è sempre stata accusata di essere una forza patriarcale, una forza retrograda, una forza maschilista. Ma c'è un ma, perché giustamente bisogna sempre andare a trovare il pelo di cazzo nell'uovo di quaglia. Ma questa donna è una femminista? Oppure per ricoprire ruoli di potere le donne devono pensarla come gli uomini? Questa donna, che è la prima donna Presidente del Consiglio della storia d'Italia, è una donna o è un uomo travestito da donna? Parliamo di questo, dai. Sentiamo Emanuele, dai, è la fine del patriarcato, Emanuele, dai.
5: Ma tuo cazzo, finché c'è Berlusca dietro.
4: Ah, quindi lei pensa...
5: fa quello che fa Berlusca, dietro la figura femminista. Certo.
4: Non è femminista la Meloni, non è femminista mai.
5: È contro, in effetti, tante robe femministe, allora, tipo l'aborto.
4: Allora non è femminista.
5: Sì, ma è finta, dai, è la prima donna che ha messo lì per finzione.
4: Quindi lei sostiene così, che sia un fantoccio, questa roba è offensivissima, se ne rende conto che questa roba lede...
5: Sì, è un fantoccio, cioè un braccio nel c***o.
4: Adesso non si permetta, oltre che essere Presidente del Consiglio è anche una donna, insomma.
5: Ma vai a fanculo, Cruciani.
4: Dai, va bene, ci vediamo sulla statale con tuo padre, porta i preservativi alla fragola.
5: Porta tua cugina anche.
4: La cugina è donna come il Presidente del Consiglio, viva le donne,
5: viva le bastarde,
4: tu e tua madre, ciao. Salvatore Catania, arrabbiatissimo, vai Salvatore, via.
6: Allora, già partiamo dal presupposto che vuole togliere il reddito di cittadinanza. Io non percepisco, intanto mettiamo le mani avanti, io non percepisco, però io...
4: È giusto, è sacrosanto levare il reddito di cittadinanza.
6: Ovviamente, no, non è sacrosanto, ma che sta dicendo, scusi? Io sono del Sud Italia, se lei
4: si sente che lei
6: interrompe. Qui,
4: si sente
6: che sono terrore, grazie, testa di minchia.
4: Si percepisce.
6: Già stiamo sbagliando poi a parlare, comunque vabbè.
4: Lei mi ha dato del testa di minchia?
6: Ci sono qui delle famiglie che sono in povertà assoluta.
4: Questo che cosa c'entra?
6: Di minchia come lei comincia a togliere il reddito di cittadinanza.
4: Ma questo che cosa c'entra?
6: Tutti quei ragazzi che stavano percependo il reddito di cittadinanza tornano di nuovo a rubare, a spacciare e si aprono anche le piazze di
4: spaccio. Chi ruba e spaccia lo stesso.
6: Testa di cazzo di questa testa di cazzo che si è insediata.
4: Cosa c'entra col fatto che è una donna?
6: Poi è una guerra fondaia di merda, perché già si è schierata con la NATO e già sta dicendo che la Russia è il male,
4: invece che
6: poi stiamo vedendo che persona di che ha tradito Berlusconi, ha tradito tutto il centro.
4: Perché ha tradito Berlusconi? Spieghi perché ha tradito.
6: Come? Perché già l'ha fatto fuori così.
4: Ha messo Tajani,
6: che è defilata.
4: Tajani, che è il coordinatore di Forza Italia, è il Ministero degli Esteri, che è uno dei ministeri più importanti del governo. Il peso del suo discorso è lo stesso di una scorreggia di Samantha Cristoforetti nello spazio, che flutta così.
6: Hai le corna, sì, sei ecco. Un cornuto sei.
4: Questo perché mia moglie è?
6: Tu sei è una puttana, ecco. Tu sei un carabiniere, è un cornuto.
4: Oh, carabiniere usato come insulto, addirittura contrario anche all'arma, patriarcale.
6: Sì,
4: col carro armati.
6: Verremo
4: coi carri armati a sradicare il reddito di cittadinanza.
6: Sì,
4: coi cingolati di Biden. Perdente, ciao, fallito. Bestia. Andiamo da Pino, pronto Pino, vai, Meloni, Premier, vai.
7: Non t'hanno mica ancora pestato sangue?
4: Ma figurati, io sono invulnerabile. Senti, abbiamo finalmente una donna Presidente del Consiglio, che cosa ne pensi? È la fine del patriarcato?
7: Questa donna è una parola grossa.
4: Perché è una parola grossa? È una donna.
7: Guarda mia.
4: Non ho capito.
7: Non si guarda, da che parte cazzo non si sa da che parte guardarla.
4: Questo è body shaming però.
7: Beh, ascolta, abbiamo avuto delle marionette, abbiamo avuto anche un inseminito e... Questa qua è Gollum.
4: Questa è Gollum.
7: Dobbiamo completare il Signore degli Anelli? Cagnone?
4: Ma scusi, lei valuta lo spessore del prossimo Presidente del Consiglio in carica con un criterio estetico?
7: Niente, è che è inguardabile. Va bene.
4: Quindi lei se non si fa una sega sul Presidente del Consiglio, non è contento.
7: Esatto.
4: Si rende conto che lei è pazzo e probabilmente ha un verme che le sta mangiando l'ipotalamo.
7: Ma io non vedo l'ora di venire a fare uno sfone sulla tua di tombe, c***ione. Sta qua si fa chiamare uomo, giusto? Il presidente.
4: Sì, ha scelto l'articolo maschile, sì, è vero.
7: Ok, il busone che c'ha mezzo metro di minchia sotto, cosa, dai, come si chiama?
4: Vladimir Luxuria.
7: Qual è?
4: Non c'è più Vladimir Luxuria in politica. Adesso
7: però lei si faceva chiamare la onorevole.
4: Ma questi saranno cazzi suoi, nel vero senso della parola.
7: Allora,
4: cosa cambia?
7: Devo chiamare Gollum con l'articolo maschile, porca di quella puttana
4: testata
7: vacca?
4: Perché
7: devo chiamare quello là con l'articolo femminile?
4: Allora, dobbiamo essere liberi di chiamare le persone per quello che sono. Ad esempio, se ti incontro per strada, te ti chiamo coglione. Ciao.
7: Ma vai, lei è tu.
4: E chiudiamo come al solito con immenso piacere con l'amico mio direttamente da Grey School. Buongiorno amico mio.
0: Puntuale come a dire, Gubbio, merda, sono a Gubbio. Chiedo in un mal di panza a tutti, avvicinati. Mi sono avvicinati, per quello che ha cagato tutti quanti d'osso.
4: Che spirito sono.
0: Sì, passativo il tuo, brutto onto, maledetto, bastardo.
4: Che spirito sono, sei il primo che fa...
0: maledetto, quanto
4: sei,
0: te odio.
4: Sei il primo che fa questa battuta su Gubbio, credo. Sei il primo, forse, che sento che fa questa battuta. Originalone sei tu,
0: Calmiamoci. Dimmi di cosa vuoi disquisire carissima merda. Dimmi.
4: Ecco, oggi ho un argomento tagliato su misura per te, cioè Giorgia Meloni, primo presidente donna della storia della Repubblica.
0: Porta rispetto, che qui attenzione al vilipedio, attenzione, qui non puoi permetterti di offendere. Porta rispetto a tutte le donne, Cristiani. Devi chiedere scusa per come tratti le donne, come le definisci nella tua trasmissione. Brutta merda, vergognati.
4: Gli animali, le donne. Così fai tu.
0: Gli animali, che no, io parlo come una persona civile.
4: Ma va,
0: sei
4: uno squilibrato.
0: Se tu che con i tuoi epiteti nei confronti delle donne mi mandi il sangue al cervello. Sei tu le maledetta merda.
4: Torto, marcio. Io faccio quello che voglio.
0: Tu sei marcio, non il torto.
4: Allora ti spiego una volta per tutte. Prendi un appunto. Io gli animali li mangio e le donne le chiavo. E le puttane le chiamo puttane.
0: Hai capito?
4: Ma figurati, devono stare in cucina a lavare i piatti, a pulire i pavimenti.
0: Sei maledetta, ma... Quella è la morte del Cristo!

0: faccio ti scotendo vivo, uso la tua pelle nelle feste in maschera.
1: Ma quando?
0: Vincolo onesto Cruciani, 7 giorni mancano, segnatela, il tuo cambio me lo bevo con una cannuccia, uso la tua cioccolare come una cannuccia.
1: Vado a scopare.
0: Ma Cruciani, quando te odio, maledetta merda, ti sgozzerò, maledetto, forse è l'ultima cosa che faccio, ti sgozzerò.
1: Secondo me lui dovrebbe fare delle VHS, cioè se le guardi dopo 3 giorni ridi, secondo me, eh. Comunque aspettiamo allora, no, mancano 7 giorni.

0: Lo Zoo di 105.
1: Medicole, medicole, medicole, medicole.it.
2: Egregio dottore del prestigioso portale medicone.it, mi chiamo Sebastiano, per gli amici Seba. Di recente ho dei dubbi su cosa mi stia accadendo alle cose legate alla mia intimità con la mia fidanzata. Posso chiedere a lei?
3: Buongiorno signor Sebastiano, detto Seba. Cazzo, me ne frega che ti chiamano Seba. Per sua incredibile fortuna ho anche un master recentemente conseguito che riguarda proprio la sua problematica delle cose del sesso.
2: Ah, fantastico! Quindi le dico a lei adesso con il computer?
3: Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Mi mandi un piccione con la foto del suo pene legato alla zampa e io poi mi rivolgo a una strega che fa i tarocchi e le faccio avere una missiva con un menestrello medioevale. Faccina che ride, faccina arrabbiata. Ma che cazzo di domande gli fa sto coglione?
2: Scusi, ma sta facendo sarcasmo?
3: Su, clicchi su questo link e facciamo una video call che mi spiega le sue problematiche cazzali.
2: Cazzali?
3: Termine scientifico, punto punto punto. Su, non mi faccia perdere il tempo prezioso, che io salvo vite, mica pettino pony. Pony si scrive con la Y.
2: Sì, subito, mi scusi, ecco. Salve dottore, grazie del suo tempo.
3: Porca miseria, suonaggio. Che bello, sta bene con Rosa, tutto rosa in casa sua, cazzo. Poi grazie del suo tempo cosa? Mi scusi, ma c'è un malinteso. Prima di dire e fare lettera e testamento, mi faccio un carichino alla tessera postpay intestata alla signorina Cinzia Proietti, della quale ha già estremi nel link che le è arrivato via mail. Sono mica qui a pettinare le bambole, che vedo anche presenti nella sua stanza.
2: Ah sì, certo. Ecco fatto.
3: Bene, bravo. Su, mi dici qual è il problema.
2: Allora, non so da dove iniziare.
3: Ma la smetta di muovere la mano in quel modo lì. Fastidioso, mi va davanti alla webcam.
2: Sai, è una cosa un po' imbarazzante.
3: Ma su, ma poi lei è giovane, che imbarazzo. Le creste di gallo prese in un bordello nelle Filippine mentre ti fai tatuare i testicoli coi segni zodiacali sono una cosa imbarazzante. Lei si fa tatuare i testicoli?
2: No, certo che no.
3: Aspetta, con le mani. Beh, a me è successo, però storia di vita vissuta. Allora, mi dica che problemi ci sono con la sua fidanzata. Le ha forse chiesto di soffocare le feci con la testa del serpente cieco?
2: In che senso, mi scusi?
3: L'orello magico. Le donne si chiudono un po' a riccio se non lo chiedi nei modi giusti.
2: Ma di che parla, dottore?
3: Basta con queste mani. L'orello magico, detto sputa stronzi, ha chiesto forse alla sua donzella la tana del merda coniglio e lei si è risentita?
2: Ma dottore, ma che dice? Ma no, che schifo! Io non lo farei mai!
3: Ma come? Vabbè, sono gusti. Allora forse lei ha chiesto alla fidanzata delle pratiche sessuali un po' arzille, la ragazza magari si è messa un po' sul chi va là.
2: Ma no, non è quello, è che ultimamente è come se non sentissi stimolo quando siamo in intimità. Ma poi lei fortunatamente mi conosce e sa come prendermi, poi riusciamo ad avere un'erezione.
3: Non può finire con quelle mani che si muovono così. Cosa sto facendo? Danza acrobatica, basta.
2: È un tic.
3: Ah, un tic, capisco. Ah, non ci tira il pifero. Ha provato con qualche farmaco, Cialis, Viagra, Bamba e Whisky?
4: Ma non è che non ho erezioni, anzi, ultimamente mi capita nei momenti più strani, tipo a calcetto o in ufficio coi colleghi, non so che dire.
3: Ho capito. Quindi, riassumendo, non ci tira quando è con la fidanzata, ma quando è a calcetto? Capito bene?
2: Sì, esattamente.
3: Ho capito. Probabilmente lei soffre della sindrome di Carlo Punta.
2: Oddio, è grave?
3: No, lei ha la puntite. praticamente una lieve punta.
4: Punta? E di cosa?
3: È una punta di culatone.
4: Ma dottore!
3: Dai, su! Niente di male, l'amore è amore. Magari provi a far mettere un paio di baffi alla fidanzata e farle comprare una bella cintura con l'uccello.
4: Ma dottore, si vergogni!
3: Ah, io mi devo vergognare. Uè! Uè! Ha messo giù. Uè, culatone! Ma pensa a te, ci tira a calcetto. Ma come si fa? Come si fa a non capirlo che sei ornitologo? Se quando vedi un cazzi rosso sbatti le ali del culo. Che civiltà ingrata. Siamo allo sbando, cazzo. Caffè.
0: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
6: Amore, io esco!
7: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario cane pulci al culo!
7: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
7: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
8: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
9: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
8: Pornhub. The spiration is in the thick.
9: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
7: Sì.
9: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
7: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, ambrogio foga.
9: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
7: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
7: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi, prendimi ora.
7: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
10: Sì.
7: Sì.
10: Sì.
7: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
10: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
7: Che cazzo?
10: Devo andare in bagno.
7: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
9: D'accordo, ma sbrigati.
7: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
10: Oh, cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, no, no, porca troia, porca puttana.
7: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Porca puttana, che puzza.
11: Porca troia!
7: Ma che schifo!
11: Aria!
7: Ma che schifo, ma che cazzo!
10: Eccomi. Scusa.
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
9: Sì. Ah,
7: sì. Sì, dai, dai.
9: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
7: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
10: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: Sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
10: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
10: Oh, porca merda. Mi viene da...
7: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
9: Oddio, anche a me, anche a me!
12: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
13: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Pure. Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
9: Con l'happy ending!
13: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta, perché...
6: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
6: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica!
7: L'ho presa su Amazon!
12: Valuta il film!
7: Una merda!
14: Porn Bob. The spiration is in the fic.
15: Radio 105.
16: Only for you. The zoo. This is a zoo. This is a zoo.
17: È tutto pazzo.
16: This is a zoo. This is a zoo.
17: Vai,
16: dai!
18: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
19: Ho sviato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
18: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
20: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
21: Tu no, invece.
20: Io no.
18: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
19: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
21: Sì.
19: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
21: sì.
19: E vi porta alla morte, capito? Morirete.
21: Sì. Quando... L'anima dove va?
19: Va in cielo.
21: Dove?
19: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
21: Sì, col coniglio.
19: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
21: Sì, cioè?
19: Non è che puoi entrare,
21: No. Ah, no?
19: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
21: Sì.
19: La vedono bene. Dice,
21: analizzano,
19: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli.
20: No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non puoi entrare nel paradiso.
11: Vabbè.
20: Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
11: Sì.
20: Ti mettono all'inverno.
11: Ah.
20: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
11: sì. Sì.
20: Appena ti vendicano, in Italia, dici, basta Italia, avevo questo, sulla terra avevo questo culo,
11: sì.
20: E diciamo dove ti avevo.
11: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu che lo sai?
20: È pieno di fiori, sai, pieno di fiori, pieno di belle donne, tutta musica, tutte cose.
17: Ci sono le macchine?
20: No.
11: No,
20: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
11: Bianche.
20: Che bianche.
11: Come sono le strade anche?
20: Sì, ci sono le strade, però a
11: Cuneo. E le case come sono? Fatte di nuvole?
20: No, le case non sono fatte di nuvole.
11: No.
20: Sono fatte di cazzi.
11: No,
20: sono
11: no.
20: Fatte
11: no.
20: Di cazzi. Lì in paradiso
11: rimuori ancora,
20: no. Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni rivivi ancora.
11: Quindi,
20: sì. E lì i bambini non vengono come qua i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
11: no.
20: Un mese, due mesi, no, lì crescono già 10 anni, già 10. La donna fa il bambino che c'ha di già
11: mica la sfonda,
20: ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camion rimorchio, ma quella sfonda, dai,
11: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni,
20: vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra,
11: com'è?
20: Lì è più grossa, scusi, non è più quella lì,
17: è una ribellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
20: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
17: Le grotte di Toirano, maestro.
20: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
11: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
20: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno.
11: Ah.
20: E se ne mettono 4-5 dentro. Cominciate a morire voi.
11: Sì.
20: Ma comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
11: Scusami, com'è l'inferno invece?
20: L'inferno è un casino, Elio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
22: Addirittura?
20: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
11: No.
20: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
22: No.
20: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
22: Contemporaneamente, quindi è difficile.
20: Contemporaneamente.
11: Se non ti scappi.
20: E guai se una goccia vai per terra.
11: Cosa succede?
20: Te la fanno leccare.
11: No.
20: Sì, Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
11: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
20: Ci sono due donne.
11: Che
20: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
11: Due controllori.
20: Due controllori sono donne.
17: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
20: Niente.
11: Niente.
20: Con una velocità, non so, di 60.
17: Dov'è? Volte. Sopra, sotto, destra, 60...
20: sinistra? No, non è né sopra e né sotto.
17: Si va in metro?
20: È, come si dice, è nell'aria proprio. Fra...
22: Nell'aria, sì.
20: Capito?
11: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
20: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più benaglio, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
11: 12 lingue?
20: Sì, dice, diciamo, tomorrow you want less, poi dice, guarda,
11: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
20: Nessuno, no, tu sai quanto capisci.
11: E fisicamente come sei all'inferno?
20: Cazzo.
11: Tutto
20: sei una soava donna.
11: Una soava donna?
20: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
22: È una visione
20: celtica. Non una suora soava.
22: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
20: Che cosa è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusa?
22: No, trimonologia, etimologia.
20: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate, quando andrete lì, ve ne accorgerete.
11: Ma noi dove andiamo, secondo te?
20: A fare in culo, subito adesso.
17: Grazie.
23: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.
24: Lo Zoo di 105.
25: Le cose verissime. Le cose verissime.
26: Ciao. Cose verissime. In questo video segnerò definitivamente la mia ascesa nell'Olimpo dei creator del tubo. Vero, Priscilla? Ma figa, ma mostra un po' di entusiasmo, dai!
27: Lo so, ma quando mi hai mandato il WhatsApp, sinceramente ho pensato fosse un po' una baggianata.
26: Baggianata? Baggianata! Taci! E smettila di usare termini, lingue che non ho studiato alle medie. Vuoi farmi passare per un ignorante davanti ai miei fans?
27: Ma veramente baggianata è italiano?
26: Taci!
27: Vabbè.
26: Allora, cose verissime. Come sapete, io fin da piccolo sono stato sottoposto a molteplici esperimenti farmacologici atti a sviluppare le mie facoltà telecinetiche, proprio come 11 della serie Stranger Things.
27: No, no, no, tu sei solo sedato col Rohypnol perché sei un po' pazzerello.
26: Taci, Priscilla, se io dico che sono un esperimento, tu annuisci e confermi, chiaro?
27: Sì, vabbè.
26: Allora, cose verissime. Esattamente come nella celebre serie, oggi io cercherò, da dentro questa vasca da bagno, di entrare in uno stato di trance e far esplodere i miei poteri tutti assieme, puntando la mia mano verso questa parete del bagno, dove, secondo i miei calcoli, grazie anche a questa batteria da camion collegata ai miei capezzoli, aprirò una porta verso un'altra dimensione, che io chiamerò il sottosopra.
27: Come Stranger Things?
26: No! Come ho inventato io adesso!
27: No, no, nella serie si chiama così.
26: Non me ne frega un cazzo!
27: Ok.
26: Adesso io metterò la musica anni 80 che impedirà ai mostri di rapirmi e contemporaneamente mi sforzerò al punto di aprire un varco. Accendi, Priscilla!
27: Ma che cazzo di canzone è?
26: Taci, Priscilla! È la mia canzone preferita anni 80. Non t'ho chiesto un parere.
27: Vabbè.
26: Ecco, adesso entro in concentrazione e quando dirò la parola vai, tu accenderai il bottone che dà corrente ai capezzoli.
27: Secondo me ci lasci le penne.
26: Cazzo, sono una papera! Taci e fammi concentrare!
27: Ma che succede? Le luci stanno lampeggiando. Vuoi vedere che questa volta c'ha ragione lui veramente?

0: Si è aperto un piccolo varco! Ha funzionato!
1: Sì, ce l'ho fatta! Potete succarmelo tutti! Guarda, Priscilla, c'è un buco nella parete! In questo buco si passa in un'altra dimensione!
0: Io ho paura! E se esce un demogorgone?
1: Fammi dare un'occhiata! Ah! C'è un occhio che guarda! Oh cavolo!
0: Oh cavolo! C'è un mostro entità dall'altra parte!
1: Aspetta! Magari non è cattivo come nella serie! Cercherà un contatto amichevole! Ehi, ciao! Io sono 12!
0: 12?
1: Taci, Priscilla! Ormai è palese che sono il numero successivo di 11 di Stranger Things! Brutta stronza! È palese!
0: Vabbè!
2: Ciao! Io sono Mario!
0: Mario?
1: Certo, Priscilla! Ovviamente è un mondo parallelo che è una copia di questo, ma dove le cose sono inverse. Ci sta che abbia un nome come i nostri. E comunque mi sembra amichevole. Provo ad avere un contatto!
0: Vabbè, ma stai attento!
1: Sì, non preoccuparti! Ho i miei poteri a proteggermi!
0: Proteggerci?
1: No! Di te non me ne frega un cazzo! Sei sacrificabile!
0: Che merda!
1: Mario! Io sono 12 e vorrei avere un contatto con te! Un contatto molto amichevole! Uno scambio di energie positive!
2: Ok, ho capito, va bene.
0: Ha funzionato, non ci credo.
1: Ok, adesso mi avvicinerò al buco. Entriamo in contatto.
2: Ecco qua.
1: Wow, hai visto? Ha messo un dito per toccarci come in ET.
0: Che strano dito! A me non sembra un dito.
1: Taci! È un dito di un essere di altra dimensione. Cazzo ne vuoi sapere te?
0: Appunto, mi sembra proprio un cazzo.
1: Taci! Ecco, mostro Mario, anche io toccherò con un mio dito il tuo dito.
2: Sì, bravo, adesso... Metti la bocca, dai! Metti la bocca!
1: Ma in che senso?
2: Ciuccia! Dai, ciuccia!
1: Ma il dito!
2: No, cazzo!
1: Hai sentito? Oh, cazzo! Deve essere il loro padrone in connessione mentale!
0: Secondo me stiamo travisando una situazione palesemente non frutto di accadimenti paranormali!
1: Taci, Priscilla! Se il mostro Mario dice che devo ciucciare Okaz, io ciuccerò Okaz! Ecco, mostro Mario!
2: Bravo! Ciuccio Okaz!
0: Aspetta un attimo! Posso fare una domanda al mostro Mario?
1: Adesso vuoi anche fare quella che prevarica il maestro coi poteri? Vabbè, ti concederò questa piccola soddisfazione! Mentre mangio una caramella per levarmi questo tremendo sapore di sottosopra dalla bocca. In fondo, sei sempre la mia assistente.
0: Senta, signor Mostro Mario, ma lei dove si trova?
2: Ho indo bagno degli inquilini di fianco, sono un muratore. Scusassolo per lo buco, ma mi è scappato lo scalpello, stiamo ristrutturando. Adesso continua, dai, che sto al dunque. Oh! State ancora lì!
1: Dio, che schifo!
0: 12, eh? Oh, cazzo il capo, eh? Così impari a non ascoltarmi mai!
1: Taci!
2: Che facciamo? Io sto ancora tosto, voglio! Vabbè, finisco solo. Ma non si fa così, eh?
3: Le cose verissime!
4: Lo Zoo di 105.
5: Porca troia, ciao fratello.
4: 105.

0: diretta la mia comunicazione, così da arrivare meglio alla massa di ragazzetti pippaioli che spero decideranno di scegliere la cultura al posto di quelle puttanate di videogiochi e la trap del cazzo. Ora, bando alle succhiate di cazzi e partiamo a bomba con la trasmissione, ma non prima di mostrarmi di profilo per farmi ammirare la sacca dell'uccello, che oggi è bella gonfia, forse perché ho una mezza pasta evidente nelle mutande, che so che starà facendo sobbalzare le sgualdrelle che mi guardano pur non capendo un cazzo di popolazioni sperdute dell'Amazzonia o di cocci di Pompei. E allora che aspettiamo, cazzo? Partiamo con il sommario figa.
1: Nella puntata di oggi, a passaggio da qualche parte. Scienza. È vero che piede lungo fica grande? Andremo a strappare le mutande di 12 spogliarelliste professioniste con il 42 di piede e misureremo le loro passere con il righello. Ovvietà. Alle persone basse ci puzzano i piedi di culo? Chi lo dice? Un feticista ci accompagnerà nel lungo viaggio della sua follia, mentre si ciuccia 34 piedi di persone sotto il 1,20 m di altezza. Storia. Come cagavano i valorosi cavalieri in armatura? In questa ricostruzione vedremo un cavaliere in armatura con un fortissimo attacco dissenterico, dimenarsi per 2 ore per poi rinunciare e cagarsi addosso con una inequivocabile espressione di sconfitta.
0: Oh, che spettacolo, porca troia! Abbiamo una puntata bella ricca, cazzo, così gli spacchiamo il culo alla prima serata di Mediaset e ci andiamo a prendere a mani basse la vittoria sugli ascolti. Ora passiamo immediatamente al documentario di oggi. Si parla di fede e di denaro. Infatti andremo a fare un viaggio assieme agli strongoloni che si recano in pellegrinaggio a Medjugorje per farsi pettinare i portafogli dalle bancarelle che vendono cianfrusaglie con presunti poteri magico-spiritici. Buona visione.
1: È mattino presto a bordo di questo fatiscente pulmino carico di strongoletti e anziani sfracellati.
2: Devi dire volare! Volare!
1: Il capo branco è palesemente più in forma rispetto agli altri esemplari che lo fissano sbavanti e assorti dai suoi richiami, che sembrano avere un grande potere sui loro mesencefali non perfettamente funzionanti.
3: Padre, amo tutti i
1: accidenti, uno degli esemplari più anziano, forse preso dall'emozione della lunga migrazione, ha involontariamente rilasciato il proprio sterco nella muta invernale.
2: Sorridiamo, mi raccomando! Gesù!
1: Nonostante le mille difficoltà del viaggio, il branco di strongolini e mezzi di capponi è giunto alla destinazione di pascolo, ovvero la tanto decantata e miracolosa Medjugorje.
2: Allora, bello ziano, sono arrivato a Medjugorje!
1: Nemmeno il tempo di mescolarsi ad altri esemplari più o meno devastati dai problemi, che i predatori si gettano su di loro con un solo scopo: rasargli i portafogli e impinzonarli di minchiate con presunti poteri benedetti.
2: Allora vuoi comprare acqua di santo, la vuoi?
3: No, non ci interessa.
2: Guarda, la reliquia del santo, il mio
1: dono. È troppo tardi per alcuni lasciati più indietro dagli esemplari meno strongolati, che approfittandosi della mattanza sui più di cappetti, si dileguano, lasciandoli in balia di pupazzi pieni di acqua di lacrime di zingaro. Crocifissi con Gesù palestratissimo, foto del Papa col sorriso bofonchioso e altre ciarpamate che raspano a piene manciate i denari essenziali per assicurarsi almeno un pasto in una delle decine di bettole carissime. E finisce velocemente questa giornata di speranza, che si conclude con il branco rasato per bene degli averi, che ritorna verso il pascolo di appartenenza, esattamente strongolato come prima, e con la consapevolezza di essere stati chiavati di brutto da esemplari evidentemente più dotati di loro, con la scusa della speranza di vivere.
2: Allora vi stavo dicendo che mi è piaciuto il viaggio.
3: Padre, mi sa che devo cagare ancora.
2: No, puoi aspettare di arrivare, no!
1: E per giunta il solito vetusto strongolatissimo. si ripete in un lungo rilascio di sterco punitivo a bordo del fatiscente pulmone.

0: in piena disapprovazione di un viaggio che manco voleva fare.
1: Ho detto che non ci volevo venire.
2: E fanculo, poveri. Meno male che sono ateo, pieno come un bastardo. Quindi, quando sarò mezzo di cappone, potrò permettermi la migliore clinica privata, invece che un viaggio al parco tematico di Gesù. E con queste illazioni perseguibili della legge sulle comunicazioni di Stato, vi lascio e vi do appuntamento alla prossima puntata di Passaggio da qualche parte. Ciao Terroni!
3: Radio 105.
4: Only for you. No, no, no. This is Zoo.

0: Don, welcome.
1: Lo Zoo 105.
2: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
3: Senti, Saverio, allora ti abbiamo sostituito il computer che avevi chiesto. Sei contento?
4: Ma come? Avevo detto tutte le mie cose! No, no, cazzo no, l'applicazione, la presentazione, no!
3: Tranquillo, c'è dentro tutto, abbiamo fatto una copia preventiva!
4: Siete sicuri? C'era quella slide di presentazione importantissima! Devo presentarla stasera, cazzo, dai! No!
3: Vai sereno, è una copia esatta del tuo computer, accendilo!
4: Sì, meglio perché... Aspetta un attimo, è una cosa super importante, segreta, l'ho criptata col titolo di un porno. Cazzo!
3: Ah!
4: Cosa?
3: Mi sa che dalla sede forse alcuni file non aziendali sono stati rasati.
4: No, cazzo! No! Aspetta che controllo! Il file è ancora sul desktop.
3: Ciao, dagli un controllo, così sei sicuro.
4: Sì, adesso lo faccio. Cazzo, che è il telefono? Che palle!
5: Reghetti, salga al terzo piano che la presentazione è stata anticipata adesso perché la delegazione dei manager cinesi sono arrivati prima e vogliono ripartire subito dopo la presentazione.
4: Ma devo...
5: Cosa? Deve cosa? Su, salga che c'è il presidente che è già nervosissimo. È un affare da miliardi.
4: Sì, salgo.
5: Voli!
4: Subito!
5: Cazzo!
3: Ma vai tranquillo che il PC è perfetto.
6: Ehi, fatti!
7: Welcome gentlemen, here is the future of the vertical economy, the trading app millionaire! Sì, dai, ci metto!
4: Che c'è, dai, c'è!
8: Righetti!
4: Me l'ho cambiato il PC, non è colpa mia! Il file aveva lo stesso nome della dottoressa Pompinoni!
9: Siamo rovinati!
7: A nome di mia compagnia, intendiamo accettare finanziamento per sua applicazione di sua compagnia. Noi non li interessiamo per spirito di uomini, che sono giocali con attesa di cliente dimostrando di non avere timore di osare. Consigliere l'affare fatto. Sua mossa molto astuta, complimenti!
9: Ma... è sicuro?
7: Sì, certo. Anzi, Presidente Tsung ha piccola richiesta prima di partire.
9: Sì, certo, tutto ciò che possiamo.
7: Due puttana prima di partire con volo in Cina. Molto allapato.
9: Certo. Righetti, chiami sua madre e sua moglie.
4: Subito, presidente.
10: È Marco Polo. Muto.
11: Amore, guarda cosa ho comprato in rete!
12: Ancora buttare soldi, dai, cazzo, amore! C'è il gas alle stelle, le bollette che affamano tutti, butti i soldi alla cazzo!
11: Minchia, ma stai calmo, ho speso solo 20 euro! Appunto per non buttare più soldi dall'estetista, scemo!
12: Vabbè, dai, scusami, sai che sono un po' nervoso per questi aumenti, è il periodo economico che mi ansia. Cos'hai preso?
11: Guarda, siccome a fare la manicure e pedicure spendevo mediamente un 100 euro al mese, ho comprato questo kit fichissimo su un sito cinese che mi faccio tutto da sola.
12: Brava, grande! In culo le estetiste mandorlate, brava!
11: Ecco, vieni, dammi una mano. Questo è il fornetto UV e questi sono gli smalti e questi sono gli attrezzi per le pellicine e le unghie.
12: Figa che roba, ma se c'è un frusaglio saranno, cioè, roba valida? Beh, 20 euro mi sembrano un po' poche.
11: Ma sì! Al massimo sbavo un po' lo smalto.
6: Ehi, fatti!
11: Amore, mi metti un altro tarallo in bocca?
12: Sì, amore, tieni.
11: Grazie. Hai già messo tutte le scarpe aperte del mio armadio su Vinted?
12: Sì, certo, amore, stai tranquilla, penso tutto io.
11: Grazie, amore. Adesso mi levi il ciuffo dal viso che mi fa prurito.
12: Sì, certo, amore, ecco fatto. Vedrai, avrai una vita quasi normale, senza le dita all'estremità.
11: Grazie, amore.
10: E vai, a Natale niente guanti di merda in regalo.
11: Mi
9: Figa Alvaro, che figata ste ferie che hai organizzato. Non ero mai stato in Messico. Andiamo anche a visitare le rovine.
1: Sì, sì, chiaro, chiaro. Macchina in affitto e via all'avventura.
9: Beh, non è meglio che usiamo quei tour operator per fare le escursioni? Cioè, sai, ho letto che il Messico non è poi un posto così tranquillo.
1: Ma vai sereno, l'importante è avere un profilo basso e farsi i cazzi propri e non ostentare, insomma, amalgamarsi con la popolazione.
9: Ah, certo, certo, amalgamarsi.
1: Ecco, guarda, c'è un taxi locale. Sono i numeri uno dell'indirizzare sui posti sicuri. E se gli spari anche una bella mancetta, sei protetto come se avessi la scorta di un politico.
9: Wow, ma te sei un cazzo di numero uno!
1: Tazzi? Tazzi?
9: Tazzi?
1: Sì, fingo accento del Centro America.
9: Ah, ma quante cazzo ne sai?
1: Ah, cazzo, cazzo.
9: Ah, giusto, giusto, l'accento.
6: Ehi, fatti!
8: Aiuto! Aiuto! Aiuto!
9: Smettila di urlare, altrimenti tornano!
8: Perché ci hanno buttato in questo fosso?
9: Cazzo ne so, mi hanno menato come un tamburo prima di portarci via tutto!
8: Ah, beato te!
9: Come beato te, bastardo! È colpa tua se siamo finiti in questa situazione di merda! Tu e le tue teorie del cazzo! Quel tazzista di merda!
8: Almeno te ti hanno solo menato, io ho succhiato tre cazzi!
9: Ti sta bene, spero fossero pure piccanti!
8: Sì, erano anche piccanti!
10: Mistero svelato. Ai messicani ci picca.
2: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Bentornati a Passaggio da qualche parte. Come avete notato dalla sigla, ci siamo resi conto che il titolo della trasmissione era effettivamente troppo lungo. Così abbiamo optato per una soluzione indiscutibilmente più pratica. E poi l'unica cosa lunga di questa trasmissione, come potete evincere dal rigonfiamento che indico con le mani, è il mio poderoso pene. Come ogni settimana, non perdo mai occasione a rimarcarlo, in modo che anche per chi sia un neofita di questa trasmissione e della mia persona sia chiaro e ben impresso nella mente. Ma non è del mio uccello che parleremo oggi, ma bensì di altri straordinari argomenti. Certo, non straordinari come il mio priaprismo, ma sicuramente di grande interesse. Vediamo il breve sommario.
2: Oggi a Passaggio da qualche parte. Un gruppo di ricercatori dimostrerà che rompere i coglioni ai gorilla lanciandogli banane e facendogli il verso potrebbe essere estremamente pericoloso.
3: Ehi, gorilla! Gorilla! Gorilla del cazzo! Gorilla!
2: Un gruppo di ricercatori ha dimostrato, senza alcuna ombra di dubbio, che lanciarsi con una potente moto da cross giù da una scarpata dopo essersi dati fuoco non può curare il tabagismo. Bari, 23, 16, 2, 14, 9.
1: Cazzo, per un pelo non facevo ambo. Bene, adesso andiamo subito al nostro documentario principale della puntata di oggi. Ma non prima di aver mostrato la cacca di un babbuino. Ho chiesto a questo signore del Circo Bernabeo di portarci un bel esemplare di babbuino qui in studio per farlo cacare in un piatto. Ed ecco qui il risultato.
4: Ciao a tutti, salve. Sì, lui si chiama Pierino, il babbuino. Sì, l'ho ammaestrato per fare la cacca. Dai, Pierino, fai la merda. Eccola là. Bravo, bravo Pierino. Bravo babbuino Pierino.
1: Pazzesco, vero? Guardate, avreste mai immaginato che i babbuini cacassero così tanto? Io personalmente no, ma non sono pazzo e nemmeno un coprofagico. In realtà questo è un link che serve per lanciare il titolo del documentario di oggi. Infatti si parla di scorreggioni.
2: 7 del mattino. Siamo proprio dentro un tipico mezzo di trasporto urbano atto alla breve migrazione per il reperimento del sostentamento della sua specie.
5: Messo.
2: Lo scorreggione è ben camuffato, si nasconde bene.
6: C'è tanta gente stamattina,
5: Proprio sì, pieno. Sì, proprio
2: perché
5: pieno
2: sa che potrebbe incorrere in seri pericoli se venisse scoperto dai membri più sani e forti del suo branco.
6: Siamo proprio stipati come sardine, se non aumentano qua il flusso qua dei mezzi di trasporto.
2: Si è inserito con estrema cura fra altri esemplari sornioni e ancora mezzi addormentati, assorti nella contemplazione di altri esemplari presenti nello spazio attiguo. Ma è troppo tardi, lo scorreggione ha fatto il solito errore frutto del suo istinto. Eccolo sollevare leggermente la coscia e rilasciare la mefitica putrescenza intestinale.
7: Figa, che puzza!
2: Breve preludio di una lunghissima cacata che avverrà solo al raggiungimento del proprio territorio.
8: Lui è stato quel cretino lì! L'ho visto, ho alzato anche la gamba!
9: No, io non ho fatto niente, giuro, non ho fatto niente!
8: Non sto cagando addosso! Che scorregge!
2: E immancabilmente gli altri esemplari si incazzano terribilmente.
10: Salve, figlio di puttana!
2: E anche oggi, per i poveri esemplari della sottospecie dei pendolaris laboratoris dipendentus, per colpa dello scorreggione, sarà una giornata cominciata di merda, nel vero senso della parola.
1: Cazzo, stupenderrimo sto documentario, vero? Chissà quanti scorreggioni avrete involontariamente incontrato durante la vostra vita, senza farci nemmeno caso. Infatti la loro capacità di mimetismo è impressionante. Persino in questo studio televisivo ci sono degli scorreggioni, come il nostro cameraman Claudio. Saluta Claudio.
11: Sì, sono Claudio, le salve.
1: Bravo, bellissima. sempre potente e ben rotonda, grassa al punto giusto.
7: Grazie, grazie.
1: Bene, dopo questa possiamo anche salutare e rinviare l'appuntamento a settimana prossima con Passaggio da qualche parte. E non dimenticarvi di scaricare dalla rete il santino con la foto del mio pacco, disponibile sul portale di RaiPlay. Cazzo Claudio, che bronza vigliacca, con questa mi sa che ti sei cacato addosso. Figa che puzza, vabbè, arrivederci.

Giorno dopo giorno, il nostro team creativo scippato dagli uffici dell'immigrazione inventa, progetta, scrive, gioca, dorme e ruba le idee ad altre piattaforme on demand per far sì che noi, della Long Broad TV, possiamo proporvi ogni volta funzioni, serie, film e molto altro che spesso non sono nemmeno guardabili. Perché ricordatevi, noi siamo i numeri uno tra le classifiche... Le classifiche! Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo.

0: Vi abbiamo proposto serie TV originali, serie TV rivisitate, serie TV arrangiate e rimontate a caso, serie TV e basta. Ma oggi vi proponiamo una funzione che farà impallidire tutte le piattaforme on demand.
1: Fatti una saga!
0: Una funzione incredibile! Ti basterà scegliere due o più film dal nostro menu interattivo e il gioco è fatto! Sì, perché il nostro sistema all'avanguardia unirà i film scelti da te, creando così una saga tutta nuova e perfetta per le tue preferenze, come ad esempio...
2: Star Avengers Jones.
3: Obi-Wan non ti ha mai detto cosa accadde a tuo padre. Gli ha detto abbastanza che sei stato tu ad ucciderlo. No. Io sono...
4: I Vendicatori, ci facciamo chiamare così. Gli eroi più forti della Terra.
5: Solo l'uomo penitente potrà passare.
4: Ci mettiamo un po' a riscaldarci questo...
5: L'uomo penitente potrà passare.
3: Padre.
4: Se non riusciremo a proteggere la Terra, stai pur certo che la vendiamo.
3: No! No!
1: Super Heroes!
0: Dopo la rivincita dell'incredibile Hulk, il processo all'incredibile Hulk, la morte dell'incredibile Hulk, Hulk, l'incredibile Hulk, la resurrezione dell'incredibile Hulk, She-Hulk e anche Hulk ci ha rotto il cazzo, noi della Long Broad abbiamo realizzato...
2: The Hulk!
0: The Hulk! Loro Hulk, un avvincente film con protagonisti una miriade di Hulk che sbraitano, ruggiscono e spaccano tutto.
6: Ragazzi, non sono più arrabbiata.
0: Anche per questa stagione non poteva mancare la funzione che più di tutte ha riscosso un successo planetario, la nostra super esclusiva
1: funzione Mix.
0: Scopri subito il nuovo film
2: Rambo nel pallone.
7: Non è un interruttore che si spegne, vi chiamano un assassino e dicono che ha ammazzato vecchi e bambini.
8: Ma perché dici sempre queste cose? Lo sai che ti vogliono tutti quanti bene.
7: Chi sono per chiamarmi assassino se non sanno neanche che cavolo stanno strillando?
8: No, che queste fissazioni, sempre di razzismo, su.
7: In guerra c'è un codice d'onore.
8: Beh,
7: io copro te e intanto tu copri me.
8: Un'altra volta. Che c'è?
7: Qui non c'è niente. Io là pilotavo gli elicotteri. Qua non riesco neanche a trovare lavoro come parcheggiatore.
8: Ma non vale così, ti prego. Sembra un bambino sempre.
7: Perché?
8: Su, dai, non piangere.
7: Perché? Qui non c'è più nessuno.
8: Ma che significa questo? Tu mi dici sempre che mi vuoi bene a me. La tua famiglia sono io, no? Fai finta che io sono tuo zio, tuo papà, tuo nonno.
7: Che cosa devo fare?
9: Tu devi stare sempre con me, perché io ti voglio bene veramente. Vieni a vivere con me, a casa mia. Non mi devi lasciare.
10: Grass, pelato, brutto, che schifo. Qui la tua.
0: Long Broad TV, stagione 2022-2023. Specialisti nell'allungare il brodo.
11: Radio 105.
12: Hey! 105.
11: Hey! Lo Zoo di 105.
13: Io conosco te, voglio darmi coglione per 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
14: Tu conosci solo me?
13: Solo te.
14: Solo me?
13: Solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
15: Neanche di me?
13: Me ne vengo Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
15: Amico mio, Wender è amico
13: quello
15: tuo.
13: Quello è tuo!
15: No!
13: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? È amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu, dai, vai via.
15: Cosa dov'è c'entra?
13: Dov'è quella regina?
15: E se vado via io?
13: Nessuno viene.
15: Neanche tu?
13: Io posso litigare con la guerra. Ma gli altri
15: no,
13: non verranno mai.
15: Se va via Marco, tu non vai.
16: Anche a me.
15: Terzo piano. Stai zitto, terzo piano.
13: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
15: No, tu
13: lui
15: sei
13: è un figlio di zoccola.
15: Tu sei una merda.
13: Lui
15: sei.
13: È furbo.
15: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
13: Non c'entra, il contratto tu lo sai cosa vale, non
15: sì,
13: lo sai.
15: Sì.
13: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene a dire. Dai.
16: Lui via, io vado.
13: Ma vaffa! Da c'hai 10 milioni, poi quando passi il mese, diciamo, vuoi vedere, ma tu...
15: No, ma metti che ti dà 10 milioni.
13: Sì.
15: Subito. Tu rimani?
13: No!
15: Vieni con me.
13: Subito, subito. Guarda!
15: Che bugiardo.
13: È un figlio di so che sei
15: un bugiardo.
13: Sei esa bugiardo, eh?
15: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
6: Chi è questo che
15: la prende? Tu hai detto, io sono stato innamorato una volta.
13: Ah, sì, sì, sì, con una ragazza a 20 anni.
15: Sì,
13: questo è cazzo.
15: Tu avevi 20 anni?
13: Io avevo 20 anni. Questo disse che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
15: Ma va?
13: Sì, io gli disse no, non scappo io, perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo, mi ha detto. Sai che questo è
15: uno schiaffo?
13: Uno schiaffo forte, boom! Allora la acchiappimo con la scarpa in testa, boom, boom!
15: Tu a lei?
13: Si dico, affanculo, tu è l'amore, perché ero innamorato di lei.
15: Sì?
13: Sì, sì.
15: Allora sei stato innamorato?
13: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
15: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
13: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
15: Ma ci avevi trombato?
13: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
15: Sai trombare?
13: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba.
12: Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi? Chi? Capo e capo cazzi. E vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro.
13: Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro.

0: Mi senti, bastardo?
1: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
0: Addio.
1: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: This is Tower Control, Maverick, can you hear me? Fabio Lisei si veste di merda e indossa sudore e passo. Paolo Noyes è costretto a prostituirsi per pagare i debiti. Marco Mazzoli si fa la doccia massimo due volte a settimana, sto zozzone di merda. Adesso apriamo OnlyFans e mettiamo le tettone della Puccioni, bella vista, passo. Pippo Palmieri si scopa tutte le
1: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Mavericchia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: Dai, dai, andiamo. Esci da questo corpo, stronzo di merda. Chi è?
1: Ufficiale Mavericchia, tutto bene? L'ho sentita urlare. Non si starà per caso masturbando pensando a me, vero? Perché nel caso posso darle una mano.
0: Lasciami in pace, cagna maledetta. Sta cercando di cacare. Forza, culo di merda. Quando c'è da prendere cazzi ti allarghi come un hangar. E adesso chi minchia ti prende? Dai, fai la cacca, è un ordine.
1: Che cosa romantica. Starmene qui dietro la porta mentre il mio futuro sposo libera le viscere in vista di una notte d'amore. Non vedo l'ora di avere tanti figli per raccontargli della prima volta che ho sentito cagare il loro papà super etero.
0: Basta! Non esci! Una volta per tutte, te lo vuoi mettere in testa che mi piace il cazzo? Mi piace il cazzo!
1: Quanto etero!

0: arriva Mavericchio! Attenti!
1: Riposo, cadetti! Riposo!
2: Ufficiale Mavericchio, non è per fare bibidi bobidi shaming, ma sbaglio o ha messo su un po' di pancetta?
1: È tutta merda, brutta stronza! Non cago da 3 settimane!
2: Davvero? E l'ho fatto per amore mio!
1: No, sono appena stato dal proctologo. Sembra che la mia indiavolata attività sessuale mi abbia causato una grave forma di ritenzione fecale ossidata.
0: Scusa, signore, in parole povere che cosa significa questa diagnosi?
1: Che c'ho un tappo in culo!
3: Sì, probabilmente tipo l'effetto...
4: Non faccio gesti, però.
3: Tipo l'effetto della zampogna, immagino.
4: La zampogna? Che c'è tanto?
3: Sai, quelle sono...
4: Ah, la caccavella! Sì. Esatto, col cazzo.
3: Lei la fa meglio di me, un ottimo imitatore.
4: Io sono caccavellista.
3: Va bene.
1: Qui la questione è gravissima. Neanche i missili lassativi del sottomarino Morandi hanno fatto effetto. Mi rimane una sola speranza per liberarmi di questo tappo anale.
2: È come nelle favole. Solo il bacio di una ragazza animata dal vero amore potrà liberarti dalla maledizione. Sono pronta!
1: Via! Schifo! Mamma mia, c'hai un occhio pestato in mezzo alle gambe. Non ti bacerei quelle labbra neppure se avessero appena succhiato un cazzo. Quello a cui mi riferivo era la picchiata della morte.
0: Che diavolo è la picchiata della morte, signore?
1: Ottima domanda, Rooster. La picchiata della morte è una manovra aerea pericolosissima. Si sale a 10.000 metri e poi si scende in picchiata, raddrizzandosi a un secondo dall'impatto col suolo. È la prova più spaventosa che un pilota possa affrontare, ma è l'unica speranza di farmi venire una strizza tale da liberarmi da questa stitichezza.
0: Perbacco, mi dispiace, signore, non la invidio per nulla.
1: E infatti non devi invidiarmi, perché tu verrai con me. Ho bisogno di un copilota.
0: Col cazzo, signore!
3: Sì, proprio credo che intenda proprio quello.
0: No, è col cazzo in senso negativo. Era una frase negativa. Non intendo salire su quell'aereo e fare la picchiata della morte. Perché non lo chiede a Penny, che le lecca sempre il culo?
3: Perché non ha il cazzo.
1: Non se ne parla nemmeno. Ha ragione il tenente scomparsa. Come cazzo ti chiami?
3: Comparsa, sono ancora comparsa.
1: Per poco. La missione è troppo rischiosa.
2: Oh, che tenero. Non vuole mettermi in pericolo.
1: No, non voglio che tu sia l'ultima persona che vedo prima di morire, brutta cozza infame.
2: Oh, è proprio innamorato.
1: Vieni, Rooster, siamo a 10.000 metri di altezza. È il momento di iniziare la picchiata e che Gianni ce la mandi buona.
0: Aspetti un secondo, ufficiale, devo ancora lanciarmi le...

0: ci schianteremo al suolo. Ora premo il pulsante per l'espulsione.
1: No, fermo, figlio di puttana, non osare.
2: Con il controllo?
3: Sì.
2: Credo che l'aereo di Mavericchias, come comandante, che sia schiantato al suolo.
3: No. Cazzo, adesso che c'è sta la partita? Ma se vede tanto fumo?
4: Guardate che sono riusciti a lanciarsi col paracadute! Sono proprio sopra di noi, lassù!
5: Ah, ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta!
2: Ecco, proprio per questo che ero imbarazzato. C'è una nuvola di merda. Credo che sia morto anche uno stormo di piccioni. Dopo un bombardamento. È tipo il capodanno a Napoli. Però senza i botti con gli stronzi.
3: Ah, tipo il matrimonio del mio cognato.
2: Credo di essermi reso conto che inavvertitamente sono decollato.
3: Sì.
2: Ma non ho fatto rifornimento.
3: Acci, peccato. E quindi non vincerai a borsa i punti dell'IP.
2: No, è che sto finendo il carburante, quindi richiedo così un rifornimento in volo, così torno a terra. Ah.
3: Sì, va bene, che cosa ti andrebbe?
2: La solita. Non so, 98 ottani, quella...
3: No, io parlavo di cuscino, corona, messa cantata.
2: In che senso?
3: Nel senso che non
2: ho finito il carburante adesso.
3: Ah, appunto, allora... Ah, messa cantata.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao coglioni, bentornati ad una nuova puntata di Passaggio da qualche parte. Nelle scorse settimane ci siamo appassionati tantissimo alle vicende dell'orso Charlie, che fortunatamente è sopravvissuto ai bracconieri per poi sbranare una famiglia di campeggiatori di Avellino. Cazzo, mi sono scordato la scaletta. Di cosa cazzo dovevo parlare?
2: Albe lancia il sommario e vieni in bagno che ne ho stese due.
1: Grande. Grazie regia, avevo una scimmia oggi che non te la racconto. Ieri sera mi sono sfondato di Ceres e oggi sono messo a merda. Vai con il sommario che vado a spaccarmi la nasca con un bel raglione grasso grasso e poi ci vediamo per lanciare il servizio fatto come una cazzo di anguilla.
0: Oggi a Passaggio da qualche parte. Anatomia. La fica degli ovini è veramente così simile a quella umana? Un gruppo di ricercatori dell'Università di Cagliari ha provato a far indossare quattro scarpe col tacco ad una pecora, ma non gli è rizzato. Quindi la risposta è no. L'osteria. Voleremo fino in Antartide per osservare un gruppo di pinguini che si fa i cazzi suoi, per poi tornare indietro con dei selfie della Madonna di noi in business class alla faccia della Rai. Scienza. Dove siamo arrivati in materia di trapianti eseguiti interamente dai robot? Un'incredibile inchiesta ci mostrerà la storia del signor Bergamoni, al quale un chirurgo robot sperimentale ha impiantato una seconda faccia di cazzo dietro il cranio, per via di un incredibile malinteso in fase di programmazione. Infine, faremo una lunghissima chiacchierata con l'ex paleontologo Nardone Anastasio, radiato dall'albo per via delle sue teorie secondo le quali l'uomo discenderebbe dalla salvia, per poi legarlo e fargli saltare le dita dei piedi con dei petardi carnevaleschi, per farci due ghignate dopo un bel cannone.
1: Figa, m'è scesa in gola una pedina del Monopoli, cazzo, ma in 60 anni di programmi divulgativi non avete imparato un cazzo. Schiacciateli meglio, sti pezzi. Documentario.
0: Ci troviamo nella fitta foresta dei locali adibiti all'approvvigionamento della pericena per la specie del Milanesis dipendentis squattrinatum, una sottospecie di primate che vive stanziato in enormi branchi, dotati tutti di un manto più o meno simile e una curiosa simile escrescenza che pende dal loro collo, il cui nome scientifico è cravatta. I due esemplari sono probabilmente dello stesso gruppo di appartenenza, si riconoscono subito grazie al loro particolarissimo richiamo, tipico del Milanensis squattrinatis apericinus. Ecco arrivare un esemplare femmina nella propria muta estiva. Infatti, la femmina del Milanesis squattrinatis apericinus perde il proprio pelo invernale appena arrivata la stagione più calda, per sfoggiare una muta colorata che lascia intravedere i propri irresistibili organi riproduttivi.
3: Figa, ciao, figa.
0: L'arrivo dell'irresistibile esemplare femmina del Milanesis apericenum squattrinatis scatena immediatamente eccitazione nel branco, che si avventa ebro delle ampie sorsate di pozze di negroni sbagliato e americano sull'esemplare che sembra gradire le attenzioni di uno dei maschi. Lo sboronis granus patacus sul polsum.
3: Figa, cazzo, figa.
0: Il rituale di accoppiamento è ormai iniziato. Il breve corteggiamento finirà con le ultime avide sorsate di gin tonic che porterà gli esemplari di Milanesis squattrinatis apericenum presso la tana dello Sboronis, dove attenderanno impazienti l'arrivo di un'altra sottospecie di Milanesis, lo Spaccinus, che approvvigionerà il branco con le proprie prede. Infatti il Milanesis, va ghiottissimo di pezzate che si trovano in abbondanza lungo le rive dei Navigli, dove il Milanesis si reca per il rito predatorio e di approvvigionamento. E la notte arriva velocemente. E nella tana dello Sboronis la promiscuità sessuale porterà velocemente al mattino fra molte pezzate divorate avidamente e molteplici richiami allo Spaccinus. Fino al tramonto successivo, per ricominciare il rituale di questa curiosissima specie stanziale in un perenne ciclo naturale.
1: Mica stronzi sti milanesis. E con questa ennesima cialtronata ci salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima puntata di Passaggio da qualche parte. E sempre viva la figa!
3: Radio 105.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
5: Come sta? Come sta? Come sta?
6: Come sta? Merda!
4: Però.
6: Però.
4: Però.
6: Però.
4: Però.
6: Però.
4: Però.
6: Però.

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla
0: però.
2: This is the Zeus. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
3: Leone! Leone! Ti ha licenziato? Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o di c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi, Angeli? Ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato scienziato dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice lo scienziato, a me mi arrivano 200 sms che dice lo scienziato, sempre sta parola sentito, lo scienziato. Che cacchio ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile. Di...
4: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'è la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Che faccio io? Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E mazzoli! Ah, già, tre giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu, stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al cazzo di Alberto, che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
4: Passa Alberto.
6: Alberto, scusa, sono pazzo. Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Oh, però, a giorni, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.

0: Enrico Mazzoli. Davvero pensavi di passarla liscia il giorno del tuo compleanno? Illuso. Tieni, beccati questa.
1: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
2: Nella speciale bastardata compleanno chiamiamo il papà di Marco Mazzoli per scavare avidamente nel suo passato e riesumare segreti penosi e imbarazzanti sepolti nell'oblio.
3: Pronto?
4: Ciao Claudio, buongiorno, siamo Fabio, Paolo e Wender dallo zoo.
3: Ehi!
4: Ciao, come stai?
3: Benissimo.
4: Senti, noi volevamo, siccome oggi è il compleanno di Marco e
3: sì,
4: gli stiamo preparando una sorpresa, volevamo fare un video di quelli un po' emozionali, sai, che piacciono a lui. E quindi ti abbiamo chiamato per sapere da te magari qualche dettaglio in più sul quale lavorare, visto che è un giorno speciale.
3: Sai Marco che tipetto è, no?
2: Sì, no, perché sai, poi è anche un periodo un po' difficile per lui. Allora noi che gli vogliamo tanto bene, vogliamo fare una cosa per farlo sentire un po' amato,
5: a casa,
2: un po' felice.
5: A casa.
2: Cioè non è che va in onda, non è una telefonata registrata, Claudio.
3: Ma sì, lui me ne ha fatte di tutti i colori, ma avevo una Porsche bellissima, ero stato negli Stati Uniti, l'ho messa muro contro muro, davanti e dietro. Lui è riuscito a tirarla fuori con una chiave falsa e andava in giro.
5: Ah,
3: e tutti mi dicevano: ma che bella macchina tuo figlio! Dico: quale macchina? Bellissima, c'è un Porsche, ma li mortacci.
5: Ah, era la tua.
3: Era la mia. E poi il Mercedes me l'ha sfasciato, che andava di traverso la macchina, perché era andato contro un guardrail, dice ero stanco e mi ha sfasciato la mano. Ma sì, tutte ragazzate.
2: Ma sì, ma perché poi lui dice di essere un grande guidatore, ma non è che sia proprio così bravo a guidare lui.
5: Senti una cosa, l'inizio del video dobbiamo mettere la data di nascita esatta.
3: Sì.
2: Lui ha 48 anni? Quanti anni ha?
3: Sì, ciao, Renzo Moneta.
5: Che anno è nato?
3: È nel 70.
5: Nel 70, ok.
3: Ma lui dice 71, metti 71.
2: Ma perché lui? No, ma lui ne ha 51.
3: Esatto.
2: Messo a proprio agio dalle subdole lusinghe del trio di viscidi, Claudio Mazzoli mette la parola fine all'annosa menzogna sull'età anagrafica che da anni Marco Mazzoli spiattella ai 420 come la peggiore delle soubrette del bagaglino.
3: 51.
5: Però noi allora mettiamo invece che fa 50.
3: Ma sì, che te frega.
2: Okay, no, perché lui dice sempre che si sono sbagliati all'anagrafe qua in Italia, tutte cazzate che dice lui.
3: Ma sì, è Marco è così.
2: Dice un sacco di cazzate lui. Sì.
3: Ma lui è così però.
4: Sì, ma guarda, in questi giorni non so se è perché è nervoso, ma sta raccontando in onda che lui a scuola era un bullo, che picchiava tutti, ma di risulta.
3: Ma guarda, lui quando era in America, lui ha cominciato all'asilo praticamente e lì ha tirato un pugno a un ragazzino messicano. Dico: perché lo picchi? Perché è messicano. Vabbè, cazzo vuol dire? Dico: poverino, ma devi picchiarlo.
2: Inorgoglito dalla violenza immotivata del suo discendente, Claudio Mazzoli si lascia andare a una delirante autocelebrazione delle gesta dinastiche che superano la soglia dell'improbabilità e sfociano amaramente nella cazzata.
3: Marco ha una forza spaventosa, una forza fisica incredibile. A 11 anni ha sollevato una ruota, l'abbiamo pesata, era 150 kg.
5: Ma lui ha il fisico un po' da man, si vede che è grosso.
2: Sì, è un po' gorillone.
3: Una volta parlavo di Marco con della gente che lo conoscevano e io dicevo, il mio bambino fa chi? E dico: Marco. Ah, la macchina da guerra? Come macchina da guerra? Dico: sì, è uno scopatore, è un figlio. Dico: ma è un bambino? Sì. Una volta ha messo incinta una di 27 anni e lui ne aveva 14-15.
5: Madonna,
2: fantastico.
3: Sì, sì. E sono venuti i suoi genitori a lamentarsi con me: suo figlio ha messo incinta. Dico: andate fuori dai coglioni, perché mio figlio ha 14 anni e sua figlia ha 27. Allora, ragazzi, non fate pirlate di registrazione, vengo lì, vi strozzo.
5: No,
4: tranquillo, ci mancherebbe, Claudio.
3: D'accordo.
4: Un abbraccio grande.
2: Grazie. Grazie Claudio.
3: Ciao, ragazzi,
5: ciao.
2: Dopo aver acquisito con l'inganno una notizia sconvolgente, il trio di malfattori unge le leve del potere per approfondire i dettagli di questa rivelazione e grazie ad alcuni impiegati compiacenti scopre una tremenda verità. 36 anni fa Marco Mazzoli ha avuto un figlio, Stefano, del quale non conosce l'esistenza, o più probabilmente del quale non ha mai fatto parola con nessuno. Ma la verità, come la merda, prima o poi viene a galla. Quindi, Marco Mazzoli, c'è posta per te.
6: Pronto?
4: Stefano?
2: Stefano?
6: Sì, chi parla?
4: Te lo dico subito, noi siamo Fabio Elisei, Wender e Paolo Nois dello Zoo di 105.
6: Ciao.
4: Non so se sai che il conduttore dello Zoo di 105, Marco Mazzoli, è il tuo papà.
6: Sì.
4: Cioè, nel senso, tua madre ti ha parlato o te lo stiamo dicendo?
6: Sì, ma cioè, non è una cosa di cui io amo parlare onestamente, scusatemi.
2: Ma no, sì, no, scusaci, siccome abbiamo scoperto proprio stamattina, allora noi volevamo riuscire a in qualche modo reintegrare un rapporto che non c'è mai stato, perché abbiamo scoperto che...
6: Non c'è l'intenzione di fare... Cioè, posso ringraziarvi, ma non... C'è stato il tempo forse per questa cosa, ma ormai non è più una roba praticabile.
2: No, perché noi siamo arrivati a te tramite una lunga serie di telefonate.
6: Questo mi interessa, come siete arrivati a me, questo mi interessa.
2: Ma perché tu, da quello che abbiamo scoperto, abiti ancora nel paese dove abitava Marco, cioè non vi siete mai trasferiti.
6: Non è una cosa che voglio dirvi.
4: Vabbè, però
6: perché cosa vi interessa sapere?
4: No, beh, sai, comunque sei il figlio di un nostro amico, è un fratello per noi.
5: Almeno quanti anni hai?
6: 36.
2: Lo so che è una roba, però voglio dire, gli errori nella vita si fanno. Magari lui avrebbe piacere, perché penso che lui lo stia scoprendo adesso mentre ne stiamo parlando.
6: Ah, sì?
4: Sì, lui no, cioè, nel senso,
2: credo che lui non lo sapesse, per questo che non ha mai...
5: Aspetta, noi non ci ha mai detto niente.
6: Io la so diversa, com'è che la sei tu? Questa la sede.
4: Com'è che la sai tu?
6: No, ma non è la sede di parlare di questo adesso. Non, ripeto, vi sto parlando perché sono una persona educata, ma non è una cosa che mi sta facendo piacere.
2: Ah, vabbè, non vorresti dirgli qualcosa?
6: Ma vorrei mandarlo a fanculo quel figlio di Troia.
2: Grazie Stefano.
6: Grazie a voi.
4: Ciao.
5: Ciao.

0: Oggi gli operai del 5 Gigi devono intervenire d'urgenza per sventare una pericolosa infiltrazione nella rete elettrica di tre micidiali nani cinesi con la chitarra, i Muyun Brothers. La cittadinanza tutta è caldamente invitata a collaborare.
1: Pronto? Chi è?
2: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, sono un operaio del 5 Gigi, scusi il disturbo, la avvisavo che dobbiamo stare...
1: operaio del...
2: 5 Gigi, l'azienda che si occupa di internet, gas, luce, acqua, tutto quanto, 5 Gigi.
1: Che volete da noi?
2: L'avvisavo che dobbiamo staccare la corrente per qualche ora, perché ci è stata segnalata un'infiltrazione dei Muyun Brothers, questa qua.
1: Se senti il telefono, la voce buona, la tua, parlaci meglio.
2: Parlo più forte perché sto dentro il candele, è per questo che non si sente, dentro il candele sto. Capisci il candele?
1: Capisci.
2: Dobbiamo levare la corrente.
1: Levala che vuoi mi.
2: L'avvisavo, che? Ma ci faccio una gentilezza, scusi se ci ho fatto una gentilezza, scusi.
1: Ma da quanto tempo la cacci?
2: Dipende, perché questi Muyun Brothers sono piccoli. Piccolini, è difficile da stanare, capisci? Si sono infiltrati.
1: Sì, va buono.
2: Allora, se segni questo codice, adesso ce lo faccio sentire, se prende l'appunto se può.
1: Senti, caccia la corrente, tieni tu il codice e basta, ufficialmente.
2: Sì, se segni questo codice, così chiudiamo sta telefonata di merda, va, che lei è una persona di una scortesia in mano proprio.
1: Scusa, ma se tu sta cuginiando mia, no?
2: Io?
1: Che sta parlando dal telefono, che ha da cacciare il telefono, che ha da cacciare la luce, che ha da cacciare chissà.
2: Allora, se lei si vuole tenere i Muyun Brothers in casa, se li tenga in casa, va bene, io non sono responsabile, io l'ho avvisato. Questi Muyun Brothers...
1: Ma siccome quando parlo tu, tu capisci, brutti sbagli, che cazzo sta contando, lei... capisci che sta dicendo.
2: A lei non capisce me?
1: Capisce a te, no? Che dici, parli troppo veloce, non si bene le parole.
2: Minchia, parlo più piano, non si preoccupi.
1: Cauto, hai capito, che cazzo, capisci a te, no? Che dici, parli troppo veloce, non si bene le parole.
2: Minchia, parlo più piano, non si preoccupi.
1: Cauto, hai capito.

0: scaricare la legna, ma che cazzo me ne frega a me che lei è boscaiolo, scusi, non ho capito.
1: L'hai segnato, l'hai segnato.
0: Che cosa?
1: È tutto che la tengo a fare, ciao, ciao.
0: Inge! Ma che cazzo mi hai chiamato, Babbo Natale siciliano? Questo deve scaricare la legna in Sicilia. E che ci devo fare, le pipe?
2: Quelli del 5GG.
3: Pronto Gesto?
0: Sì, pronto, mi scusi, sono un operaio del 5GG, scusa il disturbo, l'avvisavo che dobbiamo staccare la corrente per qualche ora.
3: Per quante ore?
0: Due o tre ore, perché c'è stata un'infiltrazione del Moyon Brothers, non so se lei ha sentito il disservizio.
3: Dovete staccare la corrente, ma elettrica.
0: Sì, altre corrente non ne conosco io, se non me ne conosce qualcuno lei, forse la corrente del fiume, non lo so.
3: La corrente sarà piena di botti, certo.
0: Sì, lei ha sentito Moyon Brothers?
3: No!
0: Aspetti che ci faccio sentire, magari l'ha sentito in qualche elettrodomestico. Ascolti, si è sentito questo rumore, senta, senta.
3: L'ho sentito, ma se non lo voglio risentire di nuovo che...
0: Sì, ce lo faccio risentire che magari non era chiaro.
3: Ora sì, ora è un po' più chiaro, sì.
0: È un po' più chiaro, l'ha sentito lei in qualche elettrodomestico, frigorifero?
3: Abbiamo qua, sì, tutto elettrico.
0: Tutto elettrico avete. Stia attento che c'è questa infiltrazione di Moyon Brothers. Praticamente sono tre piccolette genesi che entrano dentro, fanno un casino. Uno c'ha pure la chitarra, sono tre nanette.
3: La chitarra elettrica?
0: Sì, no, la chitarra è acustica. È l'elettricità che dobbiamo staccare, non sono collegate le due cose.
3: Se stacca l'elettricità, l'acustica se non ha.
0: Sì, è una bella poesia questa, molto bella. Cardocci, se non sbaglio.
3: Sì.
0: Va bene.
3: Cardocci, prima era Pascoli.
0: Prima era Pascoli, poi è morta la vacca e non si pascola più. Senta, a parte le minchiate, che mi sta facendo vedere tempo, che sto dentro la buca, fa pure freddo. Se segni il codice di sblocco per i Moyon Brothers.
3: Il codice del Moyon Brothers?
0: Quello lì, sì, se lo segni, glielo faccio sentire, prenda la ponte per piacere. Vai.
3: Sì.
2: Ciuccia, ciuccia, what's? Ciuccia, ciuccia, what's?
3: Sì, allora ho capito solo 1, 9 e poi le ultime due lettere non le ho capite.
0: E c'ha le trapegole lei, si mangia dei cartoni, funghi allucinogeni, queste robe qua. Lei coltiva peyote?
3: Funghi senza allucinogeni. Allora io ho capito 1, 9.
0: Ma 1, 9 noi non l'abbiamo detto, ce lo faccio risentire, va.
3: No, me lo faccio risentire, grazie.
2: Ciuccia, ciuccia, what's? Ciuccia, ciuccia, what's?
0: Sentito?
3: Ok, allora, lo devo ripetere?
0: Certo, per favore.
3: A di Bari.
0: A di Bari, sì. Effettivamente c'è là. Poi.
3: 2-1.
0: 2-1, sì.
3: 0, mi stanno dicendo qua, un signore apprendato mi dice 0.
0: 2-1-0. È un conto alla rovescia, tanto auguri, capodanno. Non è
3: grazie,
0: quello.
3: Grazie, auguri anche a lei.
0: Grazie un cazzo, non è quello il codice, ascolta bene.
2: Ciuccia, ciuccia, what's? Ciuccia, ciuccia, what's?
3: Ah, ok, adesso ci sono.
0: Cosa dici?
3: 1-2-2-1.
0: Va bene, sì, se segni 1-2-2-1. Quando vede Giannanetti uno con la chitarra, lei prende il telefono, fa 1-2-2-1. E scompaiono dal creato. Tornano là nella Cina del Sud, da dove vengono, in Moyon Brothers. Attento a quello con la chitarra!
3: Sì, va bene, la devo salutare che ora è entrato.
0: Sì.
3: Sono infermiere, devo operare.
0: Anche, sì, lei è infermiere e devo operare. Lei opera
3: sì,
0: l'infermiere.
3: Sì, sì, è abusivo.
0: Benissimo, io invece sono un unicorno e devo volare. Vado!
3: Vola, vola lontano, la ringrazio.
0: Vada in culo. Ciao, ciao, arrivederci, ciao. Ma l'ha sordatata questa telefonata? 1-2-2-1, ma che numero ha sentito?
2: Quelli del 5GG.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.

0: Pronto?
1: Pronto, mi scusi, disturbo, stiamo facendo una parata a 5 Gigi. Sono qua in strada, stiamo facendo i lavori. Senta, sto chiamando tutti i personaggi che abitano nel palazzo per sapere se è sentito odore di gas.
0: Ma chi è che parla?
1: India, capo. Sono l'operaio del 5 Gigi, sono qua in strada, sto facendo i lavori. Ha sentito che ti abbiamo bucato la strada stamattina?
0: Qual è la strada? Qua di sotto casa mia?
1: Sì, credo adiacente. Comunque stiamo facendo i lavori per i risparmi energetici che stiamo portando il gas. Senti, per caso lei sente odore di gas, come un puzzo di gas, tipo tartufo?
0: No.
1: Che lei sappia i vicini? Nessuno, a posto?
0: Ma chi è che mi parla? Comunque mi chiama
1: Cosa ha detto Kumukenna?
0: Io non ne capisco.
1: Minchia, ma è italiano lei?
0: Io sono italiano, abruzzese e norvegese.
1: A norvegese?

0: norvegese? Un attimo, ci passa il mio collega che parla norvegese.
1: Kartoffeln fakakuken.
2: Ti sento, ma non voglio, non ho capito che cazzo volete.
1: Ma mi scusi, io il norvegese non lo parlo tanto bene. Salmonen, salmonen.
2: Ti saluto, ciao.
1: Sono il contatore del gas.
0: Ma non hai detto che hai fatto 4 anni in Norvegia tu?
1: Sì, ma minchia, lavoro in una pizzeria.
0: E cartofano e salmone?
1: Ho provato, erano sul menù.
3: Quelli del 5GG.
4: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno signora, sono un operaio del 5GG, sono qua in sala posando i nuovi contatori del gas, buongiorno.
4: Buongiorno, io non ho capito niente.
1: Allora signora, io sono un operaio del gas, sto posando i nuovi contatori per il risparmio energetico.
4: Quando questa è tutta cosa che fa il fiumio, no?
1: Ma non si preoccupi signora, non è successo niente. Lei ha il contatore del gas, quello vecchio, noi stiamo mettendo quello nuovo.
4: Io questo è tutto. No, io non mi ci sono mai, non lo so, non mi sono interessata perché questo si interessa al fiumio. Non ne posso di niente perché non posso, non c'ho niente e non posso di niente.
1: Ma signora, il gas lei ce l'ha?
4: Sì.
1: Allora, quel gas lei adesso spende tanto. E noi mettiamo il contatore che spende poco.
4: Dave.
1: Mi deve solo usare la cortesia.
4: Tra
1: Martino, Campanaro, Ding, Don e pure Dan.
4: Chiamate il figlio.
0: Figlio.
4: Parlate con lui.
0: Pronto, signora, salve, sono il collega, parlo inglese. Lei è inglese? Figlio?
4: No, ma io gli ho detto.
0: Andrew?
4: Deve ritornare a pranzo, figlio mio, no?
1: Adesso noi mandiamo un segnale e lei ci deve dire che
4: cosa. Ascolta, senta.
1: Dica.
4: Il marito, passa il marito.
1: Passa il marito che magari.
4: Ecco, va bene, perché io non lo capisco queste cose.
0: Andu.
1: Passa il marito che forse c'ha tutti le sinapsi. Palla.
0: Minchia.
1: Adesso sciarrano.
0: Stai evocando la tua verità.
1: Ma il marito è vivo, signora. O lo stai evocando dalla tomba?
0: Ha aperto il libro dei morti.
1: Minchia, il Necronomicon.
0: Agunaguru, lo stai evocando.
5: Pronto?
1: Sì. Minchia. Buongiorno, salve, sono un operaio del 5G, ho interloquito precedentemente con la signora.
5: Io non lo so, ascoltatemi. Questo tocca parlare col padre, col figlio mio.
1: Ma mi scusi, col padre, col figlio e con lo Spirito Santo non ci va a parlare.
5: Non mi ascolta, non lo sa, t'ho detto, io col figlio mio, cioè io non c'ho niente.
1: Noi stiamo qua con il gas.
5: Ho capito, io devo parlare col padre mio, col figlio mio.
1: Ma perché, che devo fare una preghiera?
5: Io devo parlare col figlio mio.
1: Sì, ma
5: io
1: per.
5: Io non posso dire niente.
1: Ma
5: il treno è 4.
1: Ma guarda che io mica sono del KGB.
0: Ha detto nel treno è 4.
1: Allora aspetti che segno.
0: 1 e trino.
1: 3 e 4 poi. E via, mi dia questi numeri che tanto ormai siamo là.
5: Da me non me. Adesso tu devi dirmi. Io non c'ho niente da fare. C'è il figlio mio. Io non posso parlarci.
1: Ma scusi, ma perché lei che è pentito? Cioè c'è qualche cosa al 41 bis? Perché non può parlare lei? È il gas. Il gas o gas?
5: Ho capito, ma chi. Non posso pigliare, non posso cosa, io non posso parlarci.
0: No, ma lei ci deve dire soltanto se sento odore.
5: Vabbè,
0: di gas.
5: Ascolta, fai come te pare.
0: Quando. Ma no, ma scusi, noi siamo qua che abbiamo aperto un buco nella strada, ci deve dire solo se sento odore di gas.
5: Senti, io non posso
0: parlare. Ma lo segni sto minchio d'odore di gas, sì o no?
5: Ma che vuoi?
1: Lei ce l'ha il gas?
5: Io ce l'ho il gas.
1: Adesso non glielo togliamo.
0: Deve dirci se sente odore di gas.
5: Che cazzi?
0: I cazzi, odore di cazzi. Lei sente odore di cazzi?
5: Ascoltami, mi parli?
1: Sì,
0: ti parliamo.
5: Non sento da niente.
0: Ma no, ma tu con quella nasca che hai in faccia lo senti l'odore di gas?
5: Ma dove stai tu adesso?
0: Ah, fanculo, sono in strada. Abbiamo aperto un buco.
5: Hai perso un buco?
1: Sì, stai, un gioco pentoso. E sto mettendo un contatore del gas nuovo.
5: Scusa, aspetta, fai domani, fai oggi, stasera, aspetta popò.
0: Aspetta popò! E che dobbiamo andare a cagare?
1: Ma vai a cagare lei, scusi, ma come si permette?
0: Il gas, sentilo puzzo! Pronto! Affanculo!
1: Ha detto che devi aspettare popò.
0: E chi è?
1: E che cazzo lo so? Aspettando popò, deve essere quella commedia teatrale. Quella di Cecco.
0: Popò e Peppì!
1: Oh, che è un film!

0: Oggi gli operai del 5 Gigi devono intervenire d'urgenza per minare dei bitcoin che continuano a scendere e a salire nervosamente, minacciando la sopravvivenza della vita sul pianeta. La cittadinanza tutta è invitata a collaborare e senza rompere la minchia. Grazie.
1: Pronto?
2: Sì, pronto signora, mi scusi il disturbo, sono un operaio del 5 Gigi, la chiamavo per avvisarle che dobbiamo staccare la corrente per qualche ora.
1: Ah, per qualche ora la corrente?
2: Sì signora, perché dobbiamo minare i bitcoin, c'è bisogno di minare, stiamo minando qua, siamo tutti che ce lo miniamo qua. Lei ha Dogecoin?
1: Per me è tutto nuovo, terzo coin, che è?
2: No, Dogecoin signora, se lei ha Dogecoin che deve minare anche lei o non mina, deve minare lei?
1: Non capisco neanche di che parla.
2: È un termine tecnico, signora, non si preoccupi. Io semplicemente fra qualche minuto riceverà una chiamata.
1: Beh, va bene, ma io sono congelatore, c'è tutta sta roba, se stacca la corrente per quanto?
2: Dipende, signora,
1: perché. Ma poi solo da noi o tutta la zona?
2: No, tutta la zona, signora, tutta la zona, perché le spiego, questo problema è che ci sono i bitcoin, salgono e scendono, e praticamente ci hanno chiesto di minare tutta la zona. Dobbiamo minare bitcoin, Ethereum, Dogecoin.
1: La parola è minare.
2: Minare, sì, mina, come uno che va in bagno e dice oh, adesso vado in bagno e me lo mino.
1: D'accordo, ma io mi si scongela tutto.
2: Guarda signora, purtroppo sono procedure d'urgenza. Io ho preferito chiamarla che magari poi vede la corrente che non c'è più, si preoccupa. È una gentilezza.
1: Certo. Per esempio, io devo andare alla parrucchiera, per esempio. Ecco. Se c'è la corrente ci posso andare.
2: No, vabbè signora, adesso dove si trova la parrucchiera? Tanto distante da casa sua, diciamo, è un altro.
1: Vicino alle scuole.
2: No, è vicino alle scuole, no, stacchiamo più tardi, signora. Vada tranquillamente a farsi i capelli, non c'è problema. No. Dicevo, si deve segnare questo codice. Signora,
1: aspetti, prendi l'occhiale.
2: Certo, signora, faccia con calma.
1: Lei parla così svelto che io ci sento bene, che cosa? Ma è una macchinetta.
2: Ma guarda, signora, perché io faccio centinaia di queste telefonate, perché e quindi tutta la giornata alla fine ripeto sempre la stessa terra, capisci?
1: Sì.
2: Ecco, allora adesso le faccio sentire il codice, signora. Se lo segni per favore su un foglio, poi facciamo una verifica. Ascolta bene, prego.
3: Ferragnez in gola panettognez. Ferragnez in gola panettognez. Ferragnez in gola panettognez.
2: Ha segnato?
1: Resto stupita e non mi convince sta cosa.
2: Aspetta signora che ce lo faccio risentire, che magari non ha sentito bene. Aspetti, sta lì.
3: Ferragnez in gola panettognez. Ferragnez in gola panettognez. Ferragnez in gola panettognez.
2: Ha segnato?
1: Ma senta, io attacco.
2: Lei attacca? Va bene, io difendo col cam attack. È che stiamo giocando a risico, signora? Che armate le blu?
4: Quelli del 5 Gigi. Pronto?
2: Sì, pronto signora, buongiorno, mi scusi, sono un operaio del 5 Gigi. La chiamavo per avvisarle che stiamo staccando la corrente per qualche ora.
4: A che ora?
2: Guardi, adesso nei prossimi minuti, appena cominciamo a minare i bitcoin, che siamo qua, che stiamo minando tutti insieme, ce lo miniamo. Questione di minuti, la stacchiamo signora.
4: Ah, bisogna staccare il contatore?
2: Sì, perché c'è il rischio di tilti, che può andare in tilti tutto l'impianto, perché stiamo minando in profondità Dogecoin, Bitcoin, Ethereum, capisci? Allora, allora lei riceverà un codice al telefono, riceverà una chiamata con un codice che adesso le faccio sentire. Quando sento questo codice, stacchi il contatore, va bene?
4: Adesso aspetti, però io non ci vedo, non c'ho nessuno che mi fa il suo lavoro, capito?
2: Ah, non c'è problema, signora. Allora, se segni il codice...
4: No, ascolti... Ma aspetti un attimino che adesso chiamo la nuora mia che lei risolve meglio il problema, va bene?
2: Va benissimo signora, non c'è nessun problema.
5: Mira! Omi! Mira! Omi!
2: Ma che è un gatto la nuora? Come la chiamo?
5: Mira!
2: È proprio quello col Viscas.
4: Pronto?
2: Sì, pronto, scusi, sono operaio del 5 Gigi, stavo aspettando di dare questo codice alla signora, è un quarto d'ora che aspettiamo, scusi.
4: Mi dica, del 5G in che senso, scusi?
2: No, 5 Gigi, stiamo minando i bitcoin in zona, deve semplicemente segnarsi il codice che le faccio sentire adesso e poi quando lo sente che arriva la chiamata metterà giù il contatore che stiamo minando in zona.
4: Ma allora, intanto si qualifichi e mi dica che cosa sta succedendo, perché io 5G Bitcoin sta parlando con una che Bitcoin li conosce.
2: Noi stiamo minando i Bitcoin in zona, dobbiamo staccare la corrente per qualche ora per minare Dogecoin, sennò c'è il rischio dei tilti.
4: Ok.
2: Quindi quando...
4: Nome, cognome, qualifica dell'Enel, per favore?
2: No, Enel, 5 Gigi. Non c'entra l'Enel, noi siamo una società
4: ma
2: di subappalto.
4: Ma qui non c'è il 5 Gigi o 5 Buffetti, qui c'è Enel, energia elettrica.
2: Questi 5 Buffetti io non li conosco, signora. Magari
4: e
2: una...
4: nemmeno io li conosco.
2: È una concorrenza, è una concorrenza. Noi siamo in subappalto per il comune, quindi.
4: Perfetto, mi dà questo codice?
2: Sì, glielo faccio ascoltare, che il codice è generato automaticamente con un K attaccato. E quella roba lì che non so mai come si pronuncia. Come Banksy, che nessuno sa come si dice. Glielo faccio sentire.
4: Si dice Banksy, non si preoccupi.
2: Io sempre si Banksy, Banksy, perché sembra serbo croato. Vabbè, questa magari una volta ce la raccontiamo. Le faccio sentire
4: sì,
2: il codice.
4: Sì,
2: che...
4: ma certo, ce la raccontiamo assolutamente.
2: Che c'ho da lavorare io, mi scusi.
4: Io pure, quindi sono venuta al telefono.
2: Ho sentito che sua suocera è venuta a prenderla in Afghanistan, nel lontanissimo, mezz'ora siamo state a aspettare. Vabbè, capisco.
4: È peccato che sia stata parlando con una persona di 90 anni che le sale le fa molto piano.
2: Tagliamo la testa al tonno e le faccio sentire sto codice, vai.
3: Ferragna zingula panettognez. Ferragna zingula panettognez. Ferragna zingula panettognez.
2: Ha segnato il codice?
4: Sì, assolutamente sì.
2: Ha riconosciuto bene il K?
4: Sì, sì, sì.
2: Me lo puoi ripetere?
4: Buona giornata.
2: Non era buona giornata, era Ferragna zingula panettognez. Le faceva tanto la giovane, invece era una cogliona come la suocera. E pigliava per il culo lei che c'ho 90 anni. Sacretino.
6: Quelli dei 5 Gigi. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Ragranocchir. La serie che costa poco. Gragnashock.
1: Oh, che belle, che belline le giornatine, sino con dente, yeah, che ci siamo ficati le giostrine. Voglio andare sull'autoscontro subito!
2: Eh no, ma petti, prima voglio andare alla casa degli orroretti.
1: Eh no, è una cagata per scemi, ci sono i pupazze, mi fece uno schifo.
2: E dai, non fa lo stronzolotto, voglio andare alla casa degli orroretti. Poi magari chissà, magari ci piciamo.
1: Caditta?
2: E se mi porto a fare una giretta sulla casina degli orroretti, poi magari mentre ce l'ho buio e non ti vedo in faccia, mi faccio coraggio e ci biciamo.
1: E vai, ci si bicia! Ma in che senso non ci si vede in faccia?
2: Sì, mostrolone! Ho accettato di venire a con te alle giostrarelle perché è Halloween e sono tutti truccati da mostroloni. Così non faccio brutta figura che vanno in giro con uno con la fronda che sembra una spalla di cervo.
1: Minchia, meno male che siamo amici. Se mi ero antipatico, che mi facevi? Cosa mi dicevi, oh? La spalla di cervo, come cazzo ti è venuta la spalla di cervo?
2: Dai, non ti incazzare! Sì, c'è successo, ma sei simpatico! E poi ti dico che anche che sei mezzo mostrolone e un paio di lingue te li ficco al buio. Importante è che non c'è la luce che mi spavendo.
1: Grazie, sì, proprio gentile, eh!
2: Sì, tipo bacio compassionevole, quello che si dà ai mingolotti!
1: Ah, grazie, sto già ripato!
2: Vabbè, meglio che una sega! Andiamo a fa sto giro nel giostrella.
3: Fermi! Sono 10 euro per la femmina e 3 euro per il mangalino, che paga meno che a storpiolotto.
1: Ehi, Ciamasce, ma chi stai parlando? Essa è la mia femmina, non so mangalino e né storpiolotto.
3: Ah, scusa, una roba compassionevole. Brava la ragazzella, sei di cuore.
2: Grazie, li so.
1: Oh, ma la finite, ma che io so fascinoso viking, in altri tempi dello passato sarei stato fico.
3: E mo si mostro. Sali, va, che parte lo girello. Mi raccomando, se vi cacate indosso, non scendete e non toccate gli attorelli.
1: Attorelli?
3: Sine, mica siamo negli anni ottantelli con i pupazzi. Qui ci sono gli tori che fanno i mostrarelli. Fanno cacare addosso!
1: Ma se che dici, sottotorre? Non ho paura, non che sti minchiate! Dai, andiamo, amore, che ci biciamo!
2: E no! Aspetta che fici buia, che mi vomito se ti guardo!
1: Addirittura?
2: Sì!
1: Vabbè, Nimo!
4: Nonnino, grazie per avermi portato le giostrine!
5: Ma certo, piccino, nonnino ti compra anche lo zucchero filato, ma non dire niente a mamma che mi fa la ramanzina. Sai che lei dice sempre che non sono in grado di prendermi cura di te e che ha paura che ti faccia fare cose pericolose e malsane.
4: No.
5: Ecco, guarda, che bello, c'è il giochino del tiro del pugno. Vuoi vedere quanto è forte nonno tuo?
4: Sì!
5: Ecco, adesso metto la monetina.
0: Picco Frock.
2: Allora, che fai? Mi bici, Lipez?
1: Sì, un attimo, che...
2: Ma che hai paura? Sti tremando tutto!
1: No, che c'ho freddarello qui! C'è umido!
2: Ma che dici? Fici caldo! Anzi, mo mi voglio fare roba!
1: Come vuoi fare roba? Qui?
2: Sì, ne so ripata! Sono in casa dei mostrelli con un mostrello, voglio fare roba mostra con un mostro!
1: Pure!
2: No, Lipez, ci ho staccato la testarella con una pugna forte!
1: E che mi sono cagato di spavento!
4: Dai, nonnino, fammi vedere quanto sei forte!
5: Ecco, adesso nonnino tira un pugno forte! Pronto?
4: No, nonnino, non si usa la testa! Stai bene, nonnino? Posso prendere il portafoglio e andare da solo?
1: No!
4: Era un sì?
1: No!
4: Grazie, nonnino. Vado a sparare coi fucili, a fare il bungee jumping, poi sul calcio in culo e infine a farmi sparare con l'elastico. Ci vediamo quando finisci il pisolino, nonnino. Posso fumare una sigaretta?
1: No!
4: Era un sì?
1: No!
4: Grazie, nonnino.
0: Gnagna, Franz. Gnagna, Franz. La sedia che costa poco.
6: Radio 105. Hey! 105.
7: Hey! Lo Zoo di 105.
8: La devo il successo a quei tre. In collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
9: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
10: Aiuto, ma Tato Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
11: Non intrappolato!
10: Sky
11: Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, dimmi un'altra cosa con la credito.
9: Ma porca. Skywalker.
10: Aiuto, mi tolto Skywalker!
9: Madò, questa è la Sold, devo andare a salvare. Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
11: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
8: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
9: Bobby Solo, portami dentro.
12: Ho capito! È la scoreggia nera!
9: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo.
13: Segui l'istinto, Tato.
10: Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
9: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire
11: a prenderlo in culo.
10: Sì!
1: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
14: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
1: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
9: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
1: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
9: No!
1: Cazzo ne faccio di quella mano lì, lo tremo!
9: No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
1: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me!
9: No!
1: Vieni

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo. Hai finito finalmente. Possiamo incominciare sto cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarabato dentro di me. Figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito? Lasciati patata, tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato! Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio di Gavaka!
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliermi la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai, figlio. Vai via, figlio. Prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti dà questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Spickelspan, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.
5: Tato, ma vaffanculo, va.

0: Sì, pronto?
1: Salve, sono Remo Giramella che fa andare la cappella. La contatto perché credo di aver avuto il suo numero di telefono da una persona, un frequentatore. Lei per caso è titolare di un albergo a Cervia? Che è una spiaggia. Sì, è molto rinomata da quello che ho sentito.
0: Chi ha dato il mio numero?
1: Un certo dato. Mi ha dato il numero di telefono.
0: Giuseppe?
1: Sì, sì, ecco, sì, signor Giuseppe, esattamente. Sono Remo Giramella che fa andare alla cappella. Sono un regista di film hard. La contattiamo perché stiamo cercando una location. Anzi, scusi un secondo, perché sono su set e non vorrei che i ragazzi mi si distraessero. Mi attendo un attimo in linea. Ragazzi, stop un attimo. Per piacere, Gundam, fai un buco del colpo così, per piacere. Un cerchione di Fiat Panda deve essere. Vai, motore azione, vai. No, mi perdoni, però non devo perdere tempo.
0: No, prego.
1: Si è impasticato di Chalice e quindi c'ha una canna che è imbarazzante. Allora, le spiego. Praticamente stavo cercando questa location, sia alberghiera che di spiaggia, per girare un sequel, diciamo, hard di un famoso film degli anni 80 che era Abbronzatissimi. Stavo pensando di fare Arrapatissimi Anale di Mare, che gioca un po' sul concetto di sapore di sale. Presente quel film famoso?
0: Sì, io
1: questo,
0: presente, sì.
1: Ci sarà questo gruppo di adolescenti degli anni 60 a Cervia, per l'appunto, che scopre le gioie del sesso fra gang bang, triple anali, tra le onde e la spiaggia. Insomma, presente un po' il concetto. Insomma.
0: Io ho presente il concetto, ma cosa penso di fare? Un film dentro il mio albergo?
1: Cioè, allora, praticamente lo spiego. A me in realtà servono le location di esterne per girare, diciamo, le riprese quelle un po' meno strong. Poi se lei mi ha a disposizione, diciamo, degli spazi alberghieri che io possa adibire per fare queste scopate di gruppo, per me non ci sarebbero problemi. Ovviamente è una produzione seria, legale, io vengo lì, facciamo un accordo, ho dei budget anche interessanti. A me quello che più mi interessava era la spiaggia. Secondo lei c'è la possibilità di fare una chiacchiera?
0: Beh, la chiacchiera la possiamo anche fare, penso che deve fare con un dottore bravo, però non con me, perché io vendo delle camere, non vendo degli spazi per fare delle orce in spiaggia.
1: No, adesso non mi fraintenda, no. Io non è che sono qua.
0: No, non mi fraintenda, guardi, io sono abituato a parlare con gente che chiede informazioni del territorio, soprattutto le location per soggiornarvi, non per fare quello che vuol fare lei. A me mi sembra che insomma.
1: Si parla di una produzione cinematografica, non è che si sta parlando di prostituzione.
0: Lei è abituato a parlare di cazzi, io sono abituato a parlare di camere, adesso non mi
1: piace.
0: Uso le sue terminologie perché vedo che insomma, è bello.
1: Sì, no, si preoccupa, per me è termine tecnico, cazzo, fregna, buco del culo.
0: Può diventare anche il mio termine tecnico, ma a caso con mia moglie, non al telefono.
1: Anzi, mi perdoni, mi scusi se interrompo un attimo la conversazione, molto piacevole, però sono sempre sul set, quindi un attimo ragazzi, mi fai fuori gli occhini teso con un bel pompino, per piacere, prima della bozzarrata, brava, così, così. Mi scusi, perché sono sul set.
0: Ascolti, se proviamo a fare una roba del genere, visto, è vero, mi faccia, visto che non ci conosciamo, poi per telefono certe cose non
1: certo,
0: si dicono.
1: Comprendo.
0: Ma penso che andiamo in galera in 4 secondi se facciamo una cosa del genere.
1: Guarda, capisco la sua perplessità, sì, anche perché so che lei è anche abbastanza rinomata nella zona. E senta, ma se io per caso, così capisco anche i limiti della mia produzione, se lei mi può aiutare a comprendere. Cioè, se io metto una trentina di finti Vucumpra con degli enormi cazzi che si vedono da queste tutte attillate, secondo lei è un problema di scandalo o è una cosa che posso...
0: Ma diciamo che c'è la qua a Cervia e non solo, su tutta la costa c'è la guerra contro l'abusivismo, quindi se mi mettiamo dei 4-5 ragazzi di colore con dei manganelli, come dice lei, oltre le colamine,
1: dei bazooka,
0: perché
1: c'ho dei ragazzi incredibili americani, hanno delle braccia,
0: fanno due passi che arriva,
1: ho capito, anche se sono finti, ho capito. E quindi se invece virassi questa cosa sul bagnino di colore con l'enorme bazooka, tipo il come si chiama, il safety, il bagnino, insomma.
0: Adesso perché ho tempo da perdere, perché se in un altro momento l'avrei già chiuso il telefono in faccia. Comunque
1: si è sgarbato,
0: simpatico.
1: Voglio dire, non è che le ho
0: fatto. Ma no, per l'amor di Dio, ho sgarbato. Insomma, mi sta parlando di cose che non rientrano nei miei. Vabbè.
1: Ho capito.
0: Comunque,
1: No, sai, io questo mito del vitellone, diciamo, romagnolo, pensavo che una gran chiavata in spiaggia fosse una cosa ben vista. Insomma.
0: Mi fa sorridere.
1: Perché c'avevo questa scena principale, che poi è l'arrivo di settembre, molto romantica, in cui inizia a piovere e piovono proprio schizzi di sperma in faccia a questa.
0: Fantastico.
1: Cioè questa, quindi c'era questa confusione fra l'acqua e lo sperma in faccia a questa donna.
0: Lei è molto simpatico, magari continua a fare i suoi bei filmini del cazzo, come si dice in gergo.
1: Adesso non sia offensivo, io sono un professionista, guardi, sono Remo Giramella che fa andare la cappella, non mi faccio incazzare, cioè voglio dire, adesso sì, non si sgarba.
0: La mia me l'ha fatta girare di cappella, la siamo a posto così, grazie.
1: Va bene,
0: grazie del tempo,
1: mi spiace, magari verrò a trovarla, salve, arrivederla, non si sgarba.
0: Saluto, sì,
1: saluto. Che carattere, cazzo. Mi pensavo che il romagnolo si ingrifasse subito a sentir parlare di fighe. Pensavo ci fosse ste problematiche. Ragazzi, non ho trovato la location, stavolta mi è andata malissimo. Anzi, credo di aver preso anche un sonoro vaffanculo. E io mi sfogo su di voi. E adesso il culo te lo fate, Cinzia. Vai, Gundam, buttaglielo fino in culo. Dai, così, vai, accia.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Ehi, merda incarnita, perché piangi?
3: Hermione, Hermione, oggi è il mio compleanno, ma i miei genitori se ne sono dimenticati.
2: Razza di Alzheimer in cerca di cervello che non sei altro. I tuoi genitori sono morti.
3: Orrore, orrore, ma se i miei genitori sono morti vuol dire che anche io sono un morto. Orrore, orrore, sono uno zombie. Scappa, scappa Hermione, prima che perda il controllo e ti morda.
2: Calmati, non sei zombie, sei troppo stupido. Tieni, ti ho rubato un regalo al negozio di magia.
3: Oh, stupore, stupore. Cos'è, un megafono?
2: No, frittura di diarrea. Questo è un megafono. È un megafono che ti cambia la voce in quella di un uomo di colore.
3: Oh, incredibile. Lo provo subito.
4: Tre, prova. Tre, prova. Yeah, yeah. Caro, caro, grande. Ma è bellissimo, Hermione.
5: Silenzio! Giovani promettenti maghi e quel gomitolo di merda di Rarry Rotter. Oggi inizia il nuovo anno scolastico e come tradizione, per buon augurio, uno degli studenti verrà gettato nella fossa del drago inculatore. Lo studente scelto è...
3: Ti prego risparmiami!
5: Rarry Rotter!
6: Quanto mi stai sul cazzo!
7: Piccolare da drago, stronzione!
3: Ma Rorario!
5: Forza, prendetelo e gettatelo nella fossa del drago inculatore!
3: No, no, lasciatemi, no! No, accuccia, draghetto inculatore! Così male.
5: Ah, dimenticavo, merdaccia. Il drago inculatore sbarra fuoco.
6: Porca troia, che uscita.
8: Delicatissimo.
3: Rorario!
6: Guardate, guardate, Rarry Rotter è finalmente uscito dall'infermeria.
2: Ah, cazzo, no. È stato un mese bellissimo, uffa.
6: Gli hanno sbarrato il culo e fuoco.
9: Sono contento, ma lo che hanno sbagliato il fuoco, sei contento?
6: Che bambino è poi? Non ti va a educazione.
8: Che stupido che sei.
10: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Rarry Rotter e il clistere di un unicorno.
6: Non c'è uno yeti che gli sbaglia il culo. Oh, ti hanno sb***ato il culo due volte e ti è piaciuto, segnatelo,
3: Rorario!
0: Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105.

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo sesso.
4: No.
2: Lei si diverta con me, perché guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche,
4: sì,
2: come da Lema.
4: Vale.
2: Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare.
2: No, senti, usciamo insieme.
4: Siamo coi piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una ponna rivoltata in faccia.
4: Ciao,
2: amore.
4: Ciao.
2: Baciami, amore. Baciami. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
4: Porco.
2: Pronto?
4: Sì.
2: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
4: Guarda, io pontevo, mi ho ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te. Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancia le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
5: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wendy, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, portovatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
0: Lo Zoo di 105 presenta Pornebub, Pornebub, Pornebub, Pornebub.
7: Amore, io esco!
8: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
8: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
8: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
0: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
9: Ostriche e champagne.
8: Eh sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
0: Pornhub. The spiration is in the thick.
9: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
8: Sì.
9: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, ma è così che si mangia la figa.
1: Ostriche e champagne.
8: Ce ne giù la valanga, sì, ce l'ho schippa, settimana pianga.
1: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
1: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
8: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, ambrogio foga.
7: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
8: Venga a me.
1: Anche tu mi fai impazzire.
8: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
1: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
8: Sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi ora.
8: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
1: Dai. Cazzo.
8: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
1: No, porca troia, porca puttana.
8: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
1: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
8: Ma che schifo.
1: Aria.
8: Ma che schifo, ma che cazzo.
1: Eccomi. Scusa.
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
8: Sapessi che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
8: Non se l'ha anche lavato.
9: Sì.
8: Sì, dai.
9: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
8: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
1: Tutto a posto?
8: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: Sì, più o meno.
8: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
1: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
8: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
8: Minchia.
1: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
8: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
1: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
1: Oh, porca merda, mi viene da...
8: No, dai, anche la vomita. Mi viene da...
9: Oddio, anche a me!
3: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
1: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
9: Con l'happy ending!
1: Vaffanculo, puttana!
8: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
7: Amore, sono tornata!
8: Meno male!
7: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
8: Quello che avanza del mio cazzo.
7: Sembra un'ostrica.
8: L'ho presa su Amazon.
3: Valuta il film.
8: Una merda.
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
10: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy: neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
11: Ficaccia di Recco, prodotto da forno ligure con manciate di peli pubici nell'impasto, 14 euro al chilo. Salame di cozze, 13,30 euro. Vero, verissimo, astice delle Dolomiti, 89 euro. Mandarino più, mandarancio più, mandaffanculo, tris di agrumi a soli 4,70 euro. Pop Porn, scoppiettanti chicchi di mais cucinati con lubrificante per sesso anale, 3,10 euro.
10: Cose a caso per la casa.
11: Salsa Winchester, preparata a fucilate, 8,90 euro. Acqua vera, ma in bottiglia falsa, 28 centesimi al litro. Speciale salute, tacchino decaffeinato più pollo depollato, 11 euro al chilo. Eunuco, vaschetta di castrato più vaschetta di coglioni per dimostrare. Eunuco, vaschetta di castrato più vaschetta di coglioni per dimostrare l'autenticità, 24 euro. Couscous Clan, granelli di semola solo per persone bianche, 2 euro a letto.
10: Sequestrati e transgenici.
11: Tonno al naturale, ma con le tette rifatte, 3,60 euro la scatola. Dalla tavola al buco, zucchero di canna più... Dalla tavola al buco, zucchero di canna più miele di pippotto, 7,25 euro. Marmellata di denti, 5,30 euro. Speciale Halloween caramelle al gusto morto, 1,59 euro. Lenticchie ripiene confezionate con certificato lavoro minorile, 121 euro. Insalata iceberg più cipolla Titanic per contorno drammatico, 1,38 euro.
10: Scelti per voi da gente senza scrupoli.
11: Puro vegan, seitan per seitan 30 seitan, perché la matematica non è un'opinione, 1,55 euro. Riso soffiato più orzo sputato, 2,47 euro. Sapori dalla terra, spremuta di talpa. Sapori della terra, spremuta di talpa, 4,10 euro. Doppio bio. Doppio bio, pomodoro cuore di bue più zucchina a cazzo di cane, 3,50 euro. Settimana LGBTQI, Kinderlingui, lesbo. Settimana LGBTQI, Kinderlingui, lesbo merendine da leccare, 2,99 euro.
10: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.

0: Lo Zodi 105.
1: Guardi allo specchio e ti vedi un arancino calpestato al posto del culo? Hai dei buchi di cellulite così impegnativi che sembri il tabellone della Forza 4? Sei così cessa che non ti fischiano neanche i vigili quando passi col rosso? Bene, noi siamo qui per te, perché noi siamo l'Istituto Sacro Cuore di Geremia. L'innovativa e prestigiosa clinica segreta che, oltre a compiere esperimenti su cavie umane non necessariamente consenzienti, realizza su ordinazione veleni per omicidi dinastici e botti clandestini. All'Istituto Sacro Cuore di Geremia potrai far scomparire la cellulite per sempre in modo rapido, definitivo e totalmente contrario ad ogni legge di natura. Tanto il culo è il tuo, mica il nostro. Ebbene sì, stiamo parlando del nuovissimo trattamento anti-Emmental. Altro che il massaggio facciale con le lumache, altro che il massaggio corporeo con i serpenti vivi. Noi dell'Istituto Sacro Cuore di Geremia, dopo una serata a base di vodka e roulette russa, abbiamo partorito il trattamento body definitivo, Turkey, il massaggio con tacchini. Coricati nella vasca e lascia che i pennuti con i coglioni in faccia si occupino di te.
2: Ecco cara, si sdrai qui in mezzo a queste simpatiche creature.
3: Ma è sicuro? Mi sembra un po' strano.
2: Non si preoccupi, sono animali docilissimi.
3: Ok, in effetti sono simpatici. È piacevole. Ma che fa? Ma mi mette il becchime?
2: Si rilassi.
3: Aia, aia! Oh, ma questi beccano! Ah, fa male!
1: E dopo essere stata ben tonificata e frollata dalle nostre truppe avicole, se avrai ancora entrambi gli occhi, verrai condotta in una fetida grotta giapponese, dove il nostro ex lottatore di sumo, Katsuto Kodak, fra lo sterco di pipistrello, tratterà la tua carne flaccida come un filetto di Kobe.
3: Salve!
4: No! Io, grande maestro Katsuto Kodak!
3: Sì, vedo la stazza, mi hanno mandato dalla clinica.
4: Ai... Vieni, piccola Gaijin, coricati su pietra cacata e rilassa il tuo corpo.
5: Cerberibì, coda!
3: Ma che fa, urla?
5: Cerberibì, coda!
3: Aia, ah, ma mi sta schiaffeggiando il culo!
5: Cerberibì, coda!
3: Aia, ah, che male!
5: Cerberibì!
3: Basta, oh!
5: Coda!
3: Però, inizia a essere gradevole.
1: Una volta completato il percorso tonificante, completerai il trattamento bellificante in una remota baita della Val Trompia, dove il prestigioso addetto allo ski lift blu, Brunettone Tamperi, ti aiuterà bestemmiando ad indossare la sofisticata tuta integrale ricoperta di molle e ti spingerà a tradimento giù dalla pista del super gigante.
6: Buongiorno! Venga qui, si mette la tuta!
3: Ma è una cosa sicura?
6: Sicurissima! C'è anche la neve!
3: Va bene!
6: Dai, su che ho altri clienti!
3: Ecco, fatto! Ho indossato la tuta! Adesso che devo fare?
6: Adesso venga qui e guardi la pista!
3: Sì, piano, però che soffro un po' di vertigini.
6: Sì, al mio 3, 1.
3: Ma su 3 cosa? Cosa devo fare?
6: E 2. Mi dovrebbe ridare la tuta. Mi sente? No? Bene.
1: Scegli la vita, scegli la truffa, scegli l'Istituto Sacro Cuore di Geremia.
7: Io ho scelto il trattamento anti-Emmental e non ho più la cellulite e ho anche trovato l'amore, vero Ernesto? Alla fine ho sempre avuto la passione per gli uccelli molto grandi. Andiamo Ernesto? No, guido io che ti sei dimenticato gli occhiali, forza!
1: Istituto Sacro Cuore di Geremia. E sai che è, e così sia.
8: Radio 105.
9: Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
10: È tutto pazzo.
9: This is the zoo. This is the zoo.
10: È delizia.
11: Vai, dai. La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, scelti per voi da gente senza scrupoli.
12: Acqua alla griglia, 5 euro al litro. Tofa, formaggio di soia a cubotti per schiavi dell'eroina, 3,60 euro. Cavallo di Troia, involtini di carne equina ripieni di uomo, 15,90 euro al chilo. Tacchino solubile con borraccia in omaggio. Tacchino solubile con borraccia in omaggio, 8,23 euro. Sfinterucci al finocchietto, curiosi taralli con peli ricci, 2,80 euro.
11: Cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
12: Sapone intimo Ciolli, il chili solo per la minchia, 4,80 euro. Bresaola di geranio, 5,99 euro. Sapone intimo Ciolli, il chili solo per la minchia, 4,80 euro. Bresaola di geranio, 5,99 euro.

0: Ma filetti di sogliola con becco e pollici, 7,10 euro al chilo. Dietetico, burro di ciccioli, light, 2,40 euro. Un 2-3 stalla, formaggio di capra sotto letame, 7,99 euro. Tiziano Ferru, tipica grappa... Tiziano Ferru, tipica grappa sarda con bottiglia a forma di case, libri, auto, fogli di giornale, 18 euro. Dentifricio Colgate più spazzolino col cazzo, 7,80 euro.
1: Dall'inceneritore alla tavola.
0: Shampoo antiforfora più forfora anti-shampoo per epica lotta. Lotta di potere. Shampoo antiforfora più forfora anti-shampoo per epica lotta di potere sotto la doccia, 4,60 euro. Omino mulatto. Omino mulatto. Aspetta, devo respirare. Omino mulatto, smacchiatore per biancheria pensato per circoncisi, 5,55 euro. Hamburger di vitello allevato in volo, 13,50 euro la business, 9,60 euro l'economy. Chief e Chof, sgrassatore universale per scoiattoli, 4,10 euro. Kinder Happy Pippo, lo snack in strisce che fa passare la fame, 49,99 euro al grammo.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
2: Lo Zoo di 105.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, sequestrati e transgenici.
3: Smacchiatore di Rorschach, per macchie a forma di farfalla, diavolo, pipistrello e tutto il cazzo che ci vedi, brutto psicopatico, 9,89 euro. Branca merda. Branca merda, digestivo dal sapore non eccezionale, 6,59 euro. Paraceta Molotov, antinfluenzale con applicatore altamente infiammabile, 7,89 euro. Letto divorziale. Ma perché? Letto divorziale con materassi separabili da elegante filo spinato, 118 euro. L'almanacco di... L'almanacco di Frocionfoli, calendario 2024 con fraticelli nudi in erezione. In regalo con l'otto per... Che cazzo! In regalo con l'otto per mille!
1: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
3: Ritter sporco! Snack al cioccolato con polvere e peli, 3,55 euro. Ciupa ciupa ciupa ciupa ciupa ciupa chups! Dolciume per fluffer, 2,35 euro. Listerine, colluttorio per l'igiene anale, 9,99 euro. Borsa frigo più marsupio lavastoviglie, 448 euro. Panettone paluano, con graziosi buchetti del culo al cioccolato, 5,79 euro.
1: Dall'inceneritore alla tavola.
3: Improbabile! Torcia sparabuio, 16,99 euro. Striscia LED più banconota arrotolata USB per cocainomane digitale, 50 euro. Grazioso copripiumone bambino con allegra fantasia composta da foto di famosi condannati a morte sulla sedia elettrica, 44 euro. Speciale best seller, manuale su come semplificare la tua vita in 14.300 mosse quotidiane, 34,90 euro. Presepe inclusivo, presepe inclusivo con Maria Filippina, San Giuseppe Invalido.

0: E il bue e l'asinello, coppia di fatto che si ingroppano, 89 euro.
1: Cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
0: Apri bottiglie professionale in vero accendino Bic, 86,50 euro. Ombrellone da mare trasparente, 88 euro. Bastone per selfie più carota per selfie per educare il popolo all'autoscatto, 11 euro. Sciacquone stereo con rumore di applauso per epiche cagate, 67,90 euro. Cocco di e stracocco di uova fresche di gallina veneta. Uova fresche di gallina veneta, 2,30 euro.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
2: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
3: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Matrimoni, incontri, relazioni durature. Pompini, in buio, anale, pissing. L'agenzia matrimoniale che cercavi, oggi finalmente esiste. Attraverso il computerone, cervello ottico e gli algoritmi scarcellosi, noi possiamo trovare la tua anima gemella. Siamo noi. Siamo quelli di sbooking.com. Ciuli.
3: Intanto benvenuti a sbooking.com, questa trasmissione televisiva che accoppia le coppie. Come funziona? Abbiamo creato questo macchinario, il dottor Truffazzi, tra l'altro un ingegnere laureato un quarto
4: e
3: d'ora
4: da
3: fa.
4: Oggi sono il dottor Chiaviconi.
3: Ecco, benissimo. Allora, benvenuti a tutti, grazie per essere davanti al vostro teleschermo. Questo macchinario come funziona?
4: Praticamente in base alla reazione che avremo della nostra partners, L'algoritmo capirà l'affinità. Prima di tutto il signor Mauro di Piacenza, che ricordiamo 30 anni completamente vergine, e riusciremo a capire se dal suo modo di fare la persona che ha il telefono la reazione praticamente... Non avete capito? Non l'ho capito neanch'io. Possiamo procedere.
3: Allora, spieghiamo un po' meglio. Allora, intanto sbooking.com è un'iniziativa devastante in un momento di grande crisi. Noi cerchiamo di far accoppiare le persone non nella maniera fredda come accade spesso su questi siti di incontri, no, lo facciamo attraverso questo cervellone, questo computerone creato appunto dal dottor
4: Chiaviconi. Beh, che seleziona casualmente dei numeri di telefono in base alle affinità. Il signor Mauro che vi presento, il nostro
3: un applauso
4: tester.
3: Al signor Mauro.
5: Buon salve.
4: Anche a lei. Lei non conosce neanche i rudimenti dell'italiano. Possiamo procedere qui?
3: Allora, noi stiamo. Adesso bisogna essere onesti, perché la televisione è fatta di onestà. Noi prendiamo dei numeri a caso.
5: Io voglio la figa!
3: Ecco, appunto.
4: Adesso l'abbiamo presentato il personaggio. Lei che lavoro fa?
5: Io voglio scopare, io.
4: Certo, perfetto, molto interessante. Legge dei libri?
5: Io voglio scopare, ma cosa me ne frega a me dei libri?
3: Lei è di Piacenza.
5: Mi fate parlare con le fighe o no?
3: Un attimo solo, stia calmo. Stiamo tarando l'algoritmo del cheeseburger.
5: Ma io sto pagando, ancora non ho visto mezza figa.
3: Quanto le è costato intanto? Diciamolo.
4: Ma scusi, mi permetto un attimo. Ma lei come si permette di parlare di sporco denaro di fronte alle iniziative scientifiche?
5: Ma voi mi state prendendo 20.000 euro al mese.
4: Capito? Sono briciole per quello che stiamo facendo per lei.
3: Allora, questo macchinario, stai zitto. Che ti metto le mani addosso davanti al pubblico.
4: Fatto le parole di bocca.
3: Grazie.
5: Ma io voglio scopare!
3: Questo marchingegno è il futuro delle agenzie matrimoniali. Il marchingegno, grazie ad un trick booster cervellotico creato dal nostro ingegnere che si è laureato 45 minuti fa.
4: Quattro volte contemporaneamente.
3: Una roba devastante, signori. Ascoltateci, perché questo macchinario è in grado di garantirvi la donna o l'uomo della vostra vita.
2: Sbooking.com. Ciuli.
6: Pronto?
3: Sì, Antonella?
6: Sì.
3: Salve, la chiamo da sbooking.com. Senta, noi siamo un'agenzia matrimoniale, stiamo cercando qualche sporcacciona, diciamo, per un nostro cliente molto esigente e anche molto facoltoso. E abbiamo avuto il suo numero da, credo, un suo parente che ci ha detto che lei è single, libera, insomma.
6: Ma che cosa sta dicendo? È impossibile, anche le ha detto che qualcuno le ha dato il mio numero. Da chi ha preso il mio numero, mi scusi?
4: Salve, dottor Truffazzi. Senta, io sono qua con il papabile partner, che potrebbe far parte, visto che il nostro cervello elettronico ha visto che lei potrebbe essere la partner ideale. Io glielo passerei per vedere se il primo contatto telefonico scatta quella scintilla.
6: Pronto?
5: Sì? Uè, troione! Dai, che si sente dalla voce che sei una maiala! Come sei vestita?
4: Ecco, mi perdoni, io capisco che lei ha l'esigenza ormonale, però lei mi parte un po' aggressivo.
2: Sbooking.com. Ciuli.
7: Mi dispiace, ma Tony è impegnato.
3: Ma chi è? Richiamano.
7: Mi corri in culo.
4: Mi corri in culo è bellissimo.
3: Come mi corri in culo?
4: Mi corri in culo.
3: Cosa vuol dire?
5: Inizio ad essere un po' sfiduciato sul programma. Quando si scopa.
3: Quanto ha speso finora, mi scusi? 20?
5: Saremo un 120.
3: Cosa sarà mai?
5: Che andiamo avanti. 120. Ho detto che la tecnologia sta crescendo.
4: Cosa vuole che siano 120.000 euro?
3: Senta come squilla, come squilla, come squilla. Oh, buonasera signora, eccoci qua. Senta, siamo di un'agenzia matrimoniale della sbooking.com. Stiamo perfezionando il nostro sistema e cercando l'anima gemella del nostro cliente, il signor Franco Pippo. Lei è single?
1: Sì, mi capisco, sì. Io sono vecchio, tengo 94 anni, sono vecchio, non sente, non capisco.
4: Oh, che bel figone. Allora, signor Franco Pippo, ci parli con la sua...
1: Che figlio niente, sta nessuno qua, chi è la Toscana, chi è la Merit.
5: Oh. Ciao bellissima. Io sono pronto a venirti a trovare ovunque tu sia. Sì.
4: Lei ha trovato un fighino che è invidiabile.
5: Stava godendo o sbaglio?
4: 94 anni, è
3: fresca.
4: Una bambina.
3: Fresca.
8: Pronto?
3: Sì, pronto, mi sente? Mi riceve?
8: Ma cosa cazzo mettiamo?
3: A proposito, appunto, parliamo di
8: mi scusi.
3: Senta, la chiamo da sbooking.com, è un'agenzia matrimoniale futuristica.
8: Le spiego.
3: Esatto, sbooking.com. Io ho qui un cliente che sta cercando l'anima gemella. Questo cliente ci piace l'uccello, diciamo, no? E abbiamo inserito i dati nel nostro cervellone, è venuto fuori il suo numero di telefono. Io ora le passo Franco Pippo, che vorrebbe conoscerla e magari così invitarla fuori.
8: Sta dentro a cassare che non è.
3: Prego,
8: non è per me,
3: prego Franco,
8: parla.
3: Prego.
5: Ciao bellissimo maschione, anche a te piace prenderlo in c***o, vero?
8: Vieni qua a Treviso, ti aspetto qua.
3: Signor Tony, io sono uno dei fondatori.
8: Pagliaccio.
3: Se lei mi conferma l'incontro con il signor Franco Pippo, potreste vincere come copia migliore del mese un bel 50.000 euro. Le interessa?
4: Signor Tony, abbiamo weekend tutto pagato a Mesugori.
2: Sbooking.com. Ciuli.
9: Radio 105.

0: This is a zoo only for you.
1: Silenzio in aula, per favore, sento vociferare, sento voci grasse, per favore, silenzio! Le persone grasse mi fanno venire il nervoso, mi viene voglia di cucinarle, una roba pazzesca. Bene, bene, bene, bene, benvenuti. Bene, benissimo, il caso di oggi ci regala l'incredibile opportunità di respirare a pieni polmoni l'inebriante essenza emanata da un uomo che oserei definire tutto d'un puzzo. Forse l'avete già visto pulirsi il culo col cappello in metropolitana, oppure nutrire con l'aspra dolcezza del suo sudore le colonie di larve che coltivava sotto le ascelle, o ancora usare la sabbia della lettiera del gatto come ingrediente segreto nella pizza. Stiamo parlando proprio di lui, il Willy Wonka dei tarzanelli stagionati, l'innocentissimo, civilizzatissimo, super profumo. Porca puttana, caduto tutto qua!
2: Sì, scusi, sì? Scusi, nuova stagione, sì. Nuovi attori,
1: chi è?
2: Per piacere, cerchiamo di cambiare le abitudini.
1: Ah, ho capito chi è. Mi ricordo di lei. Lei è quel sacottino ricolmo di merda e giusto?
2: Ma lei non può avere un
1: lei non può, non esiste in questo tribunale. Io
2: ma
1: faccio.
2: Ma è un tribunale finto. Questo è un programma televisivo, se lo ricordi.
1: Guarda, veramente non mi fa bestemmiare. Mi tiro un pugno sui denti. E non da distrutto, eh?
2: Cosa fa? Mi punta il pugno.
1: Silenzio. Stiamo parlando proprio di lui, il Willy Wonka dei tarzanelli stagionati, l'innocentissimo, civilizzatissimo, super profumatissimo, signor Odoardo. Un applauso per lui! Fate entrare le ballerine, forza! Forza!
2: Cos'è questa puzza di merda?
3: Grazie, grazie, vostro onore. Posso scorreggiare?
1: Ma sì, scorreggi pure, signor Odoardo. Tanto io l'ho fatto, me lo sono giocato un miliardo di pippotti fa.
2: Che schifo! Che puzza! Che merda!
1: Ullala, sì. Ma che culo intonato che ha, signor Edoardo! Forza, un applauso per il culo intonato del signor Odoardo!
2: Ma da quando si fanno gli applausi alle flautulenze in televisione degli zozzoni schifosi maledetti? Comunque.
1: Purtroppo, la soave.
2: Purtroppo un cazzo!
1: La soave presenza dell'imputato mi aveva fatto quasi dimenticare di quell'essere abietto e schifoso, di quella pantegana obesa senza Dio, di quel facocero deforme e molesto, come una gengivite anale che non vuole andarsene nonostante ci abbia fatto sputare sopra da innumerevoli
2: barboni. Sempre grande amore lei nei miei.
1: Sto ovviamente parlando del qui presente comodino pieno di vomito d'anatra fraccia, conosciuto con il nome del signor Erculattone. Buate tutti insieme!
2: Buate! Non va bene anche il pubblico oggi! Cosa fa lei? Non faccia lo scemo! Basta.
1: Ci dica, brutto aborto di capodoglio lebroso, qual è la causa che perderà malamente anche quest'oggi? Prego.
2: Allora, il signore qui presente. Cazzo fa il verso! Ma si dia un contegno! Finto, ma rappresenta un giudice. Allora, è il mio nuovo vicino di casa. Ogni giorno nel suo giardino arriva questo fumo di odore pestilenziale. Mi sono morte pure tutte le piante per colpa dello schifo che produce questa fogna umana di merda che ho qua di fianco.
1: Ha detto qualcosa? Mi scusi, non ho sentito perché stavo pensando.
2: Sì,
1: stavo pensando alla riga di bamba che mi farò tra poco quando c'è la pubblicità.
2: Ah, sempre ottime abitudini a salutare.
1: Signor Odoardo, è vero ciò che afferma il qui presente figlio di puttana da due soldi? Lei produce quotidianamente un fumo pestilenziale dal suo giardino?
3: Sì, vostro onore, ciò che afferma il querelante corrisponde al vero.
2: Ha confessato! Ha fatto schifo e ruttato, ma ha confessato, ha sentito?
1: Chiuda quel foro per cazzi marci che si ritrova al posto della bocca, signore Erculone. Lasci parlare quell'anima buona e gentile del signor Edoardo. Ci dica, soave creatura, cosa la porta a produrre fumi pestilenziali dal suo giardino?
3: Niente, a me piace bruciare la merda.
1: Interessante.
2: Ma che
1: silenzio, mi sto spiegando!
2: Bestemmi!
1: Si spieghi meglio.
3: Niente, c'è la gente che ha l'hobby di collezionare francobolli, chi gioca a tennis. Io brucio la merda. Mi piace, mi rilassa, mi fa sentire in pace con il mondo. È un gran bel passatempo, glielo consiglio vivamente.
2: Certo, tutti bruciano la merda per passare il tempo, testa di cazzo.
1: Devo ammettere che un po' di curiosità me l'ha messa, signor Odoardo. Ma mi dica, questa merda a cui dà fuoco quotidianamente nel suo giardino, è la sua?
3: No, non butto mica via così il cibo. Cioè, quella da bruciare la faccio arrivare direttamente dalla Cina.
1: Ma che bravo, ragazzi.
2: Anche importatore di merda.
1: Ma meno male che ci sono persone come lei che fanno girare l'economia di questo povero paese e di quel povero paese che è la Cina. Dovrebbero farla cavaliere della Repubblica Popolare. Bravo, un applauso per favore dal pubblico. Bravo, bello.
2: Scusi, ma scusi,
1: ecologista,
2: cambiano le facce di questo programma, ma per una volta... Cioè, mi faccia capire, ogni persona che arriva lei comunque lo tratta come una divinità e io sono lo stesso.
1: Ma taccia, brutto pupazzo.
2: Questo brucia la merda in giardino.
1: Silenzio, pupazzo di s***a, quei brufoli che non è altro. Basta, basta, basta, basta. Ho sentito abbastanza, questa corte si ritira per pippare. Linea alla pubblicità.
4: Ehi, ci hai mai pensato? Portiamo un cappello, un giubbotto, uno zaino, un orologio, ma chissà perché ci hanno insegnato che dobbiamo per forza portare due scarpe.
5: È vero, non ci avevo mai pensato! Ma l'alternativa quale sarebbe?
4: Semplice! Prova One Shoe! One Shoe è la prima scarpa al mondo, grande abbastanza per entrambi i piedi!
5: Sul serio?
4: Sì! Con One Shoe potrai dire addio alle interminabili mattine passate a cercare di ricordarti dove cazzo sia finita l'altra scarpa, per non parlare del tempo risparmiato con una sola calzatura da allacciare!
5: La voglio subito!
4: Bravo, coglione! E ricorda che One Shoe non si ritiene responsabile di fare le cose cadute subito in passato. One Shoe! E anche tu potrai farti dire...
5: Quando cazzo vai a canguro?
1: Bene, benissimo. Il caso di oggi vedeva il povero e profumatissimo signor Edoardo umiliato e messo alla berlina da quella poltiglia di vomito di baldracche assortite.
2: Grazie,
1: del signor Erchiattone. Cioè, vabbè, parla sempre solo. Ma io non ho mai visto un sacco di merda parlare sopra un giudice.
2: Ma io non ho mai visto
1: giudice.
2: Invece un giudice a petto nudo che pipa. Cioè, mi perdoni, si rende conto della scena? Oggi quel crocifisso si sta grattando la schiena con un crocifisso, la felice.
1: Dicevo, per il suo innocuo e salutare hobby di bruciare quintali di merda nel giardino attiguo al suo. Ascoltate le testimonianze, questa corte...
2: Abbondante questa, eh?
1: Questa corte...
2: È un po' otturato forse, eh?
1: Assolve l'imputato con formula piena!
2: Sì! Godo, godo! Mamma mia, che puzza! L'aspetta di scorreggiare mentre fai... E basta!
1: E condanna l'imputato alle seguenti pene. Obbligo di aspirare col naso le ceneri dei futuri roghi di merda del signor Edoardo fino alla comparsa dei sintomi della sifilide.
2: Che punizione è?
1: Sette mesi di reclusione in una scatoletta di tonno gigante abbracciato alla carogna di uno stambecco in decomposizione e le strisce di ceretta usate da Laura Pausin.
2: A parte che sono fan, mi fa anche piacere.
1: E lo condanna inoltre a farsi mordere forte il cazzo da un nano prima di ogni pasto, spuntini compresi, fino al 2055. Così è deciso, l'udienza è tolta!
2: Ma andate a cagare, ma che cazzo, ma cosa vuol dire? Ma io vengo qua in tribunale, faccio una denuncia, poi mi devo trovare in questa situazione di merda!
1: Lo ignori, signor Edoardo, lo ignori. Piuttosto una domanda molto importante. Lei per caso pippa?
3: No, io non pippo, però so cagare in quel modo.
1: In che senso, mi scusi?
3: Sono capace di aspirare col culo gli stronzi che trovo in giro.
1: Ma signor Edoardo, credo proprio che questo sia l'inizio di una splendida amicizia. Mettiamo la sigla! Ma che meraviglia! Venga qua, si faccia infilare un dito in culo. Venga, venga!
2: Ma come fa tecnicamente ad aspirare la cacca?
3: È un lavoro di contrazione.
2: Non mi faccia vedere, va bene così.

0: Lo Zoo di 105.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, sequestrati e transgenici.
2: Miele da caccia, 4,59€. Mustache Starter Pack, dispositivo per far crescere i baffi a forma di abnorme clessidrona, da 340 ore, 899€. Ventilatore per moto d'acqua, che cazzo serve? Ventilatore per moto d'acqua, 24€. Boomerang, usa e getta, usa e getta, usa e getta, usa e getta, usa e getta, usa e getta, 16,99€. Clupedo. Merda. Clupedo. Clupedo, gioco da tavola per scoprire in che stanza, con cosa e soprattutto chi ha adescato il minorenne, 19,99€.
1: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
2: Panduro Paoli, pandoro di 5 anni fa, conservato ignobilmente, 3,99€. Speciale edilizia, malta puttana, ancora più forte della bastarda, 13,90€ al pacco. Aerosol Diesis, macchinario per inalazione, con suono leggermente più acuto, 24€. Casco integrale con farro, avena e altri 5 cereali, 51€. Poke Mongo. Poke Mongo, videogioco con animaletti un po' così, 2,99€.
1: Dall'inceneritore alla tavola.
2: Dessert dal mondo, palle di Mozart più cazzo di Chopin, 4,99€. Puntale quale, addobbo natalizio perfettamente identico ad un altro, 5,60€. Presepe per atei, praticamente una fattoria. Presepe per atei, praticamente una fattoria, 67€. Salmone norvegese allevato a terra, con occhi strabuzzatissimi, 39€ al chilo. Calendario dell'avvento per mutilati, con sportellini già aperti. Così, per cortesia, 15,99€.
1: Cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
2: Giobbeitto, il bob per sciare a Caltanissetta, 26€. Spumante Brut, Grass, Pelad e Pure Culatun, 8,99€. Franco, Michele, Ernesto, formine per scrivere il tuo nome col piscio sulla neve, 4€ al pacco. Cinarnia, l'amaro da bere di nascosto nell'armadio, 12€. Stella Comerda, decorazione natalizia 100% bio in sterco di cane, 19€.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta.
2: Sono carico. Wender ha appena cambiato linea telefonica. La sua nuova tariffa prevede che se riesce a restare 5 minuti al telefono con qualcuno, la sua carta si ricarica di 10 euro. Sentiamo quanto riesce a guadagnare oggi.
3: Pronto?
4: Stefano!
3: Sì?
4: Ciao, come stai? Sono Michele. Ci siamo conosciuti al molo quest'estate.
3: Ah, Michele, sì, ciao.
4: Come stai?
3: Bene, te?
4: Beh, abbastanza, va. Adesso ho avuto un periodo così, sono stato tanto bene, ma sto meglio adesso. Te invece come va? Stai pescando sempre?
3: No, c'è una settimana che c'è il mare grosso.
4: Ah, e quindi non si pesca col mare grosso?
3: No.
4: Porca miseria. Mi dispiace.
3: Vabbè.
4: Ma quando si può riprendere a pescare? Cioè dura un tot?
3: Quando smette. Che si cambia il mare, è scaduto, ci vuole una settimana, 10 giorni.
4: Ho capito. E cosa fai nel frattempo quando non peschi?
3: Niente, vado in giro.
4: Vai in giro.
2: Un minuto.
4: Senti, ti ho chiamato anche perché ho fatto un abbonamento nuovo col telefono. Se io chiamo qualcuno e sto al telefono qualche minuto, mi ricarico. Allora ho detto, vabbè, chiamo Stefano, che al mare l'ho conosciuto quest'estate, quindi.
3: Sì.
4: E quindi non so, boh.
2: 2 minuti.
4: Ma adesso dove sei?
3: Sono in giro.
4: No, dico, dove sei? Sei sempre lì al tuo paese?
3: Sì.
4: Ah, non sei andato in città?
3: No. Sono sempre qua.
4: E com'è il tempo un po'?
2: 3 minuti.
3: Ma un po' piove, un po' non piove.
4: È pazzesca sta cosa. Quest'anno fa un caldo.
3: Sì.
4: Hai fatto il bagno? Fai il bagno ancora?
3: Sì, ho fatto il bagno.
4: Che bella vita proprio, guarda, ti invidio.
2: 4 minuti.
4: Allora, aspetta un attimo che il telefono mi segna adesso che ho preso 8 euro. Ancora un minuto così faccio 10 euro, dai.
3: Perché devo andare?
4: Dove devi andare adesso? Aspetta un attimo. Ma un attimo, un minuto neanche. Adesso sono già 50 secondi e poi ho fatto 10 euro.
3: Sì, vabbè, ma sono
4: raccontami qualcosa, dai, che allunghiamo il tempo un po'.
3: Guarda, sono contratti del cazzo, perché tu non puoi chiamare la gente per caricarti il telefono, cioè.
4: No, però è così. Quando ci vediamo poi ti offro uno spritz.
3: Ma no, non mi devo offrire niente, capisci, uno può essere impegnato, una cosa l'altra, tu chiami.
4: Vabbè, in amicizia fai un gesto d'amico, capito?
3: Ho capito.
4: Aspetta ancora un attimo che arrivo a 10 euro così almeno mi posso prendere il vino al bar oggi, capito?
3: Ho capito.
4: Dai, sei gentilissimo proprio. Senti, raccontami un po' qualcos'altro, dai.
2: Mancano 40 secondi.
3: Guarda, non c'ho niente da raccontare.
4: Al mercato sei andato stamattina?
3: C'ho da fare qua.
4: Dai, però aspetta, non buttare giù, perché sennò. Devo completare il minuto.
3: Scusami.
4: Mi mancano 20 secondi. Aspetta, dai, Stefano, 20 secondi.
3: Ti spiego, ci siamo conosciuti al molo.
4: Sì.
3: Mi hai chiamato per caricarti un telefono.
2: Mancano 20 secondi.
3: Mi sembra che ci sia tanta confidenza da poter.
2: 10.
4: Sì, ho capito, ma sono. Guarda, 10 secondi ho finito. 10 secondi, aspetta un attimo. Ma pronto, ma no!
2: Tempo scaduto. Non hai raggiunto i 5 minuti di telefonata. Riprova tra 24 ore. Buona fortuna. Sono carico.
1: Lo Zoo di 105.
5: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, sequestrati e transgenici.
6: patate triscottate. Con tre lati spalmabili, praticamente un cubo di legno, 3,99 euro al pacco. Taralli frociacchiotti. Impossibile non Taralli frociacchiotti, impossibile non infilarci il ditino. 4,59 euro. Talocco. Il velo pandolo di Chiara Fellagni, 48 euro quello piccolo. Control Z, Control Z, preservativi per annullare una brutta chiavata, 11 euro. Polpo polio, con tentacoli un po' più corti, 9,99 euro.
7: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
6: Speciale pastina da brodo. Capelli d'angelo e anche qualche... Capelli d'angelo e anche qualche pelo di cazzo, ma sempre di angelo, 1,56 euro. Torta puzzle, unisci le briciole e crea il tuo dessert, 8,20 euro. Friggitrice ad asma... Friggitrice ad asma, 119 euro. Bruttolo, yogurt alla frutta in confezione deformata dal caldo, 3,45 euro. Pedo Philadelphia, formaggio spalmabile inadatto ai bambini, 4,39 euro.
7: Dall'inceneritore alla tavola.
6: Sgrassatore spray al lardo di colonnata, 11 giorni. Che prezzo è 11 giorni? Sborogel, verdure surgelate e scopabili a partire da 5,36 euro. Tacchino. Tacchino. Tacchino paraspifferi. Ideale per porte e finestre, 8,90 euro al chilo. Acqua di giù, il profumo del terrone, 39 euro. Birra Moretti Reich, quella col baffo più piccolo, 3,60 euro.
7: Cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
6: Bamba bella, camomilla inalabile che fa dormire pochissimo, 4,13 euro. Carote antiaggressione, 3,56 euro. Riso vialone nano, ma con un cazzo così, 2,99 euro al chilo. Cozze allevate in... Cozze allevate in orfanotrofio, 5,19 euro. Alexa Rina, assistente vocale che niente ha visto e niente sa, 258 euro.
7: Scegli Sandy Market perché Sandy sa come ti senti.
8: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Donà, che vuoi
2: dire? Scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io ho fatto 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti ha morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
3: c'è la certezza.
2: Io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico,
3: guarda,
2: perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelle delle iende.
3: Secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose,
3: un po' di persone,
2: però capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? No, ne ho visto ieri, ne ho visto qua.
3: Allora, ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però voilà, sempre questo mio fa.
5: Il direttore di Rete 4 che cazzo c'è?
2: Perché sai Mediaset. Però dicono, voilà, dicono. E dicono. E dico, vabbè, cazzo vuoi che dica? Welcome
0: to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. I super erotici. I super erotici. E queste sono le loro nuove avventure.
6: Baciamelo piano.
7: È un periodo di grandi rivoluzioni per i nostri amati supererotici. Anni di lotte e battaglie all'ultimo sangue ne hanno ridotto i ranghi a una manciata di membri flosci e tumefatti. Per questo motivo, il valoroso Iron Pen e il defilato Super Comparsa hanno deciso di indire una serie di colloqui per scovare nuovi potenziali supereroi.
8: Ok, avanti il prossimo. Nome d'arte e superpotere, grazie.
9: Il mio nome è Aquila di Cristallo.
8: Bello, Aquila di Cristallo. E quale sarebbe il tuo superpotere?
9: Non ci crederete, ma io sono in grado di guardare attraverso i vetri.
10: Scusate, ma che potere è? Scusate, i vetri sono trasparenti, io non ho capito. Anche io posso guardare attraverso i vetri.
9: Perché vetri?
10: E perché mi immagino che ci sia...
9: No, non era un perché, era un perché retorico. Cioè...
10: Ma è legislativo?
9: Chi? Cosa? Che mi ha pigliato per un ministro? No, e che c'è di speciale? Anch'io posso guardare attraverso i vetri.
10: Vai. Con strafottenza.
9: Sì, un po' sì, perché lei è una situazione. Lei, tu, lei è una situazione di potere. Ma non si schiarisca.
11: Ma scusi, ma magari gli serve il propoli? Ti serve il propoli, amo?
8: Ma è arrivata la stronza.
10: Sempre mia moglie, comunque non
9: capisco. Sì, perché se fai i cazzi sua, tutte le volte che stiamo sul set arriva questa cara propria pasta al forno. Non è una moglie.
11: Mi sembrava che te la mendavi intanto che la mangiavi.
9: Ho capito, ma lei non è una moglie, in Conad.
10: Ma scusa, c'era una porzione sola.
9: Ma possiamo discutere dei cazzi degli altri un'altra volta? Faccio la battuta, che andiamo avanti.
12: Action!
9: Non c'è.
10: Per dare quel
9: tono. Non deve dare quel tono. Lei non è un musicista, è una super compagna.
10: Che c'è di...
9: Non è un cowboy.
10: Sono potente.
9: Non è potente, lei è una scarpina.
10: E che c'è di speciale?
9: Piano, che sta sussurrando i topini.
10: C'è di speciale.
9: E che c'è?
10: Non lo so.
9: No, dico e che c'è, si è dimenticato.
10: Ah, pensavo me lo dicesse lei.
9: No, no, lei lo deve dire.
10: E che c'è di speciale?
9: Ha mangiato male lei.
10: C'ho un po' di pastella.
9: Lo sento.
11: Madonna. Vuoi un zucchino, ma?
9: No, non vuole un cazzo, deve dire sta cazzo di battuta. Prego.
11: Vuoi te?
9: Sì, io sì, grazie.
11: Alla bella.
10: Ma ce n'è uno solo.
9: Lei faccia la battuta. Sta contenti.
10: Ma ha già mangiato la pasta al forno.
9: Ma non mi a cazzo.
10: E che c'è di speciale? Anche io posso guardare attraverso i vetri.
9: Teniamola.
10: Va bene?
9: Sì, sì. No, ma sì.
8: Da
5: davvero? Anche tu hai questo straordinario potere!
8: Guarda che non è un superpotere. Tutti quelli che hanno il senso della vista possono guardare attraverso i vetri. Sono fatti apposta.
5: Cioè, mi stai dicendo che io ho girato nudo per casa da 20 anni e per tutto questo tempo i vicini mi potevano vedere il cazzo?
10: Ecco sì.
9: Come è così? C'è scritto... Eh sì!
10: No, sul copione c'è la H.
9: E l'H è impronunciabile, la consonante muta,
10: ah,
9: eh sì!
10: Ah, allora è un refuso?
9: No, non è un refuso, se scrivevo così, eh sì! E dice, eh sì!
12: Action!
9: Eh sì! No, non è attaccato, eh sì, nel senso di loro, eh! Eh sì!
12: Action!
10: Eh sì!
9: Bravo! Così va bene, prego!
8: Dai, dai, avanti un altro! Nome e superpotere, grazie!
13: Il mio nome è Telepatata, perché posso infilarmi un televisore nella patata.
10: Posso vederti la figa?
9: Non improvvisi, non vado a braccio. Perché deve della fica? Non è telefica, è telepatata.
10: Però, ma è vero, cioè è vero per la cosa della
13: scena? Senti, mo, ti vedo un po' troppo interessata a questa ragazza, eh?
9: Però lei non insighi, gli artisti sono così, sono libertini. Prego, andiamo avanti.
12: Action!
8: Ah, interessantissimo. Dai, forza, facci vedere come fai.
13: Subito. Ecco il televisore. Ora mi lo infilo nella patata. Oddio, che male, fa malissimo. Che dolore. Che cazzo mi è saltato in mente.
10: Cazzo, non riesco a guardare. Cazzo, che schifo.
13: È finto.
10: Hai finto?
9: Sono effetti speciali, sono un po' di ketchup.
10: Ma sta perdendo del sangue.
9: Ma è ketchup, sono effetti speciali. Qua siamo a Hollywood, capisci?
10: Sono impressionato tantissimo.
9: Ma si vede pure che è da silicone la figa, no? Senta, guardi, se la tiro, senta che fa suono di corda di chitarra, sente.
10: È anche un fa bemolle, credo.
9: Non c'è il fa bemolle, non esiste. L'unica nota che non c'è il bemolle l'ha trovata lei, ignorante del merda. Andiamo avanti, Iron Pen, forza che ha battuta, ciao!
14: Come andrà a finire? Scoprilo nella prossima incredibile puntata dei Super Erotici. Super Comparsa e il Tartaro fra le chiappe.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ah, per questo Zoo Best sono andato a prendere uno scherzo telefonico storico. Ma andiamo un po' indietro nel tempo. Esattamente il 12 gennaio 2007. In quel periodo avevo utilizzato le voci di Darth Fenner per gli scherzi telefonici. E ad un certo punto, facendo un numero a caso, trovai uno dei personaggi storici degli scherzi telefonici. Sentite.
2: Pronto?
3: Sono tuo padre.
2: Pronto?
3: Vieni con me nel lato oscuro della forza.
2: Ma chi parla?
3: Sono Darth Vader.
2: Non sento.
3: Non rispondere così a tuo padre.
2: Chi?
3: Sai, ci sono molte cose che devi capire.
2: Guardi, provi a chiamare perché non si sente niente.
3: Non mi fare incazzare!
2: Ah, non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire? O no? Lei cosa vuole in Torotale?
1: Sì, vecchio sordo! Ma uno dei più devastanti che feci con la sua voce fu quando chiamai l'Amplifon. Andiamo!
4: Amplifon è lieta di accoglierla nel suo servizio clienti e le ricorda che la chiamata è gratuita.
5: Ci scusiamo per il protrarsi dell'attesa.
6: Amplifon, buongiorno, sono Alessandra. Come posso esserle utile?
2: Pronto.
6: Sì, pronto, buongiorno signore, prego.
2: Non lo sento.
6: Signore, è l'Amplifon, buongiorno.
2: Ma chi parla?
6: Signore, lei ha chiamato il numero verde Amplifon. Buongiorno, io sono Alessandra.
2: Ah, non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire, o no? Lei cosa vuole in Torotale?
6: Scusi signore, lei ha chiamato lei il numero verde Amplifon, signore.
2: Il modo che parla non si riesce a capire. Non sento cosa dice.
6: Signore, cerco, ho alzato il volume al massimo. Le chiedo cortesemente, come posso esserle utile?
2: Senta.
6: Prego.
2: Ma non la sento. Non la sento, guardi.
6: Provi a richiamare, signore, magari
2: non
6: la linea
2: sento.
6: Migliora.
2: Pronto.
6: Sì, pronto, io sono qua, signore.
2: Tanto non la sento. Non la sento, non la sento, non la sento. Parli più limpidamente magari, ma altrimenti se parla così non la sento.
6: Signore, le chiedo come posso aiutarla.
2: Non sento. Ma chi parla?
6: È l'Amplifon, signore.
2: Ma che parole?
6: Lei ha chiamato Amplifon.
2: Non sento cosa dice. Senta.
6: Sì?
2: Non sento cosa dice.
6: Sì, signore, è l'Amplifon. Lei ha chiamato il numero verde Amplifon.
2: Ma non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire?
6: Signore, provi a richiamare, magari il migliore. Ma scusi, perché lei ci ha chiamati?
2: Chi?
6: Perché ci ha contattati, signore?
2: Non la sento. Pronto?
6: Sì, buongiorno.
4: Amplifon è lieta di accoglierla nel suo servizio clienti.
7: Amplifon, buongiorno, sono Sara, come posso esserle utile?
2: Pronto?
7: Pronto?
2: Ma chi parla?
7: È l'Amplifon.
2: Non lo sento. Non sento.
7: È lei? Sì, ci ha contattato lei, è l'Amplifon.
2: Senta.
7: Sì.
2: Non la sento.
7: Provi a richiamare, non so cosa dire.
2: Ma non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire, o no? Lei cosa vuole in Torotale?
7: Ci ha contattato lei, è l'Amplifon, è il numero verde dell'Amplifon.
2: Il modo che parla non si riesce a capire. Non sento cosa dice.
7: Le ripeto, questo è il numero verde dell'Amplifon.
2: Non la sento.
7: Non so, provi magari a richiamare.
2: Tanto non la sento.
7: Risponda magari una mia collega.
2: Parli più limpidamente magari, ma altrimenti se parla così non la sento.
7: Le dicevo, magari se vuole riprovare a chiamare, magari ha un problema sulla linea.
2: Tanto non la sento.
7: Non so come aiutarla allora.
2: Senta.
7: Sì.
2: Eh?
7: Mi dica.
2: Ma non la sento, non la sento, guardi.
7: Aveva bisogno di qualcosa?
2: Non la sento.
7: Ci richiami.
2: Parli più limpidamente magari, ma altrimenti se parla così non la sento.
7: Non so come altro potrei provare a parlare, sto parlando lentamente, scandendo il più possibile le parole.
2: Eh?
7: Provi a ricontattarci.
2: Pronto?
7: Pronto?
2: Non sento.
7: È l'amplifon.
2: Non la sento, guardi. Senta.
7: Sì.
2: Tanto non la sento.
7: Ci richiami.
2: La saluto, buongiorno.
7: Buongiorno.
2: Non la sento. Questo è Wonderland. Mi chiama i vecchi. Questo è Wonderland.
8: E li tira scemi. Questo è Wonderland. Radio 105. Lo Zodi 105.
9: Chiamata per l'unità antibulli. Chiamata per l'unità antibulli.
10: The Rock. La montagna di Game of Thrones. E Shaquille O'Neal. Tre indistruttibili energumeni strafottuti di steroidi che hanno deciso di mettere la loro potenza e la loro virilità al servizio dei più deboli.
9: Al servizio dei più deboli.
10: Insieme nella discutibile Unità Antibulli.
11: I nostri tre eroi si godono il meritato riposo a bordo della loro navicella spaziale a forma di kettlebell dopo aver migliorato la sistemazione della Via Lattea con degli scaffali dell'IKEA.
12: Ho i muscoli che sono Ikeati. Bella IKEA.
13: Attenzione, unità antibulli.
14: Sua maestà Lord Faccia.
13: Sbagliato, non sono Lord Faccia, sono il suo oscuro gemello malvagio Lord Nuca.
14: Sua maestà Lord Nuca.
13: Esatto, brutto Jägermeister, un piccolo bullo, a sua volta un problema di bulli. Presto, intervenite.
12: Un bullo bullizzato? Porco Polase, ma è contrario alla catena alimentare.
15: Eppure a quella del cesso. Odio quando le cose vanno contro natura, come Hulk con la fica, gli uccelli che non volano e le gocciole della Lidl. Giusto, Shaq?
16: Ma possiamo usare nomi dei brand nel programma?
12: Ben detto, Shaquille! La montagna dovrà aprire un portale dimensionale producendo 1,21 gigawatt con lo sfregamento dei capezzoli sulla canotta acrilica.
15: Yeah, broski! Andiamo a debullizzare il mondo un quarto di pugno alla volta. Attaccatevi a me ed urlate con una giusta angolazione. La foto del muscolo lo fa diventare ancora più grande.
14: Con una giusta angolazione, la foto del muscolo lo fa diventare ancora più grande.
16: Ma angolazione è una parola che non esiste.
11: E in un mezzo frame, fra piogge di pugnali e geyser di nitroglicerina, l'unità antibulli atterra ad Ostia, la città che da poco c'è anche per celiaci.
17: Leonardo, sei proprio
18: Ciuccio bestia!
19: Qual è la radice angolare di 4?
18: Sto cazzo!
20: Bruto, sei un ignorante, insipiente e pure poco scolarizzato.
21: Sarò anche un bullo ignorante, ma i McDonald's sono pieni di gente con la laurea.
20: Gne, McFlurry. Sai cosa vuol dire perifrastica?
21: No, non lo so.
20: Che merdaccia! E la radice quadrata di 36.481?
21: No, sono un bullo!
20: Già, guarda, non hai neanche un brufolo e i tuoi occhi hanno tutte le diottrie.
21: Non è vero, un brufolino mi sta uscendo sulla schiena. Davvero, guarda!
12: Puttana la cometa di Halley! Il piccolo Billy Bullo è bullizzato da dei bulli secchioni! I paradossi mi fanno contrarre tutti i miei 700.000 muscoli simultaneamente! Anche a te, Shaq!
16: In verità è solo un po' di giustizia per una categoria spesso oppressa!
12: Giusto, Shaq! Dobbiamo debullizzare i neobulli prima che questa aberrazione causi un collasso della linea temporale e si apra un buco nero!
15: I buchi neri puzzano di culo, anche se te li sbianchi! Ottima deduzione, Shaq! Sei il fisico quantistico politico a cui vorrei concedere la mano di mia figlia.
16: Veramente io ho fatto Lise e fa sinsinnato.
15: Ottima deduzione, Shaq. Sei il fisico quantistico a cui vorrei concedere la mano di mia figlia.
16: Veramente io ho fatto Lise

0: Abbiamo debullizzato i cecchioni.
1: The Big Bang Theory ce lo suca, cazzo! Ora il piccolo bullo Billy potrà tornare a bullizzare, come è giusto che sia!
2: Io davvero a volte non capisco come funzioni il vostro cazzo di cervello.
3: Ma quindi voi tre gorilla siete l'unità antibulli?
1: In muscoli e taurina!
3: Pezzi di merda! Mi avete fatto vivere nel terrore per anni! Adesso datemi i soldi del pranzo e levatevi dal cazzo!
2: Tu cuoque brute, fili me.
1: Aspetta, il piccolo bullo Billy ci sta bullando?
2: Pronto? È un bullo, che cos'altro dovrebbe...
4: Hai detto bullo, Shaq! Dove ci sono i bulli?
1: C'è l'unità anti-bulli! Spappoliamo questo bullo figlio di puttana capitalista ed oppressore del proletariato!
2: Mio Dio, quanto vi odio!
5: E con i colpi finali, l'unità antibulli disintegra dalla faccia della madre terra quel bullo prima bullizzato, poi bullizzante e adesso cenere fumante.
2: Ecco, piccolo Billy, ora è tutto finito.
6: Ma testa di cazzo, l'abbiamo distrutto, il piccolo Billy!
1: Giusto, Shaq! Le tue parole sono un segno di rispetto inequivocabile per il sacrificio del piccolo Billy!
2: È morto per tutti noi, come Gesù Crispy McBacon!
1: Ed allora onoriamolo facendo 7 miliardi di flessioni a petto nudo! Nudo dentro la lava!
2: Sì! Una! Due!
7: Tre!
2: Quattro! Sa che è arrivato il momento di mandare in giro qualche curriculum.
5: Unità antibulli.

0: Lo Zoo di 105.
1: Wonderland.
2: Ah, sono lontano. Ah, sono appoggiato alla finestra, apro la porta e dico ah, poi chiudo la finestra, mi sono fatto male alla mano. Ah, ma ora mi avvicino al microfono per lanciare lo scherzo telefonico della vecchia Satana. La vecchia Satana è una voce registrata che io ho sul campionatore. Poi faccio un numero di telefono, risponde qualcuno e io lo faccio litigare con lei. Incredibile, il futuro era ieri ma è oggi. Andiamo avanti, siamo pronti allora? E andiamo, andiamo. Ah, voglio andare.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì?
1: Chi è lei, scusi?
0: No, chi è lei che mi ha chiamato?
1: Chi è lei?
0: No, lei chi è?
1: Sì, pronto, Emilio?
0: Come?
1: Ma che è? Ma che figlia di puttana è lei?
0: Ma lei che mi ha chiamato, chi è?
1: Ma guardi che io sono una donna, non sono per...
0: Anch'io sono una donna!
1: Io sono la moglie del maestro dei carabinieri! Caffone!
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Sì!
1: Chi è lei, scusi?
2: Io sono io, lei chi è?
1: Io sono la moglie del maestro dei carabinieri! Caffone!
2: Cosa c'ha lei?
1: Ma che è? Ma che figlia di puttana è lei?
2: Ma che cazzo vuoi da me, puttana stolta?
1: Ma che vuoi?
2: Ma va a figlio della mamma, una bagazza, ma va a figlio della mamma.
1: Satana! Pronto?
3: Pronto?
1: Ma chi vuole lei?
3: No, chi è lei a chi cerca?
1: Si sa che figlio di puttana è?
3: Ma magari lo sei tu, perché tu hai chiamato a casa mia e vaffanculo.
1: Ma che è? Ma che figlia di puttana è lei?
3: Guarda, piantala qui, perché se no prendo il numero di telefono e ti faccio una denuncia, ma di quelle, grandissima
1: troia. Ah.
4: Vendetta!
1: Vendetta!
4: Vendetta!
0: Pronto?
1: Io sono la moglie del maresciallo dei carabinieri! Caffone! Pronto?
0: Sa cosa ti dico? Vai a fanculo tu e a chi appartieni, che sei una grandissima stronza. Mi chiami tu a casa mia e mi dici chi sono io. Grandissima stronza, tu e tutta la tua famiglia, perché sei proprio una stronza maledetta. Devi essere

0: maledetta tu, non io, perché sei tu quella che fai le telefonate anonime, hai capito?
1: Ma che è? Ma che figlia di puttana è lei?
0: Sei tu una grandissima puttana, guarda.
1: Che prelato.
0: Vaffanculo, a
1: che
0: me...
1: Pronto?
0: Non ti permettere di chiamare più a casa mia, stronza, che ma sei maledetta, ma ti maledico io.
1: Ma guardi che io sono una donna, non sono un pezzo di merda come lei.
0: No, sei tu un pezzo di merda, sei tu proprio, perché tu hai fatto il numero di casa mia, non l'ho fatto io a casa tua, hai capito?
1: Ma va a cagare, pezzo di merda.
0: Ma vacci tu, stronza che non sei altro, stronza, scema, ribambita, pazza.
1: Ladro, schifoso!
2: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino.
3: Pronto?
1: Sì, pronto, chi è lei, scusi?
3: Dimmi, sì, a
1: ma chi vuole lei?
3: La puttana è domani di c***o.
1: Ma guardi che io sono una donna, non sono un pezzo di merda come lei.
3: Aspetta!
1: Ma va a cagare, pezzo di merda! Sì, pronto, chi è lei, scusi? Ma chi è? Ma che figlia di puttana è lei? Satana!
3: Male, ma niente si è domare! La puttana di... Oia! Oh, yeah.

0: Lo Zoo di 105.
1: Un caldo benvenuto da noi della Urtoterapy. I nostri corsi sono realizzati da esperti per accompagnarti passo passo nel superamento della tua fobia. Buon ascolto.
2: Ciao, io sono Martina, sono una psicologa e ti terrò per mano aiutandoti ad abbandonare le tue fobie. Adesso chiudi gli occhi, fai un bel respiro e rilassati. Iniziamo. Questo episodio è pensato proprio per te, amico talassofobico. La tua paura più grande è quella del mare, delle acque profonde. Non sei solo. Il 3% della popolazione mondiale soffre della tua stessa paura. Considerando che le acque ricoprono il 70% della superficie terrestre, il nostro non sembra essere il pianeta più adatto a te. Ma fino a che non saremo in grado di colonizzare Marte, devi farci i conti. Molto probabilmente ciò che scatena la tua fobia è la paura dell'ignoto. L'idea di immergerti in acque scure e profonde senza poter vedere il fondo fa nascere in te un senso di angoscia profonda. Comprensibile. In effetti, solo il 5% degli oceani è stato esplorato e alcuni studi ipotizzano che nella fossa delle Marianne esistano animali simili ai dinosauri marini che non si sono mai evoluti. Ma questo non è un problema, visto che la pressione dell'acqua a 10 km dalla superficie ridurrebbe il tuo corpo in poltiglia in pochi nanosecondi, creando un blob composto dalle tue cellule che vaga negli abissi più oscuri, fino a che non viene ingoiato da un calamaro gigante fluorescente. Ora, voglio darti qualche dato per rasserenarti. L'ultimo attacco mortale di uno squalo in Italia è stato nel 1989, più di 30 anni fa, e quello precedente 30 anni prima. Come vedi, sono molto sporadici. Certo, per la legge dei grandi numeri, dovrebbe ricapitare proprio adesso. Il Mediterraneo, però, è un mare protetto. È difficile che gli squali che popolano l'oceano vi entrino. O meglio, era difficile, perché ormai l'innalzamento della temperatura dell'acqua spinge gli squali, soprattutto quelli bianchi, a venire a riprodursi nei nostri mari. Ma non c'è pericolo, perché restano a largo. Di solito. Ma, come sempre per colpa dell'uomo, gli squali si stanno avvicinando a riva per beneficiare dei prodotti della pesca intensiva. E tra un'orata e l'altra, potrebbe capitare che affondino le loro 4 file di denti acuminati come lame di ceramica nella gamba di un bagnante, come è successo in Spagna la scorsa estate. Ma non preoccuparti, lo squalo bianco di 5 metri è stato catturato. Il bagnante, invece, si è salvato. Ma poi la ferita si è infettata e gli hanno dovuto amputare la gamba. Poi, però, si è ripreso. Ma il moncherino è andato in cancrena ed è morto. Male. Ah! Senti che la tua paura si sta già dissolvendo? Sicuramente stai iniziando a vedere il mare come un luogo amico. Spesso chi ha paura del mare non sa nuotare e giustamente ha paura di annegare. Non devi vergognarti, non è mai tardi per imparare. Se può consolarti, delle 360.000 persone che annegano ogni anno, l'80% sapeva nuotare. Questo significa che non è necessario non saper nuotare per morire in mare. Si può ad esempio avere un infarto o svenire per un colpo di calore. Oppure ancora finire nelle eliche di un'imbarcazione o trascinato a fondo da un vortice in mezzo a un lago. O infine anche colpito da un fulmine a ciel sereno che ti farebbe esplodere in 1000 pezzi rendendoti cibo per un branco di acciughe. Immagino che ora che sei arrivato alla fine di questo episodio tu abbia solo voglia di farti un bel tuffo nelle splendide acque italiane. Buon bagno!
1: Continua a seguire la Urtoterapy per superare tutte le tue fobie ed essere finalmente libero di vivere la tua vita senza paura.
3: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
4: Mi piace un cazzo.
5: Lo devo fare.
4: No, sì. L'ha messa, andiamo. Perché pure no, no, loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no. A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito? È fuoco. Buon lunedì viene qua.
6: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
4: Ah, lui c'è lunedì?
6: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
4: Allora vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
6: Sì.
4: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
6: Al tre.
4: Pronto? Pronto? Uno, due, tre.
0: Figlio di puttana!
4: Scusa, ma perché voi mi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No, dai, poi. Ivo amo far ridere, Ivo amo, comunque Ivo, come fa ridere.
6: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Radio 105.
1: Un caldo benvenuto da noi della Urtotherapy. I nostri corsi sono realizzati da esperti per accompagnarti passo passo nel superamento della tua fobia. Buon ascolto.
2: Ciao, ben arrivato in questo episodio. Io sono Martina, sono una psicologa e ti guiderò verso una vita priva di ansia. Ora rilassati e fai un bel respiro. Iniziamo. Se sei qua è perché la fobia che ti perseguita è la glossofobia, cioè la paura di parlare in pubblico. Chi ne soffre è terrorizzato all'idea di parlare davanti ad altre persone. Il 15% della popolazione mondiale ha la tua stessa paura. Dovrebbe esserti di conforto saperlo, perché significa che molto probabilmente nel pubblico a cui ti rivolgi c'è qualcuno che potrebbe capirti. Ad esempio, in una platea di 100 persone, circa 15 potrebbero avere la tua stessa paura e quindi empatizzare con te. Certo, sono gli altri 85 che ti spaventano, perché in effetti sono loro che potrebbero giudicarti e ritenerti stupido, noioso, non efficace e debole. Ma non preoccuparti, non tutti lo pensano. A meno che non si tratti dell'eccezione che conferma la regola e quindi in realtà nessuno capisce la tua ansia, ti prendono tutti in giro e ti tirano i pomodori. Ma il cibo non va sprecato e quindi ti tirano le pietre. Vero che immaginare una folla che ti ascolta ti fa già meno paura? Per combattere la glossofobia è molto utile frequentare corsi di public speech. In queste lezioni imparerai tecniche per non sentirti a disagio e non farti assalire dall'ansia prima di rivolgerti all'audience. Una delle tecniche più famose è di immaginare il tuo pubblico in una situazione imbarazzante, ad esempio nudo o in bagno. Può funzionare, sempre che la cosa non metta più in imbarazzo te e ti faccia scappare dal podio da cui dovresti tenere il tuo discorso. E magari, scappando, i tuoi pantaloni rimarrebbero impigliati in qualcosa e potresti restare in mutande tu, provocando la derisione di tutti i presenti e di chi vedrà il video girato col telefonino di quello in prima fila. Sento che la tua ansia si sta già ridimensionando. Proseguiamo. Se soffri di glossofobia, quando sai che devi parlare in pubblico, ti succedono episodi psicosomatici poco gradevoli. Ad esempio, potresti avere crampi allo stomaco, sudorazione eccessiva, tachicardia e perfino diarrea. Ma proprio tanta, tipo un fiume. Ma a tutto c'è una soluzione. Evitare di mangiare e bere molto subito prima del tuo discorso aiuta a non incorrere in queste problematiche. Il rischio, però, è che per la carenza di energia ti venga la voce tremula, che farebbe ridere tutti, soprattutto il tuo capo, che potrebbe licenziarti, oppure iniziare a fare mobbing portandoti alle dimissioni volontarie. Così non puoi prendere neanche la disoccupazione. L'eccessivo stress potrebbe anche causarti iperventilazione, che a sua volta potrebbe portarti a svenire e di conseguenza a cadere e sbattere la testa, con forte probabilità di riportare una commozione cerebrale. Il lato positivo è che se per il trauma tu perdessi l'uso della parola, non avresti più il problema dell'ansia nel parlare in pubblico. Ah, eccoci arrivati alla fine di questo episodio. Ormai sarai perfettamente in grado di rivolgerti a un'immensa platea senza paura.
1: Continua a seguire la Urtotherapy per superare tutte le tue fobie ed essere finalmente libero di vivere la tua vita senza paura.
3: Lo Zodi 105.
4: Lo Zodi 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta
5: Satana.
4: La vecchia maledetta Satana.
5: Pronto, chi è? Pronto, chi è?
6: Trovata una nuova vecchia potenzialmente pericolosa.
5: Pronto? Pronto? Ma chi vuole lei? Io non voglio nessuno. È lei che mi deve dire chi cazzo è. Chi vuole? Adesso lei mi deve dire chi è. Emilio? Ma guardi che sta sbagliando, signora. Qui non c'è nessun Emilio. Ma guardi che io sono una donna. Non sono un pezzo di merda come lei. Ma signora, si rende conto che ha sbagliato? Ma va a cagare, pezzo di merda. Puttana!
6: Quella vecchia non doveva farlo. Puniscila, anche se prende la pensione e alla sera guarda il Grande Fratello. Tu gli puoi spaccare il culo a dovere.
5: Pronto? Chi è lei? Signora, ma lei è matta? Io sono la moglie del maresciallo dei carabinieri. Caracone! Ma lei può essere anche la moglie del presidente degli Stati Uniti. A me non me ne frega un cazzo.
0: Senta Dio, che scemo!
5: Ma vuole smettere?
6: Vai, vecchia Satana, trasformati.
5: Satana! Ma porco di quel maledetto, lei non mi deve più chiamare, ha capito?
0: Guardi che va via in galera! Chi è? Chi è questo di sopra, vero?
5: Adesso io chiudo il telefono perché lei è pazza!
0: Ladro, depravato, schifoso!
5: Sei una vecchia cattiva, lurida troia, non mi chiamare più!
0: Lurida bastardo! Io non mi arrabbio mica, ta! In galera, là! Scemo!
5: Ma vai a fare in culo, scema!
0: Depravato!
5: Pronto?
7: Chi è?
5: Ma chi vuole lei?
8: Ma chi è sta puttana di merda, sta vecchia di merda? Chi è?
5: Chi è? Faccio figlio di puttana è?
8: La puttana da mamma, da sta puttana, angolacchita e morta, destra, morta e viva. Chi sei? Vuoi vecchia, vecchia?
5: Chi è lei, scusi?
8: La vecchia puzzolenta.
5: Io sono la moglie del maresciallo dei carabinieri. Caracone!
8: Che chi è morta, destra, morta e viva. Ti vengo di giuro e ti metto un pesce in bocca sta vecchia merda senza dente, una vecchia senza denti, ti metto il pesce in bocca e ti faccio fare i pompini.
5: Ma va a cagare, pezzo di merda.
6: Vai vecchia Satana, trasformati.
5: Satana!
8: Mannaggia li morte cadere, mannaggia chi te morte, chi si? Nome e cognome sta puttana.
5: Puttana! Ma trovato schifoso! Flurde testato! Io non mi arrabbio mica! In galera! Sono!
8: Chi te morte e stramorte, chi? Bastarda e puttana! Troia, che se vengo ti giuro di mettere il c***o in culo, vecchia di 80 anni di merda, minimo 80 anni, con quel culo tutto flaccido, e chi te stramorte?
5: Ma chi vuole lei?
7: Pronto, chi è? Pronto, sconosciuto, chi è?
5: Ma chi vuole lei?
7: Ma chi è? Ancora tu, ancora tu. Ma ancora sei viva, vecchia di merda e puttana che non sei altro.
5: Ma che è? Ma che figlia di puttana è lei?
7: Tra morte e viva, non chiama più, non chiamare più, che ti sp***o in faccia negli occhi, che ti stramorte.
5: Senza Dio, che scemo!
9: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105. Un caldo benvenuto da noi della Urtoterapy. I nostri corsi sono realizzati da esperti per accompagnarti passo passo nel superamento della tua fobia. Buon ascolto.
10: Ciao, caro fobico. Sei approdato in un luogo sicuro. Io sono Martina, sono una psicologa e insieme a me potrai finalmente dire addio a tutte le tue paure. Se hai scelto di ascoltare questo episodio, soffri di acrofobia, cioè hai paura dell'altezza. Questa è senza dubbio una delle paure più comuni nel mondo. Per prima cosa, capiamo se effettivamente sei acrofobico oppure se soffri solo un pochino di vertigini. Prova a immaginare di essere sull'orlo delle cascate del Niagara, con l'acqua che scroscia a pochi metri da te. Senti l'ansia crescere in te? Potresti allora avere paura dell'altezza. In effetti, il suolo su cui poggi potrebbe essere molto scivoloso per via dell'umidità, ed essendo molto vicino al bordo, la probabilità di cadere rovinosamente è alta. Ma tranquillo, generalmente in questi luoghi sono presenti protezioni. È chiaro che vicino alle cascate del Niagara il legno della staccionata potrebbe essere marcio e soltanto a guardarla potrebbe sbriciolarsi facendoti precipitare nel vuoto. Che poi non è così vuoto perché tu non le vedi, ma sotto l'acqua che scorre a 100 km all'ora ci sono rocce che sporgono e sulle quali potresti schiantarti.
2: Se così non succedesse, ti sfracelleresti dopo un volo di 99 metri insieme a 150.000 tonnellate d'acqua, l'equivalente di 4.000 camion a 18 ruote che colpiscono il terreno. Quindi ritrovare i pezzi del tuo corpo diventerebbe davvero difficile. Ma ehi, la risoluzione del tuo problema è vicina. Senti crescere in te la sicurezza di poter superare la tua paura? Esistono diversi modi per superare l'acrofobia. Si può, ad esempio, andare a fare un corso di arrampicata specializzato. Step by step, insieme ad un istruttore, proverai a raggiungere altezze sempre più alte. È un luogo sicuro in cui puoi affidarti a mani sapienti. A meno che non ti affianchino un ragazzetto inesperto che non sa assicurarti bene e quando sei a 10 metri da terra perdi la presa e invece di restare appeso caschi e ti spezzi le caviglie. O l'osso del collo, ma in quel caso la tua famiglia potrebbe ricevere almeno i soldi dell'assicurazione. Sempre che tu non ti sia iscritto in nero per pagare di meno perché sei un pezzente e allora ti attacchi e muori perché non possono neanche chiamare l'ambulanza o la palestra chiuderebbe. Non hai anche tu la sensazione che ora potresti scalare una montagna? Magari proprio quella del successo. Un altro consiglio che ti do è quello di andare nei luoghi dove sai che potresti avere paura per l'altezza insieme a una persona di fiducia. Questo ti tranquillizzerà, potrai chiedere di tenerti la mano e rassicurarti. Ma devi fidarti veramente tanto, perché lo scherzetto dello spavento alle spalle è sempre molto invitante e se dovesse finire male potresti trovarti sfracellato a terra dal balcone del sesto piano, pieno di escrementi che ti sei fatto addosso nel volo. Se non sei svenuto durante il tuffo, l'ultima cosa che sentiresti prima di spirare sarebbe il rumore delle tue ossa, compreso il cranio, che si frantumano. Ma è raro che capiti una disgrazia di questo tipo con un vero amico accanto che capisce la tua fobia, anche se, si sa, amici amici e poi ti rubano la bici. In questo episodio abbiamo pensato a un regalo per te. Un buono per un lancio di bungee jumping da un ponte alto 200 metri. Vai sul sito www.bungeejumpingforever.com. Se la prima cosa che ti esce è la notizia dell'incidente della settimana scorsa, non preoccuparti. Capita di rado che si spezzi la corda come è successo. Capita più spesso che gli addetti facciano errori nella procedura. Ora che sei arrivato alla fine di questo episodio, immagino che tu non veda l'ora di salire sulla terrazza di un grattacielo con il pavimento in vetro e guardare di sotto.
1: Continua a seguire la Urtoterapy per superare tutte le tue fobie ed essere finalmente libero di vivere la tua vita senza paura.
4: Lo Zoo di 105.
9: Ciao sfigati nerd del cazzo e abbonati Rai! Ancora non siete entrati a far parte del mondo di App & Up? L'unico vero app store che vanta applicazioni per smartphone, tablet, bottiglie di vino, taniche d'olio e vibratori? Perché si sa, oggi tutto è controllato da un'applicazione! Quindi cosa aspetti? Abbonati subito su
11: App & Up!
12: E App & Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
9: Questa settimana per la categoria Eros e incontri,
11: Checkinator.
9: Sì, caro Neanderthal, oggi se non sei un po' effeminato, le donne ti schifano e la società ti tratta come una merda. Ma grazie a Checkinator potrai trasformare il tuo lessico a base di rutti e bestemmie in una raffinata melodia fluida che ti aprirà le porte della modernità. Come ad esempio con la tua collega che non ti ha mai cacato di pezza.
13: Porcarla che fica! Aspetta un attimo che attivo Checkinator, che ci parlo bene, dai. Allora, registriamo il messaggio. Vacca boia, Carla, quanto sei fica! Vai!
14: Ma ciao, Carla, che bei capelli! Sei stata dal parrucchiere? Questo è un tailleur divino!
9: Ma grazie, Enrico, ma che carino che sei!
13: Vacca merda, quanto cazzo che ti darei! Vai, Checkinator!
14: Amo, ti va una tisana al finocchietto? Offro io!
9: Ma certo, Enrico, ma oggi sei veramente adorabile! Facciamo verso le 7?
13: Sì, dai! Che alle 6 ce l'ho già duro!
14: Perfetto, le 7 va benissimo!
9: Pazzesco! Checkinator ti potrà aiutare in tante situazioni! Ad esempio, se devi cambiare la cucina e sei all'IKEA di sabato pomeriggio! Salve, come posso aiutarla?
13: Voglio la cucina, vacca boia!
14: Eh sì, mi stavo chiedendo se quella cucina color malva si intonava bene con il piano in grigio perla.
15: Ah sì, certo, le faccio vedere subito un po' di abbinamenti.
13: Dai, stronza grassa, che non c'ho tempo, voglio la fattuta cucina, cazzo, vacca boia!
14: Sì, grazie, secondo me quell'armadietto carta da zucchero è divino, cosa ne pensa?
15: Però, lei ha veramente buon gusto, sa? Meno male che esistono uomini sensibili come lei.
9: Che forza, vero? Checkinator è un'app pazzesca che tutti vogliono! E può essere utile anche nell'intimità!
15: Cioè, dai, Carlo, sì. Così, dai!
13: Sì, adesso, spacca boia, ti sfondo il culo! Troiaccia!
14: Mamma mia, amo, che bella frencia che hai ai piedi!
15: Come, scusa?
13: No! Spacca, Eva! Non sono stato io, è il Checkinator che ho lasciato acceso.
14: Sì, prendi la cintura e mettimelo dietro.
15: Enrico, non ti facevo così libidinoso.
13: No, non solo non ho parlato io, no, la cintura no, non la voglio la cintura.
14: Oh sì, la cintura sì.
13: No, la cintura no.
15: Ma sì, dai, sono anni che ti voglio inculare, Enrico.
13: Vaffanculo, Checkinator, come si spegne?
16: Attenzione, Checkinator rimane sempre attiva e va spenta a mano dalle impostazioni.
9: Aspetti, scarica subito!
11: Checkinator!
9: E per i primi 100 download subito in regalo?
11: Urlacchio!
9: L'applicazione in grado di dare una voce ai brufoli che ti schiacci!
17: Va qui sulla fronte, va che pulsante! Aspetta che lo schiaccio!
18: No!
19: Prada!

0: Lo Zoo di 105. Questo
1: è Wonderland. Prima di iniziare facciamo un recap. Questo è il Wonderland, l'appuntamento fisso degli scherzi telefonici dello Zoo di 105. Ma come funziona? Prima di tutto io chiamo le persone con le voci dei film.
2: Sono Morpheus.
3: E allora?
4: Ma sono tuo cugino Artemio, il figlio della Giovanna.
5: A me non me ne frega un cazzo di lei, io non sono Federico, mi hai rotto i coglioni.
4: 401-555-1125.
3: Senta, non mi rompa i coglioni.
1: E da queste telefonate, raramente si trovano le vittime spettacolari. Come Ocello Antonio.
6: Sì, ma a venuto ci rubano un cazzo. Oh, yeah.
1: Il macellaio romano.
7: No, io no, a me piace solo la sorca.
1: Pasqualina.
8: Anche Giovanni qua.
1: La vecchia di Locate.
9: Ma anche la Cristo su Bella chi rabbiosa.
1: Janet, la sdentata.
10: Ma crepa che non si capisce niente. Già i denti, non li ho sentita.
1: Cappella.
11: Si andrà a fare ancora a te, frate, che io non degno, frate.
1: È il più popolare di tutti, Nocito Antonio.
12: Ah, io mi chiamo burruto di tutto il mondo, di te, di tutto il resto, tua morte vive. Ah, e ecco,
1: adesso però ho bisogno del vostro aiuto. Ho bisogno che mi mandiate un nuovo scemo pazzo mentale da poter massacrare fino alla fine dei suoi giorni. E ovviamente con rispetto e professionalità. Non preoccupatevi, perché nessuno verrà a sapere mai nulla, perché io utilizzo un telefono criptato. Quindi, se conoscete uno scemo pazzo mentale, inviatemi immediatamente il numero a wender@105.net. E adesso, oggi, in questo momento, andrò a utilizzare per chiamare altra gente le voci di una vecchia massaia scoperta da una telefonata fatta con Jürgen.
13: Helga!
14: Dai, succhiamela tutta! Dai, ascolta, se mi paghi io ti faccio venire benissimo.
13: Vai.
14: Dai. Sì, te lo prendo in bocca adesso.
13: Abbassa la testa, piccola.
14: Sì, abbasso tutta la testa che vuoi.
13: Baciamelo piano.
14: Aspetta che faccio il frullato intanto.
13: Bene.
14: Dai che ti frullo il cazzo. Dai. Senti come te lo frullo bene.
1: Avete sentito? Quindi, una volta fatto lo scherzo, ho preso le voci di lei e adesso le vado a utilizzare per chiamare altra gente. Ah, e il Wonderland continua all'infinito, hai capito?
15: Pronto?
14: Pronto?
15: Sì.
14: Chi è?
15: Come chi è?
14: Sei tu che chiami? Chi è?
15: Mi ha chiamato lei.
14: Pippottaro del cazzo.
15: Come?
14: Pippottaro del cazzo. Sei tu che chiami? Chi è?
15: No, sei tu che chiami, io ho risposto.
14: Io metto sotto controllo il telefono, tu vai in galera.
15: Ma guarda che stai fuori di testa, mi hai appena chiamato.
14: Sbaglio, perché almeno così abbiamo finito.
15: Ma vaffanculo.
14: Sì, te lo prendo in bocca adesso.
15: Pronto?
14: Ma chi sei?
15: Ma chi è?
14: Pippottaro del cazzo. Dai, succhiamela tutta!
15: Io non capisco niente.
14: Dai. Ecco, dimmi se c'è una donna con te.
15: Ma va da qualche parte, non ci senti?
14: Ecco, bravo, bravissimo.
15: Ma tu me la dica che cazzo stai urla!
14: Che faccio il frullato intanto. Dai che ti frullo il cazzo. Senti come te lo frullo bene. Sì, te lo succhio bene. Pronto?
16: Sì.
17: È arrivata la moglie.
14: Chi è?
16: Dimmi chi sei tu.
14: Sei tu che chiami? Chi è?
16: Vai a quel paese.
14: Dai.
15: Pronto?
14: Chi è?
15: Chi è?
14: Sei tu che chiami? Chi è?
15: Chi è? Sto cazzo. Chi è?
14: Ma chi sei?
15: Sono quello che ti inc***a a morte. Il giorno del tuo funerale, no? Verrò e ti inc***a a sangue.
14: Pippottaro del cazzo.
15: Allora, siete una banda di drogati e pervertiti.
14: Dai, succhiamela tutta! Dai, dimmi se c'è una donna con te.
15: Mannaggia, le... chi ti è morto, stramuerto.
14: Dai, dai, morto, su. Aspetta che faccio il frullato intanto. Dai, che ti frullo il cazzo.
15: Ti apro talmente la gola.
14: Senti come te lo frullo bene. Sì, te lo succhio bene.
15: Che quando ti vedranno se... sembri Scary Movie.
14: Sì, te lo prendo in bocca adesso.
15: Figlio di puttana e chi ti è stramuerto.
14: Adesso siamo a posto?
3: Pronto?
14: Pronto?
3: Pronto?
14: Chi è? Ma chi sei? Io metto sotto controllo il telefono, tu vai in galera. Ti portare per cazzo. Dai, dai, dai, dai, dai, dai. Dai, succhiamela tutta. Aspetta che faccio il frullato intanto. Dai che ti frullo il cazzo. Senti come te lo frullo bene. Sì, te lo succhio bene. Ecco, bravo, sbarra, sbarra, sbarra. Ecco, bravo, sbarra, sbarra, sbarra.
18: Porco!

0: lobotomizzato da smartphone! Lo sapevi che abbiamo ampliato il nostro portale di App and App? Sì! Oltre alle migliaia di applicazioni gratuite, a pagamento, immorali, di dubbia provenienza e perfino trafugate da codici segreti del KGB degli anni 60 che sono già presenti nello store di App and App, da oggi siamo anche nel settore sportivo! Sì! Grazie alle centinaia di lavoratori asiatici di non specificata età che ci permettono di arrotondare vendendo palloni da calcio cuciti a mano. Ma non è pazzesco? Cosa aspetti? Abbonati subito su
1: App and App.
2: E App and App, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
0: Questa settimana per la categoria social,
1: Menami.
0: Sì, è arrivata l'unica e incredibile applicazione in grado di mettere in contatto sadici e masochisti. Ti basterà registrarti, aprire la funzione radar e metterti visibile sulla mappa indicando se sei masochista o sadico. E il gioco è fatto!
3: Ciao, sei tu Satana Strappacarne 23?
4: Sì, e tu sei Orsetto del Cuore Azzurro 234?
3: Sì, sono io.
4: Ti va una strizzata di capezzoli?
3: Sì, ma qui in mezzo alla... Che male! Mi piace! Fa male! Che bello! Che male! Che bello! Che male, mi piace, fa male, che bello!
5: Che mi piace!
0: Meraviglioso! Sì, perché Menami è anche in grado di darti suggerimenti, consigli e chi più ne ha più ne metta. Se sei indeciso o in imbarazzo, ti basterà chiedere a Menami cosa puoi fare. Ciao!
4: Oh, ciao! Non pensavo di incontrarti così velocemente.
0: Ero qui vicino. Cosa vuoi che ti faccia?
4: Non saprei. Chiediamo a Menami?
0: Dai, sì, vediamo che dice.
6: Ciao! Ecco le opzioni disponibili. Pugno in faccia.
4: No, dai, pugno in faccia no.
6: Calcio nei coglioni.
4: Nei coglioni no, fa male,
6: Portiera della macchina.
4: Portiera mi piace.
0: Cosa preferisci, testa o mano?
4: Testa.
3: Mano.
0: E non perderti la promozione Vinci! Sì! Se sei un abbonato premium, attiva il contaschiaffi e dopo solo 10.000 schiaffi vincerai una meravigliosa pelliccia.
3: Aia! Dai, ne mancano solo 189!
5: No, dai, basta, veramente, c'ho male alla spalla, non ce la faccio più.
3: Dai, sono pochi, non puoi lasciarmi così, sto per vincere la pelliccia!
5: No, dai, non ce la faccio più, non muovo più il braccio, guarda!
3: Chiediamo aiuto a un passante?
5: Sì. Signora, mi scusi, può dargli 189 schiaffi in faccia?
0: Ma brutto maniaco! Tieni!
3: No, nei coglioni no! Male!
6: Promozione 10.000 schiaffi fallita. Vuoi attivare la promozione 15.000 calci nel culo per vincere un frullatore da cucina?
3: Cazzo, ma devo ricominciare da capo?
5: Non sento più il braccio, però a calci nel culo ti ci posso prendere.
3: Ok, grazie!
0: Pazzesco! Cosa aspetti? Scarica subito!
1: Menami!
0: E per i primi 100 abbonamenti, subito in regalo...
1: La Gabibbia!
0: La sacra Bibbia letta dal Gabibbo!
7: Ezechiele 25:17. Il cammino dell'uomo timorato, minacciato da ogni parte, dall'iniquità degli esseri egoisti, dalla tirannia degli uomini malvagi. Ma per fortuna che c'è Jimmy! Vai, Jimmy! Vabbè, suco!
2: E appena il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
1: Radio 105.

0: Zizzagnaman.
1: Zizzagnaman.
2: Zizzagnaman.
3: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnaman.
0: Le nuove avventure di Zizzagnaman.
1: Zizzagnaman.
2: Zizzagnaman.
0: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
4: Zizzagnaman.
5: Sono Zizzagnaman, il re dei zizzagnate.
6: Dei zizzagnate, delle.
5: Sono Zizzagnaman, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
6: Cos'è che hai detto, Kitamur?
7: Nuova avventura. Ah.
5: Via, via, verso una nuova avventura, via!
6: No, no, no, allora, senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
5: È quello, italianissimo.
6: Allora, verso qualche nuova avventura.
5: Verso qualche nuova avventura!
6: Bravo.
5: No, l'avventura quella lì, no?
6: No.
5: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai, scendere in zammetto.
4: Zizzania meme.
0: Sono le 18:45.
8: Sono le 18:45.
0: Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
2: Raccapricciante.
9: Adesso?
10: Scusa.
9: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è il sacco?
10: Togli il dito dal culo. C'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
6: Ma che puzza.
10: Mi schiaccia il 7, per favore.
6: Schiaccia che non si lava le ascelle.
9: Mi schiaccia il 4.
6: Mi schiaccia il 4. Dai che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
10: Signora, pazienza un attimo.
9: Questa non respira più.
0: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio.
8: Nella metropoli di Gratosoglio.
0: E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
8: Il weekend.
9: Ah, la finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
6: Senta un attimo, io devo andare a casa.
9: Ho capito, ma non le allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
6: Se lei non si lava le
10: scendere. Scendere, che sono a tre piani che devo scendere.
9: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
10: Ma chi se ne frega?
9: Ma calpesta, allora faccio che spazio.
0: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente.
8: È stracolmo di gente.
0: E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnaman sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci. Vai, eroe, colpisci.
6: Dai, per favore.
5: Permesso!
9: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
5: Mi fate entrare, no!
6: Ma lei è Zizzagnaman?
5: Sono Zizzagnaman. Piacere!
6: Facciamo entrare!
5: Se ne va! Voi andate via!
0: Vai, eroe, colpisci. Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
5: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia, aspetta... Oh.
6: Ma che puccia!
0: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
5: È stato lei, signor Zizzagnaman!
6: Lei si sente la puzza di
5: lei. Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
9: Maia! Vada fuori!
0: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
9: Maledetto vecchio!
10: La moffetta maledetta!
5: Ah, l'avete ammazzato!
9: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
5: Mi porta, a cena tutto due! Bravi, bravissimi!
9: Grazie Zizzagnaman di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
5: Hai capito, lui diceva di no, sturricchio!
9: Chi è che ha il portafoglio mio,
10: Non guardi me, io non ce l'ho.
9: È stato lei?
5: No, io non faccio queste cose. Zizzagnaman non fa queste cose qua.
9: Prendiamo quello del cadavere.
5: Figlio, guarda il cadavere, trovo un cazzo.
0: Sei un grande. Bravo, Zizzagnaman. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.
11: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
12: Come sta? Come sta? Come sta?
13: Come sta? Come sta? Merda!
11: Però.
13: Però.
11: Però.
13: Però.
11: Però.
13: Però.
11: Però.
13: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la non la fanno vedere, mi pare a Bretagna, solo ci parla così.
1: Però.
2: This is the Zoo.
3: Hashtag scoreggia volante.
4: Lo Zodi 105 presenta il supereroe mal cagato da tutti.
5: Coglione scoreggia merda.
4: Deadpool arriva nella realtà.
6: Deadpool
4: arriva nella realtà.
7: Deadpool. Magari ci fanno qualche film.
8: Pronto?
5: Ah, che puzza di mutande di una vecchia signora.
9: Pronto?
5: Ops, allora di chi è quella cassettina dove ho cagato?
9: Che ne so io.
5: Coglione scoreggia merda.
9: Pronto?
5: Ah, che puzza di mutande di una vecchia signora.
9: Oh, sai che mi ha rotto un cazzo.
5: Scherza.
9: Eh?
5: Non scherza.
9: Oh, sai che mi ha rotto un cazzo.
5: Io li capisco gli scherzi.
9: Eh?
5: Allora di
9: ma dove hai preso questo numero di telefono, bastardo di merda?
5: Allora di chi è quella cassettina dove ho cagato?
9: Ah, usa che ti spacco il culo, cretino.
5: Hai capito bene? Orflowski.
9: Hai capito?
5: Orlowski, sì?
9: Alla prossima chiamata ti aggiusto io, vuoi vedere?
5: Ah, dici solo cazzate. Vattene a fare in culo.
9: Tu la puttana di mamma, da.
5: Coglione scoreggia.
9: Tu è chi la puttana di mamma, da.
5: Coglione scoreggia merda.
9: Tu è chi la puttana c'è mamma, da.
5: Dove ero rimasto? Ah, sì. Coglione scoreggia.
9: Tu e chi la puttana di mamma, da.
5: Coglione scoreggia me.
9: Cretino.
5: Le minacce fanno male, Jeremy, ma non quanto una lama seghettata di acciaio.
4: Deadpool.
10: Pronto?
5: Conosci una certa Megan Orlowski?
10: Si può sapere che cosa è con lei, di.
5: Hai capito bene? Orlowski? Orlowski, sì?
10: Cos'è?
5: Perché lei conosce te.
10: Chi sei?
6: Deadpool.
10: No, non rispondo. Quindi. Non parlo.
5: Scherza.
11: Adesso come facciamo a cercarmi?
5: Non scherza.
11: Pronto? Allora.
5: Conosci una certa Megan Orlowski? Hai capito bene?
11: Sì, Orlowski. Parla.
5: Orlowski, sì?
11: Dimmi.
5: Perché lei conosce.
11: Oh, si può sapere chi è?
5: Hashtag scoreggia volante.
10: Cremo.
4: Deadpool.
9: Pronto?
5: Sì.
9: Sì.
5: Conosci una certa Megan Orlowski?
9: Sì, me la sono scopata l'altro giorno, fratello.
5: Perché lei conosce te.
9: Ah, veramente?
5: Io appartengo a quella categoria di persone che prende soldi per pestare gli sfigati. E la piccola Megan non naviga nell'oro, ma per sua fortuna ho un lato sentimentale.
9: Ah, porca puttana, ma quindi tu, fratello, mi stai chiamando per pestare me?
5: Perciò sta alla larga da Megan. Chiaro?
9: Io ci sto alla larga, fratello, io non le faccio proprio niente.
5: Il tuo nuovo Cullen come va?
9: Il mio nuovo cosa?
5: L'IKEA non include il montaggio, lo sai?
9: Ma non ho capito di che cazzo stai parlando, ne...
5: Ah, ti prego, tutto è meglio dell'Urdal. Tutte. Io avrei scelto un Emnes o un Trisil invece dell'Urdal.
9: Fratello, sembra che stai parlando dalla tazza di un cesso, non si capisce niente.
5: Ops, ricapitoliamo.
9: Oh. Ah.
5: Conosci una certa Megan Orlowski?
9: Ehi, fratello, tu c'è l'Alzheimer, Megan me la scopo da una vita, fratello. C'ho quel culetto che è una figata.
5: Scherza.
9: Tu parli come un doppiatore e io ti rispondo come un doppiatore, fratello, siamo attori.
5: Non scherza.
9: No.
5: Io li capisco gli scherzi.
9: Anche io li capisco gli scherzi, quindi vattene a fanculo, fratello.
5: È finito.
9: Non è finito proprio un cazzo.
5: Ma una cosa posso dirvela, anche se è un po' segreta. Nel sequel ci sarà Cable.
9: E chi cazzo è sto Cable?
5: Personaggio fantastico, braccio bionico, viaggia nel tempo. Non sappiamo chi lo interpreterà, ma potrebbe essere chiunque. Serve solo uno grosso coi capelli dritti, tipo Mel Gibson o Dolph Lundgren o Keira Knightley. Lei è così versatile che resti tra...
9: Un po'
5: e non lasciate le vostre schifezze
9: sulle... Non ho i capelli dritti, ho i capelli rasati, però sono grosso, sono bello piazzato. Faccio palestra, lo interpreto io.
5: Le vie del signore sono misteriose.
9: Le vie del signore sono un po' di niente, fratello. Ti saluto.
5: E io sono lui.
4: Deadpool.
8: Pronto?
5: Coglione scoreggia merda!
8: Pronto?
5: Di chi è quella cassettina dove ho cagato?
8: Senti, ma chi sei?
6: Deadpool.
5: Comunque, detto questo, conosci una certa Megan Orlowski?
8: Ma vaffanculo, dai!
5: Hai capito bene? Orlowski?
8: Sì, ho capito abbastanza bene, ma vaffanculo! No, perché... Non fare più questo numero, perché ti sputo per telefono!
5: Vattene a fare in culo!
8: Hai capito? Cosa c'è tutto che sei?
5: Dove ero rimasto?
3: Ah, sì!
5: Quel cazzo muscio che mi ha trasformato in un mostro mi è scivolato dalle mani oggi.
8: Hanno un bambino.
12: Come andrà a finire? E come cazzo vuoi che vada a finire? Andrà a finire in qualche modo. Altrimenti non si chiamerebbe fine. È la fine.
4: Deadpool.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Lo Zoo di 105 presenta
3: L'asciugone palanca.
4: Ah, mi presento, non la sento, sa com'è? Faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarlo, ma mi dica, se da un po' posso chiederle qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per... Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto come dite, ma perché mi butta giù?
5: Buongiorno.
6: È pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo, una cosa di un attimo.
5: Mi dica pure.
6: Guardi, io ho un problema col mio robot aspirapolvere Roomba, perché praticamente ogni volta che apro la porta di casa cerca di scappare, di andarsene, cosa può essere?
5: Non ho idea, guardi.
6: Mannaggia. Perché le spiego? Praticamente io non ce n'avevo bisogno di queste benedette aspirapolvere, perché che cosa vuole? Io e mia moglie Teresa viviamo in 58 metri quadri, oltretutto mansardati, quindi può capire quanto pavimento dobbiamo pulire. Diciamo, da qualche giorno, da qualche, diciamo da qualche settimana, ogni volta che apro la porta di casa il robot Roomba cerca di scappare, di andarsene via, capisce?
5: Io se mi manda un WhatsApp, le mando un link della casa madre, dove è possibile richiedere assistenza. Cos'è? A meno di 2 anni, prodotto.
6: Meno di 2 anni, sì, meno di 2 anni.
5: Ah, perché se no non posso aiutarla per telefono, perché deve compilare e lo faccio fare da
6: nipote, sì, adesso ce lo chiedo se me lo fa lui. Però le spiego, io e mio nipote in questo momento non possiamo parlarci perché lui si trova a Canberra. Perché le spiego, mio nipote ha preso questa laurea in entomologia.
5: Però mi faccia chiamare da qualcun altro, perché se poi scade la garanzia, sì, è un peccato.
6: Anche sulla garanzia ho un piccolo problema. Perché le spiego, io tenevo tutte queste garanzie, sono una persona tendenzialmente ordinata, al contrario di mia moglie che fa un casino, che mette tutto. Io metto tutto in queste cartellette belle precise, dietro questo schedario, uno schedario di metallo che, diciamo, io sono appassionato di roba vintage, l'ho preso, era un vecchio schedario militare degli Austro-Ungari.
5: Ascolti, se non trova la garanzia è un problema, perché queste cose qua non costano poco. È difficile che poi lo fa.
6: Sì, ma ho capito, ma
5: è importante, è importante che trovi la garanzia, sì. Poi mi fa chiamare da qualcuno che spiega come fare
6: ma io la garanzia ce l'ho, le stavo spiegando che le tengo tutte ordinatamente in questo armadio austro-ungarico. Però purtroppo abbiamo avuto un problema con questi insettini della carta, non so se ce l'ha presente, sono tipo, si chiamano pesciolini d'argento, ma in realtà non sono pesci, sono degli insetti che mangiano la colla.
5: È importante che ci sia, sì, è indifferente. Allora dai, mi faccia chiamare, Mare, così spiego come fare.
6: Ma è molto difficile, perché come le stavo spiegando poc'anzi, prima che mi interrompesse, mio nipote in questo momento si trova a Canberra per compiere degli studi universitari su questi ragni velenosi che ci sono solo in Australia. Sa che l'Australia è un recettacolo di bestie velenose.
5: Vabbè, guardi, io capisco tutto, però non è che posso stare al telefono a continuare a parlare di queste cose. Se lei mi fa chiamare da qualcun altro che può utilizzare WhatsApp o internet per poter attivare, allora, diciamo, la richiesta di assistenza, io ben volentieri le do le istruzioni. Scusi, siamo qua al telefono senza concludere nulla, niente. Ok, allora mi mandi una mail. Così le do il link dove poter richiedere, diciamo, la riparazione in garanzia.
6: Sì, devo usare la PEC? Perché le spiego?
5: No, la PEC non mi fa spiegare. Che avviene in modo molto semplice, è assolutamente inutile la PEC.
6: Quanto parla lei, però, di me non si ferma mai, non c'è mai verso di farlo chiedere. Perché le spiego? Il mio amico Vittorino, che lavora in posta, quando sono andata a fare la posta, mi ha detto, Angelo, ti faccio anche la PEC. Che serve,
5: perché devo dire, serve non poi serve per i documenti ufficiali che le manda l'agenzia delle entrate o quant'altro.
6: Ma cosa vuole?
5: Ce l'ha la nostra mail.
6: No, se me la dà prendo un appunto.
5: Ok, va bene. Allora, ecco. Care Cromo Ancona Roma Empoli.
6: Cromo. Che cazzo di città è Cromo, scusi?
5: No, allora, Como, Ancona, Roma, Empoli, Cervice.
6: Ma non potete farle in italiano punto? Queste robe, scusi. Ma sempre queste cazzo di parole in inglese, non ci si capisce mai. Care Cervice. Allora, care Cervice. Pronto! Aspetta che ho capito io qual è il tuo indirizzo. son.of.de.beach. Figlio di una bagascia. @gmail. Punto merda.
7: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione.
7: Non la sento, signora.
6: No, sono un uomo comunque, eh.
7: Allora, io non la sento, bisogna che richiama.
6: Richiami, se mi usa i congiuntivi, per favore, che mi dà fastidio quando parlano l'italiano a modo proprio, che già ho le balle che mi fumano stamattina. La richiamo subito.
7: Scusi, chi è lei?
6: Buongiorno, mi scusi, sono Angelo Palanca, avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo, se mi può dare una mano.
7: Per cosa, Palanca?
6: È per il Roomba, c'ho il Roomba.
7: Il Roomba non lo ripariamo, arrivederci.
6: Cazzo, ma scusi, mi diamo un aiuto.
7: Senta, lei le parolacce? Ma le va a dire a qualcun altro,
6: scusi, ma
7: chiaro?
6: Lei mi ha trattato a pesci in faccia.
7: Io non l'ho trattata sì, pesce in faccia, sì, io ho detto sì, che non da, sentivo.
6: Tivo.
7: E lei comincia no, a tirar giù dalle bestemmie, no, no, chiaro?
6: Ma non ho bestemmiato, io non bestemmio mai, io sono praticante,
7: bene,
6: cosa crede?
7: La saluta, arrivederci.
6: Ho servito messa fino a 31 anni, mi hanno dato un...
7: allora se ha servito la messa fino a 31 anni, ecco. Continui, magari potrebbe diventare più gentile.
6: Sì, ma io sono, guardi che sono una persona notoriamente gentile. Tutta la...
7: Va bene, la saluta adesso, rumba non lo facciamo.
6: Venga, questo è il modo di trattare la clientela, farò una pessima recensione. Non finisce qua, da trattare male le persone anziane. Ma pensa un po' te come...
7: Anziane, ma io non so chi è lei, ma non so che cosa vuole.
6: Ma se, allora, se avessi avuto la cortesia di ascoltarmi mentre le stavo sottoponendo il mio problema, invece di liquidarmi così come uno scemo qualsiasi, saprebbe chi sono, ed anche il problema, e avrebbe un altro rispetto.
7: Allora senta, lei mi comincia a parlare di palle, di rotture di palle, ma io che cosa le devo dire?
6: Ma non è mica colpa sua, ci potrà avere delle giramenti di bellino per gli affari miei. No, non ho mica detto che è colpa sua.
7: Ma sicuramente lei avrà per gli affari suoi, ma le sembra un modo di parlare?
6: Ma sono state...
7: Se le gira le palle, me lo viene a dire a me, scusi.
6: Non lo so, lei non ci girano mai le palle, abbia pazienza, scusi.
7: Ma cosa c'entra? Se uno gira le palle non lo viene a dire a una persona che sta parlando al telefono.
6: Ma lei mi ha trattata pesce in faccia, giustamente
7: reagito
6: in modo...
7: Comunque la saluto, arrivederci.
6: Guardi, mi sta liquidando, è così che si fa.
7: Ma le sto liquidando, che cosa le devo dire?
6: Ma mi ha trattata pesce in faccia, giustamente reagito in modo...
7: Comunque la saluto, arrivederci.
6: Guardi, mi sta liquidando, è così che si fa.
7: Ma le sto liquidando, che cosa

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Minchia, un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
4: Pornhub. The spiration is in the fic.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, sricciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, sì, ciò lo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, Ambrogio Foga.
5: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera. Ah!
6: Sì.
3: Ah!
6: Sì.
3: Sì.
6: Sì.
3: Sì. Dai, dai. Dai, dai.
6: Oh.
3: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
6: No. Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta. No, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
3: Che cazzo?
6: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
5: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
6: Puttana. Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, no, no, porca troia, porca puttana.
3: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
6: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì. Ah, sì.
3: Sì, sì, dai, dai.
5: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
3: No,
5: scusa,
3: no.
5: Vista.
3: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere!
5: Ai, ai, ai, ai, ai. Oh. Oh.
3: Che schifo. Anche lei.

0: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
2: sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
3: Cucchiaio di c***a sul c***o.
0: Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
2: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
0: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
2: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
0: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
2: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
0: Oh, porca merda, mi viene da...
1: No, dai, anche la fame.
0: Mi viene da...
2: Oddio, anche a me, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
0: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
2: Con l'happy ending!
0: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai! Va bene, dai! Sai cos'è che devono premiare? C'è l'Oscar della fantasia per questa... questa è una categoria apposta, perché...
5: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo!
5: Sembra un'ostrica!
1: L'ho presa su Amazon!
4: Valuta il film!
1: Una merda!
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Lo Zoo di 105 presenta...
8: Cosa?
7: Lo Zoo di 105 presenta...
8: Un lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
7: Il tenente Drebin.
8: Cosa?
7: Il tenente Drebin.
8: Cosa?
7: Il tenente...
8: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
7: Nulla lo può fermare.
8: È vero, per questo ho addosso una bella canna.
9: Pronto?
8: Tenente Drebin, squadra di polizia.
9: Pronto?
8: Sono il tenente Frank Drebin.
9: Ah, sì. Pronto?
8: Tenente Drebin, squadra di polizia.
9: Mi dica.
8: Voglio farle alcune domande.
9: Scusi, ma chi è lei?
8: Sono il tenente Frank Drebin.
9: Mi dica.
8: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
9: Che istituto?
8: Cosa?
9: Tra me e chi?
8: Un lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
9: Mi arresti, venga a arrestarmi subito.
8: È vero, per questo ho addosso una bella canna.
9: Senta un po', lei ha voglia di scherzare. Allora, stia bene, arrivederci.
8: D'accordo, sarà per la prossima volta allora.
9: Sì, grazie.
8: Grazie.
7: Il tenente Drebin.
9: Pronto?
8: Tenente Drebin, squadra di polizia.
9: Pronto?
8: Voglio farle alcune domande.
9: Di che cosa?
8: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
9: Tra?
8: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
9: No, non c'ho niente.
8: Così eviteremo di destare sospetti.
9: Va bene, arrivederci.
8: Cosa?
7: Il tenente Drebin.
10: Pronto?
8: Tenente Drebin, squadra di polizia.
10: Pronto?
8: Voglio farle alcune domande.
10: Chi è lei?
8: Drebin. Frank Drebin.
10: Pronto?
8: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
10: Ma cosa se ne frega, lei cosa mi rompe le palle?
8: Cosa?
7: Il tenente Drebin.
8: Un lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
10: Allora, mi dica.
8: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
10: E allora?
8: Voglio farle alcune domande.
10: E perché mi deve fare delle domande? Mi conosce lei?
8: Niente di cui preoccuparsi. Però se fossi...
10: No, io mi preoccupo proprio. Io ho le persone come voi che rompono i coglioni. Chiunque sia.
8: Cosa?
10: Adesso se lei continua, ora vado nell'ufficio postale, lo denuncio. Cosa faccio di rompere i coglioni?
8: Lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
10: E mi arresti pure immediatamente. Venga, sono nel volo, sono venga. Mi cosa arresti, che poi ci facciamo poi i conti, venga.
8: Che idea brillante.
10: Venga, mi venga a arrestare, che qua c'è dei testimoni. Mi venga a arrestare e vediamo se finisce di rompermi i coglioni.
8: Dove?
10: Mi venga a arrestare.
8: Dove?
7: Il tenente Trebin.
11: Adesso si chiama una delle vittime preferite di Wender. La vecchia veneta mangia topi, maledetta strega spacca scope.
12: Pronto?
13: Tenente Trebin, squadra di polizia. Voglio farle alcune domande.
12: Mi dica.
13: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
12: No.
13: Così eviteremo di destare sospetti.
12: Ma, scusi, con chi lei vuole parlare?
13: Cosa?
12: Con chi volevo parlare?
13: Trebin. Frank Trebin.
12: No, ho sbagliato numero allora.
13: Le farebbe piacere cenare insieme? C'è un posticino fuori mano, fanno degli ottimi piatti vichinghi.
12: No, no, non mi interessa, grazie.
13: Niente di cui preoccuparsi.
11: La vecchia bastarda merita un'altra chiamata.
12: Pronto?
13: Un lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
12: Ma va a farti o metto in culo.
13: Grazie.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta.
2: Lo Zodi 105 presenta.
1: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
3: Il re che voleva scoparsi una capra.
1: Gli audiolibri.
3: Questa è la fiaba del re che voleva scoparsi una capra. C'era una volta un re che, come tutti, voleva scoparsi una capra. Ma essendo re, non si sarebbe accontentato di una capra qualsiasi, di quelle ad esempio che pascolavano lungo le strade malfamate, ammiccando maliziosamente ai viandanti, e mostrando loro il culo ben tornito, belando frasi sconce del tipo biello mio ti rumino il pazzo all night long. No, il re voleva si scoparsi una capra come ognuno di noi giustamente desidera, ma pretendeva la capra più bella di tutto il regno. E per questo motivo, incaricò il suo servitore più fedele, di setacciare in lungo e in largo i propri possedimenti, alla ricerca di un esemplare che fosse degno dei suoi appetiti. La regina, però, che per qualche oscuro motivo, non era molto d'accordo con questa storia di scoparsi una capra, prese da parte il servitore e gli disse: quando troverai una capra scopabile, ammazzala immediatamente, e in cambio io ti farò dono di un'intera risma di foglie A4. Combattuto fra la fedeltà al proprio re e la prospettiva di entrare in possesso di un'intera risma di foglie A4, il servitore partì alla ricerca della capra. Passarono i giorni, le settimane e poi i mesi, e finalmente, dopo tanto cercare, il servitore si imbatté in una capra la cui bellezza era certamente degna di un re. Dopo averla catturata, prese la via del ritorno, rimandando a più tardi la decisione se fare o meno ciò che gli era stato chiesto dalla regina. Quest'ultima, quando seppe che il servitore stava tornando con una capra d'indiscutibile chiavabilità, gli corse incontro e gli disse: fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, e fermati, porco cazzo, se lascerai a me la capra, ti farò dono di ben due risme di foglie A4. No, rispose il servitore, voglio di più. Ok, disse la regina, alzo l'offerta a tre risme di foglie A4. Non bastano, resistette il servitore, non c'è nient'altro che puoi offrirmi. Va bene, disse la regina, ti darò quattro risme di foglie A4, ma questa è la mia ultima offerta. Il servitore, che nel frattempo si era reso conto che non sapeva che cazzo farsene dei fogli A4, non cedette, e decise infine di portare la capra al re come gli era stato ordinato. Dal canto suo, il re fu talmente entusiasta della capra, che dopo la prima mezza chiavata decise di ripudiare la moglie, e fare dell'animale la sua nuova regina. Per la sua fedeltà, il servitore ricevette un intero baule di monete d'oro, e una collezione di filmini porno dove a qualcuno partono i legamenti del ginocchio. E visse per sempre felice e contento. La morale di questa storia è che, se proprio devi corrompere qualcuno, forse le risme di foglie A4 non sono esattamente il mezzo ideale. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zodi 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta
2: Pene l'energia. Pene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
3: Pronto.
4: Buongiorno da Pene l'energia. Questo servizio è gratuito. Farà risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas.
3: Pronto.
4: La sua prossima bolletta sarà di euro 596,40 centesimi. E se desidera proseguire, dica, voglio spendere meno, seguito dal tasto, 1.
3: Vabbè, ma non mi interessa.
4: Dai, seleziona la tua scelta, vecchia bastarda.
2: Pene l'energia.
3: Pronto?
4: Buongiorno da Pene l'energia. Questo servizio è gratuito. Farà risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas.
3: No, mio figlio sta nell'energia.
4: E se desidera proseguire, dica, voglio spendere meno, seguito dal tasto.
3: No, c'ho mio figlio che lavora nell'energia.
4: Bene.
3: Grazie.
4: La sua prossima bolletta sarà di euro 596,40 centesimi.
3: 596?
4: Se è soddisfatto della sua scelta. Bene.
3: Ma vaffanculo.
4: Brutto pezzo di merda.
3: 590.
2: Pene l'energia.
3: Sì.
4: Buongiorno da Pene l'energia. Questo servizio è gratuito.
3: Sì.
4: Farà risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas.
3: Sì.
4: E se desidera proseguire, dica, voglio spendere meno, seguito dal tasto 1.
3: Vorrei spendere meno.
4: Bene. Prego effettui la sua selezione. Per abbassare la bolletta, con il sistema corrente sicura, Penel. Confermi l'importo della sua ultima bolletta.
3: Devo guardare, non so dove l'ho messa. Me l'ha messa via mia nipote perché io vedo male, non vedo.
4: L'importo era fra i 20 e i 40 euro? Dica.
3: No, di più.
4: L'importo era fra i 40 e i 100 euro? Dica sì.
3: Di più.
4: Dica sì.
3: No, non dico sì, perché non era così.
4: L'importo era superiore ai 100 euro, ma inferiore alle 15.000 euro?
3: Oh, per carità, magari li avessi.
4: Benissimo.
3: Magari.
4: Ha con sé il numero del contatore?
3: No, non vedo.
4: E se
3: faccio
4: non
3: fatica.
4: Ha con sé il numero del contatore, dica, chi se ne frega?
3: No, non dico così.
4: Bene. Il sistema sta calcolando la prossima bolletta.
3: Va bene.
4: Intanto le ricordiamo che sul sito www.fumagazzi.it ci sono i nuovi orologi. Il sistema sta calcolando la prossima bolletta. La sua prossima bolletta sarà di euro 596,40 centesimi.
3: Non esiste.
4: Se è soddisfatto della sua scelta riattacchi, oppure rimanga in linea per poter parlare con un operatore.
3: Sì, va bene. Non esiste. Non fate trabocchetti perché vi parte le denunce.
4: Rimanga in linea per non perdere la priorità acquisita.
3: Sì, sono in linea.
4: Bene. Le ricordiamo che è uscito il nuovo singolo di Wender su Spotify.
3: Sì.
4: Gli operatori sono momentaneamente occupati, lo smaltimento della sua chiamata è previsto a Pasqua. Noi, di Pene l'energia, richiamiamo subito i nostri clienti.
2: Pene l'energia.
3: Sì.
4: La sua richiesta è andata a buon fine.
3: No, non ho fatto nessuna richiesta.
4: Brutto pezzo
3: di
4: merda.
3: Per nessun motivo non ho fatto nessuna richiesta.
4: La sua richiesta è andata a buon fine.
3: Non c'è nessuna richiesta. Non c'è nessuna richiesta.
4: Confermi l'importo. Grazie e buona Pasqua.
2: Pene l'energia. Pene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
2: Stufamento,
1: tu correggimi, no, che cosa devi fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Aspetta.
3: Rai Spreco presenta.
4: Chi l'ha svisto?
3: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass, e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
9: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì, che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
10: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi?
9: Sì, che devo fare? Stavo
10: spiegando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
9: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè,
9: c'è il sangue.
5: Sì,
9: allora, signora.
5: Bene. Questo.
9: Mi ascolti,
5: sì,
9: ero puttane.
5: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia. Come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo.
10: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei.
9: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta.
10: Un attimo,
9: mettici il pennino nella cacca.
10: Stai il telefono, stai?
9: Sì.
10: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
9: Sì.
10: Mamma, che brutte feci che
9: ha
10: c'è.
9: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
10: E cosa c'era dentro le lasagne?
9: C'era prosciutto, mozzarella,
10: l'uranio, un poverito,
9: cotechino,
10: inghia, brasiliano.
9: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
10: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
9: Ecco dov'era Cacciavite.
10: Or cacciami se.
9: Arca ma.
10: Come sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
5: No,
9: guardi. La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
5: ho capito, ma per telefono
9: alla priorità.
5: Sì, anche sulla Rai 3.
9: Su tutto qua.
5: Va bene.
9: Lo sport.
5: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese.
5: E
9: per
5: cosa
9: chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
9: Ecco.
2: Glauco! A tavola che pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
9: ma tu,
2: che ti ho
9: ma
2: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
2: Dai che ti ho fatto l'insalata.
9: Beh, commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
2: Dai che si raffredda l'insalata.
9: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
5: Sì.
9: Ecco fa il colpo.
5: Ecco.
9: Uno.
5: Sì. Due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
9: Che vaffanculo te, porco.
5: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora,
5: sì,
9: sono
5: ecco.
9: Quello della cancra,
5: sì.
9: Dell'esame delle feci.
5: Sì.
9: Allora,
5: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
9: No.
5: Niente,
9: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, la pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
11: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
11: fare
9: la
11: cacca.
9: Ma
11: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
9: feci. Ce l'hai puntato dentro, un bastoncino ce l'hai puntato.
8: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
11: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
5: Bene,
9: visto.
5: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni modo.
9: Se lo vedo lo riempio la cacca di Gaetano.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo.
5: Sì.
9: Decisivo?
5: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek.
5: Sì.
2: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport in merda. Dai,
2: hai visto Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
12: Geova Beach Party!
13: Fu e fa! Dario fu! Il vostro sovrano è qui! Sono sempre pronto a rivelarvi le grandi verità del mondo che i poteri forti ci vogliono soffocare e nascondere! Ma io ci libererò da questa oppressione! Io sono la vostra distruttrice di catene, madre dei draghi! Sono on fire! E allora, pronti? Mi lamento della siccità, ma appena fa 2 gocce, mi lamento ancora di più! Piano! Allora,

0: Pronti? La frizione si usa con la testa, non coi piedi! La grande verità, c'è la crisi, ma i ristoranti sono sempre pieni! E ora l'ultima, il One Piece esiste! Adesso tocca a voi come sempre, ragazzi. Io lo fo che non fo, non folo anche quando,
1: quando,
0: anche quando,
1: quando,
0: quando vado a fare il 7:30. E adesso una canzone, una canzone per darvi veramente il grandissimo input su quello che bisogna fare per uccidere, per fregare.

0: Geova Beach Party.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you. Yes!
1: Lo Zoo di 105 presenta. Lo Zoo di 105 presenta. Presenta. Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
2: Questa è la favola di Mocassino Bianco. C'era una volta un giovane taglialegna che si chiamava Mocassino Bianco. Mocassino Bianco era veramente povero, e per riuscire a sopravvivere era costretto a lavorare duramente tutti i giorni. Ogni mattina, Mocassino Bianco si recava nel bosco, tagliava più legna che poteva, e poi la trasportava in spalla, fino al negozio del fornaio, che, in cambio della legna, gli sbucava sui piedi. Un giorno, Mocassino Bianco stava tagliando la legna nel bosco, quando venne avvicinato da un lupo cattivo, che gli disse: Oh, Mocassino Bianco, ma che mocassini bianchi che hai! È merito del fornaio, rispose orgoglioso Mocassino Bianco. Ogni giorno gli porto tutta la legna che riesco a tagliare, e lui in cambio mi sbucca sui piedi. Sentendo queste parole, al lupo venne un'idea molto malvagia. Salutò quindi Mocassino Bianco, e con la scusa che doveva testimoniare a un processo antimafia, si recò di corsa a casa del fornaio e lo uccise. Quando al tramonto, Mocassino Bianco bussò alla porta del fornaio per consegnargli la legna, lo trovò molto diverso dal solito. Oh, caro fornaio, ma che pelo folto che hai, disse Mocassino Bianco. Ma è per scaldarti meglio, gli rispose il lupo. Oh, caro fornaio, ma che DNA molto simile a quello di un canide che hai. È per esserti fedele meglio, gli rispose il lupo. Oh, caro fornaio, ma che mani a forma di zampa di lupo che hai. Eh già, disse il lupo abbassando la coda, purtroppo ho una brutta forma di artrite. Ed è per questo che oggi non so se riuscirò a sbucarti sui piedi, guarda, non sono neppure in grado di impugnare il mio pisello. Ma non preoccuparti, caro fornaio, rispose commosso Mocassino Bianco, riposa pure le tue povere mani, oggi la sega per sbucarmi sui piedi te la faccio io. E dicendo così, Mocassino Bianco iniziò a segare il lupo. Au, au, au, ululò di piacere il lupo, che era ormai vicino all'orgasmo. Fortunatamente, proprio in quel momento passò di lì un cacciatore, che, accortosi di cosa stava succedendo, riprese tutto con il cellulare e vendette il video a un sito scandalistico, guadagnandoci un sacco di soldi. La morale di questa storia è che, nella vita, non importa essere buoni o lavorare sodo, ma basta trovarsi nel posto giusto, al momento giusto. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per andare un po' di spiegare. Aspetta, prima spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
2: Ma che cazzo Leo, Leo, allora, il foglio che stai portando è
4: non me lo fanno mai dire.
2: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
4: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guardami.
1: Ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, sì. Dovrebbero farlo per la PlayStation.
4: Perché? Da pochino.
2: Ma so, tu dovevi venire pigio da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un
1: cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
2: Cazzo, perché tanto il campione giusto, secondo me.
4: Ma questo che mi mette la mano. Come mai che la guardia la guardizione, ma che sta guardizione, caro tu cazzo, ma dai, ma è possibile,
1: fammi, dai Leo,
4: dai un cazzo, come faccio
1: a tu vai avanti, no?
4: Faccio passare questo uomo di colore, dice Leone, lui
1: questo gorilla stavi per
4: sì,
1: dire
4: sì, spazio, perché lui è da stamattina, wow, lo portiamo avanti e indietro, no, di la guardia dice che ne bruciava la pancia.
2: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: tutto il mondo tace. The 105
1: Zoo. Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
2: Benvenuti a una nuova puntata di Freedom, oltre il cortile. Siamo a...
1: Freedom.
2: Così, un cappuccio e una brioche.
1: Freedom.
2: Ci troviamo in Antartide, un luogo inesplorato. Pensate che siamo in viaggio da 40 giorni per raggiungere il punto più a nord del mondo. Ecco, l'abbiamo visto. Torniamo indietro.
1: Freedom.
2: Amici di Freedom, durante le nostre esplorazioni...
1: Freedom.
2: Salve, dottoressa Paci. Lei è la responsabile delle catacombe vaticane.
3: Salve, benvenuti.
2: Grazie, dottoressa. Ecco, dove sono le porte che precedono i mummioni?
3: Quali porte, mi scusi? Sono catacombe, non ci sono porte.
2: Ah.
3: Ecco, guardate. Questi sono i resti di un papa bizantino. Il suo stato di conservazione è impressionante e voi siete la prima truppa al mondo che ha avuto il privilegio di poterlo riprendere.
2: Sì, sì, interessante, ma perché non avete messo delle porte?
3: Sono catacombe antichissime, risalgono a 2000 anni fa. Non possiamo alterarle con delle inutili porte.
2: Ma come inutili, brutta stronza?
3: Cosa?
2: Guarda qua, qui ci starebbe uno stipide, almeno 80x220. Una porta da urlo! Magari un legno pregiato.
3: Ma scusi, ma ha bevuto?
2: Andiamo, Omar, che qui c'è un cazzo da vedere.
3: Ma qui ci sono le spoglie di Antonino Pio.
2: E sti cazzi?
3: Ma un imperatore romano.
2: E questo mummione che ha la faccia da cazzo?
3: Lucio Domizio Enobarbo.
2: Ammazza che nome buffo. Scusi, dottore, ma non vedo nulla di interessante. C'è una puzza di scarpe che de guai è andata male, ma non si respira.
3: È la mummificazione delle spoglie, la pelle dei defunti.
2: Sì, sì, dai, mai rotto il cazzo. Seguimi, Omar. Andiamo su alla guardiola che c'è sta una porta da sturbo. Mi sono fregato le chiavi del custode. Aia! Attento, Omar!
3: Ma scusi, ma le catacombe...
1: Freedom!
2: Amici di Freedom, guardate! Oggi siamo a testare un sistema di droni avveniristico che solo noi di Freedom abbiamo avuto il permesso specialissimo di testare. Sono 18 droni collegati a un'imbracatura rivoluzionaria che solleveranno il nostro professore su in alto per farci da cicerone su queste rovine romane risalenti al III secolo. È pronto, professore?
4: Ma di che cazzo sta parlando? Nessuno mi ha detto niente di questa follia. Io non vado proprio da nessuna parte. Cosa mi avete legato alla vita? Che fa il suo operatore?
2: Attento, Omar!
5: Aia!
2: Che cazzo? Il cavo, non si preoccupi!
4: Il cavo di che?
2: Dronissimi, su!
4: Cosa?
2: Attento, Omar! I droni tagliano!
4: Aia! Aiuto! Tiratemi su! E mi cadete!
1: Frito!
4: Aiuto!
1: Frito!
4: Svegliati!
1: Frito!
2: Più su! Ah! Il professore, più su! Professore, non si agiti! Che i droni sono sperimentali! Non si muova! Così si rischia che cade!
1: Freedom!
2: Alla prossima puntata di Freedom! Oltre il cortile! Sta bene, professor? Mi dà il permesso specialissimo di aprire l'ambulanza?
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se hai salutato qualcuno e poi andate nella stessa direzione, non parlarci più, non guardarlo più, ignoralo deliberatamente. Sii uomo. Estrai il portafoglio dalla tasca più lento che puoi, fino a quando è l'altro a pagare il pranzo. Sii bradipo e sii uomo. Cerca solo ragazze con le mani piccole, così che il tuo cazzo sembri enorme. Sii uomo. Non comprare l'ombrello. Prendi quello degli altri e poi dimenticalo da qualche parte. Sii uomo. Quando qualcuno ha appena lavato il pavimento, camminaci sopra pestando i piedi e poi di che non l'avevi visto. Sii uomo. Segui i profili di yoga su Instagram solo per vedere le fiche a cammello. Sii uomo. Vai a letto presto per recuperare e poi passa la notte insonne a guardare i video degli indiani che fanno le piscine nella giungla. Sii uomo. Il codice della strada esiste fino a quando non metti le quattro frecce. A quel punto sei immune. Sii uomo. Scrivi la lista della spesa su un foglio e poi dimenticalo sul tavolo. Sempre. Sii uomo. Quando cambia l'ora legale, vai avanti per settimane a dire che comunque le 5 sarebbero le 6. Sii uomo. Proponi al tuo capo il team building in un centro massaggi cinese. Sii uomo. Mangia la Simmental in un solo boccone come un fottuto pitone. Sii uomo. Usa i mini attrezzi del didò di tuo figlio per stendere la bamba senza destare sospetti. Sii uomo. Consuma 20 euro di benzina per andare a fare rifornimento in un paesino cacato dove costa 0,05 centesimi in meno. Sii uomo. Non guardare tua moglie che piange senza fare niente. Vai in un'altra stanza. Sii uomo.
3: Radio 105.
4: Welcome to the zoo.
5: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Ori sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine, un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbi, secrezioni, deformità. Devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente Mostra, quella coi problemoni. Gente Mostra.
6: Ci troviamo a Zurigo. Nell'ambulatorio del professor Schiffer è arrivato il signor Attilio Troposebo, tormentato da un problema imbarazzante che lo emargina dalla società tipo gli Amish o quelli che bevono la birra analcolica.
7: Grazie alla colletta della setta satanista di cui faccio parte, ho potuto permettermi un treno per la Svizzera. È avanzato anche qualcosa per farmi due puttane vietnamite in un bordello di Chiasso e per una tavoletta di cioccolato. Spero tanto che questa clinica possa aiutarmi e che ci sia un posto dove si può fumare.
6: Il caso del signor Troppo Sebo sembra subito piuttosto complesso. Una patologia rara e poco studiata dalla scienza. Una pessima notizia per il paziente, ma ottima per il dottor Schiffer, che potrà calcare la mano con la parcella e prendersi un'altra BMW.
8: Quando il paziente, che clinicamente definiremo mostro di merda, mi ha parlato del suo problema, non volevo credere ai miei occhi e nemmeno alle mie orecchie. I peli delle sue ascelle parlano e hanno una coscienza propria. Guardate!
9: Pucci, giù, lavati! Ho visto che ti sei lavato! Fai schifo!
10: Sei pezzato, sei pezzato!
11: Mostro!
8: Visto? E sono anche molto stronzi!
6: Per un motivo ignoto, i bulbi piliferi del signor Troppo Sebo hanno prodotto minuscole forme di vita intelligente, in grado di vibrare all'unisono, come corde vocali, per produrre frasi ingiuriose e infamanti. Una sfida al limite per il dottor Schiffer.
7: All'inizio hanno provato a soffocare i peli delle mie ascelle facendo delle trecce. È stato molto doloroso, ma ha funzionato solo in parte. Anche se non si distinguevano più le parole, i peli di notte mi tenevano sveglio con una specie di mugugno. Così adesso, oltre alle ascelle parlanti, ho anche l'insonnia.
6: Dopo una serie di approcci infruttuosi, risulta ovvio che il problema del signor Troppo Sebo richieda una soluzione drastica con macchinari all'avanguardia. Strappare i peli alla radice con una pinza e cauterizzare le ascelle con un ferro di cavallo arroventato.
8: L'intervento è riuscito perfettamente e il signor Troppo Sebo adesso è guarito e non ha più i peli delle ascelle parlanti. Tuttavia c'è stato un piccolo effetto collaterale sul quale dobbiamo indagare.
6: Dopo un paio di settimane, infatti, il signor Troppo Sebo, durante la defecazione, ha notato un sintomo insolito. I suoi tarzanelli cantano come i neri per caso.

0: Mostro!
1: Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
2: Lo zoo di 105.
3: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
4: Se ai tuoi amici non piace la tua ragazza, lasciala. E poi fatti una delle loro ex. Sii uomo. È provato che 15 minuti di esercizio fisico al giorno migliorano la salute. Non farli. Compra un divano più comodo. E sii uomo. Esiste un solo modo per usare i social. Chiedere foto di piedi e rispondere con foto del cazzo. Stop. Fotti i big tech. E sii uomo. Non aspettare tua moglie alla porta. Scendi in garage e attaccati al clacson finché non scende. Sii uomo. Se vinci 100 euro su YouBet, scommetti 100 euro su YouBet. E così all'infinito. Sii uomo. Non fumare dopo una scopata. Fuma durante. Sii uomo. Se la tua ragazza ti chiede di andare a fare una passeggiata, fagliela fare e dille di tornare con 6 birre. Sii uomo. Se ti ricoverano in ospedale, datti sempre un'impastata all'uccello. Se ti ricoverano in ospedale, datti sempre un'impastata all'uccello prima che arrivi l'infermiera. Sii uomo. Riutilizza lo stesso fazzoletto di carta finché non diventa polvere. Sii uomo. Spendi 200 euro di attrezzi per riparare il lavandino e poi vantati di averne risparmiati 40 di idraulico. Sii uomo. Non cambiare il sacchetto della spazzatura. Chiudi il coperchio e schiaccia forte. Vedrai che ci sta. Sii uomo. Se trovi 50 euro nella tasca di una vecchia giacca, sprecali. Tanto non sapevi di averli. Sii uomo. Non farle mai assaggiare quello che hai nel piatto. Se lo vuole, se lo ordina. Sii uomo. Crepa sapendo di aver sprecato i migliori anni della tua vita a fare cazzate inutili. Sii uomo. Stai accanto a tua moglie nei momenti difficili e quando starà meglio, divorzia. Sii uomo. Raccogli la merda del tuo cane e poi buttala sotto la prima auto parcheggiata che trovi.

0: This is the zoo, only for you.
1: Hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine, un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
2: Ci troviamo a Zurigo. Nell'ambulatorio del professor Schiffer è arrivato il signor Pompeo tutto scroto, tormentato da un problema imbarazzante che gli impedisce di avere rapporti sessuali consenzienti, come i laureati all'Università della Strada e quelli con la foto del profilo con la mascherina.
3: Con questa crisi internazionale è aumentato tutto e la droga da stupro mi costa un occhio della testa. Ho chiesto alla mutua se me lo passava, ma mi hanno detto di no perché non risulto invalido, anche se a 50 anni faccio i video su TikTok. Eppure il mio problema è orribile, bruttissimo, più dell'ultima canzone di Jovanotti.
2: Il caso del signor Tutto Scroto si presenta come un unicum nella storia della medicina. Non nel senso dell'amaro, nel senso dell'abominio di natura. Un dettaglio che riduce quasi a zero le sue possibilità di guarigione, ma che non impedisce all'equipe medica di ridere fragorosamente alle sue spalle mentre è dentro il macchinario della risonanza magnetica.
4: Mostro!
5: Diciamocelo chiaramente, fosse per me quelli come il signor Tutto Scroto avrebbero già vinto un biglietto di sola andata per l'eutanasia. Comunque, il suo problema è che praticamente da quando è nato sente costantemente puzza di coglioni intorno a sé. Potrebbe essere un banale problema neurologico, ma visto che la mia parcella è di 1500 euro all'ora, ho deciso di fare un'altra dozzina di esami, così mi compro la barca.
2: Per una ragione che la scienza non è ancora in grado di spiegare, l'epidermide delle narici del paziente emette un fastidioso e penetrante odore di testicoli non lavati, un disturbo che compromette seriamente il lavoro di sommelier del signor Tutto Scroto.
3: All'inizio hanno provato a curarmi infilandomi degli Abre Magique.
2: Seriamente il lavoro di sommelier del signor Tutto Scroto.
3: All'inizio hanno provato a curarmi infilandomi degli Abre Magique nel

0: Analizzando il DNA del paziente, abbiamo scoperto che l'abominio in questione aveva un gemello siamese. Durante la gestazione l'altro embrione si è atrofizzato e di lui sono rimasti soltanto i testicoli che si sono insediati nel naso del signor tutto scroto, da cui la puzza mortale di coglioni. A questo punto la soluzione è direi conseguenziale. Forbici, zac, castrazionen e tanti saluti al cazzo, anzi ai testicoli!
1: Per eseguire l'intervento, l'equipe del dottor Schiffer si serve di una tecnica moderna e all'avanguardia. Un pastore sardo che gli strappa il naso a morsi come si fa con le palle dei montoni. Il signor Tutoscroto è guarito, ma adesso i bambini per la strada lo chiamano Voldemort e gli tirano le pietre.
2: Mostro!
3: Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105. California, California.
1: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
2: Ciao Ryan, come stai?
3: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. Particolarmente instabile per il mio psiche.
4: Per la mia psiche?
3: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
4: Arcipelago.
3: Nell'arcipelago.
4: Arcipelago.
3: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
5: Pelago.
3: Nell'arcipelago.
4: Nell'arcipelago?
3: Nell'arcipelago?
4: Dell'Oceano Indiano.
3: Dell'Oceano Indiano. I was crying
1: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay. Lindsay.
2: Piacere, Lindsay.
3: Ciao, io sono Rachel Conner.
6: Ma chi è Rachel Conner?
3: Un gelato, lo vuoi col Conner?
6: Sì, la cioccolatas.
4: Ciao, io sono Ryan Cohen.
3: Ciao, io sono Ryan Conner.
6: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
2: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
3: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
6: Stile, ma no, il 96.
3: Una
6: business relationship.
3: Una business relationship.
6: Una business relationship.
3: Una
6: la station way, l'essential di nuovo.
3: Recession. Una business relationship.
6: Relationship, quello che fuma.
3: Una business relationship fra di noi.
6: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
3: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Ancora
6: Lindsay, no.
3: Lindsay.
6: Lindsay.
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Non è l'insane. Lindsay.
3: Lindsay.
4: Lindsay.
3: Lindsay.
4: Prova a dire Lindsay.
3: Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Ancora.
6: Perché Lindsay?
3: Oh, Lindsay.
6: Lindsay! Come Sanpei!
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi per
6: non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
3: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
4: Cervellarmi.
3: Ma devo cervellarmi per...
6: Sì.
3: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
4: No.
3: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
2: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
7: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
2: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
7: Ma no, non pensare che
2: ma
7: sei...
2: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
3: No, perché?
2: Ancora?
3: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda.
2: Devi dirmi qualcosa.

0: qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
1: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
0: Parla, idiota, dai che devo studiare.
1: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice e sgravitrice, sgravo.
2: No, sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
3: Oh! Che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
2: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
3: No, col PSD.
2: No, PSD. PSP.
4: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
3: Che ne dice?
4: Che dici?
3: No. Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
2: Ci pisciamo addosso.
3: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
2: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
3: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
2: Non Theft, Theft.
3: E al Grand Theft Auto. Libertania, libertà, libertiamoci.
2: Libertiamoci.
3: Libertiamoci.
4: Liberty Island.
5: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
3: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensano solo alle borse di Bitonto.
2: Bitonto. Ma in Puglia?
3: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton.
6: Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
2: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
3: Vove.
2: Ci facciamo un bicchiere di Vove.
3: Lo sapevo, adesso
2: fa bene l'uovo.
3: Coglioni a me, rompi
7: coglioni. Una macchina famosa.
2: Una Range Rover Vogue.
3: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen.
2: Vove Vorgen, che
3: cos'è
2: bandese.
3: Quello? Una Range
2: Rover?
3: Rover
2: Vogue.
3: Vogue.
2: Una Range Rover Vogue.
3: Una Range Vove Vorgen. Ma dillo così,
2: Borg,
7: non è russa, è inglese la Range Rover.
2: Range Rover Vogue.

0: on Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine, un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming, per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente Mostra, quella coi problemoni. Gente Mostra.
3: A Zurigo sono le 14:15, orario un tempo dedicato alla masturbazione davanti a Nonella Rai, oggi allo swipe up compulsivo di minorati su TikTok. Nel gabinetto medico del dottor Schiffer inizia l'odissea sanitaria del signor Taddeo Minnebrutte, afflitto da un morbo sconosciuto che, a nostro avviso, potrebbe essere facilmente risolto con un linciaggio.
4: Per scoprire che cosa avevo ho consultato i migliori specialisti, alcuni perfino laureati, ma niente. Poi ho provato con le ipnosi, l'agopuntura, i bagni nello sterco d'asino e mi sono rivolto perfino a un santore tibetano che cura il cancro con i calci nei testicoli. Il dottor Schiffer è davvero l'ultima spiaggia.
3: L'estrema particolarità del caso del signor Minnebrutte richiede esami approfonditi e molto costosi. Per ovviare alle modeste risorse economiche del paziente, la clinica lo convince a firmare col sangue un contratto che trasformerà tutti i membri della sua famiglia in schiavi sessuali di un bordello in Togo per i prossimi 99 anni. Una grande prova d'amore che colpisce e commuove.
5: Prima ancora di esaminare il caso, ho proposto al paziente di unirsi ad un circo itinerante per consumare il tempo che gli resta da vivere in una gabbia con bambini che gli lanciano addosso le noccioline. Preso atto della sua scarsa propensione a viaggiare, ho deciso di indagare e ho scoperto che, per una deformità congenita, la sua bocca di merda spiffera come una di quelle trombette che rompono il cazzo allo stadio. Un fastidio da mettergli le mani addosso, cazzo!
3: Per un motivo ignoto alla scienza, infatti, lo sfregamento fra le ossa della mandibola e della mascella del signor Minnebrutte produce un suono di vuvuzela che sta stroncando la sua promettente carriera di impiegato del call center. Una tragedia terribile. Terribile.
4: Dopo la prima cura con le scosse elettriche ho notato dei cambiamenti. Quando parlavo non facevo più rumore di vuvuzela, ma di suoneria del Nokia 3310. Il problema è che quando mangio pesante parlo nel sonno. Così adesso, oltre che mostro trombettiere, ho anche lo sfratto perché tengo i svegli vicini.
6: Abbassa la suoneria, stronzo!
4: Non è colpa mia!
6: Mostro!
4: Ma non è colpa mia!
6: Mostro!
3: L'equipe del dottor Schiffer si rimette al lavoro testando sul paziente alcune fra le cure più promettenti a livello internazionale, tra cui il vermifugo per cavalli, il brodo di pollo caldo e gli spaventi improvvisi.
5: Signor Minnebrutte?
4: Sì, chi è?
5: Buh!
4: Ah, che spavento, cazzo! Oh, mi è passato! Evviva! E no!
5: Niente! Un altro dannato fallimento! A questo punto svuotiamolo e vendiamoci gli organi sul mercato nero!
3: Grazie ad un delicato intervento in anestesia letale, il dottor Schiffer sostituisce la mandibola del paziente con una vecchia tagliola da orsi. Nonostante la setticemia, il risultato è brillante e il paziente è guarito, anche se adesso, quando si gratta lo scroto, i suoi testicoli fanno il rumore di trombe mariachi.
4: Ah, che noia! Vediamo cosa c'è in TV. Oh, che bella grattata di palle. Non ci va la S in fondo.
2: Gente Mostra, quella coi problemoni. Gente Mostra.
0: Oh,
1: only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
0: È tutto pazzo.
1: This is the zoo. This is the zoo.
0: Vai,
7: dai! Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
8: Compra un calendario dell'avvento e scofanati subito tutti i cioccolatini come un fottuto cinghiale. Sii uomo. Se sei sull'ascensore e arriva qualcuno di corsa, premi ripetutamente il pulsante e guardalo sorridendo mentre si chiudono le porte. Sii uomo. Salta ogni coda dicendo scusi. Nessuno si farà domande. Sii uomo. Se tua moglie vuole fare terapia di coppia, accetta e poi mandala da sola. Sii uomo. Anche se sei in ritardo, non partire con la macchina finché non hai scelto la canzone giusta. Sii Spielberg e sii uomo. Risolvi il cubo di Rubik con un cacciavite e poi vantati di essere un genio. Sii uomo. Mettere il piumone dentro al copripiumone è troppo complicato. Non farlo. Metticelo sotto e usalo come lenzuolo. Sii uomo. Se sei in macchina e vedi una pozzanghera, falla schizzare. Sempre. Possibilmente sui passanti. Sii uomo. In doccia, 5 minuti per lavarti, 40 per pensare alla vita. Sii uomo. Tutti bravi a farsi le fighe. Fatti le donne brutte, perché è questo che fanno gli eroi. Sii Zagor. E sii uomo. Se tua moglie ti chiede di fare una cosa, dille di aspettare un attimo e attendi. Prima o poi la farà da sola. Sii uomo. Novembre è il mese della salute mentale. Non affrontare la depressione da solo. Deprimi tutti gli altri attorno a te. Sii uomo. Quando la tua ragazza deve fare urgentemente la pipì, vai in bagno prima di lei e rimanici per mezz'ora. Sii uomo. Non vuoi sentire brutte notizie dal tuo medico? Non ci andare. Sii uomo. Quando fai una grigliata, chiedi ad ognuno come preferisce la cottura della carne e poi cucinala come cazzo ti pare a te. Sii uomo. Vieni sempre prima di lei e poi girati su un fianco e dormi. Sii uomo.
9: Radio 105.
10: Lo Zoo di 105.
11: Geova Beach Party.

raccomando, portate sempre i facchettini di plastica, che così inquiniamo un'altra spiaggia. Sì! E allora, siete pronti? Ok? Se avete fete, bevete! Piano, piano, piano, ne ho altre! Se ti tagli le unghie dei piedi, esce la puzza! Eh!

proprio. Fefono meglio le tette o il culo? Me? Ve lo dico io, vai maestro!

0: buono maiale menne.
1: Il culo.
2: Geova Beach Party.
3: Geova Beach Party.
2: Geova Beach Party.
4: Lo Zoo di 105.
5: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo adesso.
6: Accompagna tua moglie a vedere quella mostra che le interessa e poi tieni il muso sbuffando per tutto il tempo. Sii uomo. Entra nella chat delle mamme della scuola e guarda se c'è fica. Se non c'è, abbandona la chat e anche i tuoi figli. Sii uomo. Non imparare mai dai tuoi errori. Ripetili per tutta la vita. Sii uomo. Quando vai ad un concerto, non fare la fila per i cessi chimici. Piscia nei bicchieri di birra e passali alla fila dietro. Sii uomo. Non esiste un buon motivo per picchiare un altro uomo. Ne esistono mille. Imparali tutti. Sii uomo. Sgrulla il cazzo solo due volte, che alla terza è sega. E per quelle esistono le cinesi. Sii uomo. Quando hai finito di fare benzina al self, lascia la macchina davanti alle pompe. Entra in autogrill, paga, mangia, caga, fuma, telefona e spostala solo quando te ne vai. Sii uomo. Se ti offrono 10 cammelli per la tua ragazza, rifiuta e rilancia con 15. Sii Emiro e sii uomo. Gioca a Pokémon Go mentre vai a puttane. Sii multitasking e sii uomo. Se non trovi il portafoglio, non cercarlo. Continua a tastarti la tasca vuota gridando «Ma dove cazzo è? Ma dove cazzo è?» finché qualcuno non lo trova. Sii uomo. Se ti propongono la tessera sconto di un negozio, falla ma con dati finti. Non farti schedare. Sii uomo. Prendi un kebab con tutto e poi togli pomodoro, cipolla e insalata con le dita e buttali per terra. Sii uomo. Pretendi un gratta e vinci al posto del ticket restaurant. Pensa al futuro. Sii uomo. Aiuta tua moglie nei lavori di casa scrivendo «Fanculo il patriarcato» su Facebook. Sii uomo. Se lei non ingoia, fallo tu.

0: Lo Zoo di 105.
1: Geova Beach Party.
2: Fifufa, ok, ragazzi, rieccovi al momento clou del Geova Beach Party.

può censurare. Intanto voi continuate a devastare questa spiaggia di merda, perché l'importante è diverticoli. E allora, siete pronti? Uno che dice tutto fommato non è per forza laureato in matematica. Piano piano piano, ne ho altre. Se metti il pivello in una trappola per topi ti fa male. L'aria condizionata a manetta ti fa venire la cervicale. Freddie Mercury era di... Piano. Nei bagni dell'autogrill piscio per terra. Appena scatta il semaforo verde comincio a suonare. E adesso tocca a voi, come sempre. Allora,

0: ed ora una canzone su un grande problema che attanaglia il mondo da sempre. L'impero romano cercava di farlo scoprire, ma gli unni gliel'hanno impedito perché erano massoni. Il problema: cosa piace di più veramente agli uomini? Ve lo dico io.
1: Hai provato col ditino in culo e a farti feghe in velocità. Hai fucchiato tanti cazzi a luglio e a ubriacarti in centro città. Hai sb***ato per imbiancare i muri

0: Ciao bambini, bentornati all'appuntamento del pomeriggio con Bim Bim Bim.
1: Ma Giuseppone, non significa nulla Bim Bim Bim, si dice Bim Bum Bam.
0: Zitto Giacomino, o ti lascio ancora solo con il cameraman Maurizione nel camerino.
1: No.
0: Allora, oggi vedremo un altro episodio del super cartone animato del Giappone. Sei contento, Giacomino?
1: No, io voglio andare a casa.
0: Se mi contraddici ancora, chiamo Maurizione, ok?
1: Va bene, Giuseppone, non lo faccio più.
0: Bene, allora adesso per punizione mangerai i broccoli crudi.
1: Ma non mi piacciono i broccoli.
0: Non ho finito. Mangerai i broccoli crudi mentre un bambino africano povero ti mangerà in faccia un gelato buonissimo.
1: Questa cosa è orribile, perché lo fai?
0: Perché bisogna insegnare a tutti i bambini del mondo quanto sei fortunato a vivere nella parte giusta del mondo.
1: Ma poi il bambino povero dell'Africa diventa ricco e può giocare con me?
0: No, lo rimettiamo su un aereo verso il Ghana, ma con la pancia piena del suo gelato, così che possa raccontare a tutti come si vive bene nella parte giusta del mondo.
1: Va bene, adesso ho capito.
0: Bravo! Tieni, mangia il broccolo mentre va in onda il cartone animato dell'inamovibile Tetrabot! Siete contenti, bambini?
2: Sì, ma io...
1: A me non mi piace.
2: Le Barbie ci sono.
1: I puffi.

0: Siamo qui per distruggere Tokyo! Fatti avanti, maledetto! E vai incontro al tuo destino!
1: Presto, Tetsuya, il malvagio maresciallo del male! Sta distruggendo Tokyo! Serve la potenza passiva di Tetrabot!
2: Ci penserò io, lo sfinirò! Al punto di abbandonare i suoi piani maledetti! Tetrabot, fuori!
0: Sei finalmente uscito allo scoperto, Tetrabot. Ma vedo che cammini ancora.
2: Sì, cammino. E adesso non potrai fare nulla con la mia arma principale. Adesso mi butto dalla montagna di testa. Tetrabot, paralisi, fuori!
0: Maledetto Tetrabot!
3: Guardate! L'inamovibile Tetrabot si è lanciato dalla montagna di testa! È incredibile, guardate! Che potenza!
4: È la sua arma paralizzante. Adesso sarà un bel problema per il nemico, grazie al suo potere di rimanere offeso, dalla testa in giù.
0: Adesso che sei inerme, maledetto Tetrabot, ti distruggerò senza problemi.
2: Continua così ad accanirti sul mio corpo immobile.
0: Maledetto! Ho finito le armi e la mia scorta di energia! Il mio robot è sfinito!
2: E adesso che sei completamente sfinito di accanirti sul corpo paralizzato di Tetrabot, è il momento della contromossa di Badante Bot.
0: E chi cavolo sarebbe?
1: Sono io, l'invincibile infermiera robot 24 ore su 24 alta 36 metri! Ecco, a te il colpo di grazia! Con la forza di questa flebo esplosiva, morirai! Maledetto maresciallo del male!
0: No!
2: Anche oggi il bene ha trionfato. Presto trasportatemi alla base con la lettiga spaziale. Tetrabot, avanti!

0: vi è piaciuto Tetrabot?
1: A me no.
0: Giacomino!
1: No, ti prego, Maurizione, no!
0: A domani, bambini!
1: Oh, perché la mamma mi lascia qua?

0: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringott, presenta Harry Rotter, il mago con la R moscia.
1: Harry Rotter di ratto, Rotter! Perché piangi? Hai messo una tassa su quelli che hanno la mamma che fa i pompini col culo? Eh? Figlio di puttana? Bastardo? Voglio che muori.
2: Oh Ron, tu sei il mio migliore amico, devi aiutarmi. Non trovo più Eredvige, la mia cara civetta bianca.
1: Allora, mettiamo le cose in chiaro. Primo, preferirei leccare le palle di un orco con la sifilide per il resto della vita piuttosto che essere tuo amico. Secondo, quella cazzo di civetta puzzava di ascelle e sono felice che sia sparita. Terzo, tua madre era talmente troia che continua a rosicchiare cazzi anche da morte quella puttana. Quarto, ti odio pezzo di merda. Cinque, ricordi che ti ha sb***ato in culo il fuoco il drago. Annotatelo.
3: E tu mi hai bevuto la piscia.
2: Grazie delle belle parole, Ron, amico mio, ma continuo a soffrire. La mia cara e fedele Eredvige è sparita. Soffro. Oh, come soffro! Eredvige, torna da Harry Rotter! Eredvige!
4: Taci, pozzanghera di sbocco, sto cercando di studiare.
2: Ermione, tu sei la mia migliore amica. Ti prego, aiutami a ritrovare la mia cara Eredvige.
4: Allora, mettiamo le cose in chiaro. Primo, tua madre si sgrillettava con le stalattiti arrugginite. Secondo, piuttosto che essere tua amica mi metto a fare i p***ini e i pupazzi di diarrea.
1: Sai che guarda caso io sono un pupazzo di diarrea.
4: E terzo, quella cazzo di civetta di merda puzzava di ascelle e sono contenta che sia sparita.
5: Silenzio! Harry, ho scopato tua madre quando ero all'asilo Rotter. Che cazzo c'hai da urlare, schifoso?
1: Ma sai che la pensiamo allo stesso modo, Anus?
2: Oh, Anus Silente, mio secondo padre, mia guida spirituale, saggio sapiente e che vegli su di me giorno e notte, aiutami! Eredvige, la mia cara e fedele civetta bianca è sparita! Oh, come soffro! Eredvige!
5: Basta! Allora mettiamo le cose in chiaro. Primo, tua madre era talmente troia che per fare meglio i si era fatta mettere una piccola lingua sotto ogni dente. Secondo, piuttosto che avere a che fare con te, vado a ballare la zumba con un porco spino nel culo.
2: E terzo,
5: sta arrivando Rorror.

0: Lotteo.
1: Povero!
0: Harry Lotteo, ho saputo della tua perdita e per consolarti sono venuto in pace portandoti un dono.
1: Un dono da parte di Lorelor? Questa sì che è una sorpresa!
0: Tieni, Harry Lotteo, consolati con questo.
1: Urrà! Urrà, urrà, un pollo arrosto! Io vado pazzo per il pollo arrosto! Lo mangio subito! Ma questo pollo sa di ascelle! Sa di ascelle come... No!
0: Sì, Harry Lotteo, ti sei appena mangiato il tuo uccello, Edwige!
1: Orrore, no! Era Edwige!
0: Comunque qui c'è un altro che ha mangiato un uccello. Vero, Ron? Mi hanno detto che ti ha pisciato in bocca la rivolta. Segnatelo.
2: No, si dice annotatelo. Figlio di puttana malvagio senza naso. Tu non puoi pippare.
3: Allora, silenzio in aula, per favore.
2: Scusate se vi interrompo.
4: Scusi, lei ha appena interrotto il signor giudice che ha bestemmiato, e lei ha anche uno zio.
2: Non importa tutto quello che lei sta dicendo, perché ho aderito a un'altra religione. E io adesso vi faccio saltare in aria in nome di porco.
4: No, ma dai, ma lei è anche uno zio muratore.
2: Non si crede? Tiri questo filo.
3: Signore Fausto,
2: questo? In onore di porco.
5: Un attimo, ho sentito un tonfo, ma cosa è successo?
6: Non si muove per niente.
7: Radio 105.
8: Lo Zodi 105.
9: Un passato misterioso che risale a galla come uno...
10: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
11: Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
12: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
11: Ma
12: Marco,
11: chi?
12: Ma che cazzo stai dicendo?
11: Tu se non eri con me, a conoscenza...
12: Ma io sono venuto qua per la radio o per te?
11: Sei venuto
12: ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua o no?
11: Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
12: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
11: no,
12: a fare
11: no,
12: il culo?
11: No, ti ho messo.
12: Che ti facevi schiacciare?
11: No, non capisco.
9: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
11: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, te non faccio più.
9: Prossimamente, nello Zoo di 105.
8: Lo Zoo di 105.
13: Geova Beach Party.
14: Bella, carissimi adepti del credo del Beach Party. Come ogni volta vi rivelerò le verità assolute che il nuovo ordine mondiale vuole infabbiare, perché sono dei fucchi a caffi. Ma nessuno può fermarmi, nessuno può fermarmi. Come dico in una mia canzone, anche se prendersi un ergastolo, rivelo la verità del mondo finché non mi seppelliscono. Faccio guerra agli illuminati. Intanto noi continuiamo a cagare nei prati e inquinare i fiumi. E allora, pronti? Pronti? Se mentre te lo sta fucchiando le viene in bocca senza avvisare, si offende!

Claro, y tanean fantaná, ma venga minga fan tribular.

Ed ora una canfone per rivelare un fegreto gelosamente custodito dal circolo fegreto degli stregoni illuminati fegreti fatanici controllori del mondo. Ma io me ne fotto e ve lo rivelo. Il fegreto, qual è la parte più bella del corpo umano? Ve lo dico io. E guardi tutto il corpo.

0: Due concorrenti quasi famosi. Due giudici palesemente di parte. E quasi tutta la simpatia di Alessandro Scortese. Questo è Celebrity Trash, la sfida.
1: Abracadabra. Tre paroline magiche che tutti conoscono, ma nessuno sa che cosa vogliono dire. Ed è proprio la magia il tema di questa puntata di Celebrity Trash. Oggi, infatti, i nostri concorrenti si sfideranno a colpi di incantesimi per stabilire chi di loro saprà fare il trucco magico più stupefacente. Vediamo un po' che cosa succede. Eccoci nei nostri studi, pronti a conoscere i concorrenti di oggi. Partiamo da Marco, il grande, grandissimo Marco, l'illustre, supremo, insuperabile Marco. Ciao Marco, che fai?
2: Sto leggendo Topolino.
3: Legge Topolino, lui si concentra così.
1: Ah, Marco è chiaramente consumato dalla tensione nervosa in vista della prova di magia. Noi quindi ne approfittiamo per conoscere l'altro concorrente di quest'oggi, che si chiama Persona. Pensate un po'.
3: No, mi chiamo Paolo.
1: Ah, quindi Paolo, tu non sei una persona.
3: Sì, sono una persona, ma mi chiamo Paolo.
1: Paolo Persona, Paolo Persona.
3: No, persona è un po' generico, mi chiamo Paolo e basta.
1: Paolo in persona?
3: Sì, sono in persona Paolo.
1: Ah, che peccato.
3: Paolo Noise comunque.
1: Ora noi invece andiamo a scoprire come i nostri due concorrenti si sono preparati alla prova di oggi, che ve lo ricordo, consiste nell'eseguire un numero di magia.
4: Il mese scorso Paolo si è presentato al binario 9 e 3 quarti nella stazione di King's Cross a Londra per trascorrere un periodo di studio intensivo presso la scuola di magia e stregoneria di Hogwarts.
5: Silenzio! Allora, serpe verde!
6: Grazie, sono felicissima, silente!
5: Corvo nero!
7: Sì, grazie, grazie!
3: Tocca a me. Chissà in quale casata finirò.
5: Tu, griffon di merda.
3: Tu, griffon di merda, non esiste nemmeno.
5: Silenzio.
4: Marco, invece, è andato in gita a Paperopoli.
2: Adesso gli distruggo la macchina a quello sfigato di merda di Paperino. La sfascio tutta, bastardo.
1: E siamo finalmente arrivati al momento della verità. È giunto il momento di sottoporre i loro spogli al parere dei nostri giudici. Iniziamo da Persona.
3: Paolo.
1: Persona Paolo.
3: No, mi chiamo Paolo. Non so se lo faccio apposta oppure no. Comunque
1: no.
3: Mi chiamo Paolo. Paolo Noise. Sono stato qua.
1: Ah! Ah!
3: Ha visto?
1: Quello!
3: Quello della radio, sì. Lo Zoe.
1: Ah, no.
3: 5.
1: No, no, confuso con un altro. Scusi, pensavo...
3: Come, scusi?
1: Un altro Paolo Noise.
3: No, uno, cioè, io. Sorry.
1: Sì, quello...
3: Io.
1: Che ha fatto il programma, quello...
3: Cosa?
1: Dai!
3: Lo so!
1: No, no, lo so, no, beh, io sono pure contrario.
3: Cosa?
1: No, no, non vado manco al circo.
3: No, è un programma radiofonico, è successo.
1: Non ascolta la radio.
8: Cazzo, se si è lasciato andare il Conte Dracula.
3: Ma non sono il Conte Dracula, sono Paolo Noise, il concorrente. Forse lei si riferisce al vestito da mago che ho indossato, la mantella.
8: Ah, e che magia ci proponi? Farai apparire un cervello nel tuo cranio, per caso?
2: Questa è una bella, però Paolo!
3: E ho simpatico come battuta, ma no, io eseguirò un numero di levitazione. Mi libererò in aria. Libererò in aria.
8: Ragazzaro, la cantante!
9: È bugiardo, bugiardo, bugiardo!
3: Lei signora non la posso vedere, lo sappia? Lo sappia.
9: Giudicessa, no signora, grazie.
3: State un po' a vedere. Musica, prego, mi concentro. Volo, volo, guardate, sto volando, mi sono alzato da terra, mi darò almeno 4 centimetri. Ah,
8: ah, ah. Beh, mo che cazzo è, un applauso?
3: Come? Ho volato 4 centimetri da terra, tutti e due i piedi sono alzati.
9: Il mio canarino lo fa molto, molto meglio.
3: Ma che c'entra un canarino, un uccello? Scusa, sto facendo un grande numero di magia, ma non vi rendete conto della capacità?
8: Senti, ascolta, quello che stai facendo è solo una gran figura di merda.
2: È vero!
3: Marco, stai zitto, lei.
9: Ma infatti, ma vieni giù, pallone gonfiato, che non sei alto!
1: Il numero del vampiro volante?
3: No, Paolo! Sono vestito da mago, non sono un vampiro!
1: Il numero del conte Vlad?
3: No, non so, non ciuccio il sangue, non ciuccio niente io.
1: Ah,
3: nulla.
1: Che peccato.
3: Come che peccato?
1: Ci avevo fatto una mezza fantasia.
3: Ah, sì?
1: Vabbè, il numero del Twilight volante ha lasciato a bocca chiusa i nostri giudici. Chissà se Marco, Marco, grandissimo Marco, sarà all'altezza di questa sfida. Vieni, illustre Marco, vieni qua, è il turno tuo.
3: destra e Marcus ho alzato la terra, lui cosa farà? Shh,
2: dai, mica.
3: Ti deconcentro.
2: Sì, spostati che mi fai ombra su Topolino.
3: Perché devi ancora leggere.
2: Fa troppo ridere, tra l'altro.
1: Scusami se ti correggo, Marco, grandissimo Marco, ma lui non può fare ombra perché è vampiro.
3: Ah.
1: I vampiri non fanno
3: non
1: ombra.
3: Non sono un vampiro, sono vestito tale vampiro.
2: Dai, che cazzo devo fare?
3: Bene.
1: Non lo so, sicuramente non uscire da una bara di cristallo perché già lo fa il vampiro.
2: Vabbè, un numero di magia. Che cazzo faccio? Aspetta, cioè, cosa si fa di solito? Tu che sei...
1: Beh, ci sono dei grandi classici, tipo la donna segata a metà.
9: Sì, la donna segata a metà, mi offro io come volontaria.
3: Spero che ti faccia male.
1: Oh, guarda caso, io ho con me una sega da passeggio.
9: Sono sdraiata e pronta, forza, segami a metà.
3: Scusate, ma non dovrebbe essere dentro una cassa con le gambe che scompaiono da sotto?
9: Ma lei non è vampiro, non dovrebbe
3: tacere. Non sono vampiro, sono un mago. E lei si sta mettendo, credo, seriamente in una condizione di pericolo.
9: Ma
3: poi...
9: il vampiro non è morto.
3: Non sono morto.
9: Muoia.
3: Non muoio.
1: Oh, tu fatti i cazzi tuoi. Forza Marco, facci sognare.
2: Oh vabbè, contenti loro. Figa, cazzo devo fare. Allora, pronta, Vado.
9: Prontissima.
2: E via.
9: Ah,
2: Fa male.
9: No, ma tutta una meraviglia.
3: Sì, fermati Marco, stai segando a metà. Mi stai sporcando le scarpe di budella.
2: C'ha le ossa da d'amianto. Figa.
3: Mamma mia, non posso guardare.
1: Bravo. Vince.
9: Sì. Bravissimo.
3: Ma cosa? La segata metà, c'è le budella per terra.
2: Stai bene, tutto a posto?
9: Ma sì, tutto sommato. L'unica cosa è che non mi sento più le gambe.
3: Ce ne ho una in mano io.
2: È simpatica però, Figa, oh. Ma se non ci avessi tutte ste budella fuori, ti inviterei a cena, porca troia.
1: Collega, devo dirti che sembri un po' più magra senza gambe.
9: Ma davvero? Ma che carino! Arrossirei se non stessi perdendo 82 litri di sangue.
3: Sì, credo che sia da chiamare un'ambulanza.
2: È arrivato l'invidioso perché io ho fatto applaudire la gente e lui no.
3: Perdona.
2: Figa, perdonami.
3: Penso che la signora, nonostante la odi profondamente, abbia dei grossissimi problemi. Scusi signora, come cazzo si chiama lei?
1: Alessandro Scortese.
3: Scortese, può chiamare un'ambulanza per la signora? Non vorrei essere anche
1: siamo in ritardo con la produzione, il tempo stringe. Sa quanto costa una puntata di...
3: Alzo le mani, sono cazzi vostri.
2: Che puzza.
1: Oh, è bifascista!
3: Come?
1: Alzato tutte e due le mani! Come avete capito, è quasi impossibile stabilire quale dei due numeri abbia maggiormente impressionato i nostri giudici. Ma poco male, perché ora ce lo riveleranno loro stessi. È arrivato infatti il momento di proclamare il vincitore di questa puntata!
2: Chissà chi vincerà,
3: Ma, scusa, è un tentato omicidio.
1: Beh, mi sento di parlare anche a nome della mia pallidissima collega.
3: Infatti.
1: È chiaramente Marco il vincitore di questa puntata.
3: Ma scusa, mi sono alzato a 4 centimetri, ho levitato, sono stato anche a Hogwarts.
9: Concordo con Piero.
1: Crepacolo. Purtroppo il vampiro non ha reagito molto bene a giudizio dei giudici.
3: Ma vedi tu?
1: Perché lei sta vestita da Halloween, scusi?
3: Ma basta, sono un mago, è il mantello da mago.
1: Stai attento.
3: Cosa?
1: È quasi l'alba.
3: Cosa?
1: Rischia di squagliarsi.
3: Ma che?
1: E il sole è già alto nel cielo.
3: Ma
1: torni nella sua bara.
3: C'è una poverina.
1: Nel suo loculo.
3: Esanime.
1: Io le ho preso il loculo.
2: Dai che devo andare a puttane. Quindi
1: anche questa puntata a sorpresa è stata vista ma proprio per la punta del capello, non dall'infame vampiro succhiasangue, ma dal grande Marco, grandissimo Marco.
2: Grazie,
3: complimenti Marco. Te lo giuro, stavolta sono andato vicino tanto così
2: proprio.
1: Senta, scusi, vuole arrivare almeno secondo in questa gara de magia?
3: Siamo in due, scusi.
1: Appunto, vuole arrivare almeno secondo posto?
3: Sono già secondo.
1: Allora prenda questo straccio e faccia sparire il sangue dalla signora. Le do 2 minuti.
4: Anche questa volta a trionfare è stato l'impegno, il talento e la costanza. E i vincitori sono sempre i meritevoli. Con un pizzico di magia.
2: Oh,
1: magia!
2: Giudice!
3: Figa!
2: Scalda le griglie, va, che ci facciamo la giudicessa alla grigliata proprio.
1: Sì! Invention test!
10: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105. Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello Zoo di 105.
1: Centrale a Tirannosauro Rocco, centrale a Tirannosauro Rocco. Sparatoria in corso dall'angolo fra 18esima e via, le mani dalla patata. Intervenire per favore, passo.
2: Tirannosauro Rocco a centrale, ricevuto, mi dirigo sul posto.
1: Sa che hai esagerato un po' con quella cura di testosterone, Samantha. Centrale a Panda Assassino, segnalato una rapina alla cacca di risparmio del... Regatevi sul posto, pazzo.
3: Panda Assassino centrale, ricevuto, sarò lì in due minuti.
1: Bravo Panda Assassino, fagli gli occhi neri. Ma quanto son formo oggi, porcaccia puttana. Oh, guarda chi c'è. Guarda chi si chiama. Centrale a Gavettone de s*** di Dotto Cutugno, pazzo.
4: Sti nomi di merda. Gavettone di s*** di Toto Cutugno centrale, affermativo, purtroppo ti ricevo. Approfitterei dell'occasione per inoltrare una richiesta ufficiale che mi permetta di scegliere i miei prossimi nomi in codice. Passo.
1: Non c'ero per cazzo con l'ira del mignotte con la congiuntivite. La risposta è ovviamente negativa. Ripeto, tua moglie è una vacca strappafiletti. Per motivi di sicurezza, infatti, i nomi in codice sono generati automaticamente dal computerone centrale ogni 30 secondi. Senti il computerone.
5: Ciao. Sono il computerone della centrale.
1: Io ci posso far cazzo. Mi limito a leggere quello che appare sullo schermo.
4: Colline di sbarra per mignotte con la congiuntivite centrale. Ma perché il computerone i nomi del cazzo li dà solo a me?
2: Coglione culat***.
4: Va che ti sento, stronzo. Prima o poi ti trovo.
1: Non è stronzo, prima o poi ti trovo. Lui è re del mondo secondo addobbato d'oro e platino. Detto il computerone, senti.
5: Esatto. Lui è il re del mondo addobbato di oro e platino. Tu rimani sbarro e feci.
2: Grazie centrale, tanta stima anche per lei.
4: Ruota per Cricetti addobbata con Tarzanelli di cerghiera centrale. Mi ha contattato solo per rompermi i coglioni o c'era chiamata per me? Passo.
1: Ma certo, orgia di nane storpi al cimitero dei Cafoni. Certo che c'è una missione per te, orgia di nane storpi al cimitero dei Cafoni. Affermativo. Un cittadino richiede l'aiuto di un agente perché dice gli sta andando a fuoco il cazzo. Passo.
4: Orgia di nane storpi al cimitero dei Cafoni a centrale. Gli sta andando a fuoco il cazzo? Perché l'avete passata a me questa chiamata? Non dovrebbe essere di pertinenza del pronto soccorso o dei pompieri, al limite passo?
1: Mi sembrava un caso adatto a te, anche perché ti trovi in zona, sei solo a 41 km dal posto della chiamata. L'indirizzo è infatti...
4: Madonna, 41 km? Le... la Madonna centrale, 41 km ci mette un'ora e mezza.
1: È tiro di schioppo.
4: C'è un traffico alla Madonna, passo.
1: Bene, allora ti do l'indirizzo, via dei Maniaci 90, muovi il culo, passo, a dopo.
4: Dirigo sul posto, passo.
1: Centrale a Zerbino dei Clitoridi. Centrale a Zerbino dei Clitoridi, forniscimi la tua posizione attuale, passo.
4: Zerbino di Clitoridi a centrale, sono arrivato, ma è strano, non si sente puzza di bruciato, siamo sicuri che sto tizio gli stesse davvero andando a fuoco il cazzo?
1: Affermativo, Zerbino dei Clitoridi, lo dice anche il computerone, senti.
5: Confermo, il cazzo gli è andato a fuoco, si sente puzza di cappella e coglioni.
4: Lo dice il computerone, va bene. Prova a citofonare, passo. Buongiorno, lei è quello che a cui sta andando a fuoco il cazzo? Sono qui sotto, sono della polizia.
6: Sì. Non nel senso letterale, ma mi sta andando a fuoco il cazzo. Sì, sali. Sì.
4: Sono qui fuori, apra.
6: Le apro. Sono proprio io. Fatti tappare ste bocche!
4: Che cazzo fai? Cosa stai facendo? Basta!
1: Centrale a Zerbino dei Clitoridi. Centrale a Zerbino dei Clitoridi. Zerbo, ci stai?
4: Centrale!
1: Oh, finalmente Zerbino dei Clitoridi, eravamo un po' preoccupati, abbiamo sentito delle urla mannare.
4: Mi ha sparato!
1: A chi hai sparato?
4: A quello del cazzo!
1: A quello del cazzo in fiamme?
4: Sì!
1: Vediamo che cosa dice il computerone.
4: No, adesso chiamo i pompieri!
1: Li chiamo col computerone, aspetta!
4: No, non chiamo i pompieri perché mi ha dato in fiamme un'altra cosa!
1: Il bucio del culo?
4: Bravo!
1: Aspetta che dice il computerone. Ha fatto l'applausino, sei contento?
4: Fa lo stesso rumore del mio culo!

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
0: Però, Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Merda!
0: Però.

0: ma la fangolo, la nuova fangolo che mi pare a brutegna sulla cipalla qui.
1: Però
2: this is the Zoo.
3: Benvenuti nel 2050. Va ora in onda Casa Scotti, la nuova sitcom interamente recitata da intelligenza artificiale. Puntata numero 10, il parrucchino di Jerry.
4: Dopo una vita da pelato finalmente ho trovato il coraggio di indossare il parrucchino. Devo dire che sono molto soddisfatto, quasi non si vede che è finto.
5: Cerruccio più bello! Ma che minchia ti è saltato in mente? Sembra che ti hanno grattugiato una grossa patonza tutta pelosa sulla capoccia.
4: Fatti i cazzi tuoi, Benigni, sei solo invidioso perché con questa chioma scopero come un buffone mentre tu ti farai le pipe pensando a Dante che si caga sull'uccello.
5: Cerruccio mio, io ti tromberei anche ricoperto di catarro. Però mi assomiglia a una fregna con la faccia di Jerry Scotti. Domandalo a Peter Griffin se non ti fidi di me.
6: Ma che parrucchino di merda! Non mi devo così tanto da quella volta che Lois ha succhiato ad Aldo, Giovanni e Giacomo. Lo sapevi che hanno un cazzo in tre.
4: Aprite bene le orecchie, il prossimo che ha da ridire sul mio parrucchino gli faccio uscire i coglioni dal portafoglio a son di calzi, inteci?
7: Jerry Scotti, devi prendere l'ombrello quando esci di casa. Non sapevi che oggi era prevista una pioggia di peli pubici? Così rischi di beccarti le mestruazioni.
4: Ma cosa cazzo? Ho fatto di male per meritarmi tutto questo. Io volevo solo provare la sensazione di avere la patata al vento. Cioè, volevo dire i capelli al vento, porca di quella troia.
8: Lasciate in pace, Jerry. Anche a me, quando sono uscito dalla fregna di Lois, mi si sono attaccati i peli in testa.
6: È come dimenticarsi all'omelia aperta come un cocomero con quel testone maledetto. Ora, per farla godere, devo usare un tacchino al posto del preservativo.
9: Allora, mettiamo le cose bene in chiaro. Se sento parlare ancora una volta di preservativo, vi arriva una ciabatta in fronte che ve la ricordate fino a Natale.
5: Santo padre, bello papotto mio tutto decrepito. Arrivi giusto in tempo. Dillo anche tu, ma Jerry Scotti, che con quel parrucchino sembra una fregna col torcicollo.
9: Non sono affatto d'accordo, io invece lo trovo molto originale. Non ho mai visto una di simile in tutta la mia vita. Posso averne uno anche io?
4: Ma certo, santo padre, gliene farò uno con le mie stesse mani. Quando la vedranno, gli altri capi spirituali moriranno d'invidia.
9: Che bello, grazie, Jerry Scotti. Per curiosità ti posso chiedere con quale materiale farai il mio parrucchino?
4: A questo purtroppo non posso rivelarlo. È un segreto, ma stia tranquillo. Si tratta di un materiale di primissima qualità.
10: Scusate l'interruzione, ma mi è successa una cosa molto strana. Qualcuno mi ha depilato la bagiana mentre dormivo.
5: Alla faccia della primissima qualità!

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. L'estate è finita. E come ogni autunno si riparte più forti di prima a produrre contenuti per il tubo. Anche questa stagione avremo indagini, approfondimenti sul campo assieme alla mia crew, Priscilla e Gaetano, che dopo aver passato in detenzione preventiva l'intera estate nel canile di massima sicurezza di Varese, è sedato e pronto per tornare a dominare il giardino della mia dimora. La mia estate è stata una merda come ogni anno. Ho fissato per giorni e giorni gli alberi, sdraiato su una sudicia sdraio anni 80, straffatto di pillole della serenità che la mia genitrice ha acquistato in grande quantità per potersi permettere 2 settimane da sola in Riviera Adriatica, nel famoso hotel per scambisti, pensione Birillo, mentre io venivo mantenuto in uno stato di semiveglia da una lavorante di origini dell'est. Ma veniamo al primo video della stagione, preceduto da una sigla videografica e musicale da me personalmente editata, che mi proietta nell'Olimpo dei migliori creator del mondo, senza passare dal via, cazzo! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao!

0: Ho la pelle d'oca. Ciao d'oca. Ciao d'oca. Ciao cose verissimers, siamo in un cimitero abbandonato, segnalato da alcuni fans del mio canale. La mia fedele operatrice Priscilla sta già reccando e oggi andremo alla ricerca di segnali di presenza di spiriti, che a dire di chi frequenta questi luoghi sono spesso ad infestare questi luoghi oscuri. Per queste nuove indagini mi avvarrò di alcuni ritrovati tecnologici da me studiati e costruiti.
1: Ma scusa, da quando sei diventato un ingegnere? Non sai nemmeno risintonizzare il digitale terrestre.
0: Dai, Priscilla, dai! Non è necessario, dai!
1: Sì, ma era solo una domanda, non ti scaldare.
0: Se l'ho fatto, l'ho fatto. Non fare domande del cazzo. Che poi mi tocca editare per ore e ore per levare le tue stronzate.
1: Vabbè.
0: Ecco, questo è un segnalatore di presenze fantasmatiche.
1: Che nome buffo.
0: Basta, Priscilla, non serve! Non serve! Il commento non serve!
1: Ma mi piaceva il nome! E come funziona?
0: Ah, ecco Priscilla. Questa è una domanda intelligente che introduce un momento sintattico della trasmissione. Ti mostro come funziona il mio strumento. Ecco cose verissimers. Adesso accendo lo strumento che udirà le frequenze subment della scala d'Industrial degli spettri e verranno incise su questo supporto magnetico, così che poi noi potremo risentirle.
1: Ma ho due domande. Che cos'è il subment e la scala d'Industrial? Non trovo nulla su Google. E poi questo mi sembra un vecchio registratore a cassette malandato degli anni 80. C'è anche l'adesivo del campionato mondiale Italia 90.
0: Taci!
1: Ma...
0: Taci! Ecco, adesso stiamo in silenzio e dopo risentiremo la cassetta. Ecco, secondo me è sufficiente. Risentiamo.
2: Inglese corretto, miss, mister, star, da, boss, bus, pass, goal. Avete notato le differenze?
0: Ecco amici, avete sentito? Ho la pelle d'oca! Queste erano senza dubbio le voci degli spiriti che infestano questi luoghi. Vecchi spettri che parlano lingue arcaiche, probabilmente greco o qualche dialetto etrusco.
1: Ma no, è un corso di inglese a rallentatore, ha le pile scariche.
0: Priscilla, taci, cazzo, ne vuoi sapere tu di etruschi?
1: Ma dov'è Gaetano?
0: L'ho lasciato in macchina!
1: Ma tu non hai né la patente né la macchina!
0: Mi ha accompagnato la mia badante dell'est!
1: Ah, che bello! E Gaetano ha fatto amicizia subito? Beh, tanto ha la museruola, giusto?
0: Figa! Sai che c'ho come un lapsus!
3: Ciao cagnoloni, mio nome è Sveva. Vuoi carezzare una cagnoloni?
4: La la la. Le cose verissime.

0: Lo Zodi 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, amici verissimers. Non so come si fa in questi casi, ma vorrei trasmettervi la mia gioia nella maniera più sincera possibile. Sì, avete capito bene. Gioia. So che molte delle mie fans amano immaginarmi come un ombroso Dylan Dog moderno, ma in realtà anche io esprimo sentimenti. E non sono solo uno splendido giovane youtuber con lo sguardo di ghiaccio e un fisico pazzesco. Dall'alto del mio 1,68 m per i 134 kg posso vantarmi di avere un piglio irresistibile per le mie fans. E la mia gioia di oggi è dovuta al fatto che ho scopato. Sì, avete capito bene. Ho assaggiato la sensazione della penetrazione in un altro corpo. E proprio come un alieno sonda un rapito, io ho sondato il giovane e grasso corpo di una mia fan che mi aveva scritto in privato. Ho la pelle d'oca. So che non dovrei mettere in mostra i miei fatti personali, ma per chi mi conosce, io sono un libro aperto, proprio come le cosce molto voluminose di Silvia Gaburri, la ragazza che mi ha dato la sua dote più grande, la sua vagina. E in cambio ha solo voluto un selfie, e anche mosso, perché eravamo completamente ebri di birra del Lidl. Ho la pelle d'oca. Molti scienziati hanno cercato di dare una spiegazione al fatto che le persone con le tette da uomo e le pance grosse provassero molto più piacere nell'avere rapporti sessuali. Ed ora anche io ne sono testimone. Farlo con un cesso è come dire un'esperienza eclatante. E per molti è dovuto al fatto che potrebbe essere ogni volta l'ultima, prima di un lungo periodo di nuova astinenza. Ma ora che anche io sono svezzato e sono entrato nel club dei Mustang di veri stalloni, mille dubbi e domande mi stanno attanagliando. Ho avuto mille volte la curiosità di sapere di più sull'oscuro mondo del piacere libidinoso, ma mai mi sarei aspettato di avere le doti e le qualità del vero stallone. Dopo due minuti incredibili nei quali ho visto negli occhi di quel budino coi capelli il frutto della mia prestanza, ho capito di avere le carte in regola per essere un toro da monta. Ma cosa si nasconde dietro tali doti? Perché io ho questo dono? Forse, come penso da tanto tempo, sono uno molto speciale. Proprio come conferma anche il medico che mi ha in cura sin da quando sono piccolo. Forse è per questo che sono costretto a lunghi periodi in quelle case speciali per essere analizzato da vere equipe di specialisti. Sì, avete capito bene. Oggi il mistero sono io e ho la pelle d'oca. Proprio come un Clark Kent, un po' più basso e con le gambe fuori misura e i piedi piccoli, sono un essere speciale che deve ancora scoprire le proprie capacità. Ho deciso di fare molti esperimenti sul mio corpo e testare le mie capacità e voglio, attraverso questo piccolo vlog sul tubo, fare una sorta di diario dei miei progressi conoscitivi riguardanti il mio corpo e le sue capacità estreme. Oggi comincerò con la super vista e la resistenza alle alte temperature. Ecco, guardate questo accendino. Ora porrò la mia mano sopra di esso e siccome penso io sono dotato di una pelle ignifuga, non proverò alcuna sensazione. Procediamo. Come pensavo, non provo alcun dolore e le bolle cutanee che stanno spuntando dimostrano la capacità estrema di rigenerazione del mio corpo. Ora proviamo la mia probabile capacità di vedere oltre gli oggetti. Ora metterò una mano dall'altra parte di questo libro e con questo affilatissimo coltello farò il famoso gioco del coltello tra le dita. Sarò veloce e incredibilmente preciso. E grazie al fatto di vedere attraverso le cose, non prenderò mai le mie dita. Procediamo. Ho già la pelle

0: Ecco fatto! Guardate! Niente paura! Si possono riattaccare! Se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi alla pagina e non perdete il prossimo video, che poi capisco come montarlo con una mano.
1: La la la. Le cose verissime.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Bello!
5: Chi l'ha detto che per fare musica bisogna avere talento, un cervello o la faccia che non sembri una pagina del block notes del tenente Colombo? A dirlo non è stato di certo Young Pisciasuore, il cantante e trapper beniamino di questa nuova generazione di poveri dementi. Giovani decerebrati con la capacità di attenzione di una scorreggia in un ruscello che se ne vanno in giro tutti baldanzosi con la carta di credito del paparino, ignari che fra 4 o 5 anni finiranno imbottiti di psicofarmaci a farsi prendere a calci da gruppi di toreri immaginari. Scusate lo sfogo, ma ho un nipote che è un vero coglione. Comunque dicevo... Per fortuna, dalla sera dello scorso 24 novembre, di questo aborto mancato con le treccine e la dentiera d'oro, si sono perse completamente le tracce. Urrà, urrà. Ma oltre alla dimostrazione vivente che a questo mondo non esiste un dio, chi era in realtà Young Pisciasuore? La risposta giusta è... chi se ne fotte? C'è subito una telefonata in redazione, pronto?
6: Sì, buongiorno, volevo dire che Young Pisciasuore è qua, qua con me, e niente.
5: Pronto?
6: Sì.
5: Pronto?
6: Sì, mi chiamo Ernesto.
5: Sentiamo male in studio, potete...
6: Pronto, Alfa
5: mettete
6: Bravo.
5: Mettete giù, richiamiamo. Benissimo, c'è un problema di rete, chiaramente. Dicevamo, la risposta giusta è chi se ne fotte. Dimentichiamoci della sua esistenza e speriamo che tutti quelli come lui facciano presto la stessa fine. Ma per... un'altra telefonata, pronto?
6: Sì, sono Ernesto, ho chiamato prima, c'era problema con la linea, mi sente adesso?
5: Ernesto?
6: Sì, no.
5: Imene.
6: Imene, sì, si è rotto. Sta facendo il caffè, non capisco. È pronto il caffè.
5: Butta giù.
6: Sì, volevo dire che Young.
5: Benissimo. Per chi avesse una morbosa curiosità per le biografie delle merde umane, noi di Chi l'ha svisto ci siamo tappati il naso e ne abbiamo redatta una per voi. Sì, pronto in redazione.
7: Sì, salve, senta, sono il commissario Gustavi e la redazione di Chi l'ha visto mi ha passato la diretta, volevamo appunto confermare l'avvenuto ritrovamento a casa di un signore.
5: Scusi l'interruzione. Lei sa che fingersi una persona delle forze armate è un reato penale?
7: Guardi, forse lei è completamente ubriaca. Le stavo dicendo, io sono il, appunto, come le ho detto poc'anzi, un rappresentante effettivo delle forze.
5: Almeno si inventi un cognome sensato, perché un comandante che si chiama Gustavi, non so, Gustavi Lepasti.
7: Questo è il mio cognome, mi ricordo, signorina.
5: Chiaramente, questo è un truffatore, lei è un truffatore.
7: Che stai dicendo, signorina? Pronto?
5: Lei è un truffatore, attaccate
7: pronto?
5: Subito, anzi, prendete
7: signorina.
5: Il numero e consegnatelo alle vere forze della polizia,
7: signorina.
5: Grazie. Dicevamo di Young Pisciasuore, nato a Trezzano sul Mississippi, in provincia di dove vanno ad abitare i genitori delle teste di cazzo. Young Pisciasuore, all'anagrafe Alfredo Mandolini, è figlio di Totò Mandolini, un pilota di sedie con la passione di ingoiare pagine della settimana enigmistica mentre una mignotta lo sculaccia con il cadavere di un nano. Pronto? Sì?
8: Sono Totò Mandolini. Sono Totò Mandolini, volevo dire che mio figlio mi ha fatto la videochiamata e sta benissimo, in verità.
5: Dice che l'hanno chiamata i rapitori di suo figlio?
8: No, mio figlio ha fatto la videochiamata, sta in ferie in Ibiza.
5: E hanno richiesto un riscatto.
8: No, non ho detto riscatto, ho detto scusate un attimo Mandolini.
5: €3 milioni sono veramente una grandissima somma.
8: No, non ho lì €3 milioni. Pronto?
5: Contattiamo le forze dell'ordine anche per questo, grazie. La storia si infittisce, il mistero diventa sempre meno interessante. Dicevamo, figlio di Totò Mandolini e di Forcella Lercio Pitale, un'infermiera di manichini famosa per cagare stronzi a forma di personaggi famosi. Fin da bambino, dicevamo, Alfredo si dimostra un vero idiota e a 12 anni, esasperati per la sua stupidità e maleducazione, gli insegnanti cercano di avvelenarlo, prendendolo a schiaffi per un intero semestre con le mani sporche di cianuro. Purtroppo il coglione sopravvive e dopo l'ennesima bocciatura lascia la scuola per dare avvio alla sua carriera musicale. Il primo album, Mi ho tatuato un cazzetto in faccia, è votato la peggior cosa rotonda della storia dell'umanità. Sembra proprio che i sogni artistici del coglione debbano giustamente morire sul nascere. Purtroppo, per cause sconosciute, il quoziente di intelligenza di quelli nati dopo il 2000 subisce un crollo di 50 punti. E improvvisamente le canzoni di Young Pisciasuore iniziano a riscuotere un notevole successo. Il suo secondo album, Cash, Trash, Mash e Ho finito le parole con Ash, balza in testa a tutte le classifiche e gli angeli cominciano a morire a frotte. Fortunatamente Young Pisciasuore è troppo stupido per stare al mondo e riesce a farsi arrestare per aver spaccato una bottiglia di champagne in testa al Papa. Quella benedetta sera dello scorso 24 novembre, il trapper era appena uscito di prigione in attesa del processo al quale mi sarei presentata con un grosso coltellaccio sotto l'impermeabile. Prima di andare a casa, Young Pisciasuore decide però di fermarsi dal tabaccaio per comprare un pennarello e scarabocchiarsi in faccia. Dopo questo episodio, sia lodato il cielo, di lui non si è saputo più nulla. Gongolando per la notizia, noi di Chi l'ha svisto abbiamo intervistato Tizio Sempronio, il tabaccaio che per ultimo... Attenzione, un'ultima telefonata prima dell'intervento!
3: Basta! Basta! È ora di dire basta! Basta!
5: A cosa, signore?
3: È ora di dire basta!
5: Sì.
3: Basta!
5: Questo era chiaro.
3: A quelle che fanno i cuoricini al posto dei puntini sulle i! Basta!
5: Questa è la sua battaglia?
3: Sì! Basta quelle che fanno i cuoricini al posto dei palini sulle i! Non ne possiamo più di tutti questi cuoricini! Più pallini!
5: Meno cuoricini!
3: Anche lei!
5: Ma sì, se non posso non trovarmi d'accordo, diciamo.
3: Al limite le stelline!
5: Sì, meglio.
3: Basta cuoricini! Che non siamo in cardiopatia qua!
5: Giusto.
3: E con te...
5: Grazie.
3: È ora di dire basta!
5: Benissimo, dicevamo, abbiamo intervistato il tabaccaio che per ultimo ha dovuto sorbire l'insopportabile vista di quel monumentale stronzo.
9: Sì, me lo ricordo. Entra e mi chiede un pennarello e un gratta e vinci. Poi si mette in un angolo a grattare il gratta e vinci. Quando all'improvviso entra la giornalista di Chi l'ha svisto, gli tira una botta in testa e lo trascina verso la sua auto riempiendolo di insulti. E poi parte in contromano suonando il classico come se l'Italia avesse vinto i mondiali.
5: Come avete sentito, non si sa proprio che fine abbia fatto Young Pisciasuore e le speranze di ritrovarlo vivo nel mio freezer si fanno di ora in ora più scarse. Ad ogni modo, per mantenere intatto il nostro format, noi di Chi l'ha svisto chiediamo a voi, telespettatori, di comunicarci quali insulti vorreste indirizzare al trapper qualora il suo cadavere fosse ritrovato sotto forma di simpatiche salsicce, ecco. E potete farlo scrivendo al nostro indirizzo mail, che è... quello che per te è un 69, per un pipistrello è un 96, @chilasvisto.it. Alla prossima puntata!
0: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Oibò, eccoci qua ad una nuova puntata nel mio canale. Oggi siamo già sul campo con la mia crew, formata dal Fido Gaetano e dalla mia cineoperatrice Priscilla, perché oggi tenteremo l'impossibile. Ho la pelle d'occhissima. Come sapete, sono sempre stato affascinato dalla scienza applicata al potenziamento delle capacità fisiche umane e dalla ricerca della sovrumanizzazione.
3: Wow, che terminone!
2: Priscilla, non cominciamo a straparlare ed inserire commenti non richiesti durante il lancio del mio video, ok? Ok?
3: Sì, madonna, che carattere! Mi faceva solo buffo il terminone. Vabbè.
2: Taci! Allora, dicevamo, ecco, guardate questa vecchia Vespa 50 elaboratissima, di proprietà di Salvatore Russo, detto O Malandrino, che ho acquistato, data la sua detenzione, per l'irrisoria cifra di 350 euro dalla sua compagna ai domiciliari. Tale mezzo è stato dotato di un propulsore dallo stesso O Malandrino di cilindrata nettamente superiore e una potenza erogata paragonabile ad una moderna moto da MotoGP.
3: Mamma mia, ma è una Vespa da scippatore!
2: Taci!
3: Vabbè, ma secondo me ti fai male. Sai guidarla?
2: Certo che so guidarla! Come cazzo è arrivata fino a qui, volando?
3: Ma io non ti ho sentito arrivare accesa.
2: Certo che no! Non è assicurata, è stata trainata fino a qui da Gaetano mentre inseguiva un ragazzo con attaccato dietro una bistecca alla giacca.
3: Ma sei serio?
4: No, senti, se mi paghi me ne vado. Mi leveresti la bistecca dalla schiena, per favore?
2: Certo, ecco, ciao.
3: Ecco, adesso credo che il concetto di wow abbia alzato l'asticella.
2: Allora, Priscilla, adesso io, grazie a questa pozione comperata sempre dalla moglie del signor O Malandrino, noto anche per alcune capacità nel procacciare sostanze che al dire dei giovani del paese sono incredibili, troverò dentro di me la forza sovrumana per compiere un miracolo di atletismo e coraggio, ovvero salterò a bordo della Super Vespa sopra le macchine accatastate in questo sfascia carrozze di proprietà di Solfiti Giacomini e atterrerò in collo dall'altra parte del recinto, proprio prima dei binari dell'alta velocità Frecciarossa. Sono già semidivinità dalla pelle d'occhissima.
3: No, questa volta non ti permetto di fare una cagata simile.
2: Cosa hai detto? Non ti sento! La Super Vespa fa un rumore mostruoso!
5: Ho detto che non ti permetto di fare una cagata simile! Ti vai ad ammazzare!
2: No, no! Non ci sono zanzare! È autunno! Che cazzo c'entrano le zanzare?
5: Fermo! Non lo fare! Ti vai ad ammazzare!
2: Oh! Non ho voglia di danzare! Dai Priscilla, occhio che faccio la prima fase, mi bevo la pozione. Figa, che schifo!
5: Fermo.
2: Vado, mi sento già potentissimo.
6: Ah! stronza! Sono atterrato praticamente incolume sui binari del Freccia Rossa! Ah! Ho solo una piccola frattura esposta e si vede il femore! Ah! Ma non sento un cazzo!

0: 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
3: Amore, io esco!
4: Vai via?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario che ha le pulci al culo!
4: Quando stai via?
3: Non lo so, un'ora?
4: Perfetto!
3: Ci vediamo dopo allora!
4: Mi dedico a due cose!
3: Sì, lava i piatti!
4: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
5: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menù di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
6: Ostriche e champagne.
4: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
2: Pornhub. The spiration is in the thick.
6: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo che fa settimana bianca. La una canzone di Matrix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
4: Sì.
6: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai! Ma è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
4: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, ambrogio foga.
6: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
4: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
4: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Andrea, prendimi ora.
4: Ma non ci posso credere, una vera sega.
7: No, cazzo.
4: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, porca troia, porca puttana.
4: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
4: Ma che schifo.
7: Aria.
4: Ma che schifo, ma che cazzo.
7: Eccomi. Scusa.
6: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
4: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
4: Non se l'ha anche lavato.
6: Sì. Ah, sì.
4: Sì, dai.
6: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
4: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo. Anche lei.
7: Tutto a posto?
4: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
6: Sì, più o meno.
4: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
7: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
4: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
6: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
4: Minchia.
7: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
6: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
4: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
7: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
7: Oh, porca merda, mi viene da...
4: No, dai, anche la vomita.
7: Mi viene da...
6: Oddio, anche a me, anche a me!
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
7: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
6: Con l'happy ending!
7: Vaffanculo, puttana!
4: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
3: Amore, sono tornata!
4: Meno male!
3: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
4: Quello che avanza del mio cazzo.
3: Sembra un'ostrica.
4: L'ho presa su Amazon.
0: Valuta il film.
4: Una merda.
2: Porn Bob. The spiration is in the fic.
8: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
9: Scassa parola e vai a cagare.
10: Buonasera a tutti. Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor di Lerda da Grato Soglio.
11: Cutù, cutù, cutù,
10: Cutù, cutù, cutù.
11: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
10: No, John... si chiama di Lerda.
11: E però il terzo nome si chiama Cutù.
10: A lei c'ha anche un terzo nome.
11: È il terzo nome,
10: cioè, è un principe lei.
11: Mio padre Narduzzi.
10: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
11: quello
10: si chiama?
11: Era, sì.
10: Con la lettera A. Recidere un arto.
12: Amputare.
10: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobbit. Almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
12: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
10: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
9: Vaffanculo!
10: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor di Lerda.
11: Vedi qua?
10: Sì.
11: Biberò?
10: Biberò?
11: Bicazzo!
10: Bicazzo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
12: Scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
11: Ecco.
12: Certo. Verrasse mai da una borraccia?
11: La borraccia non è.
12: Io non ho mai visto nessun ciclista
11: non
12: con
11: è
12: un bicazzo in
11: borraccia.
10: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
13: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
10: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
13: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
10: Ma no.
11: E vai alle scarpe lì.
10: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le B.
11: B! Bibite!
10: Le bibite!
11: B! Banane!
10: Le banane!
11: B! B! B! Lascia la tua sorella fa le B! Le B!
10: Bravo! Oh, infatti, si
11: io
10: sa, esistono...
11: Io non ho mai visto un pesce respirare con le bocchine!
10: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso! Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine!
11: E voglio!
10: Certo, bravissimo! Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
12: La coccinella!
11: Cosa no? Cosa no?
13: coccodrillo.
12: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
10: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
13: Vaffanculo!
10: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
12: Ma è la coccinella!
10: Potremmo porre la stessa domanda al signor di merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
11: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
10: Certo.
11: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
10: Sì!
11: Ci te morci, te stramorte, tutta la famiglia tua!
12: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai!
10: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
12: Sì, è portafortuna!
10: Bravo, signor di merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
11: Ma è una vergogna!
4: Basta, si
10: alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
13: Il cardamomo.
10: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
11: Ma
10: quale cardamomo?
11: Tu sei un cadavere morto, non cardamomo.
10: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, 2 volte pallone d'oro. Con la Z.
11: Zoccola.
10: Sì, giusto.
11: Zoccolona.
10: Giusto,
11: E che c'è Zec? Che c'è Zec stu cazzo?
10: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor di merda da grato soglio.
12: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca sto cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
11: Ma lo dice sempre di piedi.
10: Stia calmo, faccia da pirla.
11: No, non arrabbiare.
10: Dica qualcosa.
11: Ma te ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: La pornografia è uno dei settori maggiormente diffusi nel mondo. Grazie alla tecnologia e all'espansione del web sono nate categorie di ogni tipo. Ma c'è una cosa che va sempre più scemando. Le meravigliose trame.
1: Baciamelo piano.
2: Perdona, he venido a posar para ti. Se supone que ibas a pintarme. Hola.
1: Brava piccola. Léccami adesso.
3: Hola. Bueno, no me hagas caso. Es que estoy frustrado, ¿sabes? Venga, desnúdate para que podamos empezar.
0: Le meravigliose trame, i meravigliosi dialoghi improbabili e gli interminabili minuti di attesa prima di vedere una tetta e un culo. A noi mancano. Noi siamo nostalgici e abbiamo dato vita ad un canale porno totalmente diverso da tutti, dove la trama e gli scambi verbali fra gli attori fanno da protagonista. Lo Zodi 105 presenta Pornbab. Pornbab.
4: Va, dopo una giornata dura del reddito di cittadinanza, annaia. Adesso metto a casa e faccio una bella sega, però stavolta non mi fregano più con quei siti dove ci sono gli uomini che si baciano. Meno male che c'è questo nuovo servizio on demand.
5: Bentornato, segaiolo. Questo è Pornbab. Premi il tasto a forma di chiappe per accedere al menu.
4: Oh, che va, vedi, proprio semplice. Premo il tasto, ecco.
5: Ci sono casalinghe arrapate nella tua zona.
4: Minchia, bella notizia.
5: Inserisciti un dito in culo e buona visione.
4: Vabbè, queste poi sono scelte personali, non è che devo farlo per forza.
5: Ma dai, fallo.
4: Si vede che l'algoritmo riconosce la risposta.
5: Certa gente ci riesce perfino a fischiare.
4: Minchia, questa la vorrei vedere su YouTube. Minchia.
5: Dito in culo, dai!
4: Che cazzo sei, un tifoso dell'Inter? Ma che cazzo stiamo andando?
5: Allora non ci sono più casalinghe arrapate nella tua zona.
4: E se mi mettevo il dito in culo?
5: Era pieno così.
4: va bene, dai, guardiamo la cameriera che il dito in culo non me lo infilo, dai!
5: Buona visione de la cameriera. Peggio per te per il dito in culo non inserito.
4: Minchia, allora insisti proprio, inzipi, eh!
5: C'era il finale bonus.
6: Benvenuto al ristorante Il Bradipo Scoglionato. Io sono puttana. Io sono Loredana. E sarò la tua cameriera per la serata. E spero anche per la nottata. Ma per la cronaca sono anche puttana. Ci tengo a chiarirlo onde evitare spiacevoli equivoci.
7: Bene, grazie. Non c'è un menù?
6: A cosa serve un menù quando si può avere una cameriera in calore che ti bisbiglia i piatti nell'orecchio, con le sue labbra carnose e una lingua incredibilmente più lunga di quella di qualsiasi altro mammifero di questo pianeta?
8: Dai, schiaffaglio in culo! Dai!
7: Ok, mi dica cosa avete. Ho mangiato stamattina e sto morendo di fame.
6: Come antipasti abbiamo una tartare di zoccoli di toro con patè di olive ed erbette pisciate dallo chef in persona. Se no, dei mini cazzoni mozzarella capperi e coglioni di Bradipo. Oppure la specialità della casa chiusa, delle tartine di caviale guarnite con minchiette di cavalluccio marino in salamoia, da farsi leccare le labbra, cioè, volevo dire, da leccarsi i baffi della bagiana. Sì, vabbè, insomma, sono buoni.
8: Fagli un bombino.
7: Ma guardi, tanto io non sono molto un tipo d'antipasto. Di primi cosa avete?
6: Come primi posso proporti delle tagliatelle al ragù di cappella di tartaruga, un risotto con funghi porconi e buchetti di culo d'anatra, oppure una pasta in bianco senza sale.
7: Vada per la pasta in bianco. E come secondi?
6: Di secondi abbiamo stufato di coglioni di Bradipo alla mugnaia, polpettine di coglioni di Bradipo al sugo, una tagliata di coglioni di Bradipo con cicorietta piccante, coglioni di Bradipo alla julienne con peperoni e crema di coglioni di Bradipo, coglioni di Bradipo al forno con contorno di coglioni di Bradipo, e infine un misero petto di pollo in bianco senza olio e senza sale.
7: Petto di pollo in bianco.
8: Allora sei proprio coglione. Ma che cazzo me ne frega di mangiare? Mettiglielo in mano, no?
7: Che pasto di merda.
6: Allora, è stato tutto di tuo gradimento?
7: Una favola.
6: Ah, sono molto contenta. I clienti soddisfatti scopano molto meglio. Per chiudere in bellezza, come dolci abbiamo una mousse di coglione di bradipo e fragole, zuppa inglese di coglione di bradipo, sorbetto di sperma di coglione sinistro di bradipo, una tenerina con mascarpone di coglione di bradipo, coglione di bradipo alla vodka, oppure un bocchino al caffè.
7: E cosa sarebbe un bocchino al caffè?
6: Semplice. Io mi prendo un caffè e poi ti faccio un bocchino. Lo vuoi?
8: Sì, lo vuole! Lo vuole!
7: No!
6: Lo prendo per un sì?
7: Ho detto di no, mi lasci il cazzo!
6: Non sai che ti perdi? Sono diventata espertissima nel fare i pompini. Secondo te chi li svuota ogni giorno i coglioni di bradipo?
7: Conto! Il conto! Portatemi il conto!
9: C'ho una voglia di coglioni di bradipo che è una cosa impressionante!
10: Ciao, sono il bradipo! Ormai sono andati per il dolce, sarà per la prossima!
9: Ah, che porno di merda!
5: Bravo, segaiolo! Ho visto che hai optato per il dito nel culo!
9: No, ho detto di no, non me lo metto il dito in culo. E poi che sapore hanno i coglioni del bradipo?
10: Il dito in culo, te lo dico io, che sono bradipo.
0: Pornhub. Pornhub.

0: is a zoo only for you.
1: Dove abita Ennio?
2: Ciao a tutti. In questo episodio, Wender e Johnny si spacceranno per il comune di Reggio Emilia, proponendo ad Ennio di installare un albero di Natale alto 300 metri nel suo campo. Tac!
3: Pronto? Pronto, signor Ennio, buongiorno! Come sono il sindaco di Reggio Emilia, come sta?
4: Sindaco!
3: Sì, sono Armando Petruzzelli!
4: Armando Petruzzelli
3: con due Z.
4: Petruzzelli.
5: Allora senta, signor Ennio, io la contatto innanzitutto per fare complimenti per l'attività che lei porta avanti da anni. Noi ne siamo veramente fieri, perché lei è uno di quei contadini che non ci sono più, ecco. Senta, allora, l'ho chiamata perché c'è una grande iniziativa del comune di Reggio Emilia. Abbiamo scelto, visto il suo punto dove lei ha la cascina con le mucche e tutto. È un punto, diciamo, dove si può vedere da molte zone della zona, e volevamo montare sul suo terreno questo pino bellissimo invernale con tutte le luci di Natale, alto minimo 300 metri.
4: Porca la... nel mio campo?
5: Sì, vogliamo metterlo nel suo campo.
4: Vai a prendere la luce, porco!
5: No, signore, non si preoccupi, la corrente la colleghiamo noi direttamente dal comune fino a casa sua con una presa di corrente lunga 15 km.
4: Perché devi farlo nel mio campo? Perché lo devi fare nel mio campo?
5: Lo mettiamo qualche giorno, dall'8 dicembre al 7 gennaio.
4: Dall'8 dicembre al 6 gennaio!
5: Però il comune per questa cortesia che lei ci farà, noi paghiamo l'affitto di quel punto dell'albero. L'albero sarà come perimetro, diciamo, 600 metri e va su in alto 300 metri, sì.
4: Puttana la...
5: Signor Ennio, per favore. È alto 300 metri, si vedrà da Reggio Emilia.
4: 300 metri,
5: tutte le luci. Le passo l'ingegnere, con lui potrà parlare appunto della larghezza, l'altezza e soprattutto poi anche del... Ha capito? Le passo l'ingegnere.

0: Steinbach, io le devo spiegare le specifiche per questo albero alto 300 metri sul suo campo. No, signor Ennio, è molto alto, ma avrà un diametro piccolo, saranno circa 10-15 centimetri.
1: È un palo, quasi,
0: è una cosa nuova high tech.
2: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Se forte vincerai, vincerai. Prossimamente, nello Zoo di 105.
3: Radio 105.

0: Sì, pronto, buongiorno signora, sono l'operaio del 5Gigi, stiamo installando i contatori intelligenti, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, mi scusi il disturbo signora, una cosa veloce, lei ha notato calo di corrente o di gas nelle ultime ore?
1: No, assolutamente no.
0: Molto bene signora, perché abbiamo pazienza che stiamo scoperchiando tutti questi tubi per mettere i contatori con il risparmio energetico, quelle nuove, dei Draghi.
1: Li abbiamo già. Abbiamo già tutto.
0: No signora, non ha capito. Lei già tutto, sennò non funzionerebbe niente in casa. Ma adesso stiamo installando questi nuovi contatori a risparmio energetico. Consuma di meno signora, spende di meno.
1: E quindi?
0: E noi le stiamo installando. Il problema è che sono contatori coreani. E quindi no, le istruzioni sono arrivate in coreano. E qua in cantiere non c'è nessuno che parla coreano. Allora stiamo chiamando per effettuare dei test sulla linea, per vedere a che cosa corrispondono le cose, ha capito?
1: Ho capito.
0: Allora se ci può un secondo una mano, se può fare un piccolo test acceso e spento elettrodomestici e gas, noi vediamo che ci dice il coreano qua.
1: No guardi, non è possibile perché non è il momento. Guardi.
0: Non può accendere una luce signora?
1: Assolutamente no.
0: E che ci vuole un permesso speciale? E deve accendere un interruttore, la luce, un bono.
1: Ho già acceso, guardi.
0: No, se non me lo dici signora io non posso tarare il macchinario. Un attimo, che sta il collega. Tare un attimo il macchinario.
2: Accendo.
0: Che cosa sta accendendo signora? Più o meno, che così calcoliamo i consumi al volo.
1: Una luce.
0: Una lampadina o un neono?
1: Una lampadina.
0: Una lampadina, un momento che accenda la lampadina.
2: Putino.
0: Putino, dice.
2: Putino.
0: Vabbè, se ha per caso un fono? Un elettrodomestico più perché qua
1: no,
0: dice.
1: No, guardi, sto facendo da mangiare, non ho proprio un attimo di
0: perfetto,
1: tempo, mi dispiace.
0: È perfetto, accendo gas.
1: Quelli sono già tutti accesi.
0: Tutti e quattro sono accesi.
1: Problema.
0: Allora aspetti che vediamo che dice il coreano.
2: Putino! Putino!
0: È coreano?
2: Putino!
0: Dice Putino Putino il coreano!
2: Putino! C'è consumo alto.
0: Troppo consumo, signora!
1: Benissimo!
0: No benissimo, signora, deve consumare meno! Perché sennò il contatore intelligente la taglia tutto, rimane senza gas.
1: Va bene, saremo senza gas, mangerò dello stracchino.
0: Vabbè,
1: perfetto.
0: Signora, è una sportività. Vabbè signora, allora sono tutte cazze sue, io ci volevo sistemare il problema, allora se ne vado a fanculo, lei lo stracchino. Ma penso un po', la gente mezzo.
1: Bene, buongiorno, è molto gentile.
0: È molto gentile, se mangia lo stracchino.
1: È stato gentilissimo.
0: Invece di aiutare la gente che trava. Va a fanculo, invece di aiutare la gente che trava.
1: Anche lei.
0: No, vado a fanculo, lei lo stracchino, lo accetto, se pure per mangiare.
3: quelli del 5GG.
4: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno signora, sono l'operaio del 5GG, stiamo effettuando i lavori gas e luce nella zona, signora, buongiorno, mi scuso il disturbo.
4: Beh, la casa sta fuori
0: il
4: contatore, io non lo so.
0: No, non ci preoccupi signora, non vada in panico. Allora, io sto qua con il collega e stiamo installando i nuovi contatori. Lei, se non ci dispiace, dovrebbe fare una piccola prova. Ci funziona la luce, signora?
4: Sì.
0: O gas ci funziona?
4: Sì.
0: Molto bene. Allora, signora, perché stiamo facendo gli allacciamenti e purtroppo, essendo dei macchinari nuovi, purtroppo dobbiamo vedere se funziona. Adesso, se per favore mi può accendere un interruttore, che vediamo se abbiamo collegato giusto qua.
4: L'interruttore di che?
0: O un interruttore della luce qualsiasi, signora.

0: No, è lo stesso, tanto noi vediamo un impulso.
1: Ho capito.
0: No, non si preoccupa, accenda la luce, mi dica quando ha fatto.
1: Devo accendere la luce?
0: Sì, accenda una luce, una lampadina, un abat-jour, quello che c'ha.
1: Va bene.
0: Grazie,
1: Sì, si accende, va bene.
0: Aspetta, ha acceso?
1: Sì.
0: Vede che mi viene un segnale Putin.
2: C'è il segnale Putin.
0: C'è il segnale Putin, signora, vuol dire che sta consumando troppo.
2: Putin.
0: Proviamo a fare un altro collegamento. Un attimo,
1: Va bene.
0: Adesso spostiamo il filo perché il segnale Putin è consumo altissimo, altissimo.
1: Ah, pensa un po'.
0: Stacchiamo il contatore al vicino un attimo, vediamo se quello del vicino consuma meno. Aspetti,
2: Atanasio!
0: Vedete, adesso fa un segnale Atanasio, che è poco, consumo poco Atanasio. Quanta luce c'ha accesa, signora?
1: Una,
0: proviamo a accenderne due.
2: Atanasio!
0: Perché con una viene Atanasio, che è poco.
1: Va bene.
2: Putin.
1: Ecco, subito lo fa.
0: No, con due è Putin, signore, è un casino. Vede, fa Putin.
2: Putin.
0: Allora c'è un problema, signora. In pratica il suo impianto.
2: Un attimo, lo scollego, che sto Putin mi sta mandando la testa.
0: Non parla minchia. Allora, praticamente con una luce accesa lei consuma di meno che con due luci accese. E questo è un problema, signora. È un problema di contatore.
1: Va bene.
0: Proviamo con tre, signora, vediamo. Perché forse se da Putin si va ancora più alto. Vediamo.
2: Biden! Biden! Biden! Biden! Biden! Biden!
0: Adesso
2: Biden! Biden!
0: Spegni sto coso!
2: Spegni un attimo,
0: fa casino, fa. Allora, il problema, signora, è che con una luce accesa fa Atanasio, con due luci accese fa Putin e con tre luci accese fa Biden. Lei ha notato un aumento in bolletta, signora?
1: Ma voglio te.
0: È che lo Biden, signora.
2: Biden!
0: Sente
2: Biden,
0: che si incazza?
2: Biden! Biden!
0: Quando fa un segnale Biden, mica arriva una bolletta carica di soldi, signora.
2: Aspetta, che forse riesco a fare un ponte. Magari ce ne sono il problema. Ci attacco il contatore alla signora su quella del vicino, così paga il vicino.
0: Ok, signora, allora noi possiamo provare questa cosa se lei è favorevole. E siccome lei c'ha Biden, che è un consumo altissimo, ci teniamo a lei solo l'Atanasio e ci attacchiamo o Biden o Putin o vicino. Che dici?
1: Non lo so.
0: E pago vicino, signora. Niente. Invece che paga lei, pago vicino. Va bene?
1: Io non voglio grattacapi, lo dico.
0: Sì, ma non si preoccupa, vicino non si accorge di niente.
1: Va bene.
0: Va bene, sì. Attenzione, è partito Biden.
2: Krakatoa!
0: No, Krakatoa.
2: Krakatoa!
0: Adesso è intasata pure la foglia.

0: Lo Zodi 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Un buon pomeriggio a tutti quanti e bentornati qua su Radio Maraia. Io sono Padre Pollo e prima di andare in pubblicità abbiamo parlato appunto di circoncisione e la circoncisione di Gesù e presentazione al Tempio. Adesso però ci fermiamo qui e parleremo poi della circoncisione in un'altra puntata e adesso sentiamo chi abbiamo l'ascolto e vuole parlare anche di circoncisione, non so, qualcuno che ha tranciato il pisello del marito, se può confessarsi, lo può fare.
3: Pronto?
2: Buon pomeriggio.
3: Uè, bentornato.
2: T'ho chiamato.
3: Come
2: proprio...
3: stai?
2: Sto benissimo, sono tornato da Parigi da qualche giorno.
3: Già.
2: Sì, sì, e adesso sono tornato a Torino e sono appena tornato dal cimitero. Siamo andati a trovare i vecchi amici e poi più tardi faremo di nuovo una passeggiata dentro il cimitero di Torino.
3: No.
2: E niente, volevo sapere un attimo, sono arrivato a casa, ho detto sentiamo un attimo un po' come sta la nostra cara e amata Domenica.
3: No, sto bene, ho superato tutte le cose.
2: Bene, vedi che col tempo, il tempo aggiusta tutto. Hai pregato e grazie alle preghiere tu sei tornata sana con le preghiere, non con le medicine ma con la preghiera.
3: Con la preghiera, sì, è vero.
2: Oggi stavo leggendo un po' dal Vangelo e gli Atti degli Apostoli il discorso sulla comunità dei discepoli. Ascoltami che te lo leggo. Sbagliare un calcio di rigore, suonare prima dei Coldplay. Forse sì, forse no. Almeno tu hai sempre ragione. Quante domande ti farei? Dimmi di sì, dimmi di no. Che ho un tatuaggio da rifare perché non mi piace più. A volte ho l'ansia che mi sale. La cosa che mi fa incazzare è quando non mi parli più e il mondo sembra tutto uguale. Questa non è Ibiza. Za. E questo era il capitolo 18 del Vangelo. E diciamo nel nome del Padre,
3: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
2: Senti, adesso è arrivato il momento di pregare insieme, di fare una bella preghiera. Quindi, sei pronta? Andiamo.
3: Ballare. Sudare. Due di sera alla Cristoteca, martedì sera alla Cristoteca, mercoledì che mal di testa, sono andata alla Cristoteca, giovedì sera alla Cristoteca, venerdì sera non volevo andare, papà è venuto a cercarmi, allora sono andata alla Cristoteca, sabato sera alla Cristoteca, domenica alla Cristoteca.
2: Nel nome del Padre, del Figlio
3: e dello Spirito Santo. Amen.
2: Allora io adesso ti saluto, ti benedico e ti auguro una buona serata. Buona continuazione Domenica.
3: Okay,
2: un
3: grazie,
2: abbraccio.
3: Pure a te.
2: Un abbraccio forte.
3: Ciao. Ciao.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, pronto.
1: Buongiorno, mi scusi il disturbo, sono l'operaio del 5G, stiamo installando il nuovo contattore intelligente in zona, mi scusi se la disturbo.
0: Che vuole?
1: Io sono un operaio del 5G, stiamo installando i nuovi contatori luce e gas, quello intelligente, risparmio energetico. Siamo qua in cantiere con il collega.
0: E cosa vuole?
1: Innanzitutto io volevo chiedere, mi scusi, siccome abbiamo avuto un po' di problemi questa mattina, lei ha notato calde forniture di gas, luce elettrica, problemi, saltata la corrente?
0: Finora no.
1: Non ha saltato la corrente, saltò il contatore?
0: No, non è saltata la corrente.
1: Robe tic-tac, tipo stroboscopiche?
0: Cioè, no, qui no. Non è saltato niente, io avevo la televisione accesa sempre ed è stata sempre accesa.
1: Ho capito. Questa è una buona notizia, perché qua purtroppo questi contatori che sono arrivati arrivano dalla Corea purtroppo, guarda, è un casino, che ci stanno le istruzioni in coreano e dobbiamo fare dei test sulla linea.
2: Franco!
1: Mi scusi solo un momento, che il collega mi sta chiedendo un'informazione, rimanga in attesa per favore, grazie, molto gentile.
0: Sì.
2: Credo di aver capito che Zing è la corrente, mentre Ong Fo è gas.
1: Zing è la corrente.
2: È la carcere.
1: Zing è la corrente.
2: E
1: Ong Fong o gas?
2: Ong è il gas.
1: Ah, ok.
2: Quindi se ci fai accendere la luce, io vedo se si accende.
1: Mi scusi, ci posso chiedere un piacere? Così vediamo di abbreviare un po' questa tortura di oggi. Mi può accendere una qualsiasi luce da casa?
0: Ho già accesa.
1: E no, deve aspettare un momento, deve aspettare il segnale coreano che gli arriva. Quando sente zing zing, accenda la luce. Quando sente hong fong, accendo la casa. Un momento,
0: Aspetti, allora che spengo, perché io ce l'ho accesa.
1: Allora, quando sente il segnale vocale
2: zing,
1: accenda la luce.
2: No, il segnale vocale non è zing è l'interruttore.
1: E quello c'è, quando sente zing, accenda la luce.
2: No, non sente zing.
1: E che sente lui?
2: No, il segnale che lo mando io.
1: Allora, manda il segnale il collega, e quando sente il segnale, accenda la luce. E quando sente
0: e come fa a mandare un segnale?
1: Lo manda già metà il telefono, noi siamo collegati tutto qua.
0: Ah, il telefono?
1: E certo, il contatore intelligente. Senti, il contatore intelligente così funziona, che passa tutto insieme, luce, cazzo, il telefono, tutto dove c'è sto tubo.
0: Ecco, io adesso l'ho accesa.
1: Okay, ha sentito il segnale?
0: Sì.
1: Che, se, per caso riesce a distinguere che cosa dice il segnale?
0: Non sento niente, il segnale lo sento, ma cosa dice? Accendo?
1: Sì. Ok, e questa è la luce.
2: Ah, Franco, ha fatto 4 volte Putin.
1: Ha fatto 4 volte Putin?
0: Sì.
1: Perfetto. Allora questa è la luce. Adesso un attimo, scusi, le rubo ancora.
2: C'è il consumo alto.
1: Guardi che c'è il consumo alto. Ha qualche elettrodomestico vecchio lei?
0: No, io ho 3 kW. Comunque adesso l'ho spenta.
1: Sì, ha fatto bene che abbassò il consumo.
2: Proviamo il gas.
1: Adesso sì, mi scusi, un secondo ancora, proviamo il gas. Che è Ong Fong?
2: Fong, che è Ong Fong? Che è un gorilla?
1: Non lo so. C'ha il forno a letto lei, a cucina economica?
0: Sì.
1: Ok, allora quando sente il segnale, putin putin, accendo il gas che vediamo il consumo. Allora accende Ong Fong. Accende.
0: Già acceso.
2: Minchia.
1: Ha fatto un sacco di putini, mi sembra. Scusi solo un secondo.
2: Oh, minchia putini.
1: Ha fatto una carrellata di putin.
2: Sì, tante.
1: Troppo gas consuma lei, c'ha qualche perdita.
0: No, io c'ho il gas che va adesso. Va bene.
2: Il colore blu o blu giallastro?
1: Mi chiede il collega se il colore del tuo gas è blu o blu giallastro.
0: È blu.
2: Blu come gli occhi di
1: Paul Newman.
0: No, è un blu, è un azzurro scuro.
1: E allora c'è poco gas.
2: È blu da buddì o da buddà?
1: È un blu da buddì o un blu da buddà?
0: Non so cosa vuol dire.
2: Per gli Eiffel 65.
1: Sì, perché questi contatori Eiffel 65 hanno questa differenza. Se è blu da buddì c'è qualche perdita. Se è blu da buddà invece va tutto bene.
0: Io non so cosa dice. Comunque adesso io il gas ce l'ho, io acceso e va.
2: Perfetto.
1: La corrente è spenta.
0: Sì, la corrente è spenta, ma posso accenderla tranquillamente.
2: Asakata.
1: Aspetta che è scattata una sacata.
2: Asakata. Asakata.
1: Ma questo che significa?
2: Non lo so, è coreano, non ci capisco.
1: È coreano.
2: Asakata.
1: Lei ha l'allena fissa del telefono e telecom.
2: Questo è internet, Asakata.
1: C'ha internet lei?
2: Asakata.
0: No.
2: Asakata.
1: È per questo che fa Asakata.
2: Asakata.
0: E chi è questo Asakata? Cosa fate? Stiamo parlando arabo, io non capisco niente.
2: Asakata.
1: È coreano, è anche abbastanza incazzato.
2: Quando... Asakata.
1: Perché non...
0: che si incazzi.
1: Pare che adesso non riesce a entrare perché...
2: Putin!
1: No, c'è una serie adesso.
2: Vede che ha acceso la luce.
1: Ha acceso la luce?
0: Ecco la luce accesa.
2: Putin!
1: No, spenga. Spenga che si è incazzato il contatore.
2: Putin!
1: Spenga, spento.
0: Spengo?
1: Sì, spengo.
2: Ado!
1: No, adesso è partita tu.
2: No, questo è il mio tucano. Ah, è in macchina, non c'è da mangiare.
1: Ah, scusi, che si è portato il tucano sul posto di lavoro. Diciamo che abbiamo concluso.
2: La ringrazio.
0: Niente,
2: tutto... arriva Beppe,
1: Adesso dobbiamo andare a vedere che è l'ora di mangiare del tucano. La ringrazio, arrivederci.
3: Ma che stronzata.
1: Ma chi è che
3: sta portando il tucano?
1: Chi è?
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non quattordicesimo. Papa Leone di Lernia. Habemus aut.
3: Aut, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato, son Pappone. Estremo unzione, io sono resuscitato.

0: estrema unzione. Io sono resuscitato, sono leon. Auz, pure papa dovevo diventare.
1: Ok, c'è lo zoo, minchia come ci piace.
2: Sono seduto sul comò, anche oggi c'è lo zoo, sono un tipo vivace.
1: Minchia come ci piace.
2: La tua vita più colore,

0: La nuova tecnologia 5G sta per cambiare le nostre vite, ma come ogni nuovo sistema di comunicazione richiede di essere testato. I nostri tecnici impegnati sul campo chiedono l'aiuto dei cittadini per tarare il nuovo segnale.
1: Pronto?
2: Pronto!
1: Chi è?
2: Ciao, sono operaio del 5G Telecom. Stiamo installando in questa zona. Volevo semplicemente fare un test. Lei riceve?
1: La sento bassissimo.
2: Mi sente basso?
1: Come?
2: Mi sente basso?
1: Sì, molto.
2: Allora aspetti un attimo, faccio una taratura e poi non la disturbo. Alzo un attimo. Adesso mi sente meglio?
1: Peggio.
2: Un attimo che abbasso il Dusseldorf. Un attimo. Adesso faccio un altro test molto veloce. Mi sente meglio ora?
1: Aspetta,
2: pronto? Salve, sono Reghetti del 5G Telecom. Stiamo facendo delle prove di segnale sui telefoni. Stiamo facendo i test apposta per risolvere questo problema.
1: Quale problema?
2: Appunto, siccome stiamo installando la rete a 5G, allora io adesso faccio delle prove di segnale. Mi dica se mi sente.
1: La sento basso.
2: Un attimo che provo a installare. Adesso mi sente meglio?
1: Mo sento un cucù, non sento più a lei.
2: No, è il suono, è il cutù, il cutù. Lei sente il cutù? Sente il cutù?
1: Il cutù. Sento il cucù, non il tutù.
2: Cutù, cutù, cutù.
1: Tu chi?
2: Tu senti il cutù?
1: Tu io, o tu quello che parlava prima?
2: No, tu senti il cutù?
1: Sento il tutù.
2: No, tutù, cutù.
1: No, tutù, tu io, insomma.
2: No, io, tu senti il cutù?
1: Io sento il tutù che dici cutù. Tu. Però non sento il tutù che dico io.
2: No, tutù, cutù.
1: Pronto?
3: Mi dica.
2: Signora, sono del 5G, sto facendo la taratura del cutù. Lei sente tu? Che ride? Che se... Signora, che se ride non risolviamo il problema.
3: Vabbè, cutù! Ma cosa vuole?
2: Lei, no, dico, sto tarando il volume del cutù per il 5G. Lei sente cutù?
3: No.
2: Non lo sente? Pronto? Un colo. Quelli del 5G.
4: Pronto?
5: Sì, signora, buongiorno. Raffo della Telecom. Stiamo effettuando dei test nella sua zona. Rimanga in linea.
4: Sì, ma non c'è la signora.
5: Mi sente?
4: Sì, però io sono la ragazza che faccio le pulizie, la signora non c'è.
5: Sì, ma no, guarda, non è un problema, deve semplicemente dirmi se sente o non sente, è la stessa cosa.
4: Ah, va bene.
5: Ecco, allora adesso noi mandiamo il segnale e lei mi deve dire se sente il segnale, va bene?
4: Sì.
5: Ok, aspetti che mandiamo, un attimo la piattaforma d'uso dopo che mandiamo. Cagnefo! Lo sente?
4: Sì.
5: Cosa sente? Mi può dire se distingue dei suoni?
4: Sì, non posso fare come lei.
5: No, non lo faccio io, signora, è un segnale che viene mandato da una piattaforma 5G.
4: Ah,
5: Che cosa distingue lei? Che suono distingue?
4: Sembra, che ne so, una miscela.
5: Una miscela, aspetti che provo allora un attimo a ritardare il segnale, un attimo. Adesso abbassi su, balzi il bus.
2: Cagnefo!
5: Che cosa distingue?
4: Ha fatto un fischio.
5: Un fischio, sì? Aspetti, il fischio è così, oppure... No, no, me lo rifaccia bene, scusi. Così è il fischio, allora aspetti segno,
4: Sì.
5: Ok, alla frequenza 28 decibels. Benissimo, ok, e la parte prima del fischio? La faccio risentire un attimo, signora.
4: Sì.
2: Cagnefo! Cagnefo! Cagnefo!
5: Cosa distingue prima del fischio?
4: Cannetto, che ha detto?
5: Cannetto che ha detto?
4: No, Cannetto, mi sembra che ha detto.
5: Cannetto, allora aspetti che tariamo. Ancora un po' meglio da Cannetto.
2: Oh. Cagnefo! Cagnefo!
5: Che cosa distingue?
4: Sì, ma non mettene tanto al telefono che io c'ho da fa. Sono cronometrata qua.
5: No, lo so, mi dispiace, signora, è una roba da 5 minuti, è 5G, la tecnologia nuova. Allora, eravamo rimasti a Cannetto. Cerchi di aguzzi l'orecchio. Senta,
4: E vabbè, basta, il fischio, io c'ho da fa.
2: Dolenne, chieda alla signora se sente Cagnefo.
5: Sente per caso Cagnefo?
4: Sì.
5: Sì, allora glielo faccio risentire così lo accendiamo e me la conferma, va bene?
2: Io andando nel cesso, figlio di ripetere Cagnefo.
5: Ok, allora, dopo il segnale, lei ripeta Cagnefo, va bene? E il fischio. D'accordo?
4: Va bene.
5: Ok, mandiamo il segnale.
2: Cagnefo!
5: Prego.
4: Cagnefo.
5: No, è Cagnefo.
4: Vabbè.
5: Glielo rimando.
2: Cagnefo.
5: Prego.
4: Cagnefo.
5: Anche
4: il fischio.
5: Manca il fischio, signora, lo deve rifare. Allora rimandiamo.
4: Ah, devo rifare?
5: Sì, uguale, quello che sente lei deve rifare, va bene? Così finiamo e la lascio al suo cronometro.
2: Vai dal regista, Giovanni!
5: Siamo pronti, va? Via, mandi il segnale.
2: Cagnefo.
5: Prego.
4: Cacanepo.
5: Perfetto, signora, grazie mille per il suo tempo. Arrivederci.
4: Arrivederci.
5: Grazie. Tecnologia 5G, arrivederci.

0: Radio Maraya, vamos a la playa.
1: Bene, siamo rientrati dalla pubblicità. Io sono sempre Padre Pollo e questa è Radio Maraya. Voi continuate comunque a inviarci i vostri messaggi raccontandoci come non bestemmiare in chiesa durante la messa. Il più bel messaggio comunque che ho sentito oggi era quello di Giovanni da Avellino, che racconta che lui una volta durante un matrimonio il testimone si è alzato in piedi gridando porca, e quindi è stato un po' spiacevole. Ma adesso sentiamo subito chi abbiamo in diretta con noi, che vuole parlare, confessarsi.
2: Pronto?
1: Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio pure a te.
1: Come sta signora Domenica?
2: bene,
1: la sento bella allegra, ti do del lei sì. Oggi perché
2: ti do
1: del tu. Preferisci del lei o del tu?
2: No, del tu.
1: Ah, va bene. E ti sento proprio bella allegra. Cosa stavi facendo?
2: No, sto facendo un po' di punta croce.
1: Cosa sarebbero le parole crociate?
2: No, è sulla tela Aida.
1: Ah,
2: sto facendo un gendro.
1: Un gendro stai facendo, che bello.
2: Sì, si appunta la croce, sì.
1: Che disegno è, che sono curioso?
2: È la campana di Natale.
1: Allora, senti, com'è, ho il Vangelo degli Apostoli e ti volevo leggere la lettera di Gesù che ha scritto a Lazza.
2: Ok.
1: Che fa: aiutami a sparire come cenere, mi sento un nodo alla gola, nel buio balli da solo, spazzami via come cenere, ti dirò cosa si prova, tanto non vedevi l'ora, ma verrai via con me. E ben Isaelie, just in giving me some truth, e finisce così.
2: Bello, proprio bello.
1: Sì, dopo erano delle frasi in arabo un po' difficili.
2: Sì, in arabo, sì.
1: E in
2: arabo come parlava Gesù?
1: Era aramaico quello di Gesù, eh?
2: Ah, aramaico, sì.
1: Era aramaico, che era diciamo il dialetto un po' più stretto.
2: Ah, ok. E come stai?
1: Sto abbastanza bene, dai, sto bene, sono in Vaticano.
2: Da Papa Francesco?
1: Sì, perché stamattina è venuta una famiglia di albanesi.
2: Sì.
1: E lui ha dovuto battezzare il più piccolo. Pensa che questa donna aveva già 9 figli.
2: Sì, però fare 9 figli a questi tempi non è tanto bello.
1: Lo so.
2: Sono genitori spensierati.
1: Sì, ormai
2: pensano altre cose.
1: I genitori ormai pensano andare a vedere le partite del Milan.
2: E pensano a fare anche i figli.
1: Pensano a fare i figli, a comprarsi i vestiti da supereroi.
2: Parliamoci chiaro.
1: Sì, non ci sono più i genitori di una volta. Ecco perché io ho scritto una preghiera sulla Madonna e sul battesimo, che adesso vorrei fare con te. Che fa?
2: Si sente scossa, agitata, un po' nervosa. E la Madonna, di più non si può, come acido. Ti senti grande come una città, un gigante. È proprio te, penso solo a te, il resto che cos'è? Gesù, sempre Gesù, Gesù per me, l'amore che cos'è? Gesù, e la Madonna
1: nel nome del Padre, del Figlio e dello
2: Spirito Santo. Amen.
1: Di quanto sei dimagrita adesso? Di quanto
2: 75 kg sono.
1: 75 kg ed eri 80?
2: 6 kg.
1: Stai diventando magrissima proprio.
2: Sì.
1: E mi dicevi che sei alta?
2: Ma uno è 54, uno è 55, questo.
1: Bene, bene, bene.
2: 1,56, ma non mi ricordo bene, bene, però.
1: Bene, bene.
2: Sono alta, diciamo, dai.
1: Sì, beh, certo, certo.
2: Ma alta 1,90 m, no?
1: E ma i mobili in casa come sono? Messi in alto o alla tua altezza?
2: Arrivo.
1: Ah, bene, arrivo. Bene, bene. Senti,
2: arrivo,
1: allora,
2: arrivo.
1: Ti saluto, grazie per avermi fatto compagnia.
2: Grazie a te che mi hai fatto questa bella sorpresa.
1: Ciao Domenica.
2: Questo sì. Ciao, ciao, tante belle cose.
1: Ciao, ciao, stammi bene, ciao.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Grazie mio signore, non ho più paura.
4: Radio 105.
3: Hey!
5: 105.
4: Hey! Lo Zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wonderland Production, presenta il test di personalità.
7: Testa, test, testa.
8: Only a 105.
7: Testa, test, testa, test.
6: Il test di personalità.
9: In questi mesi di scherzi telefonici, Wender ha chiamato e richiamato e richiamato e richiamato e richiamato il signor Cattella con voci di altri personaggi, ma oggi il vecchio bastardo maledetto impestato di vecchiaia allo stato puro verrà chiamato con la sua stessa voce. Sentiamo se si ricorda.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì?
1: Senti, se mi dici chi sei, ti posso rispondere.
0: Che cosa?
1: Devi dire chi sei, nome e cognome.
0: Pronto?
1: Eh?
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì?
1: Pronto?
0: Pronto!
1: Ma tu chi sei?
0: E tu chi sei?
1: Chi è Enzo, Enzo, Enzo, Enzo? Eh? Pronto? Pronto? Senti, pronto? Se mi dici chi sei, ti posso rispondere. Fatti capire bene chi sei. Prima di tutto direi chi sei. La caramella de sord. La fasciaccia di mamma che è del cielo, che è del sord. E della tua razza schifosa come te. La fasciaccia de sord. Pronto? Pronto? Sì? Devi dire chi sei, nome e cognome. Non ho capito. Pronto? Sì? Chi è Enzo, Enzo, Enzo, Enzo? Ah, c'è affanculo tu, Enzo, sorda, mamma per tutta la sato. Muoio stronzo d'uomo. Pronto? Se mi dici chi sei, ti posso rispondere. Io devi dire a te chi sono io, che tu telefono e sai chi sono. Uè, stronzo d'uomo, ignorante, imbecille e cretino. Uè, stronzo d'uomo. Pronto? Pronto? Sandra, vuoi finire di chiamarmi? Pronto? Beh, va a fanculo! Pronto? Beh, va a fanculo! Alla fasciaccia di mamma, del tesoro, di tutta la tua sacra famiglia! Chi ti canna venire a aprirsi? Che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? La fasciaccia di mamma, che vuoi? La fasciaccia di sordo, che vuoi? Beh, va a fanculo! Che vuoi? Vuoi lasciare se figlie? Che vuoi? Eh? Che vuoi?
2: Wender non mollare, potrebbe tornare il vecchio cappellato.
1: Pronto? Senti, se mi dici chi sei, ti posso rispondere. Buonasera, se figlia e strafiglia, adesso prima tu chi sei, e dopo ti devo dire io. Devi dire chi sei, nome e cognome. Vaffanculo! Vaffanculo, tu e tuo fratello, io non c'ho fratelli. Pronto? Per dire chi sei, te? Eh? Eh?
2: Il vecchio malvagio cappellaio non vuole mollare il colpo, e allora, fino a quando non chiuderà la telefonata, noi aspetteremo.
1: Pronto? Che Enzo, Enzo, Enzo, Enzo, va a fare in culo tu e tuo fratello, io non c'ho fratelli.
3: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
4: Nello zoo di 105, questo è Wenderland.
5: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
6: Lo zoo di 105.
5: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Radio 105. Lo Zodi 105.
3: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Cazze.
4: Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatina, marrone come la merda.
3: Forrest Cazze. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
4: Che brutto.
3: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
4: Forrest Katz.
3: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
4: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
3: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny. Con la quale avrà un figlio.
4: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
5: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
4: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
5: E il tuo?
4: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
5: No.
6: E va a fangù.
3: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
7: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la sold. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sembra lo sold, ah, davo dai!
3: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
5: Forrest, tu sei stupido,
4: sì.
5: Sei ignorante,
4: sì.
5: Però, vabbè, vengo con te.
4: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
3: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
8: È dietro l'angolo.
3: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
4: Porco Giuda, Nascara, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo. Sta morendo, sta cazzo, no, come che sia.
5: Non preoccuparti. Tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa. Così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
4: No.
7: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la sold, non fare il romantico, questa è una zozza.
3: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
4: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli, ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre: se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parlo. parli.
1: Papà, dammi la solda. Papà, dammi la solda. Dammi la solda. Dai, subito, dammi la solda.
4: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.

0: pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo dalla Zondaggi. Chiamo per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici. Le rubo 2 minuti al massimo. Lei ascolta la radio?
1: No, niente da fare, arrivederci.
0: Ascolta la radio, signora?
2: Zondaggi!
1: Pronto?
0: Ha detto Radio 105?
1: No.
0: Sì, ascolta Radio 105 lei.
1: Io 105? No, io non ascolto 105.
0: Radio Sparalesta?
1: No, nemmeno, arrivederci.
0: Radio Capital? Ok, segno 105.
2: Sondaggi!
3: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno signora, lei ascolta la radio?
3: No, senta, non ho tempo da perdere.
0: No, neanch'io.
2: Sondaggi!
4: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, lei ascolta la radio?
4: No, raramente.
0: Bene, posso mettere un giorno?
4: No.
0: Benissimo, metto 0. Lei mi risponda sì o no se ascolta una di queste radio. Radio DJ?
4: No.
0: Radio Sparalesta?
4: No.
0: Radio Revolution?
4: No.
0: Radio 105?
4: Sì.
0: Ok. Radio Belzebù?
4: Sì.
0: Pier Silvio Network?
4: No.
0: Radio Specchio Riflesso?
4: No.
0: Radio Riccardo Corredi?
4: No.
0: Radio 105?
4: Sì.
0: Benissimo. Adesso mi deve dire se conosce o meno questi speaker rispondendo sì o no. Valerio Frangiflutti?
4: No.
0: Marco Mazzoli?
4: No.
0: La coppia Sino e Freddi?
4: Sì.
0: Marco Mazzoli?
4: Sì.
0: Sandra Eroica?
4: Sì.
0: Giampaolo Podalico?
4: Sì.
0: DJ Molello?
4: Sì.
0: Tommy Biscotto?
4: Sì.
0: La famiglia Pedoni?
4: No.
0: Il trio Lui, Lei e l'altro?
4: No.
0: Mimmo Jockey?
4: Sì.
0: Fabio Alisei?
4: No.
0: Pippo Palmieri?
4: No.
0: Paolo Noise?
4: No.
0: DJ Wender?
4: No.
0: Benissimo, la ringrazio molto per il suo tempo. Le ricordo che il sondaggio è anonimo. Vuole lasciare un commento?
4: No.
0: Perfetto, grazie mille.
2: Zondaggi!
5: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina. Chiamo dalla Zondaggi per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici. Le rubo 2 minuti al massimo.
5: No, non c'ho tempo, Sabrina, per i radiofonici, scusami.
0: No, ma guarda, un minuto solo, lei ascolta la radio?
5: No, Sabrina, non ho tempo, non ho tempo.
0: Solo una domanda, lei ascolta...
5: No, ma non è un minuto, Sabrina,
0: ascolta Radio 105?
5: No, me l'ha detto già di nuovo, no, non ascolto nessuna radio.
0: Mi risponda, per favore.
5: No.
0: Solo un minuto, invece Radio Belzebù l'ascolta?
2: Sondaggi!
3: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Milano, dalla Zondaggi. La chiamo per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici. Posso rubarle 2 minuti?
3: No, oggi no, perché sono impegnata, mi dispiace.
0: 2 minuti al massimo, veramente, è una cosa brevissima.
3: No, niente, sono impegnatissima.
0: Mi dica solo, lei ascolta Radio 105?
3: No.
0: E Radio DJ?
3: No.
0: E Radio Sparalesta?
3: No.
0: E Radio Riccardo Corredi?
3: No.
0: E Radio Kiss Kiss?
3: No, questi non li prendo.
0: E Radio Maria?
3: No, si sente soltanto la voce.
0: Che voce?
3: L'audio.
0: Di Radio Maria?
3: Sì.
0: Quindi la sente?
3: La sente ma non la vedo, e quindi non...
0: Sì, ma no, infatti è sugli ascolti questo, non è sulle televisioni.
3: Non si sente, si sente ma non si vede.
0: Ho capito, e invece padre Michael che fa il programma nel weekend lo conosce?
3: No.
0: E Don Marlene?
3: No.
0: Ho capito, Don DJ?
3: No.
0: I DJ Din Don Dan?
3: No.
0: E la Papa Parade l'ascolta la domenica sera?
3: Cosa?
0: La Papa Parade?
3: No, niente.
0: Che è la classifica dei brani ecclesiastici più in voga?
3: No.
0: Ho capito. E preghiera time?
3: No, niente. Su queste non si proprio vedono.
0: Ho capito. E invece M2O l'ascolta?
3: No.
0: E Pier Silvio Network?
3: Cioè, non li prendo.
0: Ho capito. Lo conosce il DJ Molello di nome?
3: No, non li prendo queste.
0: Ho capito. Marco Mazzoli?
3: No.
0: E DJ Padre Pollo?
3: Allora, con Padre Pollo siamo amici.
0: Ah, ho capito, interessante.
3: Con Padre Pollo ci sentiamo perché siamo amici.
0: Ah, ho capito, quindi partecipa a un suo programma.
3: No, mi chiama perché siamo amici.
0: Ah, ho capito, però guardi, allora mi ero scordata
3: però,
0: di farle...
3: Però Radio Po e Radio, come avete detto voi, no, non lo prendo.
0: Ho capito, però guardi, non posso... Lui lavora su Radio Maraia, io adesso però, siccome lei è amica di Padre Pollo, non posso accettare il sondaggio perché è un'amicizia, quindi insomma non si può fare. La ringrazio lo stesso.
3: Prego, arrivederci.
0: Veramente gentile, buona giornata.
3: Come si chiama? Come si chiama?
0: Io Sabrina di Zondaggi, è un'agenzia che si occupa di sondaggi per gli ascolti radiofonici.
3: Ah, dei sondaggi, sì. Ok. Va bene, arrivederci.
0: Arrivederci.
2: Zondaggi!
6: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno signore, lei ascolta la radio?
6: Ma vaffanculo!
2: Zondaggi!
7: Lo Zoo di 105.
8: Attaccati a sto podcast. Bentornati sul nostro aggregatore. Imbarazzo, pochezza, indisciplina, volgarità mascherata, sessismo e tante altre similitudini con la maggior parte dei programmi di approfondimento televisivo nazionale. Sono ingredienti di successo per il nuovo podcast dal titolo Misteriosissimo. Ascolta adesso il terzo episodio senza sensi di colpa. Quelli lasciali a noi che lo streamiamo.

0: misteriosissimo.
1: Bentornati a una nuova puntata di Misteriosissimo. Anche oggi ci occuperemo di dipanare alcuni degli interrogativi che da sempre affascinano la mente umana. Oggi, nello specifico, parleremo delle famose teste dell'isola di Pasqua. Ecco, abbiamo con noi anche questa sera nel nostro podcast due opinionisti di grandissimo valore internazionale.
2: Salve a tutte, salve!
1: Non l'ho ancora presentata, aspetti, non sia ansioso, perché c'è una signora e, come dice il Galateo,
2: Meglio entrare in culo che farsi Zebedeo.
1: Abbiamo letto evidentemente due versioni differenti. No, il Galateo dice prima le signore, quindi signora, si presenti.
3: Sì, salve, buongiorno, sono la professoressa Antorchi del Dipartimento di Storia Antica dell'Università La Sapienza,
1: sì,
3: di Roma, dottorato
1: lungo.
3: Antichità.
1: Vabbè, una prof, una professoressa. Bentornata, professor Cibetta.
2: Sì, salve.
1: Ecco, lei oggi è qui in qualità di...
2: Io conosco profondamente l'essere, non so se la professoressa ha mai fatto un giro all'isola a Pasqua, no?
1: Quale isola a Pasqua?
2: A Pasqua, all'isola, no? Dove ci sono le teste.
3: Stiamo parlando dell'isola di Pasqua.
1: Pasqua, sì, vabbè, di... famosimo? Mohai.
2: Hai! Ah, famosi nazisti
1: che
2: dell'isola a Pasqua.
1: Che c'è cercano i nazisti dell'isola a Pasqua?
2: Hai, che...
1: No, sono Mohai, si chiamavano così.
2: Mohai. Infatti, se mi permette di introdurre, sì, l'argomento, l'isola a Pasqua si va solo a Pasqua, perché, sì, è proprio un periodo in cui l'oceano permette di fare questa navigazione.
1: No, si chiama isola di Pasqua perché, lo spieghi, dottoressa?
3: Veramente il toponimo isola di Pasqua è stato scelto perché l'isola è stata scoperta nel periodo di Pasqua.
2: Appunto, perché...
1: Il toponimo.
2: Un topo scopritore. Che è un... purtroppo in antichità noi ci siamo fusi con i ratti.
1: Quando è successa questa roba? Scusi.
2: A un certo punto della nostra evoluzione noi siamo stati anche mezzi ratti.
1: Ah, come quello delle tartarughe ninja.
2: Come quello delle tartarughe Sprinter. E noi a un certo punto abbiamo fatto questo viaggio, sì, solo a Pasqua si va, sì, perché questa isola, il mare si muove impetuoso ad agosto, sì, l'isola luna
1: e dietro una tendina di stelle
2: se la chiavò.
1: Esatto.
2: Arrivo e prende il soltanto in questo soffietto temporale si può raggiungere questi saldi. Dove ci sono appunto questi cazzi? Che
1: non sono cazzi, professoressa, illustri, perché
3: sì, no, esatto, non sono membri maschili, si tratta di teste
2: di cazzo
3: rituali che sono state impiantate nella terra. Esattamente, sì, la tecnica costruttiva non è ancora chiarissima, ci sono diverse ipotesi sul funzionamento del trasporto delle teste che sono dei monoliti.
2: Sì, dai, va bene, si è fatta quella che studi, pensa un cazzo.
1: Beh, professoressa.
2: Sì, anche io sono professore, che vuol dire? Sono professore io.
1: Non lo so, io gli...
2: Sono professore io.
3: A me non mi sembra, però non lo so.
2: Io sono un professore.
1: È professore.
2: Sono professore.
1: La particolarità di queste teste
2: di cazzo
1: è che guardano tutte
2: verso fangulo. Fangulo è un arcipelago giapponese.
1: Ma che c'è? Lontano mille miglia già.
2: Perché praticamente questa cibù che ha colonizzato, venendo questi, sì, mezzi topi, che hanno colonizzato quest'isola,
1: certo,
2: venivano proprio dal profondo oriente, dall'isola, sì, di Fangulo.
1: Fangulo. Scusi, chiedo per verifica, sì, a lei risulta un'isola di Fangulo, un arcipelago?
2: No, è Fangulo.
1: Fangulo.
3: Io veramente non l'ho mai sentito.
2: Vabbè,
3: però...
2: non sa un cazzo, non ha viaggiato nella vita, cosa vuole sapere? Praticamente questi fanguleani, no?
1: Sì, sì.
2: Hanno praticamente eretto questi cazzi. Cazzi antropomorfi che assomigliano a esseri.
1: Chi sono? Chi sono? Perché la domanda che noi ci poniamo.
2: Praticamente in antichità, lei, professoressa, mi può dire con ragione. Può dirmi con ragione, no?
3: Dipende che sta per dire.
2: No, lei mi deve dire con ragione, a prescindere.
3: Non credo, no.
2: Anche per il grado, vedi, io sono più professore di lei.
1: Non sono gradi, lei ha arrotolato un pacchetto di sigarette nella maglietta.
2: Sono gradi, professore, sicurezza in se stessi. Mi chiedo quando sei. Mi dico, non è un professore che c'ha la sigaretta. Lei va in una scuola elementare, no?
1: Con le sigarette.
2: Appena entra in classe, vede, se arrotola un pacchetto di sigarette, sputa per terra e tira una bestemmia. Lei non l'ha mai visto l'attimo fuggente?
3: Non mi sembra un bel esempio.
2: Lei è l'attimo fuggente con quell'eroe, con quel capitano di recitazione di Will Smith,
1: Robbie Williams.
2: Che oltre ad essere un grande cantante, è un attore.
1: È un altro quasi omonimo.
2: Lui insegna che a scuola bisogna liberarsi.
3: Ma
2: no?
3: Lei dov'è che insegna?
2: Io insegno alle scuole elementari.
1: Questo non le dà un grossissimo spessore all'interno di questa discussione su misteri.
2: Lei sta scherzando?
1: No.
2: I ragazzini che seguono le mie lezioni potrebbero insegnarvi a tutti voi a rubare.
3: Ma cosa insegna lei? Cosa insegna?
2: Insegno storia, geografia, matematica, filosofia.
1: Tutto quanto.
3: No, filosofia elementari non credo che sia.
2: Infatti non capiscono un cazzo, se posso essere sincero.
1: Torniamo su queste enormi teste.
2: Mohai, che in lingua rupestre significa mongo.
1: E questo spiegherebbe
2: mongo. Mongolai era.
1: Mongolai. Cioè, perché è passato
2: remoto.
1: Non credeci, no, scusi, non vorrei, lei è professore.
2: È un verbo, mongolare.
1: Ma esiste il verbo, scusi professoressa, lei...
3: No, io questo non lo conoscevo, non era a conoscenza, però se lo dice il professor Scibacchi qua...
2: Scibetta, vedi che ha imparato.
1: Si è sottomessa, ma veramente
2: cosa succede?
1: Viaggeria.
2: Quest'isola coi cazzi che spuntano, l'isola dei cazzi, famosa isola dei cazzi...
1: Di Pasqua.
2: Di Pasqua, i cazzi di Pasqua.
1: I cazzi di Pasqua.
2: I cazzi di Pasqua. Senza sorpresa, attenzione.
1: Ecco.
2: Senza sorpresa.
1: Quindi aprendo le teste...
2: Aprendo le teste dentro non c'è una minchia.
1: Ecco, sì, ma lei ha ispezionato, cioè lei ha fatto... Ha fatto un carotaggio.
2: Sì, io sono stato. Sì, carote, melanzane, quello che c'era a disposizione. Non è che proprio i piatti tipici si sprecano.
1: Ma dove? Scusi.
2: Un ristorante c'è nell'isola.
1: Ma no, non c'è niente sull'isola, ci sono solo queste enormi capocce di pietre.
2: Io ho mangiato in un ristorante di pesce, se devo dire, molto buono.
1: All'isola di Pasqua.
2: All'isola a Pasqua. Era a Pasqua, abbiamo fatto una grigliata anche prima, il giorno prima. Poi il giorno dopo ci siamo fermati a dormire.
1: Pasquetta. Il giorno dopo.
2: L'isola di Pasquetta che è di fianco.
1: Di fianco. Ed è più piccina, immagino.
2: No, in realtà è più grande, ecco. Perché là ci sono tutti gli alberghi.
1: Ecco, ma sull'isola di Pasquetta, ci dica, professoressa, che tipo invece di megaliti ci sono?
3: Sì, sull'isola di Pasquetta ci stanno dei piccoli monoliti, no? Non lo so, mi state a confondere, scusate, io sono dell'isola di Pasqua.
1: Ma l'isola di Pasquetta esiste o non esiste?
3: No, mi pare che non esista a me, però...
2: È arrivata la stronza che sa tutto lei, capito? Non c'è neanche il pacchetto di sigarette nella mano.
3: Io ho fatto un dottorato di ricerca sull'isola di Pasqua, ora lei mi viene...
2: Io mi sono fatto 3 anni di galera per furto con scassa, allora cosa facciamo? Ci mettiamo a chi cazzo c'ha il più lungo, non ho capito.
3: No, chiaramente più lungo c'è lei, però...
2: Ah, vedi che mi guarda anche il cazzo la signora,
3: No, semplicemente io non ce l'ho, cioè se non ce l'ho,
2: quindi lo vuole.
1: Mi scusi, signora, con tutti i rispetti per la sua formazione accademica, però lei non c'ha le sigarette, guarda il cazzo.
3: Ma io
1: insomma,
3: non stavo,
1: è una persona perversa.
2: Sì, è anche un po' puttana, se posso. Scusi, con tutto il rispetto parlando.
3: Credo che vi stiate allargando, non è l'argomento, non era l'isola di Pasqua.
2: Ah, adesso facciamo un po' di shaming, pure grasso sono diventato. Senta, io chiuderei qua l'argomento se per lei va bene.
1: Scusi, la parola puttana non vedo un grande rispetto, scusi, se mi permetto.
2: È antichità.
1: È antichità.
2: La viene... Roma puttanitis.
1: Sì, che vuole...
2: Save camem.
1: Save camem. Che vuol
2: che
1: dire?
2: Vuol dire la signora?
1: La signora
2: ha detto una scongiura.
1: Castroneria.
3: Nel mio master di latino colloquiale non c'è stava.
2: Nel mio master c'è anche il castello di Driscoll. C'ho tutta la collezione completa, quindi non mi spacchi la niente.
1: Lei ha dei masters a casa?
2: Ce l'ha.
3: Ho dei diplomi dei master.
2: Ma è arrivata, ha studiato anche i men, la bastarda.
1: Vabbè,
2: ma vaffanculo.
1: Abbiamo sbagliato la controparte. Mi scusi, le chiedo scusa, professor Scibetta.
2: Guardi, io veramente alzo le mani. Salutiamo, alzo le mani.
1: Allora, per quanto riguarda allora il grande mistero insondabile dell'isola di Pasqua.
2: Sta puttana.
1: Abbiamo concluso qua.
2: È latino.
1: Esatto, è latino anche straporco. Abbiamo andato in vacca anche con questa puntata. Ecco.
2: Lei si dimentica sempre di essere in diretta comunque.
1: Come mi dimentico?
0: Misteriosissimo. Misteriosissimo.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: Questo è Wonderland.
7: Sono una MILF veneta.
8: Ma chi sei? Chi sei?
7: Di mezza età.
8: Ma che delle mezza età? Chi sei?
7: C'è una troia infogliata di cazzo che ha una voglia disumana di farsi inculare da un toro.
8: Ma che numero! Ma chi sei? Chi vuoi? Chi vuoi?
7: Sono una signora per bene.
8: Sei la persona per bene!
7: Lavoro in banca.
8: Lavoro in banca!
7: Non voglio essere volgare, ma solo esprimere bene il concetto.
8: Ma c'è. Ma porca la. Ma non ti capisco! Ma che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
7: Col tuo cazzo?
8: È il mio cazzo! Ma porca la...
7: Col tuo cazzo?
8: Ehi! Ma che è il mio cazzo? Ma porca la... Guarda il telefono, porco d'un... hai sbagliato il numero! Ti è scappata la chiamata!
7: Col tuo cazzo?
8: Porca la... Ti è scappata la chiamata! Brucio, porco d'un...
7: Cioè, un gran puttanone. Cioè, un gran puttanone.

0: Spero tu mi possa contattare più.
1: Ma chi sei? Vuoi non capire chi sei? Bastarda! Brutta puttana!
0: Sono una MILF.
1: Ma che chi sei? Chi sei?
0: Sono una MILF.
1: Una DILF! Che cosa è una DILF? Brutta puttana!
0: Ho visto le tue foto da un'amica di Facebook e devo dire...
1: Hai visto le mie foto? Ma dove hai visto le mie foto?
0: Che non solo mi ecciti da morire...
1: Che la frunga! Che la frunga! Porca la... Non ti capisco! Guarda, non ti capisco! Porca la... Una brutta intestata!
0: C'è una troia infogliata di cazzo...
1: Ma che sei una troia? Ma che sei una troia? Ma che cosa vuoi dalla mia vita? Che cosa vuoi?
0: Col tuo cazzo
1: è il mio caso, devi andare a murare,
0: cioè un gran puttana
1: non
0: che vuole la
1: murata, ma non c'è tempo, adesso andare a murare, puttana, vai a cagare, parla di una ossa, la stanna.
0: Ho voluto essere diretto.
1: Cani, vai a cagare, parla.
0: Ho visto le tue foto da un'amica di Facebook.
1: Pronto!
0: Buongiorno per il milanese.
1: Buongiorno!
0: Ho voluto essere diretto.
1: Da dove chiami?
0: Veneta.
1: Veneta!
0: Di mezza età.
1: Che cosa vuoi?
0: Col tuo cazzo.
1: Ma porca la... È il mio cazzo, porca la... Hai sbagliato numero. Ma che cosa devi fare? Devi andare a murare.
0: Che vuole la...
1: Che lavora, vuoi lavora, ma porca la... Ma c'è da fare, non posso murare!
0: Che vuole la...
1: Vai a cagare, non capisci niente!
0: Spero che mi possa...

0: numeri davanti, bitch.
1: Radio Ergenera.
2: Oh, oh. Bentornati su Radio Ergeneral. Questo è Pisellotto, il programma che racconta storie piccanti, ma soprattutto fa raccontare alle persone il mondo erotico che ci circonda. Oggi parliamo della cariola. Quanti di voi la pratica? Vi piace? Ma piace più agli uomini o alle donne? Ne parleremo subito dopo aver ascoltato il nuovo di Alice Pagnotta dal titolo Alfredo Mio.

0: Complimenti. Ma ora parliamo con i nostri ascoltatori che si sono messi in linea per discutere sulla cariola. Pronto?
1: Pronto.
0: Ciao, come stai?
1: Chi è?
0: Lei si fa inculare da suo marito con la posizione della cariola.
1: Ah, ma chi sei?
0: Sono Jürgen. Come sta? Tutto bene?
2: Pronto?
0: Ciao, come stai?
2: Pronto?
0: Dai, levati dai coglioni e passami quella zoccola di tua moglie. Ma dico io, questo è il modo di chiudere una telefonata? Dai, andiamo avanti.
2: Pronto?
0: Ciao, come stai?
2: Bene.
0: Lei incula mai sua moglie con la posizione della cariola?
2: Che c'è?
0: Lei incula mai sua moglie con la posizione della cariola? Ci dica pure.
2: No, no, io a te inculo.
0: Mi dica senza peli sulla lingua, cosa ne pensa lei?
2: Se per te sei uno stronzo, e penso che sei uno stronzo, ciao.
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
3: Pronto?
0: Lei incula mai sua moglie con la posizione della cariola? Cosa ne pensa lei?
3: Alla fine buchi.
0: Pronto? Ma perché buttano giù? Io non capisco. Provo a richiamarlo.
3: Pronto?
0: Forse è caduta la linea. Allora, mi dica.
3: Mi dica lei.
0: Mi dica senza peli sulla lingua.
3: Certo.
0: Lei incula mai sua moglie con la posizione della cariola?
3: Sempre. Tu?
0: Ah, mi dica, cosa ne pensa lei? Secondo lei è giusto?
3: Ma perché vuoi essere inculato pure tu?
0: Sì.
3: A fare buchino, vado un po' pazzo, no.
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
4: Pronto?
0: Ciao mangiacazzi, come stai? Oggi parliamo della cariola. Lei si fa inculare da suo marito con la posizione della cariola?
1: Io ti mando fanculo te e la cariola che stai parlando. A me non interessa niente, hai capito?
0: Lei
1: si fa fanculo te e la tua puttana che ti ha cagato quella volta.
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie. Anche oggi abbiamo discusso in modo civile e rispettoso sulla posizione della cariola. Grazie a tutti per essere stati con noi. Ora vado a casa di Helga a farmi sventolare la bandiera. Oh!

0: Only a 105.
1: Wonderland presenta.
2: Ma va a farti un metto in culo.
1: La vecchia veneta sparaculi.
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Qui?
2: Mi dica.
3: Allora, ma stai scassando la minchia?
2: Ma, scusi, con chi lei vuole parlare? Un civile.
1: La vecchia veneta sparaculi.
2: Sì? Pronto?
4: Pronto?
2: Mi dica. Ma, scusi, con chi lei vuole parlare?
4: Cosa?
2: Con chi volevo parlare?
4: Comunque ha sbagliato il numero.
2: No, tu che cazzo vuoi? Che continui a rompere i cosiddetti coglioni.
4: Ma vabbè.
2: Un civile.
1: La vecchia veneta sparaculi.
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Pronto.
2: Scusi, con chi lei vuole parlare? Che continui a rompere i cosiddetti coglioni.
5: No, ma io ce li ho rotti già.
2: Io ti chiedo perché continui a chiamare e a offendere.
5: Io non ho offeso nessuno.
2: Sei una persona incivile.
5: Incivile? Perché?
2: Mi dica.
5: Dimmi tu, no, io devo dire, tu me lo devi dire.
2: Che cazzo vuoi? Che continui a rompere i cosiddetti coglioni.
5: Veramente?
2: No, sei un coglione.
5: Questo me lo dicono tutti.
2: Ma grande anche.
5: E comunque i coglioni vanno sempre in coppia, ce ne sono due.
2: Ma va a farti o metto in culo.
5: Tu sei ciafa, eh? Vaffanculo a sort.
1: La vecchia veneta sparaculi.
2: Pronto? Pronto? Sì? Mi dica.
6: Operazione test di personalità. La vecchia parlerà al telefono con se stessa.
2: No, lei cosa vuole? Scusi, con chi lei vuole parlare? Guardi che non ho chiamato io, ha chiamato lei. Con chi voleva parlare? Io non voglio parlare con nessuno, ha chiamato lei. No, tu che cazzo vuoi? Che continui a rompere i cosiddetti coglioni. Tu sei una persona incivile e ignorante. No, sei un coglione. Ma
7: sei proprio un coglione, sei.
2: Che cazzo vuoi? Che continui a rompere i cosiddetti coglioni. Io ti chiedo perché continui a chiamare e a offendere. No, sei tu che chiami. Sei tu che chiami, non ti ho chiamato io. Sei una persona incivile. Tu sei incivile, ignorante di un cretina. Va a farti o metta in culo, un canchia spessega. Ma va a farti o metta in culo. Seba, vai da un psichiatra. Se hai, sei una persona civile, ignorante. Ignorante di un ignorante psichiatra.
8: Radio 105.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. O Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zoo di 105 era Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Maris, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autologico. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autonico.
4: Di 13 al calcio. Il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce, in Rolls Royce,
6: e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman. O Honolulu, blu, bom, bom, bom, blu.
7: Mio nonno è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Donna Pomeraica.
6: Aspetta, che...
4: Il Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellaito.
4: Il Popo Domellaito? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo
3: a domellare.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, ah. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: Ammetto? A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una Scopal 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che è Ace Combat?
4: Apes. Apes. Keep it on the run, driving in the sun,
0: looking out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo.
3: Scaleio. No, deve essere una Glide Cerchillens. Una Glide Line Cerchillens. Ti piace questa maglia della Polo Ray Florence?
4: No, Ray-Ban, Raif, che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Florence.
4: No, Ray Florence, è a Firenze.
3: E questi gym della Stonehenge? Questi gym cos'è che hai detto? Questi gym della Stonehenge.
4: Di gym, che c'è la...
3: Questi gym della Stonehenge.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono come si legge?
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola e intento...
6: E che intendo?
3: Intendo essere...
6: Esserlo
3: fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
6: la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
1: Allora,
6: se non mi spugno.
1: La tendo in bocca. E intendo essere fino allo svenimento. E intendo esserlo fino allo svenimento.
6: Non è svenimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vince.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin Vince.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincen!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente. Sì, sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente.
1: Psicologicamente.
6: No, è psicologicamente.
1: È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente.
9: Bravo!
10: Oh, no, I'm still afraid. If you weren't real, I would make you up.
2: E così.
11: E così.
2: Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchera?
9: Bacchera!
1: Che dolore amaro!

0: super erotici. I super erotici. E queste sono le loro nuove avventure.
1: Baciamelo piano.
0: Super comparsa, accompagnami dal ferramenta che devo comprare un trapano da culo.
2: Ok, arrivo. Cazzo, che male!
0: Che coglione, non sai nemmeno camminare. Aspetta che ti aiuto e... Ma che mi crescesse un coglione sul naso. Sono inciampato anch'io. Ma su cosa? Non c'è nulla per terra.
2: Iron Pen, è normale che mi sia cresciuto il cazzo di un metro?
0: La Madonna, anche a me. Ecco cosa mi aveva fatto inciampare. Il mio cazzo.
2: Che? Guarda.
3: Stop. Che è questo? Che?
2: C'è scritto sul campione.
3: Campione c'è scritto.
2: No, c'è scritto che.
3: No. La H è muta, è aspirata.
2: Ah, come Django.
3: Sì, esatto, come Django.
2: Quindi
3: sì. Guarda.
2: Quindi H.
3: Tutti aspirati sono, capito? Come un calabrese, capito?
2: Ok.
3: Prego.
2: Guarda!
3: No. Calabrese solo nell'aspirazione.
2: Va bene, comunque...
3: Toscano! Toscano calabrese, prego.
2: Hey!
3: No, che è? Un fiorino. Che cazzo fa? Meno toscano, meno calabrese.
2: Ok.
3: No, non è un pupazzo che esce dalla scatola a molla. È proprio un... guarda, lo posso... È soddisfatto di se stesso perché ha un grosso pene avvolgibile. No, non c'è, è una E. Sono 5 le consonanti, aveva 4 possibilità su 5 le sbagliate. No, perché? Ha fatto e doveva fare. Vuole fare.
2: Forse non viene meglio.
3: Ah, come la band anni 80. Sì, prego, sì. Vada.
2: Guarda!
3: Troppa soddisfazione. C'è un cazzo del metro, ma non dei 25 metri.
2: Ok.
3: Vogliamo fare solo guarda, facciamo solo guarda.
2: Guarda, lo posso usare come sciarpa.
0: E io ci faccio un lazzo per acchiappare le vacche.
2: Però adesso che ci penso, così è un po' troppo ingombrante.
0: In effetti, chi se lo piglia un cazzo di un metro e sei centimetri? Senza contare che dovrò ricostruire tutte le mie cazzo armature. Mi domando cosa ci sia dietro a questa improvvisa crescita fallica.
2: Sarà un effetto dei vaccini.
3: E questo? Da dove è uscita sta roba qua?
2: Devo farla eclatare.
3: No, ma lei ha fatto come è arrivato.
2: Si entra nell'ambito Novax.
3: No, ma non mi frega un cazzo, non c'entra niente, è una battuta di passaggio. Lei non me la può fare come la radio.
2: Ma non viene dipanato come un documentario.
3: Ma perché dovrebbe uno dipanare? Non si dipana niente, cioè, è una tendina per andare poi sul cambio scena.
2: Non si vede i mostri zombie creati dai vaccini.
3: Ma lei, scusi, che copione ha letto?
2: Non l'ho letto.
3: Perché non ha letto il copione?
2: Sono arrivato in ritardo, mi perdoni.
3: Ma lo poteva leggere in treno.
2: No, io vengo in elicottero.
3: In elicottero? E chi lo paga lei l'elicottero?
2: Perché ho sempre un infarto per rincorrere il pullman.
4: Iron Pen, è successo un disastro. Il dottor Stronzo ha fatto diventare giganteschi tutti i peni del mondo. Se non facciamo qualcosa, nessuno potrà più prenderne uno senza finire al pronto soccorso.
0: Dannazione, dovevo immaginarmelo che c'era lui dietro a tutto questo. Ma questa volta lo sistemo una volta per tutte. Quante volte ho detto volta? Presto, contattate i seguenti super erotici: i guardiani della Canalis, Clistercole, Mignotto Volante, Mestro Olindo, Franco e Boccaciccio, la donna che squirta nei cannoli, Eiaculazione Feroce, la Pantera Rotta, Willy il Principe di Betlemme, Due Cappelle, Wonder Vomito, l'Uomo Orgia.
2: Secondo me così siamo a posto. Sono tanti per due motivi. Il primo per l'astronave, che più di un tot di posti non c'è. E poi la seconda cosa anche per l'agibilità, perché comunque sta gente va messa in regola. Io parlo per un discorso fiscale.
3: Ma lei che cazzo è l'INPS? Ma perché non si fa i cazzi su?
2: Ma se si fanno male.
3: Ma è un'opera di fantasia. Ma chi è che sta a contare i posti? Non è mica un daily, è un astro...
2: Guardi che io una volta ho fatto l'animatore ad una festa. Mi hanno chiesto l'agibilità. Ho dovuto spendere 18 euro.
3: Ma questo è un film, chi se ne frega, scusi. Lei ha mai visto 300?
2: No, forse 280.
3: No, ma dico, ma è stato a contare quante spade c'erano? No, non è che dice, c'è una spada a meno nei 300. No.
2: Se erano 300, erano 300.
3: Ma magari hanno fatto 25 spade e poi facevano finta che era 300.
2: Gli altri cosa facevano, con le mani?
3: No, le clonavano, se è in cinema è una finzione. Sei clonano, no?
2: Non erano 300.
3: Ma che? Ma no, ma gli attori sono stati una dozzina, poi...
2: Le faccio una confidenza, sì. Io non ho guardato i cazzi.
3: Ma manco io, ma chi è che si mette a guardare i cazzi degli spartani? Ma scusi, ma lei è un pervertito.
0: Forza, in viaggio, super erotici!

0: arrivando alla perfezione. Nessun cazzo al mondo potrà più entrare in un buco.
1: Oh,
2: meno tedesco, ti prego, perché te lo giuro, cioè dovermi fare una doccia prima e dopo che l'interpretazione è troppo. Cioè,
3: non sputazzi.
2: Madonna, che schifo.
4: Vuoi sapere come va a finire? Prossimamente.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta?
0: Come sta? Come sta?
5: Però.
0: Però.
5: Però.
0: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però
2: this is the zoo Radio Ergenera.
3: Oh, oh. Bentornati su Radio Ergeneral. Questo è Pisellotto, il programma che racconta storie piccanti, ma soprattutto fa raccontare alle persone il mondo erotico che ci circonda. Oggi voglio parlare dello schiaffo di rovescio alla panatta. Come si fa questa manovra? Si tiene dai capelli la donna a pecorina e durante il galoppamento gli si tira uno schiaffo di rovescio alla panatta. Sentite il rumore del rovescio. Schiacciaf! Vi state già arrapando, vero? Quante donne maiale che abbiamo qui su Radio Ergeneral. Bene, allora apriamo le linee e sentiamo le nostre ascoltatrici.
4: Oh.
3: Lei se lo fa dare lo schiaffo di rovescio alla panatta? Sì, brava. 15-0 sul culo. Suo marito non l'ha mai messa a pecorina?
5: Ti metto il dito in culo, dai, ti porto a spasso, ti faccio una manovra a gancio. Ane Mario.
3: Oh! Oh! Oh! Dai, non fare la santarella. Avrai il comodino pieno di cazzi di gomma. Perfetto, anche questo ascoltatore ci ha dato delle belle risposte. Sentiamone un altro.
5: Pronto?
3: Dai, non fare la santarella.
5: Mario.
3: Avrai...
5: Oh, sì, Mario.
3: Pronto? Buon pomeriggio.
5: Trafanami il culo. Dai, Mario, dai.
3: Dai, non fare la santarella. Avrai il comodino pieno di cazzi di gomma.
5: La puttana di tua madre, Mario. Ti ha cagato o ti ha partorito, Mario?
3: Pronto? Questo ascoltatore mi sta arrapando tantissimo. Lo devo richiamare immediatamente. Oh, oh.
5: Pronto?
3: Come stai?
5: Come qua, sono qui che sta morto vivo.
3: Lei si fa inculare da su...
5: Chi è morto, che è morto, che si venga... Ti sbaglio negli occhi.
3: Una bella sbrata fa sempre piacere.
5: Ti spermatozzo la vista, che è morto e vivo.
3: Oh, oh, oh, sbaglio. Oh sì, che sbagliata. Oh. Sentiamo subito un altro ascoltatore. Dai, adesso parliamo seriamente.
5: Sì, parliamo di quando sei stronzo.
3: Sei ricchione.
5: Però mi scopo tua madre e tua sorella, e tua moglie e tutta la razza tua. Hai capito che ti sta morto? A me le scopo forte.
3: Vorrei una sua opinione.
5: Con la manovra martellone, hai capito? Le picchio da sopra, capito? Non le picchio in diagonale, in linea retta, le picchio da sopra, capito?
3: Secondo lei è giusto?
5: Mi metto con il peso sopra e salgo anche i piedi quando do le botte. Po, hai capito, Mario?
3: Perfetto. Anche questo ascoltatore ci ha dato delle belle risposte. Andiamo con l'ultimo ascoltatore.
6: Sì, pronto?
3: Salve, signora. Lei se lo fa dare lo schiaffo di rovescio alla panatta?
6: Ma ti posso tu darti a far mettere in culo te, che è brutta puttana di tua madre, che ti ha cagato che volta?
3: Mi dica.
6: Che brutta bastarda troia.
3: Brava, così.
6: Ma come te era io cagarti che te esse sofea. Ma tu capivo una volta per tutte. L'hai capito? Che il mio telefono è sotto controllo della polizia. Hai
3: brava,
6: capito?
3: Brava, così.
6: Disgraziato, chissà che te veglia un cancro con quel cazzo di merda che sta.
3: Cosa
6: ma
3: ne pensa?
6: Ma che te veglia che così non ti puoi neanche andare a pisciare. Ah, tu capivo? Perché anche me maledizioni arrivano al porto.
3: Dai, no. Dai,
6: hai
3: no.
6: Capito?
3: Dai, non fare la santarella. Avrai il comodino pieno di cazzi di gomma. Pronto? Wow, solo noi di Radio Ergeneral abbiamo ascoltatori di questo tipo. Qui si sentiva che la vecchia malvagia era vogliosissima. Anche oggi abbiamo capito che agli italiani, ma soprattutto ai nostri ascoltatori, piace il rovescio alla panatta nel culone. Adesso vado a provare il mio nuovo plug anale a forma di bottiglia di detersivo da 15 litri. Ah!

0: Eden Paradiso Carrera Gongolo. Maddalena, come mai siamo tornati ad una nuova puntata di Squarto Grado, che ci ammaliamo di Trebbia Catania? Salutiamo immediatamente al mio assistente con conduzione, cosa c'entra non lo so, la pagano bene, faccia senza naso, luci divine, la nostra Alessandra. Alessandra!
1: Ciao, sono figa.
0: Sì, come non si capisce che è vero, ma anche il nostro opinionista domiciliare, il megano di No che poi è pazzo, Alessandro Meluzzi. Ciao Alessandro. Ma non è vero, Bravo, piva nel sacco Boston Campari, gigliola mega fava. E adesso passiamo alla nostra regina di social manga, poco psicolabili, alla nostra ansia Sebastiana.
2: Ciao Gianluigi e ciao a tutti gli squartograders che ci scrivono in tantissimi sui social, come la signorina incolorata a mezza pompa che ci manda la foto della sua famiglia stupenda attorno ad un enorme uovo di Pasqua purpureo. E sono in cinque, ecco, lo mando negli schermi.
3: Sebastiana, non è un uovo di Pasqua, sono dita con le facce disegnate che stringono una cappella di un cazzone. Tu sei disturbata, sappilo.
0: Bene, blem sul famigi bottana che siamo messi preziosi. Adesso passiamo al servizio di oggi, che ci neghiamo alla festa del Giglio che si massacra la tramba. Servizio!
4: Sono le 5 del pomeriggio a Fizzonasco, in provincia di Milano. Nella casa del signor Finto Dracula Germe si odono i consueti rumori di falegnameria dovuti alla insana follia che porta il signor Finto Dracula Germe a credersi Geppetto II. Infatti, il signor Finto Dracula Germe soffre di una rara patologia che gli fa credere di poter costruire burattini parlanti che vogliono diventare veri bambini.
5: Minchia, sogno Geppetto con la sega, segolo legno, che faccio bambino. Beh, tu pinocchietto mio, adesso vedrai che diventerai un bambino vero e diventerai bello come a papà tuo falegnamo. E mo ci faccio le mani, ci faccio le braccia, ti faccio i piedi con le scarpine da cartapesta.
4: Nel mentre il signor Finto Dracula Germe sta parlando con un tocco di legno malforme che non assomiglia nemmeno lontanamente ad un burattino e tantomeno ad un bambino, ode un rumore sospetto provenire da sopra la sua testa da vecchio falegname truccato di carnevale.
5: Che cazzo è questo rumore che proviene da sopra la testa? Eppure sono in una casetta dove non c'ho i vicini di sopra. Che cazzo è sto rumore? Lo senti anche tu, piccolo Pinocchietto? Lo senti, Pinocchietto?
4: Inutilmente, il signor Finto Dracula Germe chiede al merda burattino informe di rispondergli alla domanda se abbia sentito un rumore sovrastante, ma come ovvio, l'ammasso malforme di legnami, nemmeno se movibili, non danno alcuna risposta. Ma il signor Finto Dracula Germe sente invece una voce di burattino che gli impone di prendere una scala e avvicinarsi al soffitto.
5: Cosa hai detto, burattino? Sì, hai ragione, devo acchiappare la scala e andare a vedere che cosa succede sopra la mia testa. Sì, burattino, bravo, hai ragione, sono proprio bello. Dai, non dire queste cose, non ce l'ho così grossa la minchia.
4: A questo punto è tardi per il signor Finto Dracula Germe. In un attimo il soffitto si apre con una voragine dalla quale fuori esce un elefante con i capelli di Dua Lipa che comincia a farsi succhiare l'uccello mentre lo percuote con la scala stessa con la quale si era arrampicato. Mentre inspiegabilmente l'informe burattino prende vita e lo sega a pezzi con una ferocia inaudita, producendo versi da mostriciattolo satanico.
5: Sto alla forte! Dua Lipa, come sei ingrassata! Oh, amica, in bocca, no! Che schifo che fa il cazzo dell'elefante, sei di erba! Oh, burattino, Pinocchino, che cazzo fai con la motosega? No! Fermo, elefante, non ti fai ricciucciare la minchia, che schifo!
4: È finita per il signor Finto Dracula Germe. E per gli inquirenti, la ricostruzione fatta da un testimone tossicomane non sta né in cielo né in terra e sembra solo frutto del flash degli acidi. Staremo a vedere. Intanto si indaga sulla figa.
0: Bene, bravo! Comunque Boston, siamo fichi. Andiamo via che siamo merde e tutto per la vagina. Turturro, bene con la zampogna, popponiamoci che siamo a Genova Arancida. Ciao belli. Fanculo.

0: Radio 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
6: Scusi, non sto capendo.
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
8: No, questa volta io ti tolgo.
7: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
8: Prendi la candeggina, Rosario.
9: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
7: Oh no, Brimbelli!
8: Abbiamo vinto, usciamo!
6: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma... della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
10: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
10: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
6: sì.
10: Che sono andato a puttane.
6: Benissimo.
10: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
6: sì,
10: no?
6: Sì. Ma lei sta a Pavia?
10: Sì.
6: Tutto bene? Si è strozzato?
10: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
11: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
10: Sì, che devo fare?
11: Metteci poco, che mi scappa anche a me.
10: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
6: Guardi,
10: forse
6: vabbè.
10: C'è il sangue. Allora,
6: sì,
10: signora.
6: Questo
10: mi ascolti,
6: sì.
10: Ero puttane.
6: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
10: E quella sera c'era uno con la parrucca.
6: Ah.
10: Non vorrei che sia, come si chiama?
6: Don Gaetano?
10: Gaetano?
6: Don Gaetano,
10: aspetta,
6: sì.
10: Aspetta un attimo.
11: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
6: Scusi, lei...
10: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta.
11: Un attimo,
10: mettici il pennino nella cacca.
11: Sei il telefono, stai?
10: Sì.
11: Allora fammi vedere, un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
10: Sì.
11: Mamma che brutte feci che c'è.
10: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
11: E cosa c'era dentro le lasagne?
10: C'era il prosciutto, mozzarella,
11: l'uranio, un poverito,
10: cotechino,
11: inghia, brasiliano.
10: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
11: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
10: Ecco dov'era il cacciavite.
11: Porca me se.
10: Porca ma...
11: sangue non c'è nelle feci.
9: Cacciavite Brimbelli.
6: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
10: Sì, scusa collega.
6: No,
10: la linea da Rai Sport. però senta, l'aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
6: Ma perché mi passate Rai Sport?
10: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
6: Ho capito, ma per telefono?
10: Alla priorità.
6: Sì, anche sul Rai 3.
10: Su tutto
6: quanto. Va bene.
10: Lo sport.
6: Sì.
10: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
6: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
10: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
6: Sì.
10: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
6: Ah, all'ungherese?
10: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
6: Sì.
10: Ecco.
0: Glauco! A tavola che pronto!
10: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
0: Dai,
10: ma tu,
0: che ti ho
10: ma
0: fatto
10: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
0: Dai che ti ho fatto l'insalata.
10: Me, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
0: Dai che si raffredda l'insalata.
10: Cani, c'è il colpo di Bagalov.
6: Sì.
10: Ecco, fa il colpo.
6: Ecco.
10: Uno.
6: Sì. Due.
0: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
10: Che Bagalov, porco.
6: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
10: Allora signora,
6: sì,
10: sono quello della cacca, sì, dell'esame delle feci.
6: Sì.
10: Allora,
6: ma lei che si scusi,
10: farmacia.
6: Lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
10: No.
6: Niente,
10: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
10: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
3: ma
10: fare
3: io
10: la
3: so
10: cacca.
3: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
10: Che ce ne devi puntare dentro, un bastoncino ce ne devi puntare.
9: Bastoncino Brimbelli.
10: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
10: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
6: bene,
10: visto.
6: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
10: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
6: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
10: Scusa collega, il colpo decisivo,
6: sì.
10: Decisivo?
6: Sì.
10: Perché il campione ungherese Nemecek...
6: Sì.
0: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
10: Ma l'insalata non si raffredda.
0: Dov'è tuo figlio?
10: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
0: Hai visto
10: vabbè,
0: Peppino?
10: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
0: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
9: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
1: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
4: Madonna! Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cosa mi avete dato?
5: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
4: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
12: Uno scarabeo stercorario.
4: Scarabeo scargolare?
12: Ma che scarcorario?
13: Stercorario.
4: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
12: Stercorario.
13: Stercorario, quasi.
12: Lo sterco, dallo sterco.
4: A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua.
13: È fuori orario, sì.
4: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
12: No, è stercorario.
4: Fammelo leggere, chi t'è morto? Dov'è?
13: Stercorario.
4: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
4: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam ha l'urtegata!
5: No, padron Froce, aspettate! Ho sentito un rumore!
4: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
5: È un enorme arachide!
4: Ma, scusami, ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto qua?
5: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
4: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
14: Eppure salata in superficie.
4: Eppure insalata in superficie. Guarda.
14: Che? Eppure salata in superficie.
4: Eppure insalata in superficie.
14: Non insalata.
15: Che cazzo è?
4: Eppure salata in superficie.
14: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
4: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
13: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
16: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
14: No, ma cosa stai dicendo?
16: Oh, facile, mio caro amico Petosauro.
14: Sauro.
16: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
17: no,
16: la vita.
17: No, non è lava, è Raven.
16: Un ponte per Ravensburg.
17: Raven.
16: Un ponte per Ravensburg per la vita.
17: Sburger.
16: Sburger per la vita.
13: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
18: Un ponte per Ravensburger Terabithia.
19: Un ponte per Ravensburger Terabithia.
16: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fioramar.
17: Fiore Amaro. Fiona May.
16: Forrest Gump.
14: Gump.
16: E quale sarebbe questa parola magica?
20: Facile, dovete ripetere tre volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabithia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
21: È facile, sei intuitivo.
16: Allora, Pimpiripetepam. Animaletto Pimpiripetepetenusa.
17: No, ipotenusa, che siamo a fare, la geometria.
16: Pimpiripetenusa. E pili stu cazzo e metterlo qua.
17: No, Ravensburger Terabithia.
16: Ravensburg della vita.
17: No, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
16: Pimperpetenusa. Pimperpetefam. Ravensburg Terabithia.
14: Non è Ravensburger Terabithia.
16: Ravensburger.
17: Ger.
16: Teraviva.
17: No, Teravibra.
16: Teravita.
17: Teravita.
16: Oh, Ravensburgent.
14: Ravensburgent.
16: Ravensburger. Ravensburg Terabithia?
22: No, Ravensburg.
23: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
24: Sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
17: A morte il monarca.
16: Anche voi.
25: Lo Zodi 105 presenta Pornhub.
26: Vai via?
27: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario cane pulci al culo!
26: Quando stai via?
27: Non lo so, un'ora?
26: Perfetto!
27: Ci vediamo dopo allora!
26: Mi dedico a due cose!
27: Sì, lava i piatti!
26: Certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
25: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
28: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
26: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
28: Burro e acciughe.
26: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
28: Ostriche e champagne.
26: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
25: Porn Bob. The spiration is in the fic.
28: Ostriche e champagne.
26: Viene giù la valanga, si sciolo schippa settimana bianca. La una canzone di Matrix.
28: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
26: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
28: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
26: Senza tette e bel culo, vai! Ma è così che si mangia la figa.
25: Ostriche e champagne.
26: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
25: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
26: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
28: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
26: Puttana.
28: E intendo proprio qualunque cosa.
26: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
25: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto.
0: Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
26: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
28: Molto volentieri.
26: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Dai, così, dai.
28: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
26: Oh, dai, Ambrogio Foga.
28: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
26: Venga a me.
0: Anche tu mi fai impazzire.
26: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
0: Avrai anche meno tette di me, ma è un signor culo.
26: Sì, spaccagliola sta bastarda.
28: Andrea, prendimi ora.
26: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
0: Cazzo.
26: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
0: No, porca troia, porca puttana.
26: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
0: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
26: Ma che schifo.
0: Aria.
26: Ma che schifo, ma che cazzo.
0: Eccomi. Scusa.
28: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
26: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
28: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
26: Non se l'ha anche lavato.
28: Sì. Ah, sì.
26: Sì, dai.
28: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
26: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
0: Tutto a posto?
26: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
28: Sì, più o meno.
26: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
0: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
26: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
28: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
26: Minchia.
0: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
28: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
26: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
0: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
28: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
0: Oh, porca merda, mi viene da...
26: No, dai, anche la vomita.
0: Mi viene da...
28: Oddio, anche a me!
2: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
0: Oh, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
28: Con l'happy ending!
0: Vaffanculo, puttana!
26: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
27: Amore, sono tornata!
26: Meno male!
27: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
26: Quello che avanza del mio cazzo.
27: Sembra un'ostrica.
26: L'ho presa su Amazon.
2: Valuta il film.
26: Una merda.
25: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Pronto?
1: Sì, buongiorno signora, sono un operaio del 5G, stiamo installando il rim job perché c'è stato praticamente lei c'aveva il trisom e il trisom ha fatto questa perdita di camshot e ci dobbiamo...
0: Non capisco niente, talmente in fretta che non ho capito niente.
1: Abbia pazienza signora che sto lavorando, purtroppo sono qua dentro la buca, tutto sporco, glielo ripeto. Allora, il suo impianto ha avuto...
0: Di che impianto sta parlando?
1: È elettrico. Lei c'ha la luce in casa, la corrente elettrica?
0: Ah, corrente... Ma con la luce?
1: Allora, questa corrente elettrica arriva da una centralina che si chiama trisom. Sono due centraline femmine e una centralina maschio. E dobbiamo sostituire il trisom con il rim job, che è l'apparecchio nuovo per la sua elettricità, signore.
0: Guarda, l'Enel non ho mai informato niente e va bene.
1: Ma noi lavoriamo per l'Enel, noi siamo il 5G.
0: Vabbè.
1: In pratica noi adesso attiviamo il blow job, poi installiamo il rim job.
0: Non capisco niente.
1: Allora, signora, noi cambiamo un apparecchio, ce ne mettiamo un altro.
0: Ma l'apparecchio dove?
1: Sotto, nei sotterranei, signora. Sotto.
0: Ma in casa mia non cambia da venire lui?
1: No, signora, no, non entriamo in casa, è tutto sotto, i tubi passano tutto.
0: Vabbè, quando lei mi avvertirà, vabbè, insomma.
1: No, signora, già adesso stiamo operando. Le volevo dire, quando sente il segnale d'allarme, tiri giù il contatore di casa. Se no rischia il sovraccarico. Il sovraccarico diventa il big gamma load, capisce? E rischia il facial. Ora il facial è terribile, signora, me lo rischia. Inga!
0: No, non capisco niente, vabbè.
1: Signora, lei sta ascoltando dal telefono?
0: Sì, ma lui parla talmente forte che mi non capisco neanche cosa dire.
1: Mannaggia miseria. Allora, signore, adesso noi mandiamo un segnale di allarme.
0: Ma tramite cosa?
1: Tramite il telefono. Mi deve dire se lo sente, ha capito? Per me.
0: Ma tramite cosa?
1: Tramite il telefono. Mi deve dire se lo sente, ha capito?

0: dire un suono.
1: Ci sono qua.
0: Ah, allora vai Felix, facciamo il suono.
2: In gola Carlo Cracco. In gola Carlo Cracco. In gola Carlo Cracco.
1: Ah, Maria Signore, benedetto. La parola in cinese non è famosa, l'ha detto.
0: È coreano purtroppo, signore, perché l'impianto è coreano, è categoria Asian. Purtroppo è Asian, Big Tits Asian. A me piace da morire Big Tits Asian, proprio queste giapponesi con queste poppone.
1: No, non ho capito niente.
0: Allora, io lo faccio sentire più lentamente, signore. Prego, Felix.
2: In culo a Carlo Cracco. In culo a Carlo Cracco. In culo a Carlo Cracco.
1: Del coreano o cinese me non lo capisco mia.
0: Ma che cosa sente lei? Mi dica il suono.
1: Guo guo guo
0: guo guo guo. E questo non è coreano, signore, questa è una canzone di Peppo Franco. Guo guo guo guo guo chiri chiri chiri chiri chiri guo.
1: E sento quelle parole lì che non le capisco mia, perché non so mia le lingue mie.
0: No, ma neanche io lo so il coreano, però, signore, almeno riprodurre un suono.
1: Ma è un dito che sento
0: guo. E ce lo faccio sentire più chiaramente, Felix. Tariamo bene il segnale anal.
2: In culo a Carlo Cracco.
1: In culo a Carlo Cracco. In culo a Carlo Cracco. E vabbè.
0: E perfetto, signora, ci siamo. Un culo a Carlo Cracco. Scriva. Un culo a Carlo Cracco. Che è il segnale d'allarme?
1: Così.
0: Quando lei sente in culo a Carlo Cracco, stacca il contatore dalla corrente, va bene?
1: Va bene, proveremo.
0: Esatto, se no rischia o l'anal, all facial, all big black cock. Big black cock è tremendo, signore, proprio invasivo. Distrugge tutto, proprio un coso di una dimensione.
1: Scusa, ma cos'è lo sto discorso? Milene non mi ha avvertito.
0: Sì, no, la sto avvertendo io, perché noi siamo 5 Gigi, siamo in appalto dall'Enel. Ha capito che cosa deve fare?
1: Di staccare la corrente.
0: Qual è il segnale, me lo ripeta?
1: In buca lo qua lì, va bene, insomma, che la parola.
3: Forse la signora non capisce gli hentai, preferisce il dialogo in italiano.
0: Preferisce il dialogo in italiano, signora?
1: Certamente, sono italiana.
0: Proviamo a dirglielo in italiano, Felix.
2: In culo a Carlo Cracco.
0: Questo è in italiano, l'ha capito?
1: Ah beh, è una bella parola che mi dici.
0: Beh, signore, è lei che l'ha voluto in italiano. Se si accontentava.
1: Ma no. Penso che una parola del genere non la sia mia messa a telefonare alle persone.
0: Vabbè, signore, adesso lei mi sta tirando un blowjob infinito,
1: Va bene.
0: Tante cose, signore, tanti handjob.
1: Ma cosa voglio dire handjob?
3: Signora, significa che quando sente questo segnale acustico lei deve semplicemente tirar su e tirare giù, capito? Più volte.
1: Mamma.
0: Praticamente c'è il contatore, lei tira su, tira giù, handjob, come se ci stesse facendo un segone. Un bel respone, signora.
1: Ma io adesso devo anche uscire da casa.
0: Vabbè, signora, se esce da casa non c'è problema, non c'ha bisogno della corrente. Signora?
1: Cosa vuoi?
0: Minchia, non capisci un cazzo! Non capisci un cazzo di niente!
1: Sia un po' più gentile, va là.

0: on, welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Wonderland, presenta la canzone che ha fatto ballare milioni di persone in tutto il mondo. E con questa canzone faremo gli scherzi telefonici, eliminando la base e utilizzando le voci di Claudio Cecchetto.
3: Il disc jockey e la direzione del locale vi salutano. Anche questa volta ci siamo divertiti. Vi aspettiamo e ciao a tutti dal vostro DJ!
4: Dormire!
2: Arriva!
4: Arriva! Salutare!
2: Gioca Jouer! Gioca Jouer! Gioca Jouer!
5: Pronto?
3: Ciao figlio della merda! Sei pronto a ballare con me?
5: Pronto?
3: Dormire! Ma che schifo di gente c'è in giro! Orrai! Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio.
6: Pronto?
3: Ciao figlio della merda! Sei pronto a ballare con me?
6: Vaffanculo a te, padre e mamma!
3: Avete sentito? Mi amano!
4: All right!
7: Siete collegati ad una segreteria telefonica. Non possiamo rispondervi al momento.

0: siete pregati di lasciare un messaggio dopo il segnale acustico. Grazie.
1: Scimmia di merda! All right! Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca Jue!
2: Pronto?
1: Dormire!
2: Pronto?
1: Ciao figlio della merda, sei pronto a ballare con me?
2: Ma i corna ancora non si corciaro.
1: Scimmia!
2: Ancora che li corna lunghi te, non te l'hanno corciato.
1: Scimmia di merda!
2: Che mai prima di chiedere tu, che grande puttana!
1: Scimmia! All right! Buongiorno, sono Claudio.
3: Claudio Figarotta.
1: Ciao figlio della merda, sei pronto a ballare con me? Starnuto!
3: Allora!
1: Sbocche!
3: Puttane dal culo, destramore!
1: Tua madre!
3: Vitalini dal culo! Manovra aggancio.
1: La po.
3: Ti pompo a secco, a te nel culo.
1: Ingoiare. Ciao figlio della merda, sei pronto a ballare con me?
3: Sì, arrivo subito. A che ora?
1: Camminare.
3: Camminare? Va bene, camminare va bene.
1: Nuotare.
3: A che ora? A che ora?
1: Sciare.
3: Sciare non sono capace.
1: Campana.
3: No. Campana no, non sono capace.
1: Baciare.
3: Baciare sì, baciare ti bacio bene, ti lungo tutto.
1: Capelli.
3: Capelli sì. C'è la cresima, devo andare a farli per mio figlio, sì, la cresima. Sì.
1: Ok, ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Sbor.
3: No, non sono capace.
1: Scimmia.
3: Scimmia, gu.
1: La pompa.
3: La pompa non sono capace.
1: Ok. Ingoiare.
3: Eh?
1: Ingoiare.
3: No, non mi piace.
1: Maiale.
3: Basta.
1: Maiale.
3: Maiale no, non sono una zoccola.
1: Vecchia bastarda.
3: Anche io sono vecchia, sono 51 quest'anno. Bello mio.
1: Ok.
3: Devo fare studiare mio figlio adesso, mi lasci stare?
1: Ok.
3: Ok, grazie, ciao ciao. All right!
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Primo gira bella. Il metto girerà e sarà.
6: Pronto?
7: Pronto? Salve, senta, sono un regista di film. Voi sì. Fate noleggio imbarcazioni?
6: Sì, sì.
7: Sì, che metrature avete?
6: Dai 44 piedi in su.
7: Ah, che bella notizia. Senta, le spiego perché, visto che siamo anche in bassa stagione, noi siamo in preparazione per le riprese di un hard movie. Io mi presento, sono Remo Giramella, non so se hai sentito parlare di me. E dovrei affittare questa imbarcazione, ma non devo fare questa grossa crociera. Devo cercare un'area isolata del lago per poter fare delle riprese di questa pellicola che si chiama Trojanic. È una pellicola hard. Per voi ci sono delle problematiche? Si potrebbe trovare un accordo? Perché diciamo questa barca dovrebbe ormeggiare in un punto del lago. Perché,
6: sì.
7: Perché dovrebbe. Scusi un secondo, perché sono sul set, c'è un macello incredibile. Stop, ragazzi, capisco. Per piacere. Fammi un favore, Gundam, non glielo infilare in culo adesso, perché ti ho detto di fare l'anal. Non ti ho detto di fare l'anal, perfetto. Allora fatti succhiare l'uccello, tienilo in canna bello dritto, che dopo facciamo una fica a culo, ok?
8: Okay.
7: Sta buono che sono al telefono. Pronto?
6: Allora, sì, pronto, ci sono.
7: Mi perdoni perché sono sul set.
6: No,
7: sto
6: lavorando. Prego.
7: E poi questo è un periodo un po' di produzione importante perché siamo vicini anche agli Oscar del porno e quindi stiamo preparando un po' tutto. Quanto sarebbe il costo di esercizio, diciamo, per una giornata, perché noi vorremmo girare in notturna. Si può ormeggiare la barca in notturna? Sì, perché comprende che essendo un'enorme orgia, perché sono un'orgia con 8
6: certo,
7: partecipanti
6: certo. Capito,
7: più un ragazzo
6: capito.
7: Di colore, insomma di giorno non vorrei mai che si vedesse anche col binocolo, quelle robe lì, insomma. Perché la storia di Pana sul fatto che questa barca, che in realtà non affondiamo veramente, lo faremo poi in CGI, nel momento in cui sta per affondare questa piccola imbarcazione, gli occupanti di questa gita che doveva esserci si rendono conto che sono sulla soglia della fine della loro vita e decidono di fare questa enorme scopata di gruppo. C'ho anche un ragazzo di colore albino.
6: Albino
7: è rarissimo, che ha un enorme cazzo, ha un cazzo che sembra un bazooka, che col goldone sembra una stallattite, infatti lo chiamano iceberg. Una roba stupenda, è una roba pazzesca. Senta, di budget non abbiamo problemi. Se lei mi dice che c'è della disponibilità per girare questa pellicola Trojanic, possiamo in qualche modo. Scusi un secondo, mi perdoni un attimo. Stop! Che cazzo! Cinzia! L'hai fatto sbagliare! L'hai fatto sbagliare, adesso mi ci vuole mezz'ora di fluff per fargli tornare il cazzo duro. Fammi un favore, Gonda, vatti a prendere un chalice, dai. Fammi okay. Pulisciti quel cazzo, che è una roba imbarazzante. Pronto? Mi scusi,
6: sì, pronto,
7: mi
6: sì,
7: perdoni.
6: No, ci mancherebbe.
7: Senta,
6: ci mancherebbe.
7: Allora cosa facciamo? Possiamo procedere?
6: Ecco, inizia a inoltrarmi una mail con, diciamo, il giorno, la sì. notte in cui vorreste girare questa
7: pellicola. Sì.
6: Questa pellicola.
7: Sì.
6: Poi le do la disponibilità delle due o tre imbarcazioni di sì. cui sono proprietario
7: sì.
6: e poi troveremo sicuramente un accordo. Ma si può
7: sì, dica.
6: Cioè, si può partecipare, nel senso si può vedere tranquillamente la,
7: cioè vuole assistere ripresa. Vuole assistere
6: sì.
7: Le,
6: sì, no, non lascio di solito
7: no anche perché io ho bisogno comunque del suo personale, perché cioè, non è che io posso governare la barca, non c'è nessuno, io sono un regista,
6: non dispongo di persone, diciamo, super dotate.
7: No, allora le spiego come avviene. Cioè, allora, ci sono io che sono il regista, poi c'è
6: sì.
7: ci sono i due operatori, il fotografo e l'operatore,
6: sì.
7: poi ci sono i sette attori, di cui sono quattro attrici e tre attori maschi, di cui il ragazzo che le dicevo, Iceberg, e Lino,
6: sì,
7: quel cazzo
6: sì.
7: a bazooka, e poi mi servirà, giustamente, chi governa l'imbarcazione, perché non è che,
6: noi siamo
7: assolutamente
6: di solito siamo in due o tre persone.
7: Perfetto, ovviamente, cioè, non vi posso far partecipare fisicamente alle riprese,
6: no,
7: siamo una
6: guardare.
7: Produzione seria, se vuole, le vuoi guardare mentre gli sbaglia il culo, gli fa un paio di pecorine, se vuole andare anche da vicino a guardare la fica non c'è problema.
6: Dopo aver attraccato chiaramente.
7: Sì, sì, dopo che abbiamo attraccato, cioè, comunque la produzione è molto seria, noi facciamo produzione,
6: certo.
7: produciamo per gli Stati Uniti, siamo gente, insomma. Pensi che in questa produzione abbiamo anche Leonardo Di Cazzo, che è un sosia di Leonardo DiCaprio, che fa l'hard, e Gay Weasley, che è un ragazzo omosessuale che ha le fattezze dell'attrice del Titanic, è una roba, è un trans, molto meraviglioso, quindi saranno anche penetrazioni anali maschili, è una cosa un po' particolare come pellicola, perché in questo delirio
6: potrebbe girare tipo la scena del Titanic sulla prua dell'imbarcazione
7: mentre lo prende nel culo. Lei è un genio cinematografico, non lo sapeva? Non lo sapeva? Cioè, pensi che la scena madre, io ho questa pecorina in cui c'è questo trans che assomiglia all'attrice principale di Titanic, che viene penetrata nel culo da Iceberg, il nero, nella stessa posizione, con la musichetta del simile a quella del Titanic, è una roba anche
6: sì,
7: poetica.
6: Ho immaginato questa scena sulla prua della barca.
7: È geniale. Mi perdoni un secondo. Ragazzi, stop. Ma ti ho detto di fargli il culo. Ma guarda che tutta mattina che mi fa incazzare, Gundam, però.
8: Ma lei me l'ha chiesto.
7: Ma gli ho chiesto di farti il culo. Ma scusa, ma gli operatori, ma io, se non do io il chuck su sta roba qua, ma non è che siamo qua a divertirci, non è che sei qua in vacanza, amica mia. Cioè, io ti pago per fare delle riprese, non ti pago mica per prenderlo nel culo gratis, capisci?
9: Sì,
7: il concetto,
9: sì,
7: no? Vabbè, fammi finire la chiamata e poi riprendiamo. Adesso tieniglielo, leccagli un po' i coglioni, fai qualcosa. Va bene, allora senta, io ho il suo recapito telefonico. Se
6: sì,
7: mi dà una
6: sì.
7: mail, le mando la mail, così poi ci sentiamo. Perché devo tornare sul set, perché ho l'attrice infogliata nera, è una roba folle stamattina, non riesco a gestire.
6: Le do l'indirizzo.
7: Sì, mi dia l'indirizzo esatto, sì.
6: .com.
7: Stupendo. Ho parlato col signor.
6: Il titolare,
7: perfetto, grazie. La ringrazio infinitamente, è stato molto gentile. Se segni pure il mio nome, io sono Remo Giramella, che fa andare la cappella. Il mio nome d'arte.
6: Perfetto.
7: Va bene, grazie, gentilissimo. A presto.
6: Ma ci mancherebbe,
7: grazie.
6: Di nuovo, arrivederci.
7: Ciao. Allora, ho trovato un professionista che possiamo fare queste riprese. Madonna, ragazzi, ma stamattina che cazzo c'hai, Cinzia? C'è arrapatissima, figa. Ma hai preso quattro fucili nel culo ieri, figa. Ma se uno trova la di casa.

0: però facci di culo!
1: Mi chiamo Salvatore e vorrei che facesti uno scherzo bastardissimo alla mia compagna, Asia. Due settimane fa siamo entrati nella casa nuova, dopo mesi e mesi di attesa, fra proposta, rogito e cazzi vari. Inutile dirvi che lei è la donna più felice del mondo, ed è proprio per questo che dovete rovinarle la vita con una delle vostre infamate inventandovi, che ne so, che ci sono dei problemi coi documenti o con gli impianti. Vi amo! Round 1.
2: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno. La chiamo dal catasto di Milano. Buongiorno, abbiamo appena ricevuto la pratica relativa all'abitazione in corso Garibaldi. Sì, buongiorno. Mi scusi, volevo semplicemente verificare con lei dei dati riguardanti la scia, perché a quanto pare l'immobile non ha raggiunto la piena abitabilità e quindi è stato, come si dice, è stato acquistato il 7 aprile, leggo qua, senza però che fosse conforme la consegna dei documenti. Volevo sapere se è semplicemente un ritardo o se non avete i documenti mancanti.
2: No, allora, noi abbiamo girato tutti i documenti. Perché comunque l'immobile è stato acquistato, cioè è stato acquistato da privato, ecco, quindi io ho girato tutti i documenti, non so, posso chiederle se riesce a mandarmi le mail, così verifico col notaio, gli giro le mail.
3: Ma guardi, il problema non è del notaio, il problema è dell'intermediario. Voi avete utilizzato un intermediario?
2: No.
3: Quindi è stato da venditore ad acquirente?
2: Esatto.
3: Io però qua vedo indicato a margine un appunto di un collega, dice venduta dalla Ibaseca.
2: Sì, ma non è, come dire, cioè comunque non è un'agenzia, perché la Ibaseca ha acquistato questi immobili.
3: In pratica lei ha acquistato una casa che non è conforme a quelli che sono i regolamenti del catasto. Il mio sospetto è che il venditore abbia in qualche modo contraffatto i documenti che sono stati consegnati al notaio. Dopodiché, al termine della verifica che noi facciamo come ufficio catastale sulla consegna dei documenti, è emerso un'incongruità. Quindi, per fare in modo di vendere la casa, il venditore ha contraffatto i documenti modificando l'assetto della casa per poterla vendere, altrimenti non l'avrebbe potuta vendere. Quindi lei si trova in questo momento ad aver acquistato un appartamento che non corrisponde ai criteri di abitabilità secondo...
2: Ma scusi, è uscito anche il perito, è uscito tutto, non capisco come...
3: Molto semplicemente, lei lì non ci può abitare. Avete già provveduto al trasloco?
2: Certo. Ho capito. Facciamo così allora, per risolverla. Se riesce cortesemente a mandarmi un'email, io giro tutto al venditore. Così mi faccio pervenire i documenti che non mi ha chiesto, che non lo so, non in questo momento non sto capendo più niente. Ma il perito, scusi, cosa ha fatto?
3: Ma cioè, guardi, per esperienza personale, il perito che viene diciamo fornito dall'istituto di credito che poi eroga il mutuo, ok? Non va a verificare la conformità dell'impianto elettrico, guarda solo che a spanne la casa più o meno corrisponde a quella sulla cartina.
2: Ma la casa, scusi, è stata affittata da praticamente, a parte che hanno fatto un rogito a dicembre, qualche mese prima di quando l'ho acquistata io, quindi non penso che l'impianto elettrico.
3: Ma no, ma scusi, ma questo non può essere successo.
2: Perché no? Come no? Ho tutti i documenti.
3: Ma non può. Mi scusi, una casa non si può vendere dopo 4 mesi dal rogito.
2: No,
3: devono trascorrere almeno 5 anni.
2: Ok, no, allora ho sbagliato, non lo so, comunque sto andando in tilt veramente.
3: No, ma guardi, la mia opinione.
2: Un mancamento, veramente.
3: Beh, si sieda con calma, la risolviamo, sono qua apposta e sono.
2: Grazie.
3: Nel senso.
2: No, si
3: lavoro...
2: mette in panni, ho 27 anni, cioè.
3: No, certo, ma mi rendo conto della cosa. Sono dei truffatori.
2: Le sto dicendo una cosa che non so.
3: Cioè, ha acquistato un appartamento nel quale non può abitare, a meno che non provveda in tempi molto brevi e pagando una penale piuttosto salata a risistemare tutte quelle che sono le incongruenze.
2: A quanto ammonta la penale?
3: Signora, io non faccio l'architetto, però prevedendo un costo attuale intorno ai 650 euro al metro quadro, che è un prezzo base per la sua zona, trattandosi anche di uno stabile di non di prestigio, a occhio glielo faccio, potrebbero essere un 25-28 mila euro più o meno per l'adeguamento, più la penale.
2: Capisco.
3: E la cosa più importante è che voi non avete il beneplacito per risiedere nell'appartamento, quindi fino a che non è conclusa la procedura, che può durare da 6 a 9 mesi, voi non potete stare nell'appartamento.
2: Ora io cosa dovrei fare?
3: Prima di tutto fare un altro trasloco, cioè trovarsi un posto dove stare per 6-9 mesi, questa è la prima cosa che deve fare, perché lì non ci può stare. Dopodiché farsi fare un bel preventivo in base alla mappa che io le manderò via mail, fare i lavori che vanno fatti e poi può tornare ad abitare lì.
2: No, guardi, veramente non ho parole, non so cosa dirle.
3: Io sarei molto molto arrabbiato con chi le ha venduto l'appartamento, che l'ha palesemente truffata.
2: Senta, va bene, io ora sono a lavoro e è già stata una mazzata abbastanza pesante, così.
3: Immagino.
2: Se mi può per favore girare tutto via mail, così sì. Almeno...
3: No, ma guardi, c'è un modo molto più semplice. Se lei alle 2 accende la radio e ascolta lo Zodi 105, capisce di essere stata presa per il culo.
2: Non ci posso credere, ma veramente, ma vaffanculo! Ma sta scherzando? Le ha dato il mio compagno, vero?
3: Eh sì, è Salvatore che t'ha fottuto.
2: Ma vaffanculo, va. Stasera senza cena. Non ti lavo neanche la roba della palestra, non ti lavo. Ti butto via tutto.
3: Minchia, ci sei cascata di brutto, Asia.
2: Certo.
3: Vabbè, dai, vai tranquilla. Compra pure il divano.
2: Ma mi hai fatto fare cardio, cazzo.
3: Sì, vedi, senza allenarti, una telefonata al giorno così, cazzo, diventi Hulk.
2: Mamma mia. Va bene.
3: Ciao Asia, un bacio.
2: Ciao.
0: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: This is a zoo, only for you.
1: Attenzione, questa puntata di Sandy Market è particolarmente stupida. Ci scusiamo per il disagio.
2: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy: neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
3: Cipolle adesive 2,35 euro al chilo. Salmona, filetti di pesce veneto particolarmente stupido 19 euro. Birra Molotov, col divertente tappo da incendiare 3,20 euro. Ammorbidente lavatrice al lardo di colonnata 11,10 euro. Petting di tacchino, fette sottili ideali per masturbarsi 6,60 euro a letto.
2: Sequestrati e transgenici.
3: Zucca Biagio, vagamente somigliante ad Antonacci, visto da dietro 9,90 euro. Spaghetti wireless, nell'iconica scatola vuota 2,10 euro. Surimming, bastoncini di pesce tritato che sanno prepotentemente di buco del culo 7,80 euro. Olio di semi interrato 2,10 euro al litro. Prosecco brut, gras, pelat e pure curat... No. Prosecco brut, gras, pelat e pur culatun 9,18 euro.
2: Cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
3: Pesto alla siciliana e scopola pugliese, Terrone offresi come guardia del corpo o gigolo 35 euro l'ora. Dinamico duo, mozzarella in carrozza più cacciava... Dinamico duo, mozzarella in carrozza più caciocavallo in monopattino 8,30 euro. Caffè cazzullo nelle bizzarre cialde a forma di grande umano 7,20 euro la confezione. Quasi uguali, cappelletti di Giovanni Rasta. Quasi uguali, cappelletti. È bellissima questa. Quasi uguali, cappelletti di Giovanni Rasta con capelli e unghie dei piedi 3,30 euro. Cristata di albicocche.
4: Oggi non ce la faremo. Non ce la faremo mai.
3: Non riesco a leggere, figa.
4: Non ce la faremo mai.
3: Cristata di albicocche con un piccolo redentore. Perché?
4: Ogni crocetta. C'è un Gesù su ogni crocetta.
3: Ma porca troia. Ma non potevi mettere in un altro modo, figa. Vado. Cristata di albicocche con un piccolo redentore appoggiato sopra ogni croce di pasta frolla 9,90 euro. Porca puttana.
2: Scelti per voi da gente senza scrupoli.
3: E questa? Galletti allevati a calci. Porca Dio.
4: Non ce la faremo mai.
3: Galletti allevati a calci 11 euro. Terzo Reich, cavatappi con braccetto. Terzo Reich, cavatappi con braccetto che non si abbassa 7,80 euro. Di Maio Nese, salsa che non sa d'un cazzo 4,30 euro. Pianta con le ossa grosse pianta grassa politicamente corretta a partire da 4:10. Kinder pedo, snack al cioccolato da non accettare dagli sconosciuti, 2:30. Porca puttana, ragazzi, la faccia bagnata, figa.
2: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi, uccidi, uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è fare la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoni.
3: Marco Mazzoni ti ucciderà.
2: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella c***a di tua madre.
3: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre, una vacca.
3: Ti ammazzo, bastardo, hai visto? Adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia c***o. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
4: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
4: Se non è per me non facevate nemmeno l'apparizione di Asfisce la notizia, tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
6: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
2: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
2: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
3: Hai paura?
2: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. È pure in c***o di mezzo, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
2: Se stai zitto, Dante Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
7: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
2: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
2: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizz.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
2: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
2: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'è tua madre mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
8: Ho sentito l'altra sera al tavolo che ho fatto tutti.
3: Ti ucciderò!
8: Pasqua, ancora il sai?
9: La radio, alla p***ana d'esordo,
3: ma chi è questo figlio di p***ana?
8: Questo è uno che se ti acchiappa,
3: sì?
8: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel c***o. Ufficialmente,
3: ma fate
8: dalle banane alla zucca.
3: Siete due froci, vero?
8: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
3: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
8: Sì, mi imitate.
3: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
8: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
3: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
8: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
3: Adesso ti facciamo licenziare.
8: Sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
10: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao, io sono l'illusionista di fama mondiale Ernesto Dinamite e questo è il mio canale YouTube sul quale potrete vedere tutte le mie performance in giro per il mondo ai passanti e ai ruotanti. Eh sì, nel caso fossero in sedia a rotelle. Oggi siamo a Parigi, la città famosa per i topi che cucinano e il pane che puzza di ascelle. Andiamo a fare magie. Ciao, posso disturbarti un minuto?
2: Ciao, dimmi.
1: Se io ti dicessi che posso scomparire, cosa penseresti?
2: Che sei Matteo Messina Denaro.
1: No. Senti, facciamo un esperimento. Quello è un anello di fidanzamento?
2: Sì, perché?
1: Ti dispiacerebbe prestarmelo?
2: Va bene, poi me lo ridai, eh.
1: Certo, ora metterò l'anello in questa tasca. Scomparirò e riapparirò sulla cima della Torre Eiffel, dove dovrai venire a prendere il tuo anello.
2: Ma è impossibile!
1: Niente è impossibile per Ernesto Dinamite. Pronta?
2: Sì.
1: Sai cos'è questo?
2: Sì, è un fumogeno da stadio.
1: Brava! Sto scomparendo! Guarda, sto scomparendo!
2: Oh, ma ti vedo, figlio di puttana! Torna qua col mio anello!
1: Magia, magia, magia!